0: scritti sulla storia del diritto alla prostituzione, inteso come diritto ai diritti delle donne di gestire in qualche modo la propria forza lavoro. L'introduzione di questo libro, fatta da Roberta Tattafiore, dice così: io non dico affatto che la libertà è vendere il proprio corpo, o meglio, la libertà è un'altra cosa. Vendere il proprio corpo, vendere le proprie braccia, vendere la propria testa, sono cose che non c'entrano con la libertà. Fanno parte della condizione umana. E questo così, era un po' quello che volevamo lanciarvi, non parlare da un punto di vista giuridico della posizione che potrebbe assumere la prostituzione in Italia da adesso in poi se venisse approvata questa legge, però proprio da un punto di vista di che significato ha per delle persone, donne o uomini che siano, vendere la propria forza lavoro. Per cui ci sembrava interessante così lanciare questo sasso, inteso come io vendo la mia forza lavoro come operaio, io vendo la mia forza lavoro come prostituta, io comunque ho poca libertà di decidere se poterlo fare o meno, cioè se potere o meno decidere di vendere la mia forza lavoro. Ci sono alcune persone tra di noi che con le
1: San Michele c'è tuo fratello.
2: Vediamo quando con
3: no, ma chi c'è un regista? Ah, mio nonno!
1: Ma no, io dormo tranquillamente, sei tu che da oggi non dormirai più.
3: Mi sa del figlio.
4: Vabbè. Mamma mia.
1: Che ne è? 21, 22.
3: Numero.
1: Che studi?
3: Chimica.
1: Studi chimica.
2: Io studio religione.
1: Teologia. Ma c'è cosa? Teologia.
2: Perché si va? Geologia.
4: Geologia.
3: Bella, la verità.
1: È bellissimo, la teologia è bellissima.
4: È bella teologia.
1: Oddio mio.
3: Amo le secrezioni vaginali.
1: Perché mi hai abbandonato?
2: Tutto questo bordello dovete fare. Siete veramente degli animali.
1: Ma quanti anni ha? Da dove viene? Perché?
4: Si chiama Erika Caminito, è piccola, è del 92. Ma
1: 92,
3: no,
1: sì.
3: Del 52.
1: Tu quanti anni hai?
4: È mia sorella.
3: Sì, ormai vi dietro iesi.
4: Sì, è mia sorella, non so se stanno a fare 15 anni, forse a 10 anni.
2: Sei del 52?
4: Si chiama Erika Caminito. Stanno di mia sorella. Mi sai del 92?
1: Quindi
4: sì, il fatto che ormai
2: hai ordine della
4: o troppo grandi sono buone, troppo piccole no.
3: Porca
4: puttana. A parte c'è sto fenomeno. Sono buone, le mammone e le bambine.
2: E le porcone.
4: Ragazzi buone non ce ne sono.
2: Genna, perché sta passando... Ragazzi...
3: Santo padre. Allora, fate.
2: Ci siamo?
3: Dai. Voi due presenti.
2: La parola
4: su chiunque. Allora, chiunque.
2: Ram, inizi.
1: Cominciamo.
2: Cominciamo. Dunque,
1: siamo tutti. Chi manca là? Occhio. Allora, ce ne facciamo, sta arrivando.
2: Vabbè, no.
3: Andiamo a fisica, no, vero?
1: Allora, questa riunione la facciamo andando perché allora, è bello.
3: Tre ore ho detto, tre ore. Allora.
1: Allora.
3: Oddio.
4: Allora.
3: Ben.
4: Allora, Ben. Dunque. Ben. Ma ti piace di più allora o dunque?
1: Like. Quali sono i punti all'ordine del giorno?
5: Allora, dal secondo a chi? Prima cominciamo con gli argomenti...
1: No, allora facciamo una cosa, cominciamo dal piccolo e andiamo al grande. Quindi cominciamo con le cose strettamente inerenti a noi, proprio quelli che siamo qui, poi passiamo alla cosa del poetry, poi passiamo alle cose del poetry fuori, poi passiamo alle cose più grandi.
5: Va bene.
6: Allora, non vogliamo i fratelli
2: dei Parrini okay. E della...
3: Non vogliono
2: una stretta parentela.
1: Questa è una...
2: Chi vota sì? Una stretta parentela.
3: Ma devi andare, non hai capito, no, devi
4: stretto.
3: Andare.
4: L'assemblea ha deciso che...
2: È finita. Poi, secondo ordine. Il Pinocchio. Allora,
4: aspetta.
1: No, allora, cominciamo.
4: Urani impoverito per Jovix.
2: Il Pinocchio è Giuseppe.
1: E per vabbè, cominciamo con una cosa che ho io in testa, che ve la volevo dire, tanto è una cosa del poi. Che riguarda il discorso ADSL, il discorso connessione e il discorso macchina. Io pensavo una cosa, siccome per il momento abbiamo questo problema dell'ADSL che dobbiamo aspettare, vedere che cazzo di connessione dobbiamo fare, tutte queste minchie.
2: Avevamo detto Alice.
1: Avevamo detto Alice?
3: Chi l'ha detto? Ma tu sei deficiente online.
2: Hai detto tu.
3: Forse gli aveva detto
5: Alice. Online ho fatto dei preventivi, se voi l'avete visto, non so se l'avete visto.
1: Quelli dei...
5: Abbiamo aggiunto l'altro, quello di...
3: Hai visto Chipnet?
5: Due mega, no.
3: Io ho scritto Chipnet, sembrava interessante.
5: E c'erano, si parla di una 2 mega con un IP, perché la cosa essenziale almeno avere un altro IP, perché secondo me serve.
1: Aspetta, perché noi ci perdiamo da quello che
5: va bene,
1: dire.
5: Allora.
1: Aspetta un attimo, prima fammi dire questa cosa. Allora, siccome per il momento siamo fermi per quanto riguarda le macchine, abbiamo un mare di macchine accese che non fanno un cazzo, abbiamo un commercialista che non è visibile. Siccome questa cosa passerà a tempo, perché non si tratta di una settimana, passeranno almeno altri 2-3 mesi prima che avremo ADSL.
5: Sì, infatti.
1: Io direi una cosa, ristabiliamo almeno i vecchi, se visto che non possiamo fare l'idea dei servizi che ci è venuta l'altra volta al compleanno di Graziano. Idea che dovevamo offrire servizi, e stabiliamo almeno i servizi di prima, che sarebbe almeno la fiscella di commercialista, il web di commercialista, e eventualmente facciamo partire il discorso delle fascelle.
3: Come?
1: Su altre porte. Pigliamo commercialista e portiamolo su una delle connessioni nostre. Cioè, portiamoci le macchine a casa.
4: Sì, ma su qua.
1: Commercialista. Una macchina, cioè, commercialista al limite con Razzini, bello, per fare free shell su FreeBSD, per dire, oppure lui voleva registrare i domini e fare
3: mail. Che senso ha? Con Razzini è sempre stato dietro l'intranet.
1: Sì, no, perché lui voleva fare il discorso delle mail su FreeBSD.
4: Tutto dall'altro funzionava. Voleva
1: fare un servizio di mail. Al limite, voglio dire, se vogliamo fare sta cosa, ubbiamo e lo mettiamo su una delle nostre DSL, voglio dire, io ho DSL a casa, Poeta ce n'ha una, Jenna ce n'ha una. Commercialista, no. Vabbè, teniamolo fra gli anziani, fra il guru, niente da togliere ai ragazzi, però voglio dire, è più normale che il commercialista o sta da me o sta da te, in modo tale che aggiorniamo il DNS e il commercialista lo teniamo su, rimettiamo lo script, rimettiamo le pagine, o no?
5: Il resto delle macchine?
1: Oh, il resto delle macchine, che cosa serve? Allora, se vogliamo fare partire il discorso di freeshell.eu,
3: servono le porte forwardate sui VAX esattamente come erano prima.
1: Le porte sui VAX ci sono già.
3: Le 17666.
1: Sì,
3: l'ho già fatto.
1: Il progetto DECnet già ancora, ora come ora funziona?
3: No, la rete DECnet è una cosa, le porte forwardate
1: non
3: per accedere direttamente da fuori è un'altra.
1: Non ci sono, ora come ora. I VAX li lasciamo qua, forwardiamo
3: per
1: le
3: porte. Per forza li lasciamo qua.
1: È normale.
3: Sì. Uccido chi li tocca.
1: Al limite ci possiamo portare le...
3: Sì, ce l'abbiamo l'accesso root.
1: Allora. Sì, però sì, il discorso di commercialista ce lo dobbiamo portare via per forza. Chi se lo tiene?
3: Tu.
1: A Siracusa? Significa portarmi a Siracusa.
5: Nicola.
1: Dai, picciotti, chi cazzo c'è?
3: Per me lo io ce l'ho la DSL a casa.
1: Non lo puoi tenere da te?
4: Per me, io bene, non ne ho.
3: Perché no?
1: Ok, se lo tieni a sbesta a casa.
2: È stato
1: deciso. Vabbè, ciò significa che ora qualcuno se lo deve prendere, se lo deve portare a casa sbesto.
3: Lunedì. Io oggi devo andare via.
1: Vabbè, non lo posso fare io.
3: Ah, se vuoi entrare a casa mia e attaccarla, se riesci a bucarmi il router. Non mi ricordo la password router.
2: Vabbè.
1: Comprane uno. DSL abbiamo.
3: Devo fare.
1: Dai, chi è che c'ha DSL?
3: Ma facciamo lunedì, non c'è tutta sta fretta, non se lo caga nessuno commercialista.
1: Beh. Appunto.
3: Appunto, non c'è sta fretta. Ti preoccupare, poi lo facciamo.
1: Va bene.
3: Lo facciamo lunedì con calma.
1: Che altre macchine dobbiamo spostare? Se vogliamo fare partire il discorso di freeshell.eu, che per il momento sta puntando da me a Siracusa.
3: Ma cos'è questo discorso di freeshell.eu? Perché non tutti lo sanno.
1: Io lo so. Abbiamo un dominio, io ho registrato un dominio almeno 3-4 mesi fa, che è freeshell.eu. Lo sto pagando io, vabbè, non è un problema. E l'ho dato al Poetry per fargli il discorso delle freeshell, no?
4: Su tutte le macchine.
1: Fare freeshell su tutte le macchine che abbiamo. Si può fare tranquillamente.
4: E poi funziona, già quella era configurato prima, ti ricordi?
1: Sì. Ora, se ci portiamo le macchine alla DSL, io configuro il sito, che lo faccio girare o sul commercialista o da me, non ha importanza quello. A secondo delle porte dove sono messe le DSL, io dico, se volete connettervi qua andate su questo indirizzo, se volete connettervi qua andate su questo indirizzo. Ci sarebbe da per fare questa cosa, ci sarebbe da portarsi le SAN, le Spark, almeno le tre Spark.
3: Perché portarsi le Spark? Ma che sei impazzito?
1: Un'altra volta ti spiego.
3: Portarsele dove?
2: Ah, su una DSL.
3: Ma qua?
2: Per fare
3: cosa
2: accesso
3: fanno? Ma qual è il problema? Sono sempre state qui con l'accesso. La gente entra nella nostra internet e va sulle varie macchine. Dobbiamo, boh, dobbiamo avere 15 IP, uno per ogni macchina? Mi sembra una stronzata.
1: No, uno per ogni macchina no, però come cazzo.
5: Sì, ma ora guarda,
3: è quale, ma che storie che qua devono stare.
5: Il problema è, ci stiamo allungando i tempi, ci stiamo andando, non so il perché stiamo allungando i tempi
1: di
5: questa DSL.
1: Stiamo allungando i tempi perché dobbiamo decidere che cazzo con le
3: perché dobbiamo farla, perché siamo tornati ai tech meeting. E ora la facciamo.
4: Infatti perché
5: invece perché ci sono i preventivi già messi online.
1: Ok, vediamo sti cazzo di preventivi.
5: Dai. Io ho fatto.
2: Facciamo allora.
5: Dai. C'è un sacco di lavoro da fare.
1: Dai,
5: almeno sbrighiamo una cosa e ne facciamo un'altra.
7: Mi fa male.
3: No, 40.000 sotto diretto nella tua
1: volta. Ok, facciamo Alice 20 mega. Io ho Alice 20 mega a tassi da uso, raga.
4: Ma quanto vale?
1: No, Alice 20 mega, no.
3: Bella troiata. Sono
4: libero, infatti è libero. Ma
2: perché è bella troiata?
1: Libero 20 mega.
4: Alice 20 mega. Ma quanto paghi?
7: Buona Alice.
1: 36 euro al mese.
3: Minchia, i genitori di Giulia si sono fatti togliere Alice a casa e non hanno pagato una bolletta di Alice. Hanno staccato il telefono. Bastardi. E hanno pure staccato il telefono. Allora, qua... Sì, non si capisce un cazzo, no? Comunque.
5: Te lo spiego.
3: No, sai perché andrebbe fatta una tabella proprio tipo foglio di calcolo.
5: Eh sì, ma come
3: e
5: lo
3: così
5: fai?
3: Così io devo andare a scorrere ogni
5: no, il problema è che Medialab ha una fascia
1: che fa schifo.
5: Che fa schifo.
4: Ma tu con Medialab
5: che
3: vabbè, cioè... una tabella si fa con table
2: TDR.
5: Sì, ma poi di fase la fascia, no, per davvero.
3: La fascia è una è vecchia.
5: La fascia che c'è in Medialab, bene, non mi ricordo che era uno.
3: Abbiamo detto finette che è troppo alto, no?
1: Sarà tipo lo
3: zero. Il problema è un altro. Alex, fatemi parlare. Alex sta prendendo contatti con Unibit.
1: Sì, questo lo sapevo.
3: Per i discorsi Eoli e tutti gli altri progetti in corso. E quindi mi diceva di aspettare a fare questa cassa DSL perché potrebbero portarcela quella di Unibit.
5: Direttamente, infatti.
3: Direttamente, a prezzi concorrenziali. E beh, quando se ne parla, aspettiamo il tempo necessario, che dobbiamo fare.
5: Comunque io intanto vedrei di discutere sul preventivo.
3: Tanto ce l'abbiamo già il DSL, non abbiamo tutta questa fretta, voglio dire.
1: Sì, ma non possiamo
5: pagare. Non possiamo stare, capendo. Intanto dobbiamo, anche secondo me, dobbiamo pagare qualcosa ogni mese.
3: Questo è un altro discorso. Vabbè,
4: se
3: sì.
4: Dice, quello,
5: perché
4: se
5: no...
4: dice non c'è bisogno, faccio una donazione di una mia DSL gratis.
5: Perché lui parlava a me, mi ha parlato di persone, mi ha detto sinceramente. Ho visto, ci dividiamo, mi ha detto da questa parola, ci dividiamo la DSL a mese. Però non c'è. Sì, sì, tre mesi già che ci siamo attaccati noi con la sua
3: Energy, capisco.
1: Vabbè, facciamoci la vediamo. Vabbè, facciamoci la DSL, vediamo sti cazzo di preventivi. No. Non aspettiamo il bus.
5: Allora,
3: no, non aspettare una stronzata, se permetti.
1: No, aspetta, io cioè.
3: Vale, sabato, oggi torna Alex. E mi faccia spiegare la situazione, scusa.
4: Tu all'aeroporto.
3: Cosa è tutta questa fretta, cos'è?
4: Alla fine
3: qual è sta fretta?
1: La fretta è che il fatto che siamo attaccati alla DSL di quello.
3: E per quello non ci sta facendo nessun tipo di problema.
1: No,
5: sì,
1: cioè,
3: quando mai?
1: Ma ti senti quando parliamo? Adesso l'ha detto lui.
5: Ma cosa ha detto l'altra volta che voleva essere pagato i mesi.
3: Questo non è un problema. Questa è una cosa che
4: sembra. Senti ragazzo, quanto vuoi?
5: Metà all'uno.
3: Non è un problema.
4: Dice quando vuoi. Non ci deve, non ci deve andare, tieni i soldi, e lui può dire.
5: Metà a lui ci dividiamo, ha parlato chiaro, se prima ha detto metà di DSL a lui. Non ne capiamo allora, ne stiamo capendo.
3: Ha detto metà.
5: Ma
3: quando vuoi, metà. Ha detto metà.
5: Paga lui 40 euro al mensile.
3: Bene.
4: Quando?
5: Paga.
3: Sì, perché ha anche il VoIP e altre cose.
5: Il VoIP e altre cazzate.
3: Va bene.
1: E io gli pago il botto a lui?
3: Sì, dato il favore che ci sta facendo. Vogliamo farci i conti dei 3 euro, li togliamo dal... Scusa, che senso ha?
4: Ma secondo me, digli... Senti, quando vuoi, tu magari ci potrebbe dire, ragazzi, datemi invece di 60 euro, che verrebbe 20, 20 e 20, ci puoi dire, datemi 30 euro, perché ti voglio fare un regalo, una cosa, che fa, non può fare, non ho capito.
3: Cosa c'entrano 60 euro
2: se
3: adesso?
2: Chi ti ha detto che chiaramente la spatta la linea in due?
3: Scusa, 20, ma che cosa stai dicendo?
4: Forse che lui stesso non dice, vabbè ragazzi...
3: Ma se ha detto metà?
5: Metà ha detto...
3: Minchia, non lo so.
1: Armando, fammi rullare la ticket.
5: Allora, cioè, discutiamo di queste prendite. Aspettiamo il limite un altro mese, dici minchia, aspettiamo un altro mese. Vediamo come va. Ma noi non abbiamo discusso del preventivo che dobbiamo fare, subito facciamo il preventivo. Poi ci vediamo ancora.
1: Allora, questo significa che per il momento non abbiamo DSL.
3: No, perché ce l'abbiamo.
1: Non abbiamo, nel senso che abbiamo quella nostra. Quindi non possiamo fare il discorso del WP, forse, quindi sì, la miglia la facciamo
3: con WP. No, il WP non ce l'avevamo manco prima, quindi il problema non si pone.
1: Ma il problema si pone, perché siamo, abbiamo due macchine adesso.
3: E il commercialista abbiamo detto che me lo porto io.
1: Perfetto, buono. Quindi per la DSL dobbiamo aspettare.
5: Però aspettiamo.
4: Sì, diamo un tema in scadenza, non possiamo aspettare.
3: Comunque devo fare la disdetta a Telvia, quindi passerà del tempo, 15 giorni circa. Andando a Pai l'hanno disdetta subito con Marco.
5: Sì, no, no, disdetta subito. Andando. Il problema è quando quando l'attivo non ha DSL.
4: Ma intanto mi facciamo.
5: Noi ci abbiamo fatto passare in automatico, Telvia.
3: Erano altri tempi. Come?
7: Non decade in automatico, Telvia, dopo che...
3: No, non è detto.
5: Perché loro poi avevano anche il contratto aperto, capito? Cioè, siccome l'azienda è fallita...
3: In teoria, siccome Telecom gli ha staccato le linee, dovrebbe aver staccato anche DSLAM, che sono le connessioni a livello di centrale. Quindi noi potremmo già farci una nueva linea, probabilmente.
5: Però...
3: Questo mi diceva Vampire. Infatti, gli hanno attaccata subito la linea, in effetti. Perché hanno trovato la linea dati libera.
4: Vampire che si è fatto? Che si è fatto?
3: Non lo so, non pare si è fatta una cosa grossa con un sacco di IP. Paga tipo 200 euro al mese.
8: Ah, ecco, ma mega baia.
5: Chi?
4: Vabbè, fazzoio.
5: Cioè, al momento la migliore offerta, secondo me,
3: qual è?
5: NG. A livello di...
8: Però se c'è...
9: Mi si sta in acciavagliare per fare soldi.
3: Come sono fatti?
5: Non è che la stiamo facendo qua la cosa.
3: Intanto vediamo quello che abbiamo nelle mani. Ma cosa vuol dire 108? È l'anno, il mese?
5: Allora, con il IP statico è 108 euro.
3: Cosa? Tutto compreso?
5: No, soltanto l'IP statico all'anno, euro 108.
3: Madonna,
5: è tutto compreso con più 108 euro e la DSL viene 511 euro
3: l'anno.
5: Sì. Abbiamo messo con un IP statico vengono euro
3: 89. E con 8 IP?
5: Con 8 IP vengono euro 691.
3: Che sono 115 euro a bimestre. 115 euro a bimestre, abbiamo una linea con 8 indirizzi IP. Bella.
1: Quanto abbiamo?
3: 2 megabit e 256k.
1: In upload
3: 256.
4: Sempre la merda,
3: 256.
5: Invece se parliamo del 515
4: 12
5: ce ne andiamo alle stelle, tipo 100.
3: Le 512 costano un inferno.
5: Tipo 150 con 0 IP, 150 euro al bimestre. Con 0 IP, no? È da decidere sta cosa qua, perché non penso alla fine.
1: No, ma scusate una cosa, ma libero non ci arriva qui.
3: No,
5: qua nemmeno, qua Tiscali.
7: Non è bastata l'esperienza che abbiamo fatto noi in Ergio.
5: Io ho provato anche io. Ho provato nel numero di cose. Tiscali non ci arriva.
3: Non arriva più manco la 4 megabit che hanno dato a lui. Che chissà come cazzo ce l'hai.
5: Qua arriva 4 megabit.
3: Cioè, dicono che non la fanno e non l'hanno mai fatta.
5: Però
4: io ce l'ho. 4,8.
3: Pazzesco.
5: Allo stesso prezzo.
3: E in upload 320.
5: Sembra la stessa, 256. La prende 4
4: io ce l'ho 4,8 e la prova 320 anche proprio a 320
5: un IP statico
1: che culo che sono
5: 8 IP statici con diretto
1: e c'ho un mega,
3: ma 4 mega non ce la fanno qua. Non ci arriva la 4 mega,
5: no, ci arriva in quel numero,
4: ma non mai neppure molto, non è 30.
5: Allora,
4: io pago 29 euro al mese
5: con diretto 4 mega, 127 euro al mese. 8 IP, se facciamo una DSL di 4 mega,
3: okay.
5: Qua di netto arriva soltanto, arriva di netto con la 4 mega.
3: Per quello che dobbiamo fare noi però.
5: 27 euro.
1: Al mese?
5: Sì, al bimestre.
8: Ogni 2 mesi.
3: Non capiscono. Per quello che dobbiamo fare noi, non ce ne fate un cazzo della 4 mega, va bene anche una mega e 2.
4: Sì.
3: A noi serve l'app.
5: Vabbè, allora...
3: Quello ci serve.
5: L'app stream sono di sotto, ma si parla, l'ho detto.
1: Vediamo gli stipezzi della 512.
3: Dove sono di sotto?
5: Allora, NG
3: lo scende ancora?
5: 512
4: di merda,
5: 1 e 2 e poi c'era 2 mega.
3: Ma perché qui c'è scritto 1 mega e 2 e poi sotto totale hanno 2 mega?
5: No, no, forse quello l'ho sbagliato. Aspetta.
2: No, ma te lo dobbiamo già. L'energia è quella bassa latenza, eccetera, no?
5: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma prima dato
5: 119 euro.
1: C'è anche poi il telefono, e l'altro telefono questo qua.
5: Però non abbiamo né, non abbiamo un cazzo. Abbiamo solo il
2: tanto. Non abbiamo un cazzo. Abbiamo 8 IP.
5: No, ma poi 8 IP ci deve aggiungere a 288, qua non è aggiunto 288. Capito, Gabriele? Cioè con 512 viene 120 euro NG, però non abbiamo nessun IP, eh? Se dobbiamo aggiungere l'IP ce ne dobbiamo aggiungere.
2: Aspetta, io preferirei avere 512.
1: Abbiamo.
5: Allora con NG
1: abbiamo?
5: Abbiamo, dobbiamo, cioè al mese senza nessun IP 120 euro.
1: Per quanto? Tanta banda.
2: Però poi è una tabella, non ci capiremo mai un cazzo parlando.
1: 2 mega è un upload, mi interessa.
2: 512.
5: 512.
1: 120 al mese?
5: Sì.
1: Al mese?
5: No, al
2: trimestre.
1: 60 euro al mese. Con un IP. Più un IP?
5: Più un IP, bene, deve mettere 108 annuale. Quindi 108 diviso 12, niente, no, cioè 65 euro.
1: Scusa, accorato. Certo, che fanno? Non ce la possiamo permettere 65 euro di stelle al mese?
4: Al mese? Ormai abbiamo quelle bar che portano al
2: sì.
4: Ormai
5: il bar è
1: NG,
4: eh? Attenzione, ma il bar è una cosa, il bar come lo facciamo con il bar?
2: 10 euro a testa l'abbiamo pagato un mese. Abbiamo pagato un bimestre.
4: Ma perché non facciamo 10 euro a testa e paghiamo la DSL? Perché fai 10 euro a testa in un mese sono 20 centesimi.
1: No,
4: bar
1: in
4: un mese. Infatti,
1: comunque questa cosa non la possiamo fare, ragazzi. Di fissarci una quota non si può fare.
4: Così anche un po', ma è per defetto che io vendo.
2: Perché no?
4: Una quota.
1: Come lo spiego perché?
4: Perché Armando, guarda, una quota minima, attenzione.
2: No, per regalo adesso siamo in riunione. Scusa.
4: Per auto.
1: Dopo nella riunione dopo.
2: No, ok, va bene.
1: Fa parte di un discorso.
4: Alla fine. Che non deve pesare, nel senso io la pago, tu non la paghi. Nemmeno una cosa minima. Alla fine è 10 euro. Attenzione, 10 euro uno. Se è mucca.
5: Vabbè, ma a noi non ci interessa.
1: 2 mega in upload?
2: No, cioè, in upload non esiste 2 mega.
5: No, 512 in upload.
2: E 2 mega in download.
1: E invece quello qui da 60
2: 1280 512. Basta avanza, vale. Sono 80k al secondo. Va benissimo.
5: Oh, no. Con un IP. Con un IP.
1: No, 2 IP.
5: No, sì, 2 IP, cioè quello della. Della linea più statico, lo statico più quello della
2: e questo poi sarebbe NG barda, cioè. Le altre?
4: Vabbè, poi ormai vendiamo
5: le solo di net NG arrivano, Gabriele.
2: Ah, di net?
5: Di net
2: 512 qua non la leggi.
5: No, non ce n'ha 512.
2: Ah, posso?
5: Ciao.
2: Io andrei con NG.
5: Sì, sì.
1: Scusa, avrei una proposta.
9: Il calcio che
2: fichiamo.
1: Calcio secondo tu ti porti a casa commercialista o media lab?
2: Io commercialista mi porto a casa. Tu dici, avrebbe più senso che mi portassi a casa media lab, vero?
5: Sì.
4: Ma invece mi deve perché certo, non lo rifacciamo?
5: No?
1: Ora questo ne discutiamo.
5: Media lab ha più senso,
9: qua pace zero.
2: Ok, mi porta a casa media lab, ma molto di senso.
4: Zero, non per 10 almeno 24.
2: Sarebbe auspicabile, sì.
1: Ci abbiamo un gruppo di continuità.
4: Pensa pure 1.3, 1.4.
2: Quelli là sono usati.
1: Zero. Ci abbiamo un gruppo di continuità in più?
10: Io sono in permesso.
2: Sì, sei in permesso?
4: Permesso di
2: tutto. Hai fatto bene.
9: Processo.
2: Dove cazzo lavori, scusa?
10: Con mio zio.
2: Ah, lì alla cosa?
10: Sì,
2: però allora, io... Allora c'è non c'è.
1: Quindi ti porti media là.
10: Sono pagato per questi 3 giorni, perciò...
2: Va bene, dai, mi porto media, giustamente ha più senso.
9: E stazioniere si porta?
2: E lo uso come firewall. Minchia, bello firewall.
4: Vabbè, okay. Ma è solo buono mio, 4 anni.
1: Quindi la rete del potere rimane così.
4: Qualche volta hanno un po'. Hanno un po'
2: torna con me.
1: Allora, chi ci combatte con me sul progetto delle pre-shell?
4: Ma che c'è da
1: quindi mettere su il sito, forwardare le porte sulle cose.
4: Forward
1: ci... più o meno sono facili. Controllare se ci sono tutte e metterlo online. In serio. Allora, mi serve qualcuno che combatte con me. Questo progetto, sistemare commercialista. Mi servono i dump del vecchio commercialista, sì, recuperare un po' di script.
4: Ma adesso il commercialista chi se lo porta?
3: Nessuno rimane qua.
2: Rimane qua, lui si porta Midia. Ah. Dai, chi ci comanda? Anche online, cioè quando abbiamo
3: io,
2: tempo.
3: Io ci sono, io sono qua dalla mattina alla sera.
2: Aspetto poi.
4: Io ci posso. Io.
5: Che cazzo? Io se poi ti dico da.
4: Sicuramente è verdi. Venerdì sabato sera sono a casa, sono qua. Al solo, però non sto facendo niente, quindi sono online.
9: Ma no, quello che sto a fare.
3: Ma ti sei iscritto tu? L'infernalia.
4: E poi ma c'è mezzo computer, sai cosa manca? Manca di bloccare Gido o Energid su cosa? Su Corazzini. E poi tutto funziona.
2: Va bene.
5: Quindi come in definitiva rimaniamo per 1 e 2.
2: Da casa mia qui, una volta che lui si porta a media, finisce il punto lo sposto qui.
5: Quindi per la DSL, cioè se non ci sono altre offerte.
2: Lo facciamo, ora facciamo l'offerta.
5: NG per 1 e 2 8 IP 1 IP 8 IP
2: quindi aspettiamo Alex,
5: aspettiamo Alex
3: nel frattempo abbiamo il tempo di farci
5: sì, ma intanto invece in gola di discutere altri 100.000 giorni sappiamo
9: a 65 euro al mese più o meno
5: abbiamo discusso soltanto
2: ok, no nel senso che se Alex dice ragazzi non si può fare un cazzo, ok, sappiamo già, abbiamo già deciso quale è quella che vuole fare.
9: Poi
4: dici perché non si può fare cosa di mettere una quota al mese?
2: Allora il discorso è questo, io volevo farvi un discorso generale su come è combinato il void, così definiamo una volta per tutte queste discussioni che stanno uscendo ultimamente anche sulla lista e fra di noi. Non ce l'ho col void in particolare, perché è vero perché alla fine lui ha alzato il problema, perché a mio avviso quello che esce dalle idee del poeta, che io ribadisco che è una persona essenziale per il poetry, è in gamba, se ci sono queste persone qui adesso è anche grazie a lui, soprattutto il 50% del poetry si muove grazie a lui, perché lui si alza il culo e può fare le magliette, può stampare gli adesivi e ai stampichieri tutte esempio da lui, e questo ve lo dico veramente.
4: Questo è vero.
2: Però perché esce queste cose? Perché lui, per come la pensa lui, che è poco di sinistra, no vabbè, per come la pensa lui, il discorso suo
3: è poco di sinistra,
2: no. Il discorso suo è che lui vorrebbe un certo tipo di organizzazione all'interno del podio, cosa che io gli dico da una vita che c'è già. Allora, perché secondo me non si può fare il discorso delle quote? Per come io ho visto il podio, per come l'ho sempre visto e per come io Morfeo sia sbesso l'abbiamo messo su fin dall'inizio, allora il podio è una struttura libera. Libera che cosa significa? Che oggi c'è Jenna, domani non c'è, e nessuno gli deve cagare il cazzo. Nessuno gli deve cagare il cazzo a Jenna se domani non c'è. Nessuno deve cagare il cazzo a Poeta se oggi c'è. Quindi, se decidiamo che dobbiamo mettere 10 euro a testa e poi io domani decido che per un mese non ne voglio sapere un cazzo del poetry, non posso mettere le 10 euro al mese. Questo è il poetry. Il poetry è formato dalle persone che ci sono e si decide delle persone che ci sono. È ovvio che all'interno del poetry ci sono delle persone che lo tengono più a cuore, che io chiamo i cosiddetti guru e anziani. Perché ritorno poi con i termini vecchi? Perché sono i termini che al Media Lab abbiamo usato fin loro, hanno usato fin dagli albori e che poi dopo si sono continuati. C'erano i guru, gli anziani. È ovvio che all'interno del poetry di questa comunità, fra loro che sono più giovani, gli anziani, io, Amorpheus e Asbesto, siamo gli anziani del gruppo.
3: Negri.
2: È normale che se 1, 2, 3 decidiamo picciotti sta cosa non si fa, perché? Perché possibilmente abbiamo altri pensieri, abbiamo altre idee e sappiamo che strada più o meno deve prendere il potere. Ma non è detto neanche questo, perché sono tutti insieme, ci dite picciotti sta dicendo una cazzata.
3: Ci pensiamo un attimo.
2: La comitiva, io odio chiamare il collettivo perché mi sa da centro sociale.
3: A me invece piace tantissimo.
2: Io la chiamo comitiva. Cioè, la comitiva di persone che si siedono e discutono fino all'esaudimento di una cosa. Poi il poeta giustamente dice che ci sono delle cose urgenti da prendere, delle decisioni urgenti.
3: Io dovrò farti un però su questa cosa.
2: Sì, ora me lo
3: quando
2: farai.
3: Vuoi tu.
2: Ci sono delle decisioni urgenti da prendere che se aspettiamo le discussioni di tutti facciamo l'alba. Ok, è verissimo. Io ti devo portare un esempio. Non è mai successa questa cosa. No, ti dico subito un esempio. Quando ci sono state le decisioni urgenti, tipo, facciamo sulla rete della torre. Abbiamo discusso in lista chi lo stava facendo. Io, lui, tu. Abbiamo fatto. Lui non si è permesso di dire un cazzo. Perché lui dice, giustamente, ma che cazzo parla a fare? Cioè, che cazzo? Lo sanno, non sono persone stupide. Lo capiscono che ci sono decisioni che possono prendere gli altri.
5: Infatti è così.
1: Ora, le decisioni urgenti, le magliette,
5: non fa dire quello è il problema.
1: Le magliette.
5: Le magliette.
1: Allora, no, ma non è il problema, le magliette, cioè, è un esempio, è... poeta, le magliette è un esempio. Oggi le magliette, domani, ieri era la cucina, oggi le magliette, domani questa è un'altra cosa, poeta.
5: Sì, sì.
1: Allora, il problema non è le magliette. Allora, le magliette, se discuto, le magliette, cioè le cose non si
5: fanno. Ho fatto dei loghi, o davanti o di dietro.
1: Allora, io ti dico una cosa, no, no, parto da un principio. Allora, le cose al poetry, le cose al poetry non si fanno fin quando non siamo tutti d'accordo.
5: Ma la cosa che costa dal meeting era 3 giorni.
1: Perfetto, è urgente, le magliette sono state fatte? No, no, io ti voglio portare un esempio, sono state fatte
5: però
1: le magliette.
5: Sono state fatte.
1: Sono state fatte
5: le criticate le magliette.
1: Fermati, capito? Sono state fatte le magliette?
5: Perché non state criticate?
1: Fermati, sono state fatte. C'è qualcuno che è contrario ora alle magliette?
5: No, ma ti sto parlando
1: di No, tu
11: che mi parere.
1: Sì.
11: Io quando fu prima che stai facendo le magliette ho detto secondo me il logo davanti è un parere personale che possa esprimere.
5: Ma non so,
1: fermati,
5: il logo davanti,
1: voglio un attimo, questa cosa non è una critica. Queste non sono critiche, queste sono opinioni. Ok, il poetry è formato da gente che ha opinioni.
5: Infatti, su questa opinione
1: a lui non l'ha cagato nessuno, perché stava dicendo una cazzata. Le magliette sono opinioni che vengono
11: e lui se ne può
1: e lui se ne sta fottendo. Non è che se ne è andato dal poetry.
5: Queste opinioni che stavo dicendo che volevo dire io e poi non mi è stato dato a me da
1: perché
5: non l'ho detto, perché io avevo detto una volta di fare tipo quando si discute di una cosa di dire ci sono un sacco di organizzazioni in Italia che si organizzano anche a club che vengono ultimamente sto frequentando io da lì c'è stato linux.org loro sono andati in doodle.ch quando ci sono delle cose veramente da decidere subito immediatamente. Questo qua in pratica ti fa una specchietta, uno specchietto, metti il nome, metti tipo...
1: Sì,
5: però loro... Allora,
1: io ti posso... No, ti schiaccio su.
5: Domani in mail list e arriva a tutti.
1: Scusami, poi...
5: Tu mi stai portando
1: un esempio di un'organizzazione di linux.org. Allora, tu sai che cos'è linux.org?
5: Linux.org.
1: Lo sai che cos'è Linux? Lo sai chi c'è dietro? Lo sai da chi è gestito? Lo sai che cosa fa?
5: Sì.
1: Ora, perfetto. Linux.org.
5: Linux.
1: Ah? Vabbè, Linux. È un log.
5: Non è log.
1: Che cos'è linux.org?
5: Non è log.
1: Che cos'è?
5: Linux.org è un'associazione, come no, che fanno?
1: No, non siamo
4: noi. Non siamo un'associazione, non vuole dire quello. Non siamo un'ACLAB.
1: No, non siamo un'associazione.
4: Siamo una famiglia.
1: Noi siamo un ACLAB. È
4: il messaggio.
1: Il concetto dell'ACLAB. Il concetto
4: del fallo
1: finire, però.
5: Non è il messaggio.
4: No, sono gli altri fratelli, ma è frate, non è che...
5: Vabbè, loro, nel sito c'è scritto c'è scritto associazione culturale che è autofinanziata da loro stessi che fanno, che hanno, fanno, organizzano tipo
1: wireless
5: network community tutto quella roba
1: e voilà. Allora?
5: Come organizzazione, dico, come struttura, loro per decidere le cose usano un filo logico, una cosa che secondo me dovrebbe andare anche da tutte le parti, in qualsiasi com'è comunità europea logico? Che esiste, comunità, collettivo,
1: com'è questo,
5: e in qualsiasi...
1: Com'è questo filo logico?
5: Questo filo logico dice, a queste settimane scadono questi, ci sono questi argomenti che devono scadere, cioè dobbiamo tirare fuori una risposta. Mm. E noi la risposta la tiriamo fuori facendo dicendo proprio una volta che si parla in mail list alla fine si deve arrivare a una conclusione perché una conclusione si ci deve arrivare e quindi loro è uno script in PHP che mettono loro una tabella, mettono nome, cognome e tipo sono ok
1: fanno una votazione
5: quindi, online
1: quindi
5: e quindi a fine settimana decidono dobbiamo fare questa cosa. Ora il collettivo
1: poeta, ora fai una cosa, togli via lo script che cos'è in Perl, in PHP?
5: In PHP.
1: Togli via lo script in PHP. Qual è la differenza con noi? È uguale, noi abbiamo una mailing list dove c'è questa settimana scade questa cosa.
5: Ma allora anche
1: chi è d'accordo? Scusami, qual è la differenza? È uguale. Si propone, scusami, si propone in lista.
5: Io non lo capisco in mail list.
1: Che cosa non capisci in mail list? Ma come?
4: Dici lui che a volte in mail list c'è un bordello della Madonna.
2: bello. 800
12: è
2: no,
12: buono.
2: Non è bello perché non a volte bello, secondo lui si perde cioè, tempo.
12: Dobbiamo
2: tipo, quali sono queste cose urgenti che dobbiamo decidere subito, che sono state rinviate, che abbiamo perso le cose? Quali sono? Io ti voglio dire, dimmi una sola volta quando non ha funzionato il metodo nostro che abbiamo, una sola volta. Dimmi un solo esempio che non è che non è andato.
12: Messaggi però.
2: Dai, un solo esempio che non è andato.
5: Per la
2: allora, le magliette siamo arrivati a farle per la crisi. Abbiamo sbagliato, ma quello è stato uno sbaglio nella nella cosa, il fatto che abbiamo deciso di fare più magliette del poi. Vabbè, ma quello è un altro discorso.
12: Non è un errore,
2: l'errore è organizzativo. Ora ne parliamo pure.
5: Che non stesse ne può gestire una cosa, attenzione.
2: Qual è il problema? La cosa della cosa l'abbiamo fatta. I manifesti ora li facciamo, ne parliamo e ne facciamo. Il giardino l'abbiamo fatto. Il museo sta nascendo. Le partite da calcetto le facciamo, le pizzate le facciamo, i giochi le facciamo. Cioè, cos'è che non funziona in questo momento? Questo sistema decisionale, in questa mia anarchia enorme che io credo che sia la cosa migliore per il poetry. Che cos'è che non funziona?
5: Ora, mettiamo, ci vuole subito, dobbiamo decidere tipo per il Linux Day a Catania.
2: Perfetto, ecco. Ora ne parliamo.
5: Linux Day a Catania.
2: No, invece non
5: ora, parliamo
2: di no, ne parliamo adesso.
5: Va bene, perché ci siamo visti, vedi? Ci vediamo, se noi ci decidiamo, ci vediamo tutti. E si decide sull'argomento. Allora,
2: ma questo funziona così. Funziona così.
5: Ogni cadente, tipo, allora facciamo.
2: Ma è normale, ma sempre è stato. Ma guarda che è sempre stato così.
12: Parliamo con.
5: Quando è che stiamo facendo la prima riunione? E questa è qua, è la seconda, questa che facciamo.
2: Da quando ci sono le guardate? Ma perché prima eravamo due e lui? Che cazzo di riunione dovevo fare? Io e lui le riguarda che noi le riunioni ce le facevamo. Morfeo, se c'è sta cosa, va bene, sì. Aspetta che abbiamo detto. Fatta riunione, c'è che cazzo di.
5: Ma è a 7 mesi che non si fa.
2: Allora, scusatemi, no, dobbiamo cercare di definire le cose, perché allora il poetry non ha fatto riunione per 7 mesi. Tu devi finire di parlare, perché sono di via, ti spedisco
12: a lui, lo stavo uccidendo.
2: Non ha fatto riunioni perché il poetry, allora il freaknet è tutto, quindi il poetry ha passato un periodo un attimo di disagio, lo chiamo disagio, che non è disagio, di disorganizzazione. Perché? Perché avevamo il meet lab che si stava smantellando, perché il poetry aveva determinate situazioni per via delle macchie, per via che non si sapeva chi c'era, cioè è normale in una comunità. C'è stato un periodo in cui il poetry è stato molto sparso. Adesso siamo un gruppo di gente, perché io ho visto i ragazzi che spesso sono venuti qua, che si stanno interessando. Esatto, e quindi adesso c'è un nucleo. Infatti io, e sono stato io, e lì sto detto: picciotti, vediamoci sabato, perché sta scattando l'inverno, è finita l'estate, ci siamo divertiti, siamo diventati amici divertendoci, giocando, facendo ora picciotti c'è da fare, ora vediamo veramente chi c'è dentro e chi c'è fuori. C'è stato l'hack meeting, ora vediamo spesso che cosa ci dice l'hack meeting, ora parte l'inverno, perciò è perfetto, chi siamo, chi non siamo, vediamoci. Cioè, secondo me un tipo di organizzazione del genere strafunziona. Perché questo quello che è il poetry.
5: Quello che mancava era proprio la riunione che noi non facevamo.
2: Perché
5: quella, capito? Lo scambio di idee, perfetto, lo scambio non è uno scambio di idee soltanto in mail list che si
2: parla. Ma è normale, questa cosa è normale. Ma c'è questa cosa, c'è, perfetto.
5: Da organizzare in mail list, perché l'ultima tante cose sono state organizzate, vedi Itaca in mail list.
2: Itaca è andata benissimo.
5: Sì,
2: ma Itaca la devi organizzare per forza in mail list, perché? Perché è una di quelle cose urgenti che dici tu, che è stata, che io sono a Siracusa, quell'altro è a Catania, tu sei là, giustamente dicevo domani andiamo a business, quindi in mail list. Ok, andiamo, chi
12: però,
2: domani alle 8?
12: Però la mattina era sempre solo.
2: Tranne
12: qualche caso, voglio dire.
2: Perché?
12: E questo forse anche lo fa. Perché la mailing list, la mailing list non c'era un cazzo, nessuno.
5: La mailing list, se tu vedi sta cosa, è un'organizzazione tipo stasera, a me mi seccava, alla sera 5 minuti poteva venire anche qualcuno a dire tieniti le macchine 5 minuti quando vado a mangiare. Cioè,
2: non è stato fatto lo stesso.
5: Non è stato fatto.
2: Ti posso spiegare perché?
13: Non è vero, perché le sere c'eravamo sempre.
12: Sì, no, ma infatti.
13: Due macchine
5: me le sono caricate ogni volta io e me le sono portate.
13: Poi dopo
5: il bordello mi faceva la Itaca, perché quelli non mi facevano andare con la macchina.
13: Poi un duratore, secondo me, devi dire grazie quando abbiamo andato tutto quello a fare in culo veramente, facendo tutto te secondo te il lavoro. Come ce l'ha dato alcune persone, alcune come me, ai ragazzi, ce l'ha dato come che voi
12: Allora, lo sai perché questa cosa è successa?
5: Ma io ti ho attestato così perché era
12: dentro me la stanchezza, la stanchezza, è la stanchezza.
1: Poeta, vabbè, queste cose si possono capire, non è un problema.
13: Ma infatti non è che, non è che ha risposto.
12: Chi ti manda a fare in culo?
5: Io perché volevo anche un mezzo in mailist. Volevo una cosa così.
12: Ora infatti secondo me dobbiamo fare riunioni.
1: Scusa un attimo, ti spiego subito perché questo problema è sorto con Itaca. Perché, e lo dico davanti ai ragazzi, secondo me i ragazzi in lista non ci dovevano stare. Secondo me i ragazzi in lista ci dovevano entrare oggi. Dopo sei mesi che hanno venuto poi. Sai perché è successo questo problema? Perché tu, una volta che loro sono entrati in lista, tu te li aspettavi parte del poetry. E ti aspettavi che se c'era qualcosa da fare, i ragazzi si alzavano il culo e sei mio. Ma loro non ci sentivano gatto. Perché giustamente non erano dentro, non capivano come era strutturato il poetry, lo dovevano conoscere. Tu ti aspettavi delle cose da loro. E loro giustamente dici, ma scusa, ma
9: veramente ce l'avamo
1: per dire. E con quel poco che hanno capito ci sono stati. Questo è il problema, poeta. Se loro in lista non ci fossero, non ci avessero stato, il problema non ci avesse stato, perché tu non te l'aspettavi che loro sarebbero venuti. Questo è quello che ti voglio dire. Se ci se la gente c'è, se non c'è, se ti prende un impegno, Ciassini, è chiaro. Se ragioniere ti dice, vedi caro Mario, io ci sogno Ciassini, perché so.
5: Questa è stata però, anche a mia una cazzata mia, perché alla fine lo ammetto, che chi non partecipa alle riunioni è pregato di prendere atto delle decisioni prese e quindi non
1: vabbè.
5: Cioè, questa è stata una cazzata poi alla fine con me.
12: Però ha stimolato bei discorsi.
5: Ha stimolato un casino. Ha stimolato sta cosa. A tutti.
12: No, anche perché ha risvegliato gente che non scriveva da un po'.
5: Non lo so.
12: Comunque, a parte,
5: però mi hanno criticato,
12: tono, ci vuole, ci vuole.
1: Ma comunque, certo, a parte il tono, così. Guarda che questa cosa che tu hai scritto è vera, nel senso che è così.
12: Poi alla fine, nei fatti,
1: perché alla fine oggi manca, per esempio, chi manca? Ah, per esempio, oggi manca Johnny, per esempio, manca. Cioè, se oggi si prendono le decisioni nazionali, domani, cioè, domani può venire Johnny e dirmi no, aspettate ragazzi, vedete che la DSL io non sono d'accordo, nel senso che comunque c'ho un'altra soluzione, questo. Però non può venire a sconvolgere quello che noi abbiamo deciso in riunione, non c'eri. Fine. Certo, può proporre una cosa
12: comunque,
1: certo, anche se possiamo comunque ragionarci
12: di una bestialità che abbiamo fatto,
1: perché io questo lo scriverò in lista per le persone che non ci sono state.
5: Sì, ma
1: perché sennò non lo scrivessi, no, ci sono deciso così, non manco più informe, vaffanculo, la cosa fatta lo saprete.
12: Mi sembra che ci siamo capiti. Io volevo invece dire il però su quello che ha detto lui sul fatto che non si può pretendere.
1: Sai una cosa che ti ucciderà e morirai subito.
12: No, non ammazzarmi gli animali.
1: Vai.
5: No. Gli animali si mangiano. Ma
1: vabbè, dai, forti.
12: Che tu dici, non si può. Drosofila, vaffanculo.
1: Drosofila.
12: Zelda.
5: Zelda, Overflow. Super Mario. Fai che mi vuoi chiamare, mi chiama.
12: Tu dici, no, non si può pretendere niente da nessuno nell'organizzazione perché oggi ci sono, domani no. E invece non è vero. Perché come Freaknet, quando noi abbiamo sempre preso degli impegni, li abbiamo mantenuti.
1: No, infatti ho detto, se prendi l'impegno ci devi essere. No, questo ho detto, cioè se l'impegno tu te lo prendi ci devi essere, però se Jenna per un periodo non c'è, perché
12: certo, altri cazzi.
5: Non è che
1: te lo puoi prendere questo impegno, no.
13: Come sono andato al Poetry? Se io pretendo per un periodo non ci sono, non vuol dire che non che me ne sbatto, che lo mando a fare in culo, poi dopo 3 mesi, poi vediamo che dice la lista. Vuol dire che io seguo sempre la lista, però magari in quel periodo non ho il tempo per farmi inculare sempre la testa, perché mi sto facendo inculare da altre cose.
5: Dal finocchio.
12: Ti tiro il finocchio, vedi?
1: Cioè lui ha deciso di fare il gigolo, per esempio.
12: Ok. Vabbè, andiamo al
5: mondo. Quindi abbiamo parlato. Parliamo d'altro. Del bar. Cosa dobbiamo fare a questo bar?
1: Ora, il bar. Allora, il bar,
5: visto,
1: direi.
5: No, visto che ci sono delle proposte. No, visto
13: che ci
5: sono delle proposte.
13: Lo scritto.
5: La stessa.
12: Il discorso delle proposte. Il discorso dei turni non può reggere.
13: Quello scritto per il bar. No, noccioline.
5: Prendere.
13: Le noccioline che sono delle mani.
12: No, fallo finire. Ce l'ho con te che sta che
5: lo stai interrompendo. Ci sono state delle proposte loro di comprare invece delle cose più
12: Kinder Bueno,
5: più mangerecce,
12: più sane,
5: anche sono d'accordo, almeno
14: turni fino al 2009 non funziona.
13: Perché li vogliamo fino al 2025.
1: La spesa si fa quando si è finito il bar, quando siamo qua di sotto non c'è nessuno al bar. Chi c'è?
5: No, ma non è questo, il problema non è questo. Vogliamo pensare che come l'ho fatto io, è stato un programmino che già avevo sperimentato nel Catania.
13: E che non ha funzionato.
1: Perché voi eravate lì, sempre.
12: Sì, vabbè, ma studente universitario è una cosa diversa.
5: Ma se non facevi così, là la casa era a 3.000.
13: Allora
5: lui l'ha visto anche la casa mia.
1: E quindi
5: E quindi stavo dicendo, certo, le rompipalle c'era sempre, perché era...
1: Ma tu sei ufficialmente rompipalle,
5: anche tu eravamo.
8: Guarda, che rudignoso.
5: Infatti no, io c'ero.
12: Noi ti investiamo ufficialmente del compito di rompipalle del poeta. Vabbè, perché c'è bisogno di questo.
13: Perché non gli fai come Nick Black Balls.
12: Come Nick Name.
5: Comunque, no, parlavamo della spesa propria, vera e propria, di cosa comprare.
8: Bello, ma sai che
13: non è. Allora, aspetta, non c'è niente. Rex si è detto di non prendere la benocca, giusto?
2: Coca-Cola.
13: Kinder Bueno. Kinder cereali. Birra, ecco, la birra.
2: Di meno.
13: Birra, infatti, comprare.
12: Birra, niente.
13: No.
12: Niente alcolici e poetri.
13: Birra, no, niente.
12: Sono assolutamente contrario.
2: Birra, birra?
13: No, qua? Si beve la birra. No,
5: la birra vincente.
13: No, si beve la birra.
8: Ma io sono alcolista.
2: Cuba e vincente. Io ieri tu potevi mi hai pigliato.
12: Allora, prendiamole di meno. Prendiamole di meno.
13: Birra di meno. Ho scritto io, che penso la cosa migliore. Tu potevi dire... Poi tipo, tattato con Kinder di Instagram.
8: Ma io direi invece di togliere anche pacchetti di cotettine.
13: Quelli piccoli, infatti, che poi la
12: scelta... Belli, però...
13: No, no, sono bello, sai perché?
12: No, sono belli, sono comodi, cioè, certo, perché poi rimangono aperti.
13: Capito, perché ne apro uno e mi rimangono aperti. Quando sei da solo, però,
12: c'è una differenza. E poi ci si guadagna di più. Allora togliamo quelli grandi.
13: No, io direi una cosa,
5: c'è
13: la differenza dei prezzi.
14: Ma a proposito dei prezzi,
12: appunto, ma perché sto
14: costano queste patatine?
12: Ma perché non teniamo tutta a un euro? Non abbiamo 50 centesimi l'uno o un euro l'uno? Ma perché tutto? Ma perché non lasciamo tutto? Perché non si può, perché il sacco di patatine costa 2 euro all'hard discount per esempio, oppure le patatine grandi costano, che so, costano un euro e mezzo.
2: Le patatine grandi costano un euro e mezzo,
12: non lo so, per dire.
2: L'acqua è esagerata, un euro è una bottiglia piccola.
13: Picciotti, ma un euro, picciotti, ma non è così,
12: non è questione esagerata, ma non è questione che è il,
13: ma infatti
12: è la scusa, è questione di
2: avere tutto a un euro, è come dire,
5: uno dei tanti specchietti che è stato anche criticato, forse non avete nemmeno visto,
2: cioè prendo l'acqua da un euro, cioè
12: perché sto dando questi sono i prezzi
5: originali,
12: per esempio. Allora, le Pepsi costano 45 centesimi l'una.
2: Cioè non sto comprando una
12: zitto.
5: Quindi un
13: però comunque...
12: Allora, fai silenzio. Le Pepsi costano 45 centesimi l'una, quindi un euro ci sta, è il doppio, perfetto. Vabbè, ma ci mettiamo a giocare con i centesimi. A me rompe il cazzo. Il tè costa 35 centesimi, vogliamo farlo a 70, facciamo un euro una bottiglia di tè, no?
14: Mettere volte tanto,
12: vabbè. Siamo sempre lì, risorse finanziarie del poeta.
2: Scusa, ma infatti, ma ritorno sulla cosa, ma è che è questione di comprare, di comprarsi le cose, è questione che io do un euro al poeta e mi sto prendendo una patatina.
12: Aranciata, siamo lì, sempre, 32,
2: cioè,
12: io
2: un euro.
12: La birra è 50 centesimi.
5: Le puoi fare pagare.
13: No, sai perché non so, Armando.
12: Quelle 50 centesimi, perfetto.
13: Armando, sai perché non so.
12: Perché sono, allora, sono 1,29 euro per 5 confezioni, quindi sono circa 30 centesimi. Meno di 30 centesimi a sacchetto.
2: Sì, però ciò 24, che mettere un euro
12: 23,7 periodico,
2: che è una cosa, il fondo cassa è attivissimo.
12: Vabbè,
5: sì, però Armando, te lo dico, siamo solo noi in realtà che consumiamo.
13: E consumiamo
5: parte del poetry che non consuma un cazzo.
12: Infatti.
13: E poi guarda, scusa Armando, Armando,
5: quelli che consumiamo siamo sempre.
12: E vabbè.
13: Qua, cioè.
12: Qua. Sì.
13: Armando,
12: ti
13: dico una cosa.
12: Qua.
13: Guarda, per esempio, una sera, che siamo a poetry, che ci vendiamo, per esempio, 3 bottiglie di acqua, non posso dare 3 euro per 3 bottiglie di acqua, perché poi mi do 3 pacchi di farina, già mi sono spostato, diciamo, 6 euro per cosa, per bere acqua, cioè, ci sei.
12: Che non ti bevi la rubinetto,
13: e infatti, poi arrivo e mi bevo l'acqua.
12: Infatti io non la comprerei proprio l'acqua comprata, sono contrario per principio.
13: Per quello.
12: L'acqua nella bottiglia è una stronzata.
2: Ma perché compriamo l'acqua al poetry?
12: Non lo so, infatti non ha senso.
5: L'acqua ci sono le ragazze.
12: Ma del rubinetto si beve.
2: E allora imponiamo questi prezzi.
13: Tipo l'acqua
2: 50 centesimi.
13: L'acqua 50 centesimi sono
5: stati.
12: E perché sono finette, sono perché non capiscono un cazzo dell'acqua della
2: potabile. No, perché loro vogliono solo latte. A un euro e le cose a 50 centesimi.
12: Latte di cuoca. Latte di scecca.
2: Vogliono solo latte.
12: Latte di scecca.
13: Le patatine piccole e basta.
5: No, è sempre un euro l'acqua.
13: Sì, l'acqua poi la sempre 5 centesimi.
2: E dice che è troppo.
5: Come facciamo 50 centesimi?
12: 50 centesimi.
8: Ah, piacere.
5: 50
13: centesimi. Ragazzi,
5: barre,
13: cioè, ci sono persone che quasi passano loro per cosa, tipo le nottate, le serate, e consumano. E poi quando arrivo che mi sono preso per esempio una serata 6 bottiglie di acqua.
12: Allora,
13: quando
12: c'è un discorso che mi piace molto.
13: Infatti, allora dico, mi devo raccogliere il rubinetto e così non do un cazzo a poco.
2: Perché deve prendere 6 bottiglie di acqua?
5: Sei un coglione, dico. Sono
2: mercato. Non mi fai andare con il mio
5: prodotto. Cioè, 15 centesimi ci costa.
2: Una sera che ora prende. Mi sono preso 6 bottiglie di acqua, ma coglio
1: 20 centesimi. 50 centesimi.
14: Non la possiamo 500%.
1: Infatti non la possiamo fare 50 centesimi.
5: E 50 centesimi facciamo l'acqua,
14: 50 centesimi.
1: Allora facciamo 50 centesimi le patatine piccole, 50 centesimi l'acqua. E che altro c'è a 50 centesimi? Nient'altro, tutto resta 1 euro.
5: Va bene. 35 è il
12: 3. 35
5: è il
12: 3.
2: No, no,
5: 35 centesimi.
14: Lo fai un euro il tempo, fa culo.
5: E le altre cose non erano come stanno.
1: Quindi quello che è a 50 centesimi è solo acqua e le patatine.
5: Acqua e patatine.
1: Ok?
5: Scrivi.
14: Ma compriamo altre
12: strade.
1: E compriamo altre strade.
12: Kinder Poi che cosa? Se vale la pena più che altro.
14: Bravo. Lo comprerai minchiato.
12: Ciao dai.
14: Cose così che non ci sono.
2: Mare, a festa, e quando li mettiamo? A Kinder Delice.
12: No, allora posso un attimo? Allora avevano avuto, non mi ricordo chi, qualcuno ha scritto una cosa molto bella, che è quella di fare i toast. Io ho la macchina per fare i toast, la macchina ce l'ho a casa e non fa un gatto.
1: Panca
12: a re e sottilette, il prosciutto ci pensate voi, sono cazzi vostri.
2: No,
13: panca a re e sottilette, basta. Perché poi gli animali non si mangiano, perché poi gli animali un giorno mangeranno me, giusto?
2: Ah, piazza, ne facevo
1: io. Prosciutto
13: a nelle bustine. E quando quella non so.
1: Comprare altro che sarebbe
12: obbligatorio. Poi ci sono quelle confezioni da 8.000 sottilette a 1,29€. Bellissimo. Fatte col teflon e con il rimacinato di insaccati, non lo so come è fatto sto formaggio per
1: forra.
2: Cosa dobbiamo comprare? Bello, tutto quello che rimane dalla
12: Bavaria.
2: Tutto quello che rimane dal forno.
14: Dal forno.
2: Ma che poi viene tutto acidificato in acido ortofosforico.
12: Oltre al pancarello sottile chimica. Fatevi venire in mente del cibo che si possa tenere.
1: Ma dice,
12: lì.
1: Okay.
12: Nel frigorifero, limite.
1: Poi andiamo avanti.
12: No,
1: città Giorgio, le magliette. Come siamo messi per le magliette?
13: Magliette no.
1: Allora, quante se ne sono rimaste?
5: No, io l'ho guardato qua, nelle tre cose che ci abbiamo parlato. Crash che quando ce n'ha a Catania. Quando ce n'ha Crash a Catania. Gabriele.
13: Qua qualcuno abbiamo venduto, qualche persona extra qua.
1: A quanto le state vendendo? 10 euro.
12: Ce l'hai tu le magliette che erano nel mio cofano?
5: L'abbiamo scaricata, abbiamo.
12: E dove sono?
5: Per
12: questo non le trovo.
1: Ma siamo in scavo di come tale,
5: ancora magliette a Catania.
12: Crash ne ha un bordello di magliette, però sono di Nessucucu e le nostre. Aspetta che cerco la mail.
1: Le nostre pure il foglio.
12: Sì, soprattutto le nostre che non se le
5: qua paga. Qua io non ho contato, cioè poetri.
1: Quante ne abbiamo
5: venute?
12: Del poetri tipo 2 o 3.
1: Ok,
5: Non lo so, non abbiamo fatto.
12: Ma 200 euro
1: da pagare a quello delle magliette.
13: Sì, pensavo di peggio, come se ne guarda, tipo 100 euro.
12: Allora, su questo fatemi parlare, please.
1: 200 euro, le recuperiamo.
13: No, perché c'è Linux, ragazzi, Linux Day.
5: Signore, ne baciamo.
12: Fai silenzio,
1: entro quando glielo dobbiamo dare 200 euro.
5: No, il ragazzo non ce n'ha proprio.
1: Perfetto. Allora, prendiamo le magliette e gli diamo 200 euro.
12: Allora,
5: e però vorrei sapere il numero delle magliette che c'è a casa.
12: Ti confermo che io ho diverse buste di magliette Poetry, Mufdo, eccetera. Te le do quando ci vediamo. Ciao, Crash. Perfetto. Per quanto riguarda il recupero della moneta, da quello che sto capendo sulla lista Hack Meeting, una parte dell'incasso che ha fatto il centro sociale Rebeldia sarà devoluto a noi, orientativamente sui 1000 euro.
1: Perché?
12: Perché hanno deciso di sostenere i nostri progetti dandoci sti 1000 euro.
1: Perfetto.
13: Ma
12: non è ancora definitiva la cosa, però mi sto seguendo la discussione. Perché una parte è ECN, una parte a noi, una parte a autistici, okay, una parte non mi ricordo a chi cazzo, e una parte al centro sociale ovviamente che ha avuto le sue spese.
5: Ha fatto 7000 euro la kit.
12: Più o meno. Vabbè, le cose girano, tra cucina, bar.
13: Che prossimo anno parto pagare
1: questa cosa si può scrivere in lista?
2: Il chi un bastardo, il chi un
12: io aspetterei da,
2: okay. Qualche laurea buttana
12: poi la nostra, ma... sì, aspetterei per adesso
1: non lo scrivo in lista.
12: Quindi siamo coperti per quanto riguarda le magliette. Queste che abbiamo le venderemo
1: nei dopo che vendiamo queste magliette. Però non calcoliamo stavolta, cioè vendiamo le magliette e paghiamo il magliettaio.
13: Sì, e poi
12: se arrivano prima soldi, cosa,
13: io lo pago. Per invece due sono un'inghiave, tagli adesivi.
1: Chi è che avanza soldi da
12: voi? Adesivi una buona parte ce l'ho messi
1: io. Allora io avanzo 50 euro.
13: Sì, ma se vogliamo venderli, no, vende adesivi.
1: Io le volevo pagare a prezzo.
12: Infatti neanche al meeting abbiamo venduto gli adesivi alla fine.
13: Non ti mettere a vendere
1: adesivi. Gli adesivi non si vendono.
12: E come faccio? Cioè, che
1: okay,
12: senso
13: ha? Non puoi fare per
12: anche perché comunque sono costati poco,
1: 200 euro che dobbiamo al magliettario sono compresi gli adesivi.
5: Però i CD,
12: no, gli adesivi sono già pagati.
5: I CD sì, ti tiene buona.
12: I CD dovremmo venderli, ce ne sono rimasti un bel po'.
1: Una cosa. Quanti CD sono?
5: Una decina.
1: Quanto lo vendiamo? Quelli sono
12: 25 euro erano al meeting.
1: Che CD abbiamo?
12: Dinebolic, nuova versione 2.5 e lei video hacker NG Vision eccetera.
1: Ma quei video quando
12: quando quando li hanno ci dice like. Voglio rivedere, dai. Ah, ma ci sono poi e come no?
1: Io non posso vedere un
12: video hacker, quali sono i video hacker?
1: Quando 5 euro sempre ci direbbe.
12: Sì, quanti sono i video hacker? Che cazzo ne sono?
1: Quanti sono? Che cos'è sto video?
12: Ciao, ciao. Dai, è la raccolta dei video sull'hacking che ho fatto io anni fa, mesi fa.
15: Ma è 10 milioni di anni fa.
12: E per giunta non c'è entrato manco tutto perché c'è roba nuova, vaffanculo.
15: Vabbè, usiamo i Blu-ray.
1: Ah, lo dico qua, ho dato...
5: Ma quanto cazzo costano?
12: Guarda vabbè, come sono venuti bene.
1: Ci sono perfetti, no? Mm? Ok, dammene un po'.
12: Ah, c'è anche l'archivio di Cybernet.
1: Dai, tutti questi dammeli.
12: Che devi fare?
1: Un posto che li vedo, cioè, ho sempre appresso.
12: E qua? Non ne teniamo più. No, sono tutti questi. Sono questi. Sono.
1: Ah, ok.
12: Pensavo ce ne ho assai. Te ne do 3 di Nebolic.
1: Io voglio
12: uno. Vabbè, l'archivio di Radio Cybernet. Vabbè, sì, uno me lo prendo. È uno. Va bene, va bene. Ti do 3 Radio Cybernet. I DVD si sono venduti.
1: Sì, sì, no, sempre 5, tutto 5, giusto?
12: Se vuoi un Hackers DVD, ah, ce l'hai?
1: Sì. Sempre 5, tutto 5 questi fa.
12: Toh, ti do un'altra di Nebolic. E questi li teniamo qua.
1: Oddio, Bolic. Allora, io ho preso 7 magliette dal Poitri. Il Poitri mi doveva 50 euro. Le 50 euro.

0: io la mascherò portata.
1: Quindi Gamel 50 euro ci dobbiamo prendere. Drosophila sì, 14,
2: poi, c'è, poi c'era Ariel forse, questo no?
1: No, no, no.
3: Falco ha pagato la maniera.
1: Ah, l'ha pagato Falco?
4: Ma se lo recavo,
2: eh? Sì, sì, Falco l'ha pagata, sì, ieri. Sì, sì.
1: Ah, quindi la posso.
2: Ah, a proposito, Falco è un ragazzino da tenere sott'occhio.
1: Sì. Lo so, infatti, ve l'ho detto.
3: È stato qua.
2: Sì, lo so, è venuto, è venuto subito dopo a casa
1: poi
2: mia.
1: È venuto un'altra volta anche qua e non c'è trovato nessuno.
2: Casa mia.
3: Bene, bene, che vieni a casa tua.
2: Ci sentiamo qui. Ok,
3: mio Dio,
1: mamma mia,
2: un altro figlio di un altro fratello di Barri.
3: Senti,
0: sì, no, allora, ma
2: ah, scusate, vabbè,
1: con 50 euro li prendiamo da Gamel.
2: Ho presentato, quindi ho dato le carte della presentazione della giunta giovanile ad Andrea. Quindi presto, poeta, vedi che presto siamo della giunta giovanile, se non manco io ci sarei.
0: Come lo è da?
3: Sei il caso di andare.
0: Dopo mi farà la preghiera.
2: Sì, vabbè. Sì. Oh, andiamo avanti.
1: Va bene.
2: Andiamo con le cose più toste, vai. Poi che altro c'è?
1: Sto fatto delle magliette invece storiche, anche per accennare del.
3: Non ne ho potuto parlare alle meeting.
2: Aspetta, io voglio fare minchia la Cybernet.
1: Non ne ho potuto parlare
0: alle meeting. Che devo fare?
2: No, non c'era nemmeno la maglietta minchia Radio Cybernet. Secondo me si vendono.
3: Non c'è molto interesse se non per quella di Mu.
2: Però le facciamo dopo la
3: storica, perché è particolare.
4: Dobbiamo chiedere di pagare. Beh,
3: non gliene frega un cazzo.
2: Secondo me non si
3: le altre effettivamente non meritano. Forse quest'ultima
2: in tutta Italia.
3: Ah, a proposito.
1: Ma quella l'anno prima comunque è bella, quella del gatto con
2: Gisela.
1: Bella, è troppo.
2: Com'è finita col sito della vendita delle magliette?
3: E su, chi lo sta gestendo?
0: Maglietta Bimbo.
1: Io che c'è già non c'è problema, vogliamo qualcosa con la carta,
4: facciamo le magliette,
1: cosa aveva, già non c'è problemi riguardo.
3: No, Jaromil deve semplicemente confermare, si dice così, il suo account,
2: cosa per te.
3: Di PayPal.
2: Presto metto su Gritto, quindi spazio del sito.
0: Che ne pensi di questa maglietta?
4: No, Fratelli dei Preti.
2: No, fratello,
3: te. Oh, ma vogliamo quagliare invece di sparare in chiaro?
2: Sto sbagliando, iniziamo col
1: sito. Allora,
2: funziona, sì. Quindi tutta sta roba gliela puoi mettere sopra.
1: Ciao, mi auguro.
3: Sì, sì.
2: Quindi aggiornare, sì.
0: Ma perché non andiamo là? Ciao, Freud.
2: Hai chiesto, devo andare per forza. Le carte e chiedi a tutti.
1: Vabbè, vai.
3: Come si chiama? E non le puoi recuperare dopo.
2: E io torno venerdì, sabato e domenica. Allora sono
1: commerciale.
3: No, vale, ti paghiamo noi.
0: Ma che fumo, il ragioniere?
2: Ciao, fai
1: dine.
3: Fair trade. Fair trade. Ma tu non l'hai visto?
2: Sì, l'ho
3: visto. Ah, e non te lo ricordo.
2: Non mi ricordo come si chiama. Un'altra cosa. Proposte per nuove magliette. Allora, io voglio fare le magliette minchia Radio Cybernet.
3: Io voglio fare le magliette minchia Radio Cybernet. In quanto unico capo supremo di Radio Cybernet, sono assolutamente contrario. Radio Cybernet non è un'istituzione democratica.
2: Dai, minchia Radio Cybernet.
3: Sono io.
2: Minchia Radio Cybernet.
4: Senti, io voglio fare una trasmissione. Dove la voce la discutiamo io.
3: Ciao, ciao.
4: Sì. Non le facciamo minchia Radio Cybernet.
1: Le facciamo
4: le magliette. Facciamo le magliette del Poetry. Sappiamo tutto, ma più intenzioni non dirvi niente.
3: Serve un cazzo, fa schifo. Allora, le magliette Ford Bomb sono andate via come il pane, cioè, e sono finite stupide, bisogna rifarle perché c'erano via.
2: Rifare
3: le Ford Bomb.
1: Allora riguardo quelle invece degli HMD che ho passato,
3: per adesso no. Per adesso no.
1: Ma a meno di accennare anche il discorso di meglio.
3: Lo scriverò in lista, vediamo un po' cosa mi dicono.
0: Ma mi rompe i coglioni.
1: Vedi che cosa ti dicono.
0: Poi
1: ora vengo agli argomenti tosti, ragazzi.
2: Minchia, ma hai rotto il cazzo, porca miseria.
1: Ora viene magari tu una nuova cosa. Ci sei magari tu ora in questo argomento.
0: Un saggio.
3: E sta zitto, porco Dio.
4: Stavo parlando di chiesa per caso.
2: Di chiesa? Allora non me ne vado.
1: Lui ci intrattenerà a Catania con un discorso come Poetry. Un discorso con un evento che
2: aspetta. Ti vorrei parlare delle cose fuori dal Poetry. Continuiamo con le cose dentro. Troppo caffè, poco cervello.
5: Io già l'ho partito, io ieri già per me è iniziato, quando? È finito domenica.
2: Siamo tutti d'accordo a farlo, no?
5: Sì, d'accordissimo.
2: Quando?
5: Dobbiamo dopo il giorno 9, perché avevo un esame.
2: Cominciare a organizzarlo da adesso.
3: Fra 2 settimane.
5: Ok, aggiudicato.

0: Aspetta, due settimane c'è anche il nostro day, Gabriele.
1: Scusate,
2: sabato. Tanto il Linux Day noi lo facciamo qua.
0: No. Il Linux Day andiamo a vendere le magliette a Catania, secondo me.
3: Non le posso vendere qua le magliette. Oh, che non ci va uno, che l'altro, tra l'altro. A me mi hanno detto il Linux Day di Catania, mi hanno detto che fate, lo fa un coso con me, un 8 minuti per parlare di torte, cose. Io non so parlare,
0: no, comunque ora, però ora vi dico invece del Linux Day di Catania, ora ve ne parlo io.
1: Allora, prima vediamo il troppo caffè con lo cervello. Quando?
0: Io direi.
1: Io comincio a organizzarlo da subito, ma diciamo la data.
2: Dopo il 28 è tardi.
3: Oppure c'è Gamer.
1: Fra due settimane che giorno è?
2: Fra due settimane non c'entra un cazzo con Linux Day.
0: A ottobre ho il Linux Day.
2: A fine ottobre, no?
0: 27. Settimane, 6 e 15, 26, dai siamo. 27 è Linux Day.
1: Da novembre?
0: Novembre secondo me,
2: 6 e 15.
3: No, non è
2: 15.
3: Novembre c'è Join Day, ragazzi.
0: 21.
2: Fa 21 ed è la settimana prima.
0: Ma troppo ridosso.
2: E qual è il problema?
0: Il problema è se a presentarci anche noi, cioè, ora
1: il 21 va benissimo.
2: 6 e sarebbe il 18, il 19, il 20 e il 21.
1: Sa, venerdì, sabato e domenica? 19, 20 e 21? 19, 20 e 21 ottobre?
2: Qual è il problema? E poi il dopo che il Linux Day a Catania. Chi se ne frega?
4: Io non faccio il 21 fine settimana.
3: Perfetto.
1: Ma se tutta la serie.
3: Sì, poi
5: 19, 20 e 21.
3: Ti posso invitare? Chi viene dall'estero?
2: Beh, questo sì, non lo so.
1: Ma qual è il problema? Ti sembra
2: all'estero abbiamo notte.
1: Per che cosa? Vicino a che cosa?
0: Vicino, cioè, organizzarlo.
1: Vabbè, ma guarda il troppo caffè con voce però non c'è da organizzare un cazzo. C'è da scrivere il comunicato, metterlo online, spammare le liste e decidere dove farlo.
2: È anarchia pure.
1: Cioè, secondo me. Però una cosa.
3: È invitare altro che lui fa tutto.
1: Scusate un attimo, dove lo facciamo?
3: Qui. Ma qua?
1: Io ne volevo fare uno da qualche parte.
2: Ma che senso ha?
3: No, vai, qua. Dopo che abbiamo sto bel giardino,
2: vabbè, facciamo qua. Siamo un po' in tempo per farlo qua con
1: il tempo regge.
3: Ok, chi ci pensa a buttare giù le cose?
2: Vabbè, il comunicato penso che dovremmo fare io e te, per questioni di follia.
1: E questo lo facciamo quando? Stasera.
2: Io adesso sto a Siracusa.
1: A Siracusa?
2: Non ho reti a Siracusa.
1: Quindi dalla prossima.
2: Io odio Siracusa.
1: Sarebbe prima possibile.
2: Troppo caffè poco c'è quello, io vorrei un attimo ricordare i vecchi proclami.
1: No, perché siamo al numero 7.
2: Caffè e Negrito. Il giovedì 31 non esiste ed è un'invenzione degli alieni.
3: Una volta abbiamo spammato.
2: E poi citazione della Bibbia.
3: Aspetta, questo è stato il troppo caffè poco c'è quello più spammato in assoluto. Abbiamo spammato su tutte le liste d'Europa il troppo caffè, con una data che non c'era.
2: Ci siamo inventati il 31 giovedì.
3: Abbiamo deciso che il 31 giovedì si faceva
2: di quando?
3: Che non c'era. Che non esisteva quel giorno, capito?
2: Cioè da sabato 29 a martedì 1 novembre. Il 31 novembre praticamente.
0: Va bene, ora invece organizziamoci invece sulle cose che
2: senti, c'è la vi leggo la citazione della Bibbia. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città a forma di quadrato, la sua lunghezza e la lunghezza. L'angelo misurò la città con la canna, misura 12.000 stadi.
3: Sta cosa aspetta.
2: E poi, e con le nostre canne noi misureremo la rete. Abbiamo già cominciato, giovedì 31 ne è la testimonianza.
3: Io l'ho letto.
2: Che cosa è questo?
3: Io l'ho letto.
2: Vabbè, comunque.
0: Quindi, la parola a Marco.
2: E poi?
1: La parola a Marco. Con le cose interne.
2: C'è l'ultima bestemmia.
0: Penso di sì.
2: L'ultima citazione. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole di orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora. È una citazione dell'Apocalisse. E sotto c'è scritto: adottiamo la bestia giovedì 31.
0: Agghiacciante. Ecco, ancora ci sono altre due cose importanti. Le felpe. Come facciamo con le felpe, ragazzi?
1: Allora, le felpe.
3: Chi le vuole?
1: Come è figo fare le felpe?
0: È figo. Io non ho capito questa cosa.
1: Che bello.
2: Che bello. Sono bellissime.
0: Ma che figo. Non è normale.
1: Figa, sono fighe le felpe.
3: Sono bellissime.
0: Anche Crash mi ha detto lui. Tu devi mettere le felpe per fare il figo. Non le fai.
3: Non è.
1: Chi l'ha detto? Sta figa.
3: No, forse lui diceva, lui intendeva, Crash intendeva secondo me, che tu vuoi fare 5 tap e quello è lo staff, non è vendendolo lo così staff, e non vendere staff,
0: perché dice non è che poi ci possiamo mettere come
3: sì,
0: carico
3: sì, sì, sì, è vero, ma ci sono in convenzione secondo me. Sì, ci sono in convenzione, tu pensavi di non vendere gli altri, perché non vendere, ma ti piace detto perché
2: vogliamo fare, allora chi le vuole se le paga, facciamo così, chi vuole la felpa se la paga.
6: Sì, infatti.
2: E ne facciamo essere tanto. Allora, da oggi si prendono le adesioni per le felpe. Quante ce ne fa? Quanto minimo quante ce ne fa?
0: Lui
2: è
0: niente,
2: si fanno come
6: una,
2: non c'è un minimo.
6: Ma credo che non ci sia.
3: Si fanno,
6: cioè, te ne fa male mensa, per dire.
3: Si fanno, fanno le fattorie del podio, si prenotano, chi le vuole si fa 2 settimane di prenotazione quando cazzo è. Alla fine questo come le ho dato.
2: Questa adesione come le magliette.
0: Come le magliette.
6: Teschio?
2: No, no,
3: no, quella è Poetry.
6: Ah, quella del Poetry. Potresti
2: bello però. Vabbè. E facciamo quelle.
3: Io farei quelle della Fort Bomb, secondo
6: me. A me fa schifo sto logo poi.
3: E faccio quelle della Fort Bomb.
6: Ma come?
3: No,
6: bello.
3: Mi piace a te?
2: Quante faccio? 2 settimane di adesione e poi partiamo a fare le stampate. Sì. I soldi anticipati?
0: Sì, sì, no,
6: i costi ce li hai delle felpe? Quelle
0: sì,
6: con...
0: sì, tutte cose.
6: Ma quelle con la cerniera o quelle senza la cerniera?
0: Ma nella mia mamma.
3: Senza cerniera, dai. Fa la cerniera.
0: Allora mi mando il link dove ci sono le felpe nella mia mamma qua, nei nostri media.
6: Felpa jacket, felpa tip. A me piace la felpa tip, quindi anche a voi. A me che stanno già.
2: Ok, sto scrivendo se ne occupa poeta.
3: Questo se ne occupa poeta.
6: Perfetto,
0: fanno queste due.
6: Felpa cappuccio con la zip, perfetto.
3: Ma no, con la zip, ragazzi.
6: No, no, con la zip. Quello che avevamo detto l'altra volta.
3: È una troppa
6: no, comodità.
3: Ma che zip?
0: Dobbiamo fare tutte le stesse zip.
6: Come no? Cappuccio e zip.
2: C'è il cappuccio questa con
6: certo.
2: Ah, no, questa con la zip.
3: No, ma dai, la zip. Ma è in anni.
2: Nero,
3: alla Emil. Alla Emil.
0: Ma dobbiamo stabilire il colore.
2: Nero.
3: Nero, come fare?
2: Non ce lo posso fare, che cazzo lo vuole buono.
3: Io lo voglio arancione, io lo voglio verde, no?
2: Ok.
3: Dalla base delle magliette. Come le magliette, i colori, come sono le felpe.
0: I colori ci sono vicino, li potete guardare nel link, vi mando, ci sono i colori qua nel.
2: Sì, però senti, se lo prenota qualcun altro, ce lo facciamo a prezzo di costo noi.
0: Sì, sì, no, no, è pezzo nostro.
2: A prezzo di costo. Tu a tutti la vendiamo a prezzo di costo?
0: No, no, no, dico a tutti, cioè noi quelle.
2: Sempre sempre in lista c'è che
3: io farei noi, io farei noi,
2: io ne voglio 6 per dire.
0: Vendi quella,
3: faremo questo. Secondo me, noi li compriamo quando li facciamo, perché no, perché i soldi ce ne sono pochi, quello è vero secondo me. Poi minchia, qua noi ce lo manderemo noi poi, tutti i sabato sera e i giorni.
6: Bene, allora
3: ragazzi, non è che si può mettere a fare uno.
6: Quanto costano le felpe? Ma io direi paghiamola tutta un pelino in più, 27, siamo tranquilli.
0: 30 euro
6: e siamo
5: 35?
6: No, 30 euro un bar. 35, io non ho mancato
2: 30 euro per tutti. Aspetta, però.
6: Sì.
3: Ma se facciamo anche se viene 35 per gli esterni e 27 per
6: e chi sono gli esterni?
2: No, no,
6: e chi
2: no.
6: Sono gli interni?
3: Ci trovo tipo esterni.
0: Comunque le felpe in generale
3: sono che non sono dell'ambiente, tipo a me
6: Aurora è esterna.
3: No, Aurora no.
6: Perché? Che cazzo fa il Poetry?
3: Perché amica mia.
6: Porco Dio.
2: 35 euro.
0: Quelli se qualcun altro le vuole.
3: Perché gliela pago io.
2: No, no, no, 35 euro per tutti, cioè.
0: Per tutte.
6: Ma certo, non avevo senso.
2: 35 per tutti
6: avrebbe più senso.
2: Ragazzi, se no facciamo una cosa, Picciotti, chiaramente.
6: Ma è una felpa di dura 2 anni, è un vestito.
2: Facciamo una cosa.
6: Alla fine sono vestiti.
5: Dipende.
6: Io mi sono fatto scorta di magliette perché per l'estate prossima c'ho magliette finalmente.
2: Sì, io pure, io ne sono prese 7, capito?
3: Le cambiate
2: di merda. Tutti i colori, capito? Cioè,
6: vabbè, 35 euro?
3: Che sono, io mi già
6: 35 euro per la prima.
2: Vabbè, ma già 27 euro già è assai pure.
0: Io no, sono ottime magliette.
2: Io non me le faccio.
3: Cioè, ragazzi, minchia... fino a 105 euro, due felpe che avessi a cattare, ma cattassi
6: 32 euro, così ci mettiamo 5 euro in più.
2: 32 euro,
0: ma che minchia, 2 c'erano ormai il gioco, si ma secondo me 35
6: euro, 35 sono 5 euro, è un pacchetto di sigarette.
2: 35 euro.
3: 35,
0: dai.
3: No,
2: 35. 32. 35 euro. Basta, abbiamo deciso. Chi le vuole se le fa fare 35. Se non vuole, non oltrepanno. Punto.
1: finito.
3: Sai, faccio io vendere il logo, c'ho da parte.
1: Io me ne faccio una, me la divido con Morpheus. Una settimana io, una settimana
3: io vendo
1: 17 euro.
3: Aspetta, io mi vendo il logo, anzi, io ho fatto il logo, me lo porto là, senti, me la fai la pelpa a me, io ho fatto il logo, quando ho 27, vai.
0: Come ci ha detto il passaggio che avevo fatto nella
3: mia bastardoni, rompere i coglioni.
0: C'era il foglio, volevo fare un foglio di presentazione, andrei poi.
3: Allora, dobbiamo farlo.
0: Fatto, però...
1: Ma perché Cresce aveva detto che se ne occupava lui di fare la
0: grafica? No, io l'avevo fatto la grafica, però a me non è piaciuto, volevo dare,
3: però non possiamo, e adesso fino all'esame, l'ho detto, appena riesco l'esame non ci posso mettere.
1: Quindi,
3: io
1: grafica.
3: Ho aspettato nel giorno 9, perché il progetto è giorno
6: 7. La grafica, non per togliere merito a Jenna, che comunque è bravo, però Cresce un estro bestiale. Quindi lavoratela assieme sta cosa. Specialmente come loghi, come idee, capito?
1: Se ne occupa.
3: Mi leva la voce
1: come grafica
3: Cresce, basta.
6: E poi non c'è solo il discorso del manifesto,
0: no, Genna,
6: se vogliamo, se vogliamo farla giusta, non c'è solo il discorso del manifesto, ma c'è il discorso di un foglietto a 4 da tenere qua e da dare a chi viene,
0: perché io
6: chi ora siamo, cosa facciamo, eccetera. E sì, poi c'è il discorso del pieghevole.
0: Io
6: se riusciamo a farlo con pieghevole, ancora meglio.
3: Pieghevole
6: come museo di informatica, Cato l'ha fatto come bozza.
1: E allora chi le fa queste cose?
6: Te lo passo.
1: Chi le fa i contenuti?
6: Di cosa stavi parlando?
1: Di queste cose due, volantino a 4 e il pieghevole.
6: I contenuti ci posso pensare io per quanto riguarda il museo.
3: Non so, adesso per
0: io dicevo i contenuti del poetry, come ho messo là, quelli che avevo mandato nei wiki, ti ricordi i contenuti, che cosa siamo, che
6: non
0: cosa facciamo?
6: Visto. No, che, non l'ho visto, cioè non me lo sto ricordando.
0: Che tu mi hai detto che è troppo lungo.
6: Ah, sì, sì, sì.
3: Però un'altra cosa,
6: ne torni, sì.
3: Un'altra cosa, ma invece non dobbiamo
0: mettere, capito? Che
6: sì, però bisogna stringarlo molto.
0: Sì, bisogna stringarlo.
1: Vabbè, te ne occupi tu dei contenuti, sia della 3 che dei volantini e del pieghevole.
3: Comunque, per scrivere il testo, come dico io,
6: non conosce la storia del museo dell'informatica, è cattolico.
1: Il museo, hai detto che te ne occupi tu.
3: No, secondo me,
1: aspetta, il museo.
3: Non vale. Armando,
1: aspetta, scusate.
6: Il pieghevole del
1: pieghevole solo del museo?
0: Il pieghevole se ne occupa il testo.
1: Solo per il museo, tu dicevi.
6: Anche per il poetry potrebbe essere impieghevole anziché una 4, è più carino.
1: E questo dicevo io.
6: E vorrei recuperarlo da quello vecchio del Freaknet che era stato fatto, vabbè, qui non ha senso farlo in tre lingue. Freaknet l'abbiamo fatto in inglese, francese e arabo. Era bellissimo.
1: No, allora facciamo una cosa.
0: Aspetta, la 3, foglia 3.
1: Allora facciamo una 3 di cui la grafica se ne occupa Cresh e Jenna, e i contenuti se ne occupa Poeta.
0: Ok.
1: Poi facciamo la 4 del poetry, che deve essere simile alla 3. Bisogna fare solo i contenuti e la grafica.
3: Ma che
1: la stessa, facciamo la 4.
3: Posso dire una cosa?
1: Vabbè, la 4 lo facciamo un
3: testo. Sui contenuti.
1: La 4 la facciamo una 4 testo normale. Cioè è inutile fare la grafica, facciamo il testo. Via, fanculo, una stampa.
3: Secondo me i contenuti. Deve fare uno che sa scrivere bene, no, per dire che non scrive.
1: No, i contenuti, cosa dobbiamo mettere?
3: Cosa? Cioè,
1: si deve mettere. Ma è normale che poi si posta in cosa e si corregge, però sapere cosa si deve mettere, capito?
3: Perché lo scrive uno che sa scrivere.
1: A 4 del poetry, se lo facciamo io per i contenuti, io asbesto.
6: Tu mi spiace, ma non sai scrivere.
1: Conte, lo so. Contenuti. Poi facciamo un pieghevole del museo.
3: Ma il pieghevole ci dobbiamo informare. Pieghevole che lo pieghiamo, no? Oppure che lo pieghiamo la tipografia?
1: Grafica se ne occupa
6: ma
1: Genna.
6: Infatti il pieghevole, se riuscissimo a farlo stampare in tipografia, la
3: pure soldi per pegare comunque.
0: No.
3: Sì.
6: Ma una cazzata, cioè no, costa poco.
0: Lui,
3: come non lui? Ho in tipografia quando mi lavoro con Jenny, voglio un soldi.
0: Sì.
6: Certo, ormai tutte cose lì
0: fanno. Ci ha già fatto, mi ha fatto un breve indico con questo qua dei manifesti, ora ti faccio vedere.
3: Sì, vabbè, pegare e poi devi prendere ogni cosa
0: dentro. A Catania stesso stanno a giro tutti i carusi lungo Catania, non hanno trovato stessi prezzi.
3: Ma cosa? Ma non ti devi pagare, aspetta, no.
6: Oggi lei io da fa, botta niente. Oh, zitti. Riepiloghiamo, come è la storia del manifesto? Chi se ne occupa? Allora?
3: Devi pagare, quindi non è che devi pagare.
1: Dobbiamo fare tre tipi di manifesto.
6: Manifesto 3.
1: Una
6: 3
1: se ne occupa come grafica Cresh e Jenna. Ah. Significa che Jenna contatterà Cresh per dirgli che dovete fare.
6: I contenuti chi li fa?
1: I contenuti li fa Poeta.
6: Vedete.
1: Della 4 del poetry, i contenuti li faremo io, Poeta e Asbesto.
6: Grafica?
1: La grafica la facciamo testo normale. Della 4
6: mettiamoci, no?
3: Anche qualche
1: la facciamo io,
3: dai, una sfonda, una minchiata
1: per il pieghevole del museo.
3: Per lui posterà,
1: come grafica se ne occupano Jenna e Asbesto, per sapere il pieghevole, e i contenuti Asbesto.
6: Jenna e Cresce se ne occupano
1: del pieghevole,
6: dico. Sì,
3: allora,
6: cosa
1: ok.
0: per invece un
3: cose sì, d'acqua, oggi non
0: tipo,
3: so
0: tipo cose carte di credito per
3: oh ma so
0: le bigliettini da visita del foglio
5: abbiamo gli adesivi
6: in effetti con gli adesivi possiamo sopperire
3: che poi abbiamo le visite del foglio
6: in effetti non è bellino
0: vabbè
6: poi ce li facciamo io me li devo fare personali per la tia cyber sicuramente
0: vabbè.
3: Ma dov'è la desiderata Cybernet? Vale, ma dove il bicchiere nella
6: scheda? Gli ultimi che sono rimasti me li sono tenuti io per me.
3: Comunicazione.
6: Ciao.
3: Vale, ma dammelo, porco, uno solo.
2: Ah, i costi interni del Foide, ragazzi.
3: Ecco, un'altra cosa, uno solo, uno. Chi è Roberto Giordano che potrebbe partecipare?
6: Problemi sono gli orari.
3: Venerdì e sabato.
2: Allora, ragazzi, io il venerdì sera. Tardi. Un'oretta, un paio d'ore, io qui ci posso stare per voi.
5: Tardi
2: significa dopo le 10:30.
5: Puoi dare il culo.
3: Ma quello devo andare il sabato a scuola.
5: Fino a mezzanotte.
2: Magari. Tu hai scuola.
5: Io sì.
0: Se dopo ci fa durere.
3: C'è Roberto Giordano, un ragazzo in più che vuole partecipare.
2: Domenica pomeriggio
3: per me.
2: Allora io domenica pomeriggio tipo dalle 3:30 fino alle 4:30, alle 5, posso essere qui.
5: Va bene. Domenica.
2: Ma corsi significa organizzare dei corsi seri per loro, allora, comunque ci siamo e parliamo.
6: No. Allora, siccome l'idea l'ho avuta io, vorrei parlare io, se fuori silenzio. L'idea è di fare allora il corso di cui abbiamo le dispense Freaknet.
3: Quello dobbiamo fare pure.
6: L'utilità è sia di fare il corso a loro, sia di provare le dispense Freaknet sul campo e capire quanto sono arretrate e come vanno migliorate.
3: Quella è una bella
6: cosa. Quello che servirebbe, secondo me, sarebbe stampare almeno un 4 copie di sta cazzo di dispense per dargliele. Come se stessimo facendo veramente il corso.
7: Questo Freaknet è tipo quello che abbiamo fatto qua una volta.
3: Sì, qua, no, qua le dispense per gente.
7: Già loro c'era ne sanno troppo per
5: Vostok, fare quel corso. Eccetera, eccetera.
6: Secondo me su tante cose no.
3: Sì, ma ci sono cose tipo
6: sui
3: un po'...
6: Sui telnet, gli SSH, come è configurata la rete, il discorso dei permessi di Unix,
0: sì,
6: di
0: permessi, file system... Certo modo, ci hanno cominciato a dire i permessi...
3: Certo modo,
7: dall'inizio.
6: Il corso hardware...
2: Sì, il corso hardware ti insegnavo loro un mare.
6: Sapete come è fatto una tesa local bus?
3: Vabbè, ma vaffanculo alle...
2: No. Infatti per questo...
3: Ma uno è pure
6: no, ma adeguare anche. Fino a un certo punto. Dobbiamo anche capire qual è l'hardware del passato se vogliamo mettere Linux su macchine del passato.
3: E allora sai che dice, sai come ho fatto un SATA 2 Ultra? Dice, no!
6: Cazzo! Capito? No, per questo dico, bisogna provarle poi queste cose. Infatti sicuramente su molti argomenti correremo e salteremo due lezioni in una volta o tre. Capito?
2: E bisogna organizzare, dobbiamo mettere.
6: E anche lavoro che facciamo assieme per provare le dispense, non è stato un corso.
3: Ma a me c'è Mr. Brown, ma si faranno ancora i corsi di Mr. Brown.
6: Non lavorare assieme, tutto
3: si faranno ancora i corsi di Mr. Brown.
6: E questo vale anche per ragioniere che ci ascolta. Mr. Brown, se non l'hai contattato tu, Mr. Brown.
3: Ho scritto un'email lunga, 2 chilometri.
6: Bravo, nella lista di Mr. Brown. Bravo. Se vuoi rimandala, dopodiché manda a cagare tutto.
3: Lo faccio, io domani.
6: Se non ti rispondono. E comunque chiedi un appuntamento.
3: È quello che lo dicevo io.
6: E chiedi anche ad Acme.
3: Acme. Penso che lui di solito risponde alle mail.
5: Quando arrivi mi chiamo.
6: Qualcuno vuole una copia del documentario di Telepiù sottotitolato in tedesco?
3: Lui.
5: Che cosa c'è? Che documentario è?
6: Dai, quello del Mac Meeting 2001.
5: Lo voglio vedere.
6: Tienilo. Comunque c'è in italiano.
3: Ma la batteria.
6: Però intanto te lo regalo. A me l'hanno regalato.
0: Parliamo di un po' dell'organizzazione di ste orari, come organizzarle.
5: Ce l'hai in italiano?
6: Bravi, io mi ero proposto per il primo pomeriggio.
0: Vabbè, ma facciamo lezioni, un giorno sì e un giorno no.
2: Allora, intanto però è difficile. Posso fare le lezioni chi sono?
6: È difficile.
0: Un giorno sì e un giorno no. Gabriele, un giorno sì e un giorno no.
6: E come? Lui e loro non possono.
3: Come faccio?
0: Tre giorni alla settimana.
3: Aspetta, bello, io voglio partecipare ai corsi, quindi...
6: Che cosa partecipi ai corsi?
3: Io voglio partecipare, quindi ci sono domenica. Sono domenica, sono.
2: Partecipare come alunno.
3: Sì.
6: La prima lezione la devo fare io perché
0: sono un alunno.
3: Io la metto nel contenere che
0: cosa c'è.
7: Io voglio fare l'alunno.
3: Andiamo là.
2: E basta?
3: No, c'è Roberto ragioniere, Roberto Giordano è un ragazzo che forse ne pareva anche fugato, non capito mai.
5: Ah, vero?
3: E poi
6: allora, no, non ci siamo. Allora, io volevo fare.
2: C'è gente che intanto.
6: Mi fai parlare? Io volevo fare il corso per loro, che sono del Poetry.
3: Ah, allora.
6: Questo volevo fare.
3: Roberto Giordano
6: il corso per tutti.
3: È venuto
6: a... anche tutti ci vogliono. Vabbè, tu puoi benissimo esserci, siamo in quattro anziché in tre. Ma se cominciamo a chiedere a destra e sinistra, cioè non stiamo organizzando il corso del poetry per tutti.
3: Ok, no, vabbè.
6: Perché non abbiamo le dispense pronte, perché dovremmo preparare i materiali, perché non abbiamo spazio.
8: Cioè questo corso è un test anche per preparare eventuali corsi.
6: Per preparare i corsi futuri fatti bene.
3: Ma anche per questo.
0: Sì, ma anche per darle anche loro una cosa per aiutare agli altri, capito?
3: Cosa? Loro.
8: Vabbè, chi potrebbero insegnare? Chi deve insegnarti corsi?
3: Asbesto,
6: io devo farmi la prima lezione.
0: Sì, però dobbiamo vedere gli orari, capito?
8: Ok, no? Quando si può fare? Quando si possono fare?
9: Allora, primo pomeriggio per me è impossibile.
8: Poi
6: per quanto andrebbe bene?
8: Quando ci siete?
9: Per me andrebbe bene verso il tardi, verso le 6 e
8: ma
9: mezzo.
8: Tutti i giorni?
9: Giorni pari.
8: I giorni pari sarebbero?
9: Martedì.
0: Giovedì.
9: Giorni pari, martedì.
3: Perché lunedì è dispa.
9: Perché lunedì è
3: giorni? Giorni sono perché primo giorno della settimana è 1
9: e 0.
0: Tu sei un nick fruttuale.
3: Vabbè, tu sei un array.
9: Tu
3: sei un array.
9: In linea di principio 1 è pari.
8: Senti, giovedì, sabato
9: 2 è dispari. O domenica anche, se c'è più disponibilità la domenica.
8: O sabato o domenica. A che ora? A che ora?
9: Per me questo è tardi, deve essere 6 e mezzo.
0: Diciamo che
9: più tardi è meglio.
8: Ok, questi sono i giorni.
3: Ma perché a me
8: non c'è disponibile che gli può fare i corsi a questi giorni? Allora, io fino al venerdì non sicuro. Vabbè. Il sabato della
3: facciamo una cosa
6: che fai una settimana? Sì, la cosa fissa.
3: Facciamo una cosa figa.
0: La settimana ci sono.
3: Loro due. Facciamo una cosa figa. Loro due.
8: Di settimana non
3: c'è. Tu lavori.
0: Ci siamo io e tu.
8: Alle 6 e mezza?
3: No, alle 6 e mezza lavoro. Allora, Armando, io però ho i verdi. Loro due, un gruppo.
0: Alle 7 e alle 8. Dopo che finivi prima di cena. Dalle 7
3: alle 8. No, ancora sta copiando, vai, una vita per copiare.
8: Dalle 7 alle 8.
9: Era buono dalle 7 alle 8 sempre giorni pari, no?
0: Sì,
9: va bene.
8: Allora facciamo
0: così, stacco
8: una cosa.
0: Così allora, studio tutto il giorno e stacco un'oretta alla fine alle 7.
8: Ma no, io non lo posso fare il sabato della
0: domenica. Ok,
6: manco
8: c'ho le prove.
6: Mamma mia, che palle queste prove. Quindi andiamo a fare una foto, bruciamo la sala prove.
3: Ma infatti bruciamogliela
0: o poi gli diciamo che non è la fitta più.
8: Scusa, il sabato e la domenica lo puoi fare pure il primo pomeriggio, no?
9: Sì, o sabato o domenica, il primo pomeriggio.
8: No? Mm-hmm. Quindi, allora, il martedì e il giovedì, ci siete tu e asbesto, okay. Dalle 19 in poi, la domenica te lo facciamo io e Jenna.
9: Per me va benissimo.
8: Jenna, la domenica alle 3:30.
3: Jenna! Va bene, confermo. Sto aggiustando il dito medio.
8: Ok, come ci organizziamo questi corsi? Cioè prendiamo le dispense e andiamo a manetta?
6: Sì.
8: Senza dividerci.
6: Come le facciamo le dispense? Chi le stampa, dove le stampiamo? Io stavo pensando seriamente alla tipografia.
3: No, io stavo pensando veramente qua. Andiamo qui sotto.
6: Dove?
3: copisteria qua sotto. Il PDF te lo stampano.
6: Sì, ma poi quanto ci costa rispetto a là con la stampante paglio che hanno là?
3: No, non costa la
6: cosa. Sicuramente a caricatini ci costa di
0: meno. Ci costa là. Sicuro.
3: Sì, però a caricatini spendiamo di più, nel senso che non è che
0: facciamo
3: ancora una cosa, ne faremo più cose.
6: Ne faccio 3, ne faccio 4.
3: Vabbè, ma la cosa dobbiamo suonare.
6: Cioè, secondo me
0: qua 5 centesimi al foglio, a 4, lo so perché c'è stampato. 5 al foglio.
6: Infatti gli volevo chiedere per il discorso stampa come sono.
0: Se una per una tesi, lui mi diceva con la copertina vuole 20 euro.
3: Noi ce lo facciamo
6: così poco?
3: No, facciamo invece
0: copertina spatti in cosa?
3: Ho una proposta, un film porno facciamo?
8: Come si chiama? Se ce le stampiamo noi?
0: Ma dove?
6: Come?
0: Dove?
6: Con quale stampante? Non abbiamo stampante.
0: Che usciamo, che
6: questa la devo bruciare, devo spaccarla. Qua
0: non invece una stampante per il pote.
6: Perché mi sta facendo scattiare.
8: Scusa, quante ne abbiamo? Quante dobbiamo stamparne?
0: Almeno 4 dispense.
7: Mamma, la foto copertina è...
8: E che stamparle? Che solo stamparle e rilegarle pure? E chi le rilega? A Palazzone chi le rilega?
0: Queste qua 5 centesimi le fa.
8: Per rilegare una.
0: Sì, quella più poca a Palazzone.
8: Ok, le stampo io. Le stampo io. Le stampo io a casa.
6: Con la Samsung ML 1610.
3: sto mandando un altro a fotte.
8: Stampo 5 dispense.
6: C'è laser, ok?
8: Sì. Da quando si cominciano sti corsi?
3: Da questa settimana.
6: Da domani! Settimana, guarda che assai il materiale 5 dispense, eh? È una pila di foglie.
3: Ma
6: così.
3: Ma che
8: non lo posso stampare?
6: Stampala, ok, perfetto.
8: Il problema è che quando ve le porto ora? Se martedì dovete fare la prima riunione, la prima lezione.
6: Vieni e le porti!
8: Cazzo. Sì, ma la rilegatura io non la posso fare fare.
3: Vabbè,
6: ragazzi, no, allora falle, le facciamo i fascicoli pinzati.
8: Cioè, io porto solo le fotocopiate, sì, pensate voi.
3: Vabbè, poi ci pensiamo. Secondo me la copertina vuole 500esima a cosa, li sto andando a confondere per 500esima a cosa.
6: Vabbè, mo basta, dai, che stiamo discutendo. Minchia che odio.
5: Oddio.
8: Bello. Ok.
6: Già.
8: Bella foto.
3: Mi piace.
8: Le lezioni cominciano?
6: Le erezioni?
3: Quindi metti l'orario.
6: Adesso.
3: Uno specchietto di...
8: Cominciano giorno.
7: Basta, il cazzo della minchia.
8: Porca. Martedì quanti abbiamo? Io.
3: Martedì quanti ce ne abbiamo? 7. 9.
6: Sì. Ragioniere non parla, ci ascolta ma non dice niente.
8: Ok.
3: Va bene, deciso anche questo.
8: Vi va bene? Siete d'accordo? Ma tu te li puoi fare martedì.
6: Ragioniere è a Catania sempre. Sì, sì. E poi quindi direi che ragioniere non se li può
8: servire. Ragioniere non c'è per esempio, picciolo.
6: Vabbè, ma non ci può essere perché tutta la settimana è a Catania e i tre giorni che è qua lavora.
8: Vabbè, la domenica se la può fare.
6: No, perché lavora.
3: Ma che ci possiamo fare? Ragioniere,
6: una settimana.
3: Licenza, non glielo messo da.
8: Va bene, poi studia.
3: Quindi.
7: Ma che ne dite di dare un'altra pulita al giardino prima che.
3: Prima che.
6: Aspetta, io volevo finire un attimo i discorsi di stampe.
5: Ma andiamo prato inglese.
6: Perché.
5: Picciotto, ma perché non ci andiamo prato inglese?
6: Quindi è arrivato, si è svegliato. 4 mesi che ne parliamo.
3: È una video.
5: E che ne dite di mettere qualche semino di quello che si.
8: Lo odio. Ti lo odio, mi sto troppo sul cazzo. Cioè veramente lo.
5: Che cazzo ne sai? Ce n'è che sogno per l'inglese, però.
6: Noi abbiamo bisogno di una stampante al poetry.
3: Minchia, però laser, questa ragazzi, compriamo una stampante laser.
6: Io ho comprato una stampante laser,
3: se la dimentichiamo.
6: Esatto.
3: Perché non metto una stampante in studio, perché ogni settimana sono a caricatura.
6: Direi che se ci arriva questo finanziamento da Black Meeting, una stampante
3: laser. No, certo, perché è normale, va.
6: A colori costano assai, vero?
3: No, a colore assai, costa.
8: Lui, ma comunque... 300
3: euro.
6: Molto assai.
8: Allora, io scriverò...
7: 250 più economico.
6: Direi che a colori non ci serve.
8: Allora io scriverò, serve una stampante al poetry, parliamone.
3: E durerà anni.
8: Ok, poi andiamo avanti con le cose.
3: La stampante toste. Secondo me si può comprare.
6: Un attimo, dei corsi cosa abbiamo deciso? Che io sto scrivendo tutto e tu stai scrivendo doppiamente.
8: No, io posso scrivere in lista.
6: Ah, io lo sto facendo già.
8: Ma hai scritto pure tutto quello che abbiamo scritto prima?
6: Certo.
8: Ora voi voglio vedere se le cose coincideranno.
6: Poi alla fine ce lo rileggiamo. Mi dice dei corsi cosa si è deciso?
8: I corsi si fanno martedì e giovedì e domenica. Cominciare da questo martedì.
6: Orari?
8: Giorno 9. Il martedì e il giovedì dalle 19 alle 20, la domenica dalle 15.30 alle 16.30.
6: 19.20? Così tardi?
3: Sì. Il nonno.
6: Domenica?
8: Dalle 15.30 alle 16.30.
6: Minchia, guarda che così tardi.
3: Perché c'hanno
8: il martedì e il giovedì fanno lezione poeta e aspetto. La domenica
6: insieme?
8: Io e Jenna. Insieme, non lo so, vi vedete voi. La domenica io e Jenna. Poi Ram stampa 5 dispense. Della rilegatura ci pensa poeta e aspetto.
6: Noi infatti abbiamo sempre fatto come corso che davamo le dispense, non davamo tutto il volumetto lì pregato, cioè c'è la lezione numero 1, tieni le dispense della lezione 1.
8: Sì.
6: Così abbiamo fatto sempre.
3: Vabbè, gli possiamo dare. Ma sono tre copie, anche aprile, va? Non ce n'è problema.
8: Loro se la studiano pure a casa.
3: Anche poi ragazzi, se. Che incredibile, va?
6: No, vabbè, però così. Cioè, non vogliamo rilegarle tutte in un corso.
3: Secondo me sono delle dispense.
6: È anche più maneggevole.
3: Ci mettiamo una sala,
8: ma se no ci costa 500esimo ogni euro. Noi ci rilegiamo,
3: sì, facciamo così.
6: Di rilegare.
8: Vabbè.
6: Comunque, ok, scritto. Poi. Serve stampante al poi. Parliamo. Vedremo. Laser. Si decide per una laser. Vedremo. BN, bianco e nero.
3: Non
0: altro, cioè c'era anche un altro problema che volevo fare. La sera dice che qua ci sono state bordelli. Sono lamentate, non no, so che
3: vicino di casa, cioè, io, vicino, una, sta bevendo, una sera c'è stato un po' di bordello, se è vero, un momento di euforia tra virgolette, che si lamentava, c'è cioè, una vecchietta, ha ragione, basta.
1: Che avete fatto?
0: Sì, ma avete fatto, aspetta, però c'era anche c'è un'altra sera, c'era un bestemmia cosa.
2: Dite, dai, il ragioniere che fa, porco Dio, Greziano che fa, porco Dio.
3: C'era, no,
2: quella sera, vicino di casa,
3: quella sera di
2: mia mamma che sta dormendo.
3: No, c'era... Che ha ragione, ma non la bestemmia, aveva ragione.
2: Ha ragione, ma anche per lui, giustamente.
0: Ma anche per lavorare,
2: no, no, anche lui mi ha detto, io ero lì che stavo studiando, io non avevo esame. Ci avevo un po' i coglioni girati,
3: no, è vero,
2: però ha ragione.
3: Io anche un'altra cosa che sono contrario.
1: Cerchiamo di evitarle.
3: Io una cosa che devo evitare è sguaiato il cazzo, è un porco,
0: infatti,
3: anche per le persone che
0: passano, perché non fatto un gatto per la persona a casa, voi ci batte il cavo, usava tutto il paese,
3: cioè, non ci va stanno, non è quello, non è perché non può, anche perché qua portano più altri in estate,
5: ecco, un paese mio, ma quando care uno con un motore non si fa niente, all'altro paese è morto, penso,
1: la cazzata la dovevi dire,
3: sì, oppure, ragazzi, in estate, qua, bambini, bambine, mamme, padre,
0: oppure là,
3: che io lo sentivo,
2: già scritto,
3: non è stato evitato, per stella si prova,
2: bestemmie sguaiate che si sentono fuori in paese, non ci facciamo una bella figura.
1: La sera soprattutto, scrivi la sera un po' di decenza.
0: Perché poi dicevo la faccia, ci rimetti la faccia, in una delle mie email c'era scritto questa cosa. Alla fine ognuno quello che vuole fare il podio, vedendo il podio, ma fuori. Secondo me dobbiamo tenere il podio.
2: Va bene, ok, discorso giusto.
0: Va bene,
2: ok.
0: L'altro ragazzi, ok, ora ci sono i due argomenti in cui c'è da organizzare un po' di cose. Marco,
5: piglia e comincia a trarre.
2: Marco,
0: Marco,
1: sì, parte il cazzo. Marco, guarda seriamente, però.
2: Allora,
0: allora c'è il Linux Day a Catania che Marco se ne è preso un po' di responsabilità. Si è preso, si sta portando.
2: Posso? Linux Day a Catania, chi se ne fotte?
0: Vabbè, no, se ne fotte, ma anche per noi, che vendiamo anche le magliette.
2: Vabbè, si tratta di andare lì a vendere, no?
3: Ma scusa, sì,
0: aspetta, però allora, i ragazzi ci volevano mettere anche... Lui sta portando un discorso sul... Parla tu.
5: Sto portando io comunque una piccola presentazione, cioè come utilizzare Linux al di là dei canoni, cioè tra virgolette canoni comuni, su applicarla comuni. Su applicarla su qualsiasi tipo di cosa, ad esempio io l'ho applicata alla chimica Linux, come poter svolgere dei calcoli, cioè come fare delle cose serie anziché utilizzare le solite cose proprietarie.
1: Dove lo stai portando questa volta?
5: A Linux Day.
1: Dove?
0: Linux Day a Catania è per quest'anno.
1: Dove?
5: Dov'è? Non si sa.
3: Chi lo sai? Allora, Linux Day è sicuramente o in ingegneria.
1: Chi da solo? Cioè tu stai, io porto questa cosa da dove?
3: Ma devi informarti più volte anche con Luigi CT soprattutto.
0: No, anzi, ne avevo passato io Luigi Toscano.
1: Lui vorrebbe portare questa cosa e vuole sapere dove.
3: Allora c'è una cosa, okay. I ragazzi faranno una riunione.
5: Sta la sede. Ne stavamo parlando perché probabilmente se si mette davanti il mio professore riusciamo ad avere.
0: Perché ogni posto.
5: Carmelo La Rosa.
1: Riusciamo chi?
5: Con Lug Catania,
0: perché ogni posto in pratica alla cittadella a chimica e ingegneria costa 2,50 euro e sono 300 posti a 2,50 euro, sono 700 euro per fare una minghia di presentazione.
1: Ho capito,
0: di
1: quindi?
0: Quindi lui sta portando un argomento sopra, io l'ho detto,
5: calcoli computazionali. Calcoli
1: e lui lo vuole portare a nome di Marco,
0: no,
1: fratello del padrino, o a nome di Quadriacla?
0: Penso a nome di Quadriacla,
5: chiaro, va.
0: Giusto,
3: ci facciamo una bella figura con lui. Così viene destinato a sapere.
2: A me sembra prematuro.
1: A me sembra prematuro.
2: Nel senso che non conosciamo bene, ad esempio, le sue capacità espositive.
1: Sì.
2: Oppure.
1: Niente a togliere a lui.
5: Quello, comunque...
2: Se devi presentarlo come Poetry Angle, dovresti fare una presentazione di cos'è il Poetry Angle, eccetera. E non sono sicuro.
0: Perché ragazzi,
2: tu sei in grado, nel senso che non hai passato tanto tempo con noi,
5: è chiaro.
2: Forse
5: sì,
2: non
5: sì,
2: sai
5: ma
2: bene infatti come cazzo siamo combinati tutto qua.
5: Non so,
0: ma si diceva, cioè, ci volevano anche la presenza del flickante del board, loro, i ragazzi del Luca Catania.
8: Vabbè, questa è una cosa che poi ci discutiamo.
0: Eh sì, ma quando, quando?
8: Allora, io direi una cosa.
0: Cioè, allora, se, non è che ci possiamo andare solo là per vendere le magliette.
8: Sono d'accordo con il discorso di asbesto per Marco. Io direi una cosa.
6: Senza nulla togliere, che bellissimo.
8: Allora, Marco, fai una cosa. Proponi questa cosa. Presentatela con Lug, con quello che vuoi. Noi ti appoggiamo al 100%.
6: Di chiaramente che frequenti.
8: Di chiaramente che poi triaca, nel senso che lo stai facendo a nome tuo, tu stai portando questa cosa, non lo dire, cioè fatti da questa
6: cosa. Tu falla.
8: E che frequenti il poetry agra, tranquillamente. Non per niente a togli a te.
6: No, ma io non però, non consideriamo la...
8: Io non so fino a che punto noi vogliamo partecipare al Linux Day.
0: Belle magliette, Armando.
8: Ma noi andiamo là, ce le vendiamo.
0: Sì, ce le
8: ma siamo partecipanti. Un conto è vendere le magliette, un conto è che siamo partecipanti.
0: Non
8: intende
0: solo vendere le magliette, siete venuti solo a vendere le magliette, da cielo di dico.
8: Sì,
6: sì. Non è la prima volta.
8: Sì, siamo stati la prima volta. Le magliette.
6: Io il Next Day lo vorrei come l'anno scorso.
0: I ragazzi mi hanno detto che ve lo metto il logo vostro nel...

0: massima delle feste,
1: i ragazzi
0: il Lubio Catania, secondo terzo grado, la
1: ma che ne so, ma se vogliamo dobbiamo portare qualcosa, picciotti, cioè se dobbiamo partecipare al Linux Day dobbiamo portare qualcosa.
2: Ma la proposta di Chiara l'aveva fatto lei, non era, non è sbaglio, ha fatto una proposta di organizzarlo lei,
0: perché Toscano, Luigi Toscano, non conosce Tosca.
3: Toscano,
2: ma adesso mi ha stampato il culo tre volte l'università,
1: dovrei mettere. Sì,
0: ma ha detto,
1: io ho un'idea comunque.
0: Che cosa volete portare? Vuole, ci siete voi?
1: Ma chi?
0: Voi
1: poi Triaclub? Sì. O Fitness?
0: O voi Triaclub o Fitness?
1: Non abbiamo il tempo e le forze anche, secondo me.
2: È avalioso.
1: Che c'hai stato con cosa? Che ci stiamo? No, perché io ho un'altra proposta per quanto riguarda il Triaclub qua. Per il Linux Day, e che è di farlo qui come l'abbiamo fatto l'anno scorso.
2: Tu lo stai accettato.
1: Però di farlo coincidere con una mini presentazione del Museo dell'Informatica, per non dire un'inaugurazione.
0: No,
1: perché? Allora, io l'inaugurazione del Museo dell'Informatica la terrei completamente divisa da qualsiasi altro evento.
2: Però magari si potrebbe pubblicizzare.
1: Io sono completamente contrario a organizzare il Linux Day. L'abbiamo fatto l'anno scorso.
2: Va bene, sono d'accordo con te.
1: È venuto un mare di gente, abbiamo fatto dei contatti. Poi ci vengono a dire, ah, ma come, voi non avete fatto il Linux Day qua? Lo facciamo nostro. E sai come lo facciamo? Lo facciamo provocatorio. Linux Day. Per il solo il kernel di Linux. E scriviamo un bello manifesto provocatorio su, ah, si chiama Linux Day.
2: Ma non te potete fare Linux Day, Linux
1: Day. Ma che cazzo devi battere? Dobbiamo ridere.
2: Facciamo Linux Day Lanfranco.
4: Qualcosa sui kernel.
1: Se no lo chiamiamo Bass DMS Day.
4: Qualsiasi cosa.
1: No, secondo me, allora, secondo me il Linux Day qua lo dobbiamo fare a fare a scuola, perché l'abbiamo sempre fatto
2: noi. Ascolta, però il discorso, se lui per il Linux Day che è a Catania, io andiamo da lui.
0: Poi c'è una piccola presentazione,
1: c'è Crash,
0: ma c'è una piccola
1: presentazione, c'è altro, c'è Ariol, c'è Ariol,
0: Albert
4: stesso,
0: forse nemmeno c'è più.
2: Scusami un attimo, scusate, risolviamo questo problema un attimo, scusa. Vogliamo prepararci un'introduzione a lui?
1: No, non c'è la forza. Ho troppi cazzi,
2: cioè,
1: per le mani.
2: Cioè, il poetry. Facciamo una piccola introduzione a lui, quindi presentiamo il poetry e lui poi si fa la sua
4: presentazione.
1: Questo vorrebbe dire andare a Catania.
2: Questo dovrebbe andare a Catania.
1: No.
0: Ma comunque ci dobbiamo andare per vendere le magliette, secondo me. Io ci vado.
2: Infatti dovremmo andarci a
0: per allora per le magliette di vendere le magliette
2: io volendo rimanere a Catania. A me mi hanno detto di fare una cosa con l'UBCT, però con per fare su
4: è la piccola scenetta.
2: Sì,
0: c'è una piccola scenetta.
2: No, sto scherzando, volevo fare una cosa con dei ragazzi, siamo, ma su
0: l'anno
2: Madrini, le cose così, no?
1: Teatro.
2: Mi hanno detto i ragazzi di Catania, facciamo assieme, che a me a sto ragazzo hanno detto che lo sta bene.
0: Ci sono anche 4-5
2: non mi sta scherzando perché mi scoccio. Comunque io volendo potrei essere a Catania, quindi le ammetto potrei renderle io. Però se qua c'è Linux Day, io sto
1: qua. Io l'idea di andare a Catania per Linux Day. E ci facciamo il Linux Day con quelli del Lupo Catania, però bisogna decidere se partecipare attivamente e quindi associarci a lui. E vedere questa cosa di Genna, quindi.
4: Ma alla fine io sarei comunque un diversivo nei fatti,
1: oppure non è... oppure tenerci un po' discostati, ma sempre
4: è chiaro che
2: comunque sempre
1: o fare solo presenza e quindi essere lì, e c'è la presenza di Genna che è del podio che fa questa cosa con quelli del look, e c'è lui che è del podio che fa questa cosa per i cazzi suoi, quindi solo come presenza, oppure essere un mattone, quindi un mattone nel senso un pezzo del Linux Day, e decidere di fare una presentazione prima a lui, vendere le magliette,
2: sì,
1: avere, cioè, una cosa più.
2: Anche
1: io,
2: se
1: io propongo solo per la presenza.
2: Io propongo, cioè, che il Linux Day di farlo a Palazzola, che era a Podria Club. Basta.
5: Sì, io sono per farlo anche qua.
1: No, io sono per andare a
2: ma anche perché, ragazzi, così è un giorno
1: tutti
2: l'anno che
1: però, cazzo,
2: un giorno, è un giorno l'anno che incontriamo i ragazzi di Siracusa,
0: che vengono anche i ragazzi, ci stanno venendo a scuole, sì, vero, scuole industriali, che ci sono 5-7 scuole,
1: perdiamo occasione di
0: 7 scuole ci sono là a Catania, quest'anno stanno portando la Cirella, sta portando
1: grazie, sono a Catania,
0: grazie a Catania, ma perché ci sono i ragazzi che si stanno muovendo,
1: non lo stanno facendo neanche a Siracusa, cioè in provincia di Siracusa noi saremmo
0: il Luca di Siracusa è morto,
1: appunto, dobbiamo farlo.
2: Infatti, infatti, io direi comunque è l'unico evento, è l'unico evento in cui noi possiamo raccogliere. Possiamo raccogliere tutto Siracusa, i ragazzi di Siracusa vengono qua, stiamo assieme.
3: Morpheus, al gruppo dei lupi.
1: Che ne pensi?
2: Se lo facciamo in un'altra data.
1: Io pure sono per andare a Catania. Per fare pretenza.
6: Non cazzo. Viene.
1: Io sono per andare a Catania. Al limite portarci la gente che vuole venire con noi, organizziamo le macchine, che chi vuole venire via ce li portiamo a Catania. Quella si può fare, cioè organizziamo. Spammiamo sulle liste locali il fatto che noi stiamo andando a Catania e chi cazzo vuole venire con noi ci organizziamo con le macchine e ci riportiamo dietro. E facciamo presenza.
0: E conosci anche certe realtà, certe presentazioni che fanno, che
1: sì, portano con le magliettine messe a
4: posto. Comunque delle presentazioni, cioè, parlando con Luigi, non è che ci sia poi granché, sono le solite cazzate.
0: Vabbè, ma sono cazzate, ma sono cose che i ragazzi alla fine stanno facendo tre domeniche, che si stanno organizzando, si stanno vedendo e stanno
4: facendo. Vabbè, mi avete convinto, è la scenetta, okay. Solo io sto.
7: Qualsiasi cosa dite mi avete convinto, ok.
1: Vabbè, comunque ora c'è da decidere una cosa, facciamo solo presenza?
2: Se dobbiamo essere attivi,
7: anche panza.
0: Possiamo anche annunciare questo fatto del Catania, questo fatto del museo che si apre a Palazzo
1: Se annunci questa cosa devi essere.
4: E fai una piccola storia.
2: Sì, e per essere vicino ce l'abbiamo subito.
1: Un'introduzione a lui proprio, che ha lo spazio del workshop, c'è una serie, nasce lui.
0: E anche un momento di pubblicità, se vengono 300 persone,
1: 5 minuti del Podriagab, 5 minuti del museo e poi comincia il tour.
0: Se ci sono 200-300 persone di dentro,
4: e ci divertiamo
0: anche, secondo me anche 5 minuti di presentazione sul quadro ci dovrebbe fare.
1: Oh, sempre qua sono. Sei arrivato? Vabbè, ti devo salutare.
4: Gli ha messo ha fatto spingere. Ha fatto spingere in terra.
1: Mettiti
7: là.
1: Io poi alle 7 devo andare a trovare, io non sono qua, non smetto, e ancora abbiamo molte cose da parlare. Se vuoi venire, vieni, se quando c'è più non sei arrivato, andiamo. No, assolutamente. Ok, sì.
0: Allora ragazzi, cioè se se c'è qualcuno.
7: Ah, noi stiamo decisamente giocando a palla?
0: Sì. Perché se non c'è nessuno,
1: ma
0: guarda,
1: ma spesso.
7: No, ma non si capisce qual è la porta.
1: Perché spesso sono quello fatto il clip.
7: Vabbè, la porta.
1: Qualcuno?
7: Ma io
0: non mi sono 300 persone, capito?
2: Ma sei sicuro questo?
1: Sì. Aspetto.
0: Fai pubblicità anche lì dentro. Cioè se non lo fa accadere non cazzo a fare, capo adesso non c'è nessuno.
7: Che cosa, come, nulla. Perché, quando?
1: Senti,
2: non sono più d'accordo, mi dimetto.
1: Allora, il discorso è questo qui.
2: Sì.
1: Abbiamo deciso di andare a Catania.
2: Ok, ciao.
1: No, aspetta, dai, seriamente, così vediamo solo. Abbiamo deciso di andare a Catania.
2: Ciao, andate.
1: Come presenza intanto, innanzitutto. Poesa diceva, la facciamo. Facciamo pedina del Dinos Day e quindi facciamo una piccola introduzione a lui del suo workshop presentando il poetry in 5 minuti, il museo in 5 minuti e poi comincia lui. Il problema è chi la fa. Lo so, aspetta.
2: Vabbè, ok, non è un problema, ma certo, che devo fare?
0: Sono 300 persone che fanno un momento pubblicità anche sul museo, capito?
2: No, 300 persone e 5 parole.
7: Sì, no, io pensavo una perché cosa sul discorso, cioè, di non rottamare i computer storici, come critica l'università che ha buttato via tutto.
4: Da me non li stanno buttando.
7: Non c'entra molto.
4: SGI.
7: Oppure già sono recenti.
0: Oppure il contratto
4: di. Sì, alla fine sì,
1: però non c'entra molto.
7: Non c'entra molto con il Next Day, ma chi se ne fotte?
1: No, chi se ne fotte? C'è lui che sta facendo lui. Noi presentiamo lui.
7: Bene, bene, bene.
1: Cioè, noi presentiamo lui.
7: Sì, sì, va bene, ok.
1: Un'altra cosa, la fai antecedente al Freakness? Scusami, la fai all'interno del Freakness questa cosa?
7: Faccio come Freakness.
0: Quindi gli dico ai ragazzi che i loghi nostri li posso mettere, Podre e Freakness, sul manifesto suo.
7: Sì, perfetto, occupatemi tu.
0: Già è tutto così.
7: Io non so se prepararmi una cosetta che poi presenti lui. Ma è una cosetta brevissima, giusto?
0: Sì.
7: 5 slide, sul discorso del museo.
0: Ma tutte parole, non è che deve dire che dire, sì. 5 minuti, perché là.
7: Se vuoi.
4: Ciao.
7: Ok.
0: Siamo.
7: Va bene.
0: Un altro argomento da...
1: Che nick di metto?
7: Allora.
1: Dai.
7: Zelda.
4: Zelda, sì, Zelda, dai.
2: mi sa è bello, un mare, zello, un mare.
7: Io se faccio la fede
0: baffanculo.
2: Ma se no all'infinito
7: l'ho trovato da solo. Minchia!
2: Poi Ali Chimico,
7: Chemical Ali.
0: Minchia, no, no, basta, minchia, ormai
7: no, no, no, Ali.
0: La gente ne aveva visto, c'è scritto no, prima. No, sono Nick io Plotto in attuale. Minchia, non si capisce un cazzo.
7: Magari ne parliamo poi in chat, però non pensi che sia troppo di nicchia questo seminario.
4: Del tipo?
7: Del tipo che non gliene può fottere a nessuno. Meglio, di come si calcolano le molecole.
0: Sì, ma è la prima.
4: Io so, non è che la impronto molto sulla chimica e gli faccio dei coglioni così alla gente, perché
0: cioè lui da una tua che ha messo, lui ha messo 30 macchine a chimica, no. Lui nemmeno perfetto, ingegneria, okay. Poco giù l'hanno messo 40 macchine Linux, va, capito?
7: Perfetto, ci siamo capiti, perfetto.
0: Ha fatto mettere...
4: faccio pure le foto di entropia, che in classe si chiama entropia.
7: Ah, bene, documenta il lavoro che avete fatto a chimica.
4: Lo faccio.
7: Da presentare, bellissimo.
4: Faccio, certo, a ti pare.
0: Di tutte le macchine che c'è il nome,
4: soprattutto metterò pure gli SGI.
0: Sato me ne hanno fatto installare dalle macchine.
4: Qualche striscio pure.
7: Va bene.
4: E poi alla fine metto pure una molecola, qualche video di minchia, va.
1: Genna, che cazzo fai con quelli? Quello con Eloia. E cioè io ci metto Genna.
7: Spettacolo teatrale. Spettacolo teatrale con Lug.
1: Fa cose gay con Lug Catania. Ok.
0: Poi il Join Day, ragazzi.
1: Join Day con la maglietta del Poitre, però.
7: Ah?
1: Ti voglio lì con la maglietta
0: del Poitre. Ma
7: certo, fa scherzo.
0: No, tutti i giorni la maglietta del Poitre. Già l'ho fatto schifare. Se frega?
7: Cioè, no, no, allora, Join Day è un bene. Se ne frega,
0: amica,
7: ma
0: non
7: l'anno. Ma ne sto fattendo i coglioni. Allora, c'è una lista del Join Day. C'è, perfetto. Chi c'è iscritta a questa lista? Noi, io.
0: Chi c'è?
7: Tu, non più. Io, tu, la sento ancora.
0: Ma qual è?
7: No. Sicilia.
0: Tu
7: la secondo ora siamo due, siamo solo scritto. Due. Cioè siamo strapazzi, io non la se. Cioè, li cancello. Cancio appena arrivo. Non me lo butto in cazzo, non se ne sta parlando del gioco. Non ne parlo loro e ce lo dobbiamo
0: allora, fare noi. Allora lo organizziamo alla
7: tavola. Allora no, no. Allora perché invece di organizzare il joint day non organizziamo una cosa nostra? Alla torre.
2: Però c'è bello.
7: Però
0: no, ma non così.
4: Sì, però per
0: in una settimana troppo caffè poco cervello.
7: Facciamo così.
2: Dietro si inizia il troppo caffè poco cervello fatto bene.
0: Facciamo così.
4: Non lo può organizzare.
0: Se aspettiamo, vediamo come se nessuno ne parla. Poi ci andiamo noi per organizziamo.
1: Però c'è un'altra proposta che possiamo fare. Siamo iscritti che tu scriviamo in lista Lube Sicilia e chiediamo come cazzo siamo messi per il John Day.
7: Vi piacerebbe se si facesse? Si sta spaccando la tua
1: vi
7: sedia.
1: Vi piacerebbe se si facesse prima che Ram casca con la sedia?
0: Ma dove? Però dove
7: la dobbiamo fare? Con
0: no, no, dove? No,
7: proprio a San Giovannello, sempre lì. Esatto. Chiediamo a Lug Sicilia come è finita col John Day. Io e poi chiediamo come è finita col John Day.
0: Vabbè.
7: Ok, quindi John Day ce ne sbattiamo con gli altri.
2: John Day.
0: Vabbè.
2: Poeta e Ram.
0: Chiederanno in lista.
2: E Ram.
1: Come si dice? Comunque i
7: pagliacci che fanno
1: i pagliacci che fanno di solito pagliacciano, pagliacci
7: fescennino.
1: No, no, che fanno i pagliacci? Che fanno i pagliacci di solito? Pagliacciano la lista.
7: Squirtano
2: la lista Lug Sicilia.
1: Ok, poi?
0: E poi.
1: Poi che altro c'è? Il museo, porca puttana.
0: Il museo,
7: eh? Ecco,
0: quando
2: iniziamo a catalogare tutte le macchine, invece, non bisogna fare schiera di ogni macchina che c'è qua, no?
1: Picciotti, questo è importante, sediamoci e discutiamo di queste cose di museo.
2: Quando bisogna fare schiera di ogni macchina, vedere cos'è, che ha, cosa monda, come. Cioè, la schiera è figa, no? La fotografia.
0: Ah, l'estate è figa, dopo tutte queste cose abbiamo fatto.
1: Dobbiamo
7: fatto molto. Sì, dobbiamo fare l'inaugurazione, è vero.
0: Quindi prima dopo quindi. Prima settembre
2: un po' fine dentro. Settembre
0: è stato posticipato poi
2: gira
0: poi fra tre giorni spunta un altro museo po'. In Italia museo dell'informatica
2: esce un quindi po' esce un altro po' un po' meno
0: c'è di Kabong che cazzo stanno facendo tutti loro
2: devi un gatto devo irti
0: quindi ragazzi.
2: Oh,
0: cacchio di
2: Cuba. Cuba non giochiamo oggi.
7: Cuba.
2: Ma non ha fatto.
4: Ciao.
6: Qual era il museo?
0: Ci vuole gente che ci vuole,
6: non
0: che
6: fa,
0: ma dov'è che ci vuole? Parlava della, loro parlavano di fare il sito con altri parlatron, con chi erano fatte da base,
6: parlavamo anche,
0: ma non lo so,
6: ma dove? All'app. Ah vabbè, allora
8: come facciamo per il museo?
7: Qual è il problema del museo?
6: Ci dobbiamo organizzare per fare l'inaugurazione, per decidere come fare l'inaugurazione.
7: Non possiamo deciderlo adesso, perché devo parlare con Alex, devo sentire gli altri delle varie accademie qua e trovare un giorno in cui bene o male ci possiamo essere.
6: Parlavo dietro anche del fatto di catalogare le macchine, cominciare a fare il sito.
7: Sì, la discussione di Newmark era interessante, ci costo che lui voleva fare un database, ma SQL, intanto cominciava a riempire quello. Dovremmo prenderci una macchina al giorno, magari con anche con qualcuno dei ragazzi, e lavoriamo assieme.
6: Quindi cominciamo, allora sappiamo tutti che c'è da fare sta cosa del cazzo del museo.
8: C'è da lavorarci,
6: cioè, sì, facciamolo. Nel senso, quando siamo qui,
8: scusa,
6: mettiamoci a fare sta cosa.
4: Dai, io per ora mi sto occupando di database, ma SQL, se vuoi.
7: No, il problema non è fare il database, il problema è battersi sui computer.
8: Database.
7: Database. Il problema è mettere le informazioni, catalogare, classificare quello che abbiamo, riempire.
8: Sì, ma che roba. Dobbiamo
0: organizzare, no, nel senso. Andare a riparare tutti i materiali su internet, su ogni macchina.
8: Che stiamo dicendo? Poi dobbiamo fare tipo una banca dati,
0: appunto.
8: Io oggi ho preso questo computer, ho messo quattro queste caratteristiche, poi lì domani va a vedere, vediamo cosa ha scritto Jenna. Ah, minchia, manca questo qua e lo modifico. Poi vuol dire, io faccio questo computer, ma devo dire se
6: questa cosa si deve fare passo passo sul sito, in modo tale che il sito così cresce proprio.
8: Perché magari io oggi posso fare una macchina,
0: perché uno si fa una macchina
8: e domani posso fare la stessa macchina.
6: Ci vuole una soluzione tecnica immediata per fare questo sito e poter fare una cosa del genere, in modo tale che il sito si aggiorna online continuamente, sì, ed è sempre pronto. Ma allora dici, minchia, Jenna ha fatto questo, oggi Ram ha fatto quest'altro, domani
0: tipo palla ne avevo una cazzata, tipo 5 minuti, tipo... che macchine ci sono libere là al podre? Cioè, un, che so, un spreco.
6: Tutti bisogna trovare un software allora pronto, lui o ci scriverlo. Scriverlo.
7: No, no, si è parlato di scriverlo proprio, con Pallo, con Newmark e gli altri. Perché il WordPress così com'è effettivamente fa cagare a tutti,
8: ragazzi, ma
7: anche a me ora.
8: Oh, senza una schiola, non ci vuole anche licenze.
6: Il WordPress fa cagare.
8: Scrivelo.
4: Ma troppo.
7: Vi riprendo un attimo i messaggi che ne parlavano.
4: A parte che i blog li odio.
7: Non è un blog.
4: No. WordPress, io lo credevo sempre che
8: se no per fare se potremmo fare una cosa divertidissima, secondo me potremmo fare
4: una blog, dice tu,
8: una cartella con sotto cartella, sotto cartella è un computer, c'è cioè una macchina, senso, però la migliore ho detto basta Matteo.
0: Qua e quindi ci vorrebbe una macchina messa sopra con tutti i
4: SQL,
0: con un database,
4: cose che abbiamo curato, un SQL
9: se magari non c'è il tempo
6: dove osteremo il sito. Il sito ora dov'è? Su Quico, dov'è?
7: Non me lo ricordo.
8: Se magari non c'è il destino materiale,
7: allora qua hanno proposto delle cose eccetera, avere il tempo,
0: ti danno tutte cose, no? Ti danno tutte cose.
7: Dato che si farà in PHP e i pezzi non sono 10.000, perché non fare tutta la documentazione in database e fargli un'interfaccina? Questo permetterebbe di partire non solo dalla marca ma anche dall'anno di fabbricazione, eccetera. L'inserimento sarebbe facile, cambiare le pagine ancora di più, e tra l'altro non è necessario che le facciano le stesse persone. Uno inserisce i dati sul database anche con un PHP ma SQL, e l'altro si occupa dell'interfaccia grafica, che possiamo cambiare come ci pare. Poi possiamo fare tutte le ricerche che vogliamo, mettere in database è merda, Ruby merda, Ruby merda. Io do una PHP è più che abbastanza, io do una mano volentieri col back-end. Io credo di aver aggiunto che anche alcune pagine HTML possono benissimo essere, non dico statiche, ma quasi, cioè con giusto una manciata di PHP per tirare fuori i dati dal database e basta.
6: Ok, senti, io scrivo questo.
7: Parlo che non dice, soprattutto se io e te ci accogliamo il back-end e qualcuno che sa di grafica tipo Subs se la collano, direi che andiamo spediti. Quindi il gruppo sarebbe Paluton, Newmark, Substa, noi qui in locale per quanto riguarda mettere le mani sui computer.
4: Gennarino.
7: Il fatto di aggiustare e mettere a posto i computer mi piacerebbe farlo con loro anche. Che se vi interessa ovviamente, sì, sì, ve ne fotte qualcosa.
9: Ma più c'è un elettronico.
7: Capito? No, anche con te voglio dire.
0: Un ingegnere elettronico, un futuro.
7: E questo mi preoccupa. Ingegneri, mamma mia.
8: Infatti la macchina io mi ci voglio fare perché stai mettendo a giocare al combo,
7: sì, non so come va benissimo. e famola la pratica e vediamo un po' di problemi pratici di quali macchine vanno a fuoco e perché quando le accendi.
4: E poi va.
7: No, c'è un condensatore in particolare che se c'è quello nell'alimentatore, passati 20 anni lo accendi e boom, va a fuoco. Sempre. Abbiamo trovato sempre lo stesso componente in tutte le
4: macchine. La tecnologia è di noi.
7: A partire dall'Apple Macintosh, quello che c'ha.

0: d'accordo. Io infatti fotografai, ho fotografato anche questo componente.
1: Ha portato il Commodore l'altra sera all'entrata.
0: Sì, l'hai messo.
2: Ho visto.
3: Però dove l'hanno?
1: Allora io ho scritto, il museo, il WordPress fa cagare. Scrivere il codice per il sito da capo? Di prendere e fare il discorso del
3: volevo dire una page. Cosa
1: chi si occupa dell'interfaccia valutano Newmark e Substra per la grafica in locale i ragazzi del poi ti fanno le schede
4: nel modo 18 euro
3: voglio dire una cosa io nell'attesa che si prepara questa cosa grafica non si potrebbe fare non si potrebbe iniziare a fare la catalogata la cosa
1: sì,
2: catalogazione
3: e farla in questo modo come quello che penso io fare magari su un computer con una cartella così sul museo ogni sottocartello con sotto computer per esempio
2: come su dire.org/museum dove ci sono solo le foto
1: sì. Però scusami sì. Però scusami
5: come c'è come la mia
3: e poi un file text
1: no non facciamo file lavori in più nel senso nel momento in cui è pronto il database questa cosa si fa direttamente sul database
2: perché sennò dobbiamo riscrivere tutto da capo.
5: No, beh, ma nel frattempo già
2: cioè si tratta allora si tratta di
1: organizzate voi
2: ascoltate un attimo si tratta di descrivere il computer visivamente descrivere le condizioni in cui è, segnarsi i numeri di serie,
5: anche fare le foto, tu dici,
2: classificare le foto, l'esterno, l'interno, prima del restauro, cioè quando l'abbiamo trovato, durante e dopo i lavori che ci abbiamo fatto, poi raccogliere i manuali, il software, la documentazione, gli schemi elettrici, i file di testo che si trovano in rete, mirrorare tutto, capito? Cioè è una quantità di dati
3: e quindi per questo dico iniziare a prima che è pronto quel
2: ma già una buona parte di queste cartelle directory come dici tu ce l'abbiamo
3: quindi ci ho fatto
2: alcune nei miei backup
3: poi archivi, sì, sì, archivi di materiale sì. Da
2: poi non solo
3: già abbiamo il materiale lo mettiamo sul web capito?
2: Poi non solo
5: cioè mettere sul web tipo una
2: minchia mi fai finire
3: 200, no?
2: Un grosso lavoro da fare è la biblioteca ora come ora se io ti dico dove sta il manuale del backplane dell'Honeywell
3: dico non so cosa
2: e io ti dico che se cerchi su Google se cerchi manuali Honeywell Martin li ha classificati tutti sì. Tutti quelli che abbiamo qua e sono con la loro posizione negli scaffali come erano a Midia la Baccarani solo che ora sono stati portati qua e mischiati tra di loro quindi la classificazione è andata a puttana bisogna riclassificarli perché così quando uno cerca su Google informazioni sul DPS 6000 che non ce n'è trova che noi nello scaffale tot qui a Poetri abbiamo quel manuale e ci scrivono ci dice mi guardi a pagina tot la configurazione dei ponticelli e noi glielo diamo è successa questa cosa ed è un servizio che non fa nessuno
5: certo
2: è importantissimo e classificare le cose
1: è capitato?
2: E come no? Da tutte le parti del mondo
5: però sai quello dei manuali
2: Martin ha classificato anche
5: il manuale dello spazio ragazzi
2: delle schede madri delle interfacce di rete
5: il problema è lo spazio
2: tutte cose
5: poi...
2: tutto qua è
5: sì
2: quale spazio?
5: Ma dico cioè per fare una cosa di questa qua anche con le macchine è proprio anche lo spazio tipo tu ti organizzi tipo metti il PC qua e metti i suoi manuali vicino
2: no,
5: alla
2: no,
5: posta
2: no separiamo biblioteca con computer non possiamo fare altrimenti ora come ora non possiamo fare altrimenti
5: non faccio tanto difficile no. Ma altri come loro non hanno detto un cazzo qua per chi? Il sindaco e il vice sindaco non si è fatto sentire più Paolo Recchi
2: si vedrà nessuno. Si vedrà per adesso no però si vedrà
1: lo stesso è Bruno Sparrino
2: lo Sparrino Speriale
5: Marco invece perché in giro c'è il soffrare i picciotti da sotto hanno bisogno di un posto vedete se ne vorrà avere qualche boccia qualche
2: posta
1: no vabbè ci sono
4: ma lo organizziamo un lampart con le bestie a San
2: Michele che bello che
1: sono organizzare
2: minchia
1: un lampart
2: a San Michele comunque per dirvi che il discorso è cioè è lungo e va organizzato bene ci vorrebbe io vorrei qualcuno che si occupasse della biblioteca
3: è lungo organizzato bene dobbiamo aprire il museo
2: sì ma il museo lo possiamo già aprire noi non finiremo mai di lavorare sul museo perché ci arriva sempre materiale
1: l'inaugurazione capito
2: l'inaugurazione la farei
3: secondo me inizia a fare l'inaugurazione già la partenza quindi già si parte
5: però già vedi già c'è il materiale già è messo là quindi non c'avevo nemmeno spazio sono arrivate 4-5 macchine già è pieno lì dentro nuovamente vedi qual è il problema
1: ma che ci vuole una bella bellezza
2: è vero
1: si deve pulire cioè ci sono venti ci sono troppi
3: quando lo pulisci il cervello
2: bene vieni e pulisci
1: davvero?
2: Sì.
1: Per capottamo da zappa chi da nica nica va
2: noi stiamo
5: cercando zappa
1: mi vuole davvero
2: sì lui vuole zappare
1: mare ma nanno coccio sola dato che ne ha fare
2: anche se io sarei per zappetta normale tiriamo via tutte

0: e gambacci,
1: sì,
0: e facciamo venire fuori questa che è la gramigna. Questa è il gramignone, già c'è e sta spuntando, come ho sempre detto.
2: Ma è il problema, la mia parte di Netflix.
3: Tutto, vabbè, tutti i cespugli
0: con
3: stanno
0: la zappetta e si vanno togliendo.
2: Perché non facciamo
3: la
2: zappetta?
3: Tu sei morto e poi me lo devo fare io.
0: Scusa,
3: il lavoro.
0: Non è
3: perché
0: con la zappetta,
3: no, no, no, la zappetta è un colpo.
4: Zelda porta la moto zappa mica per gramigliare il giardino. Gramigliare.
2: Perché non iniziamo invece la prima parte di mette. Ah, asbesto.
0: Ma tutta questa erba che sta nascendo, la moto zappa la rigira, poi non spunta uguale?
3: Cioè, secondo me le radici di quelle cose
5: poi togliamo con l'aratro, la cosa, l'uomo tutti i frocerie,
0: tu dici
3: sì.
5: Hai certo fatto un sacchivo, no, giovane, si riesce a scrivere
4: il vino, vediamo pure le frocerie.
0: Allora sto scrivendo motozappa giardino poeta e Zelda. Quando però? A sto punto quando? Perché dobbiamo fare il troppo caffè poco cervello.
2: Dico, ma
0: direi lasciamolo qua il prato per adesso, se no non ci possiamo manco
2: perché
0: camminare.
2: Perché non iniziamo la prima parte di Net Ecology qua? Inizia l'orto per dire. I pomodori.
0: Che sai che bello sarebbe?
2: A voi non fosse bello.
0: Gente,
2: i cetrioli, ma
0: le macchine che passano in
5: i dati.
0: In mezzo ai casi scarico, vero?
2: Ah vabbè dai,
5: secondo me
3: vabbè dai, ma nemmeno visto la pressione dell'acqua, non c'è pressione,
0: no, perché
5: secondo me così
0: può
5: la motivazione personale, no, di cetrioli così
3: detto,
5: poi
3: c'è nemmeno l'acqua
2: gratis,
5: vai
4: poi
3: quindi
4: vabbè andiamo avanti dai.
0: Cos'è? Quindi per il museo ci servirebbe sto coordinamento.
4: Io ho scritto sto patto di
0: io farei una riunione solo per il discorso museo.
4: Sì, io pure.
0: La settimana prossima.
3: Sì.
2: Però sempre fine settimana.
3: Però tutte che devono. Cioè,
0: no, già fine settimana no.
2: Settimana prossima, diciamo.
0: Lunedì.
2: Dai.
0: Martedì. Ma tu sei qua tutta la settimana. Hai detto che sei qua fino a fine mese, che cazzo vuoi?
5: Bastardo.
0: Mi faccio il mio meeting personale, sono qua.
2: Fino a domenica.
0: Cioè fino a domani.
2: Oh, è entrato ieri, 3 giorni.
0: Ma vai a fare in culo. Sei a Catania poi?
2: Sì, vabbè dai
4: poi andiamo vabbè avanti. Che altro c'è da discutere?
3: Quindi per questo museo in pratica alla fine che cosa
4: dobbiamo
3: c'è?
4: Fare una riunione solo per il museo.
3: Dobbiamo fare una riunione.
4: Io scriverò in lista questa roba qua, che comunque il WordPress non va bene, che bisogna scrivere il codice da capo, se dobbiamo riprendere l'idea del database.
0: Sto scrivendo io,
4: sì. Vabbè, io scriverò pure.
3: Scrivere in due se ne è meglio.
0: Sì.
3: Per il cosa? Per il giardino, quindi ne parliamo dopo.
4: Per il giardino ho scritto che Zelda, vabbè, quando avete tempo lo fate, cioè.
3: Se no se devono fare qualcosa.
4: Dopo il troppo caffè lo
0: scrivo.
4: Poi lo scrivo. Dopo il troppo caffè lo scrivo.
3: A me
5: una questione organizzata, sì, pigliamo la moto zappa da casa mia.
3: Perché io ce l'ho troppo grossa, la mia moto zappa qua.
0: No, niente, andando a mare. Io sono per il gramignone, per semplici problemi di.
2: Ho zappito.
0: Il gramignone. Hai presente cos'è? Perché il prato inglese è un casino, vuole un sacco di acqua, sì, vuole essere curato, mentre il gramignone
4: fa tagliare sempre, per tagliarlo con un cazzo d'acqua.
2: Io sono, io propongo ragazzi la cicoria, perché metti in mano pure il flash
4: cosa ci vuole.
0: Ah, perché il gramignone non si taglia giustamente.
3: Sì, però poi il problema è se fa danno il gramignone.
4: Ah, minchia, un'altra cosa importante.
0: Un prato inglese è chi lo casa fa danno.
3: Vabbè, ora poi vediamo.
4: Dobbiamo tenere aggiornato il sito del Poet. Almeno scrivere le news.
0: Ma esiste il sito del Poet?
5: Sì, il problema è che tutte le foto non ci sono foto, cioè non c'è ingaggio.
3: Ma c'è secondo me quel sito, in quel sito minchia fai quel cazzo di script che c'è tu.
4: C'eravamo già, tutti gli script.
3: Sì, ma sono. Dai mille errori, capito?
4: Dai errori, ma che è?
3: Ma nel panne manca per fare l'amministratore.
4: Ma vaffanculo, che cazzo ne frega che ti dà errori, non fa niente. Che li levi gli errori, non è quello il problema, tutti dimmi, il pannello amministrazione te la fottere, tanto ti serve a noi, lo faccio la scella, non è quello il problema.
0: Io sono per
4: No, lasciamo Pink che va bene, va bene.
3: Ma a me non lo puoi aggiornare sto Pink qua, non è vecchio, è nel 2004.
4: Pink l'ho scritto io, che aggiorni, non c'è un aggiorno, è mio Pink, che aggiorni, non lo aggiorno.
0: C'è una cosa
4: lo devo riscrivere per rifarlo, per riaggiornarlo.
0: Io trovo insopportabile una cosa.
4: Cosa?
0: Io scrivo poeticfreaknet.org, entro.
3: Senti, compare il coso.
0: C'è la pagina.
3: La pagina del.
0: Certo, se funziona se internet. E poi devo cliccare nuovamente Poetry Art Club. Perché? Ci sono già dentro, porco Dio. Perché devo cliccare due volte? Perché? Che questa è una pagina? e questa è tutt'altra pagina, ma sì, che ma senso ha?
3: Mi sembra oppure che l'altro che ti dall'esterno non funziona. C'era uno, qual era un link che ti rispondeva lui, se c'è che con Google scrive vuole Aclab.
0: Cioè qui ha Protemiot, FreeShell, progetti, link da ringraziamento, e qui ha Prote Aclab, FreeJet, poi scegli, pubblica HTML, qui ho altre cose,
4: quando e poi
0: ma una pagina unica non va bene? Perché? Perché? Perché ho questa pagina?
4: Questa è la pagina d'ingresso, aspetta.
0: E perché ho questa?
4: Questa è la del sito.
0: Ma non ha senso. Allora perché se la pagina è d'ingresso togliamo i link? Perché? Scrivici, entra.
4: No, questa è per averli.
0: Poi è una cosa odiosa.
4: Per averli veloci.
1: Secondo me per metterci
5: la essere buono, ma non sarà grande.
0: Però l'ho sempre odiata sta cosa, che c'è sto doppio link del cazzo.
5: Entra là. Chissà se fa quando tu devi gli siti qua.
0: Poi qui dici oggi non succede niente. Poi entri e trovi 47 comunicati.
4: No, dici, comunicati quelli sono. Niente. Ma che c'è? Questi sono i comunicati, queste sono le news, quello è quello che sta succedendo ora.
0: Sì,
4: al
0: però
4: poetry.
0: Due pagine differenti secondo me è un po' una stronzata. Un po' assai.
4: Ma no, lo dobbiamo riscrivere da capo.
3: Cioè, infatti, quello che dico.
4: Chi lo scrive? Chi lo fa?
5: Poeta.
4: Io non ci metto a scrivere.
3: Fare cosa?
5: No, no, a me non piace scrivere a HTML.
3: A fare cosa, Armando? Armando, a fare cosa?
4: Dai, chi si mette a rifare il sito del poetry?
3: Io lo rifarei, ma che si ci mette con
0: io me? Io, WordPress.
4: No, no, no, io no, WordPress. Me ne sto per te.
3: Ma che fai, l'ho già fatto? Ma fai tu, perché personale?
5: Mi ci metto magari.
3: Ma quando? Ma
0: perché devo riscrivere la pagina?
5: Allora, lo facciamo a tempo perso. Ci dividiamo i compiti. Possiamo iniziare anche adesso.
4: Ok, chi ci si mette?
5: A tempo perso. A tempo perso, Gennarini.
4: Zelda?
5: Oh, minchia, prima lancia la pezza e poi tira la mano.
3: No, ho detto che
5: farò tirare la mano.
3: Ci perché sì?
1: Con il CSS.
3: Beh, ma CSS,
5: CSS è HTML e PHP.
4: PHP per forza, devi fare i pannelli di amministrazione.
3: CSS è poi una minchiata, ragazzi.
1: Ma perché riscrivere le stesse cose?
4: Oppure prendiamo uno dei miei CMS vecchi che hanno scritti 836 milioni
5: e allora e adattiamo uno di quelli. Appunto, basta. Allora la cosa, la soluzione lì è meno complicata.
1: Ma basta
5: e
1: che
5: si può fare,
1: cioè, è vecchio come cosa.
3: Ma te la parlate, non mette lo strip di beccati quello che ti dice cosa come stanno i contenuti,
4: sono cose di gigante. Io non ce lo metto, passatemi si tieni forse dal fuori di
0: buttiamo Linux.
1: E poi è così, noi gestiamo tutte cose, poi alla fine anche.
4: Vabbè, dai, io mi ci devo mettere per forza perché vi devo dire che cazzo sta dentro.
1: Il poi l'hai gestito solo tu, la
3: però ma giorno di mangio
1: tu solo sai come.
4: Che cosa ci deve essere dentro e come. Va bene, lo facciamo io, tu dici mette a farlo.
3: Vabbè, ma dove lo fate? Quando lo fate? Come lo fate?
4: Da subito cominciamo a farlo. Voi cominciate a fare, io però vi seguo, nel senso che non mi ci metto, cioè lo fate voi, io vi seguo. Però io non mi ci metto a scrivere codice.
5: Tu dimmi, vabbè, il codice non è un problema, che se scriviamo in Arch. Soprattutto che io non uso
4: Wise. Fatemi venire un'idea di come lo volete fare graficamente.
5: Odio il Wise.
4: Di come lo volete fare a livello di sezioni. Vedete, allora, fate una cosa, collegatevi al sito, questo attuale. Studiatevelo tutto, pagina per pagina, link per link. Dopodiché, vediamo.
0: Come se lo spieghiamo?
4: Si mette.
1: Ma ci sono un sacco di link comunque
4: quello che hanno.
3: Io farei questo, quello che ti una bella pagina scintillante bianca, pulita.
4: Vedetevi, segnatevi tutte queste cose e vedete a livello grafico, a livello
3: aspetta, bravo, quello
4: che venga, gente.
3: A livello grafico, a livello
4: strutturale come lo volete fare.
3: Non scendete.
4: Capiccia.
1: Aspetta,
5: un'inversione!
1: È
5: pazzesco, guarda lì!
1: C'ho forte!
5: Madonna!
1: Allora.
5: Cioè, tu dici di rivedere tutto?
4: Rivedete tutto, vedete le cose.
5: Cioè,
4: che
5: quello che funziona e quello che non funziona.
4: Non solo, per vedere che cosa c'è dentro e cosa deve contenere il sito. E poi immaginatevi una grafica e una struttura.
5: Allora
4: e in base alla grafica, alla struttura si fa il codice. Okay. Perché,
1: e poi tipo, cioè io ho anche problemi tipo dove mettere tipo le foto, voglio mettere noi le foto.
3: Alle foto, prima cosa, quando quello
4: dobbiamo fare lo scritto
3: foto,
4: per spiegarci sopra le foto del poetry sempre, capito? Cioè ci deve essere un pannello di controllo, ci deve essere un pannello, no, ci deve essere un. Sì, le foto devono stare locali qua.
3: Certo,
4: le foto devono stare locali qua, che Ishtar le deve prendere da qua. Come era fatto originariamente, solo che da qua mi hanno cacciato tutte le foto. E soprattutto
5: cracker minchia,
4: c'è da andare a riprendere quel cazzo di script che scrissimo io e Out per aggiornare tutti i public HTML di commercialista che te li aggiornano su Ishtar, spettacolare. cioè ogni volta che qualcuno si crea un public HTML sulla macchina, Ishtar sul sito del Poetry, tac.
1: Ci devi spiegare tutte queste cose di Ishtar, io non lo conosco.
4: Non ha importanza, questo lo facciamo su un'altra macchina, quando è pronto mi creiamo. L'importante che fate tutti i pannelli di amministrazione. Cioè, in modo tale che se c'è da scrivere una news, si creano gli utenti che possono scrivere le news, capito? Io, tu e lui possiamo scrivere le news, capito? Cioè, com'è adesso in pratica?
0: A che punto siamo?
6: C'è Java, non è Java.
0: Cosa c'è di altro?
3: Cioè, mi sembra che
2: io sono ci mette ragazzi, ma sinceramente mi secco.
0: Che cosa?
2: Scherzo da poi.
6: Cioè, no, no, dai, ecco.
2: Io odio
4: la HTML. Ma fanno Zelda, ragazzi, fanno Zelda e poeta.
2: Tutti i giorni sono adesso là a scrivere minchiate, ormai mi sembra. Io devo fare.
3: Vabbè, nel tempo noi, nel tempo non è una cosa che
4: sì, sì, facciamo i rete, facciamo i rete noi tre. Ci troviamo i rete, ragazzi, mi è venuta questa idea, cioè molto tranquillamente.
3: Molto tranquillamente, va, non è.
4: Oh, rapido, però.
3: Sì, sì. Quando c'è.
6: Okay. Io ho rete a casa a Catania, non ho rete, durante il giorno però ho rete tutto il giorno, perché all'università è. Solo la sera io ho.
3: Vabbè, magari tipo un pannello ci faccio mangiare magari noi.
6: No, ma basta, magari che mi mandate le mail, senti, non è venuta un'idea, tu fai sta cosa, io faccio sta cosa, ma arriva le mail, magari che tu domani la mattina non ci sia.
4: Io voglio graficamente, ora magari ne parliamo tutte, sì. Vediamo un po' graficamente come ne...
3: come impostare.
6: Almeno qualcosa
4: che sia semplice.
6: Semplice, niente.
4: Allora, niente JavaScript.
6: Torpa. No, no, JavaScript.
4: Niente JavaScript, niente Flash. Niente,
6: no, flash,
4: esatto.
6: Flash,
4: io tutto HTML, allora, PHP e CSS.
2: Io sono una farei un consiglio
6: di dinamica,
2: se mando un consiglio fine, io lo farei come le pagine di WordPress, nel senso, guarda, uno sfondo,
3: questo non è anche quelli degli altri Acclub, alcuni siti degli altri Acclub.
4: No, no, no, diverso,
5: quello l'ho fatto io,
3: cioè ho visto quella grande scorra, cioè quello di Torino è carino,
4: sì, sì, l'ho visto.
6: Quello lì, banda di cani gattini, l'ho fatto io.
4: Fa schifo. Fa cagare. Cioè, quel sito fa cagare, allora 2000 volte migliore.
6: Aspetta, aspetta, l'ho rifatto. Ah, amica, perché non ti piace?
4: Cioè, se fai i siti così, veramente chiamo coso e me lo faccio fare da lui.
6: Mi è riuscito a fare.
4: Da Substack.
0: Come? Devo andare a molestare.
6: Ciao. PHP, dai, è carino.
4: Ciao,
3: ciao,
0: ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao.
4: Poi, che altri c'è?
3: Niente, non ci dovrebbe essere più un cazzo. C'erano le cicche di sigarette, se volete dittare dittate un osiccio, se non lo volete dittare non dittate proprio, non lo so. Vabbè,
4: poi che altro c'è?
6: Dì, che bella sta
3: 500,
0: Vincenzo,
4: hanno comprato la cioccolata,
0: questa macchina è bellissima.
4: Ma l'avete comprata la cioccolata? E brascine!
3: Allora, mi fanno un bordello, staccateli i patatini!
0: E i toast! Ah, ok, ok,
4: ok, dai! Vabbè,
3: fai un bordello per i toast, per le cose, e ora staccateli i patatini! Poi, perché è una cosa che tu ti spieghi, staccare i patatini!
6: Dai, che altro
3: sappiamo? Niente,
6: come le
0: cose io sto dentro?
3: Io quello che volevo discutere era quello del Gendai, però visto che a me mi piaceva,
6: voglio fare. No, a posto che faravamo di
3: una cosa che facciamo di organizzare la
6: storia, almeno quello,
4: e lo almeno quello solamente. Mettersi in mezzo al bordello, prendersi,
0: no, ma non è per la panza, è proprio per l'altezza,
4: e stare dietro a questa cosa,
0: le gambe,
4: per un
6: attimo,
2: se stesso,
4: no? Un day,
2: puoi dedicare un
6: piede, se no si può far amputare.
4: No, scriviamo per un cazzo, scriviamo in lista, buttiamo, organizziamo nel senso con gli altri, cioè distacchiamo, non ce la prendiamo con l'organizzazione, perché significa mettersi in un bordello.
3: Credo. Ma lui disponibilità sempre
4: in vita. Pisa penso sì che ce l'abbia, certo.
6: Forza, è lì
2: data base. Mi sembra che sono un ragazzo adesso.
4: Cioè, lo possiamo pure organizzare, non è quello il problema, se affogli. Intanto buttiamo la pietra in vista, sì. Vediamo come cazzo si muove. Perché poi lo sai là dentro chi cazzo c'è.
3: Vabbè. Non so.
4: Basta bene. Che dici qualcosa di...
2: Ma cos'è? Ma questa lista Lug si chiama?
6: Ma ovviamente di
2: ma non mi posso scrivere io?
3: Su Cleopatra mi pare, dove sta su
2: ma
3: Cleopatra?
2: Ma che personaggi sono?
4: Vabbè, io vado a scrivere una mail.
0: Abbiamo va bene, finito. Allora abbiamo finito e chiudo le trasmissioni. Ciao.
6: Ciao!
3: Sucate!
6: Suca.
0: Io qua, non lo sono scritto io. Ciao.

0: un po' troppa internet. Chi è che si sta succando l'inferno dalla rete?
1: Io.
2: Chi vuoi che
1: aspetta che smetti.
0: Ecco, bravo, smetti.
1: Ok. Ho smesso.
2: Ma tu se lo fai la morte sparisce.
1: La morte risolve, non sparisce mai.
3: La morte non sparisce, risolve.
0: E allora chi risolverisce da qua?
2: Risolverisce.
1: 193, 71, 27, 117.
2: Ma che numero?
0: C'è
1: 171
3: allora.
2: Non è 102, 68, 1.
3: In piedi come quelli di una scimmia.
0: Zero, ma vedi Zanna è geniale.
3: Perché l'ho visto
0: con i piedi da ora.
1: Guarda quello là, quello
3: è verissimo.
1: Quello grosso?
3: Verissimo.
4: No, quello sotto.
2: Guarda.
0: Allora, ci sono due, se si sente.
4: Uno, due, tre, scorre.
2: Ma scusate, non possiamo chiedere allo stream dei carabinieri, che tanto già che stanno registrando si sente
1: la mia.
2: Chiedi a loro. Di tutti i mount
1: point. Ma loro sono Windows. Quindi dobbiamo configurare il server media player server. Fare il mid point in MMS. Tutto questo è la cosa buona. Io registro ancora per sbaglio. Crash.
3: Invece di sbagli. Perché era miei di consola greca, usano Slack.
0: Zitta!
1: Questa sera mi sembri davvero la morte. Perfetto, così è benissimo. Vediamo che il video sembra così. Noi dobbiamo introdurre notizie false.
2: Non lo dire che basta, non facciamo, basta come non facciamo come quelli che due anni fa si erano fatti attaccare perché in Puglia, come codice per dire di portare la droga, dicevano domani nevi in Puglia. Teste di cazzo. Ma usate un
0: attimo. Non ci sono 50 gradi. Via, però, via di qui.
2: Domani nevi.
4: Quindi noi stiamo preparando le Olimpiadi invernali.
0: Sì, sì.
2: Vabbè, si deve
5: bene.
0: Bene. Channel dumping server.
5: In che senso?
0: Vabbè, niente. Ok, è tutto a posto. Fate. Date inizio. Io
3: allora, prenderò... Vogliamo cominciare con le cose toste? O con
0: per
3: le cose
0: sì, per posto.
3: Meno toste relative a, a
5: no, cose toste.
3: Non lo so, toste può essere il progetto.
2: Questo sono ordini del giorno.
3: L'ordine del giorno sono il progetto. Le varie...
2: Ma l'ordine del giorno si potrebbe dire come una parola che è pessimismo.
3: Pessimismo.
2: No. È fastidio. Ok, pessimismo, fastidio.
3: Allora, i punti all'ordine del giorno per ogni cosa.
2: Vediamo di cosa parlare prima.
3: Allora, intanto le cose del poetry.
6: Perché?
7: Segniamo poetry.
3: Ah, segniamo intanto queste cose.
7: Così diciamo
1: queste sono le cose.
3: Vai, del poetry. Le cose del poetry sono.
7: Ma poi le
3: poi dici.
7: Poi.
1: Eh no, ma segna. Tanto tutto è del poetry. Parliamo del freak.
3: No, le cose del poetry specifiche sono.
7: Facciamo già adesso.
3: La cucina.
7: Maglietta, aspetta,
8: componibile. Già parlato con gli Scindra.
7: No, ne discutiamo dopo.
3: Il salotto per il tè. Allora, cucina, le magliette.
7: I contenuti.
8: Manifesta 3 di
7: le magliette col cazzone.
3: Manifesti a 3.
8: Manifesta 3 di presentazione.
9: Una parte col cazzone dietro, verso che scende.
3: Manifesti a 3.
1: Vi ricordo che siamo all'aperto.
3: Dai, raga, però.
1: Non dite cazzone, porco Dio, queste cose.
3: Aspetta, voi che c'è del poetry, dai raga,
1: che c'è del poetry, la DSL,
3: la DSL,
1: l'attività industriale, vabbè,
3: l'attività industriale, sì, scrivila
9: siamo iscritti alla
7: e lo scrivo come scritto
1: in partigianato.
3: Eventuali attività da inventare
1: o alla va bene, vaffanculo.
7: E poi
1: vaffanculo,
7: basta,
3: poi
7: basta poetry.
3: No, aspetta, la questione è museo?
8: Il museo?
7: Ma quello è extra poetry, insomma.
3: Intendo poetry nel senso qua come siamo messi e quando dobbiamo inaugurare.
7: Va bene, per il museo? Lavorare.
3: Poi Freaknet.
9: Freaknet c'è.
3: Progetto.
1: Tutti di progetti.
3: Free
1: progetti.
9: Mr. Brown.
1: Mr. Brown. Guarda che, ma quanto lo prenderanno per il culo?
7: Serio?
1: Signor Rosso. Ma Alex, ma lo prendono per il culo questo qui o no?
7: Cosa?
1: Per come si chiama? Brown.
7: Vabbè, no, un po' sì.
8: In inglese tutti Mr. Brown.
7: L'avrà fatto apposta, come noi si.
8: Forse si chiama, forse in realtà è breve.
7: Poi, aspetta, cosa abbiamo? Freonet, Mr. Brown?
3: Media Lab del cazzo, che è un punto di cui voglio parlare io.
1: HDMI e NetCore,
3: perché? Perché ci ha praticamente bloccato la rete, proprio che siamo senza DSL.
9: Perché mi ha bloccato la rete?
1: Minchiate.
8: Comunque oggi...
1: Tutte minchiate.
8: Marco oggi ci ha dato le vostre due sedute.
1: Perché addossano?
3: No, perché abbiamo Media Lab davanti e volevamo fare...
1: Abbiamo Media Lab davanti a tutto e non abbiamo più commercialista davanti a noi.
3: Non c'è solo questione commercialista, avevamo intenzione di cominciare un...
7: Ok, dai, Media Lab. No,
9: Media Lab qua.
3: No, ok, nel senso che dobbiamo parlare.
9: Sì. Ok, vabbè, questo va bene.
1: Poi abbiamo quindi
7: detto Freaknet in generale.
1: Sì, quella senza dubbio. Io inizierei con Freaknet comunque, con i progetti, perché poi lui se ne dovrà andare, insomma.
3: Vabbè, dai. Ok, vai. Cominciamo col Freaknet.
9: Vabbè, faccio la situazione di Mr. Brown.
3: Ah, sì, intanto enunciaci.
7: Ah, iniziamo da Mr. Brown?
1: No, iniziamo da più sopra.
3: Iniziamo da più sopra.
7: Anche
3: iniziamo da
7: me.
3: Free Oliver.
7: Ok, ma come?
1: Più sopra abbiamo detto.
7: Eh no, secondo me invece è molto importante capire prima la base del framework prima di arrivare a Free Oliver.
3: Ok, vai.
7: Cioè, io vorrei...
3: Vai, guarda.
7: Perché devo parlare io?
3: Perché l'hai detto tu che secondo te è importante capire la base. Cioè, secondo me non è importante, è proprio importante mettere la
7: base.
1: Ti sposta, leggiti il sito. No, dai. Scusa, domanda del cazzo.
9: Vabbè, possiamo riprendere dal tredone che c'è stato l'ultimo.
1: No, il tredone lo deve dire lui, perché tu una volta hai argomentato molto bene tutto questo. Il problema è che io non me lo ricordo.
7: Il tredone.
1: Per cui devi spiegati.
7: Io.
3: Dai.
1: Ma perché tu hai sollevato questa cosa?
7: Freaking del base.
1: Ma parli con me.
7: Stiamo parlando dei progetti.
1: No, parlo di questo thread che mi sto parlando.
3: Vogliamo parlare del problema Freeholinet per piacere? Ok, vogliamo capire che cos'è che ha creato una discussione in lista? Vogliamo capire quali sono i problemi, le domande, i dubbi, le perplessità, pessimismo e fastidio di tutta sta cosa?
1: Vabbè, lui è diventato molto.
3: Allora, siccome
7: è quello il problema. No. Chiedo, domanda, è quello il problema che ha creato fastidio in
3: tutti? No, non lo so, appunto, questo lo dicevo.
1: Quale problema?
7: Il progetto.
1: Il fatto che ci siano dei finanziatori.
3: Allora, vogliamo parlare, intanto vediamo com'è il progetto, a che punto siamo, che cos'è, che idea avete.
7: Vorrei che qualcuno mi spiegasse prima gli altri problemi che Crash ha cercato anche di spiegare in mail. Cioè lui ha detto, infatti ha detto che non ci sono dei problemi di base, secondo me.
1: Sì,
7: era la cosa più importante, forse.
1: Sì, allora, come abbiamo detto, ho scritto nella mail, il problema relativo al fatto che il progetto Freeholinet nasce comunque da un'esigenza che non è sempre stata proprio per noi, no? Ovvero quando c'è una necessità, quindi quando il clicking sostanzialmente è stato per necessità di ad esempio creare la posta per quelli che erano gli immigrati che prendono il lavoro a rompere il cazzo, o di trovarsi a fare cose insieme, scoprire nuove tecnologie e crescere, allora diciamo che sono state le necessità che hanno scoprito il fatto che comunque sia stata fatta una certa rete, sia stata fatta in un certo modo, è tutto con un orientamento adesso che è politico, no? Quindi quando c'è stato l'Auro c'erano anche i corsi che si facevano gratis?
2: No,
0: sempre
3: un minimo di pagamento politico.
1: Sì, all'Auro veramente erano gratis, ti ricordi?
2: No. Poi il primo corso è stato a 50 euro per tutto il corso.
1: No, infatti quando c'era
2: Auro.
1: All'Auro
2: quando... 50 euro il primo corso di uno.
3: Ma non c'era l'euro?
2: Cioè 50.000 lire.
1: Poi se ne andò, mi ricordo proprio, cioè quando il corso è stato a pagamento, mi ricordo che c'era KK, mi aveva raccontato che aveva, c'era proprio opposto al fatto che i corsi sono, dovevano essere fatti a pagamento.
2: Io mi ricordo che all'inizio era la festa. Sì, no? All'inizio.
3: Vabbè, comunque
2: un minimo politico c'è sempre stato.
3: Vabbè, gratis,
2: dovevamo comunque tirar su qualcosa per il laboratorio.
3: Vabbè, non era un appagamento, cioè comunque era un prezzo politico.
2: Era un appagamento, no. Anche per motivare che veniva, perché ci siamo detti, se lo facciamo gratis, uno dice ah sì, vengo, e poi non viene.
1: Sì,
2: se uno paga, almeno dice no, ci vado perché ho pagato. Sì, mi ricordo benissimo che facevamo proprio questo ragionamento qua per fare il corso. Se no la gente ti dice di sì e non ci viene. Ma se ti dai i soldi. Penso che HK se ne sia andato perché Shining fu troppo strict sul fatto a pagamento o non a pagamento, perché venne un nostro amico a cui avevamo detto vabbè intanto vieni poi i soldi ci riporti, e Shining lo cacciò. E quindi ci mandò a fare in culo questo nostro amico, facemmo una figura un po' di merda con lui, quindi
1: lo sai,
2: e forse HK se la prese molto per questa storia, perché lui diede la parola.
1: Vabbè, ok, basta.
2: Okay, no, parlando di 20.000 anni fa, quindi me ne foto.
1: Va bene, infatti.
2: Shining ha fatto bene, quello lo sconto.
0: Io voto sì. E mi ripeto.
1: Va bene, comunque. Ora, da quando è partito il progetto Accademia, quindi Netecology, abbiamo iniziato dicendo appunto che Netecology è un progetto che viene da molti anni fa, sicuramente ci portiamo dietro. Si pensava appunto a un posto con un'economia sostenibile, quindi poter trovare un posto da sostenersi insieme e produrre da tutto, quindi anche da quello che era il mangiare, l'energia, tutto quello che sappiamo, perché è tutto scritto comunque. Diciamo che non abbiamo mai approfondito ecco la fonte di finanziamento per queste cose, perché diciamo un'economia sostenibile, ma comunque non abbiamo mai parlato realmente di prodotti noi da vendere o esportare o cose del genere, e neanche di finanziatori sotto questo punto di vista. Poi Priorinet è nato anche in seguito da, appunto come dicevate voi, un'idea di Zanna che aveva portato diciamo da diversi ormai anni, penso che siano più di un anno che ne parlavo, sicuramente da molto tempo, e che ha preso piede in un determinato modo, quindi avevamo sentito il tipo degli occhi.
3: Sì.
1: E così via. Diciamo che c'è stato un invertimento di rotta quando abbiamo cominciato a pensare appunto ai progetti in modo più pratico. Questo che vuol dire che appunto, come hai ben fatto tu, hai iniziato a dire ok, per fare queste cose ci servono dei soldi, per fare queste cose così ci servono quest'altro genere di cose. Però in questo si è creato anche un altro meccanismo che non era scontato, che è il fatto che comunque noi siamo qui, vogliamo stare qui, non abbiamo, diciamo, dobbiamo trovare il metodo per sostenere i nostri progetti qui. Per trovare questo metodo per sostenere questi progetti, dato che servono diversi fondi, abbiamo comunque detto di introdurre appunto dei finanziatori, comunque delle forme di finanziamento per questi progetti, e quindi comunque fare entrare in qualche modo nel sistema commerciale. Ecco, ora secondo me quello che volevo dire è che in quest'ultima parte, quindi da quello che è il progetto Free Olinet, perché è quello con cui in realtà abbiamo lavorato veramente nel CIL numeri, secondo me molto più di Netecology ad esempio, anche se si era iniziato, e il progetto Free Olinet sono spuntati fuori non per il progetto in se stesso, anche se il progetto in se stesso secondo me insicuramente è un progetto che può essere bello, ma che comunque deriva da una necessità non proprio sentita da tutti, come poteva essere una necessità di una cosa di tutti i giorni come vedevamo quando vivevamo insieme tipo a Milano,
3: non l'ho capito.
1: cioè ad esempio quando si faceva la posta per gli immigrati o quando si cercava di fare appunto dei progetti, quando si faceva perché si viveva lì e quindi si faceva per le cose di tutti i giorni, non per un progetto che poteva essere, diciamo, questo qui delle ore, quindi di collegare una realtà esterna comunque a noi, almeno alla nostra vita quotidiana attualmente, no? Invece prima veniva proprio, ci confrontavamo con il quotidiano, sì, sì, quando eravamo a Catania, nel bene e nel male. E secondo me appunto, soprattutto perché ci siamo addentrati nella parte pratica della forma di finanziamento, di costruire una realtà commerciale, siamo sforati nel fatto che magari alcuni di noi, nel dire che vogliono estraniarsi da quello che può essere un sistema con dipendenti, lavoratori, eccetera, volevano appunto fare un progetto che secondo me è una cosa bella, di impresa insieme, quindi comunque iniziare a fare un'attività che prendesse, come dice bene Acme, la forza da quelle che erano delle parti attive del fitness, da quello che era ad esempio la sua esperienza in una RAM in Austria, e prendere appunto delle risorse all'interno del nostro network e comunque creare un progetto nuovo che andasse a creare occupazione per delle persone che siamo noi. Ecco, quello che dico io è che questa cosa però, come abbiamo detto, non è strettamente legata al freaknet, perché secondo me dobbiamo tenere quello che è il freaknet il più lontano possibile da quello che sono appunto una realtà commerciale, quello che possono essere dei finanziatori che vuoi non vuoi, per quanto possiamo cercarli bene, quando ci sono di mezzo i soldi e soprattutto ci sono mezzo delle persone tutto sommato potenti, perché quando una persona comunque ti può dare dei soldi, un'autorizzazione per mettere delle cose dove possono essere l'isolore, tu non puoi sapere dietro quello che c'è, non lo puoi sapere per nessuno, quindi comunque esporsi così a livello di freaknet secondo me non è giusto, sia perché, come dicevamo, si crea un problema per cui io posso fare delle scelte in cui dico io non voglio partecipare a questo progetto perché magari oggi non ho voglia di vendere diciamo me stesso a questo progetto, in quanto io magari non posso credere nel progetto che stiamo facendo in questione, e siccome è un progetto di business, perché è puramente centrato al business secondo il nostro la nostra iniziativa è fare soldi, che poi lo facciamo nella massima etica, che vogliamo farlo connettendo le olie, che vogliamo farlo in modo per poi reinvestire ad autosostenerci, comunque stiamo facendo del business che secondo me non deve avere il nome del ticket in primo luogo, perché potrebbe essere secondo me sbagliato. Questa però è una mia idea, che può essere anche integralista, come qualcuno ha detto, però cioè, secondo me è una cosa importante non cercare di non confondere quello che è il freaknet e tutti comunque i buoni propositi che ci sono stati in noi con quello
6: io
1: che
6: ora
1: può essere.
6: Voglio chiedere una cosa, ma questo progetto è freaknet?
2: Beh, se si parla che viene freaknet, già questo tipo di
6: ma è freaknet? È un progetto freaknet?
1: Sicuramente lo è stato, sicuramente lo è stato.
2: Stiamo discutendo.
10: Se ne è parlato inizialmente in fitness.
1: Secondo me.
10: Per cui abbiamo iniziato a parlare.
2: È nato come proposta di Net Ecology.
6: Anche la frega.
2: No, si tira. La cuccia.
6: È nato come progetto?
10: Tu vuoi concludere?
1: Sì, secondo me è nato come progetto freaknet, però il problema è che quando appunto si vanno a toccare degli elementi che non sono strettamente legati al freaknet, si rischia di sforare una dimensione che magari noi decidiamo di non voler toccare.
6: Io sono d'accordo su questa cosa, però non so se questi elementi esterni che hai nominato non possono rientrare a livello freaknet, non lo so. Non so fino a che punto.
11: Bisogna vedere secondo me da che punto di vista si guarda questa cosa.
2: Faccio fatica a sentire.
11: Allora, se questo progetto è realmente freaknet, che cosa intendo io per realmente freaknet? Cioè che freaknet tutto se lo prende a cuore nella partecipazione effettiva di chi più o chi meno delle varie persone, no? Ma se lo prendono a cuore tutti realmente, quindi quando uno ha la possibilità di dare il proprio aiuto lo fa, quindi diventa un progetto freaknet in generale, se questo veramente è questo progetto, allora bisogna valutare quello che tu hai detto. Perché Acme giustamente, allora ci sono due persone che stanno seguendo questo progetto in questo momento, che sono Acme e Zanna, ok? Si sono seduti e hanno detto noi ci prendiamo questo progetto, noi lo seguiamo. Ora, uguale, a capo, due punti, a capo, che vuol dire? Noi stiamo seguendo questo progetto come freaknet e quindi ragazzi sediamoci, perché per fare questo progetto bisogna vedere se il Freaknet accetta tutto questo, che tutto questo, o significa io e, cioè Acme e Zanna stanno facendo questo progetto al di fuori del Freaknet e prenderanno dal Freaknet le potenzialità per poterlo realizzare.
12: Posso?
11: Sì, certo.
12: La risposta la può dare lui facendo quella breve storia che mi hai fatto da quando tu sei venuto a novembre.
11: No, io però volevo concludere un attimo
12: piano abbiamo detto avanti,
11: per come la vedo io e per come la penso io, almeno credo. Secondo me, per come l'ho sempre visto io questo progetto, visto che è un progetto che è nato da Net Ecology, o comunque è nato da questa cosa che in questi ultimi due anni sta nascendo come la chiamo associazione allargata, che comprende Freaknet, il DINA e il RAM, cioè la vedo come una partecipazione del Freaknet in questa cosa più grossa. Ci sono due elementi che sono Acme e Zanna, che stanno prendendo questo progetto, lo stanno portando avanti, lo stanno portando avanti come Freaknet e come associazione allargata, e stanno dicendo: per farlo bisogna fare questo e questo. Lo stanno facendo. Nel momento in cui si avrà una base, e allora diranno: ok ragazzi, siamo arrivati a questo punto, abbiamo il denaro, abbiamo questo, chi c'è dentro e chi c'è fuori? C'è dentro tutto il Freaknet? Bene, allora sarà un progetto Freaknet. Certo. Non c'è dentro di tutto il Freaknet, ok, allora sarà un'altra cosa. Comunque, questo è per come la vedo
13: comunque
11: io.
13: Comunque Ram, okay. Statisticamente non in tutti i progetti ci sono sempre state tutte le persone.
11: Ripeto, io non parlo di effettivo impegno di tutte le persone. Secondo me quando un progetto è del Freaknet significa che tutti lo tengono al cuore, perché significa che Gamel allora non ha partecipato a determinati progetti. No, Gamel ci ha partecipato, perché per determinati progetti, anche faccio un esempio te, perché
13: ovviamente,
11: se Gamel era assente, però ce l'aveva, se lo teneva a cuore. Questo è quello che io intendo per progetto comune. Se al Poetry A-Club si è fatto un progetto e Morpheus è stato assente, non è che Morpheus non c'era al progetto, Morpheus ce l'aveva a cuore, perché in quel periodo della sua vita in particolare era impegnato, aveva altro da fare. Ma questo ritorna nel discorso di Crash, nel discorso della gestione che noi sempre abbiamo avuto delle varie realtà. Ora la gestione, come lui ha sottolineato, sta cambiando. Perfetto, come si deve mutare il Freaknet in base a questa cosa? È un progetto grosso quello di Freaknet, non è un progetto montiamo 4 PC e diamo la posta, mettiamo sul web server, arriviamo a cablare un campeggio, facciamo l'hack meeting. È un progetto ancora più grosso. Quindi per portarlo avanti, Acme e Zan, per come la sto vedendo io, mi posso sbagliare, Acme e Zan stanno dicendo: se lo vogliamo fare, bisogna fare questo, nella società in cui viviamo, in cui vive il Freaknet, bisogna fare questo e questo.
12: E quest'altro?
11: Noi lo stiamo facendo. Nel momento in cui avremo delle basi, potremo dire: ok, è un progetto Freaknet, non è un progetto Freaknet. Se il Freaknet se lo prende tutto a cuore, lo sarà, se no, non lo sarà. Questo è per come la vedo io, mi posso sbagliare, però...
1: Ecco, proprio per questo, che cos'è che manca in realtà? Manca il fatto che noi non abbiamo degli standard, non voglio dire che siano burocratici, però proprio degli standard, diciamo, decisionali.
11: Chiaramente.
1: Quando noi diciamo facciamo un progetto, in realtà poi le decisioni ricadono su chi in quel momento si è sentito solo, comunque, perché spesso è puramente ragionabile che molte volte è solo, come Atma è stato sempre solo, e in quel modo poi si devono prendere delle decisioni, si devono prendere delle direzioni che, se non sono fatte collettivamente, poi è difficile prenderle dopo, sicuramente, cioè capire dopo come è stata presa una decisione. E anche se si è cercato di renderla partecipe in lista, dobbiamo invece fare in modo che quando si prende una decisione si discute in lista, un minimo, e si cerca di approvarla e dire: ok, siamo, la maggioranza è d'accordo. Ecco, questo è fondamentale, che la maggioranza sia realmente d'accordo.
11: Scusami, sono d'accordo su questo, scusa se ti interrompo. No. Io voglio portarti un esempio. Allora, sì, se viene altra gente da fuori, ok? Viene ora qui da noi come Freaknet e dice: ragazzi, noi abbiamo questo progetto e quest'idea, che è quella di cablare tutta la Sicilia con la fibra. Si siede e dice: noi siamo arrivati a questo punto, abbiamo questo finanziatore, abbiamo questa cosa, abbiamo questo progetto, abbiamo questi tecnici, abbiamo queste disponibilità di qualsiasi cosa, e ci propone: lo possiamo fare diventare un progetto Freaknet? Il Freaknet che fa? Si siede e valuta la cosa, dice: ragazzi, queste persone sono arrivate e ci hanno proposto questa cosa, però sono inficiati in questo, hanno chiesto soldi a questo, hanno fatto quest'altro. E il Freaknet decide: ok, decidiamo se può diventare un progetto Freaknet oppure no. La stessa cosa stanno facendo Acme e Zanna, che, guarda caso fra virgolette, sono comunque elementi del Freaknet,
12: certo,
11: o di questa associazione allargata. hanno avuto un'idea, l'hanno proposta al Freaknet, la stanno portando avanti. Nel momento in cui avranno questa base, verranno dal Freaknet e diranno: noi abbiamo questo, questo, questo e questo, potrà diventare un progetto Freaknet? Perché tanto Hack e Mezzana la portano avanti comunque, questo io lo so, con certezza, certo. Non perché me l'hanno detto loro, perché li vedo, perché è così, perché so che lo faranno, perché ci credono, perché lo vogliono fare. Non so se...
1: Sì, no, è chiarissimo, senza dubbio. Però
11: sono d'accordo su quello che dici tu, che il Freaknet deve stare molto attento a queste cose.
13: Sì, perché in genere sono punti di non ritorno.
11: Sì, chiaramente, ma io sono d'accordo.
1: Sì, no, perfetto, dico, no, è anche vero che lui giustamente... Comunque, anche se porta un progetto avanti con Zanna, può dire: ok, siamo arrivati a questo punto. Però piuttosto che arrivare alla fine, dire: ok, siamo arrivati alla fine, a questo punto possiamo farlo diventare un progetto da Freaknet, dopo che dobbiamo smazzare tutto loro, non va bene. Quindi è anche legittimo che ricerchino all'interno, diciamo, di quello che è la nostra comunità attiva, delle persone con cui portare avanti questo progetto. Però è importante che nel momento in cui vogliamo farlo diventare Freaknet, formalizziamo il modo in cui dovrebbe diventare un progetto Freaknet, nel senso possiamo dire: ok, con la sponsorizzazione di elementi del Freaknet, o con la partecipazione, eccetera. Cioè, dobbiamo anche capire come fare questo, perché il nome Freaknet purtroppo non possiamo utilizzarlo sempre e comunque, perché se lo utilizziamo sempre e comunque rischiamo di poterlo storpiare a esigenze poi del singolo o del gruppo di persone che si è creato in quel momento. Quindi per questo vorrei che ci fosse per ogni decisione di questo genere un processo decisionale formato da sì, quando possibile, diciamo, una riunione vera, nel senso che ci vediamo, perché è più semplice, perché possiamo dedicare più tempo alla discussione e non perderci tramite mille mail. E quando invece non è possibile, comunque scrivere in
11: inglese. Raga, voi dovete ora esprimervi in merito a questa cosa.
7: C'era una domanda ancora a crescere.
1: Dimmi.
7: Tu hai detto
12: Betty
7: prima, hai detto: pensando i progetti in modo pratico, ci siamo resi conto che bisognava cambiare il metro e quindi entrare in questo senso nel sistema commerciale per procurarsi i soldi, no? E poi hai detto: di fatto bisognerebbe tenere l'autocritica lontano da queste realtà,
1: sì,
7: realtà di potere,
1: sì,
7: no? E l'obiettivo di fare soldi, sì, non è congruo, va d'accordo, non si sposa col Freaknet.
1: Ok? Quello che
7: e infatti questa non è una necessità propria del Freaknet, come lo è sempre stata la necessità, dicevi prima, di fare il terminale.
1: Certo.
7: No? Allora, io non ho vissuto tutte le passate esperienze del Freaknet, diciamo che più o meno seguo dal 2001,
1: sì,
7: okay, attivamente. Dal 99 solo, come non so dire, da esterno osservavo, dal 2001 attivo, no?
1: Oh dai,
7: anche se passivo. Allora così
12: Filù, porti di là questo cazzo di cane.
11: Vabbè, Acqua, ci piace quando sei passivo in qualsiasi senso.
1: Esatto.
7: Grazie. Non è una necessità, dici tu, non lo è mai stato. Su questo io, pur non conoscendo, dico, penso di essere d'accordo. Però prima, poco prima hai detto che ci siamo resi conto che, pensando al progetto in modo pratico, dovevamo utilizzare un'altra metodologia che ci permettesse di fare qualcosa, quindi una metodologia che ci permettesse di poter utilizzare il denaro, in questo caso, no? Nel senso più, se vuoi, schifoso.
1: Sì.
7: Io mi chiedo,
1: non è, non ho detto,
7: è il denaro adesso l'obiettivo? O è il denaro in questo caso veramente un mezzo, quindi utilizzato con un certo tipo di metodologia per arrivare a fare un qualcosa che magari è più una necessità del Freaknet? Oppure in ogni caso è il denaro di fatto un tool, un mezzo che non bisognerebbe usare per risolvere i problemi o le necessità del Freaknet?
1: Questa è la domanda.
7: Sì,
1: questa è la domanda.
11: Io credo che a nessuno di noi fa schifo il pensiero di riuscire a lavorare e a zampare.
7: No, non sto parlando di
1: sì, no, sta parlando, cioè la domanda la
12: porta. È la domanda.
1: Il denaro sicuramente è uno strumento, però è uno strumento che deve essere, diciamo, un attimo, cioè, c'è il rischio di contaminarsi tanto.
7: Infatti hai detto.
1: Col denaro.
7: Sì.
1: E quindi se il Flickr ha bisogno di denaro, Flickr può sicuramente ricevere del denaro dalle persone che ne fanno parte. Il Flickr può sicuramente essere autofinanziato tramite diciamo l'autoproduzione di qualcosa. Però ecco, far rientrare un'impresa realmente di business, quindi che produca direttamente denaro dal Flickr, è una cosa un po', secondo me, più estesa del semplice fare in modo che il Flickr abbia i fondi per realizzare quello che vuole. Perché noi i fondi li possiamo realizzare appunto facendo l'autofinanziamento, quindi autotassarci tra i soci, dire
10: ma solo così comunque.
1: Cazzo vogliamo, no, non solo così, nel senso che quello che dico io non è quello che è quello
10: sì.
1: Che
10: sì, ma dico anche dal punto di vista legislativo e burocratico.
1: Sì, sì, è solo così, esatto.
10: È solo così, è solo così. Non c'è nessun
1: se no, altro ci modo cui... essere, no, se no ci possono essere, comunque possiamo fare dei lavori non profit, quindi non orientati al profitto dei membri, per autofinanziarci, quindi possiamo anche lavorare di fatto, come è stato al Majorana, possiamo lavorare, fare ad esempio, addirittura abbiamo fatto dei corsi, hanno fatto dei corsi con sull'insegnamento ai professori, sì, agli insegnanti, e lì spiegavano appunto come utilizzare certe tecnologie.
9: Beh, io posso dire una cosa?
1: Sì, fammi finire un attimo. Il problema appunto è che comunque poi quei soldi devono rimanere all'interno del Flickr, non possono essere tipo presi dai soci, se non come rimborsi spese, sì. Però diventa tutto abbastanza diverso. Ecco, secondo me invece quando dobbiamo anche pensare al nostro autosostentamento come persone, oltre che come membri del Flickr, allora dobbiamo un attimo esternarci e creare delle realtà parallele che si possano accostare al Flickr come collaborazione, come partecipazione, però non attivamente un progetto Flickr. Quindi quando un progetto appunto deve avere dei finanziatori che sono esterni,
9: sono visitatori del popolo,
1: esterni, che devono,
9: Madonna,
1: appunto...
9: sto cane, Dio cane.
1: Siamo
9: non
1: zio.
9: Si capì quale dei due abbaiare.
1: E quindi
9: metti il gancio nella porta, perché sennò
1: sì, no, da. E quindi cani. Secondo me per questo dico che tutti quelli che sono dei progetti appunto come possono essere, se vogliamo, più piccoli, no? O se no più a portata di Flickr, quindi dei progetti che siano prettamente sociali, sotto questo punto di vista. Sociali o comunque che abbiano a che fare con il territorio dove si muove il Flickr, con l'esigenza di fare dei corsi, dei workshop, diciamo quello che erano i principi fondamentali, quindi della diffusione della telematica libera, di tutto quello che cazzo vogliamo, a quel punto possiamo metterci il Flickr in prima persona. Però quando ci mettiamo in mezzo magari un'idea di business, secondo me dobbiamo un attimo estenarci dal business, non metterlo di lato, ma comunque ragionare come se non fosse esclusivamente un progetto del Flickr, e quindi senza dover far sentire tra l'altro tutte le persone del Flickr passive al fatto di non poter, diciamo, avere parte a un progetto, perché magari è un progetto che richiede l'impegno costante 8 ore al giorno di tutti. Allora è normale che tu ci stai 8 ore al giorno, perché magari ne deriverà il fatto che anche tu come persona ti manterrai con questo progetto, e altre persone invece che magari vogliono fare dei progetti del Flickr che reputano necessari, ma che possono essere sempre questa cazzo di cose di Mr. Brown, i corsi, che magari poi devono sostenersi anche per vie diverse, perché magari poi alla fine come obiettivo comune hanno quello di prendere questi cazzo di fondi che hanno e andare insieme a fare Netecology e vivere poi mandando a fanculo tutti quanti da soli da un'altra parte, autosostenersi, giusto? Un giorno. Però comunque sono magari dei percorsi diversi da cui si vuole arrivare a un obiettivo comune, e siccome i percorsi diversi magari non sono condivisibili per tutta una vita dallo stesso gruppo di persone, non possiamo pretendere che tutti utilizzano gli stessi percorsi e che uno sia Flickr e l'altro non debba esserlo.
13: Poi volendo mantenere una posizione equidistante, storicamente queste non sono state scelte vincenti, sì, cioè nella storia della comunità, anzi.
7: Quello, ma tra l'altro ancora aveva una domanda.
1: Cioè, Ramando, sì. Ah sì, si fa, scusa.
9: No, vabbè, vai.
1: No, stavo continuando, scusa. Basta, tanto, dove finisci?
9: In Italia.
13: Finito? Io faccio solo sottolineatura.
1: No, in Italia.
9: In Italia.
1: Però Dino
9: in
1: è stata certo. Una fondazione, quindi. Da sempre, non è che
6: sì, scusate,
1: è
13: l'ultima portata da chiesa, è illegibile.
11: No, adesso all'interno di questa realtà che noi abbiamo e che abbiamo sempre avuto, c'è dentro il RAM, ragazzi, che si è mosso in maniera sempre diversa da come si è mosso il Flickr e da come si è mosso Dine. E allora dobbiamo estrarre il RAM pure da questa grande idea di associazione che abbiamo. Perché guardate che il RAM si è mosso sempre come Acme si sta muovendo adesso. in un certo senso più o meno.
14: Non proprio.
10: Però c'è da dire anche che...
11: Perché il RAM
10: non ha mai cercato finanziamenti tra Austria e Italia,
11: e Sicilia,
10: tra quello che appunto è un'associazione. Per questo io dico, nel momento in cui si pensa a un progetto come quello di Freeholding, già una struttura come quella del Freeholding non va bene. Non va bene perché non può di fatto accedere a determinati tipi di
13: sovvenzioni,
10: perché cioè, non stanno proprio nel...
13: in statuto
10: del sistema, magari la stessa identica cosa, la stessa, non solo in statuto, cioè anche volendo non si potrebbe fare, cioè non si può fare.
7: Possiamo connettere al discorso.
12: Statuto di cosa?
7: Statuto del Freeholding.
12: E che ne sai, l'hai letto?
7: Lei dice non rientra
12: a tante di quelle porte aperte per come l'abbiamo scritto, però vabbè, no, questo è una cosa
13: che tra l'altro non esiste,
12: ma comunque sempre hanno uno scopo di lucro.
10: Andiamo realmente a vedere come è pensato come idea e come progetto. Cioè è un progetto che è sostenibile, è un progetto che va ad abbattere comunque il digital divide e va a fare delle sperimentazioni di reti wireless in un posto che è particolarmente difficile, perché ci sono altezze particolari, specchi d'acqua che vanno a distruggere le onde, per cui comunque c'è una fase di sperimentazione sopra che una volta che si porta avanti c'è quella una bandiera che si mette, dal punto di vista lo chiamo scientifico, non è indifferente. Il fatto che noi andiamo anche a pensare al fatto al discorso dei pannelli solari, che noi vogliamo portare avanti questo tipo di fonti rinnovabili e di energie alternative, è che noi nell'idea del progetto andiamo a portare internet alle persone gratuitamente laddove internet non c'è, perché è vero che a Lipari c'è, ma ci sono altre 6 isole dove la DSL non c'è e dove i ragazzini che fanno elementari, medie e liceo ci sono. Per cui a un certo punto, sinceramente, da siciliano io comunque direi è una cosa che però non mi prende e mi preme sul tallone qua nel posto in cui sono, però di fatto noi abbiamo non solo le ole ma anche tanti altri posti dove questo non accade, e le formazioni che noi abbiamo avuto le abbiamo dite perché bene o male siamo sempre stati in città dove la connessione c'era e dove certe cose le potevamo apprendere. Nel momento in cui un'associazione non può fare una cosa del genere e si deve necessariamente, perché siamo in Italia, pensare ad una SRL, quello che noi andiamo a pensare, cioè vabbè d'accordo, per portare avanti una cosa del genere occorre fare un SRL. Chi cazzo se la fa questa SRL? Perché di fatto non è nessuno di noi ha un'esperienza di azienda, almeno io non ce l'ho. Le persone che sono avvicinate al progetto non è che hanno vista questa grande cronicità con le aziende. Infatti parlo di formarla, amministrarla e iniziare a muoverla in quello che poi è il campo pieno del business.
13: Non trascurerei anche mantenerla.
10: E mantenerla, infatti, che ha dei costi, sempre comunque è costante. Quando si parla appunto di cercare investor che vadano a colmare, cioè che poi di fatto quello che si verrebbe a creare è un'altra azienda ancora. Cioè noi dovremmo avere, per essere più padroni, un'azienda in cui siamo noi e assieme agli altri, chiamiamoli investor, la si fa fondare una new co generale e poi lì si va a bilanciare tramite l'avvocato e cose che neanche riesco a capire bene perché non è il mio campo,
13: sì,
10: il mio
13: sì, mistero, no, non lo so.
10: Quello che è appunto, noi ti diamo i soldi per realizzare questa tua idea, tu dal tuo canto ci stai mettendo una tua idea che noi non vogliamo pagare.
13: Sì.
10: Ok. Nel momento in cui però c'è bisogno di creare un team che porti avanti un progetto, se io le persone che mi servono a sviluppare questo team me le attingo dal Freeholding, da RAM e da DIN, in maniera tale che si possa lavorare assieme, si possa non andare a sballare come Paladron più volte ci racconta, in persone che ti stanno solo in azienda, che sono testi di cazzo, che ti rompono i coglioni, che non sanno neppure come lavorare, però tu sai che qua, meno male, fra le persone che conosci, sai quello che vuoi.
14: Che anche se tu hai persone che ne sanno e lavorano bene insieme, non è detto che lo sanno. Cioè non è quello il fattore determinante per cui tu...
10: Non è un fattore determinante, però sicuramente una posizione diversa
12: aiuta,
10: rispetto a quella, è una posizione diversa rispetto a quella in cui mi ritrovo assunto, magari prendo anche un fantastico stipendio mensile, però ecco, sono lì e sono allora, dipendente, magari chissà.
13: Però se ti interrompo software in Java, perché secondo me è fondamentale, sì. È vero che per un progetto buono c'è una parte tecnica eccellente,
1: Però è anche vero che io sono dell'idea che in un'azienda ci vuole un tecnico, ma ci vuole un commerciale che abbia la stessa esperienza nel suo campo di quella che abbia il tecnico. Cioè, nel senso che ci vuole un commerciale che abbia la stessa idea che il tecnico.
13: Ma ce l'abbiamo!
1: Così via.
13: Il commerciale!
10: No, dai,
1: che cosa?
10: Glielo dico,
1: no,
10: oggi
1: ti
10: ingaggiamo. Anche A come è consapevole del fatto che
1: allora
10: secondo
1: ci deve essere un commerciale.
10: Secondo me lui è consapevole del fatto. Esatto.
13: Stiamo cercando di vaccinarvi alle cazzate.
10: È da trovare, da inserire. Esatto. Perché fra di noi non c'è.
1: Esatto.
10: Che lo sappia fare bene, che lo sappia fare da figlio
1: che
10: di puttana,
1: che sia il suo mestiere,
10: esatto,
1: la sua passione, se vogliamo dirla in modo esatto.

0: che sono andato, cioè c'è bisogno di bei soldi, anche perché già solo solo di pannelli, ma anche volendo noi un giorno andare a dire vogliamo fare meteorologi, stare tutti assieme, prendere pomodori di melanzane e farci la nostra energia, cioè di noi, in nostra tasca già dovremmo uscire dei soldi che non sono una spesa piccola,
1: chiaramente non sono,
0: perché i pannelli costano in questo momento parecchio.
1: Però c'è da dire che fin quando siamo noi, comunque la cosa può crescere con noi e può morire insieme a noi. Quando c'è un elemento terzo, comunque tutto diventa più.
2: Ma nel momento in cui c'è la società, se le cose vanno male, le paghi. Questo è il discorso. Cioè io a volte quando penso a questa cosa mi imparano le passare. Quindi.
3: Quello che volevi dire prima.
2: Sì. Okay. E non è solo un discorso di. Cioè non mi preoccupo tanto la fattibilità tecnica del progetto, mi preoccupo anche che a volte vedo che, non lo so, non c'è serietà, non vorrei fare lo stronzo, però a volte mi viene da pensare che la gente viene per dirti se è anche giusto, con questi presupposti, cioè se già siamo così adesso, non è
3: giusto, non so, così come,
2: a volte mi viene da pensare questo.
3: Che non siamo seri, dici?
2: Che a volte la vita non siamo seri.
3: Tipo?
2: Tipo.
3: Che se ne so?
2: Tante volte, capito?
3: Iniziamo la riunione 5 ore più tardi.
2: No, non è. Però per esempio anche
1: quella, quella è perché non siamo più.
2: Anche quando
1: perché no, perché siamo in Italia.
2: Ma io adesso. Cioè, sono capitate delle cose un pochettino così. Mi dai un po' di
4: tempo. Ma questa cosa è.
3: Grazie.
4: Cioè, è sempre nella vita in qualsiasi cosa. Cioè sia che sia questa azienda, sia che sia un'altra, sia che sia il
0: fitness, sì, comunque però cioè, se, se già uno si imbarca in un progetto del genere, quello diventerebbe in automatica il suo lavoro, sì. Non per qualche cosa, perché cioè, non puoi stare a lavorare dove per i cavoli tuoi e poi a un certo punto ricordarti quando finisci che c'hai da andare a pensare a quello, perché, no, perché quella è una cosa che ti prende tante ore.
1: Lì non funzionerebbe.
0: E il giusto qual è infatti? Che è un elemento del fitness che lavora ad un progetto che è stato pensato nel freak, perché non è che è stato pensato chissà dove.
1: No, no, sì.
0: Al media la bar riunione io dissi un giorno, ragazzi, ma ok. Sì. Se io posso dire che a un certo punto riesco, come membro del freak, a dedicare 8 ore del mio tempo al freak, e che tutto questo, grazie a queste 8 ore, io posso anche comprarmi da mangiare, pensare che posso andare da un dentista e che se mi succede qualche cosa mi posso operare. Perché alla fine, cioè, è vero che noi diciamo sempre che i soldi non ci vogliamo dopo, però. Un attimino, perché adesso siamo su Media Lab e di fatto anche le persone che ci sono più vicine, nel momento in cui si vede che non c'è comunque un modo subito per poter dare una mano economica, per tutti i posti che abbiamo visto anche noi, ce li dà. E noi adesso per la prima volta a Catania quest'anno sarà il primo anno in cui non c'è Media Lab.
1: Sì, però sicuramente
0: abbiamo il poi che fortunatamente tipo, ecco, c'è stata questa fusione. Cioè, poi che è andato a realizzare una cosa un po' diversa, adesso abbiamo comunque questo spazio qui, magari una riunione del genere l'avremmo fatta al Media Lab, d'ora in poi le faremo qui. Sì, più aria, più tranquillità, però ecco tipo non.
1: No, si
0: è persa una cosa, ecco. Se ne è valorizzata un'altra che sta andando bene. Però ecco,
2: no, comunque quasi che dagli ultimi 2 anni non è che cioè,
1: esatto, mi diciamo,
2: stare lo stronzo perché non lo voglio fare,
1: no fai bene,
2: non è cambiato, cioè non, per me non è
0: esatto,
2: cioè,
0: io meno male in quest'ultimo anno, io meno male in quest'ultimo anno
2: media non ci andavo
0: sono
2: mai.
0: Stato e ho visto questo che c'è posto. Stato e che non c'è stato,
2: non è c'è stato la
0: prima persona, lo so,
1: sì esatto. Però ecco, come spazio sicuramente non era più valorizzato come doveva essere, non per colpa di quelli che anzi hanno fatto lo sforzo di riprendere la cosa, ma per colpa di tutti gli altri che vuoi non vuoi.
5: No, non c'è una colpa, siamo sempre al discorso di prima.
1: Sì, no, per fatto
2: che l'evoluzione
5: che c'è necessità per la gente di trovarsi il lavoro.
4: Esatto.
5: E quindi poi
4: è
5: non
4: chiaro,
5: c'è più tempo.
4: Questa cosa è chiaro, per questo io dico.
5: Ed è anche da questo che nasce l'idea, ok, lavoriamo.
4: È normale che io ora a ottobre devo necessariamente trovarmi un lavoro. E anche se dico che okay, ragazzi per questo progetto io ci sono o non ci sono, perché ho cuore, dovrò lavorare da un'altra parte.
2: E sono sempre il problema è un problema di
5: tanti no, tanti non ce la fanno.
2: Dove cazzo è il Media Lab? Quanto grande è il Media Lab?
4: Ma non è solo quello.
2: E io sinceramente scendevo a Catania, non
5: dove cazzo era il Media Lab? Io ci scendevo da qui da Media Lab.
2: Lo so, però il discorso è che a me personalmente nella testa non mi andava tanto di scendere.
5: Lo so, come il traffico di Catania, lo so.
4: Non è solo quello. È proprio una questione pratica, perché tu parli perché c'hai il lavoro e hai comunque il sostentamento alle spalle, perché alla fine vuoi o non vuoi, scusa, non perché ti disprezzo questa cosa, ma perché comunque tu alla fine sei andata a casa e c'hai un piatto di pasta. Io mi sto rilanciando al discorso suo, io come la mia esperienza, io a ottobre devo cominciare

0: poi lavoro. E anche se dico ai ragazzi, ok, io ci sono per il progetto, io non ci posso essere, perché 8 ore al giorno dovrò fare un altro lavoro.
1: Se gli va bene.
0: Se mi va bene di trovarlo, perché se non mi va bene, io saluto tutti, dico, picciotti, io ho trovato lavoro a Hong Kong.
2: A Maiorca.
0: A Maiorca.
2: Come hai fatto?
0: Cioè, capito, è anche questo il problema. Se loro, se questa soluzione mi dà la possibilità di dire, ok ragazzi, il Freaknet può darti un sostentamento, io dico ok, io 8 ore sono qui, perché ripeto, metà cuore mio è del Freaknet, e quindi io sono là. Per questo io dico, un attimo, cerchiamo di valutarla bene questa cosa, sì. Cerchiamo di vedere se va bene o no. Ma io non parlo solo per me personalmente, sì. Parlo per una possibilità di...
1: Però due cose, ecco, una, quella di Crash di nuovo, che comunque non rispondeva, la tua risposta non rispondeva secondo me alla sua domanda, e poi quello che ha detto Paolo.
3: No, non possiamo pensare, ora sono questo attimo, non possiamo pensare che il nostro sostentamento derivi da Free.
1: No, ti sei esattamente invece riallacciato a quello che dicevi prima.
3: Meno male che tu questi. Io ho preso l'agenda.
1: No, perché tu comunque hai detto di fatto, cioè lui parlava dei soldi, poi di là, e tu però prima hai detto che Freaknet può essere autofinanziato e può ricevere soldi dai membri, ma è un'altra cosa del fare un business.
0: Ma perché, scusate, ma se il Freaknet viene autofinanziato da questa azienda nuova che si crea, qual è il problema?
3: Appunto, che viene finanziato da alcuni dei membri. Viene finanziato da alcuni dei membri, ma l'azienda sarà di alcuni dei membri, quindi sarà un finanziamento dato da alcuni dei membri.
0: Ma all'interno del quale lavoreranno a turno altra gente. Magari loro vedono.
2: La prossima volta ci sarà altri,
4: Cioè, magari un'azienda non ci cambia.
0: La gente che lavora per questa azienda, cioè diventerà il mezzo che il Freaknet ha per realizzare progetti in cui servono SRL. Quindi oggi a Freolinet Crash ci vuole lavorare, RAM no, Crash ci lavora. Al prossimo progetto Crash non ci vuole lavorare, ci lavorerà RAM.
3: Al prossimo progetto probabilmente anche a un'altra azienda, volendo.
1: È quello che lui dice sempre.
3: Nel senso che volendo, io per un qualche motivo non voglio andare nell'azienda con lui, ma voglio andare nell'azienda con te, con lui e con Asbesto,
0: sì,
3: per dire.
0: Perché?
3: Ma non perché loro mi stanno sul cazzo, perché magari l'azienda che facciamo, per l'azienda ha uno statuto, ha un bilancio che deve essere fatto. Cioè, perché il progetto che noi stiamo facendo, io, Tomac e tu, è tipo a Panama.
2: Vabbè, no?
3: Perché te è a Panama, io l'azienda me la faccio a Panama, mica me la faccio qua.
0: Io in questa cosa non ci vedo problema.
3: Esatto.
0: Cioè, allora, il problema è che poi dico spicciolo per cercare di farmi. Sì. Allora, se io devo non mi piacciono i colori del Poetry, i colori delle pareti del Poetry, sì, e voglio cambiarle, io devo entrare dentro il Poetry e cambiare le pareti. Non posso dire da fuori, oh cazzo, non mi piacciono le pareti, ci tiro secchiate di colori da fuori. Allora, se non mi piace com'è la struttura. Se io voglio come... Perché vedi, dalle parole che ha detto lui, io a questa cosa ci credo. Cioè lui ti sta dicendo che vuole fare questa cosa perché crede in questo progetto, certo. nella questione etica principalmente. Allora, se la vogliamo cambiare, purtroppo dobbiamo fare un SRL. E significa entrare in ambienti in cui il Freaknet si è sempre tenuto a distante. Però ci cresciamo.
2: Sì, sì.
0: Cioè prima i nostri progetti quando avevamo 18-19 anni erano mettiamo
2: potrebbe anche ad essere 18, facciamo
0: non cresciamo solo di età, non dico cresciamo solo di età,
2: un downgrade,
0: non solo cresciamo solo di età, cioè cresciamo dal punto di vista di voglia di fare le cose, capito? Mentre prima la nostra fame di hacking, tra virgolette, così chiamiamo tutto, era semplicemente mettere su 4 PC per dare la posta, adesso è cresciuta ed è
5: funzionato. Pure un progetto di guerra aperta a Telecom.
0: Perfetto, per fare questa cosa ci vuole una SRL. Allora, io ti chiedo una cosa, il Freaknet, con la base che ha, sarebbe d'accordo a questa idea etica? Rispondimi.
3: Perfetto.
0: Sarebbe d'accordo a questa idea etica?
3: Sì, ma l'SRL non è Freaknet.
0: Perfetto.
3: Non sarà mai
0: Freaknet. Perfettamente, sono d'accordissimo con te.
3: Appoggiata.
0: Sì, siamo d'accordo.
3: Può essere in un certo senso
2: non ci uscirà il magari.
0: Perfetto, seguimi un attimo. Perfetto, io sono d'accordissimo con te.
3: È nel momento in cui però scazza, capito? Non è che parte del Freaknet si scioglie perché magari questo progetto è andato male, perché magari queste cose, diciamo, cioè non deve essere parte integrante del Freaknet. Cioè se il progetto magari si allontana da quelli che sono, cioè un giorno decidiamo tutti democraticamente.
6: Questa cosa la puoi gestire.
3: Questa cosa? No, invece si può
6: non
3: gestire.
6: Si può gestire. Non la puoi gestire momento... perché le singoli, i rapporti tra le persone sono ingestibili.
3: Esatto,
6: da questo
3: sì,
6: punto
3: sì,
6: di
3: oggi diciamo questo qui, domani. Perfetto. Ma nel momento, no, ma nel momento in cui, nel momento in cui magari la società fa una scelta. Io prendo ad esempio il caso di Mimba, che ha scritto quelle cose che è successo in Brian Ward.
6: Sì, sì.
3: Brainworkers. Ecco, cosa è successo? Se magari, diciamo che a parte del street perché non sta facendo, non sta prendendo parte attiva alla vostra SRL, no, ad esempio, dice questa cosa non ci piace più, noi non, cioè per noi non va più bene la linea che questa SRL sta prendendo all'interno del progetto. A quel punto tu non è che dici, ok, allora il freaknet si deve smembrare. No, perché potrebbe succedere, e potrebbe succedere, invece si deve mettere democraticamente a, a dire, ok, il freaknet non vuole più, non si sente più di dare il patrocinio tipo a questo progetto, di dare il suo appoggio a questo, a questo progetto. Quelle persone possono continuare, non solo, e possono continuare a fare parte del freaknet. Sì. Semplicemente sarà quel progetto
6: ad andare.
3: Sì, sì, sono ad andare via. Invece se noi lo facciamo diventare solo un progetto del freaknet, poi mezzo freaknet si deve dividere per un cazzo di progetto. Cioè deve finire come è finito Havana, perché Brainwalker ha preso una direzione che le persone di Havana non piaceva.
7: Penso che questo sia...
3: Fino a un certo punto, perché io mi sono incazzato tantissimo, perché? Perché invece ho letto nelle mail di Ahmed, ma non per colpa sua, perché non era stato fatto chiaro questo discorso, ho letto che delle persone si erano allontanate dal freaknet, comunque non erano più parte integrante del freaknet, perché comunque avevano i propri cazzi, e che è vero, però che non è che magari non facevano parte del freaknet o non avevano a cuore il freaknet, semplicemente non hanno dato a quel progetto in cui magari non credevano allo stesso modo in cui credono loro due, giustamente, non hanno potuto dare lo stesso peso, ma non è che non hanno dato lo stesso amore, lo stesso peso al freaknet, non hanno dato a quel progetto che per me ad esempio non è un progetto del freaknet, solo del freaknet. Un integrante del freaknet, perché progetti integranti del freaknet magari sono dei progetti appunto con un peso comunque che noi decidiamo che siano diversi da quello che può essere un SRL che facciamo così. Quindi per salvaguardare quello che in realtà è la nostra unità, dobbiamo attuare un metodo del genere.
4: In realtà poi si tratterebbe di fare da cuscinetto tra il freaknet come famiglia allargata, come comunità, come diamine la vogliamo chiamare, e i progetti del freaknet, il che probabilmente garantirebbe anche a quelli che fanno parte dei progetti di essere ammortizzati se dovessero scoppiare. Dio non voglia, noi stiamo facendo i pessimisti. C'è una pratica sociale.
1: Sì, posso, quindi io penso innanzitutto quello che tu adesso un po' si sposa con quello che dice lui. Cresce in particolare dice naturalmente, giustamente, bisogna chiarire, secondo me quello che stai dicendo, bisogna chiarire la partecipazione del freaknet a questo progetto, più che se il progetto è freaknet o freaknet è il progetto, ma la partecipazione del freaknet a questo progetto è, per me lo è, la partecipazione è in un determinato modo, come dice lei, però giustamente dice, allora se, come dice anche prima tu, se salta il progetto, come è successo per Newman, e un casino di persone, che ne so, quattro persone se ne vanno via e non partecipano più al freaknet perché è saltato il progetto, non hanno più visto la possibilità, e non solo non partecipano più, nel senso non lavorano più o magari non sono più presenti al freaknet, al media lab, ma tu dici, come dici giustamente, non sono più presenti col cuore al freaknet, cioè loro poi diciamo che se ne va altrove, allora dici non mi va bene, giusto? Non mi sta bene questa cosa.
3: Sì, se da questa società deve derivare comunque
4: uno spascio
3: generale, che è uno spascio all'interno della comunità.
1: Lei dice ad esempio, anzi magari se le persone hanno dei problemi e salta tutto, no? Saranno, essendo una grossa
4: riassorbe,
1: magari ci si aiuta quasi, no? Dice, certo, si riassorbe, certo. Magari queste persone appunto è un modo di vedere, cioè uno potrebbe dire vaffanculo, tu sei nata puttana e me ne vado via, vaffanculo il freaknet, no? E lì dice no, invece magari qualcuno ti dice no, non c'è bisogno di mandare tutto a fare in culo, siamo sempre freaknet, non hai intaccato l'entità del freaknet, se n'è andato a fare in culo un modulo, no?
3: Esatto. Magari sì, ma capisci che cosa cos'è? È in bilico.
1: Certo che è in bilico, un momento io voglio, cioè, io sì, ho una mia visione di, non perché sono bilancio e non ci credo all'astrologia italiana,
8: ma secondo cinesi. Me
9: quello cinese sì.
4: Interessantissima piega della discussione.
6: Siamo tutti molto interessati, sì.
8: Ma io vedo questo equilibrio in un altro modo. Palotone ha esposto tutto un altro problema, secondo me, che era differente dal tuo. Sì. Cioè, brevemente, adesso lui ha detto seriamente, però ragazzi, se facessimo questo progetto di Flickr, non Flickr, magari io ci lavoro anche, dice Palotone, no? Magari ci lavoro non come Flickr, ci lavoro da solo insieme agli altri. Però se lavoro così come facciamo le riunioni, allora non ci lavoro, no? Perché la serietà, e io su questo sono d'accordo con Palotone, questo è anche il mio timore in qualsiasi progetto, però non solo in questo qua delle Eolia, anche nella questione andiamo a prendere l'hardware al Freaknet, al Media Lab, e portiamolo via, anche nella questione facciamo il progetto, che ne so, questo BTV, anche nella questione creiamo qua una sorta di accademia e muoviamo il museo. Cioè, per me la partecipazione e la serietà non è differente, perché è o non è un progetto adesso economico, se vuoi, su business. Sì, sì.
9: Cioè, io non credo che la presenza di un business possa motivare di più le persone.
8: Infatti, infatti neanche per me. Infatti per me
4: più serie.
9: No, io non vedo così, no.
8: No, esatto. Quello che io infatti dico è, riconnettendoci alla questione delle mail di cui tu hai parlato, allora io innanzitutto, se ho nelle mie mail accusato qualcuno in qualche modo, chiedo scusa, di sicuro non era la mia intenzione.
4: No,
8: aspetta.
4: No, quello è stato un equivoco, una mia errata citazione. Oppure mandate i baci.
8: Io di fatto ho detto che nell'attività del critico, che era di fuori questo progetto, vedevo per alcuni aspetti non una serietà. Poi uno mi può dire se no, sono un guide buco, no, che vuole,
9: non dipende da siciliano.
8: Esatto, uno può dirmi, invece secondo me dipende proprio, ripeto, da uno spirito che puoi ritrovare in Sicilia, come lo puoi ritrovare a Torino, come lo puoi ritrovare in Austria o altrove, cioè dal metterci l'anima nelle cose, che si riconnette a quello che dicevamo. Cioè io in Austria sinceramente queste persone che ho conosciuto, no, che sono innanzitutto una famiglia per me, ci siamo sempre aiutati, un po' come dice anche lei. Cioè di fatto io l'ho conosciuti a Linz, che ero andato lì perché volevo imparare i sistemi, diciamo, no? Perché delle persone, ho conosciuto delle persone in particolare a Sbest e Jaromir, e mi sono dedicato a questo, però allo stesso tempo dovevo lavorare, quindi ho fatto dei lavori più disparati. La sera studiavo, facevo i cazzi miei, e di giorno, l'opposto, lavoravo. Ma come fanno tutti quanti, anche qua, no? C'è chi lavora di giorno, part time, c'è chi lavora tutto il tempo, si impegna la notte, magari la notte reinstalla il server, non ce ne frega nulla se sta a Dublino o no, no? Si impegna in qualche modo. E io di fatto mi impegnavo col mio studio anche, insomma, stessa cosa, cioè secondo me è uguale il sistema. Queste persone che ho conosciuto erano per me molto simili a, cioè, scusatemi, avevano una condizione di vita, una filosofia, se volete, un vivere assieme, un senso etico, no? Comune, molto simile a quello del fitness. Okay. Io conoscevo da una parte l'aspetto fitness, cioè, e come erano le persone, in modo mio, e conoscevo là da un'altra parte queste persone, e mi sono reso conto che, ad esempio, Ram non era Ram lui, quello che è adesso, è nato soltanto nel 2006, Ram come Ram, però le persone erano esattamente le stesse, che prima facevano, montavano e smontavano palchi per i concerti, montavano e smontavano installazioni per qualche presentazione, poi si sono messi a fare esposizioni, cioè lavoravano sempre per qualcuno, dipendenti, a un certo punto si sono messi, io ho avuto ad esempio una parte, cioè mi sono staccato, sono andato a fare tutto un altro lavoro, come potrebbe essere Palotone, no? Che prende magari adesso dice e va in Irlanda, no? E va a lavorare per Amazon. Io sono andato a Vienna, sono allontanato da Linz per lavorare con Silver Server, no? Il provider. Quindi era un po' simile la situazione, e per un casino di tempo le persone non le ho viste, cioè le ho viste solo che ne so, la sera quando si andava a bere la birra assieme, e a volte ci si raccontava, ok, è vero, non c'era ancora un'associazione, però c'era questo sentimento, senso etico sempre. quando io ho mollato Silver Seller e sono andato più propriamente a Graz, perché tutte queste persone si erano spostate a Graz, loro stavano già lavorando assieme per le installazioni museali e artistiche. Io mi sono riagganciato perché era come una famiglia, cioè ragazzi è andato tutto come è andato, io il provider l'ho lasciato, però mi ha detto che vieni a lavorare con noi, tanto comunque cose con i computer, sistemi ci sono
0: scappa
8: da fare.
0: Pilù. Se non chiudete scappa Pilù.
9: No, Pilù, poi stiamo attenti.
0: Io stavo battendo.
6: Ti ammazzo Pilù.
0: E ti è rimasta l'ultima pera, concernete.
6: No.
9: Allora?
8: Allora sono rimasto, sono andato a Grazia a lavorare con gli altri e ci siamo trovati di nuovo in una situazione nella quale tutti quanti lavoravamo per un'azienda in particolare, a modo nostro, e ci rendevamo conto che però, pur tutti lavorando e magari riuscendo a mantenerci in qualche modo, quindi una, di nuovo una situazione simile, tu lavori per una o per l'altra, non importa, anche se si lavora per un'azienda comune, però di fatto non stavamo più facendo le nostre cose, o le cose che ci, non, proprio non le facevamo, facevamo le cose per gli altri. E quindi è nata l'esigenza di creare un'associazione, no, nostra, che dicesse che è un'associazione no profit, che si occupa di sì autosostenersi in qualche modo o sostenersi, quindi i singoli lavorano in qualche modo, ma allo stesso tempo che ci sia qua come famiglia sempre presente per uno fare i progetti in comune, no? Progetti in comune che sono più propriamente progetti RAM e quindi non hanno uno scopo di profit, no? Hanno lo scopo di fare le proprie installazioni artistiche, i propri modi di esprimersi, ok? E due, a livello culturale, e per questo, vabbè, quello arrivo dopo, a livello culturale, e due, anche comunque per aiutarsi nel caso di problemi, cioè c'è un lavoro che arriva da fare, tipo mostra Graz di questa determinata artista, che ne so, ragazzi servono due persone, chi vuole fare questo, chi vuole fare quell'altro, ci si mette assieme e tre persone di RAM fanno un determinato progetto. Marcus ad esempio ha trovato un lavoro come grafico per la galleria di Graz, okay? Lavora le sue ore, per dire part time come voi, no? Fa tutta un'altra cosa, non è come RAM, no? Lui lavora come grafico per questi qua. Però di fatto investe, cioè, poi va magari al RAM, magari fa lo stesso lavoro dal RAM, come le persone stesse magari fanno le cose tecniche dal lavoro all'opposto, no? E ci si aiuta, nel senso che quando io non posso aiutarmi, no? Mi aiutano loro. Quando l'altra volta sono andato su a marzo, avevo qualche soldo, c'erano quei problemi in RAM, ho messo io dei soldi, no? In RAM, perché ci potessimo sostenere in quel mese. Quindi c'è sempre stato un po' questo effetto famiglia, no? Come diceva lei, e anzi da quando c'è RAM in un certo senso ci si è uniti un po' di più. Allora io a un certo punto, prima ancora che arrivasse il RAM, quando è arrivato il RAM, mi sono accorto che esisteva esattamente lo stesso spirito là come qua nel free. E per quello che io dicevo quando sono andato a Torino con Stefano, mi guardavano, pensavano che fossi io l'austro andare, che Stefano pensavano fosse siciliano perché ha capelli scuri e mi parlavano a lui in italiano, a me in inglese, no? Per dire. E cioè, mi sono reso conto che comunque questo, io dico, essere, se volete, siciliani, per me è una questione, per dire, siamo persone che hanno un certo spirito e un certo cuore, che ci mettono il cuore in quello che fanno, in tutto. E mi sono detto, uniamo queste persone, no? Anche quelle che forse non fanno parte del Freakney e non vogliono far parte del Freakney perché fanno arte e altre cose, no? Mi ho detto, però possiamo assieme lavorare per fare determinati progetti culturali. E da lì è arrivato innanzitutto più il progetto aspetto università, ci siamo parlati dell'Accademia. Ed è una cosa che si è discussa più propriamente l'anno scorso con anche con la Spessa, no? Allo stesso tempo però mi sono accorto che c'era una diversità tra RAM e Freakness, ed era una diversità di impostazione di vita, forse su alcune cose, di metodologie, ripeto, di nuovo di lavorare, o anche di come veniva visto il lavoro. Quando io a volte dico lavoro a Jeremy, si incazza e mi dice perché per lui lavoro uguale a schiavitù. Quando io invece dico lavoro, per me lavoro è, se mi fa star bene, cioè lavorare, non vedo come lavorare da dipendente per qualcuno, schiavo, fare qualcosa, lo vedo come una necessità, io non posso star fermo, devo fare cose, no? È una questione, un lavoro, mentre tu trasformi qualcosa.
3: Il lavoro rende liberi la scrittura.
8: Esatto.
0: Non lo scriviamo al cancello qua.
4: Lavoriamo nel tempo.
0: Ovviamente in tedesco.
3: Buona Gott mit
0: Bono.
8: Arbeit.
4: Arbeit.
1: Vabbè,
8: mi sono accorto c'era una diversità. E mi sono accorto che comunque con Ram riuscivamo a fare determinati progetti con una serietà pazzesca, di sicuro, e progetti dove comunque c'erano, come questo museo l'ultimo, una grossa cifra di soldi, cioè si arrivava intorno a di sicuro intorno ai 100.000 euro, adesso non so quanto, non mi ricordo quanto fosse tutto il progetto, comunque ha una grossa mole di soldi. Di fatto non è che questo ha snaturato il RAM, anzi ha permesso al RAM di crearsi, perché proprio mentre facevamo questo progetto si è nato anche il RAM. Abbiamo avuto modo di dire ok, prendiamoci il nostro posto, di nuovo, per dire, riprendiamoci un media lab, mettiamoci assieme, compriamoci, per dire, degli attrezzi come trapani a colonna o altro, no? Per poter fare questo lavoro, che però lo facciamo assieme nella nostra associazione. Poi lo stesso trapano lo utilizzo per fare un'installazione mia propria. Come potrei dire, magari per fare questo determinato progetto devo prendere dei computer, faccio un esempio, no? Per creare dei server, e magari questi stessi server li utilizzo per fare qualcos'altro che sia più proprio del free. No, per dire il tuo. Mi sono anche accorto che ci sono stati, come dici tu, sicuramente dei problemi di delle discussioni a volte, cioè questo progetto ha stancato tutti quanti, come potrebbe stancare un progetto anche di business in questo senso, ha stancato molte persone, che poi si era creato uno scazzo abbastanza grande, non so come dire, no? E alcune persone erano diventate, non so, suscettive, avevano, cioè c'erano dei problemi di fatto, ci stiamo allo stesso tempo su in un certo senso allontanati, perché distanti da questa cosa. Però il fatto che ci fosse stata questa società intendo questa comune, questa famiglia, no? Il RAM ha permesso allo stesso tempo di dire ok, sei scazzato un attimo, non ce la fai, come è successo a Marco, stai male, boh, questo lavoro chiediamo qualcun altro che lo faccia. Abbiamo trovato una persona che ha fatto questo lavoro al posto suo, lui si è occupato delle sue cose, no? Ha più mollato, cioè quasi a fine lavoro, questi aspetti di grafica, l'ha fatto un altro, adesso quest'altra persona è un membro di RAM, perché si è trovato così bene e ha detto ragazzi io resto con voi, e ha anche detto posso lavorare qua anche per le mie cose, e quindi si è ritrovato poi ad avere uno stesso sistema, cioè magari il lavoro per il gruppo o lavoro per me stesso, per vivere, e in qualche modo faccio, non so come dire, fluire energie, cioè se lavoro per me stesso, per mantenermi, e poi questo mi permette di avere più tempo per poter stare nella comunità o soldi da poter investire per comprare la nuova cucina spaziale o...
3: Io vorrei aprire un attimo una parentesi. Io credo che Acme sia diverso.
0: Non ho come dire,
3: come cosa bella, cioè Acme è diverso. Io credo che abbia capito una cosa fondamentale. Ma che cazzo di problemi vi fate? Cioè c'è da fare questa cosa, facciamola. Ok, dice. Tutto gira attorno all'unica grande famiglia che è questa del free. Per quello che sto riuscendo a capire.
8: No, non so, per me invece sono più famiglie.
3: Sì, sì.
8: Una famiglia che c'è Dine, perché comunque sono passato per Dine.
3: Scusa,
8: Jeremy.
3: Scusate.
8: Sarei qua.
4: Vi faccio notare una differenza che potrebbe essere fondamentale tra quello che Crash chiamava la tecnocrazia. RAM è comunque un esperimento creativo. Si occupa di musei, si occupa di installazioni, cioè di cose che sono immediatamente gratificanti. L'aspetto tecnico delle cose, magari anche il semplice offrire della posta, eccetera, può
0: non essere immediatamente gratificato.
9: No, perché il sistema di posta non è gratificato.
0: Non è mai. Non a caso ho fatto questo esempio.
8: Non fai in rame direttamente, magari
0: ma buona parte sì. Cioè speculare secondo me.
8: No, abbiamo usato molte tecnologie anche in questa installazione, quindi non è che sì. La tecnologia era.
0: Sì, esterna. Ma finalizzate a. Noi abbiamo usato molto spesso all'interno del Flicknet la tecnologia per la tecnologia, per studiare sulla tecnologia stessa.
8: Tecnologia per sviluppare, no? In questo ambiente. E lì viene utilizzata per sviluppare un ambiente che comunque, ripeto, secondo me è lo stesso, è un ambiente culturale. Cioè.
0: Sì, ma la cultura ti dà un una gratificazione immediata.
8: Beh, ma anche.
0: No, nel senso non è una cosa cattiva, però è una cosa che aiuta a cementare i rapporti, allontana lo scazzo. Se tu hai una gratificazione immediata, se tu hai una gratificazione,
10: non è immediatamente, c'è un altro termine, non è immediatamente,
0: non hai ricompense
10: coinvolgente, capito?
8: Cazzo, ma io vi devo dire che quando abbiamo fatto l'altro museo,
10: cazzo, mi è piaciuto, ripetilo,
8: non è stato per niente,
0: cazzo, ci è piaciuto da morire,
8: non è stato per niente gratificante. Cioè alla fine del tempo ci siamo trovati, alla fine avevamo speso comunque, c'è, hai vissuto, quindi ti sei trovato che comunque non avevi un senso di soldo per vivere e arrivavano gli altri problemi. Per di più alcune persone si erano scazzate da quello che era successo.
0: Guarda la parabola, però guarda la parabola.
10: Tieni più lui immediatamente.
6: Perché deve tenere più lui?
10: Per i cavalli,
6: per capirai che se ne fotte di più. Ma non parte mai,
8: non parte mai,
0: è l'altra che parte. Però guarda la parabola. Cioè, da quando esiste il Freaknet, ora si è arrivati col Poetry a un museo dell'informatica, che non è un sogno nuovo, come spesso ti può confermare, per niente.
8: Non è un?
0: Un progetto nuovo, un'idea nuova. Ma si ci è arrivati ora. E questo dovrebbe già dirti.
8: Museo ci abbiamo messo comunque più di 2 anni. Non l'abbiamo fatto subito.
0: Aspetta, quando ti è venuta la prima volta questi?
8: No, non è venuta in noi l'idea neanche, ci hanno chiesto di farlo, non l'abbiamo fatto.
6: La prima cosa, la prima idea da quando è nato il Freaknet sostanzialmente.
0: Infatti.
8: Il museo.
10: L'idea del museo è del
6: 99, 98.
0: Perché?
8: Vabbè, però io faccio.
0: Perché queste cose sono, ti danno una ricompensa subito, ce le vedi subito. Ti coinvolgono subito.
8: Ma è più facile.
0: No, non è più facile.
10: Saldano più il rapporto immediato nel discorso della famiglia.
0: Evita gli scazzi a priori.
8: Ah, ok, tu logicamente
0: se
8: le attività che vengono prese.
0: Ti faccio un esempio ancora più lampante.
10: No, non è che non gratificano immediatamente.
0: No, ti faccio un esempio ancora più lampante. Il discorso dei corsi di cui parlava Cresce. Una rottura enorme di palle per quelli che li hanno fatti. Per trovare la gente e per essere sicuri che la gente fosse presente e alcune volte non c'è stata, con quello che significa avere a che fare, cioè dover rendere conto agli altri e tu magari non ti presenti e non fai lezione, queste non sono né cose gratificanti. Sì, dice, poi alla fine abbiamo avuto i soldi, bello. Ma gli scazzi si sono moltiplicati in maniera esponenziale, le rotture di coglioni idem.
8: Sì, però secondo me la differenza sta proprio in questa metodologia, non so come dire, cioè
6: dico, forza.
8: Questo è indubbio, si riconnette un po' anche quello che dice Paraton. Se io comunque adesso io faccio un progetto per un anno che sia direttamente gratificante, che mi gratifichi in 5 anni, ma non ci metto il cuore e la serietà, non vado da nessuna parte, può addirittura distruggere l'unità, no, del free. Cioè che io adesso faccio patate, computer, pomodori, o mi decida per fare un progetto che forse, io la vedo così, che forse abbia più a che fare con il mercato, il business in senso brutto, se non ci metto il cuore. Perché magari sono più cuori, c'è il cuore del Freaknet, c'è il cuore del Kunstlog, c'è il cuore del RAM. Se io non ce lo metto, di fatto non.
0: La mia dichiarazione non era ostativa a quello che. Cioè era un attimo per puntualizzare perché poi ci sono stati degli scazzi e il riferimento a quale attività. Sì. Questo, in pratica.
3: E anche tu fai un esempio con il RAM, che magari si è creato un crescendo della. Svolgimento di una serie di attività che vi siete ritrovati a fare.
8: No, l'associazione, però le cose, cioè, sì. Già da quando ci siamo incontrati all'Inps le facciamo sempre assieme.
3: Esatto, cioè, facendo quelle cose
8: dell'università, io andavo all'università di Linz e non ero iscritto per altre cose perché eravamo assieme.
3: Ma quindi, perché comunque c'è una storia diversa, nel senso che comunque c'è stata una storia creandosi che ha creato quel diciamo,
8: no, la storia quella, è ovviamente diverso,
3: ma quello che è nato in un altro modo, voi vi trovate,
8: no, la storia è diversa, ma trovate lo spirito più lo stesso,
3: lo spirito lo, esatto, lo spirito
8: è
3: lo
8: quello che è.
3: Però siccome la storia è diversa, tu devi far conto che nella storia si creano, diciamo, proprio delle dinamiche per cui magari poi ognuno ha un approccio diverso a quello che sono i progetti insieme, e soprattutto tu non puoi pretendere che tutte le persone all'interno del fitness che siano coinvolte in un progetto che magari tu e Zanna,
8: ah, momento, questo volevo risponderti infatti prima. Non, ecco, questo c'è un grosso errore. Io in questo senso mi sono sentito toccato, nel senso che dico le accuse, no? Lì forse c'è un fraintendimento che penso fosse anche quello che ci stavi a dire prima, Rano. Una è l'impegno, ripeto. Cioè, a volte vedo persone come Spencer Newmark, che secondo me fa parte del flip, non so voi, comunque di Dani.
10: No, Newmark fa parte del poetry e quindi fa parte del flip.
8: Vabbè. sta in Ruanda e si è impegnato su questo progetto sinora tantissimo. Se io penso a Aaron, che non fa parte né di flip, né di Rand, né di Dine, fa parte del Foyer perché l'ha creato con Sarv, no? Ci sono i fondatori. E vedo il suo impegno in questo progetto, l'impegno di Stefan, che fa parte del suo di Ram, queste cose a livello di treatment, non, cioè si vede l'impegno di queste persone in questo momento nel progetto, no? Vedo che è un impegno pazzesco, ci ritrovo lo stesso impegno che piuttosto ritrovo in Asbest, o che ritrovo magari in Pallo, in te, indubbiamente. A volte non vedo lo stesso impegno, io lo farò, dico onestamente, in Zanna, e quello secondo me si riconnette a quello che diceva Paolo, cioè se uno fa dei progetti che siano patate, pomodori, business o no, deve metterci la stessa anima che ci mette, no? Nelle altre cose. Allora, vuol dire sudare sangue, questo la vedo proprio, no? Immolarsi come fai tu. La scelta è, cioè, scusami, mi sono senso perso. Tutto quanto impegno, non impegno, l'interesse, lo spirito, però alla fin fine vengono secondo me a unire più aspetti che possono permettere di dire a certi progetti di essere, di non essere del freaknet, di avere magari lo stesso obiettivo, magari le metodologie sono...
4: Scusami, non ti ho seguito, cioè se me la spieghi meglio questa cosa. Forse ti sei anche un attimo incartato.
8: Sì, perché lui parlava anche di idee sostenibili, no? Freaknet ha cercato di autosostenersi in altri modi, magari con fondi di qualcuno, magari con dei progetti che erano autosostenibili. Bram per me fa la stessa cosa, no? Fa alcuni progetti che sono autosostenibili, come il salone, che è, per dire, una riunione dove si fa nel nostro spazio, quindi si raccolgono delle persone esterne che vengono a discutere, in questo caso per pensare allo sviluppo dell'arte, se vogliamo, in una certa direzione, come potrebbe essere una riunione al Freaknet dove vengono tutta una serie di persone, tra le quali ci sono i membri del RAM e quelli esterni, no? Che vengono per discutere dello sviluppo dei sistemi in Italia, magari, dico, nella pubblica amministrazione. Tutti si rendono conto che c'è di fatto un problema, la pubblica amministrazione continua a usare i sistemi Windows, questi sistemi Windows nella pubblica amministrazione, faccio un esempio stupido adesso, questi sistemi Windows
4: mica tanto,
8: non solo sono sistemi che sono costosi, funzionano
4: male,
8: quello che vogliamo, ma vanno anche a intaccare la libertà, no, delle persone in un certo modo, e noi ci individuiamo un problema e diciamo, ragazzi, questo è un problema culturale, cioè porta all'inizio magari un diretto beneficio, installando i Windows, ce li ho lì, mi fanno sta cosa, no? Ci metto magari meno tempo, non è vero, però ci metto magari meno tempo con Linux, per l'esempio stupido, però col lungo andare ti portano tutta un'altra serie di problemi, cioè, sostenibile, Windows porta Windows XP, porta Windows, forte il fatto che magari i computer più vecchi non si possono essere utilizzati, che non funzionano, con Vista vengono buttati via,
9: quindi sono una serie di step che non sono sostenibili in questo senso a lungo termine. Allora noi vediamo, cerchiamo di fare le cose con coscienza, con coscienza sociale, comune, no? Diciamo, queste cose non si possono fare così, perché ci fanno male in un altro modo, fanno male i massimini, non lo so, no? Non sono pensato. Allora, un progetto che facciamo fino adesso, come Unione, è pensato in questa direzione, cioè è pensato per fare, per limitare, come dice Zanni, il digital divide, per fare del bene in un certo modo, per portare a delle persone che non hanno la possibilità di scoprire magari questo modo di utilizzare l'internet, di utilizzarsi il telefono per i cavoli loro.
0: Ma chi cazzo sei botte degli eoliani? Cioè, ma vaffanculo!
4: Anche no, questa è una strada percorribile.
9: Tutte le cazzate ogni tanto, stessa cosa per i Monti Blay, io vengo qua, porca puttana, non posso parlare con nessuno con il mio cellulare perché non funziona. L'internet cade ogni tre giorni, a spesso bestemmia, no?
0: Ma più che altro solo perché ha spesso bestemmia di come farlo.
9: Perché siamo tutti stanchi. Tanto perdo, veramente. A questo punto mi dico, no? Qua c'è anche un problema. Il nostro progetto vuole andare a risolvere questo problema. Cosa vuole fare? Vuole portare l'internet, no? A delle persone. Là voleva magari risolvere la possibilità che alcune persone potessero imparare a utilizzare alcuni sistemi, altri volevano risolvere la possibilità di togliere dalle scuole i sistemi Windows, perché pensi i bambini con i sistemi Windows, nelle scuole non imparano un cazzo i sistemi e poi dopo escono, hanno la patente del computer, non sanno neanche cosa sia, un file veramente. L'obiettivo è più o meno simile o no, no? Mi sembra, cioè anche questo è pensato per un bene forse più comune. La differenza sta, come forse anche diceva lei, no? Che mentre è un piccolo progetto, io magari in quella scuola installo 5 computer Linux, gli do la possibilità di usare determinati programmi, in questo progetto, visto il più grande, è qualcosa di molto molto più grande.
4: Decisamente.
9: Che non vuole solo installare.
0: Come la vedi questa cosa?
9: Arriva che non vuole solo installare 5 computer, ma vuole creare un backbone. Okay. E come dite in molti, un backbone è in questo caso un provider, cioè alla fin fine quello che siamo in un modo o in un altro, io definisco più un carrier più che un provider, però no, diciamo siamo, se vuoi, un provider. Okay. Là era una stanza dove si riunivano 5 persone, installavano 4 computer, era sempre l'organizzazione non profit, non aveva bisogno di essere un provider per fare questa cosa. Qua invece per fare questo determinato progetto hai bisogno, come diceva prima anche Zanno, no? Di creare un provider, quindi hai bisogno di avere una forma burocratica, quindi hai bisogno di un sistema, questa forma burocratica che è un'azienda per sostenersi.
4: Ciao.
0: Ciao.
9: Per sostenersi deve avere a che fare ovviamente con i soldi, no? Fa sempre tanto paura in questo senso, io lo capisco.
4: Lo chiudete il cancello, per favore? Grazie.
9: Allora, fatto a entra in questo va a superare quel limite, no? Che anche tu dicevi. Però per me rimane l'obiettivo, la cosa importante. Allora, è chiaro che se sono state dette le cose in un modo sbagliato, forse è perché non ci siamo sempre riuniti, non ci siamo sempre incontrati, abbiamo parlato in più persone di questa cosa, se ne è parlato in minibus tendenzialmente. Scusatemi, io uso il computer, mi piace tantissimo, però mi rendo conto da tempo che non sempre le mailing list funzionano, no? Non bastano le mailing list nella vita, come non basta lo sparare cazzate assieme, come non basta lavorare tanto se poi non c'è lo spirito, cioè non bastano, no? Bisogna unirle queste cose. Lì poi mi ricollego a un altro aspetto che hai presentato tu prima, però di fatto bisogna mantenere chiaro l'obiettivo, questa è la mia visione. Il fatto che ci sia adesso bisogno di creare un'azienda,
4: come la vedi?
9: Il fatto che ci sia bisogno di creare un'azienda è per me, ripeto, uno step, è per me un tool, no? Sì. Un tool che, giustamente come dici tu, aspetta. Un momento, magari un tool che non si può definire tool del freaknet completamente, no?
4: No.
9: Non lo
8: non si può definire, magari neanche in parte, l'unico modo che si ha di, per me, io la vedo così, l'unica caratteristica comune di questo progetto che si possono accomunare al Flipnet sono che di fatto io lo vedo come un lavoro di gruppo, che è anche nel Flipnet, lo vedo come una metodologia di lavoro pensata in modo sostenibile, no? che è sempre comune al Flipnet, così come lo era nei psicologi, così come sono mille altre attività. Rientra di nuovo nel Flipnet perché è un progetto che magari sta a cuore a alcune persone, queste persone ci si dedicano, no? C'è lo stesso, ci sono degli aspetti comuni. È stato pensato da delle persone che sono le persone del Flipnet, quindi è stato scritto all'inizio in Net Ecology, no? Quindi è stato inserito in questo ambiente, quindi forse è stupidamente, come dici tu, o magari è stato accomunato veramente, come dire, questo è il progetto del Flipnet. Perché c'erano tutte queste basi comuni, oltre al fatto che le persone l'avessero pensato e fossero quelle qui, no?
4: Posso fare lo stronzo un attimo?
8: Sì.
4: Relativamente. Ammettiamo che per un attimo Shining si incarni in me, la prima cosa che direbbe,
8: sì,
4: se tu fai, se tu fornisci la rete, sì, se tu fornisci l'accesso, passi a essere padrone di un qualche cosa. Per citare Jeremy Rifkin,
8: come?
4: L'era dell'accesso, il libro di Jeremy Rifkin, l'economista, dice che in effetti i veri padroni di internet,
8: sì,
4: sono i provider.
8: Okay, aspetta un attimo,
4: quindi di fatto Shining,
8: sì,
4: ti direbbe che tu vai a gestire potere.
8: Ho capito cosa vuoi dire, che è il suo discorso.
4: Cioè, ideologicamente è un po'...
8: Che sia potere che arrivi dai soldi di qualcuno, uno, che ha potere o quel che è, tu vai a toccare il potere in questo senso, no?
4: Ti fai il potere. Ti fai il potere, perché gestisci, dai
8: questo,
4: qualcosa.
8: Io questo ho la mia risposta, ed è come vedo io il progetto. No, la domanda che cercavo di porti, che mi ha posto anche...
4: Siccome non arrivava, volevo che arrivasse.
8: No, volevo che innanzitutto si identificasse il fatto che comunque è una cosa che è stata dimenticata. Questo progetto è stato pensato all'inizio da, appunto, dalle persone del Flipnet, in un certo modo, se ne è parlato come idea di Net Ecology, perché comunque fatto con energia alternativa, con...
3: Va
8: bene, ok.
3: Hai fatto bene pure a dire.
8: Non è che è partito da alcuni e hanno detto ragazzi adesso dovete farlo, se non siete parte del progetto vaffanculo, se poi uno se ne va fuori, tu non ci sei perché comunque anche tu fai altro e poi non ci sei. Cioè di fatto la prima cosa che è stata fatta è proprio iniziare a parlarne al Flipnet tempo fa, Zanna. E lui, mi ricordo dei suoi racconti, non è stato preso in considerazione assolutamente su quest'idea.
3: Beh,
8: cioè,
3: questa è anche una cosa, perché non è vero che non è stato preso in considerazione.
8: Sì, per
3: un momento,
8: nessuno, io
3: quel momento
8: arrivato,
3: in cui ha esposto l'idea,
4: non c'erano le forze, probabilmente
3: c'era altro da fare. A parte che il film era completamente per i cazzi suoi, cioè, non è stato preso in considerazione perché era Zanno, perché non era piaciuta l'idea, o perché,
8: no, un momento, ma io voglio arrivare
3: come
8: a
3: tante altre proposte gettate al Flipnet belle sono rimaste così.
4: Cioè è una cosa con la quale,
3: cioè, come quando abbiamo buttato l'idea di Net Ecology, per diverso tempo è rimasta così. Poi
8: assolutamente, io infatti non ne faccio un'accusa in questo senso, dico lui non è stato cagato su questa idea, quindi molte persone non l'hanno ritenuta come è una cosa, è una necessità del Flipnet, ok? Bom, fine. Non è stato considerato una necessità del Flipnet, nessuno se l'è cagato per un anno di fila, almeno quell'anno non era una necessità del Flipnet, magari non lo è tuttora, ok? Io sono arrivato parlando con Zanna, ma raccontato di questa cosa, io ho pensato al progetto, non l'ho visto come una necessità del Flipnet, però l'ho visto come una possibilità di creare un... di fare un determinato progetto in un determinato modo che io ritengo sia bene, ok, se volete, e allo stesso tempo una valenza, l'altra valenza era il fatto che questo progetto avrebbe potuto permettere a una serie di persone di potersi guadagnare la pagnotta facendo comunque un lavoro che più gli piace, ed essendo magari indipendente da un'azienda, dovendo lavorare per qualcuno, no? E non solo, che fosse un progetto, altra valenza, tecnologico, che avrebbe potuto permettere che lo sviluppo di questo progetto tecnologicamente, la tecnologia che viene utilizzata, il sapere che viene utilizzato ridà al freaknet, perché arricchisce il freaknet di cultura, no? Un'esperienza, anche magari le stesse tecnologie, allo stesso tempo al contrario, cioè le persone imparano da questo, no? Da questo, e l'apporto che ognuno ci porta a questo, in questo progetto, che poi arrivi perché è sponsorizzato o no, l'apporto esterno dà la possibilità al freaknet poi di sostenersi in un altro modo, perché magari le stesse persone decidono di, e io ho deciso così, posso parlare solo di me, di reinvestire questi soldi.
0: Se poi così, no? Se poi così non avviene?
8: Un momento, finiamo con una cosa. Di reinvestire i soldi in Freaknet e nelle altre comunità per me. No? Cioè il mio scopo finale è comunque.
0: È una tua scelta.
8: È la mia scelta, ok? Io voglio in qualsiasi cosa, ma è la stessa cosa che fai tu, cioè tu decidi di lavorare, di mantenere te o tua famiglia, e comunque di poi dedicare tempo o soldi che siano al freaknet nel modo tuo. Io la stessa cosa, decido di fare un determinato tipo di lavoro per ridedicare questo tempo o soldi al freaknet. E io vi dico, la tecnologia, l'anno di sviluppo di un determinato progetto, la tecnologia viene utilizzata, viene riportata al freaknet. Perché? E qua mi riconnetto al sul come faccio il progetto. Perché il modo di fare questo progetto è pensato sostenibile, è pensato free veramente, è pensato open, come tutte le persone parlano. A me non me ne frega più nulla di free software, di Linux in questo senso, di open source, cioè tutta la stessa merda. L'obiettivo finale è il fare un qualcosa che faccia, che porti del bene, per me questa è porti del bene in più forme, che possa essere la cultura o quel che è. Perché? E questo è come la vede Aaron molto, e come la vede anche Xav in particolare, che sono persone che fanno parte di questo progetto. Perché? Perché viene fatto in un modo pensato, cosciente, morale proprio. Cioè Aaron lo vede come un metro di ridare alla società, agli esseri umani, il controllo dei sistemi, ridare coscienza di quello che uno fa, ridare il potere, come lo vede lei, in mano a tutti e non in mano a pochi. E perché dico questo? Perché la tecnologia che si utilizza, quella che ha sviluppato in questo caso, è quella del mesh network. Allora, ritornando al suo discorso.
0: Ma poi passi sempre da un deck molto uscito, sì.
8: Scusami?
0: Passi sempre da.
8: Vabbè, ma di fa. Che poi FreeHolinet. No, un momento, che poi il tool FreeHolinet, magari alla fine, io faccio l'esempio, no? Adesso alla fine venga. Come tool debba uscire da un backbone, devi pagarti, devi uscire sull'internet di un altro provider, no? Questa è una necessità momentanea, perché non puoi fare differentemente. Potessimo probabilmente creare il nostro provider a livello forse di LIR, in questo senso ti faccio un esempio, non deve accadere, no? Se no non vedo un cazzo. Potessimo creare il nostro provider indipendente, cioè a prenderci una linea, una parte di internet, che vorrebbe dire diventare una cosa.
0: No, si può sempre pagare a qualcuno.
3: Poi dipende dai
11: leader. Dipende dagli accessi ai backbone internazionali, che sono comandati da altre aziende. Quindi,
8: no, no, non è vero, non è vero, non è vero. Io ho fatto una LIR in LIR.
11: Ok, però se la pensate di andare a pagare con un nodo che sta su un altro provider, passi sempre da quel provider. Quindi c'è,
3: certo, stai semplicemente allungando.
11: C'è il cane che si morde la coda.
8: Momento, però la questione è che si basa, se tu adesso me la poni così, allora provider o non provider?
11: Cioè, dovrebbe essere una rete totalmente fuori da internet per essere veramente libera.
0: Vabbè, questo è il discorso.
8: Vabbè, però adesso arriviamo.
0: Dovrebbe essere
8: questo non è un internet. Però questo non è che lo rende meno freeNet. Perché di fatto noi, quello che devo dire, io utilizzo, devo lavorare sui server, passo sui provider degli altri, no, certo, per fare SSH.
0: No, ma infatti è.
8: No, la questione è, per riconnettersi a quello che dice lei, è che io la vedo così. L'internet era stata pensata come una soluzione innanzitutto tecnologica all'inizio, cioè si sono detti il telefono non funziona come comunicazione, arriva la bomba atomica, mi fa saltare un ciclo, no? Mi cade il circuito, è un circuit switch, cioè io parlo, c'è una connessione costante, nel momento in cui mi interrompono la connessione non arriva più la mia voce dall'altra parte. Come lo risolviamo? Cambiamo tutto, facciamo un packet switch invece di circuit switch. Ah, figo, metto tutto nei pacchetti, se non arriva di lì passa per un'altra strada, ci arriva comunque.
4: Miracoloso se pensi che sono stati dei militari a pensare questa cosa.
8: Non è vero che l'hanno pensato dei militari, sì. No.
4: ARPANET.
8: Non l'hanno pensato i militari, l'hanno pensato una persona che era incazzatissimo con la AT&T e ha detto il sistema telefonico che tutti pagano, loro fanno pagare un casino alle persone, sono i proprietari di questo sistema e di fatto manco funziona. Io vado da loro, gli dico, uè ragazzi, guardate che secondo me il vostro sistema fa cagare. Loro a livello politico, economico, perché il loro interesse è, ragazzi, noi abbiamo il sapere, siamo in AT&T, abbiamo il sapere, non lo vogliamo dire, non lo vogliamo raccontare come funziona il nostro sistema, cioè non lo mettiamo in discussione il sistema telefonico, e gli hanno sputato in faccia. Questa persona cosa ha fatto? Siccome era nel circolo universitario di alcune università, è andato a parlare con delle determinate persone, gli ha detto, ma guardate, ripeto, che secondo me, io sono andato da AT&T, gli ho detto, guardate che secondo me il vostro sistema non è a prova di bomba, loro mi hanno sputato in faccia, perché? Perché secondo me sanno che se io gli dimostro che non è a prova di bomba, loro perdono clienti, il business, tutto, e in questo modo cosa fanno? Mantengono le persone all'oscuro di qualcosa. Cioè per me, per lui, e per me sono così al giorno nostro i progetti, no? C'è un ritorno al medioevo, cioè il sapere è nelle mani di qualcuno e non si fa sapere, perché se venisse a saperlo che ci sono i libri dei filosofi e che non c'è Dio, no? E che non è tutto così e che il mondo non è piatto, qua cadrebbe tutto, soprattutto la Chiesa perderebbe il suo potere, no? Stessa cosa per me, c'è qualcuno che vuole mantenere questo sapere per sé, perché? Perché il sapere è potere. Sì. Allora, l'Internet è nato come un progetto di sociale in un certo senso, cioè facciamo le idee di alcune persone, poi cosa hanno fatto? Sono andati da questi, questi gli hanno detto guarda c'è un laboratorio che è il laboratorio dei Bell, no? Che è un sottolaboratorio di AT, naturalmente, che è Bell Labs, che sta al DARPA Project della Defense, e tutto in questo modo si è accomunato ai militari. Cosa hanno fatto però loro furbi, che non erano deficienti, ma che erano tutti fecchettoni, col barboni, capelloni? Cosa hanno detto? Ragazzi, un momento, noi abbiamo scoperto adesso, programmato con C, abbiamo scoperto Unix, l'Internet, quel che è, qua già di fisso ci fregheranno, ce lo chiuderanno, che è poi quello che ha fatto AT&T, ha creato le licenze su Unix, quando si è accorto del potere di Unix, e sono andati alle università a raccontare agli studenti come funzionava questo sistema, ok? Quindi nato da un'idea libera, sviluppato in un progetto militare completamente non libero, pensato da AT&T come cazzo ci posso fare un business,
4: no, nel senso che i militari furono lungimiranti, okay, perché diedero fondi a questo tipo di studi tutto sommato senza neanche chiedere nulla,
8: ma no, loro
4: senza chiedere tantissimo.
8: I loro lungimiranti era perché era il periodo della guerra fredda, c'era la Russia, periodo dello Sputnik. Si sono detti noi in questo caso dobbiamo cercare di fottere i russi, no? Se gli crea un
10: fottere il fuco soprattutto.
12: Comunque, cominciamo a rendere sostenibile il voice, una cosa non entra e domani tu la terra,
6: infatti non entra, c'è la Pepsi.
8: No, fatemi finire, veramente.
6: Infatti c'è la Pepsi, non la Coca-Cola.
8: Allora,
4: la Mecca Cola.
8: Per me questo è importante, cioè è in tutto quello che anch'io faccio, poi magari sbaglio è solo per me, però tutti parlano per sé alla fine. Allora, di fatto quello che hanno fatto era una cosa che si è sviluppata in un determinato modo, c'è chi ci ha fatto un business, via dicendo, loro l'hanno passata all'università, che comunque era una cosa.
4: Sì, comunque ritorniamo al Freaknet.
8: No, vabbè, io vi ci ritorno in questo modo, lo sai, mi perdo un po'.
10: Così subito.
8: Sì, vabbè.
4: Vai. C'è e tre pagine di taccuino.
8: Sì, dai, mi perdo ancora di più se mi interrompete. È arrivato a un punto nel quale è ridiventato libero, cioè le stesse persone tramite l'università e poi Linus Torvald e poi BSD che sono diventati FreeBSD e Richard Stallman e la CNU.
10: Vabbè, questa storia la sappiamo tutti, la conosciamo.
8: No, invece no, perché
10: no, vabbè,
8: si parlava di una, cioè, di fatto
6: sì, no, invece
8: è ritornato, cioè qual era il loro interesse? Diamo il sapere, la tecnologia in mano agli esseri umani, no? Al popolo in questo senso.
6: Ai Terun e ai Neger.
8: Ai Terun e ai Neger. E io la vedo per Friolinet nello stesso modo, perché? Perché ritorniamo, perché io vedo questo progetto come sostenibile, come idea, di come parte di Freaknet, poi come si andrà a risolvere è tutta un'altra questione secondo me, perché il problema attuale e su, secondo me, tre livelli, no? Che ho scritto un documento io a tema su questa cosa, cercando di evitarmi queste discussioni anche. Ci sono tre livelli nella comunicazione tra gli esseri umani, che vanno al di là dei computer. Quando

0: spazio
1: non è totalmente sovrapponibile.
0: Io sto cercando di ridurla, sì, adesso, sì. Però,
2: cioè, ridurla per così... giunta. C'è altro che ha scritto.
0: Stai impazzendo.
3: Se parlavi in C ti capivo.
0: Se parlavi in C, scusate.
1: No, forse ti posso aiutare ad abbreviare molto il discorso dicendoti che tutte queste cose sono date perché da circa dal 2004 la mia tesi di laurea in sociologia della comunicazione
0: è
1: sul Freaknet,
0: che sta per essere cancellata,
1: che sto per cancellare definitivamente. Darò una tesi di linguistica computazionale perché così va e si buttano,
2: ha preso
1: le cose,
2: questa piega ora.
1: Sì, e si buttano le cose. Quindi, cioè, questi discorsi, è vero, non ci conosciamo, ma dalli per acquisiti, dalli per dati, cioè, sto laureandomi proprio in sociologia della comunicazione, sì. E ahimè, su Freaknet, infatti i miei interventi sono borderline, se ci fai caso, sì. Cioè, sono un po' dentro e un po' fuori, sì, gli appunti
3: bordellari.
1: Gli appunti che prendo sono per la tesi, però fanno parte della tesi.
0: Ma quant'è?
4: Un euro.
2: Millemila euro.
3: Continua.
4: Per quelli piccoli.
1: Perché?
0: Cose,
1: fanno parte della tesi tutto perché tutto il lavoro è basato sull'osservazione. E quando io dicevo il mio lavoro di ricerca nella mia mail, nella mia seconda mail, era proprio questo il discorso. Che io adesso, rispetto a questo lavoro, mi trovo molto in difficoltà. Salute, asbesto. Io mi trovo molto in difficoltà a questo punto con la ricerca, sì. Perché per farla molto breve,
4: ottimo.
1: Per farla molto breve, abbiamo lavorato tutti quanti sull'ipotesi di fare finalmente luce e di fare un lavoro esclusivamente dedicato al Freaknet, alla storia del Freaknet, ma anche al vissuto del Freaknet, quindi un discorso sociologico fatto sul campo di etnografia. Ora stanno uscendo fuori, fortunatamente a mio avviso, dei nuovi studi che riportano il concetto di comunità a quello che era il significato originario, cioè una comunità legata a un territorio, con dei riti, con delle gerarchie, con delle meccaniche molto rigide. Ci si rende conto da soli che chiaramente questo tipo di concetto, questo perché secondo me è un bene, perché si è creato tutto uno schifio sul discorso delle comunità virtuali, bello Second Life, che non ha nulla di virtuale, perché se tu ci porti le banche, se tu ci porti i rapinatori, eccetera, non hai portato un cazzo di virtuale, cioè hai solo riprodotto il tuo reale, e male per giunta, molto male.
4: Anche a livello di codice.
1: Anche a livello di codice. Quindi si capisce bene come a questo punto il concetto di comunità comincia a stare stretto a una realtà come quella del Freaknet. Per cui io che sto tirando le fila di questa, di questi ormai 15 giga di materiale tra log di chat, tra mail, tra registrazioni, discussioni, un hack meeting e via discorrendo, mi trovo in questa difficoltà di dover definire questa realtà, a meno che noi non ricorriamo al principio di identità, nel senso, cioè, va bene, questo è il concetto di comunità, queste sono le cose che si dicono, però noi ci chiamiamo comunità perché, come dice Max Weber, ci vogliamo buttare addosso questa mantellina senza che diventi una gabbia di ferro. Ma questa è una risposta che solo noi come Freaknet possiamo dare. E siccome non esiste un altro studio in questo senso, il primo che mi parla di Raul Chiesa verrà castrato sul posto.
2: Raul Chiesa.
1: Bastardo!
3: Che si dovrebbe castrare.
0: Ma lui si occupa di cose diverse.
3: Di essere stronzo.
1: Sì, di trepidazione hacker.
3: Che merda, dai.
1: Che
3: merda,
1: parliamo di altro.
0: Abbiamo parlato personalmente.
1: E gli hai detto che è una porcata? Jarman gliel'ha detto.
3: No, che ormai è tutte stronzate, dai, no, parliamo di altro.
0: Però secondo me non, cioè questo è un punto che adesso
1: che mi

0: mi ricollega a Crash.
1: Non solo, però è
0: mi ricollega alla definizione tua di che cosa.
1: Sociologia, no? È anche però è un punto che
0: quando tu dicevi
2: Magno, scusate, puoi continuare.
0: È un quando punto
1: che
0: tu dicevi
1: la base del Freakner, non col progetto Friolner.
0: No, quando tu dicevi per me Ram è una famiglia, per me sì.
1: Questa è la base.
0: È una dichiarazione di identità.
1: Sì, esattamente.
0: Ecco.
1: L'identità che la dichiari nello statuto, se vuoi in una forma, se c'è
0: la stiamo dichiarando adesso, esatto. La stiamo chiarendo adesso, quando cresce puntualizza determinate cose, no, sì. Questo comunque non può essere un progetto.
1: No, ma io non stavo rispondendo adesso a Frickne, e qua per quello che io vi ho detto, non partiamo per favore con Frioni, perché ci sono così tante cose dietro.
0: No, questo era per puntualizzare cosa nella comunicazione tra me e te dobbiamo dare per assodato, cioè tutta la parte sociologica di storia di internet eccetera, anche per sollevare gli altri, sì. Tagliamola, cioè arriviamo al dunque del discorso per alleggerire,
1: sì,
0: la discussione.
1: No, hai ragione, io mi sono perso un attimo, però era per dire che alla fin fine il nostro sistema, perché uno mi dice un provider non fa questo, i provider sono il sistema che controlla l'internet e via dicendo, e io dico di fatto sì, è così, perché ci vuole qualcuno che trasporti l'informazione. L'importante era, almeno una volta, era che però come questa informazione veniva trasportata, quindi i protocolli, quindi i linguaggi, e che cosa veniva trasportato, che cosa io e Crash ci raccontiamo, erano cazzi nostri fondamentalmente, cioè erano cazzi miei di Crash, perché noi, i nostri due computer finali, l'uno con l'altro, dialogavano tra di loro in un modo dichiarato tramite questi protocolli, e si dicevano queste informazioni liberamente viaggiando su dei cavi,
0: sì,
1: proprietari.
0: Sì, infatti, questo, okay? L'abbiamo dato per
1: allora
0: consolidare.
1: Io dico, il progetto Friolinet va esattamente anche a fare questo. È vero che poi su questa interconnessione ci viaggeranno delle informazioni che saranno magari informazioni proprietarie, se uno ti compra un determinato servizio che tu gli stai dando e tu lo vendi, no? È chiaro, questo vuole fare un suo progetto, diciamo, un suo business, una sua cosa proprietaria, vuole utilizzare la tua rete. Tu gli chiedi un compenso indietro, no? Gli vendi un servizio, alla fine nei termini classici di commerciale, mercato, no? Però allo stesso tempo permetti, perché decidi che usi dei determinati sistemi, decidi che lo fai in un determinato modo, permetti sempre comunque che chi vuole nei due endpoint possa comunicare come cazzo vuole e non sia dipendente dal fatto che un provider ci vada a mettere di mezzo il suo proxy server che ti controlla il traffico e che ti logga tutto ciò che stai dicendo, che non vada a stabilire tutta l'informazione su una piattaforma che alla fine è una piattaforma centralizzata, che può essere il web 2.0 visto nel modo sbagliato, non Tim Berners-Lee, cioè che ne so, ti do YouTube e tutti i contenuti vanno lì sopra alla fine.
0: E di questo discutevamo con Paolo.
1: Certo, tutti i contenuti.
0: Non credo che siano sulla stessa.
3: Non è che stiamo uscendo un po' fuori,
2: sì.
1: Vabbè. No, in che senso?
2: Nel senso che è d'accordo su tutto quello che.
1: Ma perché?
2: Detto,
1: perché la tecnologia del mesh network dà la possibilità.
2: Hai veramente ragione, però il problema è che possiamo.
3: Basta metafora.
2: Possiamo.
0: Basta,
2: possiamo tenere quello che dici tu dal punto di vista ideologico, no? E possiamo capire che l'applicazione pratica è davvero questa qui, nel senso che magari c'è questo progetto alle olie che fa questo e lo fa in pieno con l'etica Freaknet, ma comunque non può essere Freaknet.
1: No, su questa è un'altra discussione che io ripeto.
4: Questa ti stiamo chiedendo.
1: No, questa non me la potete, adesso mi incazzo.
0: Non ricominciare da capo.
1: No, sono veramente che provo a dire una cosa, porca puttana. Quando io scrivo qualcosa su una mailing list e poi c'è chi non se lo vuole cagare, che mi dice che io mi offendo perché rispondo con delle altre motivazioni, io sto parlando di un altro aspetto, non posso dire io che cos'è il Freaknet.
4: No, io non ci sto chiedendo che cos'è il
1: Freaknet. No, e invece lì però la base.
4: No, io non ti sto chiedendo che cos'è il
1: Freaknet. È lì la base, perché ritornando alla questione ideologica, no? E io l'ho detto, non parliamo del Freaknet, del Freaknet per primo, parliamo di che cos'è il Freaknet. È quello
0: questo
1: che io voglio capire,
0: la sin
1: cioè è la base. Allora, che cos'è il Freaknet? Poi a quel punto è chiaro questo, in tutti però, in tutti quanti, a questo punto si potrà individuare come Friolinet si colloca.
3: Vabbè, la risposta la conosciamo tutti.
0: No, ed è quella sbagliata.
2: Ed è quella sbagliata. facciamo un'analisi, facciamo una cosa, un attimo. Un'analisi di quello.
3: Non pago di definizione di comunità e compagnia.
2: Di quello che è il Freaknet.
3: Sto pagando a di là delle definizioni.
5: È comunque sbagliato.
3: È comunque sbagliato.
1: Ma io dico che non lo posso dire.
3: Un gruppo di persone, va bene?
5: Persone.
2: Comunità.
3: No, no, no, per favore, perché è un gruppo di persone che si riunisce per condividere ideali e per fare delle cose.
2: Perfetto.
3: Ora, queste cose fino ad adesso sono state realizzate con il volontariato, con il vostro spese.
2: Però dobbiamo andare in più in alto livello. Dobbiamo andare più in alto livello, secondo
3: e
2: me.
3: E quindi ora c'è da decidere se delle persone.
2: Analizziamo che cos'è il
3: concetto di danno.
2: Come hai detto tu? Un insieme di persone che fanno e hanno fatto questo insieme hanno una storia. Allora, all'interno del Freaknet si sono sviluppati col tempo diversi laboratori. Dine, effettivamente, che è una foundation, tutto il resto, ma anche se ne parli con Jaron ti dice che Dine comunque deriva in un certo senso dal Freaknet.
1: Io sono d'accordo, okay.
2: Allora abbiamo Dine, che se vogliamo è un laboratorio di software, quindi comunque è un laboratorio virtuale, una
1: scarnato,
2: esatto,
1: certo.
2: Che però è un laboratorio del Freaknet, un'applicazione pratica che questo insieme di persone che erano nel Freaknet hanno dato. Allora, okay. Dine è un laboratorio del Freaknet.
3: Che ha avuto software, anche la fortuna di essere stato adocchiato da CSE.
2: Esatto. Che sta fuori in una realtà che non è più quella italiana e che quindi comunque può rapportarsi meglio e più agilmente di noi con determinate
5: parti. Infatti in gran parte agisce da sola.
2: Esatto.
3: È vero.
2: Sì, agisce da sola perché comunque è un'esperienza.
3: Vabbè,
2: io quando
3: agisce solo.
2: Quando c'era.
5: In gran parte.
2: Quando c'era
5: irrefrenabilmente.
2: Quando c'era il Midlab, che qualcuno erroneamente dice il Freaknet è il Freaknet Midlab. No, il Freaknet non è il Freaknet, cioè, Midlab. Il Midlab, un altro laboratorio del Freaknet, agiva direttamente sul territorio e ha dato tanto politicamente a Catania, a
5: culturalmente,
2: sappiamo, esatto. Ma il Midlab era un altro gruppo di persone,
5: sì,
2: il Midlab, esatto, come può essere il Poetry,
5: che in parte agisce,
2: esatto,
5: da solo il Poetry,
3: che in parte agisce da solo il Poetry,
2: esatto.
3: Perché ci sono state tante cose, tante idee, tante decisioni,
1: no,
3: che ha preso
1: poi.
3: Che ha preso
2: non per niente poeta,
3: ci sono tante,
1: poi richiederai copyright a quel punto, guardate che
2: ci butterà tutti
3: ci sono
2: fuori.
3: Tante cose che il Poetry ha fatto prendendo decisioni a sé al di fuori del Freaknet,
2: esatto.
3: Perché anche perché in un certo senso
2: non c'è gestione del territorio,
3: anche perché
1: ma
3: non solo, ci sono delle cose che è inutile discutere, perché ci sono delle cose che si sa che tutto il Freaknet è d'accordo,
1: fare,
3: e il Poetry ha deciso in alcune cose,
2: poi,
3: ha fatto,
2: e poi hanno il peso sul Poetry,
0: e poi la gestione del territorio è sempre una cosa un po' complicata da fare a distanza, come può testimoniarvi a spesso che c'è riuscito.
3: Che è diventato un appoggio tecnico,
2: è stato, esatto, sicuramente uno spazio, perché era uno spazio
0: grande, ecco, come spazio era enorme,
2: messo in condivisione, uno spazio che attualmente non c'è, ma che non è vero che non c'è più, reale, ma anche virtuale, nel senso che comunque all'interno di Inezioni si sono creati dei progetti, ci sono state delle evoluzioni di cose,
3: è diventato l'aspetto tecnico di tutti, l'appoggio tecnico della
2: cosa, esatto, in parte ovviamente. Sono state delle esperienze che ci hanno accomunato, ma che per questo comunque si contraggono e si espandono a seconda dei momenti, a seconda dell'investimento delle persone, perché comunque sono indipendenti, se vogliamo, tra di loro, no? I progetti, interfacciandosi con queste realtà, piano piano sono andati a toccare quello che
3: sì,
2: è il
3: però mezzo. Scusate se io faccio una parentesi, tutto questo, prima di questo, è nato da un'associazione di persone volontarie,
2: esatto,
3: dentro l'Auro.
2: Perfetto. Sì, sì.
3: Da lì poi si è ampliata.
2: Si è ampliata.
3: È ancora prima.
1: È come
3: ancora
1: se prima.
3: Vabbè,
1: da una rete di PBS.
3: Prima una rete di PBS di gente che abitava in città diverse.
2: Si collegavano.
3: Sì. Questo è la stupidità.
0: Ecco, quella era una comunità virtuale.
3: Il primo nodo tra Catania e Venezia, figurati. Il primo link e la prima rete. Due nodi.
2: Ok, ora che abbiamo tutto questo, è anche vero che ci sono appunto degli altri laboratori che piano piano si possono. Ecco, a me piaceva tantissimo la tua definizione di RAM quando ho detto RAM è un laboratorio dove si creano, diciamo, delle conoscenze,
1: Sì, dai, infatti
2: dove si creano delle strutture e poi si espongono verso i progetti. soggetti che possono anche andare avanti da soli, possono prendere strade diverse. Ecco, il FICNET comunque è sempre stato un laboratorio e ci sono dei progetti che hanno più appartenenza e che sono parte integrante di quello che è il FICNET, ma ci sono, possono essere progetti, come è quello di Free e Olnet, ad esempio.
1: Se poi anche nel futuro, alla fine,
2: sì, anche nel futuro, esatto.
1: Dipendenti da
2: anche, però lì, quello lì è un problema, quello lì è anche un
1: sezioni,
2: sì, quello lì è anche perché comunque ha, diciamo, vorrei che, ci, vorrei che fosse qui, esatto, ha un, diciamo,
6: sentendo,
2: un po', sì, sì, vorrei che fosse qui, ha un po' un'incapacità di vedere a volte oltre quello che è la concretizzazione della cosa che sta facendo, nel senso che spesso, ad esempio, io non mi sono, ancora non abbiamo discusso, ma non mi sono trovato molto d'accordo quando lui ha detto il Netsukuku Camp è 10 codere che si riuniscono e codano, insomma, vaffanculo, perché? Nel senso, no, no, perché vaffanculo, perché io non codo, non voglio codare mai nella mia vita, ma io a Netsukuku ho dato sangue, tanto.
1: Beh, tu guarderai i righe di codice,
2: no, assolutamente no. Allora qui non c'è, allora qui non c'è niente
6: random,
2: perché Netsukuku il codice nasce da una necessità di indipendenza in Netsukuku, che comunque non può essere semplificata solo in righe di codice C, Python e formule matematiche.
6: Ma che è la mentalità del coder?
1: Fate una questo computer.
2: Purtroppo il coder devono essere poi gestiti, capito?
1: Senti, vai l'acrimiti, se questi computer ci stanno nel suo cuore di testa.
6: Devi solo frustare i coder.
1: Sì, sì, ma tu lasci che ti
5: dico. Ma non muove, ti hai una lunga esperienza con Jaromir.
1: Ma stanno chiamando.
2: Lasciali nel loro mondo.
6: Che è meglio così, così distruttiamo il
2: gestito. Povero altro. No, assolutamente, cioè
1: sì,
2: io...
1: dai, no, sono la parte fondamentale, capito, di questa comunicazione.
2: No, senza purtroppo, codice... purtroppo il problema dei coder è che sono indispensabili, perché se no li manderei a fanculo tutti. No, nel senso che
5: molto spesso questo pensiero ha serpeggiato.
2: Sì, ma ecco. No, nel senso che, vabbè, chiudiamo questa parentesi. Per me, ecco, è un problema il fatto che magari determinate cose siano sentite molto proprie da parte di un coder perché le ha scritte tutte e che comunque prende delle decisioni nella parte relazionale della cosa, poi esprimendosi male, perché si esprime male, nel senso che se tu dici che ad esempio nel Netsukuku camp vuoi codare, tu vuoi fare il camp per codare, sbagli, perché nel camp devi fare la diffusione, perché 10 coder si mettono lì a codare, non vogliono rotti coglioni, è perfetto, discorso. Tu vuoi dire dentro il Netsukuku camp dove fai, appunto, diciamo, evangelizzi la diffusione di Netsukuku, quello perché l'hai fatto, perché come l'hai fatto, il fatto che poi ci sono 10 persone chiuse in una bolla dove tu dici loro sono quelli che ci stanno salvando, esatto, gli angeli che stanno, è giusto, però ecco, il punto del Netsukuku Camp è un altro, perché se no non è un Netsukuku Camp, se no è una sessione di coding che facciamo in modo spinto, ma che è indipendente.
3: Vorrei
2: da
3: fare un altro esempio su come si muovono bene o male i progetti all'interno del sito, perché un'idea è quella del museo. Per esempio, il museo è sempre stato un progetto FreakNet, quanto Media Lab proprio, no? Col tempo il Poetry automaticamente, senza bisogno di comunicazione, ha preso questa idea. Ha preso questa idea e ha cominciato a svilupparla, ok? Senza che il FreakNet abbia detto ah. Perché? Perché è ovvio, perché era normale, perché il Poetry in quel momento poteva farlo, il Poetry che era una realtà, come abbiamo detto, anche a sé stante, ha cominciato a dire ok, questo progetto che è rimasto fermo, che non si sta sviluppando, lo stiamo facendo noi, che qui abbiamo le possibilità di farlo, lo spazio, quello che è, e il Poetry ha cominciato a sviluppare questo progetto, ed è un progetto primo.
7: E tutto sommato là c'è stato in effetti un certo automatismo nell'attivazione delle persone, perché sapendo che c'era questo,
3: se ne è anche parlato in lista,
7: sapendo che c'era questo progetto, per esempio, si è recuperato con apporto di tutti e tempo 2 giorni, data general dall'Università di Catania,
3: solo un altro esempio,
7: tempo 2 giorni.
3: Il tecnologi è rimasto sepolto nelle idee del Media Lab, diciamo così, è rifiorito all'interno del Poetry. Ma perché ci siamo trovati asbesto? Abbiamo detto ok, ributtiamola questa idea, riscriviamola, ed è
7: ci sono dei momenti che non sono maturi.
3: Ma è un progetto FreakNet.
7: Okay. Momenti che non sono maturi. Ovviamente. Probabilmente quando Zan ha esplicitato il progetto Free Olie, probabilmente non era un momento tale per cui il FreakNet
0: Madonna, che preoccupazione che c'è, sempre questa preoccupazione di accusare.
2: No, ma lo capisco,
1: no,
2: però,
1: scusate,
2: perché lui si trova...
1: No, detto che sono esterno, mi viene sempre detto che sono...
0: Perché sei...
2: Ma vaffanculo, vaffanculo!
1: Ma trucco!
0: Vorrei una domanda, ma che commerciale!
3: Anche definire, anche l'austro, quando ti diciamo queste cose...
1: È perché... No, non è l'austro...
3: Mica, non te la devi prendere, questa
1: neva! Porco Dio, adesso bestemmia, non è... Non me la...
0: Prego!
1: Cioè, c'è una differenza tra il prendersela...
2: In culo!
1: Culo, tra il prendersela moralmente... E tra il
8: pensarci,
1: no, il voler sintetizzare, ok? Allora io che non sintetizzo mai quando parlo, no? Perché comunque ho 3 miliardi di cose da dire che non riesco a dirvi in nessun altro modo, perché è difficilissimo beccarvi a tutti, e quindi lo faccio solo in queste occasioni, okay? Mi trovo a voler sintetizzare
2: questo
1: qualcosa. Per me sintetizzare vuol dire il fare, cioè io là dove sto zitto faccio. Quando non faccio parlo un casino.
3: Non la capisci perché
1: no,
3: non sei siciliano.
1: Esatto, no?
0: Fondamentalmente è questo.
1: No, invece è proprio questo il mio problema. Che venendo da esterno in questo senso, vedendola forse in un altro modo, forse non essendo appunto siciliano, no? Seriamente, mi perdo, non essendo siciliano. Vedo, forse penso sia questo, io non lo so, sono gli altri che mi dicono, io mi ve l'ho già detto da sempre, gli ho detto da questo, io mi ritengo siciliano dentro, poi se non mi volete mi mandate via, mi eliminate nei campi di concentramento.
3: Ah, lo farà, abbiamo aperto una lista apposita, eh.
1: Esatto. Mi rendo, cioè vedo solo alcune cose in un altro modo, e mi rendo conto che quando si tratta di, a volte, di dire cazzate, di stare assieme, di fare alcune cose assieme, ci siamo. Quando si tratta poi di quagliare, tutti quello di cui parlano qua, a volte non quagliamo.
3: Perché questo è un assemblamento di cazzoni.
1: Momento. Oh, non quagliamo.
3: Fondamentalmente.
2: Questo va su verità suprema, quindi.
0: No, verità, allora, verità, no, di così.
1: Non quagliamo se non. Momento. Se non in singoli progetti specifici, laboratori. Cioè Dine a modo suo, per le sue cose, quaglia tantissimo, di sicuro. Netsukuku a modo suo, per le
2: perché
1: sue
2: Dine
1: cose...
2: è uno. Certo che quaglia.
3: E lui, no, vabbè, non
1: faccio. Momento, dai. Alcuni, il Media Lab magari esistesse, quaglierebbe perché raccoglierebbe le cose.
3: Prendiamo certo di questa cosa, tutti i progetti che hanno avuto una finalità al fitness sono stati progetti che si sono mossi perché delle persone se le sono prese singole e l'hanno portate a termine. Però io di cui tutto il Freaknet ce l'aveva a cuore, ma che possibilmente non ha partecipato attivamente. E tante cose, la maggior parte dei progetti che sono finiti al termine sono andati così. Raga, anche quelli quando abbiamo fatto le lezioni alla scuola, anche quelli quando...
1: Allora, sì. Vorrei rispondere a questa cosa, io non mi offendo, questo non ho capito, poi magari rispondo da perché sono anch'io col temperamento così.
3: Ma tu non hai capito, se tu dici che non ti offendi, ci levi divertimento.
2: Basta.
1: Vabbè.
2: Ok, allora fammi
1: dire una cosa,
2: ho capito, non ti offendi, vabbè, sei uno stronzo.
1: Sono uno stronzo,
2: basta.
1: Esatto. Non mi offendo e cerco di portare a... non me la prendo come fa magari il poeta, dice basta, me ne vado, non ci vediamo più, no, dalla cucina.
2: Vedi? Perché sono attimi di sconforto, non ci vediamo la... tutti.
1: Neanche, voglio...
2: Ma come non te la prendi?
1: No, voglio fare uno switch, se non vorrei...
3: Cioè, dobbiamo
1: pensarci
3: un'altra,
1: no?
3: Cosa, poi per fargliela prendere.
1: Allora, voglio fare uno switch oltre, nel senso, voglio, ok, va bene, queste motivazioni vanno bene, però come facciamo allora a farlo?
2: Ok. Non come vogliamo? Non perché sei un egocentrico. Allora, è anche vero che diciamo il meccanismo di appartenenza al fitness negli anni è mutato, perché prima c'era un'anarchia abbastanza libera dove chiunque partecipasse in qualche modo, chi è fa ovviamente chi. Quando il fitness era al Media Lab, ovvero all'Auro, chi veniva partecipava, si metteva a fare lo stronzo come te ed era fitness, perché in quel modo quando la comunità è quella, comunque sei. Però cosa è successo? Che ci sono create tanti problemi in cui magari quando il fitness ha cominciato ad avere un peso, qualcuno ha...
0: ci è crollato sotto.
2: Diciamo che
0: ha approfittato
2: di quel peso per fare i propri interessi, a metterli davanti al resto. A questo punto c'è stato una contrattura non indifferente.
0: Sì, un esempio che non c'entra con quello che è successo realmente più o meno. Ah sì, il Freaknet ha questo peso a livello italiano e quindi internazionale, allora io
8: vedo di farmi dare la mail del Freaknet, faccio cose nel Freaknet, così nella mia firma posso metterci Freaknet e quindi acquisto,
1: come diceva prima lui,
8: prestigio nell'ambiente e poi li faccio i cazzi miei, per esempio.
1: Così come
8: abbiamo avuto di questi problemi,
1: così come Jaromir parla di cose, no?
2: Sì, senza dubbio,
1: stessa cosa.
2: Ok, allora nomi, qual è stato il qual è stato il metodo a quel punto? Di chiudere, diciamo, lo staff,
8: sì, separare chi è staff da chi è, diciamo,
2: chi è
8: frequentatore,
2: chi sta avvicinando
1: staff,
2: e fare proprio una linea netta di demarcazione. Questo no, non è ottimo per un cazzo, perché questo crea un problema, che ci siano delle persone che si avvicinano e che magari hanno sensibilità diverse, proprio capacità di integrarsi diverse, comunicative diverse, di iniziativa diverse, e quindi ci sono delle persone con competenze tecniche diverse,
9: ma non solo competenza tecnica,
2: sì, sì, no, anche competenze tecniche, sì, e anche la difficoltà di avvicinarsi magari a delle persone piuttosto che altre, a delle persone che magari in quel momento possono avere un peso nel
9: questo ci crea delle discriminazioni necessarie.
2: Scusa, mi presti la parola?
1: Delle discriminazioni necessarie. Un'elite,
2: non vera e propria, però
1: no,
2: sì,
1: certo,
2: okay, però viene vista
1: di 12 staff elite,
2: esatto,
1: quasi, no?
2: Esatto, di fatto sì.
1: Questo è male, ha ragione.
2: È male, sì, è male, perché comunque poi non c'è un metodo,
1: no,
2: un metodo reale per capire chi realmente può diventare parte dello staff,
1: ho
2: cioè
1: capito,
2: chi fa
1: non
2: cosa,
1: sei più chi è freak veramente, tipo, solo perché non sei in staff allora vuol dire che non sei più freak,
2: esatto, né? Tipo prendi Tomac, no?
1: Sì.
2: Tomac fa parte di Netsumi, con lui è nata la cosa.
8: Ma sì, sei in pubblico, sei all'aperto, ti consiglio di evitare questa cosa. Sì, non siamo, non siamo a Catania, credimi.
9: Lo sto evitando.
2: Dai, non l'ha detto.
7: Almeno.
2: Perfetto. E che cosa è successo? Che ad esempio lui
9: non mi prendere per esempio.
7: prendi me per esempio.
1: No, continua.
7: Uno dei giorni più brutti della mia vita è stato quando mi è arrivata la mail: tu sei stato disiscritto dalla lista staff.
8: Ma quando?
7: Non c'ero più nella lista staff.
8: Ah no?
7: No.
8: Ah, forse quando.
7: Voglio dire, cioè, sono l'unica.
8: Ho disiscritto lì.
7: Voglio dire, sono l'unica che sta facendo un lavoro sul Freaknet, cioè autoreferenziale, una tesi di laurea sperimentale, che è costata a tutti sangue, perché poi lo sai, quando cominci a fare una cosa con gli altri, il lavoro ti scappa dalle mani, diventa lavoro di tutti, cioè ci sono tutti in questa storia, non è un mio lavoro. Infatti quando io dico le risposte ce le possiamo dare solo da soli, significa questo.
8: Non ci passano le macchine.
7: Il giorno più brutto sei stata disiscritta alla lista staff. Ed ecco il motivo della mia prima...
8: Esatto.
7: Catiuccia!
2: Perché il problema...
1: E l'hai detto questo?
8: Me l'hai scritto? Poi te l'hai scritto?
2: No,
8: perché non me lo ricordo?
2: No, facciamo un attimo il punto. Il problema è che è passato.
7: No, perché nella lista cos'era passato? Era passato alla proposta di restringere staff. Shining ha detto disiscrivetemi, io ho detto mi rimetto alle vostre decisioni come sempre.
8: Forse non mi è
7: risultato, mi è arrivata questa email. Minghe,
9: io
7: mi sono cascate le palle, Perusi.
8: Errore mio allora, non l'ho visto.
2: No,
7: sì, però non ho parlato.
8: Hai fatto male, potevi dirmelo.
7: No, perché pensavo, in effetti, dico, vabbè, ed ecco perché la mail ti cresce, dice, allora, chi fa è, esiste, chi nel frattempo si è ripulito una famiglia, come nel mio caso, mio fratello morto nel 2005, nel 2006, nel 2007, mio padre, cioè allora tu non esisti?
8: Però qualcosa me l'hai detta,
7: sì,
8: per me è chi comunica c'è,
2: sì,
8: cioè
2: sì.
8: Fammela sapere.
1: Per lui chi fa è, per lui sì, chi sì, fa no, vuol dire fine.
2: Sì, però il problema è che appunto per lui, in realtà questo processo, anche se naturalmente purtroppo, sì, purtroppo per fortuna, per come sono delle cose, magari è fatto da asbesto in modo quasi diciamo sì, automatico, nel senso che non è che ci pensa
8: automatico,
2: su, perché...
8: ma come è sempre stato fatto, però
2: esatto, come è sempre stato fatto,
7: infatti io
2: come
7: non
2: sempre
7: ho
2: stato fatto
7: bocca.
2: Appunto un processo decisionale che secondo me ha delle lacune non indifferenti,
1: che bisognerebbe
2: perché,
1: rimettere in discussione,
2: perché magari lei sta facendo la tesi, quindi in questa tesi, che magari è un progetto che noi a cui teniamo, diciamo, sotto certi punti, magari non è strettamente lei esterno, nel senso sotto questo progetto della tesi, cioè lo fa come da università, lo fa da esterna, diciamo, perché sennò non avresti comunque, cioè sì, è un progetto
1: che esula in qualche modo, ritorna,
2: quindi comunque magari aveva la necessità di rimanere nel gruppo staff, certo, perché magari molte cose che passano, esatto, anche molte cose che passano servono. Però infatti io perché mi sono lamentato poi quella volta quando sono state disiscritte quelle persone? Perché è stato fatto in un modo che secondo me non andava, prima non andava discusso con quelle persone, perché lei avrebbe detto semplicemente, guarda che io, cioè, un attimo, capisco che non ci sono state, cazzo, sto facendo questo. E quindi non è, cioè, meglio che...
8: Però io ho domandato, in lista ho detto... Qualcuno ha il motivo di rimanere in lista staff
1: di Acme, non sempre in lista,
2: esatto,
1: di
2: esatto. Diciamo che è una discussione
8: che ci possiamo fare,
2: certo. Ma infatti cioè, sì, ma queste cose vengono capite poi nel momento in cui
8: sì, no, esatto. E per me non è un problema, nel senso che potevi dirmelo, no?
5: Sì, aspetta, però
8: dicevi, oh, io sto seguendo la lista per la tesi e ti avevo detto, minchia, me lo sono scordato, ti ci iscrivi.
5: Sì, però
8: come ho appena fatto,
5: però questa discussione, però,
8: che cos'è, una lucertola?
5: Sì, è una bellissima lucertola.
8: Oh, amica mia!
5: Santo padre!
8: Cosa sono?
5: Accidenti,
2: che meraviglia del merda!
10: Sono bellissime, stappolate.
2: Ma dai, sto strano.
5: Ma no.
2: Questo ciambellino
5: assolutamente
2: sto morto. Non vedo più la mia morte. E questo mi fa paura.
8: Sai che io adoro queste scatolette? Una scatoletta del... Porco Buddha.
2: Che bello.
5: Ma è stupenda.
8: Già, c'ha un Cristo sulla fronte. È bellissima.
5: È molto bella.
8: Il problema è cosa me.
2: Vabbè, sì. Continuiamo con gli altri punti. No, no, sì, aspetta, ok, dai, finiamo questo. Diciamo che secondo me. No, perché è un altro punto.
1: Ma
10: scusa, facciamo part time con questa
2: cosa. Sì, il processo di...
8: E a me, tra parentesi, scusami, chiudo, sta benissimo rimetterlo in discussione.
2: Certo, certo.
8: Cioè, infatti, minchia.
2: Questo è il processo, diciamo, di...
4: come strutturato il Flicknet?
2: No, sì, il processo di far entrare delle persone all'interno del Flicknet, di come si avvicinano le persone al Flicknet, fanno parte dello staff o di quello che cazzo vogliamo, e come ne escono pure, no? Sicuramente, ecco, dare questa cosa in mano a una sola persona non è giusto, non è fattibile. Ci resta una democrazia che vota, ad esempio, una cosa.
1: No, ma infatti secondo me la soluzione l'avevate già data, cioè io ve lo ripeto, riporto l'esperienza di RAM, che poi vengono definiti dei gruppi all'interno del Flicknet che sono differenti. Faccio l'esempio,
5: il core,
1: c'è il core, c'è lo staff e via dicendo. Però perché si fanno queste distinzioni? Per capire magari, ok, chi è che si occupa dei sistemi, di amministrare i sistemi? Queste persone rientrano magari nel gruppo SysApp. Faccio un esempio stupido, ok? Chi è che c'è sempre per andare al Media Lab tutti i giovedì, che magari c'è solo Zanna, no? O qualcuna, o Asbesto? Chi è che c'è? Quindi è definire in un certo modo quasi l'appartenenza a una determinata,
4: ecco,
1: quasi
4: mansione, io questa cosa non sono molto d'accordo.
1: No, perché?
4: Momento, perché è probabile che delle persone che fanno parte di quel gruppo che amministra i server,
1: sì,
4: mettiamo che sono tre,
1: sì,
4: quindi hanno la sua loro lista, amministra la loro lista. Ammettiamo che io non faccio parte delle persone che amministrano i server ora,
1: sì,
4: ma che domani ne voglio fare parte.
1: E lui quello che dice,
4: non saprò come fare. Non saprò come fare, perché non so a che punto sono arrivati, non so come sono messi.
1: Non
4: so.
1: Gente, non cazzo, gente.
4: No, esatto, di questo non sto parlando, non è che sono questo di vista. È, come dice lui, c'è una struttura gestionale in questo caso all'interno del Twitter che per il momento ancora pecca.
1: Sì,
4: capito?
1: Sì, ma per me, io
4: perché
1: guarda,
4: non è detto che se Zanna va tutti i giovedì ad aprire il Media Lab non può pure amministrare i server.
1: No, ma io non dico pure dire... momento, io non vado per esclusionismo, E qua è forse la mia... per quello che mi sento a volte accusato in un modo, perché io dico delle cose, provoco.
4: No, il problema ti sto dicendo, c'è questa lacuna, ora come ora ancora.
1: Appunto, ed è una lacuna che secondo me non è una lacuna cioè, è giusto che venga discussa. Io non lo vedo come un problema, come diceva lei, cioè se queste discussioni e questi problemi portano a distruggere un gruppo, allora vuol dire che il gruppo alla fine, alla base, non era così
4: forte. No, ma calcola che Flicknet non è mai stato distrutto da queste cose.
1: Certamente.
4: Io ci credo a questa cosa, perché è sempre andato avanti nonostante queste cose, e ne abbiamo avuto di...
1: Ma anch'io, io dico, allora l'ordine di appartenenza al Flicknet dipende da, secondo me, solo dal cuore.
4: Sì,
1: cioè, io la vedo così, da questa... il culo. Che poi tu faccia i sessanti, che poi tu faccia il coder, che magari gli dici io non voglio stare in questa lista perché mi arrivano 300 miliardi di mail sulla discussione sulla cucina, non me ne fotto un cazzo, mi sto riempendo il cazzo di inbox, no, veramente, vado fuori di melone, dico porca puttana che mi si... Cioè, magari è una scelta, dico non voglio essere in questa lista, come diceva alcune. Lei invece dice che magari non, come dice Crash, no? O come stai dicendo tu,
8: mi
1: magari
8: non nessuno lo dico
1: entrambi non lavora direttamente, magari dici nel staff, però ha l'esigenza di essere nella lista staff perché ci sta facendo questo lavoro, no? E quindi le appartenenze sono un fatto, secondo me, non direttamente esclusive, no?
4: Sì.
1: Necessarie.
4: Io per esempio odio questa suddivisione in 2000 liste.
2: No, vabbè, ma purtroppo
4: un'unica lista per tutto, che tu ti occupi, tu ti occupi del codice, scrivi in lista, chi si occupa del codice ti risponderà, ma gli altri lurcano, però puttana Eva.
1: Ma non gliela fai, perché io se poi devo
8: rimandare le mail.
2: Sì. No, si crea un problema invece anche così, cioè nel senso che una suddivisione troppo capillare, ci sono liste che facciamo le stesse cose, no?
4: Blindate,
2: cioè,
4: diciamo, senti, ma vi rendete conto che noi ultimamente stiamo scrivendo sulla lista del poetry tutto e non ci stiamo inculando la lista accademia, non ci stiamo inculando
2: niente, hai ragione, è un problema perché Flame è nato lì, esatto, quello lì è un problema,
4: no, perché? Perché è normale, perché ci vuole una sola lista, picciotta,
8: vabbè, diciamo che abbiamo voluto fare questo
4: su una sola lista. Si discute tutto su una sola lista e c'è Acme, Zan e Tomac che si occupano di amministrare i sistemi. Tutta la lista sa questa cosa, tutta la lista lurca la loro discussione che si organizzano dei sistemi.
1: Funziona, perché vuol dire che io tutte le volte mi devo leggere per forza tutte le mail.
4: Non te le leggi perché ci sono i topic, puttana, ci sono gli oggetti delle mail.
1: Ma se le persone manco stanno a scrivere le mail, porca puttana.
4: No, siamo d'accordo. Aspetta, frena. Siamo d'accordo su questo, io infatti ovviamente una divisione ci vuole.
1: Anche gli rispondo,
4: ovviamente una divisione ci vuole, ma ragazzi abbiamo 9 liste.
5: Una
4: 35 ora di
1: adesso
4: radio.
1: Faccio un'aria,
4: ne bastano 3-4.
1: Oh, io non 3-4 so,
4: ne bastano.
1: Nel sviluppo di PBSD ci sono la lista network, ci sono la
4: ma vanno bene le liste social,
1: devo usare come menziona,
2: no sì, infatti è giusto che ci siano più liste,
1: no, è giusto, per esempio questa discussione andava passata su staff oppure al limite su piazza virtuale.
5: E col cavolo che mi ci trovavi su staff,
2: certo. No, guarda, è anche
1: io piazza virtuale non esiste,
5: no, ma non
1: è di scusa che
11: c'è ancora nemmeno lontano che c'è piazza virtuale,
1: lui è arrivato nel corso 2 settimane fa.
2: No, allora però aspetta.
1: Però lui stesso, tu stesso dicevi, no? Di questa. Come faccio come faccio a saperlo che esiste quella determinazione? Se io voglio diventare un sysadmin, come faccio a saperlo?
8: Cosa faccio a
4: saperlo? Lo scopri perché ogni tanto solo come faccio a saperlo.
8: Cosa faccio a sapere?
4: Come faccio a sapere che in quel momento io ho voglia di gestire quella cosa, che non sto seguendo la lista?
1: Esatto.
4: Cioè io non posso dire, mica Picciotti, esatto, fermatevi, questa cosa la faccio io perché mica c'è tempo e voglio fare.
1: No, certamente.
4: Che cazzo faccio?
1: Anche io faccio. Se conosci un minimo
4: ragazzi, io ve lo giuro, io non ho idea, io non ho idea di come cazzo
1: si parla
4: però veramente ci sono state cose che non ho seguito perché è un casino seguire 2 milioni di viste,
1: ma non puoi seguire tutto, devi selezionare, ma per me non è un casino,
4: non
1: è te stesso, cioè anche io non posso seguire,
2: ma neanche per me è un casino, le seguo praticamente,
4: secondo me è un casino organizzativo, è un casino di
2: allora che si possono semplificare determinate liste senza dubbio, è vero, nel senso che ci sono, noi abbiamo tipo 9 liste, ce n'è 4 che si possono semplificare come se fossero, diciamo, nested una dentro l'altra, quindi magari la possiamo rivedere questa organizzazione delle liste. Però un attimo, io vorrei discutere ancora il canone di appartenenza. Però secondo me la cosa principale è che chi è del freaket in realtà non ha nulla da prendere, può solo dare.
1: Esatto,
12: non è vero.
2: Diciamo, l'intento con cui bisogna essere parte del freaknet non è dire ok, io ora sono del freaknet, quindi
4: è vero,
2: entro in,
4: ho capito, vabbè, è vero,
2: entro,
4: c'è
2: poeta
4: che mi dà il culo tutti i giorni,
2: entro in staff, entro, esatto, entro in staff, a quel punto così entro in staff perché magari posso fare, diciamo, posso scrivere, ho le mail freaknet, posso scrivere che sono dello staff del freaknet e quindi avere quello o quell'altro, però queste sono cattive intenzioni che non possiamo sapere a priori, cioè. Però purtroppo esistono,
4: lo so,
2: esistono cose che sono esistite. Quindi diciamo che in realtà il prerequisito fondamentale per entrare a far parte dello staff del freaknet è sicuramente che bisogna avere qualcosa da dare. Cioè, perché
1: vuoi che è la prima cosa che mi disse Jarmin nel 2001 e mi disse: ok, allora io vedo che tu ti impegni in un determinato modo, allora tu da questo momento non sei parte di Dine e quando avrai tempo darai a modo tuo, io vedo che tu in un altro modo stai dando, no? E in questo momento sono diventato parte perché avevo quel qualcosa da dare che era comune, infatti. Claro. Io dico,
2: quando tu abusi di questo concetto, giustamente chi lavora, che sono sempre quelle 3-4 persone, diventano delle belve feroci. Cresce.
12: Non capivo cosa hai detto.
2: Quando però si abusa di questo concetto, quando potrai darai, si arrivano a situazioni al limite dell'ingestibilità. Si è arrivato a questo tipo di cose.
4: Io qua vorrei sollevare un altro problema.
2: Caso, no,
4: perché anche qui si fa
1: ragione.
2: È una cosa che ragione, si sta uccidendo da solo.
4: Chi?
2: Continua questa discussione.
4: Non perdo. Io. Sì. Allora, questa cosa che ha detto Gamel non è sempre vera, perché io mi accorgo che per alcuni si fa un discorso, per altri si fa un discorso.
2: Problema
4: grandissimo che esiste, cioè l'hai individuato. Allora qual è il punto? Il punto è che ci sono tra l'altro delle persone che fanno parte, diciamo, dello staff già, ma anche perché comunque loro fanno parte di un corpo che gestisce determinate cose, nel senso che quando Jaromir fa parte dello staff del Freaknet, cioè è perché comunque lui, ad esempio, in Dine comunque ha un ruolo,
1: lui è l'unico che può andare a piedi a risettare
4: di mantenere, non di mantenere
2: grande questa, lui è l'unico, Jaromir è l'unico che può andare a piedi a risettare Kiko.
1: Ma la sua utilità è solo quella, perché
2: è grandioso,
4: usa solo questo dito
2: e basta.
1: Cosa volevi dire?
4: Che fa appunto, che mantengono in qualche modo attivo quello che noi abbiamo creato, no? Sicuramente, ad esempio persone del Poetry tipo Ram, cioè sono parte del Freakant perché ormai gestiscono quello che è il Poetry, quindi un esempio di come diventare parte del Freakant è fai un insieme di questo che può essere Dine, Poeti, Nessun, Mieter, che può essere quello che è una cosa che ovviamente la comunità riconosce, cioè una cosa che è davvero utile alla comunità.
1: Ma chi ha fatto il concetto?
4: Esatto, sicuramente.
1: E chi vuole portare
4: la luce? Esatto. Comunque se fai parte attiva di una cosa che poi va gestita comunque, cioè è normale che tu senti a far parte dello staff di qualcosa che comunque nel tempo deve essere mantenuto e deve essere...
2: Diceva Ram, dei due pesi e delle due misure.
4: Portate avanti. I due pezzi e le due misure, perché? Perché poi ci sono anche delle persone che magari si avvicinano con voglia di fare, e però prima ancora di fare vengono messi nello staff. Questo è sbagliato, bisogna dare a queste persone la possibilità di fare, ma non di essere già parte dello staff prima ancora che queste persone stanno facendo. Questo è sbagliato, perché quando c'è qualcosa da mantenere, quando c'è un progetto realmente da portare avanti, e sia un progetto comunque, diciamo, ben definito e che assodato che sia necessità del Freaknet, allora d'accordo che quella persona è lo staff e che debba rimanere. Quando invece questa cosa non è così chiara, cioè non può entrare a far parte dello staff, e comunque l'entrare a far parte dello staff deve essere strettamente discusso, magari non sempre all'interno di tutto il Freaknet, ma comunque all'interno di un insieme deve essere ben discussa la cosa, deve essere decisa, approvata alla maggioranza. L'entrata di qualcuno, l'uscita di qualcuno non può essere decisa da una singola persona, è sbagliato. Asbesto non può dire Zanna ora sta aprendo il Medilab, quindi fa parte dello staff. Non è per quello che fa parte dello staff, casomai può dire tra 6 mesi Zanna ha aperto il Medilab, 6 mesi ora fa parte dello staff. Però è anche vero che Zanna sta seguendo altri progetti, che ora ha un mantenimento e che quindi fa parte dello staff. Cioè, però la dinamica, cioè, non può venire solo da Asbesto.
1: Già, molte volte si azzecca.
4: Non può venire solo da Asbesto questa cosa. Come non può venire l'eliminazione solo da Asbesto, che poi che lui lo faccia, lo dica lui per, diciamo, semplificare le cose, d'accordo, però deve essere la fine di un processo decisionale fatto insieme, ovvero, ragazzi, voglio fare entrare Zanna e lo staff. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Cioè, voti.
12: Voti,
4: nel senso voti, sì, sono d'accordo. No, non sono d'accordo. Tipo, sono d'accordo. Ma dopo che comunque, non che si vota per chiunque, si vota per una persona che, come lui ad esempio, ha avuto la necessità di avvicinarsi a quello che è il nostro staff. Tutte le altre persone che ruotano intorno in qualche modo, è giusto che siano parte del Freaknet. Ma ancora una volta, non possiamo metterle nello staff. Sempre. O mai. Perché anche mai c'è anche mai.
1: Ma
13: non è lo staff, è stato creato semplicemente per il fatto che ci sono, per esempio dal punto di vista tecnologico, ci sono delle cose che giustamente altri non devono poter sapere perché magari sono di una certa importanza, oppure ne sono anche, sì. Solo per, cioè, sì, questo
2: però quello deve essere gestito dal punto di vista dei singoli laboratori.
13: Oppure quando si trattava della situazione culturale, che c'erano dei dati, sì, però quello, dei partiti IVA, esatto, dei soldi, di
2: però cose. Quello deve essere anche parte dei singoli laboratori e non del...
4: Sì, però è anche vero che c'è gente che, per esempio come te, che fa parte di diverse realtà. Poetry, cioè tu ti puoi tranquillamente trovare a gestire le macchine del Poetry come ti puoi tranquillamente trovare a gestire le macchine di Nezumilab sulle macchine di Medialab, per dire, capito? Senza nessun problema. E quindi secondo me bisogna trovare una gestione molto più rapida e veloce di questa
0: ottimizzare le risorse.
13: Tu ne hai ragazzi staff indipendenti per ogni realtà.
0: Sì, facciamo strutture su sovrastrutture. A questa nuova brand
4: automaticamente c'è.
2: No, ma automaticamente c'è.
4: Viene automatica questa gestione della
0: cosa.
2: C'è solo la cosa che magari una persona che fa parte dello staff di una delle cose dica: guardate, c'è questa persona che sta facendo questo, lo fa da X tempo, ci sono queste motivazioni per cui deve essere dello staff del Flick e discutere di tutto. C'è la fiducia e c'è tipo l'impegno da parte della persona che lo sta proponendo e quella persona abbia un impegno serio. A quel punto tutti gli altri possono dire ok, o possono dire no, o possono dire un cazzo e la persona viene messa
4: a proposito, per questo, non so se hai sentito la discussione, come no? La prima persona che arriva al Poetry non si fa la mail. Ah, facciamo una... Sì, è libera, sì, però aspetta. Sì. Aspetta,
13: perché,
4: cioè,
13: no,
4: le mail sono sempre state libere.
13: Sti cazzi, no, cioè, le mail vuoi dare?
4: No, sti cazzi.
13: Cioè, te le diamo che come dare?
4: Le abbiamo sempre date, Armando. A proposito del discorso,
11: quello
4: io ho la mail
11: del
4: Flick.
11: Io organizzare.
13: Ma stampi un bel comunicato nello sito del Flick e dici: avere il dominio Flick non vuol dire essere del Flick, vuol dire avere un servizio a gratis da Flick. Quindi, scusa, sta cosa e tira là.
0: Infatti, non a caso, pochissimi sapevano che in realtà alla mia tesi eravamo in tre a lavorarci, io a spesso e Martin che mi faceva le produzioni.
13: Martin faceva le produzioni? Quindi l'italiano è un dio. Questo che fa le produzioni d'italiano? Un italiano?
4: Vabbè, gli correggeva l'italiano, gli correggeva...
0: le cose tecniche.
13: Ah, pensavo l'italiano.
4: Anche perché l'italiano che sta lui è molto siciliano.
13: Però il primo volta che l'italiano che sta lui
2: questa cosa mi gusta.
4: È molto siciliano.
2: Mi gusta perché la porti qui vicino a me.
0: Guarda che quando poi io dico di fare una cosa, la faccio, senti, me le sono pagate tutte, non devo strabuzzare gli occhi.
4: No, io strabuzzo perché voglio bere.
0: Perché le mie?
2: Perché le paghi tu.
13: Io sto tanto.
11: Volevo rispondere a Rambo.
4: Un'altra cosa, il primo che arriva non si scrive in lista del Poetry.
2: No, dammi la pena.
11: Cioè, secondo me bisogna organizzare meglio i vari reparti. Perché c'è un'organizzazione sintetica di delle persone che sono dentro, che sono fuori. Che...
4: Questo lo sai perché è avvenuto? Aspetta, scusa, poeta. Questo lo sai perché è avvenuto? Perché i ragazzi, che io gli voglio un bene dell'anima, e se lo meritano pure. I ragazzi che sono venuti qui a sistemare il giardino, hanno detto, hanno sistemato il giardino il giorno dopo è stato detto: ah, questi ragazzi hanno sistemato il giardino, scriviamoli in lista. Senza sapere come si scrive una mail, senza avere la minima idea di che cos'è il Poetry, hanno pulito il giardino. Bene, hanno pulito il giardino, venite. Come dice lui, continuate a venire, che fra sei mesi ti scrivo in lista, perché fra sei mesi, visto che hai dato completamente fiducia al Poetry, puoi seguire quello che è del Poetry.
0: Bisogna rispondere
4: anche a poi c'era che è stato che ragioniere siamo in lista, però
11: quando siamo 9, 10,
4: è andata a culo questa
11: quando
4: cosa.
11: Quando siamo 9-10, non lo sappiamo quando siamo. Ce l'è, allora facciamo una cosa scritta, mettiamo.
0: No, per esperienza non funzionano queste cose.
2: Veramente una cosa del genere. È vero che sei ti vedi.
0: No, solo dovremmo.
2: Non ce lo vedrai.
0: Solo dovremmo rispolverare.
4: Che il Poetry ora, al di là del Flickr, c'è sempre stato. C'è chi vedi. Cioè, in questo momento siamo questi. Per una vita siamo stati io a svesso perché ci vedevamo io e lui.
0: Perché abitavate assieme. Per un periodo della vostra vita l'abbiamo visto più noi a spesso che non
11: no,
0: voi qua.
11: Tu mi critichi nel senso quando tu prendi una decisione la prendi tu, no, nel senso critico in me in lista vengo criticato perché prendo io la decisione. Ma se non vedo chi è effettivamente che dice uno ne spara una cazzata, uno dice un'altra cosa, uno dice un'altra cosa ancora.
2: Beh, motivo per cui non dovrebbero stare in lista, direbbe lui a questo punto.
7: Infatti.
2: Allora perché sono stati iscritti in lista? A maggior
4: questo
2: ragione.
4: Quello che ti dico.
2: Non hanno la maturità.
4: Non solo, quello che io ti dico non è questione della decisione. È ovvio che all'interno del Poetry, ed è sempre stato così, si crea quel nucleo piccolo di staff che è la gestione del Poetry. Perché
11: scusate, sono di come io sto, io parlo con Alfesto, con Ram, con Jenna e con Morpheus. Una volta che so questi quattro pareri, dico, allora la mia decisione è un'unità di cotta per quattro.
2: No, questo non significa che ora che noi abbiamo incluso Ranieri, Hop e gli altri è già tutto da eliminare. Non lo puoi fare,
7: vedi che te lo so dire.
2: Ti viene un'idea, si propone, si vede, si discute in lista e si fa. E così non puoi decidere di escluderli. Non lo puoi fare perché ormai devi sentire, poi puoi dire, hai detto una cazzata come tutta la minchia. Però te la devi sentire.
13: Per ogni gruppo ci sarà cuzziglio della fine.
11: Ah, no, ma allora dobbiamo fare tipo il
13: staff del film. Come in Animal House, non è una questione di
7: qua bisogna fare un po' di storia del Freaknet. Purtroppo noi abbiamo avuto delle alzate di ingegno sulla partecipazione di persone rigorosamente trusted alla lista staff, però che cosa però che cosa è successo? Che disgraziatamente queste alzate di ingegno le abbiamo sempre avuto dopo aver subito gravi danni, come appunto ti diceva Asbesto, tipo uno che si fa iscrivere in lista per poter dire a cazzo sono dello staff del film.
2: No, ma peggio, il problema grosso che abbiamo avuto è uno che ci ha dato
7: per sponsorizzarsi
2: eccetera, stava lì nel laboratorio a Catania quando non c'era nessuno e da lì ha bucato mezzo mondo in Europa. Ha bucato mezzo mondo di sistemi, ci sono arrivate mail di amministratori di sistema di gente che voleva denunciarci.
11: Ma per cosa, scusa?
2: Che bucava mezzo mondo.
7: Quando è passato sta
13: una lista con la C e fisce con la T. Una lista con la C e fisce con la T.
2: Con la C e con la T.
4: No, sì, con la C e con la T.
2: Comunque ah, con la G e con la T.
4: Come con la G?
11: No, vabbè, va a fanculo.
2: Vabbè, sì, vabbè.
7: No, quello si leggeva le Bashistory.
2: A parte leggersi le Bashistory e aver bucato il server, metto backdoor dappertutto, ma comunque.
7: Ecco, quando sono successo, tu capisci che per una situazione del genere, dove la gente ci mette la faccia, dove la gente ci mette il culo,
2: creiamo uno staff ultra chiuso, persone unicamente trust.
7: E quando facevamo queste cose funzionavano, perché bene o male, anche se tu ti trovi all'Inps, però sei nello staff, sei una persona ultra sicura, ti può passare sotto gli occhi la qualunque cosa, non succede niente. Al massimo dirai no, mi sto facendo i cazzi miei, come dico io, ho 7.000 euro di debiti, andatevene a fare in culo, però sono con voi.
13: Funzione di depurando.
7: Cioè, sì.
11: Che a un certo punto
7: capisci
13: cosa, allora, ma perché queste cose vogliono riferite a me? Ma
7: no, perché vogliamo buttarti fuori dalla Sicilia perché vogliamo buttarti fuori,
9: dobbiamo sterminare tutti quelli del nord, devono essere sterminati,
7: e comunque fuori da casa nostra è chiaro.
4: No, lui abbiamo fondato questa cosa, deve avere 7 generazioni certificate siciliane.
13: Ma è la metafora, oh,
7: cazzo.
13: Sì. Ah, è vero, la metafora.
7: No, no, io sono nata a Enna, però mio padre era di Aputo in provincia di Pordenone e mia madre di Monfalcone in provincia di
4: Pordenone. No, è eliminata pure.
7: Che c'entra?
4: Anche lei segna nel libro nero anche lei.
7: No, che c'entra? Solo perché avevo il papà e la mamma. Non si possono scegliere il papà e la mamma. Ma mia nonna era purtroppo, purtroppo.
13: Ma caso Aputo, confida con noi.
4: Come no?
7: No, contieno, anzi, congiro. Ti dico che ti aggiro a fare tu.
13: No,
10: ma rendia.
13: No, io non sto dicendo no, perché...
7: Fuori dalla Sicilia.
13: Esatto. Non sto dicendo questo perché autogaio, perché questo, perché sono con le mie braccia, no. Un momento, io sto dicendo...
7: Amore, io non mangio
13: in questo momento, un'ora, non so quanto è.
11: Ma dai, tu lo mangio io.
7: Certo. Ti sei bevuto la mia Coca-Cola?
13: Solo perché non conosci.
10: Diglielo, è vegano.
4: Vabbè, parliamo velocemente delle questioni.
7: No, no, in genere non mangio dolci.
1: anzi Dio bastardo.
10: Chi è Armando?
1: Scusatemi, ma perché adesso in questo momento parlate e guardate me quando si dicono
2: perché
1: queste cose?
2: Ma che cosa è il mio imbalzo? Perché te
14: l'hai chiesto tu che cos'è il secret? Noi te lo stiamo dicendo.
2: Acme, Alex, meno paranoie.
1: Ma non mi faccio paranoie, non avete capito un po'.
0: Ale, forse perché io a 47 anni mi posso permettere l'artrosi e non posso parlare sempre voltata verso l'anno e tu mi vieni esattamente di pasta.
1: Io me lo ripeto, oltre, perché non
14: mamma
1: ve la,
14: mia, questa cosa è buonissima.
1: Non ve la ponete anche a voi questa domanda.
14: Cioè, è benissimo così,
1: nel senso voi, noi, cioè, non sono solo io.
14: Ah,
1: sono
14: sì? Tutti il mamma mia. Allora,
0: e vabbè, tu me la sei ammannizza, se posso dire.
14: Vegana.
0: Ma guarda che
14: ve
0: storia.
14: Cagana. Ve cagana.
0: Chi deve servire la Coca-Cola? Me la sei ammannizza. Un passaggio per essere. Caravaglia.
2: Sto pigliando la benzina. Dai, dai, dai, dai. Non perdiamo.
14: Questioni poetri, ah, le prime. Vediamo, queste si vedono velocemente.
1: Sì.
2: Aspetta, prima delle cose.
1: Sì,
2: ma
1: non abbiamo finito.
0: Si aggoma.
1: Ma
0: ho il pareggio.
14: Ma perché lui
2: raga, ma
14: io questo sta bene.
2: Sì, no, raga,
0: una fregata non c'è. Capito?
1: Amica tu.
0: Ma mi dai un po' di Coca-Cola che te la stai bevendo? Io ne ho bevuto solo un po' di Pepsi, poco.
2: Ho un video bellissimo.
0: No, un po'. Alla pista mi chiamo l'anno. Poi c'è adesso, spesso.
2: Il progetto viene
1: No, non abbiamo deciso un cazzo.
2: Non abbiamo deciso un cazzo.
1: Ok. Allora, no, non abbiamo deciso un cazzo perché?
2: Deciso, tu devi metterti un paio di scarpe. Perché,
11: no, vuole sedia?
2: No. Però senti freddo.
1: Sì.
2: No, le sento freddo perché sono morto. Non vedo la morte.
0: È brutto quando non si vede il pazzo.
1: Quando io penso, adesso Frione, no, allora le appartenenze di un progetto, perché tu comunque stai facendo il disegno su.
13: Beh,
1: questo,
13: la conclusione,
1: no?
13: È che il progetto Frione è te, chi vuole fare Frione è te.
1: Un momento, questo, un momento però, io vorrei metterli noi in discussione questo tema, perché adesso non è solo per l'affetto che dobbiamo stringere, ragazzi.
2: No,
13: okay. Infatti se io me ne devo andare, me ne vado proprio.
1: Esatto, va bene.
0: Senza veramente?
14: Per rubarle un altro pezzo.
1: Un momento. Allora, ragazzi, ci siamo.
2: C'è Alpute che ha scritto una cosa sulla discussione delle olie, voleva che la leggesse.
1: Ah, è minchia, sì.
2: Però se vuoi.
0: No, sì, sì, dai, vai.
2: Lui si butta sul pratico, dice uno, secondo lui, si creano N gruppi, non necessariamente disgiunti, vabbè, matematica.
0: Ma
2: non
0: è che
2: voglio prendere una cosa da studiare quando tutte funzionano.
14: Ricordiamoci che sta parlando un coder,
1: E quindi è matematico.
2: Zitti, zitti. Allora. Si creano N gruppi non necessariamente disgiunti di membri del Freakness che si occupano di N progetti.
0: Già
2: i progetti sono esterni del Freaknet, così come diceva Crash. Di certo però non saranno totalmente incoerenti con il Freaknet. Nel mentre il Freaknet si mantiene così come si è mantenuto finora. Quando si è raggiunta una quota sufficiente cerchiamo di tirare su una tecnologia simile. Questa è la sua idea, aspetta. Quello che però bisognerebbe evitare è disperdere le forze. È davvero pazzesco che siamo sparsi in tutta Europa. Basterebbe semplicemente pensare a qualche progetto, tra virgolette, commerciale, soprattutto pratico, e realizzarlo. Cioè, abbiamo tutti gli strumenti e le persone adatte a farlo. Fottetevene di tutto il resto, come ad esempio mischiare il nome Freaknet. Non c'è bisogno, il Freaknet siamo noi che lo componiamo. È nel modo in cui agiamo che riconfermiamo il suo nome o meno. Fottetevene dell'etica, è ovvio che non andremo a modificare il grano per renderlo sterile. No?
1: Grande!
2: Bisogna essere operativi. Ora, rispetto alle olie ho l'impressione che non sia pratico. Ancora una visione tecnica e pratica del progetto molto annebbiata. Prendete perché questo esempio. Lui parla di un sito che si chiama Mercia.com. È una società recentemente fondata da due persone, Antirex e un altro tizio, e pare che stia andando bene. Questo è tutto quasi.
1: Hanno rifatto
2: allora, il problema, ecco, il problema di Atta una alla volta.
1: Vabbè, tu non puoi parlare.
2: No, allora il problema. No, il problema è che lui non può prendere delle. Allora, intanto ha una visione molto interna delle cose, quindi comunque non può vedere quello che c'è fuori. Lui non può prendere una società commerciale e dire guarda quello che stanno facendo questi, fantastico. Cioè, non puoi dire guarda quello che fanno
1: di...
2: non puoi dire guarda quello che sta facendo qualcuno che in realtà tu non sai esaminare realmente dall'esterno che ha fatto. Cioè non possiamo dire ok, guardiamo la parte pratica, vaffanculo tutto il resto.
1: No, in questo senso non esiste questa cosa. Non stai neanche seguendo Friolinet in questo senso.
2: Non esiste vaffanculo la parte teorica, la parte etica. Cioè, cazzo,
1: no, lui dice vaffanculo la parte etica, no, perché lui trova scontato che noi siamo
2: scontato niente. Non puoi dare per scontato niente.
1: Dici perché oggi domani io sclero e divento nuclearista.
2: Esatto, ma anche
1: tu lo sia,
2: già lo sei. Lo sei,
0: no. È nucleare, è diverso.
2: No, il problema non è che non puoi dare per scontato delle cose che invece non lo sono per niente. Perché io ti posso dire allora che per me tipo, non è eticamente giusto al del Freaknet prendere tipo un servizio che tipo è di un'altra cosa e riadattarlo e avere diciamo le capacità di riadattarlo per un mercato, no, vendertelo come tuo, guadagnare su questa cosa e dire che tu stai facendo tipo questa cosa, che sei una comunità, che lo stai facendo per la comunità, cioè tu sei uno che si sta facendo i soldi, quindi cazzo c'entra? Cosa c'entra?
5: Ecco, ti sei passato col cazzo.
2: No, in generale, non ti sto guardando!
1: Lei ha ricalcato su di me, io chiedo, tu chi?
2: Non sto parlando di te. No, quindi non si può dire davvero che un progetto commerciale sia un progetto del Secret. Non esiste, è una cosa che non esiste.
9: Cioè, secondo te noi non potremmo mai fare nulla di, tra virgolette, commerciale?
2: No.
9: Manco se ci apriamo un qualcosa di etico e che ne so, commercio è questo l'ideale?
5: No, aspetta, in quel caso
2: io. Allora, se noi stiamo dicendo...

0: male a nessuno. Come campi, come campi, facendo, da facendo, no, adesso
1: gli ordini di grandezza è un campi. Matematico.
0: Sì, no, campi facendo le cose su di te, ovvero su autosostenenti su di te, e con il freakness fare cose per la comunità che fa per la comunità. Poi se io devo avere dei soldi perché poi mi devo comprare una cosa che è per me, che non è per la comunità, tu lavori anche tramite un'azienda che può derivare da persone del freakness che fanno Free Olinet, ad esempio, che è un progetto che possiamo in qualche modo sponsorizzare, diciamo, ovvero possiamo dare
2: questa cosa, mi è più chiara e mi piace,
0: possiamo dare, noi abbiamo al nostro interno la possibilità di ricercare le persone, no abbiamo nel nostro interno la possibilità di cercare le persone che hanno la pratica, la tecnica e diciamo tutto quello che è necessario a creare un progetto sia dal punto di vista tecnico che commerciale. All'interno di noi possiamo creare questa azienda che fa questa cosa. Perfetto, ma questa azienda che fa questa cosa non fa parte del fitness. L'unica cosa che può fare parte del fitness è che quelle persone che fanno parte del fitness poi acquisiscono comunque una conoscenza che si va a ridare al fitness, quindi che torna il servizio, diciamo, di scouting che il fitness ha fatto per un progetto, ritorna al fitness.
2: Posso fare un esempio pratico?
1: Non ha finito ancora, secondo me.
2: Un esempio pratico,
0: però non ti do più di 30 secondi.
2: Semplicissimo. Quando è stata fatta l'associazione, è stato fatto lo statuto, io e Shining ci siamo occupati di ricercare tutte le leggi. Un progetto come Free Olinet ci farebbe automaticamente, se fatto come Freaknet, quindi niente, senza fare SRL, no. Sto dicendo, ci farebbe rientrare immediatamente nella categoria delle onlus che pigliano un bordello di soldi al quale puoi destinare l'8 per mille,
3: ma che hanno un sacco di problemi e di limitazioni, però
2: sì, è difficilissimo entrarci,
4: partecipare a un progetto della comunità,
5: un impatto,
2: un progetto
4: non
2: del...
4: non possono partecipare
2: all'OSD, sono come onlus i progetti che ogni anno la comunità europea destina a determinati progetti culturali di abbattimento del digital divide eccetera, e che sono destinati a imprese consorzi, enti universitari e onlus. Ce le siamo studiate, io Shining.
3: Però a quanto pare il discorso delle olie, così come l'abbiamo fatto finora, non si può fare se non con un'azienda.
1: No.
3: Perché io a un certo punto ho detto ad Ale, porco Dio, presentiamoci a questo finanziatore con, ok, noi siamo un gruppo di persone, siamo un'associazione, abbiamo questa cosa, ce la vuoi finanziare? Finanziatela. Cazzi tuoi, come fai? Dacci i soldi, noi lo facciamo. Non vogliamo fare neanche una cazzo di società, non vogliamo fare un po' niente, dacci i soldi e va fin culo.
2: E ricordatevi che dal punto di vista legale,
3: di qua registrazione di
2: ricordatevi che dal punto di vista legale una scrittura privata fra due soggetti, anzi fra due persone fisiche, quindi io e lui, ha valore legale. Una scrittura privata fatta da un notaio, che significa io, Gamel, do ad Acme un euro per comprare la Coca-Cola da Sbesto,
1: sì,
2: e lo scriviamo,
1: sì,
2: e io, Gamel, ricevo quest'euro, sì, ha valore legale di, sì, contratto.
1: Questo anche, questo lo so per RAM, perché abbiamo dovuto farlo per la polizia, questo anche per un'organizzazione no profit come questa del Free, cioè in qualsiasi azione che viene fatta, in realtà alla fin fine ha valore legale, la legge va a chiedere ad una persona sola.
2: E allora si fa una scrittura privata, senza bisogno di aziende.
1: In un'azienda va a chiedere a un gruppo di persone, perché la società è responsabilità limitata, cioè non è la responsabilità del singolo.
0: Se lo fa l'associazione, la
1: fate finire scritta. Cristo, ma la società. In un'organizzazione non profit, e per quello che noi ci hanno detto, no ragazzi, al RAM non fate queste cose, questo e quest'altro, perché altrimenti sono mazzate, in una società non profit, in un'organizzazione non profit, va a rispondere il mister Gabriele Zaverio.
3: No, io vi saluto e vi mando a
1: casa. A livello legale, in un'organizzazione non profit, chi è quello che ha scritto? Sì,
2: Iacco. Aspetta, non confondiamo associazione no profit con associazione culturale.
1: Non c'entra, noi siamo sempre
2: no
1: profit.
2: No, no,
1: non è vero, noi siamo no, ma la tua
2: un'associazione
1: in Austria, siamo no profit, questa associazione è,
2: ecco,
1: profit.
2: Noi non siamo ancora no profit.
1: Come no?
2: No, nel senso che noi possiamo fare attività non a scopo di lucro, ma in Italia associazione no profit significa un'associazione nazionalmente riconosciuta. Greenpeace, Legambiente sono no profit.
1: RAM non

0: nazionalmente, è riconosciuto dalla tua città dove c'eri tu sei.
1: Ma va bene, d'accordo, in Austria, ma qua in Italia è un'Austria maniera, come posso spiegarti?
0: Non è la stessa cosa.
1: Non è la stessa cosa.
2: L'associazione culturale non è un'associazione profit.
3: Io che sono presidente non ci ho mai capito un cazzo, quindi non mi guardare.
1: Parla con me che ho fatto, che ho scritto
0: questa cosa. Io devo dire che siamo un'associazione profit.
1: Ecco,
3: io firmo quello che mi dà lui.
1: Parla con me che ho fatto lo statuto. Lo sento, ho scritto lo statuto.
0: Quali sono le caratteristiche del Freaknet in questo senso a livello legale?
1: Nel senso, le caratteristiche del Freaknet è riassumibile in una frase: nessuno di noi può prendere soldi di persona. Però, come diceva Ram, se tu se si fa un lavoro e mi devi rimborsare la benzina, perché io l'ho spesa e qua c'è, sì, ci sono le prove,
0: sì,
1: mi tocca il rimborso spesa.
0: Sì, ecco, ma aspetta, chi li prende? Li prende il Freaknet? Giusto?
1: No, li prende il singolo. Il singolo può accettare soldi.
4: Chi sono i membri dell'associazione?
5: Ma se siete l'ingatto da committente,
3: non lo so, io
0: fa la stessa identica cosa.
1: Allora,
0: cioè, però cioè, se il Freaknet fa un progetto, porca madonna,
1: che cagnara. Che cagnara.
0: Se il Freaknet fa un determinato progetto, no, i soldi vengono dati
1: al Freaknet,
0: che poi le persone che hanno fatto questo progetto è come se loro a livello, in linguaggio legalese, scrivessero un foglio con scritto: io ho fatto questo lavoro,
1: sì,
0: con,
1: sì,
0: loro sono Werfertrag, ho fatto questo tipo di lavoro,
1: tanto è vero che ci si paga la ritenuta d'acconto,
0: esatto,
1: sopra,
0: esatto, esattamente così, no, faccio queste cose, quindi ti do a te, al Freaknet,
1: le associazioni no profit in Italia invece sono la Caritas, sono alcune di queste, solo un gruppo, Greenpeace, Lega Ambiente, eccetera, solo un gruppo ristrettissimo, sì, di queste passa a far parte delle ONLUS, che sono riconosciute anche a livello internazionale.
0: Ok, chi è adesso in questo caso la ONLUS?
1: La Croce Rossa Italiana, per
0: no,
1: esempio.
0: No, ma dico, per noi cosa c'entra la ONLUS?
1: La ONLUS significa che tu puoi destinare l'8 per 1000 all'ONLUS.
0: No, non sto parlando per il Freaknet, cioè qual è il nostro interesse di io?
4: Dice qual è il nostro.
1: Ti sei scordato, ti sei scordato il pezzo in cui dicevo, quando abbiamo fatto lo statuto io, e Shining, sì, ci siamo occupati anche di come eventualmente in un futuro, proprio per avere un cespite sicuro, una rendita sicura, come cercare di passare ONLUS. Ci siamo spulciati tutte le legislazioni, europee, nazionali, internazionali, capito?
0: Okay.
1: Perché sapere che qualcuno ti dà l'8 per 1000, e penso solo a tutti quelli che... Pensate all'ACMITING, quando devono fare quelli di loro che lavorano la dichiarazione dei redditi, se ti danno l'8 per 1000, quella è una rendita sicura che tu hai.
0: Va bene, io...
1: O 5 per 1000. Emergency è un ONLUS.
0: Queste sono decisioni poi del Freaknet in generale, che magari non ce la...
1: Ma perché tu dove cazzo ti trovi? Non sei dentro il Freaknet, sono del
0: Freaknet. No, io volevo finire di volevo chiudere un capitolo che era quello che avevo iniziato per primo, che non volevo iniziare per primo, ripeto... Il capitolo, sì, Friordine, sì, dove?
2: Secondo me non si può pensare che sia...
0: No, cioè io penso, quando Dine fa un progetto, Asbesto tu seguimi per favore se sono magari sbagli.
3: Ti sto seguendo.
0: Ah, ok, quando Dine fa un progetto per il Montevideo, faccio un esempio, di sviluppo dello streaming, ok? Poi questo streaming viene utilizzato su streamtime.org. No, che poi è un progetto che però è partito da Jaromi, cioè in realtà il Montevideo aiuta Jaromi, no? Per sviluppare questo progetto, poi ci fanno loro un sistema che è dei computer che il Montevideo utilizza per installazioni, viene affittato, no? È una specie di prodotto, no? In questo senso, del Montevideo. E però questa è una tecnologia che sviluppa Jaromi, che sviluppa Dine, che è in Dine, no? Che poi viene riutilizzata ad esempio su Streamtime, perché? Perché i software, tutto ciò che viene fatto con un certo tipo di licenza che ti permette di farlo, no? Allora, di fatto è sempre questo che ha fatto lo streaming, la ricerca dello streaming di Jaromi, è un progetto di Dine e del Freaknet, giusto? Anche se è il Montevideo in questo senso che...
2: È un progetto di Dine, sì, del Freaknet indirettamente però, non è?
0: Sì.
3: Attenzione, però, tra parentesi, lo statuto dice scopi non lucrativi dell'associazione.
1: Appunto.
3: Quindi siamo una situazione senza scopo di lucro.
2: certo,
6: quello sì, di ma non sei onlus, non sei onlus.
1: Non sei onlus.
0: No, ma sei no profit. Sì,
1: cioè, e non sei neanche no profit.
0: Ok, in Europa però una società come il Frit viene definita, poi in Italia non me ne frega, io parlo
2: no,
0: di se in Europa.
2: Lo scopo di lucro vuol dire no profit. Vuol dire
0: esatto,
2: che non è un profit.
1: Non proprio.
0: No, no, no, per, io lo dico perché siccome sono più in questo progetto
1: no, Susan, in più.
0: Assieme. Associazioni assieme che lavorano come Dine no profit, Freaknet no profit, Run no profit, ok? Quindi in questo senso il progetto FreeOrient è come se fosse per me il Montevideo che realizza un progetto, ok? Che sono quello di Isle Olio nel Monte Iblei. Questa tecnologia viene riutilizzata dalle persone del Freaknet, Dine, eccetera, sono le stesse persone che la fanno, no? È una cosa molto simile, solo che da un lato hai il Montevideo che in un certo modo ti sponsorizza per fare questi progetti, ok? Dall'altro hai un investor, in questo senso, per questa scelta, per questa direzione, che non è come il Montevideo, che ha ti dà le sue strutture, ti dà il suo spazio, ti dà i suoi fondi per fare questo progetto, ma non li date, li dà solo a una quello che diciamo azienda, in questo senso purtroppo, ok? Quindi quello che io dico è che è come se fosse questa, quello che noi stiamo per creare in questa direzione è un'azienda che è come se fosse un po' il Montevideo, se vuoi, nel senso ha una sua forma legale che ci permette di fare un determinato progetto.
2: Sì, però quando un progetto parte
0: quindi
2: dal
0: Freaknet, non è Freaknet in questo senso.
2: Sì, però se un progetto parte
0: no?
2: dal Freaknet, sì. Quindi non so, Stem Time non è partito dal Freaknet, quindi per quanto può avere
0: esatto.
2: La collaborazione di Dine, ma sì. Non so se. Se Jaromir si sente di dire che è un progetto di Dine, sicuramente ecco, FreeOrient non può essere un progetto del Freaknet, perché non è che nasce dal Freaknet.
0: Sì, ho capito.
2: Sì. Quindi per questo ti posso dire, secondo me non può mai essere.
1: E sicuramente non verrà realizzato da tutto il Freaknet.
0: No, infatti, ma chi è che ha messo? E io mi chiedo, sinceramente, no? Io vorrei chiudere questa discussione nelle mie mail, in mail list dove io. Cosa facevo? Non stavo dicendo ragazzi questo è il progetto del Freaknet, fatelo, se non ci siete mi incazzo, non ci sei mai stato, è un'idea.
1: Ma
0: che...
1: questo fa parte del nostro modo di, di lavorare,
0: vorrei...
1: cioè appena ci propongono un'idea ne discutiamo.
0: Certo, infatti io quello che
1: ce la prendiamo a cuore come se dovessimo farla tutti.
0: Non ho capito, però non è il io
1: non è mai... che lo hai detto tu, no?
0: No, invece vorrei che si capisse che non ho mai detto
1: sì, lo sappiamo.
0: Io perché di fatto vengo risposto io, viene nominato il mio nome in queste cose, no? A livello ma proprio a livello
1: ma come perché forse ti sei posto come referente del progetto, non come cosa personale. Ecco. Uno dei segreti per convivere bene al Freaknet è evitare di prendersela sul personale. Te lo dice una che ha fatto un danno che tu neanche immagini nelle, da qui alle prossime 100 vite.
0: Io l'ho già detto, non me la prendo sul personale, non abbiamo capito. Sulle risposte del progetto, per me, della fattibilità di questo progetto, ripeto, non ho mai messo in discussione questo, non ho mai parlato, ho detto, innanzitutto non sono mai andato fuori da nessuno a dire... Questo è un progetto di Freaknet, lo fa solo il Freaknet, io sono il Freaknet, no? Adesso faccio un esempio.
6: Ma se non è un progetto Freaknet, no? Perché ne parliamo in lista?
3: Infatti, quello che dico io, questa cosa deve essere discussa dalle persone che ci devono dire.
6: E se non è un progetto Freaknet, perché
1: ci stiamo
6: il
1: discutendo.
6: Freaknet c'è dentro?
1: Ci stiamo discutendo.
6: No, ci stiamo discutendo
0: c'è
6: sopra,
0: dentro,
6: e una volta siamo in una reazione, una volta siamo in
0: un progetto sponsorizzato da Montevideo.
2: No, no, perché secondo me nel momento in cui comunque... è venuta la necessità attraverso queste persone di trovarsi per questo progetto, ne abbiamo discusso e finora ne stiamo discutendo. Ora come dice che si deve attuare. Ecco, perché è stato discusso dal Freaknet? Perché per noi è normale quando c'è un progetto esaminarlo tutti e cercare tutti di dare qualcosa.
0: Che ho fatto
2: a questo
0: io,
2: progetto.
0: Ho preso e ho detto ragazzi.
1: È una forma di democrazia
0: Zanna,
1: interna che abbiamo.
0: Esatto.
1: Questa non è mai stata messa in discussione.
0: Abbiamo un'idea. Sì. Vogliamo fare quest'idea e l'abbiamo detto in mail list perché a me piace.
1: Onore al merito, peraltro.
0: Vi racconto pure i miei cazzi, no? In questo
1: dico,
0: senso.
1: Questo è il nostro modo di ragionare. Questo
2: ora, in questo momento
1: è un'etica che non è mai stata messa in discussione. Onore al merito.
0: A tutti. Poi mi prendo questa parte, che questo lavoro che ho fatto, no? Non so per dire, faccio un esempio. Questa sarebbe per me la stessa intenzione, quasi. Arrivare a questo sarebbe stupendo, di dire i soldi vengono messi lì e sono di fronte a tutti.
1: Non hai capito che io ho 7.000 euro di debiti e li devi dare a me questi soldi?
0: Potessi.
2: Ora, questo momento, diciamo che in questo momento abbiamo appurato, secondo me, che questo progetto, sì. Per le dinamiche, non può essere interno del Freaknet e quindi sarà.
1: E quindi
0: infatti non lo è, ma io non l'ho mai... cioè perché di no, no, perché di associato. Fatto non è il free, cioè,
2: ah sì, ha accostato, scusa, accostato.
0: Ci dimentichiamo che c'è
1: una traduzione
0: Labor, ci dimentichiamo che c'è RAM.
6: C'è il patrocinio del Freaknet?
2: Beh sì, direi che secondo me...
1: Ma certo, direi proprio di
0: che
1: sì.
0: Che c'è il Funk Foyer e che c'è il Freaknet, infatti non è solo un momento.
1: C'è tutto!
0: In realtà è un progetto, e questo è quello che io volevo fare da sempre, no? Con alcune persone, un progetto realizzato da più gruppi.
2: Ma... sponsorizzato, no, non ho realizzato proprio, un progetto con la sponsorizzazione.
0: Ma che è il
1: patrocinio,
2: patrocinio, esatto.
1: Patrocinio è la benedizione.
6: Freaknet dice, minchia, siete spacchiuso.
1: La benedizione.
0: Che comunque, non so, appunto, ci lavorano, no, non so, anche esatto, alcune persone.
2: Ci lavorano che... delle persone che, quindi, che comunque delle conoscenze, no, delle competenze.
6: E chi lo dice che c'è dentro e chi c'è fuori?
2: Le persone che si vogliono
0: aggregare. Esatto, lo vuole fare. Esatto.
1: Però,
0: è sempre tutti i
1: però mantenendo gli impegni, chi visto è una questione di SRL,
6: questo è chiaro, questo
1: quindi chi lo fa, chi lo fa, se lo ritrova nel culo.
6: La questione lavorativa, se c'è il tipo che non lavora, dice, oh, Giulio mio, vado in una casa.
1: No, no, chi lo fa, chi lo fa, sono chiaro.
0: Poi ci resta qualcuno in grado di licenziare.
6: Ma non è questione di licenziare, è questione pratica. Cioè, c'è da fare, cioè, questa cosa, non la stai facendo, la faccio fare un'altra,
0: no,
6: te ne vai.
0: E io ti dico, anzi, tra amici, hai un problema, vuoi una pausa, come abbiamo fatto noi con Marcus. Non importa,
6: perché
0: no?
6: Diventa una gestione pausa simile a quella,
7: e
6: che c'è in terra.
0: Certo, cerchiamo qualcun altro.
7: E poi ricordatevi di pescare dentro il serbatoio Freaknet. Lo si può fare anche a forma di contratto di collaborazione, quindi il
6: free,
7: infatti,
0: cioè, ripeto, come non no, se lavori non profit, cosa succede? Che tu a questo punto
7: ora
0: stai,
7: ora sei tu che mi stai guardando
0: e mette,
7: perché?
0: Sì,
7: perché?
0: Perché riusciamo a parlare con te, hai colto il punto, insomma, vabbè,
7: si possono sempre fare, cioè, perché abbiamo ben in mente,
2: sei davanti al microfono,
7: la struttura di questa cosa. Che il Freaknet dà il patrocinio perché è una cosa appunto di sostenibilità forte, almeno io credo, se siete tutti d'accordo. Siete tutti d'accordo?
6: Io voglio porre un...
7: No, lo sapeva.
6: No, no, sono tutto d'accordo, però voglio... No, no, sono tutto d'accordo. No, no, io d'accordo.
0: Cosa dicono altri gli altri? Non ci faccio solo altri? Io Marco non c'è, vero?
2: Vabbè, ci sia solo altri.
0: Ok. E chi risponde alt?
2: Non te la mulo di qualcosa,
0: ah, scusami, no, non mi sono accorto.
6: Io da amico, visto che siamo in questa grande famiglia che tu hai detto con tanto di lacrimoni e di parole dolci, il mio sogno è quello di vivere dentro un Ecology, che io la vedo come una struttura ben stabile, e lavorando dentro un Ecology non 8 ore al giorno ma 24 ore al giorno, sì, riuscendo a vivere.
0: Questo è anche...
6: A vivere significa che se voglio farmi un viaggio,
0: lo puoi fare.
6: Posso farlo.
0: Lo decidi tu.
6: Col denaro, che mi rientra, cioè anzi, con la famiglia Net Ecology che mi dà il denaro per potermi fare il viaggio.
0: Ma io sono, cioè, su questo lo sai,
6: io infatti voglio arrivare lì.
0: Sono venuto in Sicilia.
6: In qualsiasi modo.
0: Io sono venuto in Sicilia, ripeto, per il motivo per me principale era,
6: esatto,
0: anche, no,
2: però,
0: con Asbeste ci siamo parlati di Terranova, io mi sono detto...
6: No, io vi sto chiedendo, questa cosa è fattibile?
0: No,
6: allora,
0: Terranova e Net Ecology, mi sono detto, per fare questa cosa
6: sì,
0: devo...
6: Sì,
0: venire in Sicilia, mi devo avvicinare, devo innanzitutto anche conoscere le persone di persona.
2: Infatti è successo comunque.
0: No, no, assolutamente.
6: A parte che ti spompiamo tutti i giorni, voglio dire.
2: Allora, tu giustamente fai questa domanda.
0: Io ti bruciare, ditemelo prima.
2: Ma quello lo vogliamo, ma è un altro discorso.
6: Aspetta, io non voglio lavorare per nessuna società esterna.
2: Esatto.
6: Vorrei lavorare per la società.
2: Oh, dai, meno minchiate.
6: Per la società. Non sto dicendo minchiate.
2: No, è che non ti sento più con quelli che minchionano.
6: Non voglio lavorare per nessuna società esterna perché mi sta sul cazzo la società della minchia. Sarei molto più favorevole a lavorare per un crucco di merda austriaco, perché so che la società che sta facendo lo sta facendo solo per cambiare le questioni all'interno di questa società, e mi piacerebbe di più fare questa cosa. Voglio realizzare quello che mi sono rotti i coglioni di lavorare senza stipendio, e voglio vivere perché ci credo a questo modo di vita e a questo stile di cosa. È fattibile?
2: Ok, partiamo che Net Ecology è un posto giusto, dove noi con l'autoproduzione mangiamo, ci creiamo quello che possiamo,
1: favore,
2: compriamo quello che dobbiamo comprare,
0: sì, certo. Di fatto
2: è tutto il genere. Cosa succede poi?
0: Ci sono
2: delle realtà esterne, come può essere poi l'azienda che formano Acme e Zan, e questa azienda comunque avrà un ricavo in base a quello che
0: ne ha.
2: Ecco, ora che cosa succede? ci sono persone all'interno di Net Ecology che da singole, perché non lo possono fare a nome della comunità, magari fanno un lavoro, tipo io faccio un lavoro all'interno di quella che è la mia comunità, cioè di Net Ecology, sono lì dentro, vivo là, mangio là, così tutti, prendo dei soldi, e poi, quei soldi li metto a disposizione di tutti se voglio, cioè no, comunque
6: la mia domanda di scopilà non era ironica ma reale, cioè perché se uno lì ci fa pure quello significa che la sua vita è lì dentro.
2: Esatto. Però io non è che faccio soldi con questo, cioè non è che io sto lavorando per il Flicknet,
6: cioè anche la tua parte
2: io per il Flicknet lavoro, nel senso che do al Flicknet la terra, la zappo, che faccio attivamente delle cose per la comunità, ma poi i soldi esterni me li vado a prendere all'esterno e li prendo io come persona, e poi magari se voglio autofinanzio la mia comunità Isola Felice.
0: Esatto, io
2: e li metto a disposizione, però non è trasparente la cosa, nel senso che cioè non si può fare applicabile che tu fai qualsiasi lavoro e il lavoro che prendi lo metti nella cassa comune proprio direttamente, nel senso che tipo tu vai là, cioè dipende da te, tu quello che vuoi mettere nella cassa comune lo metti nella cassa comune, quando hai bisogno di attingere alla cassa comune attingi alla cassa comune, ma comunque in modo che passi prima dalla tua persona, perché prima di essere una comunità deve essere la persona, perché non puoi metterti, fonderti in uno spirito comune, perché si creano tanti di quei casini che cioè, non è più nello spirito umano fare una cosa del genere, non puoi dire allora non esiste la società,
6: ho un'idea un po' diversa, forse perché sono anarchico di merda e quindi ho il concetto della proprietà proprio intrinseca in me,
2: sì.
6: Io sono convinto che ogni cosa è di proprietà di qualcuno, perché ne sono convintissimo di questo. Sì. Se io metto su Net Ecology, le parti che gestisco sono mie e io le metto in comunione, le metto in comunione alla comunità.
2: Sì.
6: Ok, quindi quelle cose mie diventano di tutti. Ora, da quella parte io vorrei che, io personalmente l'ho assunto, che da quella parte di cose che sono mie all'interno di Net Ecology, che io offro liberamente agli altri che fanno parte di questa comunità,
7: qualcosa mi resti.
6: Vorrei che qualcosa mi resti a me e ad altri che hanno fatto, che hanno dato il proprio tempo a portare avanti queste parti mie all'interno di Net Ecology. Per me il concetto di comunità è questo ed è sempre stato questo.
1: Un po' il concetto dello sforzo va premiato.
6: Sì. Un po' il oddio.
7: Sì.
6: Oddio, un po' il concetto del merito. È tuo merito che
1: attenzione,
6: questa cosa è andata
1: avanti. Meritocrazia, non è il sistema americano, cioè non, attenzione,
6: non mi dispiace. Non mi dispiace il concetto della meritocrazia dal punto di vista.
1: Sì,
6: americano.
1: Ma la meritocrazia pura taglia fuori le questioni personali, nel senso che se tu oggi domani non potessi fare parte o dovessi lasciare, prendiamo il caso delle magliette,
6: non è così,
1: prendiamo il caso delle magliette, no
6: Carusi,
1: non le posso,
6: non è questo, sì sono d'accordo, non è questo il mio concetto meritocratico, no assolutamente, è sempre una questione di partecipazione a cuore alla cosa, sicuramente
1: chi si impegna,
6: l'avevo già
1: lo sforzo
6: va, all'inizio questo
1: lo sforzo va premiato in questo senso, sì. Non
6: questo è il concetto di comunità che ho io. Se poi io voglio andare a lavorare fuori
2: e
6: portare, siamo d'accordo, sì, sì. Però io voglio che Net Ecology possa dare la possibilità a tutti non solo di campare, ma di, tra virgolette, scialarsela.
1: Sono due concezioni diverse di azienda.
6: Scialarsela io non intendo di essere ricco, scialarsela significa di poter dire ragazzi io voglio fare questa cosa e il resto della comunità mi appoggia.
2: Sì.
6: Come dice lui il concetto...
1: Dice qual è la differenza, famiglia, sono due diversi tipi di... impresa.
6: È meno comunista la persona. No, chiaramente, meno comunista.
1: La sua è l'idea della comune che si autoproduce.
0: E io quello non cioè, la mia idea poi è l'idea originale, di ripeto,
6: questa idea allora,
0: molto
6: scusami,
0: più vicina a questa,
6: questa
0: non
6: idea, questo primo passo che stanno facendo loro, per me è un passo a quello.
0: Esatto, anche per me.
6: E io sono d'accordo che se due menti come le loro riescono a sfruttare la società per poter arrivare, perché secondo me la SRL si sta creando per cui riuscire a sfruttare quella parte di società che noi
0: aborriamo,
6: esatto, per riuscire a sfruttarla e arrivare lì. Almeno io la vedo in questo modo.
1: Mentre invece lui è una specie di reattore nucleare Super Phoenix 2000 autoalimentante.
6: Per i comuni terrestri?
1: Cioè, la comunità produce quello che gli è necessario. Nel momento, la mia produzione si vede nella ricchezza di tutta la comunità. immediatamente, perché tutto quello che ho, che produco, automaticamente va a finire nella comunità.
8: Ma anche in questo
1: tu invece penso, stai facendo un altro tipo di discorso.
6: Io per questo contesto la
1: tu
6: sua
1: invece
6: cosa
1: stai
6: perché
1: facendo...
6: secondo me lui smista, cioè scavalca il concetto della proprietà. Perché quando lui mi viene a dire io lavoro per i cazzi miei e poi quello che io sono riuscito a fare mio al di fuori di questo lo do alla comunità, e questo io là ti voglio fare ragione, c'è parte proprietaria di ognuno di noi, chiaro, cioè quella cosa che tu fai è tua crescita, tua, che la dai agli altri, è proprietà personale tua, che la stai dando ad Acme, a Zanna, a Ram, per poter sfruttare e fare di quella parte tua anche un pezzetto mio.
2: Io non mi sono espresso chiaramente, nel senso che io dico che intanto quello che fa parte della comunità, quindi come dice lei, quello che io, la terra che zappo, quindi le melanzane che prendo, cioè sono di tutti, perché zappo terra di tutti, oggi lo faccio io, domani lo può fare un altro, e sì, non vuol dire un
1: e
2: caso.
1: Tornano indietro.
2: E tornano indietro, sono parte comunità. Poi se io, siccome poi c'è anche bisogno di soldi, e i soldi comunque non la farà la comunità, non può essere la comunità che dice esatto, noi stiamo facendo un lavoro per questo. Esatto. Se io voglio fare dei soldi, perché ho bisogno di mettere nella comunità dei soldi per comprare delle cose, ho bisogno di mettere parte dei soldi che...
1: mi
2: che voglio per fare cose
6: che può venire da te, come può venire da tutta la
1: comunità.
2: Allora che cosa succede? No. Che magari se io, come dice lei, mi stacco, faccio questo lavoro, poi prendo tipo 10.000 euro, di questi 10.000 euro dico, cazzo, 8.000 sono miei, sono miei, 2.000 li voglio mettere alla comunità. Allora 2.000
1: così
2: li metto
1: state
2: alla comunità.
1: Dicendo la stessa
8: però,
1: cosa.
8: Stiamo dicendo tutti la stessa
6: allora,
8: cosa.
6: Stiamo dicendo la stessa cosa. Scusate, no, sì, no. Io insisto su questa cosa. E io vedo il denaro più o meno come la conoscenza. Perché quello che io conosco per me è automaticamente di tutti? E perché automaticamente questa cosa non è anche per il denaro?
1: Perché è etico?
6: Perché,
1: così,
6: perché
2: no.
6: Se io
2: perché
6: prendo
2: il denaro,
6: sporca,
2: la conoscenza no.
8: Esatto. No, okay, beh, però no, nel senso che per me il denaro, ripeto, non è il denaro, cioè per me il denaro è solo un mezzo.
1: No, poi a questo scusa.
8: Non è come la non
1: ci
8: è
1: posso
8: una
1: buttare il carico da 11
8: in questo senso.
1: No. No. Certo. Il carico da 11 è poi a cose fatte, noi stiamo discutendo dei massimi sistemi. A cose fatte, mettiamo, ci sono 1, 2, 3 persone che fanno questa cosa. Più asbesto, bisogna, più mettiamo un altro X, bisogna vedere poi all'interno di queste persone quanti seriamente, e io vi invito a riflettere su questa cosa, si accollano una società.
6: Ah, questo
8: ma questo è un altro discorso ancora.
1: No, bisogna vedere.
8: Adesso.
1: Bisogna vedere no. Anche all'altro
8: no,
1: parte.
8: Questo no, nel momento in cui no, la discussione precedente, nel momento in cui si decide Freaknet o no, allora non deve il Freaknet decidere se questa società si dà da fare o no, in questo
1: no,
8: senso.
1: No, ma nessuno decide no. Se si deve fare. Poi bisogna vedere chi se la sente veramente, capisci? Perché
8: ma quello
1: è un punto di non ritorno.
8: Questa è una cosa prima ancora del Freaknet, è personale. Cioè,
2: esatto,
8: è
2: io
8: personale.
2: Dico proprio perché è individuale, nel senso
8: è
2: individuale. Che se tu e Zanna volete fare questa cazzo di società e vivete nel net ecology, cioè la potete fare. Se poi voi potete prendere 2.000 euro di quelle cose, il capitale che avete guadagnato sì. E reinvestirlo in net ecology, siete liberissimo di farlo.
6: Perfetto.
2: Ma noi non ce ne frega un cazzo di come sono morto.
6: Ora io voglio fare il cattivo. Premesso quello che ho detto prima, il fatto
1: esatto.
6: Che loro, scusami, il fatto che questo sia, come ha detto Zanna, un seme ad arrivare a questo sogno che io ho.
2: Sì.
6: Vuol dire che io credo in quello che fanno loro.
2: Sì.
6: Loro fanno questa SRL,
2: sì.
6: Ok? Chi decide? Cioè, se io
2: all'interno della loro SRL,
6: se io dico a loro, minchia Acme, io vengo a lavorare per voi. Perché ovviamente, essendo patrocinato dal Freaknet, ovviamente eticamente loro, quando gli serve una mano, diranno al Freaknet, ragazzi ci serve questo e vogliamo attingere dalle mani pratiche del Freaknet.
2: Certo.
6: Per poterlo, perché se è quello il seme per quell'obiettivo deve essere per forza così. E se Acme domani mattina diventa cretino?
2: Eh? Perché domani mattina?
6: Se Acme che ha questo potere,
1: peggiora.
6: Se Acme che ha questo potere di questa SRL domani diventa cretino e mi dice no tu Rammi, a te non ti voglio.
1: Oppure non ti
6: io ho perso il mio seme, il mio percorso, ho dato fino adesso la mia parte nello spingere questa cosa e non arriverò a Net Ecology.
2: Nella vita non penso che ci sono dei rischi comunque, ma nel momento in cui loro scelgono di fare una società e tutti lo sappiamo, apertamente dicono chi è che vuole fare parte di questa società? Turam sente di dire io subito voglio fare parte di questa società, a quel punto hai lo stesso peso che ha Acme in questa società.
6: No, non mi sono espresso male.
2: No, però nel momento in cui poi ti vuoi avvicinare dopo a questa società, non avendo dato realmente cioè non hanno dato praticamente delle ore di lavoro in quello, cioè loro hanno preso, hanno attinto magari un progetto che tu hai fatto e che hai condiviso con tutti, si sono presi una parte e l'hanno riutilizzata a modo loro, però in realtà è vero, stanno prendendo qualcosa da te, ma è qualcosa che tu comunque hai condiviso già con il mondo, quindi non è che puoi aspettarti, non è che puoi aspettarti qualcosa indietro.
6: Sto facendo il tuo discorso dell'infettarsi, loro si stanno infettando le mani facendo questa SRL. Mi suona male ogni volta. Perché vogliono sfruttare per arrivare dove abbiamo detto.
2: Sì.
6: Ok? Se
2: rotto il cazzo
6: sto se loro. E quindi il Freaknet è vicino a questo progetto, perché lo sposa pienamente.
2: Anche non
6: se,
2: pienamente.
6: E se Acme domani mattina, sempre, perché domani mattina secondo me succede, si alza e diventa cretino e dice: picciotti, il progetto Friolinet non è Freaknet, a me, io voi non mi faccio più lavorare, non me ne fotto un cazzo, mi chiamo l'agente americana, di che faccio i soldi, divento un business miliardario e vaffanculo a tutti. Il Freaknet che fa?
2: Lui lo può dire,
6: lo dissocia,
2: lui si dissocia da patrocinio, dice ovviamente che non dà
6: e
2: più.
6: E tu cresci, ci hai messo fino adesso impegno, cuore,
2: non ci ha messo niente, nel senso che se non sono parte della società, comunque, cioè non, sto decidendo in quel momento di non metterci più di quello che non metterei comunque
7: con il resto.
2: Cioè se loro stanno attingendo a qualcosa che io già ho messo,
6: comunque,
2: e quindi sono liberi
6: di
2: farlo.
6: Io non sto dicendo
2: no, io lo credo invece, perché cretino, secondo me è cretino stasera, domani li inserisce.
6: o peggiora, non lo sappiamo.
2: No, nel senso che io appunto già do per scontato, cioè io penso tantissimo al peggio quando penso di creare qualcosa. E appunto io penso già che se loro si fanno la loro SRL, già sto dando per scontato che se ne vanno a fanculo, perché diventano miliardari, capito? E non gliene fotte più un cazzo.
6: Di noi pezzari!
2: Io ne sono convinto, no? E quindi per me non è un problema se si fanno loro la SRL, se la fanno tutti e due.
6: E se ne vanno a fare
2: vanno a fanculo. Però nel momento in cui ci voglio mettere anche il mio culo, allora faccio parte dell'SRL con loro. Loro non è che di punto in bianco mi mandano a fanculo, nel senso che diventa legalmente più difficile. E allora perché si deve staccare dal Freaknet questa cosa? Perché è ingestibile una cosa del genere che ha a che fare con i soldi, che deve affrontare poi certe dinamiche, perché le deve affrontare quando ci sono i soldi in mezzo.
6: Questo mi è più chiaro.
2: Cioè quando ci sono i soldi in mezzo li devi affrontare per forza, cioè, perché quando ci sono i soldi in mezzo tuo fratello diventa un figlio di puttana, e se è tuo fratello è grave. Quindi allora qual è il problema? Il problema è che se tu qualcuno, ci sono momenti in cui vuoi rischiare il culo e ti accolli di fare questo rischio e dici: minchia, a me Acme e Zanna secondo me non sono miei fratelli e per questo non sono figli di puttana, io mi ci voglio mettere e voglio fare questa cosa e sono sicuro che non me la prenderò nel culo. Allora tu rischi, ma hai rischiato tu col tuo culo, mica devi fare rischiare tutta la comunità di disgregarsi, di finire tutto net ecology. Nel momento in cui loro fanno gli stronzi, se ne sono andati e loro se ne vanno dal sistema, ma tutto resta, cioè resta ancora nel tuo corpo.
0: Chiaro.
7: Però possono attingere a quello che è il patrimonio del Freaknet, esatto. Perché comunque il Freaknet ha già messo a disposizione.
0: Chiaro, ma perché
6: perché è giusto, Acme, perché è giusto capirlo, sì. E giusto
2: per questo io dico,
6: è giusto capirlo ancora di più.
0: Io la posso fare una domanda, certo. Pubblica. Entriamo dentro che c'è un freddo della Madonna.
2: Ma perché avevi freddo?
7: Hai freddo.
2: Ma perché l'hai messo accanto?
6: Questa è stata stupenda.
2: La morte nel cuore. Allora, speriamo che non cada lo stream. Ma credo di no a questo punto.
7: Sto andando bene fuori. Io ho fatto il bagno a mare.
2: Io devo staccare temporaneamente la rete e correre dentro.
6: Non ho capito, ma dico, ma...

0: Oddio.
1: No.
2: Nella
3: io dico sempre la realtà di
4: ah, cioè tu dici nel momento in cui noi entriamo non c'è un tipo di sistema a questo punto la fisica delle persone non conta più. Quasi detta così, in un certo senso, no?
3: Ti dico cosa, perché io sono stato fuori dalla rete un anno e mezzo e nessuno mai gli è venuto in mente di cancellarmi dalla lista staff? Per una questione di intenti. Perché tutti dicono, minchia, Ram non c'è, però tutti
4: così quando torna a spandare
3: la sua intenzione. Vabbè?
4: Così quando torni si che
5: vuol dire che si è spandere fuori perché
3: non questo ho fatto il discorso della diversità fra persone, che cosa scappa e che cosa c'è, e penso sia normale perché in una comunità di persone queste cose sono normalissime, succedono e poi le riunioni a fare di questo le intenzioni portano alla cosa di questo.
4: No, però scusa un attimo allora. Quindi
0: perché non mi sedete?
1: Stanno parlando di diversità, ora anche tu hai il centrino.
4: Hai il centrino!
1: È un frocio dichiarato!
4: Cazzo stiamo qua, ma che siete? Tutti pazzi!
5: No, non capisco!
4: No,
5: è che io
0: siete stati fuori fino adesso disperatamente fumare, andate disperatamente a fare in culo, siete stati fuori fino adesso e ora volete disperatamente fumare.
4: Questo è il concetto di stronzi,
0: andate disperatamente a fare in culo
5: tutte e due o separatamente?
0: Tutte e due.
5: Ah, tutte e due,
0: sì. Quando davvero
5: non
0: so ce l'ha per però stai.
5: No, è che mette che ci mandano.
0: Ma queste cose come sta dicendo?
5: Qua? Però è
0: cagata colo,
1: è utile. È utilissimo.
4: Esatto, è così. Nel momento in cui ci sono queste dinamiche, tra amici allora non posso dire non è più, non ti puoi più basare sulla fiducia delle persone,
0: perché non ci puoi fregare della fiducia di persone in quanto comunità, tu in quanto persona ci stai trasmettendo i dati fondamentali,
3: questo cioè, ci dice certo. Io ti mando a fanculo, ti manda a fanculo perché voglio vedere, perché poi dopo vedrai sui tuoi esempi nel cuore, esatto. Nella realizzazione di per questo fa fanculo. È normale.
0: No, guarda il logo della coppa del mondo di
5: lei.
6: Ma tu scrive spatocci.org barra.
0: Non si vede niente perché quel computer lo sto riavviando. Stai fermo.
4: Per noi è chiaro.
0: Penso che tu già stai scommettendo su una cosa in cui in quel momento non voglio rischiare. Quindi tu rischi di sporcarti le mani con questo progetto dove ci sono queste finanziatori.
3: E diciamo, è il discorso che ti facevo io.
0: Allora, però dovete guardare vicino al microfono.
3: È il primo discorso che ti facevo io.
1: Scusami,
4: facciamo la staffetta, la sua parola così.
0: Ma dovrebbe arrivare forse il primo discorso che ti ho fatto io, la prima tua email scritta in lista. E mi sono perso adesso. La questione di dover avere le cose chiare, perché ognuno possa prendere le proprie posizioni. Ma la cosa deve essere chiara, ad essere più chiara, e cresce ho preso la sua posizione. E ti sta dicendo chiaramente la mia posizione su questa cosa è questa. Chiaramente ha detto io non mi sento di rischiare su questa cosa, quindi per me sei affanculo. Tu come sei affanculo questa cosa, sì. Per me sei affanculo.
4: Ok, cosa è
0: ha preso una sua posizione adesso che domani
4: scusa, il risultato che cosa vuol dire? Questo il è affanculo. Cioè, come ci si pone in questo senso?
0: Come ci si pone nel senso che
4: o come posso porvi io
0: che io non farò. che il Freaknet sposa pienamente questa cosa, che questa cosa sposa pienamente il Freaknet, che c'è una disponibilità di intenti e c'è una finalità di intenti comune, ok, ma che ogni persona singola,
7: ma anche non così delineata, nel senso che non sicuramente è stata approvata la maggioranza, questo qua sicuramente.
0: Poi la democrazia è anche una brutta bestia, come il signore, quindi vabbè, questo lasciamo per un'altra mia.
7: Ho detto maggioranza, non un'unanimità.
0: Esattamente, quando hanno questa lui. Cosa di intenti, però e questa cosa, che non sto continuando a chiamare questa cosa, sono diverse.
7: Sì.
0: E che quindi ogni persona in merito può prendere la propria posizione. Ram prende la propria posizione in merito a questo. Crash prende la propria posizione in merito a quest'altro, che è diverso da Ram e Crash, parte del Freaknet, che hanno preso un'altra posizione, giusto? Che hanno preso un'altra posizione. Perché Ram e Crash come Freaknet hanno già preso la posizione che ti stanno sposando pienamente. Ma Crash non si sente, per esempio, in questo momento di rischiare con te non Acme, ma con te azienda, di rischiare questa cosa. E quindi ti sta dicendo io non lo faccio. Tu puoi attingere ad altre fonti del
4: Crash
0: ti ha dato questa posizione. Sì. Io te l'ho già data tempo fa. Quando ti ho visto e mi sono calato i pantaloni, ti ho detto in culo.
7: No, scusami.
0: Ma ognuno ti darà, a ognuno
4: darà. Perché Crash non gli interessa lavorare con noi.
7: No, che attualmente. No, no, che non mi interessa. Che magari attualmente quello che tu mi stai proponendo non mi va bene, nel senso che ti dico ok, ti vuoi fare questa cosa, ma cioè
4: cosa ti ho proposto?
7: Che fai due queste
8: diventando stupido,
7: mettiamola sulla pratica. Tu mi dici allora c'ho questo progetto per le olie,
4: ma non è che anche Zanna
0: ha capito.
4: Sì, però io ci parliamo dei secoli, tutte queste settimane ci siamo parlati, quando magari comunque siamo vicini io e Zanna, noi in quel momento siamo lì, siamo nella stessa casa, ci parliamo di questa situazione, abbiamo parlato anche con te, però brava Chiara così tanto a tutti,
0: no, certo.
4: Perché tu è bravo e quello era proprio
0: cioè,
4: il problema,
0: anche lui, ma no, che il problema era proprio quello, non era chiaro, e io è una vita che ti dico questa cosa deve semplicemente essere chiara per poter fare in modo che
4: tu stai prendendo questo l'ho capito, cos'altro hai capito tu, nel senso io questo l'ho capito, l'ho già capito, per me questo era,
0: non l'ha capito lui, tu l'avevi capito tu, ma lui non l'aveva capito,
4: io non l'avevo capito,
0: lei non l'aveva capito, tu l'avevi capito Acme
5: in piena solitudine,
0: per questo dico se è nato un disagio che possa essere visibile o importante, non ha importanza,
4: c'è cercato nelle medie esprimono questo disagio, no? Cioè,
0: ma amore mio lo so se il disagio è continuato,
4: volevo parlarmi tutti i giorni, cercavo persino di beccare, oh ti vengo a trovare, ci sei, no amici sto lontano. E questo che dico, io ci ho provato in tutti i modi e ho detto, ho deciso, non sto dicendo questo, calando i pantaloni, perché ho deciso, non c'ho un cazzo, me ne vado in Sicilia, non so un cazzo, no? Mi metto lì, magari vado a fare a vendere il pesce,
0: male che in una comunità nasca un disagio, ora la cosa è più chiara, da domani in poi, io ti ripeto, se qualcun altro ti esce un altro disagio, tu potrai dire, no aspetta, perché questa volta sei tu che mi stai cercando un posto di fare di nuovo, perché la cosa fino ad oggi è stata chiara. Ora, se domani spunta un altro disagio che sia simile a questo,
5: ma io non lo so,
0: tranquillamente una cosa che dico, mi state cagando il cazzo,
7: ok,
5: a patto che sei
0: Acme, mi sposi e mi baci,
7: Crash
0: mi sposi e mi baci,
7: sì.
5: A parte sempre che qualcuno domani posti il resoconto della riunione.
7: Sì, io non lo so.
4: Quindi abbiamo allora, continuare a pubblicare il progetto in
0: questa
4: cosa mi chiedo.
0: Ma quello efficiente è la registrazione. Questo secondo me bisogna continuare. Ma questo anche
4: per appunto, ma va bene, io
0: questo anche per il progetto in sé, perché se tu devi attingere al Freaknet è giusto che il Freaknet ti possa
4: e io quello faccio una volta a me.
7: Però nulla tocca il fatto che poi quando si crea una società ci sarà uno staff della società che ha
5: una sua,
7: esatto, che non è che ci rende partecipe
0: anche solo semplicemente perché è bello poter condividere con noi a che punto siete arrivati voi.
4: Io questo lo farò sempre, tu lo sai benissimo, il mio obiettivo è Terra Nova, Net Ecology, il vivere in questo titoletto. Il mio primo sogno era, ci ho provato una volta in una direzione ed era, faccio un casino di soldi da solo, no? Questo l'ho pensato anni fa, poi compro un terreno,
8: costruisco 10 case, metto un laboratorio, no? C'è l'attrezzatura, queste cose, e poi dico, oh ragazzi, io sto qua, fa caldo, c'è il mare, c'è un posto stupendo, chi vuole venire, venga, c'è una casa, si può mettere con la sua famiglia.
7: Sbagli.
8: No, aspetta.
7: Sai perché sbagli? Perché ti sei scordato della figa. Nessuno viene se c'è solo il mare, il sole e il bel cielo.
8: Ah, scusami, ci sono anche, no, vabbè, ma chi c'ha già la sua, insomma,
7: sono le donne.
8: Va bene, dai, comunque, no, ho detto, faccio questa cosa e la faccio.
7: Poi mi sono la testa in generale.
8: Scusa. Poi mi sono accorto che io quei soldi, sinceramente, non ce l'avrò mai a che fare in questo senso, perché la stessa cosa che io non vorrò avere in questo posto sono i soldi. Questa era per me la base, l'unica prerogativa era per me su quest'isola, non ci sono i soldi, nel senso, tra di noi ci si scambia, no? I soldi sono esterni, per progetti esterni vengono utilizzati. Per questo per me un progetto così rimane sempre come se per me idealmente questa comunità già esistesse, questo Night Ecology già esistesse.
6: E per questo quando Ram dice questo si sovrappone con il Freaknet negli intenti,
8: sì.
7: Ma che cazzo, sono già nello scorso.
8: E quindi infatti il progetto, quindi anche questa cosa, era per me come un'attività esterna, no?
3: Io adoro Akron perché ha delle espressioni che sono...
8: Ma perché?
3: Perché lui parla e ha delle espressioni, non so come fa, come se quello fosse scontato. Ed ha ragione, perché lui ce l'aveva già scontato in testa. Ma quello che per te è scontato, non è scontato per gli altri.
8: No, questo l'ho capito. Allora io mi dico, continuerò, ripeto, in lista a pubblicare le cose che vanno con il progetto, non scrivo tutte le mail, infatti le mail che mandiamo alcune persone, certo, magari non vengono scritte perché è un delirio, no? Non c'è,
7: perché si è assolato il fatto che comunque non sia.
8: Però una volta tipo al mese cosa faccio? Certo. Questo l'ho sempre fatto, infatti a me è dato solo fastidio che qualcuno, che in un certo momento io cercavo di chiarire queste cose, alcune persone mi avessero visto come quello che o magari accusa, e non sto dicendo che soffro.
6: Però Acme.
8: E vediamo, se mettiamo tutte le cose in chiaro,
6: Acme,
8: allora diciamo che
6: ammetti però che puoi avere avuto una visione parziale.
3: No, ma... Prego, sono mie, va bene.
8: In che senso? Di chi?
6: Potresti anche aver avuto un'impressione sbagliata.
3: No, vabbè.
8: No, non sono queste. Ci sono, io le vedo così, boh, delle situazioni che sono state nelle mail, che sono state come sono state scritte nelle mail. Scusate perché magari sono deficiente, ma un po' l'italiano lo capisco. Nelle mail c'erano delle situazioni in più, mail, in tempi passati, presenti, delle situazioni che comunque sembravano voler. Cioè, erano messe in un accento, che infatti alcune persone. Non so come dire. Erano messe in un accento. Ma questo accusatorio, che è quello che diceva Newman,
3: ma questo è il discorso che ti faccio prima. Ci sono degli strati di livello di intenzione nelle persone, di volontà nelle persone. Quello che tu senti qui non è poi quello che scrivi, è possibilmente quello che ti esce, un'istintiva cosa di difesa, perché dici, minchia, io sento da Acme, che è venuto da qui in Sicilia per fare questo, sento questa cosa, questo disagio che abbiamo, di cui abbiamo parlato adesso, me ne difendo accusandolo. Ma in realtà il disagio è un altro.
7: Sì, però aspetta, io
3: no,
7: sì, ma assolutamente l'ho sempre scritto. Però in cosa, ad esempio,
8: anche perché accusate Zanna,
3: occupato?
8: No, non adesso stai prevedendo mia.
3: Zanna non si può
8: accusare. No, deve scrivere, infatti non puoi scrivere anche
3: tu. Sai perché Zanna non si può accusare? Perché ti fa ridere. Che tu fai ridere e quindi non puoi essere.
7: No, però cioè, mi dispiace se ti sei sentito occupato.
8: Ma no, da te molto di meno lo sai, perché comunque poi ci parliamo in un altro modo. Infatti con te dove mi incontro, facciamo le cene assieme, che cazzo, stiamo assieme? In altri momenti, queste cose non ce ne abbiamo mai parlate, infatti, vedi, volevamo parlare, non abbiamo mai parlato.
3: È un'altra cosa mia personale.
8: Perché era naturale, non c'era bisogno, io non mi sono sentito accusato da te.
7: No, era che cazzo.
8: Però impariamo a scrivere piuttosto nella parlando lista.
3: Un'altra mia cosa personale, la dico proprio perché siete amici, perché siamo qua, è che questa cosa che di cui ho parlato non la voglio fra 3 anni, fra 6 anni, fra 10. Io spero che sia subito. Cioè io spero che il mese prossimo io possa vivere a Net Ecology.
7: Eh sì.
3: Che è impossibile, però
7: lo speriamo.
9: Allora, direi un attimo, abbiamo parlato, quindi abbiamo chiarito questa parte di Free Oriented.
10: L'abbiamo chiarita?
9: L'abbiamo chiarita? Sì, l'abbiamo chiarita. Abbiamo detto, abbiamo
10: detto. E cosa sei concluso? Sì, ma avete concluso.
9: Sì, è concluso che il progetto, che il progetto.
8: Lasciaci il presidente parlare allora.
10: No, davanti al presidente.
9: Che il progetto. Abbiamo detto che il progetto, che non è Freaknet, comunque viene sposato, viene dato col patrocinio del Freaknet, e quindi attinge a quelle che sono le risorse umane, alcune delle risorse umane che si sentono di sposarlo, di realmente farne parte, che attinge comunque le cose che quelli del Freaknet condividono, ma con tutti, non solo con se stessi, in due parole, e quindi comunque viene fatto con il patrocinio del film.
10: In parole povere, come struttura e seme per arrivare a qualcosa che il film ne sa più grande.
9: Ok, esatto. Poi, ovviamente, quello abbiamo detto sì, che quello che poi deriva da questa società fa sì che chi fa parte della società ne prenda comunque quelli che sono gli utili e decida dentro la società che parte poi ridare al Freaknet o anche nell'individualità, anche dice questi qua ci rispettiamo tra di noi, e poi la persona che magari ha quei soldi da quella società, da quell'altra società, perché l'altro ieri è andato a battere per strada, cioè ha dei soldi, e dice io voglio autofinanziare, diciamo, nel pecorio, cioè questo sarà per forza così, e nel momento in cui magari ci saranno dei problemi perché non tutti lo faranno allo stesso modo, non tutti costantemente, ovviamente si creano delle situazioni in cui però normalmente chi vorrà se ne andrà, chi vorrà resterà, cioè se poi ci si crede in insieme a questa cosa andrà avanti, se non ci si vede insieme vaffanculo, ma vaffanculo comunque.
10: Fermati, ti è chiaro?
8: No,
10: è entrato in lista per favore. No, nel senso, non fatemelo scrivere a me.
9: Sì.
10: Perché
9: sì, sì,
10: no, infatti, e non scriverlo tu,
9: no, lo
10: perché
9: scrivo.
10: Se lo scrivi 40
9: no, lo scrivo io, lo scrivo io.
10: E infatti no, non scrivi tu, perché se no scrivi delirio, ci infili dentro peyote, finito no, cazzo di
8: che era cazzo
11: io.
9: No, è vero, hai ragione.
8: E infatti avrei voluto, questo sarebbe stato il mio sogno, che questa cosa fosse, cioè come tu dici, lo share, come si chiama, il
9: condivisione.
8: No, anche di quello che ottieni, hai fatto tutto il lavoro, hai pagato i costi, no? No, lezione, hai fatto tutto, ti rimane alla fine tutti i costi tolti, ora ti rimane quella cosa che dividi tra i societari, di solito, no? A me sarebbe piaciuto che questi societari fossero tutti quanti. Ok, momento. A livello ideologico, non so come dirti, che tutti si prendessero questa parte.
9: Sì.
8: Anche se avessero fatto il lavoro, no. Capisci?
9: Sì.
8: C'è anche quello che non l'ha fatto direttamente con quel progetto, no?
9: Sì.
8: È giusto, è nella comunità. E quindi se riprende anche questa era.
9: È giusto, ma nel numero che tu decidi, nel senso che è giusto che.
8: No, questa era la mia idealizzazione, però. Purtroppo, per come io la vedo così, come sono le leggi, per come sono le questioni burocratiche. No, per le questioni burocratiche non è possibile in questo caso.
9: Anche perché l'animo umano.
8: No, uno, non è possibile fare un'azienda e dare il mano a tutti quanti in questo senso. Due, non è possibile neanche che.
10: Cioè la sua perplessità è che poi arriva il cognato di Paolo e dice ah, ci entro anch'io nella società.
9: Sì,
10: questo
8: No. E anche che come dite poi la stessa storia, la stessa burocrazia di questa società non può essere nel free in questo senso.
9: Non va bene. E neanche il fatto che ci sia un guadagno va bene, un guadagno attivo sul business e sulla vendita non va bene.
8: Sì, ho
9: come
8: capito.
9: Speculazione in
8: ho
9: un certo
8: capito,
9: senso etica. Allora, cosa abbiamo detto? Che si divide in due momenti, si divide nel momento in cui si dice che si vuole fare un progetto, che magari lui e Zanna hanno parlato, hanno questa idea di business e vogliono fare un progetto, che non può essere un progetto del Freaknet, ma questo è un progetto che attinge l'internet.
11: Beh, comunque però non è quindi, di business,
9: allora hai ragione, però un progetto
5: di SRL è
9: esatto, un progetto che alla fine produce business, che poi sia per un intento.
8: L'ho capito, però mi piacerebbe poi da domani in poi chiamarlo tra di noi, visto che lo sappiamo che è business, usiamo il business quando parliamo con i legalesi, tra di noi magari non usiamo sta parola, mi dà fastidio.
9: Ok. Porta
8: Madonna. Io al di fuori ne parlo solo.
9: Okay, va bene.
8: Allora chiamo i linguaggi.
5: Che sia un'azienda però è fuori.
9: Infatti.
5: Una SRL è un'azienda.
9: Sì, però io lo capisco la sua perplessità. Comunque c'è un momento. C'è un momento in cui si. C'è un momento in cui si dice si chiarisce quella cosa, no? E allora ci sono delle persone che diranno ok, io voglio fare parte di questa società. Rischio, ci sto a rischiare con te e rischio di. Prendere un investitore che non so chi cazzo è, accollarmi tutte le rotture di coglioni, che tu domani magari diventi uno stronzo, tutte queste cose. E nel momento in cui ci sono gli utili televisivi,
7: c'è una persona che non vuole rischiare in quel momento e che magari si avvicina dopo, come va me. Bene. C'è una, ecco, c'è un'altra persona invece che non si vuole
10: dall'inizio. Ciao. C'è un già presidente di esatto. una associazione mi basta. Perfetto.
7: C'è una persona che non si vuole associare proprio, che dice cazzo, questo progetto ok, sono l'hanno stanno facendo persone che voglio bene.
10: Fate, quindi,
7: ma questo progetto, cioè, io non ci voglio investire perché non fa parte di me. E allora lui semplicemente avrà tutto quello che mette a disposizione della comunità, che può essere preso da loro perché comunque già fa parte di tutti, e avrà quello che loro decideranno con i soldi che guadagnano di mettere all'interno della comunità, avrà comunque il beneficio del fatto che loro condivideranno i soldi con ogni altra cosa all'interno
6: della
7: comunità.
6: La famosa idea della comunità come cuscinetto tra la realizzazione pratica, l'azienda, e quello che è l'immenso serbatoio, che prima o poi per una questione di karma, perché le cose nella vita cambiano, si rigenererà. Per adesso mettete voi, domani metteremo noi.
8: No, ma infatti io sono tranquillo e dico anche non ci sarà mai la paura per me, infatti anche per come ci muoviamo con le stesse persone quando andiamo a parlare, che anche il sapere, soprattutto quello, al di fuori dei soldi, per me è quello il primo pensiero, che anche il sapere non sarà mai, a un certo punto ti faccio come Bill Gates, vado a prendere il DOS che era libero, me lo faccio dare, io lo pago così, te lo pago e lo blocco.
7: No, non
8: posso dirti, cioè, per me questo è, cioè, per me questo è assodato in questo senso, ed è ancora più ripeto, il denaro è un mezzo in questo senso, è una brutta parola che io magari devo utilizzare in questo senso, io
6: però,
8: direi
6: appunto, cioè,
8: fogli di carta di scambio, però un tool.
6: Se noi in questa riunione non avessimo saputo che era un'idea di sostenibilità forte, che il fatto di portarla avanti non coinvolgeva automaticamente le persone, che non si sfruttavano
8: in nessun
6: modo.
8: Ok, mi chiedo di nuovo, perché non lo si sapeva?
6: No, perché evidentemente nessuna cosa al mondo può sostituire le discussioni faccia a faccia.
7: Ma che abbiamo fatto un casino?
8: Ah, vabbè, non abbiamo fatto un casino.
6: Io non sto parlando la prima volta. Cioè, ehi, mi vedi?
8: No, però diglielo. Cioè, comunque di queste cose, anche di Fionet, ne avevamo già parlato anche al media.
10: Abbiamo fatto un sacco di riunioni.
8: Diglielo, per favore.
10: Ci sono un sacco di documenti scritti. Ah, grazie, Pangelo, grazie.
8: Sì,
6: però sempre
10: di più. Scritto una riga, però non ho tempo
8: da dire queste cose, perché porco Dio,
6: nel senso che non solo la gente non ha scritto niente, ma la gente ha scritto anche contro.
10: No.
6: E allora questo arriva il momento.
10: Ma la gente non ha manco letto e la gente non ha manco partecipato alle riunioni mai.
7: Allora è vero.
6: Faccia a faccia. Arriva il momento che
7: No, io no. Però io dico è vero, perché io dico no, perché io non parlo solo per me, io dico che è vero che non tutti hanno partecipato. E dico anche che io ho partecipato, ma non ho partecipato fin dall'inizio, non ho partecipato nel modo in cui avrei partecipato una cosa. Cioè, a me dispiace che ora a te può sembrare che io sto partecipando al Fiorinet e quindi ho avuto una. Cioè io nel mio intimo non ho avuto partecipazione in Fiorent, perché ho letto e ho cercato di investire il mio tempo però all'interno della parte Freaknet, non all'interno della parte Fiorent, perché per me attualmente, cioè io non ho potuto avere la serenità di dedicare realmente a Fiorent magari la cosa che vorrò dedicare, però non ti posso appoggiare in questo momento, e quindi o perché non ti condivido o perché così,
8: no?
7: Esatto.
8: Se non puoi, cioè, ma dici
6: però,
8: tu,
6: te lo deve dire,
8: no, ma anche se lo dici personalmente in questo senso, cioè no, adesso in Facebook quando ci vediamo,
6: no, ha un senso diverso, se
8: questo
6: lo,
8: è lo
6: che
8: se
6: lo diciamo,
8: però nel momento anche cui me lo dici io ci credo,
7: certo,
8: me,
6: no, la credibilità, ecco, vedi, la credibilità non è in discussione,
8: ok,
6: perché sia chiaro questo.
7: Sì, no, è anche quello che volevo dire, è che comunque, cioè, io non ho partecipato, anche se ho partecipato alle riunioni, non ho partecipato realmente, cioè io non ho scritto il documento perché io in quel momento sapevo già di non poter dare a quella cosa quello che realmente è il mio modo di fare quando faccio qualcosa, quindi io non ho mai voluto dire supporto Free Eolinet e mi sono mai sbilanciato più tanto, perché però per me non è così, è così tante altre persone che magari,
8: no, però perché sono discusso scritto. Tipo Free Eolinet però con gli investimenti dei capitalisti che le barche di Berlusconi,
7: esatto.
8: Tutte queste cose,
7: sì. Cioè,
8: questo è un esempio tuo,
7: sì.
8: Altri che mi vengono a dire tu vieni qua pretendi di essere siciliano, non lo sei, non lo sarai mai,
7: ma chi te l'ha detto,
8: non le capirai mai queste cose,
7: no,
8: cioè io dico queste frasi sono state dette.
9: Sì, allora parlo subito per le mie frasi. Sì, sì, ma nel senso che allora è vero che quando poi si parla i toni si accendono e diventa tutto più.
6: Le cose scritte sono più brutte.
9: Esatto.
8: Se io dovessi creare, io ho salvate le mail, quelle più stesse, no?
9: Quanto te l'ho detto oggi? Quanto? Perché però ci vediamo e quindi magari parliamo,
6: te io?
9: Ti stanno facendo meno male, no?
8: No, non è che l'ho fatto male,
6: lo vedi ridere.
9: Sì. No, allora il problema è che la comunicazione è filtrata comunque, quando parli di
8: mi hanno fatto male, mi hanno fatto come quasi come pensare come

0: No, allora, so
1: a te sembrava. Sì, io... No, e poi soprattutto da ora in poi, dalla prossima volta, mettete il nome. Cambiamo Zanna, sì, qua okay, presente.
0: Ok, cambio so... Zanna.
1: No, allora, perché Zanna per me, io qua vorrei discuterne sì, anche nel flicker velocemente. Secondo me a volte è assente e non si impegna, no, in queste cose. E poi il peso che io mi prendo per le cose che non vengono fatte
0: anche
1: no, ritorna anche.
0: Perfetto, allora quello che dice è chiarissimo.
2: In Sicilia si dice testa che non parla si chiama cucuzza.
0: Però...
2: cioè la testa che non parla è un cetriolo, diciamo così.
0: Però io ho scritto il tuo nome perché dire, comunque la necessità in quel momento era tipo di evocare il problema.
3: No. Però in alcuni momenti sono è stata più presente, in altri anche dovuta a varie cose.
1: No, io parlo più
2: parliamo di altro adesso,
1: cioè, siamo mai tipo in mail.
0: Sì, effettivamente ciao. Nel senso non ti prendere male perché io comunque ti ho usato. Che te l'ho detto per diciamo far capire l'evidenza che per me era
2: e anche per fare emergere delle questioni che come abbiamo visto ci abbiamo discusso un pomeriggio
1: evidentemente andavano quantomeno rispondere
0: esatto. Quindi allora veramente io te l'ho scritto tante volte, magari non è stato facile, non le prendo sul personale perché mai di quello, anche quando parlavo di Berlusconi e dell'IOTA e dei progetti, cioè non parlavo di te. Parlavo di te come parlavo di asbesto, come parlavo di me, come parlavo di Gamma, nel senso che realmente spaziavo a quello che erano i miei, cioè io ero perplesso su questo progetto e non sentivo di portarlo avanti come tu.
2: Beh, neanche io, figurati, cioè, non hanno neanche bisogno di me.
0: Tutto.
2: Però questo non significa cioè, appunto, che non sia un progetto fortemente
0: esatto,
2: sostenibile.
0: E che abbia tutte le intenzioni buone, non quelle di business.
2: Che
0: però
2: corrisponde
0: io,
2: a molte esatto, delle cose che, abbiamo, che siamo e che facciamo noi.
0: Cioè io ovviamente quando ecco, no. Zanna guarda che comunque ha detto delle, cioè, ha parlato del progetto giusto, in modo molto chiaro, ha detto che portare, cioè, che portare realmente la banda a dei bambini che come noi invece sono discriminati, essendo anche a poca distanza da noi, cioè è un progetto nuovo. Senza dubbio, però il fatto è che per applicarlo ci sono delle cose, delle dinamiche che magari noi non condividiamo e che magari noi non condividiamo, non che vogliamo ostacolare, ma qui non ci sentiamo di rischiare perché è normale che qualcuno debba rischiare, e poi chi rischia
2: ed è
0: sempre...
2: giusto che te lo dicano prima,
0: esatto,
2: non contare su di noi perché poi magari ci conti dandolo per scontato e magari quella persona non c'è, quindi ah tu stronzo,
1: no infatti no, ma detto io ho sempre chiesto chi vuole essere
0: esatto,
1: mi interessa saperlo
0: esatto,
2: ma questo deve essere ulteriormente
0: chiarito anche, però cioè, se non toglie che io domani tu mi dici sai c'è da fare questo così
2: andiamo,
0: io ti dico guarda cioè non mi sento di voler fare parte della società, però mi piace quello
1: ho
0: che
1: capito, però
0: mi piace allora, quello che stai facendo, voglio collaborare con te, mi fai di quei 1000 euro perché
4: non c'è
0: nient'altro
4: da fare,
0: la
4: punta del bit non parte,
1: dai non facciamo il computer un attimo,
3: cioè allora se io ti posso dire partono i test, boom, Emanuele ci sono due settimane lì, ci mettiamo tutto a testa e vediamo tutti comunque,
1: cioè non deve per forza essere in tutto il frequent in questo senso discussa come cosa, perché volte io lo farei nel momento prima che mi arriva la risposta mi vengono 300 esatto, ostacoli,
2: allora,
1: mi vengono le persone
2: sai,
1: che non
2: noi
1: rispondono, no?
2: Noi abbiamo di fare quando parto
5: alle 12
0: esatto,
2: ma non esiste che tu
0: esatto,
2: o la prossima riunione sarà di nuovo su Trieste,
4: no?
2: A meno che tu non,
1: però,
2: non voglia
1: ho capito, però vorrei ripetere una cosa, io questa riunione adesso ve lo dico, siccome sto progetto stiamo cercando di farlo da me sinceramente no questa
2: è la quarantesima volta che lo ripeto,
1: non hai ascoltato io questo progetto, ascoltami bene, questo progetto noi questo progetto tutti quanti dobbiamo fare con certi tempi, avremmo avuto l'esigenza di fare questa riunione molto prima e ci abbiamo provato, perché se io adesso è quello che dico, se devo prendere una decisione ma domani partiamo col test e ci provo di nuovo in lista, no? Faccio un esempio e dico ragazzi dobbiamo prendere una decisione sul test,
2: questo è importante sapere chi c'è e chi non c'è,
0: no, no, però guarda hai ragione, questo è successo così, perché stai vedendo che comunque tutto è successo in una dinamica in cui c'era confusione anche di altro, abbiamo dovuto capire tutto anche per questo, ora che sappiamo che soprattutto i progetti esterni, dopo che voi fate il core, quindi fate la società, e voi avete un potere decisionale che è vostro. Poi quello che condividete lo potete condividere con tutti, però nel momento in cui fa la società comunque c'è certe cose non le possiamo decidere tutti. Lei deciderà chi è che ci ha messo il cuore. Poi se tu vuoi condividere una decisione con lui, va benissimo.
1: Cioè, se voglio venire a te chiederti, non vuoi fare qualcosa, certo, e tu mi dici sì, mi piace, mi interessa,
0: esatto,
1: faccio.
0: Io magari ti dico, non mi sento di rischiare,
2: ragazzi, dobbiamo consegnare questo lavoro, purtroppo questa persona si è ammalata.

0: Ci date una mano?
1: Chi si sente di voler fare questo?
0: Ci date una mano? Pronto?
1: Sì. Poi se domani voglio entrare nella società e voi dite quello stronzo che non è entrato, ora vuole entrare, diciamo, va bene, secondo noi quello stronzo lo perdoniamo e ce lo prendiamo perché può fare delle cose. Se invece voi dite no, questo pezzo di merda prima non ha chiuso noi, non ha chiuso noi, ci ha mandato a fanculo e ora che vede che sta cosa sta andando ce lo vogliamo mandare a fanculo, tu gli dici senti, guarda, io all'interno della società non ti posso fare entrare con tutte le virgolette del caso, perché comunque cioè, noi ci abbiamo messo il culo, quindi ora noi decidiamo che per quanto riguarda la società
0: stiamo bene così.
1: Intanto se vuoi collaborare, tipo ti diamo lo stipendio di tanto per fare questa cosa, inizia a fare questa cosa, nel momento in cui tu sentirai che darai così tanto da dover essere parte attiva della società, dice ragazzi, quanto cazzo ci avete messo all'inizio? Io 5.000. Va bene, ci metto 5.000 euro, tipo, ci metto 5.000 euro, se no voi dite no, tu non ci metti niente dentro, tu ci metti solo il lavoro.
2: Siete sempre voi a decidere.
1: Siete voi a decidere in quel momento.
0: E poi adesso sapete anche con chi farlo. E adesso con chi farlo?
1: È necessario.
3: E poi voglio dire, ma RAM come fa? Esatto. RAM non è anche una società, è solo un'associazione.
4: Vabbè, c'è un proprio. Sei persone, io singolo, ho fatto un lavoro, ho pagato la RAM, RAM deve scaricarsi naturalmente perché non puoi guadagnare, quindi io gli faccio una parcella, o come cazzo si chiama in italiano, al RAM, che dà i soldi a me, le tasse sono cazzi miei, quindi certo. In teoria dovrei avere...
3: Mi hai fatto dei corsi form.
1: Non è stato un po' più complicato, molto più complicato. Non è il caso che ne parla qua.
4: E questa è la stessa cosa che pensa anche Aaron, in questo modo, tra l'altro, un...
0: Perché noi ci
3: vabbè, abbiamo tutto in regola.
1: Sì, certo,
0: chiaramente. Ma il Tricknet su quelle rimborsi spese ci ha pagato la risanata da
4: poco. No, e tra l'altro, scusate, in questo modo anche, come la vede Aaron, allora, il sapere chi lavora, in questo, come vedo anch'io, chi lavora in questa cosa non è un dipendente dell'azienda, quindi non c'è neanche bisogno di parlare di licenziamenti,
1: no,
4: queste cose, è libero, può fare anche altri progetti ed è la cosa migliore per tutti quanti, cioè io potessi non fare, ve lo ripeto, io potessi non fare l'azienda e lavorare così a questo progetto, sì. Lo farei.
1: Ok. Perfetto. Ok, basta, però parliamo più di questo.
4: Grazie.
1: Ok, no, riassumo tutto in 5 minuti e così ci andiamo anche.
3: Vabbè, ve ne andate voi, ma.
1: Sì, io tra un po' pure me ne vado.
0: Acme.
1: Vado in 5 minuti a. Suga minchia del
0: libretto.
1: Riassumo in 5 minuti quello che metto e basta. Allora, per finale Kit. Allora io ho detto comunque questa cosa di Kit, io se posso penso di voler venire, comunque ci organizziamo, ma non posso dare disponibilità in nessun modo, quindi comunque non mi contatto. E in ogni caso, però avrei apprezzato, su Kit, avrei apprezzato che fosse detto in pubblico, cioè noi siamo
3: non so,
1: no, capisco la dinamica. Sì, però porco Dio. Cioè, va bene.
0: Non è successo niente.
1: Ok, ve lo dico solo perché.
0: Quando poi, cazzo è?
1: Qua, abbiamo. 28, 29 e 30. Abbiamo deciso di rivedere un attimo il processo chi è fa, il processo appunto di, e questo qui ne parleremo in seguito meglio con più calma che in un'altra riunione, il processo decisionale che deve essere più democratico, più discusso, anche di chi entra e di chi esce. Abbiamo un po' chiarito chi è il flip, come si sapeva, ovvero diciamo tutte queste realtà che ci girano attorno, come funzionano. Non abbiamo parlato di Mr. Bano, ma va bene tutto, tanto Mr. Bano vuole farci fare i corsi e va benissimo. Ci dà lo spazio per fare i corsi.
3: Bisogna vedere però chi c'è e chi non c'è.
1: Allora, io a Catania ci sono. Tu penso che limitatamente alla tua nuova SRL comunque.
3: La tua nuova
0: per me è mia, io ripeto.
1: Ma culo!
3: Ti danna, ti danna.
0: Vuoi Java?
1: È tu, sei tu.
0: No, è di Java, sì. Adesso.
1: Allora, ma no, veramente penso, esatto,
0: ma
1: penso che a Catania
0: è un buon commerciale in questa nuova attività.
3: Vaffanculo.
0: Esatto.
1: Mr. Brown è sicuramente un
3: Mr. Brown, io ho già detto mentendo che non ci sarò.
1: Sì,
3: però alla fine
1: infatti noi i corsi sicuramente da Mr. Brown, i corsi li facciamo, dobbiamo farli in modo un pochettino più bello, nel senso che magari oltre che fare i corsi aperti alla gente che vuole, facciamo dei corsi magari anche nelle scuole, vediamo di coinvolgere attivamente le realtà locali come si faceva prima, questo è un progetto puramente fitness, diciamo che non
0: ci sono
4: però vorrei capire
1: passaporto diplomatico
3: segno della CIA.
4: Momento ragazzi, però per la stanza di scappare non possiamo.
0: Aspetta
4: poi...
0: un attimo, io per il Linux Day me lo organizzo da sola, è una cosa che mi posso gestire da sola. Allora, c'è la Villaggio Maori Edizioni, questa è una piccolissima casa editrice
3: di Newman
0: che pubblica che pubblica racconti di autori assolutamente sconosciuti e vende questi libri massimo a 1 euro. La raccolta era 6 euro. Allora, hanno aperto una libreria sotto casa mia praticamente. Abbiamo intenzione di fare cose, perché dico da sola, perché so che a voi romperai i coglioni, per promuovere, cioè per ricordare che il Fitnet è vivo e lotta insieme a noi. E per promuovere anche questa libreria faremo un installation day, ahimè, sì. Quindi state tranquilli, me la vedo io.
1: Perfetto, però dobbiamo comunque farlo con senso, ma non è meglio che dici questa cosa.
0: Sì, è la,
1: sì, bisogna descrivere la lista.
3: Io non prometto nulla, perché forse organizziamo questa qua, forse sì, forse no, vedremo.
0: Cioè, non tutti
3: la faremo sicuramente estemporanea come l'altra volta, siamo qui, venite.
2: Comunque ragazzi dobbiamo parlare di un casino di cose.
0: Non tutti potranno venire a Palazzo.
4: Cioè non so, fissiamo una puntata a Palazzo, pensiamo
3: a una cosa locale.
4: Cioè non è che per la fretta di
0: farlo sui forum dell'università.
4: Se non mica me la impara sta cosa.
1: Dobbiamo fissare di un altro. Dobbiamo fissare appuntamento.
4: No, cioè dobbiamo almeno. Ci sono casini di cose di cui non abbiamo parlato, dobbiamo tutte le storie del poi, tutta la lista.
1: Come
4: Mr. Brown non l'abbiamo per niente,
1: poi poco tutto, ce ne andiamo. E comunque è troppo sporco per te. Troppo sporco, che schifo.
3: Tutte le magliette deve essere portate avanti ora, poi da mettere lì.
4: Nessuna cucina online.
0: No, che cazzo.
3: Io ve lo dico, mi ero proposto per finanziarle, ma non posso più farlo perché sono arrivato a capovollo delle cose a cucina.
4: No, poi Rancio è andato
3: più pure. Una lira fra altre cose.
1: E tu sei ancora nel più? Minchia, io che vivo nel meno, se me lo dimentico. Cioè tu non hai più una lira, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo mi cerchi a me che tipo vivo nel meno da me?
3: Sì.
1: Affondato.
3: Sempre.
1: Vabbè.
3: Però insomma qualche in un modo lo faremo.
1: Sì, no, nel senso che poi magari queste cose si vedono, nel senso che possiamo anche andare tipo a rubare, cioè li facciamo stampare le magliette, prima di andare a pagarle, andiamo lì, rubiamo, ci prendiamo le magliette e domani ci andiamo in incassare. E cazzo sono le magliette? Ci chiediamo i danni, così facciamo 500 euro per
4: grande idea, mi piace.
1: Vabbè, basta.
3: Okay. cercate di recuperare quelle fatture in modo da vedere cos'era, qual era.
1: Sì, no, vabbè, domani lunedì ci vado io da.
3: Siamo veramente su sti pezzi 3,5 euro a maglietta.
1: Sì, domani vado io, l'ho visto una maglietta. Domani lunedì ci vado io da Mastro Lucia e gli dico guarda questa è la maglietta, quanto cazzo costa? Magari.
2: Ma c'è la difesa tra stampa a colore oppure no?
1: Certo. La difesa la stampa è sempre a colore, c'è differenza tra il numero di colore e il numero di
2: esatto. Quindi se esatto. Facciamo una stampa nera col bollino da fuori
1: sono due colori.
2: Sono due colori, è una stampa bianca.
1: A parte che il bollino non è solo un bordo, quindi tu fai una stampa tutta nera, nel bollino magari gli metti solo il bordo nero, e quindi il colore è quello di sotto è un colore.
2: Nera. Mettiamo ad esempio lo sfondo. La stampa bianca,
1: sì.
2: E magari il bollino lo possiamo fare rosso.
1: Sì, no, sono due colori. Però prima non fai il terzo, non
2: dai. Oppure
0: il bollino non li fai.
1: Questo è il
0: colore, ci sono.
1: La
2: maglietta bianca, quella che la è
1: quella che è lui. La heavyweight, se questo non è
2: il colore. La maglietta bianca,
3: il
2: bollino però è
3: dove dovete andare?
1: Il problema è che sono più, quando ci sono più colori ci sono più passate, cioè devi prendere la maglietta, passare un colore tutte. Di nuovo mettere la maglietta, passare l'altro colore tutto, e comunque sono tipo molte bestemmie, sono colori primi, magari che sono i secondi, se ci passo bianco non ci posso passare un giallo, sono due passaggi, cioè ovviamente
2: la stampa bianca, la scritta, e poi la O.
5: è rossa.
0: Vai a aspettare, cacciuto, un piatto.
1: Che cazzo vuoi?
2: Guarda la casa,
0: guarda tu, Vittorio, la parete. Io un altro colore. Ti affaccia il colore gioco.
3: Ok, Jenna fuori da tutte le
5: cose.
3: Fuori da tutto il mondo.
5: Sì, così non leggo più meglio lunghe.
4: Si sta impiccando.
1: Allora,
4: per la rete qua, mette la...
1: Cosa?
0: Che cazzo volete? Mide la bezza davanti a tutto e rompe i coglioni.
1: Mette la bezza davanti a tutto e rompe i coglioni. Io ho un'idea, lo prendete, lo mettete da dietro e siete a posto.
4: No, di questo non siete
1: a posto. No, allora, mide la bezza davanti a tutto e rompe i coglioni. Mide la bezza davanti a tutto. È una cazzata, perché non deve fare, devi dare una merda di macchina. Portata dai brasiliani, dai cinesi, dai
0: cinesi. C'è il ebreo, c'è il ebreo.
3: Invece legare dei servizi uguali a quelli che noi vorremmo fare al Poetry e ce li suda lui.
1: Ah, allora è un figlio di puttana.
3: Sì, ma
1: problema differenza
3: è che chiamo Nidia, che non serve a nulla.
1: La differenza di qui è un problema, io ho incontrato la moto.
3: Comunque,
1: allora che siamo soluzioni, soluzioni sono due, o una linea con PT che è fondamentale.
0: Un presente, se mi cambiare, no, quanti sono di cambiare quel cazzo di
1: secondo
0: della posta elettronica, scaduto, strascaduto, morto, prefatto.
1: E altri due,
3: ne gestisci uno verso una rete e l'altro lo metti in frigge verso un'altra rete.
1: Bene. Allora il router lo fai con un modo più
0: per
1: fare con un modo più più perché l'interfaccia pubblica è già l'interfaccia
3: dobbiamo un attimo discutere queste cose, cose meglio fare nel momento in cui stiamo andando a DSL, cazzo ci ragioniamo prima su prima di andare a DSL che capita, infatti mi sono fermato,
1: no nel senso che coscienti dei soldi che abbiamo, di quello che ci sono, no, abbiamo scelto ci danno il nostro IP ad
5: esempio,
1: Io me ne vado a fanculo perché la morte mi accompagna.
5: Vabbè. Via.
0: Dove
4: è la bottiglia d'acqua?
0: Devo prendere anche il regalo.
4: C'era.
1: Ma anche senza mano. mi dia un po' salire. Ciao bello, ma chi è a sinistra?
6: Ciao.
1: Niente, un piccone. Ciao bello, siete
6: bello.
1: Ciao. Ti picchierò presto.
6: Allora, a presto.
1: Presto. Ciao, figlio dell'alleluia. Prima di tornare, speriamo di tornare. Sì, sì.
6: Va bene, allora dobbiamo fare un'altra riunione.
1: Quando?
6: Presto. Infatti.
1: In settimana?
6: In volete?
1: Sì.
6: Se volete, però, se, esatto. E se, se, momento, se siete solo in due o tre che venite dal Void, noi siamo in 500 a Catania, non avete dal Void a Catania. Allora, va bene. Dobbiamo comunque...
1: A casa tua?
6: Sì, sì.
1: Facciamo
6: anche a casa nostra,
1: sì, esatto. Anche a casa loro è un casino trovare il posto.
6: È
1: un inferno,
6: no.
1: È un inferno, è un inferno trovare il posto.
6: No, dopo le 8.
1: Ma però dove la facciamo?
6: Io sbono di
5: balzare. Vediamo, andiamo, come fai?
6: Comunque dopo le 8 di sera non ci parla.
5: Sì, dopo le 8 di sera
6: non ci parla. Uno paga il parcheggio, uno paga il parcheggio, due non c'è traffico.
5: Facciamo una pizza, ci
6: vediamo. Vabbè,
1: dai, ce la studiamo in lista.
6: Ok.
1: A me piace casa sua, però.
6: Secondo me è un lato di cazzuni.
1: Ciao, bello.
6: Dai, ci siamo andando
1: là.
5: Quanto
1: vai
5: via?
1: Bocca
5: al lupo.
1: Sì, ehi,
5: questo non mi fa.
1: Sì, ed è sportissimo, una merda. Mi è venuto battere, sono andato qua, io sentivo, minchia, poeta, manico della polizia, ma è una merda! E cazzo pulito!
6: Ah, guarda che lui adesso si metterà a
1: smettere tutti
6: i divini,
1: male!
5: Non lo capisco!
1: Io dopo aver pulito tutto ho deciso di non farmi più la doccia.
6: Vedi, mi è peggio, ciao, bello.
1: Mi raccomando, è un po'
6: ribattato. Ah, in
1: giro. Lì era il culo che sono. Attenzione, mi squilla senza che mi compare niente. Mi squilla senza che mi compare niente.
6: Ma che accende?
1: Sarà la morte.
6: Per qua non si capisce un cazzo.
1: A me si deve dire la parola.
6: Noi vediamo ogni tanto. Gesù è schifo! Gesù è schifo a tutti!
1: Non è che io la mano! No, questo è tutto a me!
6: Lasciate da casa! Anche io! Poi si pretende una addirittura. Ma stai scherzando? Quindi l'insegnante è il lavoro migliore che esiste, perché se ti lavorare 5 ore alla mattina e poi ci sono altre cose.
7: Enrico,
6: che non ci sono problemi, cazzo, non c'è un
1: salta sul gradino e poi passa per questo gradino. Bisognerebbe fare un pezzettino che poi gira in modo che lei non può camminare
5: sul... tutta.
1: No, tutto non è il caso. Però basta un pezzettino con una cosa che con una parte di rete che gira.
5: Ah, vero.
1: In modo che non può camminare sul...
5: ma dipende dove arriva,
1: e lei salta proprio dove è più basso. Ma una volta che è salita, poi dovrebbe camminare per trovare un punto da uscire. Basta che si fa girare in modo che può solo andare giù.
5: Ma tipo anche se sento tipo gli viene la follia di saltare più alto, ti fotte.
3: Infatti va messo molto in alto, la porta di alto. No, oggi mi andrò. Tu, secondo me, con lei che svendo la settima si è affascinato. Non sono casa?
4: No.
3: Facci
5: casa. Va bene, va bene. Non parte bene.
3: A mangiare, io volevo fare un po' di lavoro qua. Minchia, andiamo a mangiare, porco Dio. Non
2: dormire, se non è invitato. All'università in mezzo, ragazzi,
3: che non ti fai spunare il culo, bro. No?
2: Merda. Pezzo di merda. Questo va a rimanere picchiolo per sempre. Pezzo di merda. Poi te l'ho fatto a
3: San. Che bello, ho fatto il RMMRF barra. Ora vediamo che succede. Cioè ho cancellato tutto il sistema.
2: Fa chiuso, vero?
3: Fa chiuso, sì.
2: Fa chiuso, vero?
3: Bene, a questo punto direi che la registrazione si conclude qui. Ciao.
2: Giulia.
3: Sì, con te stupido le seguite nel pure da root. Come no? Certo che le seguite da root, ma la proc non la puoi cancellare, idiota.

0: か今日。
1: Gracias.

0: dopo quei pomodori che mi hai dato sono buonissimi.
1: E poi sì, è vero.
0: Ma pomodori che stanno proprio ripieno. Ma cosa, da tanti anni non li mangiamo così, veramente.
1: Se no, ce ne può. E adesso ho trovato l'impressione, vedi?

0: Che ne so, lo stiamo andando?
1: Sì.
2: La riunione del 28 aprile 2003 dei transessuali. Transessuali cazzo grosso.
3: Ma che state dicendo? Di che cosa state parlando?
4: Contributi, parliamo di soldi, di oro.
3: Un discreto, non scritto uno scroto perché sei discreto. La banca? La banda? Non ti fa scoperto perché sei un mentecatto secondo loro.
4: Non mi fa scoperto perché siccome ho contratto il tempo determinato.
3: Trum!
4: Non esiste il non scoperto.
5: Perché tu che devi scoprire?
3: Già.
4: Può capitare. E stata a me non può capitare.
3: Sono un perfetto rincoglionito, pensavo di avere un capacete a 500, invece no. Un capacete a 450.
5: Questo si è sottocloccato da sopra.
3: No, no, sono io che sono sopra rincoglionito.
5: Anche
6: se
5: in un
6: momento potrebbe sembrarci che...
3: vabbè. Salve, sono sottopagato. Ah, la bara. Ma come può essere che sto registrando e sto ascoltando contemporaneamente? Non l'ho mai avuto il full duplex. Non ho mai avuto il full duplex io.

Sto streamando per Ram che ci ascolta. Solo e unicamente per Armando, perché qualcuno, intanto vorrei sapere da Ram se ci sente, vediamo se Ram ci sente, vediamo se Ram ci sente. Ram, ci senti? Coraggio Ram. Ram, ci senti? Ram, porco Dio, Ram! Ah, perfetto. Ram dice che si sente. Perché sto streamando solamente per Ram? Perché Ram è un

0: dentro di più di sottino. Continuiamo.
1: Pronto.
2: Ma che cazzo?
1: Cazzo vuoi?
2: Cosa? Ma no, praticamente no, sono io il solito coglione. Sono il solito coglione che sbaglia i connettori.
1: È un bot.
2: Ecco, ora dovrebbe sentirsi molto meglio.
1: No, è una bozza della miglia.
2: Ha telefonato quel frocio.
0: Il Graziano. Va bene, vediamo un po'. Io stavo cercando. Conosciuto commercialista?
1: Risponde, volevo dire leggere.
0: Impara lui.

0: prendiamo l'hard disk del cliente, va. Ops! È caduto! Quanto mi dispiace! Come faremo adesso?
1: Questo di me è proprio più lungo.
0: Ma qua è partito, come può essere? È lì del suolo che devo utilizzarlo.
1: Non cambiare il kernel, vedere.
0: Ma che cambiare il kernel? Dovrebbe vederlo in automatico. Certo. La BIOS dovrebbe come comunque riconoscere il disco. Certo.
1: La BIOS. Oddio.
0: Come cazzo si maffatta ancora lo spengo sto cazzo di protagonisti di merda? No più, via dalle palle. Tanto qua ci di rom non ci serve da quelle cose. Oddio, ci dovrebbe servire dopo. No. Quale sarà il demanda secondario? Dovrebbe essere un influente. Piccaccina, piccaccina. Sono guidati, se non entra in modo è anale, allora mettiamo fuori un piede diverso.
1: No, io
0: come? Guarda qua.

0: mettiamo col suo serial Anna in tavolo. Ok, lui sembra alimentato. A questo punto vado. Sì, sì, parto, parto. Basta il corso della situazione. Un po' che passa se non mi non lo muovere così.
1: È decentrato. È staccato. Figa.
0: Non direi staccato.
1: Si muove libero. Guarda, ti fa una.
0: Non lo fare! Qualsiasi hard disk se lo muovi così si muove libero. No. Minchiate sono. No. Prova altri hard disk.
1: No.
0: Morpheus, se no. Fai così, pieghi i piatti per forza centrifuga. Non bisogna farlo in quel modo.
1: Sì, ma un hard disk normale non lo fa.
0: Lo fanno no. Tutti.
1: Non così,
0: minchia. Come cazzo si disabilita qua? Dio cane. Come si mette il nonno? Minchia, l'ha visto! Signori, ha visto l'ha visto!
1: Non è che. No, no,
0: no. No? E l'altro?
1: Se lo fa un bel giro lui. Ah.
0: Computer.

Thank you.

Hallelujah.

0: cazzo.
1: Thank you.

ma l'artista riconosce. Gli artisti

0: scommettiamo che se io sostituisco questo elettronico con quella, noi riusciamo a farlo vedere come idee. Mi ci scommetto un coglione. Ma i contatti sotto sono identici. Io mi ci scommetto un coglione. Hai capito cosa facciamo? Ah, ecco, Ram sta sentendo. Sarà un 80, però chissà, se i dati fossero nei primi 80 giga.
1: SATA quanti giga?
0: SATA è 200 giga questo qua.
1: Oddio.
0: Però mi sembra strano che quell'imbecille buddista di merda abbia riempito 200 giga di buddità.
1: Hanno 200 giga di pornazzi.
0: Che non abbia 200 giga di pornazzi indiani.
1: Lo schermo è 2.6.
0: Cioè c'era il 2.6 sopra. Sto facendo una stronzata, in realtà quello che sto facendo non mi serve un cazzo. Guarda, io adesso apro questo.
1: Ah, ma si toglie così facilmente?
0: No. Non così facilmente. Non è per niente facile. Dio dovrebbe maledire chi ha inventato queste cazzo di viti con la stella, porco Dio. Cioè, pazzesco. Ora noi, se riusciamo a vederlo con questa interfaccia, gli recuperiamo i pornazzi in genere. Infatti sotto è perfettamente identico. Ma proprio uguale.

Quindi trasformiamo l'hard disk serial ATA in hard disk IDE. Se questa cosa riesce,

0: Perché?
1: Ti fosse commercialista.

quasi quasi farei anche la prova inversa, cioè metterei la scheda serializzata sul nostro hard disk IDE.

Porco Dio ide, porco Dio ide. A questo punto abbiamo l'hard disk di Crash, è diventato un 80 giga serialata, e l'hard disk del fottuto indiano del cazzo che è diventato un 250 giga, no, 200 giga. Spiando girare lui gira.

probabilmente ci provano,

No, ne. None. Allora non vede la parte delle testine come te vedevo io. Il serato è ancora attivo? Allora adesso proviamo a attaccare il serato al fantagiro. Aspetta. Verifichiamo se è la scheda che non va bene, scheda interna.

diferisce un pochettino e ha fatto il sync delle testine, ha fatto tru tru tru tru, tranquillo. Quindi l'elettronica, vabbè, questo sì. Immagini lo vede con 500 giga. No, non l'ha visto. Quindi anche l'elettronica è

下。念的去不提供到的是定定。Niente. Quindi elettronica bruciata. Mi pare strano che non veda, non lo veda idem. Sì, ma io ora lo voglio vedere. Voglio vedere partire.

sensore di temperatura degli hard disk, 95 gradi. 95 gradi ti friggono qualsiasi. Non si può aver messo bene il sistema. Si è raccontato, sì. C'è il male su questo disco, eh? C'è olio dappertutto sul disco. Questa potrebbe essere una delle forme del male. Non è mai duro. Nunca è duro. Ho l'impressione che la testina non si muove troppo.

andato. Signori, è andato.

también por la posibilidad de la mujer. Soy feliz.

good to see you.

in there.

name of it?

0: altre cose pure l'elettronica, per cui
1: Nisba, Nisba.

Vorrei rimontare l'hard disk di Crash. Quindi aspetta. Un momento, faccio questa cosa.

0: 困难。
1: OK。
0: 哎呀，
1: 把 Max 都准备成 bomba。
0: Di Gresh, Max dopo di Gresh mi ha riconosciuto il volo. C'è niente da fare.
1: Vabbè. This good fail, interessante. È disabilitato?
0: Sì.
1: Voglio sperare.

0: Ma guarda chi c'è!
1: Paolo, Cristo. Come? Non mi ricordo.
0: Madonna. Ciao bello. Oh, stiamo già in mando, comunque.
2: Ma culo!
1: Ma
2: no, stasera non streamiamo.
0: Poi te voglio sentire. Abbiamo fatto l'altra volta perché dovremmo farlo adesso.
1: No, perché ora
0: vaffanculo.
1: Cioè, anche deve parlare, deve dichiarare al mondo
0: finalmente la sua omosessualità.
1: Omosessualità.
0: Omosessuale, cioè niente.
2: Prima che io dichiaro la mia omosessualità, tutti gli omosessuali del mondo diventeranno eterosessuali.
1: E quindi sarà l'unico, pensano
3: che veramente è già successo adesso.
2: Sì, quando?
3: Ora.
2: In questo momento tutti gli omosessuali sono diventati eterosessuali.
3: Quindi tu devi dichiarare la tua omosessualità. Sì.
2: Dimostramelo. Vedi allora, dimostrare qualcosa.
3: No, devi stare sulla fiducia, ti devi tirare di me.
2: Io non mi fido.
3: Ah, non c'è più di me. Allora va a qualcuno.
0: Comunque adesso poso qua, porco Yahweh,
2: e stringo. Come mettere anche sotto?
0: Il culo? Mi nutrisco! Questa pizza è buona, lei deve essere buonissima. C'è un aspetto da ritirare.
4: Gli altri fanno tutto un ragazzo, questo ce l'ha mezzo
0: lento. Più che altro io odio questa luce, non ci vedo. Vabbè, fatemi lamentare, dai. L'altro giorno pensavo, io mi lamento sempre. Cazzo, ho creato lamentazioni. Voglio dire. Allora avrà un senso lamentarsi. Che cosa si intende?
2: Perché poi prima che ti dicono
4: oramai la musica
2: prima due da ricaricare e prima ti fanno tutte le pubblicità
3: tu fai di due e non sì. Passa a cazzo fa l'altro falta questa cosa
2: no
3: è vero sì ma no
0: cioè loro
3: sì prendi un tasto prendi un
2: numero ma le cose fatte ma le cose sono là
3: prendi un numero ascoltami
0: no ma io non ce l'ho
2: comunque di qua ci scordano tutti
0: sì c'è già la Digos messa qua
2: dove?
0: La Digos boia
4: hanno liberato subito l'appartamento che avevamo accanto
0: esatto hanno sgomberato tutti
4: sgomberato
0: hanno ucciso
4: il computer il microfono
0: li hanno gettati nelle
3: vero?
4: Sì. No sono
3: battato
4: sì ci stanno due vecchietti che hanno promesso una vita in campagna non spero
3: prenuto uno
2: devi vedere che cazzo di idea questo non mi sa più ah. Vedi che cazzo lo fai mi dai schiattato
4: adesso ce l'ha con lui
2: e si dirà vede che il suo compagno Rama mi ha detto una cazzata momento adesso che vengo 30 euro
0: facciamo un servizio del genere poi nostro ci sarà un tasto prema uno per informazione prema prema 8 per uccidere una persona a caso sul pianeta tu premi uno qualunque viene ucciso
3: no qual numero lo puoi scegliere tu
2: no
0: una persona a caso
4: può essere anche quello che sta accanto ma ci vuole veramente culo
2: però noi avremo una lista di persone
4: la blacklist
3: ovviamente se nel momento in cui premi quel tasto ti muore la persona accanto vinci un premio
0: può essere anche chi telefona scusa
2: vaffanculo puttana
4: tutto
0: Cioè, non fai niente, riprendi, ti voglio aiutare con la cola, grazie.
5: Ma dietro!
3: Ah, ho parlato con Chris.
0: Perché lo sono veramente un
3: po' di d'accordissimo.
5: Ma perché ancora non ci hai parlato?
0: Cosa? A fartela mettere nel chakra?
5: Vabbè, quello
3: non è l'ora di cominciare questa cosa.
0: Ma che cosa? Voi mi tenete all'oscuro di tutto.
5: Abbiamo un progetto.
3: No, perché tu sei una delle nostre vittime. Mi dispiace.
0: Sono vittima?
3: Dobbiamo liberare la Sicilia da quelli del nord.
0: Ah,
3: e tu purtroppo.
0: Io sono siciliano, no, sono cazzo di
3: generazioni.
0: Ah, sono sette le cazzo di generazioni. Bene Alex, dovrei cominciare a insegnarmi il tedesco. È giusto riprendere certi contatti.
3: No, non potete più andare via.
0: Con i nonnetti in Argentina.
4: Non vi preoccupate, saranno loro a venire qua.
3: Adesso non hai capito. Non potete andare via. La nostra soluzione è lo sterminio.
0: È la soluzione finale.
4: Però dimenticano i contatti con i tedeschi.
0: Questi fanno i bombes in giro, vanno a montare antenne,
5: è fantastico, pazzesco.
0: Ma
5: è fantastico questo.
3: Quanti sono?
5: 5.
3: 3 in tutto il mondo. Sono 3.
5: Ma tu qual è il click?
3: No.
5: Lui è infiltrato.
4: Lui è infiltrato.
3: C'è un mic, ce l'ho, però non arrivo. Ma però non so, di solito la mail
5: lui fa parte della dell'hot banking pure?
0: Questo stiamo dicendo.
5: No.
3: Oddio,
0: però per noi il contrario sono i nostri nomi reali, quindi purtroppo
5: io lo farò.
0: Come siamo fatti male, come siamo fatti male.
4: Anche io odio la coca.
5: Io pure.
4: Ma quello mi fa.
5: No, troppo grande.
3: Comunque, seriamente ho trovato la soluzione a questi nostri problemi.
0: Ed è Dio.
3: L'eroina.
5: Quando? Beh, sì, se lo sarebbe sicuramente.
4: Perché è quello?
3: No?
5: Perché l'eroina è la vera soluzione in quanto rappresenta un nuovo problema.
4: Ah, pensavo che era l'eroina nel senso. Che ne so.
3: Sì.
5: Senso?
4: Niente. Una.
0: Troppa eroina.
4: Un'eroina. Non so quando punto.
3: Tieni, che
5: aspetta che posso questo, se no mi amo.
3: È una situazione abbastanza.
4: Quella è pizza.
5: Io non manifesto.
4: Te lo voglio,
5: non trovo. Continuo il lavoro oggi.
3: In realtà io adesso siamo a mangiare.
0: Sono anch'io, eh.
4: Te lo voglio, non trovo sentire.
0: Non mangia, che lui non ha mangiato. Ubi,
5: ma io non voglio mangiare.
4: Come non hai mangiato?
5: Io non esisto, dimenticami.
6: Volevo di romana?
5: No, vaffanculo, tu è da romana. L'ultima romana non ci ha fatto rimanere molto male.
6: Minchia. Comunque l'eroina ciò ti ci salva.
5: Perché
6: ne sono convinto.
5: È proprio malissimo.
6: Ciò ti perché, cioè, se allora stai completamente in un altro mondo, non ti fai menate di un cazzo.
5: Questo è bello.
6: L'unica cosa che ti interessa è procurare l'eroina fino a quando non morirai.
5: Cioè,
6: è bellissimo.
5: Ovvero presto, quindi c'è un certo risparmio.
6: Com'è?
5: Ovvero presto, fino a quando morirai.
6: Capito?
5: Quindi c'è un certo risparmio.
0: No, domani i telefoni...
5: A seconda della coscienza.
0: Capito? Di Messina, dice. Sa, noi il progetto... abbiamo deciso di dedicarci tutte all'eroina. Arrivederci.
6: Tutti.
4: Dopo tutti. Dopo tutti.
0: E chiudi.
6: No, dobbiamo telefonare a tutte le persone, cioè dobbiamo salutare tutti. Tipo io telefonerò a mia madre e dirò:
0: ciao,
6: mi dispiace, ormai ho l'eroina. E chiudo.
5: Ok,
6: veramente chiamo il mio datore di lavoro e gli potrò dire finalmente vaffanculo, preferisco l'eroina a voi. E chiudo.
5: Fatemi da soli. Cosa?
4: Fatemi da soli. Che vi ho messo l'altro giorno in una chiave in canale, no?
0: Quale?
4: Quello di Rupi.
6: Io l'eroina dico no.
5: No, io l'eroina dico no.
6: Cioè, se me ricordo della pubblicità, quella pubblicità.
5: Io
6: l'eroina
0: no,
6: infatti.
0: No,
6: no, invece
0: se
6: nella stessa stanza.
5: Fatto che non ho.
6: Nessun altro tipo di droga mischiare all'eroina, mai.
5: Mai.
6: Solo è
5: perché non ha senso.
6: Neanche l'altro, l'erba, niente, solo l'eroina. No, no, no. No, no, cresce.
5: Sono grandissimo.
6: No, cresce, nessun tipo di droga, solo l'eroina. Manco il tabacco, la nicotina, il caffè, niente. Solo l'eroina.
5: Ma potrei conoscere nei dettagli di ragionamento della funzione che hai.
6: Che il governo.
5: Bravo. Brillante.
6: Solo l'eroina.
5: Però prima di ricordo
0: briglia,
6: no, no, a primo colpo,
5: cioè
6: la prima cosa che prendi, ciao, se sei tosto potrai sopravvivere
0: nel cervello, via.
6: Con un altro dal naso, con un altro lunghissimo dal naso fino a
5: una scena bellissima quella che mi stai respirando.
6: Mi stai ritornando la pizza vuota?
5: No, c'è
6: una fettina, ma la vuoi?
5: No,
4: perfetto. Vuoi, la stai ascoltando?
0: Suppongo di sì.
6: Poeta, tu sarai l'eroinomane con noi.
4: Datti l'ovio, va.
5: Poeta, tu sarai lo spacciatore.
6: Così lo sanno. Anzi, poeta, tu non dovrai drogarti ma vivere con noi perché dovrai pulire il nostro vomito.
4: Anche le nostre gambe.
6: Nel momento in cui saremo a rota.
5: A rota.
6: A rota. Allora, capito, poeta?
5: Ma non te, è tossico, la faccia ce l'hai, guarda, se ci rimessi in mezzo.
6: L'eroina.
0: Mamma mia,
5: ma non conoscevo questo passato di Armando.
0: Passato?
6: L'eroina è bella.
5: Veramente, su di me non ha.
0: E per me è quello.
5: No, ma per me no, invece. Io non posso fare niente. Allora, di bello non l'ho mai provato in bene.
6: L'eroina è bello.
5: Non l'ho mai provato.
0: Non l'ho.
5: Perché a me mi fanno paura.
0: Gli aghi. Non.
6: Tu hanno paura?
5: Gli aghi.
6: Ti passerà tutta paura.
5: Non ho dubbi, il problema è la prima volta.
6: La prima assunzione, te la faccio io la prima volta. Amerai gli aghi.
5: L'ho provato una volta sola e non mi è piaciuto l'aspetto. Però non era in aghi.
6: Perché i danni saranno la soluzione a tutti i tuoi problemi.
5: Spade di Damocle.
6: Bravo.
4: Un bel progetto da fare.
5: Di cosa?
4: Di pizza.
0: Grazie.
4: Senza sale.
5: Grazie, grazie.
0: Prendi.
4: Senza sale.
5: Hai pizza senza sale? Minchia, no, ma no, se no. Ti sei preso la pizza senza sale?
4: No, non mi sono preso la pizza senza sale, però va bene, non
5: può. Sale sulla pizza.
4: Deve... Esatto. A casa mia una volta stavamo, cioè eravamo, ricordavamo mio padre e mia madre in tavola.
5: Dimmelo subito.
4: E no, cercavamo praticamente di...
5: Lo
4: di arrivare alle origini del nostro modo di dire compare ti salvo, no?
5: Ah, salve,
4: sto salando, mi ha salato, minchia questa cosa mi ha salata. Quando qualcuno sta sul cazzo,
7: ma no,
6: salare la minchia era la tortura medievale.
4: Salare la minchia,
6: sì. Insalavano la minchia, era una tortura medievale.
4: Io l'ho pensato
6: insieme a 2 miliardi di altre torture allucinanti.
4: Sì, lui si faceva anche delle scuole di calcetto con i 10 anni.
6: È vero,
5: non è tipo la piramide,
7: mamma mia.
6: Ecco, anche il Paolo, una delle sue cazzate, no? Sentiamo,
4: avanti, quella che ti buttavano, ti alzavano e si buttavano su, ti legavano qua con una cosa di metallo alla vita, ti alzavano e ti sbattevano sulla piramide. Uno di granito fatto apposta per sputare,
5: ti ci appoggiavano e poi ti lasciavano cadere. Ma c'era
7: già 3 giorni.
5: Quasi 5 giorni messo su questa cosa.
8: Beh,
4: sì.
8: Ma
4: in Aquila, tra il cielo di Dio, c'è la scena del palo che è bellissima.
8: Ma dove facciamo questa scuola di calcetto? Erano forniti di una piramide per
6: tortura. I giapponesi la tortura più atroce che avevano era quella del sonno.
8: No, quella dell'acqua.
6: Non ti facevano dormire fino a quando non collassavi. È brutto,
4: anche quella dell'acqua sulla
8: terra. Io conosco gente che se ne fotte, cioè dormiva
4: e poi ti la mettono nel culo e ti faceva addormentare i giapponesi.
6: Ma poi lo puttura anche i finanti.
8: Ma allora poi ti faceva dormire, non dormiva.
7: C'è assurda che ho visto, una cosa che si iniziava in transizione 400-500.
8: Dopo poco,
7: vabbè, le persone le fregne, le mettevano a testa in giù, gambe divaricate, una sega enorme, e tagliavano la metà parte della lì.
5: Sì.
4: Quando proprio c'era la... Beh, in atti da flagello di Dio, quando c'erano tutti i pali e loro che li salgono e così vede la scena che la passano tutti... Oh, ma che ridono solo di...
6: Si spara in meno. Però sei molto libero di decidere dove. Qualsiasi parte del tuo corpo.
8: Va bene.
6: È finito il gas se non ti sbrighi.
8: Comunque sta che ammazza. Non mi servisce il gas, l'importante è che c'è.
6: Vero io.
5: Ormai questa droga.
8: Che droga la vedi?
6: Ma anche la cocaina, ragazzi, allora, è la droga più allucinante del pianeta Terra.
8: Sì, non serve un cazzo.
6: Non so, c'è chi. Poi, allora, veniamo al dunque. Quindi, l'eroina, non so pure dove poterla procurare da uno di fiducia.
8: Buono. Scommetto che è turisina.
6: Oh, è italianissima.
8: Te lo dico. Potrebbe essere turisina.
6: Ma volendo,
8: se ci
6: impegna, sì.
5: Ma si fa chiamare poeta per caso?
8: No. Si fa chiamare il tuo vicino.
6: Lo si fa chiamare Pusher, non capisco come. Il suo nick è Pusher.
5: Così si via ogni.
8: Non è uno con quella maglietta potrebbe essere.
6: Io quella maglietta non l'ho ancora capita.
8: Sono una bomba.
6: Ah!
0: La bomba dell'Escia.
6: Ma la miccia
8: è andato in bomba.
0: Apple, no?
8: No, la fonda dell'Apple era... No, ma era simile.
0: Avete stuzzicato i denti?
6: No.
8: No, proprio.
6: Però se poi c'è una minchia così...
0: No. Non va bene, non va proprio bene.
8: Ovviamente non avete stuzzicato.
0: Cioè...
8: Ma l'hai detto per cazzo!
0: Devi adattarmi, però.
8: Che cazzo?
0: Ah, che bello.
8: In questa stanza non ci sta nessuno.
6: No.
0: Beh, siamo noi.
4: Stiamo cercando il tema.
8: ne sarà soltanto uno.
0: State cercando il gay.
8: Le chiavi? Le chiavi?
3: Io c'ho un'idea.
0: Siamo rovinati. Addio.
3: No!
0: Altra scenetta. Io c'ho un'idea. No,
3: siamo rovinati. Addio.
0: Qual era quella di oggi? Ah sì, adesso ti insegno una scorciatoia per arrivare a Catania. E poi quell'era? Ah, quell'altra era la seconda parte di Io non ho bisogno di porte. Per andare a Corsino a comprare le cose, Isola. Che c'era la parte dietro chiusa, io non ho bisogno di porte. E sfondo tutte, poi tutto quello di cacinacci. Salve, vorrei un 200. Pulendomi. Esatto. Poi ce n'era un'altra ma non mi ricordo.
4: E lui dice sempre no!
0: Dobbiamo scrivercene. Ci vorrebbe uno per fare i fumetti.
4: Io ce l'ho.
9: Possiamo fare i fotoromanzi. È più facile.
0: Tieni, fotoromanzo mi sto parlando di palle.
9: No, io non ti fotoromanzo un cazzo. Andiamo a terra e butta le posate in quello.
0: E chi l'ha le posate contro lo specchio?
3: Io preferirei fare i fotti romanzi.
8: Lo sento.
3: Un rossetto.
0: Ma non vi dirà dove.
3: Non ce l'ho. Però se vuoi ce l'ho in
0: Oh.
8: Che di tutto non lo sei magico.
3: Me ne sono accorto.
8: Dite il magico.
3: Sono rimasto un po'
4: che si fanno di eroina a pensare a sto rossetto.
0: Siamo rovinati.
9: No, veramente non ci pensano per niente.
3: È la soluzione, no, perché ho detto che la soluzione non pensi più al sesso,
0: mi sento bene, c'è una TV, sempre che mangi altri. No, ma non ti devi lamentare per minchiate. Vado in bagno, sì, mi sento, chi siete? Ma che discorsi sono, che minchia di riunione è? Poeta, poeta.
4: Ma che minchia? Ma chi lì se viene sconsacrato?
8: Ma perché? Lui non veste.
0: Ma che ne so?
3: No, lui usa la carta igienica.
8: Porco Dio, guarda. Ma che cazzo vuoi? Che cazzo di sogno
9: è? È un grillo.
8: Ce l'ho nel cervello, un grillo. Questo qua di un
3: chievolo,
8: è un coglione.
3: Mi ci rispondo io.
0: Beh, non risponde, no?
8: Sempre tu
0: rispondi. Porco Dio.
3: Levo.
0: Non avete il tasto che tocchi e si spegne la zoneria?
4: Era perché questo è nel codice.
8: No, non ricordo più qual è.
3: Quello,
4: la sonoria.
3: Quello, l'ultima scatta è
8: muto, c'è scritto muto. Quindi c'è scritto il cazzo.
0: No. Allora, iniziamo.
4: Iniziamo proprio quando poi va via.
0: Quando poi si disconnette perché non ce la fa più.
3: Ma dobbiamo ascoltare Angelo?
4: No.
0: Non ce la facciamo ascoltare Angelo.
8: Ascolterlo,
4: sì, non ce la facciamo.
0: Grande musica! Bene, la riunione è ufficialmente iniziata!
8: Allora, dove è scritto?
4: Allora,
0: ordine del giorno, allora.
4: Zanga ha detto che fa girare tutti i crocifissi al contrario. Ram si occupa di fare le stelle.
3: No,
4: ecco. Credo fa le stelle, disegna le stelle sui muri, che è un esperto.
0: Con la punta in basso però, mi raccomando, se no sono talismani di protezione cristiani.
8: Come me le porti?
0: Vabbè, viene un cazzo di barotta.
8: Che cazzo?
4: Sono quelli dei colori, no? Abbiamo un nuovo addestro alla setta, quindi dovrà fare anche lui
9: il breeding del direttore di iniziazione.
4: Sì.
8: Ma è eroe nomine?
4: Lui?
8: Non lo so, l'iniziazione si dà inculati da tutti, devi essere inculato da tutti noi.
3: Mi sa che questa setta non mi piace tanto. Invece ti piacerà.
9: Ogni volta che finisce uno devi dire sì, sì, grazie signore, posso averne un momento.
3: E mentre ce l'hai devi dire in maniera atonale e inespressiva sì, sì, dai ancora.
9: Sì, dai ancora un po'.
4: Sì, anche perché
3: sì,
4: si
3: proprio lì mi piace.
0: Intanto ti ha consentito estrarre le 10 quadrate.
3: Che?
0: Niente. dimentica, è vero.
9: Sarà consentite okay. La bicicletta.
0: A mano, ovviamente. Con un sistema che non mi ricordo, vabbè.
9: Che
0: no, era un sistema bello che
6: non
0: dicevo.
6: No, non smettere, ho bisogno ancora di questo cazzo.
9: Parliamo
6: di questo tono. Che se no noi non ci divertiamo.
9: No, perché se poi lo dici con gusto, allora li perdono. Tipo, se lo dici con estasi, poi loro perdono l'interesse.
6: Loro chi? Invece loro, perché loro non si ci includono.
9: Certo, io nel trenino non mi ci metto.
6: Guarda che ti incuniculo, stai attento.
8: Scusa, tu non fai parte dell'allegro trenino della tua città?
9: No. Io sono il direttore della ferrovia, in questo caso, quindi...
8: Io dai il cartellino del conto del
9: poi l'altro. Quando cerca l'eroina smisto i
8: classico pure che la smistare qualche cosa poi ti
9: dovrebbe sentire la smistare di cui quello come mai Massimo so che pure gli piace no?
6: Sì sì è bello
9: vabbè posso almeno alzare il parte del passeggero di Veneto
8: ah sì per alzare tutto quello che
6: dai raga sono si fa tanto.
9: Togliamo! Chi è che ha iniziato con l'eroina?
6: Non lo so.
9: Tu che hai iniziato con l'eroina?
6: Guardi, guarda che cosa dire,
9: io
6: non so che cosa dirvi né che cosa cominciare.
9: Non sono fatto.
6: Vi posso dire che sto male, veramente, sono inguaiatissimo, sono senza denaro. Venerdì devo partire, tornerò, non so, lunedì, martedì o mercoledì.
8: Dove parto?
6: Perché sarò attivissimo per qualsiasi cosa, però mi serve trovare un lavoro e devo campare almeno fino a gennaio, che quando ricomincio i corsi con la scuola.
8: Denaro.
6: Denaro per campare, diciamo.
8: Ho
6: tutte esperte con mio padre di nuovo, quindi sono messo male.
9: Giù qua vuole soldi a terra.
6: Non provo, però. Ci sei quasi.
8: Ci sono bello,
6: ci sei quasi.
8: Dove parti?
6: Vado a Roma, vado al mio fratello. Il matrimonio di mio fratello. Che peso. Mischio.
8: È sicuro?
6: È sicuro.
8: Non è il di quello fratello.
6: E io di quello mi riferivo. È sicuro che è mio fratello, sì. Vabbè, quindi questo io, cioè, di...
8: Ci sono perditi.
6: Di più, oh, questo è quanto, cioè non so che cosa dire. Ho visto quel discorso lì, mi sono interessato al tipo, di play di posso parlare, mi sono interessato al tipo. Ho parlato con te per telefono. So chi è, ho un contatto.
9: Non è il tuo padre, giusto?
6: Giro, mio.
9: Giro, Gabriele, sta sentendo anche lui. Abbiamo due
0: stati. No, no, io ascolto.
9: Io proporrei un'ultima volta, perché poi non hanno mai parlato.
6: Saluto con me.
9: Io stavo guardando davanti la tua
6: mente. Non è così fondamentale,
9: capito? Io sono operativo.
6: Non è fondamentale, sono un valore
9: aspetto. Infatti con questo luogo comune Zanna è un fantoma.
6: Zanna è eroinoma.
9: Zanna è il primo.
6: Eroinoma.
8: Sì. Madonna, sento delle ricasse.
9: Sì, questo. Una piccola
6: no, cominciamo a demorarci qua.
0: Una peturia.
9: Ma è così
6: caro? Sì, abbronzatissimo. Allora, ce l'ho dobbiamo fare tatuare il ram?
8: No, il mio fratello è la Madonna qui, sono fissato. Non ce la faccio.
0: La Madonna tra le
8: mani. No, qua, all'interno coscia, qua.
0: Perché lì?
8: Non lo so.
0: Deve vedere il cazzo, adesso.
9: Non pure il scioccato.
8: Tipo che sbuoni addosso la Madonna.
6: Non mi piacciono queste eresie.
8: Non sono eresie, sto parlando di concretezza.
6: Queste bestemmie
8: non è una bestemmia.
6: Dai ragazzi, se no ce
8: l'ho dai, io poi sto aspettando.
6: Cioè, io ho cominciato, se non fate finire il discorso.
0: Bene.
8: Allora, bene. Io parlerei
0: vabbè, circa... vabbè, ma lui l'ha cominciato, ma vorrebbe forse una qualche risposta da noi, no? Scusa.
9: Che risposta gli possiamo dare,
0: Io ti faccio l'esempio suo. Lui è nelle stesse condizioni da mesi.
9: Stesse condizioni da mesi.
6: Sì, ho capito, ma non voglio un vostro aiuto in questa cosa. Cioè, se...
0: No, non nel senso...
6: Come sono...
9: No, io penso, sono una cosa, se ci muoviamo... Cioè, se tu devi lavorare da ottobre.
6: Io non lo so, perché il discorso mio è che a questo punto li mando a fanculo, quelli, me ne fotto un cazzo, meglio farmi a casa, che aveva lo stress che questi mi chiamo anche solo per dirmi a fare sta cosa.
9: No, io quello che dico è, se hai qualsiasi cazzo di lavoro, non che stai già facendo, che odi, e dici me lo posso tirare avanti per 2 mesi, e poi magari posso a quel punto decidere di mandare tutto a fare in culo, lo faccio senza fare, magari continuare così.
0: Il problema, ma il problema è che lui non ha soldi da questi, non lo paga. Sì, o no, sbaglio?
9: Cioè, questi non ti pagano.
0: E quindi non...
6: Io non ho nessuna garanzia da questi.
9: Non
6: ti preoccupare, perché tranquillo, io i soldi ce l'ho, e perché mi aspetta lo stipendio.
9: Invece per andare al computer.
6: E se fra 2 mesi così mi ritengo un altro portatile, che faccio? Sì, ma non è mio.
9: Non puoi
6: fare niente.
5: E tanto è meglio, la facci mezzi.
9: Meglio gli dici ragazzi,
6: perché
9: non si può fare,
6: ma non si può fare, io non sono capace di fare questa cosa.
5: Aspetta, ma no, me l'hanno dato, cioè no,
6: non me l'hanno dato,
5: te l'hanno dato come stipendio. Ah, ho capito.
6: Perché c'ho
9: il computer aziendale che prendi, ok, questo adesso è tuo, stai tranquillo, lavorerai con questo, non avrai bisogno di soldi per mangiare, bere,
6: esatto,
9: e comprare preservativi.
5: Sono andato così grosso che sono andato partito un po'
9: davanti. Dai, computer che sta
6: proprio. Anche se me lo voglio vendere, io dovrei poterlo vendere domani, capito?
9: Quello
0: non è un problema. I gay vince.
9: No dai, 5.000 non mi va, però
6: 1.700. Quanto costa? Non ho visto, non ho quale idea, non so. Spiccio Tio, ho aperto una sera, ho detto, ma che cazzo ci devo fare questa roba?
9: Costa 2.000 euro.
0: 1700
9: no,
0: di fisso
9: di più.
0: 1700
9: è la meglio.
5: 17
9: pollici.
5: Ma
0: sì, guarda
6: quello,
0: sono rimaste croste di pizza?
5: No, cazzo,
0: sì,
6: da me
0: tutte le
5: croste. Queste le croste di Cristo.
6: Vabbè, ma è entrato da una riunione sul mio portatile, voglio dire, cioè...
0: Quindi, no, è per capire la tua situazione.
6: La mia situazione è, ci sono.
0: Cioè, la tua situazione
9: è ci sono, vediamo.
0: No, dai, questa cosa non
6: c'è, non c'è come
9: dire. Non riesce a parlarci e dirgli, poi ragazzi, io computer non faccio nulla.
6: Se è Acme, gli ho mandato 4 mail che sono state completamente ignorate.
5: Non provate a mandare delle mail violente.
6: No, non hai capito, ho completamente cancellato la posta elettronica del mio boss, okay, e io ho copiato 10 volte la mia mail. Fine. L'hanno completamente ignorata.
0: Okay, l'hanno scritto per altre cose, capito?
9: Cosa c'è scritto in una tua mail, scusa?
6: Che chiedevo soldi, che avevo bisogno di soldi e che ero in una situazione di merda, che non gli avevo mai chiesto soldi, ma che adesso mi dovevano dare soldi perché mi servivano soldi, perché ero in una situazione di merda.
5: Soldi vuoi comunque?
6: Soldi miei che mi devono.
5: Quindi non è che gli stai chiedendo soldi.
6: Non sono mai andato a darmi soldi, ma
5: hai il contratto?
6: Sì, nel senso sì, che sono ingaggiato, però ora hanno deciso di pagarmi a ore. Vabbè, ma di questo me ne sto fottendo.
9: Noi abbiamo Indian Jones. Noi abbiamo Indy, se quello diceva lui. Ma no, ascolta, vabbè, davvero non puoi parlarti questo di ragazzi, no. Non esiste. Mandagli la mail.
5: Non lavorare più per loro.
6: Infatti, voglio dire, il problema mio è si vedrà.
9: Cioè, se non lavora più,
6: non lavora, quindi dobbiamo cambiare, campare in due su questa cosa. Ah?
9: Ma loro non lavorano, cioè, che cazzo dico, loro non... Se tu lo lavori ti...
6: Loro sono messi incasinati, loro hanno sempre campato, per un periodo mi riempivano di soldi per una carta e cazzate, facevo una cazzata e mi riempivano di soldi, altre volte facevo un culo così e non mi davano una riga. E quindi sono stato abituato, in questo modo non è più. Però, a volte somme ingenti di denaro,
5: e
6: questa cosa non mi è sicura, perché siccome sto vedendo come sta andando l'azienda, che è proprio sotto un crollo, io almeno fino a gennaio devo tirare.
5: Certo, se fanno tutti quei portatili là, ovvio che
6: crollo. non hai capito. Dai, ce l'hai presente il mio palmare?
5: Sì.
6: Il Life Drive, così. Sì. Ne hanno comprati 52.
9: Per far cosa?
6: Erano in offerta. E io in riunione rimango così.
0: Perché?
6: Ah certo,
0: perché dovendo fallire,
5: certo,
0: non fanno altro che comprare merce a strafottere e non pagare i fornitori.
9: Esatto, stanno a
0: fallire. E tanto falliscono comunque, quindi Tanto vale che c'è il fallimento, accattiamo materiale.
6: Ho comprato 13 monitor LCD 32 pollici.
10: Allora stanno fallendo veramente.
0: Capito?
10: Queste cose sì, stanno proprio fallendo. Però le venderanno tutte queste cose.
6: Ma chi le vende?
0: Ma le vende. Che poi quando arriva l'ufficiale giudiziario troverà dentro i case vuoti, queste cose qua. Non fermare niente quando arriva un eventuale ufficiale giudiziario, che ci sono passato.
6: Assolutamente noi.
0: Tre anni ha preso un giudice scappiato, gay.
4: Però
10: bastava poco.
4: Però chiamaci dopo che vengo, ci veniamo a prenderci di mano.
6: No, ma io quando tornerò da Roma ci vado, ti lascio il portatile lì, proprio sul tavolo di riunione, mi prendo l'HP e me ne vado. Almeno c'ho un portatile che posso usare, almeno me lo uso io.
0: Sì, ma non hai capito un cazzo, tu come si fa, secondo me devi tagliare i ponti da
6: sì, sì, sì, e taglio i ponti
0: da solo, almeno mi posto il tuo, portatile. Non capito.
6: Almeno mi posto il portatile, eh?
0: È tuo?
6: No.
10: Però gli hai dato lo stipendio, dovrà prendersi qualcosa, ha ragione.
4: Sì, infatti.
0: Ma anche tu.
10: Ma infatti, io
6: ma anche tu ti ho
10: no, ma chientelo quello, che ti fa? Tanto se non è in fallimento, che ti fanno? Hanno qualcosa? Hai firmato qualcosa? Un contratto per questo letto? Ma vendilo veramente a sto punto, vaffanculo. Ma io lo venderei. Lui te lo vende.
0: Facciamo così, tu domani passeggerai per Palazzano col portatile sotto braccio.
6: Cioè 2000 euro mi svoltano.
0: Dopodiché io passerò col Garello.
10: È vero, lui passa col Garello.
6: Col Garello.
0: Tu hai immaginato la sera?
4: Ma non ti asciuffa.
0: Cioè, che te la faccia così col Garello, col peso di portare e credo di te.
10: Che vendilo veramente. Però ovviamente sui belli ci fai una. Sennò
0: è nuovo. Non è questo il problema comunque.
10: No, però questo risolve un casino.
6: Però il problema è un po' situazionale, capito?
10: Vende a 1500 euro. Ci campa tre mesi.
6: Un po' è situazionale.
10: Che è come capito?
6: Perché. Vabbè, tante cose. Vabbè, comunque lasciamo stare. Comunque di fisso credo che riuscirò a stare a Siracusa a Palazzo. A meno che non mi svolto, voglio dire che veramente non è da Catania.
0: Allora, la svolta.
10: Non è venire a Catania.
0: Posso?
10: Digliela.
0: La svolta non è venire a Catania a fare nuovamente lo schiavo per questi capitalisti che abbiamo di sotto. O svoltare col portatile, eccetera. La svolta è finire sto cazzo di progetto e portarlo avanti. Quella è la svolta. E lì.
6: Sì, ma per fare questa cosa mi serve denaro. Per poter dire me ne sto fottendo perché tanto ho i soldi per mangiare, per mettere la benzina in macchina, venire a prendere acqua o andare alla riunione, ho bisogno di denaro.
0: Dovresti investire 20 giorni full immersion e.
10: Non vendere
6: veramente non ho più una lira, cioè, non è che tipo non ho soldi.
10: Io ripeto, 3 giorni c'hai 1500 euro. Guarda che mica su eBay.
6: Vabbè, quando torno si vedrà questa cosa.
10: No, però se lui trova veramente un aggancio è meglio, naturalmente.
6: Com'è su eBay, Su eBay?
10: No.
6: Com'è su eBay? No, no, vabbè, quando torno la vediamo questo.
10: Su eBay, ma non ci sta.
6: Basta, chi è?
10: Stronzo.
6: Chi dice vuole portare?
10: No, ce l'ho.
4: Tu conosci la macchina e il modello? Cioè, Sony Vaio?
6: Non lo so.
10: Sony Vaio quello grosso,
4: scritto. Quello grosso.
6: Quello grande.
4: Quanto hai di hard disk?
0: 1000 giga.
4: 160, 200 o 240?

0: una roba che devo vendere così, cioè. O vuoi che? Non mi soldi, grazie, ciao.
1: 1800 euro per piega di citare dei soldi.
0: No.
1: Sì, selezioniamo una persona giusta senza dubbio.
0: Vabbè, comunque. Comunque tornerò, penso, massimo mercoledì sono qui.
2: Ricco.
0: No, sì, sì.
2: Perché vendi un.
0: Raso sicuro, ricco non lo so. Mercoledì penso di essere a Siracusa, Siracusa Palazzolo. Quindi ci sono, ragazzi, ci sono operativo da mercoledì. Per qualsiasi cosa. E voglio sborarmi in questa storia di Palazzolo. Soprattutto dopo questo.
2: Quando possiamo fare il cambio così inizi già adesso, subito.
0: In che senso?
2: Poi non mi va che questo fa come le donne, prima tutte smorfiose, ah, sei simpatico, ah, sei carino, ah, la minchia di qua, la minchia di là, poi dicono vai via perché sei, non sei terrone, no? In che senso? Quindi, e poi lui mi eliminerà.
0: Ma di che cazzo sta parlando? Io non ho capito niente. Ma di che cosa stai parlando?
2: Che mi sta baccagliando per poi eliminarmi dalla faccia della Sicilia.
0: Ah! Cioè non si capisce,
2: sono pazzo io.
0: Ma queste cose non esistono, sono solo nella tua mente, non, è, non c'è un regime che uccide gli ebrei e i nordici, non esiste. Non è vero, gli americani non lo sanno, quindi non esistono. I campi di concentramento non esistono.
3: Alex non si è ancora accorto che cresce il mio amico immaginario.
0: Cresce il mio amico immaginario.
3: Ma perché riesci a vederlo?
0: Dice, no! Cresce il mio amico immaginario.
2: Accompagnato dalla morte.
1: La morte, la morte di soldi. La morte è andata a Milano praticamente.
3: È rimasta a casa a risolvere.
0: Oh raga, vogliamo sta cazzo.
3: La morte non arriva a Milano! Come faccio senza la morte?
0: La morte
2: è Milano, se l'ha collata lui alla fine.
1: Ma perché? Quindi mi ha detto santo, lunedì me l'ha detto, ma allora davvero?
0: Ma cosa si è accollato?
1: Se non va a Milano un paio di mesi.
0: Ma perché gli va?
1: Ho bisogno di soldi. E io e lui i soldi ci dividiamo, io non potevo andarmene, ero andato lui. Vabbè, aveva bisogno di soldi.
2: Se no lo sbatteranno fuori, questa era la dinamica.
1: Ma da cosa lo sbatteranno fuori?
2: Dall'azienda.
1: Di quale morte stai parlando?
2: Di
1: Tomac. Ma Tomac mi trovava per l'azienda.
2: Mi trovava
1: secondo me. No, gli hanno proposto. Cioè, me l'hanno detto a me, io gli ho mandato a fanculo, allora gli ho detto a Tomac.
0: Ma perché gli hanno mandato a fanculo?
1: Io l'ho mandato a fanculo.
2: Ma
1: a me mi danno. Allora il problema è che io sono dipendente, quindi a me se mi vogliono dare di più mi devono dare molto di più, no? Quindi se tipo ci sono, non so, loro hanno a disposizione 12.000 euro per questa cosa. Di 12.000 euro se mi devono dare a me me ne possono dare tipo 4.000. Perché tra tasse mi devono pagare poi tutto, la trasferta e le cose ci mi danno tanto. Invece a Tomac magari su 12.000 euro gli danno 6.000, capito? Quindi già dico meno di più. Poi lui magari è in un momento in cui si sente di poterlo fare.
0: Certo.
1: Non me ne vado a Milano. Cioè, ma anche perché se cazzo me ne vado a Milano, me ne vado a Milano a vendermi bene, no? A fare lo schiavo di quattro coglioni.
0: Ma per fare che?
3: Pompini.
1: Su Italtel test.
3: Pompini su Italtel.
1: Su Italtel test vario.
2: Io qui ho un manifesto di presentazione all'ITIS Museo ADSL.
1: Allora, Mr. Brown, parliamo di Mr. Brown.
0: Che può essere un piccolo introito.
1: Esatto, io sono dell'idea che alla fine Mr. Brown, appunto, possiamo fare i corsi e sicuramente c'è un sacco di gente che viene ai corsi.
2: Sì, però possiamo. Allora, in teoria sono 5 persone per corso, perché non ce ne stanno, 5-6. Non ce ne stanno di più in quella stanza,
1: lo facciamo schiavo.
3: Tu una stanza grossa come questa?
2: No,
1: di più.
2: Più piccolo.
1: No,
2: di
1: più.
2: Vabbè, dai, grosso come questa, cosa
1: come questa. Perché non ci stanno? 15 persone ci metterei.
2: No,
1: ci
2: devi portare all'impiedi così con un portatore.
1: Cioè 5 o 6.
2: 5 o 6.
3: Ve l'ho detto io come l'ho strutturato il corso.
2: No, va bene.
1: 5 o 6 persone. Come io non l'ho sentito.
3: Senza computer davanti, come li facevamo una volta.
1: Sì, meglio.
3: Prima la parte teorica, poi se vogliamo la parte pratica.
2: Per un tipo di corso, per quello di base, per chi fa invece
3: per quelli pratici, sì, vabbè.
2: Ecco, cioè, io dovrei proporre.
1: Fa il corso stronzo, vaffanculo.
2: No, tipo corso di grafica.
1: Grafica, come fare così.
2: Ah, sì, no?
0: Cioè,
2: gente che ci vado a dire, faccio questo di là.

0: Io ho fatto. No, tu.
1: Io lo sono andato
2: sul grafico.
0: Io un po', che cazzo ha? Perché ti faccio qualsiasi cosa su Photoshop? Ti faccio sul chilo, ma erano nostri coglioni!
3: Un corso di tatuaggi di Madonna.
1: Ma scusa, per i bambini cos'è che imparano? Cosa c'è? Lui mi parlava di Tux Paint, mi sembra.
0: Tux Paint, bellissimo, Tux Paint va bene.
1: Ti va bene Tux Paint?
4: Sì, ma non ho so, idea neanche di che cosa stiamo parlando.
1: Ai bambini, io voglio dire una cosa. Ai bambini.
2: Anche sono mirati i corsi che
1: facciamo. Una parte ai bambini. Sono già che sto rispondendo.
2: Esatto, ma perché volevo finire di dire questa cosa qua. I corsi che noi tipo dobbiamo fare da Mr. Brown sono per persone che porta lui a, che usa il tool Freetnet per fare corso, il Freetnet fa corsi, per cui noi portiamo le persone che a un certo punto hanno esatto. bisogno di un corso sulle reti, su altre cose, dove ovviamente ognuno partecipa in una maniera, perché secondo me l'importante
1: no, è allora ci siamo confusi di nuovo, ripeto, non è il, cioè non è la sede del Freetnet dove si fanno i corsi sul Freetnet. Allora la risposta è chiara, no? Lui c'è il volantino, da un lato c'è il corso del, vi rispondo, non poniamo questioni, da un lato c'è il foglio con corsi di inglese da Mr. Brown, dall'altro lato c'è corsi di computer fatti, che tra l'altro non abbiamo detto nulla di che tipo di corsi, quindi quelli saranno, c'è corsi di computer in generale fatti da Freetnet.
0: Okay. Ok, ma corsi fatti da Freetnet per centro di cazzo di Mr. Brown, nel senso che
1: certo che non c'è,
0: noi possiamo pure portare, cioè perché non possiamo
1: però lui dove darà, spiegami come
4: la sua gente, facciamo
1: dove darà
4: che dobbiamo organizzare i corsi da principio,
1: sì, ma dove darà questi, cioè la gente che verrà saranno comunque molto probabilmente della stessa, secondo me c'è che non si dice la stessa, stesso bacino di utenza,
0: ma però no, sicuramente gran parte è così, però noi abbiamo pure un bordello di gente che ci vede i corsi
3: esatto. anziani della nostra lista,
0: cioè, la se noi diciamo semplicemente abbiamo iniziato i corsi, esatto. Io supporto 5 persone,
3: penso che le persone le accogliamo già noi,
0: esatto cioè, quindi vaffanculo a un certo punto, nel senso che possiamo fare tutti i corsi che vogliamo, esatto,
1: allora dividiamoli,
3: cioè noi gli ultimi corsi che abbiamo fatto abbiamo dovuto scegliere
1: però, cioè dividiamoli di persone. Io ripeto,
3: sto facendo. Ah, siamo rovinati.
1: Scusate.
3: Ti prego, non stare 2 ore.
2: Sì, però siamo rovinati.
0: No. Beh, siamo rovinati fino a un certo punto, nel senso che se c'è tanta gente, cioè meglio. Io direi che i corsi li fa. Ad esempio, io li faccio. Li faccio volentieri.
4: Io non mi piaccio qui dove sono.
0: Io li faccio volentieri i corsi, poi io dico a me non mi ha fatto un cazzo. Cioè, facciamo sottoscrizione libera ma obbligatoria, ovviamente. Perché,
3: questa è una buona idea.
0: Perché fare sottoscrizione libera ma obbligatoria vuol dire che magari tutti sono il mio.
3: E io ho un'idea su questo.
0: Sì.
3: La sottoscrizione libera ma obbligatoria la facciamo all'uscita di ogni lezione.
0: Perfetto.
3: Tu non hai idea di come funziona questa. Te lo ricordi quel workshop esatto. che abbiamo fatto che lasciavano i soldi alla fine del workshop? Quanti soldi abbiamo fatto?
4: Te lo ricordo.
3: Mai fatti tutti questi soldi.
0: Esatto.
3: Quindi perché giustamente uno dice non ti lascio un euro.
4: Vabbè, allora quel workshop in particolare è stato figo.
3: Certo, però
4: la gente se ne andata contentissima.
3: Che era il solito quello che abbiamo fatto.
2: Che workshop
4: era? Era uno show di Palodrome su.
2: Asterix, non me lo ricordo. No,
4: sì, l'abbiamo fatto per il canale 2.6. Quando uscito il 2.6, quando uscito
3: no, sulla compilazione, sì.
0: Allora.
4: Comunque,
0: vaffanculo Dio, vaffanculo.
3: Sì.
0: Possiamo fare una cosa del genere e poi i soldi che si prendono, cioè ad esempio io. Campo ora come ora, non ne ho bisogno, e invece quelli là direi anche se servirebbero magari al Freetnet, però per ora utilizziamole appunto per le persone che attualmente si stanno
4: no ma basta il posto speso della cosa, ma che perché se io mi metto a fare azione cioè, vengo da Siracusa
0: no beh, ma senza dubbio nel senso che
3: e infatti se lo devono gestire quelli che sono qualche anno secondo me i corsi,
0: cioè nel senso
3: che quelli che facevano i 140 km
0: io sono disponibile a fare i corsi e a devolvere la mia parte senza problemi, ce la faccio con piacere,
3: no nessuno deve devolvere, cioè chi fa i corsi deve prendersi qualcosa secondo me, e così c'è anche una motivazione in più, lascia perdere, tutti abbiamo problemi di soldi,
0: infatti sì, beh, io sono
2: ma poi se avanzano 50 euro puoi comprarti l'eroina
3: come abbiamo sempre fatto, sempre stato così,
0: sì sempre sono così prezzi
3: una parte andava al media lab e una parte andava a chi teneva i corsi,
0: va bene,
3: abbiamo sempre fatto così.
0: Ok, allora direi che sicuramente per i corsi ci sono io, c'è Zanna,
4: io
0: probabilmente se deve essere qui c'è lui e c'è il cucco di merda.
4: Ma poi questi corsi quanto devono durare? Che periodo? Quanto tempo?
3: È tutto da organizzare.
0: Dobbiamo pianificarlo sicuramente.
3: Tutto da organizzare.
0: Però se già decidiamo di fare i corsi sicuramente ne facciamo uno base, uno avanzato, uno per bambini, come diceva Mr. Baum.
2: ai bambini che praticamente dai riporti.
0: Ai bambini non ci sono problemi, ci sono un bordello di giochi, c'è il
3: Child's Play, sui siti porno,
0: c'è Child's Play, Expand, quell'altro che si chiama un altro coso di education, nel senso che ormai Ubuntu c'ha tutti,
3: Ubuntu,
0: sì. Siamo a posto.
3: Meno il culo?
0: È che i bambini uscendo non ci lasciano.
4: Ma quando si organizza questa cosa? Quando dovrebbe partire?
2: Ottobre novembre.
4: Adesso e noi ancora a metà settembre siamo qua che ci giriamo in
0: ottobre novembre e non si. Non,
2: cioè, guarda, su questo è più informato Acme che ha tenuto la
4: mangiatoria con
3: Mister. Il problema è tutto lì. Dobbiamo muovere il culo, dobbiamo fare orario di ufficio,
4: non abbiamo
3: dalle 8 di mattina fino al pomeriggio, ci dobbiamo tagliare i corsi, tutto quello che serve.
4: Non abbiamo le dispense per fare questi corsi. No,
3: abbiamo le dispense, non ti preoccupare,
4: dobbiamo iscrivere.
3: Ci vuole un cazzo e un baratto per scrivere fuori
4: sì, ma quella del fitness
3: va già benissimo.
4: No, si deve riscrivere, aspetta.
3: Assolutamente, va benissimo.
0: In una notte comunque si.
4: Vabbè, comunque. Per i corsi base,
0: scusami. Ah, poi una volta che abbiamo lì Mr. Down facciamo il workshop pure.
3: Sa chi? A lui?
0: No, per lui un cazzo. Sfruttiamo la sua struttura per fare workshop.
4: Una stanza così.
0: No, c'è anche il giardino, basta dire.
2: Però siamo anche mestiere.
3: In inverno.
0: Beh, c'è freddo, relativamente.
2: Dai, c'è freddo. Di fatto c'è freddo.
3: Vogliamo fare dei workshop, non sarà un problema, possiamo coinvolgere Arci. Forse hanno un salone grosso nella nuova sede.
4: Scusate, perché a sto punto, visto che noi ci avevamo avuto l'idea di fare un ciclo di corsi pure a Palazzolo, che possibilmente la persona ci sono, facciamoli partire insieme, in modo tale che noi ci gestiamo i corsi a Palazzolo e poi vi gestite i corsi a Catania. Certo. E se c'è da dare un cambio di qualsiasi tipo ci possiamo.
3: Non possiamo, no, perché io devo fare i corsi a Palazzolo e non posso dare
4: No, io dico nel senso, facciamo la dispensa unica per tutti, facciamo
3: la dispensa
4: unica per tutti.
2: No, più altro ognuno si specializza in una cosa e poi va dove c'è da fare.
3: Non
4: no, così no. Nel senso io dico, ok, Crescio stai facendo le lezioni sulla grafica, bene, a Palazzolo non c'è chi cazzo le fa, come le stai facendo? Passami la dispensa che gliela faccio io, in questo senso.
2: Ah, sì.
4: Certo.
3: Vabbè, ma io che saranno condivise le dispense.
4: E facciamo ripartire assieme sti cazzo di corsi.
0: Mi sapevano che ti ha detto quando vorrei
4: partire. Secondo me sì, spesso.
2: Secondo me sì. Non farei una cosa unica.
3: Comunque i corsi di cui parlavo io erano i corsi per i ragazzi. Io vorrei fare il corso con i tre ragazzi che abbiamo nuovi al
4: corso. Quello è un altro discorso nostro.
3: Per provare le dispense e vedere a che
2: punto. No, tempo di fare. Quelle li potete fare prima di ottobre.
3: Infatti li faremo da subito.
4: No, il discorso è questo. Siccome noi vorremmo.
2: Quando partono i corsi a ottobre.
4: Allora, siccome noi vorremmo. Io, vabbè, ora poi parlandone anche, avremmo intenzione di far partire dei corsi al fuori da Palazzolo.
3: Ah,
4: ok. Visto che ci sono i corsi qua a ottobre, dovrebbe partire questi Mr. Brown. Facciamoli partire in parallelo.
3: Ma perché insieme?
4: Perché ci viene più comodo spesso.
3: Secondo me, siamo più incasinati che se due. Siamo tutti nel casino.
0: Non giocate, ha detto. Perché sei incazzato?
4: Chi?
0: Tu. Ok, allora parliamo.
3: Cioè,
0: Mr. Down a ottobre.
3: Loro fanno i corsi. Noi facciamo altro.
2: Cioè,
3: se lui ha bisogno di essere coperto perché deve fare il corso e invece deve sviluppare una cosa per il cazzo di progetto, io lo posso fare. Invece no, perché dobbiamo fare i corsi tutti e due. Non mi sembra funzionale.
2: Posso rispondere alla domanda di Crash?
0: Sì.
2: Mi fai la domanda che non ho sentito.
0: A ottobre. Perché dobbiamo iniziare i corsi a ottobre?
2: Ah, per forza. No, allora, lui inizia il suo corso ad ottobre, o comunque adesso, insomma. Noi ci siamo parlati, ci siamo resi conto che a dicembre tendenzialmente nessuno vuole farsi il corso, perché poi soprattutto essendo molte persone comunque studenti, sei poco prima di Natale, hai gli stress per gli esami, eccetera, eccetera. Quindi si era detto, facciamoli a ottobre-novembre, i corsi, poi c'è dicembre, gennaio, tipo pausa, vediamo come sono andati, ottobre, novembre, sono andati bene, c'è stata affluenza, ci servono degli altri corsi, magari tra di noi stessi, non c'era la gente, non lo so, anche noi magari abbiamo dei problemi, abbiamo un modo di organizzarci, così abbiamo 2 mesi per organizzarci per i nuovi corsi, che poi partirebbero da febbraio, no? Uno fa febbraio-marzo, io pensavo sempre 2 mesi, tipo febbraio-marzo, così poi a marzo, aprile,
0: sì, chiaro.
2: Così poi maggio e giugno che ci sono di nuovo gli esami, tutte queste cose, le persone non
1: cioè sono anche più invogliate a venire in quel periodo,
0: certo.
1: Hai meno stress. E perché 2 mesi? Perché anche lui mi aveva detto il corso sono 18 lezioni di solito.
3: Bisogna stringermi.
1: Vabbè, anche se
3: possono
1: 18 lezioni da 1 ora e mezza l'una.
3: No, da massimo 50 minuti l'una.
1: Sì, però 1 ora e mezza,
3: no, 50 minuti.
1: Non c'era anche la mezz'ora
3: un'ora
1: di pratica?
3: Quella è un'altra cosa, non è una lezione. Noi facciamo 1 ora di lezione e 1 ora di pratica.
1: Quello che io dico, 1 ora e mezza, no, intendo come lezione, quanto dura lì? Cioè, entri in questa stanza, cioè vai, sai che ti segni sul calendario alle 8:30 di sera sono da 3 mestrieri e alle 10 sono fuori.
4: Per 3 mestieri.
1: 3 mestieri, ho detto 3 mestrieri. Sotto una 30 entrava.
4: No, 3 lezioni.
0: Tu comunque hai disponibilità.
2: Se partiamo col progetto nell'ottobre siamo in giro.
1: Cioè io immagino, se parte veramente sta cosa,
3: cioè se parte il progetto va a far culo i corsi, perché non potremo,
1: non possiamo,
0: però se poi lo
1: utilizziamo, quando
0: l'avete, cioè, quando l'avete risposta sul progetto,
1: che risposta?
0: Se partite,
1: ah, sul progetto, scusate, stavo pensando ai corsi, sì, ancora, sì. Quindi questo dipenderà adesso tutto solo esclusivamente da Zanna. Devi fare tutto tu, perché non ci sono,
3: vabbè,
1: devi fare tutto tu.
0: Quando le risposte su?
2: In base agli appuntamenti ci saranno face to face, sia con Sigler
0: che con.
2: Fondamentalmente ormai sono Sigler.
4: Ah. Sì, a proposito, a me, prima che io torno, anzi ora, mi dovete dare l'input di tutte queste cose per gli play, perché se quando torno continua ad andare avanti questa cosa, l'altro è scritto su. Sì, d'accordo, un conto è parlarne, chiaramente.
2: Certo.
4: Un conto è andarmi a parlare. L'idea, le progetti, sì. Cazzo dire,
3: la presentazione. Passare una presentazione per farne una per gli play.
4: Zanne, lui sempre, nel senso che quando torno ci possiamo mettere Zanne a farla la presentazione per gli play, in modo che ce l'abbiamo pronta.
1: Allora, un momento. Stiamo accavallando.
4: Il
0: discorso dei corsi è che finché ci sono 2 o 3 persone.
1: È quello che volevo discutere l'altra volta, dove c'era un casino di gente. Ci sono 3 persone, siamo in 4, magari in 5.
0: Beh, parlo tra un.
2: In questo momento è X.
0: Ecco.
1: Non si sa, spara.
0: Sì, non si.
4: Il problema è che non ci siamo.
1: Cadolat! È quello che dicevo.
4: Allora, qui a Cadolat non c'è Picciotti.
3: Scusatelo, perché esiste, purtroppo.
4: Io ve lo dico sempre, perché quando mi fondo al mare, Cadolat non ci sarà fino a gennaio. Perché la si è fatto, secondo me, un passo indietro e sta guardando che cazzo facciamo.
3: No, Cadolat è impegnato,
4: secondo me,
3: di essere a Londra.
0: Sì, no, ma sei incazzato tantissimo, però non dovrei rispondere così, perché non è che nessuno ce l'ha.
3: Ma chi? Il porco Dio?
0: Sì, sì.
3: Ma no, non eri incazzato, dai. Ho risposto anch'io a un pelo di porco Dio.
0: Vabbè,
4: comunque, a Catania per fare questi corsi praticamente non c'è nessuno, perché tu in Zanna non ci deve, c'è Crash e Paolo che non c'è.
1: Da momento, allora, se
4: fatti i corsi da
3: sotto,
4: anche una cosa.
1: Io ci vorrei, cioè vorrei provarci, nel senso.
3: Ok, posso?
1: Non mi piace lasciare le persone nella merda.
3: Quello che dico io è piccoli passi. Non siamo un 5-6? Ok. Uno, iniziamo da uno.
1: No, ma infatti anche per Mr. Brown.
3: Un corso.
1: Anche per Mr. Brown.
3: Sì, sì, facciamo.
4: Mr. Brown,
3: facciamo il corso di base, perché? Perché ce l'abbiamo pronto. Perché è una minchiata per tutti farlo.
0: Sì, sì, vabbè, certo.
3: Se lo fa uno, non so, te lo fai tu, oppure te lo fai tu.
1: E infatti
3: qualche giorno non ci sei, ti dà il cambio luce.
1: Anzi, questo io pensavo un altro corso.
3: Sono 5 ragazzi da
1: seguire. Per quello io pensavo un corso di litografica, però magari. Piuttosto su applicazioni.
3: No, cominciamo con uno solo, io direi.
1: Video.
3: Chi se ne porta della grafica? Se già pensiamo a 2 corsi ci vogliono 4 persone e non ce l'abbiamo.
1: Non ci sono 4 persone.
3: Partiamo con un corso.
1: Se fossimo 1, 2, 3,
3: che non ci sarete, perché tu adesso parti e torni
4: a dicembre. Non hai capito, tu non ci puoi essere.
3: Lui si deve
4: essere, noi siamo a Palazzolo.
3: Cresci lavora, io sono a Palazzolo e non ne voglio sapere di corsi qua, perché se
4: tanto io lo farei pure di andare
0: a fare dei corsi, però.
3: Capito, questo è il fatto.
4: Io lo farei pure di andare prima a fare
3: dei corsi. Io direi, non dobbiamo fare, semplicemente piccoli passi, cioè.
2: Sì, sì.
3: Cioè, siamo questi, facciamo un corso uno.
4: Non ci possiamo più contare su nessun altro. Perché non ci siamo.
2: Sì.
4: Allora gli diciamo un corso. Ma se siamo in più c'è. Carlos e Paolo.
2: Corso di base, diciamo. Come testo.
0: Allora, il fatto è uno, che se dobbiamo fare i corsi con lui, nel senso che dobbiamo vedere di fare i corsi, cioè lui ha questo giro di bambini, ad esempio. Per così è brutto. Lui ha, diciamo, queste cose per cui cioè, se
2: non
0: sono
2: lo sappiamo senza i bambini, lui mi diceva tendenzialmente
0: facciamo il corso sui bambini, no? Perché se sono solo e devo fare il corso, cioè, facciamo quello. Se invece magari c'è la possibilità di fare il suo corso su quello che cazzo vuole, e poi magari troviamo di poter fare il corso base, ad esempio, che sicuramente abbiamo delle persone, un corso magari un po' più avanzato, comunque dipende anche dalle persone che poi ci saranno, perché dobbiamo capirlo anche da quello, allora possiamo fare anche questo corso con i bambini e un altro corso di livello medio che possiamo comunque fare insieme, non so, perché io fino a 2 volte a settimana posso andare a fare i corsi.
4: In due?
2: No, nel senso 2 volte a settimana, nel senso che anche se no tu muori.
0: Cioè. Certo, ma anche perché non ho più tempo. Ho questo tempo, in 2 volte a settimana.
4: Che sono magari non i giorni nei quali lavori.
2: Sì, ma poi spero, secondo me iniziare già con una.
4: No, 2 volte a settimana sono, non una di sicuro.
2: No, una.
4: Che è un corso nuovo.
3: Minchia, poi ce lo trasciniamo fino a marzo.
4: Infatti, no. Sono 2 volte a settimana.
2: Ah, perché questo
3: due, se non tre.
2: Il famoso di 18 lezioni.
4: Ma no, no,
3: qualsiasi corso,
4: sì. L'inglese, di cacca, di Kung Fu.
3: Cioè, se inizi un lunedì, mercoledì,
4: dura al massimo 2 mesi, capito? Ma 2, 4, 6, 8, 10.
0: Io non lo so.
4: Sono 10 lezioni. 5 settimane
3: comunque no. Dobbiamo stringere quelle dispense e fare,
2: ma anche di giovedì va bene, no?
0: Lunedì, mercoledì va bene, mercoledì e giovedì lavoro di pomeriggio.
2: Ah, ok.
0: Lunedì e mercoledì sono libero di pomeriggio, ma giovedì lavoro tutto il giorno, però vabbè, alle 7 posso esserci perché 7 di bambini.
4: I bambini pomeriggio devo fare il corso, non lo so.
2: Non lo so, bambini, forse sono già ragazzini.
0: Sì,
4: vabbè, ma lo fai
0: lo
4: fai il pomeriggio.
2: Io quello che dico, se ci si mette d'accordo con Mr. Brown, l'importante è mettersi d'accordo.
0: No, andiamoci a parlare, ci possiamo andare a parlare.
2: Certo, perché vogliamoci parlare. No, più che altro avevamo anche, io ho pensato, facciamo una lista corsi.
0: Sì.
2: Nella quale scriviamo anche lui. Così sì. Queste cose possono essere discusse nella lista di
0: Chiaro,
2: corsi.
0: Sì, facciamo.
2: La facciamo, quindi, questa che vi va bene.
3: Un'altra lista.
4: Certo, non è possibile
0: che rispondano.
4: Sì, giuro, eliminerei dalla.
2: No, poi tra l'altro, ragazzi, lui non è un cognome qualunque, nel senso, ha scritto un libro di informatica per le scuole. Lui ha scritto un libro che compri il libro di inglese nelle scuole. Il libro che compri di informatica nelle scuole piccole è il suo libro, e in questo libro non ha messo, cioè, c'è il pinguino, c'è il lino, ci sono tutti.
0: Allora, l'idea di fare così è
2: fatto bene.
0: Guarda, che lo schema della lista è riscriviamo che abbiamo fatto una riunione, abbiamo capito che vogliamo fare i corsi, che noi abbiamo delle persone che sicuramente vogliono fare i corsi e si avvicinano al corso di 11
2: che però all'inizio sono poche,
0: che comunque
2: che partiamo con un corso
0: e vogliamo sapere. Che vogliamo sapere lui che intenzioni ha, se ha intenzione magari già di fare un corso e ha delle persone che credono che sono interessate o vuole appunto chiamare dei bambini, qual è il suo target, e diciamo che noi abbiamo comunque delle risorse inizialmente limitate in termini di persone, che quindi potremmo fare al massimo 2 corsi paralleli tra quelli che magari sono quelli che vogliamo fare noi o quelli che sono quelli che magari vorrebbe promuovere lui, in modo tale che capiamo insieme quali sono.
3: Un'altra domanda, le macchine eventualmente ce le abbiamo?
2: No, le macchine ce l'ha lui lì, si va, si installano con le macchine.
3: Ma quindi dobbiamo preparare pure questo, ragazzi. Cioè, c'è da sapere chi, almeno 3 persone, vanno lì un pomeriggio e installano le macchine.
2: Ma io ci vado anche a installare.
3: Se ci si va pure lì.
0: Ok, detto, quindi restiamo così come procedura operativa.
2: Va bene, cioè, no? Vi va bene?
0: Prescriviamo le liste e gli diciamo questa cosa, quindi. Vedere che corso vuole fare lui. Quelli
3: però tutto questo che fai questa settimana, ragazzi?
0: Stasera lo facciamo.
3: No, tutta questa discussione, nel senso bisogna, cioè, dobbiamo cercare
0: lo scriviamo, mandiamo sta mail.
3: O a curare in.
2: Io direi domani.
0: Domani lo scriviamo, mandiamo sta mail.
3: Che lo facciamo adesso?
0: No. Sì. Posso. Possiamo occuparmi di questa cosa.
3: Sono troppo stanco.
1: Dicevo, non ti perdere anche tu.
3: Poeta diceva, non sto perdendo, sto facendo la voce di poeta, dice per i corsi a Catania c'è Genna.
4: Siamo scontati Genna, è vero.
2: Se momento che passa di qua domani.
3: Il problema è che esperienza ha Genna per insegnare a fare i corsi.
4: No, il corso base se lo dirà Genna, tranquillo.
3: Spero di sì.
4: No, se lo dirà Genna, tranquillo. Fidati di me.
3: Va bene, comunque, ok.
4: Voglio dire, minchia, usa il BSD, porco due, da solo, l'unico di tutti noi che finalmente usa come desktop un BSD.
2: Anche lo usavo.
4: Pure io lo usavo, non lo usiamo più, vero? Per lui continua.
0: Non ce l'ho qua.
1: Ma
0: io non uso desktop.
4: No, secondo me se lo tira. Vabbè, questo
1: però magari preparatevi a schermo lo stesso, guardatevi le dispense
4: sì,
1: io è quello che pensavo e poi soprattutto magari
4: perché ti posso fare due cose base, no?
2: Comunque secondo me
4: c'è un base
2: per fare due base, un conto è fare corsi per appassionati di informatica, perché il ragazzino non è facile,
3: lo so, l'abbiamo già fatto,
2: il ragazzino non è facile.
0: Bisogna saperlo prendere.
2: Esatto.
1: Ma è tutto lì però.
0: Sì, infatti, basta che lo prendi il padre bene.
1: Esatto.
4: Io ho Morpheus e figa si viene il padre mio.
1: Morpheus?
4: Porco due. Pare no, ma anche. Io non posso insegnare per me. C'ha una lama, adesso lì. Tranquillo. Non si smuove di niente. È troppo figo.
3: Già.
1: E solo che Morpheus lavora.
4: Morpheus non so più.
1: Buono.
4: Vabbè, c'è pure Gene. Chi altri c'è? Minchia, lo sai che ci possiamo provare a tirarci a Marco?
3: Chi è Marco?
4: Paolo.
3: Ma non esiste Marco.
4: Glielo potremmo proporre se c'è la parola di fare questi corsi. Perché no?
3: Ancora aspetto che sistema i PC della casa famiglia.
0: Chi è Marco Paolo?
3: Sì, ci penso io. Mesi.
4: Non mi dovresti.
1: Uno della tua band?
4: Paolo, è pure del Paolo. Che vabbè, non c'è più. Molti cazzi.
0: Paolo.
4: Minchia, lo conoscete?
0: Paolo.
4: Poi sul canale c'è
0: Paolo.
1: Ma sì, come si chiama il canale? Paolo.
2: Altro non sa qualcosa, tipo.
4: Ah, pure
3: altro. Altro non è tempo.
1: Tra
3: matematica e Kung Fu non ha tempo.
4: Ma tipo che cazzo ne so questi qui di Catania, questi ragazzi che girano attorno ad Alt.
3: No, più che altro qualcuno del Lug se lo vuole accollare con
0: c'è
3: Lug Catania.
0: C'è Elio, bravo.
3: Sono proprio del Lug Catania, voglio dire, non fare quella faccia. Quando ho detto Lug hai fatto una faccia.
1: Vabbè, io direi, se iniziamo noi, voi, qualcuno di noi, e poi vediamo.
4: Allora facciamo una cosa, così vediamo struttura Brown. Allora, abbiamo questa cazzo di lista, parliamo con Brown, nel frattempo vediamo effettivamente quanti siamo. Sicuramente uno un corso ce lo possiamo
1: fare. Questo l'avremmo già dovuto vedere.
4: Sia che sia i bambini, sia che. Dobbiamo cominciare a vederlo da adesso in poi perché non sappiamo effettivamente quanti siamo, perché abbiamo tirato le file che quelli che siamo qua non ci sono. Quindi dobbiamo vedere se Genna se ne accolla uno e se eventualmente qualcuno che, scusa se dico questa parolaccia, Lug Catania, si accolla un altro corso. E uno ce lo possiamo fare sicuro.
3: Sì, che secondo me così si accollano il corso, il corso è che qualcuno ci dà una mano, tutto qua.
4: Ok? In contemporanea vediamo poi quanti corsi va a partire.
3: Certo. Andiamo a Antonino Calieri, facciamo fare il corso ai bambini.
4: Ok,
3: magari sarebbe perfetto.
4: Andiamo avanti.
3: Beh, andiamo avanti.
2: Adesso la presentazione all'IPIS, museo ADSL, Accademia di Tecnologia.
0: Manifesti di che?
3: Poeta vorrebbe fare dei manifesti, cioè vorremmo fare dei manifesti del poetry, che così quando facciamo un evento abbiamo un manifesto da appendere invece di fare le solite scritte poetry col pennarello
4: in mezzo rapidi, ci
3: non ha tutti i torti
4: almeno i progetti, cioè il museo
5: il museo, il poi il museo
3: è presente come quel coso che aveva una gira solidale, quindi lo apre,
1: fa il grafico, fa il manifesto, lo stampa,
4: ma in linea generale capire almeno le cose principali, quelle che non muoiono, cioè non muoiono, cioè,
1: ma ce la fa il gestista del poetry da solo sta cosa?
4: Come?
1: Ce la fa il poetry da solo a gestirsi questa cosa?
4: Quella.
1: Il poetry
4: in che senso?
3: Dato anche che a quello che ho capito resterò da solo, sicuramente no.
4: In che senso gestirsi qualcosa, fare un volantino?
1: Cioè, non c'è mica bisogno di crescere.
4: No, c'è bisogno di Jenna, basta. So.
3: C'è bisogno di un
4: Jenna e poeta. No, lo fa Jenna.
0: Se mi date conto
4: che è bravo,
3: ma fa di correlare due
0: cene, facciamo così, no? Che lo fa Jenna, che
3: manifesto di presentazione dice,
0: ok, lo fa Jenna e poi magari me lo fa rivedere, così vediamo se
4: perfettamente, se c'è qualche cosa, però bisogna capire cosa mettere a Jenna, gli dobbiamo dire cosa
1: è quello che dico, lo potete fare voi come poeta,
4: sì, cose, ci pensa poeta,
1: non c'è bisogno che parli, cioè non vediamo se sono le nozioni,
4: no, solo i cosa secondo
0: io facciamo così, lo fanno poeta,
4: semplice,
0: lo fanno poeta e Jenna. Tu però
4: no, ci deve stare spesso che
0: gli
4: ci deve mettere
0: dentro. Sì, lo fanno poeta e Jenna, però tu supervisioni i contenuti e supervisioni la grafica.
3: Ok, sega.
4: Adesso guarda, deve essere una cosa semplicissima. Logo del poeta,
0: se glielo dici,
4: che cosa è esatto? Logo del poeta, il freaklet, che cazzo deve essere.
1: No, però a questo punto se glielo dici,
4: sei che è,
1: devi esserci anche tu. Cioè, se
4: non ci siamo in questi tre giorni, che cazzo
1: vuoi? No, non hai capito, se già. Che tanto è per me queste cose, sono, non mica le fate in.
4: Ah sì, ma questo sempre tutti, è normale.
1: Però, no, sì. No, è quello che io dico invece, cerchiamo di togliere, non sempre tutti, sempre 300 cose.
0: Qualcuno sta appuntando queste cose che stiamo dicendo?
3: No.
4: Però, lo stiamo registrando? Mica sarebbe da scrivere in lista subito quello che dicevo.
1: Vabbè, adesso lo scriviamo, un momento. Dai.
4: Comunque, poeta e spesso si occupano di questa cosa, io li seguo per me. Con Jenna fanno il manifesto, appena è pronto lo passano, lo postano in lista, si vede e si stampa.
1: Esatto. No, senza che
4: questo sempre se ci sono i soldi, perché se i soldi non ci sono il manifesto non si stampa. Poeta, se non ci sono i soldi il manifesto non si stampa. Andiamo.
1: Poeta, se non ci sono i soldi il manifesto non si stampa.
0: Vabbè, ma il manifesto sembra un 3.
4: Le magliette stanno andando avanti perché se ne fanno 50, abbiamo deciso in macchina oggi a ritorno.
3: Beh, grazie di ricordarvi che loro fatto in te non abbiamo deciso.
4: Sì, no, no,
2: sì,
4: no, e infatti
3: si ma non ce la facciamo a portarle per Hackett.
1: Tu non ce la fate.
3: Non voglio carico.
1: Ma io vero.
3: Voglio andare solo
4: con te. Vabbè,
1: aspetta,
4: pure io voglio che la tutela a porto.
3: Me ne posto. Me ne posto.
1: Minchia, speditemele per posta a Torino.
4: No, se ne porta, aspetta, picciotti. C'è pure Paolo, se ne divido 50 magliette, sono
2: entro. Adesso che dato all'andata.
4: Mando tutte 50 per le due portare.
1: Ma poi guarda che aeroporto e posto sono tutti, cioè minchia Pisa arrivi, sei arrivato.
4: A parte quello, dai, andiamo. Adesso te ne picchi 10 2
2: 2 4. Questo te lo portiamo noi.
4: 20 me ne do.
0: Ma avete trovato quindi un preventivo buono? Dove fa?
4: Ah,
0: ok. Grazie, lo volevo sapere.
4: Se ne fanno 50, appena tornano i soldi, se si possono fare di più se ne stampano altre.
0: Sì, ma si fa così, guarda.
4: Sì, però
0: ad Hackett si vendono le magliette, se ne lasciano due e si dice se le volete. Tipo, ve le spediamo, si fanno a posto di 10 euro che avevamo quelle punte consegna, 8. Prenotatele, lasciateci 8 euro e ve le diamo. Così i soldi non si devono neanche più tirare su.
4: Ok, io l'ho capito, però io a proposito io ho idea di occuparmi di questo benedetto.
2: Ma lo devi anche spedire, comunque ci vuole una punta di più.
1: Ma scusa, dagliele direttamente perché no?
0: No, da chi te li vediamo direttamente? Però 50 da chi te le dai tipo.
4: Non ti preoccupare perché sto risolvendo il problema. Perché
1: sì.
4: Presto se arrivo o quando ho tempo, già sto cominciando l'idea di mettere sul portale dei gadget.
3: Sono mesi che ne parliamo anche con Giaro.
4: A tempo, a questo per picciotti veramente a tempo perso.
3: Lo posso e non deve essere fatto a tempo perso, perché sennò non va avanti. L'idea è Alex, forse tu non sei corrente, sono i gadget
4: cazzo,
3: Freaknet e Dine.
1: Mi ricordo.
0: Sì, però sempre autofinanziare.
3: Sì, non ti ricordi che ne parlammo anche con te, di fare il sistema. Non si
2: sa. Però
0: tutti i carte.
2: Anche perché eravamo in 3.000, abbiamo so che ho 200.000 gavette e poi la
4: però. Vabbè, comunque uno di questi già pronti, cambiamo la
2: traccia. Cioè, sì, ma anche il palo ci ho perso,
4: non ci ho fatto cosa ci vuole chi lo gestisce. Poi ci vuole chi lo segue il portale.
3: Sì, l'ho già venduta, però ne ho prese altre due da fare.
0: No, mettiamo tutto su
2: Sibali. Non ti fai mai vedere come la fai?
0: no, come le base fai con
3: non hai visto le foto?
2: Comunque queste dobbiamo fare in
0: relazione per dire
2: il discorso del
3: oddio neanche tanto è 25 euro
2: 2 giga non 1 giga 2 giga e sono piccole cose in 600 mega già in gradina tanto è tutta una home
0: e gli si fanno arrivare già e poi già voglio essere io per
2: guarda se lo voglio dire puttana non è un figlio
0: sono solo io non so questi soldi vanno direttamente fuori.
4: Allora parliamo un attimo di questa cosa asbesto i soldi del portale
3: eccola qua sì
4: i soldi del portale di questo portale arriveranno direttamente a Dine.
3: Non ho capito
4: i soldi di questo portale dei gadget di qualsiasi gadget sia che siano del podio del click nato di Dine
3: li gestiamo come Dine sì
4: arriveranno a Dine
0: a Dine ok arrivano tipo al paypal di Dine
3: per fare il discorso legale in Olanda
4: perfettamente abbiamo un paypal apposta solo per il gadget
3: ci sto.
4: E poi già lo viene spartisce il tutto
3: forse ce l'ho già il paypal di
0: sì, sì
4: possiamo non abbiamo uno solo per il gadget che è meglio.
0: No, vabbè, vediamo, comunque sì, lo gestisce.
3: Non è un problema.
0: Lo gestisce già.
2: Io volevo fare pure una figata.
4: Poi andiamo avanti.
3: Dimmi.
2: No, di un tipo di un sistema che praticamente tu prendi il multiporta, metti quattro penne.
3: Metti un gettone e te la suga.
2: Metti il gettone e te la suga, però tipo ci installi direttamente lì la linea. Bonito.
3: Vabbè, questo non va.
2: Cioè. Però era simpatico. Cioè tipo è una cosa un
0: po' più. Vai porta dentro.
2: Ah?
0: Però è importante che non sia
3: non ho capito cazzo, che avuto il coraggio di aprirla
0: che non sia diventato
3: tutto un ciclo
0: non ho capito cosa è fatto niente installare di Nepolic su delle penne USB
3: che è una cosa interessante piano piano
2: sì più alto per prendere la penna USB con dentro la di Nepolic che si fa il boot dalla penna.
4: Ma già lo
2: sì, però noi vendiamo già la pennina.
3: Poi passo tra quattro di queste le vendo a 200 euro l'una.
4: Ma scusate, ma il boot vengono dal sistema?
3: L'hai vista?
4: Cioè il boot di un cioè dipende se
3: quelli che fa ultimamente
4: da USB.
2: Ormai tutti i computer tipo questo
4: carina.
2: Che già ha 3 anni.
4: Tipo quant'è?
3: Questa è la Sony MicroVault quindi della Sony.
2: Per i computer moderni.
3: Questa qua, ne ho prese due perché le voglio fare.
2: Se tu prendi e butti dalla USB.
0: Io devo metterla.
3: Come?
0: Tu hai dove metterla.
3: Non ho capito.
2: Ah, la
0: ok, ma come le USB?
3: Sì, quello l'ho rifatto in legno.
2: Quello adesso lo fare. Penso adesso fossi stata la Devennina e stavo buttando.
3: E questa sì che è una chiavetta USB.
4: Vediamo, io non la conosco.
2: Come non la conoscete, ragazzi? Un attimo specchiata per un bordello che questa vendina.
4: Ma è tua?
2: Ah? Ma io l'ho comprata da bordello.
3: 25 euro
4: lui te l'ha rifatto in legno
3: 2 giga
2: lui l'ha rifatto in legno
4: no, perché... non la so me la fai vedere
0: sono un microvolt
3: sì c'è anche da 4
2: c'è anche da 4 se poi da 2 pure ha il colore diverso da me io ce l'ho da 1 giga
4: me la fai vedere
3: ma porco il Cristo maledetto
2: col preservativo
0: ma dove l'hai presa dalla che è America quello
3: no. Germania
0: no.
4: Io non la conosco
3: no guarda l'ho fatta in legno guarda porco tuo Dio
0: non lo sapevo io
3: me l'hanno commissionata per un compleanno
4: io volevo quella della Swiss
3: tu eri diventato mio amico una cosa come il tuo
4: ideale la penna USB dall'altro lato vabbè poi
3: l'anno
4: per fare vedere anche meglio
3: andiamo avanti
2: sì, certo.
3: Questa non è quella di legno però
4: no lo so
2: quando tu già vedi una cosa così due giga con la linea bolle più dentro
3: di legno con una croce rovesciata e con un 666 dall'altra parte minchia se la cattano tutti
4: e qual è il problema di fare questa cazzo
0: non scherzare
4: ma la tutti gli antistar
0: se quella cosa
3: gli anti
4: se tutti sopra le mutande qualcuno ti chiede le mutande che fai stampi una mutanda come fai
3: ne ho prese due
2: che bello anche il
3: voglio provare su eBay
2: perché la Sony fa sempre queste cose
3: che la Sony è grandiosa Sony e Apple sono sempre lì sono avanti un passo su tutti
2: sì ma su questo
0: vabbè perché quelli che ci stanno si facevano gli acidi
4: vabbè ragazzi non ci perdiamo dai
3: dai la posso
2: no comunque ci stanno veramente sti qua
4: scusate un attimo come si fa a gestire questa cosa dei gadget tu voglio dire se qualcuno ti ordina una mutanda come cazzo fai
3: devi averla
0: infatti mettiamo
2: solo quello che ci sono
3: infatti devo mettere sopra solo quello che abbiamo in magazzino
2: certo
3: come fa scusa Fresh Meat c'ha Se vado fuori dovevi dare 25 euro.
1: Andiamo a prenderla, non si fa nulla.
3: Effettivamente.
0: No,
3: così no, c'è quantità rimaste, no? In giacenze, in magazzino, queste cose qua.
0: Se non abbiamo niente, non c'è niente.
3: Mi sa che la l'unica è e-commerce, come dici tu.
0: No,
3: però che palla questo e-commerce, è un casino.
0: No, non siamo.
1: Cosa, la plugin?
3: No. E cosa usiamo? Pagine statiche che ti
0: meglio. C'è il quick cart,
3: quick cart, ricordi che abbiamo visto assieme. Certo.
2: Vabbè, alla fine, cos'è che stavate pensando di fare?
3: No, prima cos'è? Poi e-commerce.
2: Vabbè, alla fine comunque se il
5: pagamento è una plugin nostra,
3: basta. E chi la sviluppa? Chi ce l'ha il peso?
5: C'è già il plugin quello che io ho fatto questi qua con un WordPress del cazzo.
3: Per
5: fare... e-commerce ti fa tutto, ti fa il, o PayPal o credit card. Se fai credit card puoi scegliere l'Australia, no, la Nuova Zelanda come sistema, che ti costa molto meno.
3: Oddio!
5: E ti fa, puoi decidere i prodotti in categorie, quindi fa le categorie, il brand e il prodotto. Piccola descrizione del prodotto, foto, queste cose, e ti fa tutto il calcolo, decide le tasse, quindi se metti le tasse all'estero puoi avere il prodotto col calcolo delle tasse all'estero, ti fa tutto proprio.
3: Ma è tu un sistema lungo.
5: No, è una plugin per WordPress.
3: Il poeta vuole la libertà di stampa, i manifesti, dice, ne devo fare due, che cazzo fare, me li fare. Giustamente. Niente, parlando dei manifesti, no?
0: Sì, sì, ma...
3: Vabbè, vedremo insomma come fa.
0: Manifesti, gli A3.
5: C'è sappiato la
0: l'ultima volta che ho stampato A3, li ho stampati con 10 euro, 100, cioè non è un problema gli A3. Se si fanno
3: colori, fatti bene.
0: Beh, colori, fatti bene, ti costeranno un po' di più, ma se, cioè, non è un problema stamparne 50. A livello di budget non è quello il problema.
4: Poi,
0: per gli A3.
4: Andiamo avanti.
3: Porco Dio.
0: Poi si possono fare più in mente in euro, devo dire. No, scala di
4: colori sarebbero.
0: Sì, però ne possiamo fare una decina.
3: Bianco su rosa.
4: Ma ne servono 5.
0: Allora che cazzo te li faccio io, non ti preoccupare. Basta che facciamo la grafica e i contenuti poi stampo io.
1: Vai, se ne servono solo 5, sì, se ne servono di più, è un'altra cosa.
0: Ok.
4: Che altro c'è?
2: Ho chiuso comunque i giorni.
1: No, non importa, dai.
3: Gesù.
1: Ci sono due cose fondamentali, un po' la nostra organizzazione per questo progetto.
3: Vai.
1: E... però non so quanto crescere ne possa, ne fotte di sicuro, però nel senso magari parliamo di qualcos'altro prima.
0: Parliamo di qualcos'altro prima, magari se c'è qualcosa di più importante, se no vaffanculo, cioè non... se no posso, cioè posso parlare anche di questo, non è più un problema.
4: Ok. Voglio sapere perché hai assunto questo accento quasi gruppo.
0: Perché io mi faccio plagiare da degli accenti gruppi.
1: Perché ti fai plagiare da me? Io devo imparare
0: no, da te, mi faccio plagiare perché sento più questi accenti di merda che i miei, quindi...
1: Ma io voglio imparare mica...
4: Ma lì,
1: cocaina ce lo so, voglio imparare il tuo, quindi...
4: Coca-Cola sono finita, vero?
1: Traspondimi il tuo linguaggio.
4: Vabbè, dai,
0: non devo imparare.
4: Hai riaperto le mie... C'erano altri punti.
0: Sono di insigni... Allora, la prima cosa che mi importa nel siciliano è... invertire, imparare e insegnare.
4: Ah, c'era sta cosa di
0: insegno con un bar.
4: C'era sta cosa da spesso.
0: Sì, certo, bar. Uh-huh.
4: Sulla questione.
1: Minchia, io mi insegno e tu mi impari.
0: Bravo.
1: Ah sì?
0: Io mi insegno e tu mi impari. Nella scuola dei dentisti di Palazzolo. Ma che cosa è sta cosa di dentisti di Palazzolo? Che vuol dire di dentisti di Palazzolo?
1: L'altra questione è appunto Palazzolo. Allora, una è Palazzolo. Minchia, tra l'altro io dico una cosa da fare. Porca puttana. Tre cose. Palazzolo, Palazzolo, Accademia. Oh.
2: Mm.
3: Questo.
1: Che vuoi? Dobbiamo, come andiamo avanti?
3: Come andiamo avanti?
4: Così come stiamo andando avanti?
1: Allora, bisognerebbe definire l'apertura del museo sempre.
3: Che dovevamo fare questa cazzo di inaugurazione ancora non si è fatta.
1: Quindi fare un
2: meglio, ora è meglio per me.
3: Che sarebbe bello farla coincidere con il Linux Day a questo punto.
1: Fare inaugurazione del museo, quindi preparare volantini, tutto
3: ciò. Cioè, facciamo, invece di fare Linux Day, facciamo inaugurazione
5: del museo. No, ma perché?
3: Perché lo dobbiamo fare ormai.
5: Ma perché?
3: Quando è
5: che aspettare questo modo osceno?
3: No, allora vaffanculo Linux Day, lo facciamo prima, l'inaugurazione va fatta prima.
1: Anche
3: quello che tu sei a casa delle puttane, lui a fare il culo col fratello che si sposa di gay.
4: Minchia, io torno lunedì, ma cioè io martedì sono a palazzone.
1: Però torna, torna con una donna,
3: quindi siamo fottuti.
1: E quindi,
4: vero?
1: Cosa
4: no,
1: è tutto il delirio.
3: Le donne.
4: Pazzesco! Pazzesco!
3: Quindi siamo ordinati.
1: Non sai che cosa dobbiamo assuale?
2: La sensazione è nostra.
4: Allora anche tu!
2: Tu sei paura, ma ti sposa con una.
1: Ragazzi,
4: cazzo!
2: Ci aveva creduto serio!
4: Guarda che ci aveva creduto!
3: Sono stato così serio!
2: No, io sono così serio! Sono ricordato un'altra cosa! Quando noi siamo andati a parlare con la pubblica amministrazione di Palazzola, ci avevano chiesto una lettera di presentazione in cui praticamente ci facevamo un attimino avanti per in maniera tale che non fossimo, diciamo, una cosa che cadeva dal cielo, appunto,
4: per la
2: situazione dei conti brevi.
4: Ah?
2: Dimmi chi. Uno, due,
4: no, tre. chi è che mi diceva?
2: Non ho capito, dice il sindaco, di Palazzola,
4: che aveva fatto
2: andare, ci avevamo chiesto una lettera di presentazione.
1: Ma lì è cioè, tipo PowerPoint.
3: No,
2: una lettera, avevamo chiesto.
3: Allora, ci hanno chiesto, sì, questa volta, perché secondo me comunque è burocrazia,
2: Allora
1: volevano un progetto.
3: No, loro volevano una lettera di presentazione, così ci tenevano conto per i
4: progetti. Ma
1: la lettera di presentazione
4: facciamo,
3: non
4: questa cosa è una cazzata.
3: È una cazzata.
4: No, vi dico che cos'è. È una cosa che fanno tutte le associazioni, le aziende, gli enti di un territorio, fanno una lettera di presentazione che portano al comune per rendere informato il comune che non esiste questa realtà, e serve semplicemente dal punto di vista burocratico, nel momento in cui il comune ti dà un appoggio e qualcuno gli dice ma voi come sapete, dice si sono presentati loro, stanno qua. È una cosa che abbiamo fatto noi quando avevamo emerge la
2: procura. Noi entro, entro 15 giorni, bene o male, dobbiamo vogliare anche un progetto sugli ebrei, per cui a un certo punto
3: anche questo non è detto.
4: Non ora c'è da dire un po', aspetta, prima di cominciare questi discorsi, vediamo che altri punti spiccioli ci sono.
2: Dunque, presentazione all'ITIS, museo.
4: Oh, questa allora, il museo, allora
3: presentazione all'ITIS.
4: No, chiudiamo sta cosa dell'inaugurazione del museo.
3: Quando lo vogliamo fare?
1: Cosa detto,
4: no. Come? Quando? No.
1: Dove mandiamo secondo
3: me? Allora, il come si tratta di sistemare il poetico, vabbè, è già sistemato, ma pulito. Scegliere una data e annunciare al pubblico che inauguriamo il museo dell'informatica.
4: Quindi volantini.
3: Sì. Dovrebbe dire un minimo di volantini, invitare un minimo di autorità o comunque invitare chi ci è amico, la Zaber, che fanno i soliti
1: notti. Ma ci vorrebbe pronto comunque il sito?
3: Ci vorrebbe il sito pronto. Che quel WordPress non mi piace più.
1: Non possiamo farlo stare in
3: tempo. No, la possiamo fare benissimo. Abbiamo tutto pronto. Il sito alla fine non è un problema.
1: Non è un problema.
3: Il problema grosso è scegliere un giorno per l'orario d'apertura, per esempio. Dire siamo aperti il giovedì dalle 16 alle 18. Un minimo di orario d'apertura dobbiamo avere.
4: Siamo aperti il giovedì dalle 16 alle 18?
3: Per esempio.
4: Siamo aperti il giovedì dalle 16. Allora, il giovedì dalle 16 alle 18 è l'orario del museo.
3: Non è il museo dell'informatica. Ok. Quindi su prenotazione, come
4: il sito. Non è importante.
3: Vale, se vogliamo il sito c'è. Fa cagare, ma c'è. È solo da riempire di contenuti. Perché io ho bisogno di gente al poetry che faccia il lavoro delle 8 di mattina, eccetera? Perché una delle tante cose da fare è prendersi un computer, tirarlo fuori da lì, metterselo davanti e scrivere la pagina web di quel cazzo di computer. Che vuol dire pulirlo e sistemarlo. Fare le foto bene, fare le foto delle targhette, cercare il software, il sistema operativo, tutto quello che riguarda questo computer, fare la pagina, mettere le immagini dei software nell'archivio, mettere le foto nel pezzo dell'archivio, mettere una foto e fare la pagina del computer.
4: Minchia,
3: e dobbiamo farlo con ogni pezzo che abbiamo.
4: Esatto, ci sono le persone.
3: No, non ci sono le persone.
4: Ma che cazzo
3: che sono sempre da solo al poetry, porco Dio, la mattina lì alle 8 guardo lui e mi trovo lui alle mattine 8, ah, ciao, e io. E parliamo però le pieno le 12.
4: Ma i picciotti che vengono al poetry che mi.
3: I picciotti vengono dalle 4 del pomeriggio in poi.
1: Allora, come te? Che dormono tutti! Perché siete dei cazzoni che dormite sino alle 4
3: del pomeriggio.
4: No, c'è da dire una cosa fondamentale. Se volete sfruttare il poetry anche per fare i cazzi vostri, che sono stare su internet, che sono studiare, che sono giocare, al poetry bisogna portare qualcosa che.
3: Non hanno l'esperienza per fare questo.
4: Io vanno la scadenza per dire prendi questa macchina e metterla qua.
3: No, non è questione di prendere la macchina e metterla lì, è questione di avere il criterio per cercarla su web per capire che cazzo di macchina è, che sistema operativo
4: o comunque starci dietro,
3: come la si usa, come si accende, come si fa la scelta.
0: No,
3: sono cose che noi qua dentro possiamo capire.
0: Sì, però se tu li supervisioni,
3: ma loro non hanno manco visto Linux.
1: Ma se tu supervisioni, questo è vero.
0: Metti,
1: però lui dice giustamente faccio già 3.000 cose,
3: non devo mettermi a supervisionare loro, allora tanto vale che lo faccio io.
0: Vabbè, però
3: perché la priorità, qua non è seguire i ragazzi, è fare le pagine, capito? Cioè dobbiamo, se devo seguire loro che fanno le pagine, io praticamente le devo iscrivere da zero, e quello è il discorso.
2: Vabbè, però è un corso, ma come si fa?
3: No, dobbiamo fare le pagine. Comunque, il sito
4: per... scusate perché qui mi si sta rovesciando il cervello. Abbiamo troppe cose.
3: Certo.
4: Cioè, il problema è che abbiamo troppa farina nel sacco.
3: Esatto.
4: Allora dobbiamo rinunciare a delle cose.
3: No, dobbiamo metterci a lavorare.
4: No, ma non è solo questione di lavorare. Come cazzo fai a essere al fuori? Anche se io mi alzo alle 7 del mattino e ti vengo a rompere il cazzo perché prima mi devi fare un pompino e poi ci mettiamo a lavorare. E ma come cazzo faccio a fare le pagine del fuori mentre devo pensare a Pavoletti e mentre nello stesso momento
3: fare cose?
4: Siamo io e tutti, io
1: cazzo. Esattamente come io faccio.
3: Te lo spiego?
1: Esattamente come io faccio.
4: Non uscire fuori con queste verate, sto cercando di fare cercando semplicemente di
3: la soluzione
4: di un problema. Allora io sto dicendo un'altra cosa, non voglio fare la menata con ti fai un cazzo e dormi, sto cercando di fare qualcosa di più reale. Allora io come cazzo faccio a organizzarmi col fatto che c'ho i cazzo di problemi miei che vi ho detto prima? Ok, che non ho neanche i soldi per la benzina per venire al poetry, uno per dire, e intanto devo essere lì.
3: Esatto.
4: A pensare alle magliette, a questo, a quello e a quello, e non ho una lira a ora pranzo per mangiare.
3: No, aspetto, non stiamo anche cercando di farci un minimo di
4: ti sto parlando domani mattina, non ti sto parlando di fra due mesi.
3: Domani.
4: Abbiamo troppa farina in sacco,
1: capito? Lunedì. Ma le magliette e i manifesti si risolvono subito, l'abbiamo già detto, non la fanno poi le cose, buon fine. Ma niente, cosa è chiuso, scusatemi, no? Discorso chiuso, adesso lo scrivo pure nella mail. Uh-huh. Discorso chiuso, cosa rimane? Rimane fare il museo.
3: Aprire il museo, sì.
1: Ah, rimangono infatti i progetti più.
3: Devo dire seguirlo comunque.
1: Museo,
3: web,
1: corsi, museo, corsi, accademia, che è legata al museo in parte.
2: Accademia che cosa bisogna fare?
1: Accademia è il progetto nostro, fine, eh? Cioè, non so tutte queste cose, perché tanto
2: il mio. Faccio cose rosse e un guaccio.
1: Sono quattro cose grosse e si muovono. No, se parlate di siciliano io
2: farei.
1: Vai. Beh, basta, fine quello.
4: No, sono quattro cose grosse.
1: E ci organizziamo e le facciamo, dai, ce la facciamo. Ce la dobbiamo fare.
2: E i corsi ci sono pure.
1: Mi scrivo là.
0: Ai porca puttana, oddio, me. Schifo di Gesù. Che cosa mi sono perso? Ho sentito ridere in modo orgiastico.
2: Hai messo Acme che...
6: Che questo l'entusiasmo se ne molla dopo che ci finiamo.
2: Che cerca...
6: Ha detto faccio bene.
0: Non so di sentire.
3: Poeta dice, allora, Poeta dice, io ha da mesi che dico di fare questo, i ragazzi se la minano. Mi hanno formattato un PC con Linux e hanno messo Windows Millennium, cazzo. Dillo agli altri, ti devi alzare alle 7 del mattino, non si deve coglionare al poetry, basta soldi.
4: The Ad Project.
3: No, ma già sono fatte le magliette, io una settimana che ci sbatto, sono tutte cose su Frust.
4: Sentiamo un Frust. Ah, un'altra cosa, digli che leva tutto da Frust perché Frust è down.
1: Come lo leva?
2: No, è il web down.
4: E che metta tutto sul media l'altro.
3: Abbiamo la foto dell'assessore Giuseppe Infantino qua.
2: Ah, no, l'ha detto l'ingegnere.
3: Sì, sì. No, non mi va di muovere il...
4: Che è?
2: No, l'ho visto. Lo quello che c'è la... O l'uccello.
0: Non mi ricordo.
3: Comunque, noi possiamo organizzarci i lavori in una marea di modi. O scegliamo dei giorni e dedichiamo, che ne so, il martedì al museo, il mercoledì agli Iblei, il giovedì apriamo il museo e ci facciamo i compiti.
0: Una cosa un po' più organizzata da questo punto di vista.
3: Un po' di più?
0: Anche perché io picciottino.
3: Cosa vuol dire di più, scusa?
0: C'ho un quarto della mia vita che non lo so, ora che io lunedì
3: poi. E lo devi sapere, lo devi sapere, quello è il discorso. Lo devi sapere, cioè.
7: Manda da battere in questo senso.
0: Infatti ho pensato a mandarlo a ballare per gli strip club.
7: Esatto.
3: O andiamo a ballare noi.
0: Non sai pagare tanto.
3: Tantissimo.
0: Tu mi devi fare accendere senza sparare in chiave. Due ci sto, va bene. No, no. Ci vuole il fuoco.
7: Cristo, potresti lanciarmi te stesso?
2: Vuoi quello che dà puzza di gas o quello più umano?
0: Quello più umano gas.
2: Allora vediamo, quello più umano a te.
3: Poeta non
2: lo prendo te così di ammazzo.
3: Poeta non sa scrivere.
2: Questo
7: lo sapevamo già.
3: Bravo adesso, mi dai tutto RAM. Boh, ma che cazzo vuol dire?
2: Bravo, adesso mi dai tutto RAM.
7: Sì, sì, era.
3: La punteggiatura, porco Dio.
7: La
3: punteggiatura.
7: Se no dai tutto RAM. Ma io non mi vedo tutto
0: RAM. Dai tutto. Anche se andiamo a senso di quello che ha scritto.
2: Vuole pure il culo.
0: No, ma dice
3: non lo so cosa dice,
7: le magliette,
2: però è difficile da decifrare,
3: cioè scrivere. Ma voglio dire, bravo adesso, a capo, e poi, mi dai tutto RAM.
2: Cioè, mi porti da lui,
3: ti darò tutto RAM, glielo porterò.
7: Sì. E poi in teoria è bravo, virgola, adesso.
3: Quindi, fate gli scherzi, per il museo, non dimentichiamoci che noi abbiamo ancora su dine.org/museum. Che sarà semplice, ma forse un po' più completa di quello che c'è adesso su come portale, secondo me. E forse, secondo me, è pure più bello come estetica.
7: Secondo me no. Io prenderei
3: rispetto al World Cup,
7: quello di là. No, ma ci sono solo foto, dai.
3: Ci sono solo foto, però perlomeno ci sono.
7: Ma sì, ma c'è pure foto. Dai, amiche, però parlo così, non è vero. Dai, amiche, qua l'altro non si è sbattuto.
3: Sì, lo so, si è sbattuto, ma nessuno poi l'ha più riempito perché non ci si è messo in mano.
7: Allora c'è tu, io questo cazzo di WordPress. E uno la cambia come fa.
3: Facciamo
7: lo stile si può cambiare, iniziamo a riempirlo, no? Si cambia poi lo stile.
2: Usiamo le stesse foto, ci sono tutti nel flash.
7: Non tutte, alcune fanno veramente che
2: bello. Però alcune sono buone.
7: Non si vede, alcune sono buone, però alcune non vedi che cos'è, quindi non lo capisci.
2: Ma poi per quando ci sarà la sede ultra figa del museo
0: non ce la faccio la cosa. Io non ci riesco, non ce la faccio a seguire tutte queste cose. Mi confondo.
7: Adesso è un po' umile.
3: Infatti dobbiamo sceglierci degli obiettivi e seguirli uno dopo l'altro. Dopodiché organizzarci per giorni e per orari. Non c'è altro da fare. Oh, ha scritto una frase di senso compiuto. Comunque dicevo che RAM mi deve dare tutta la mia home su Thrust. Insomma, senso compiuto.
0: Mi deve, dilli, condivisa.
7: Dilli, RAM ha detto mi deve, ma che
3: la mette su Mailram.
0: Ma che vuol dire mi devi dare tutta la mia home?
7: Te la prendi, la mia è andata via, ma Dio
3: può.
2: Forse non ha una home su media, davvero.
7: Ho bisogno della batteria.
0: Ce l'ha la home su media, perché c'ha la home su Frust. Ci suca tutto solo.
3: Ah, allora media la pesce, funziona.
2: Anche l'altro, anche dietro.
3: No. Che cazzo abbiamo fatto? Ah, ci siamo tu forse?
7: Sì. Ma cos'è che sta caricando questa cosa di merda? Ecco perché.
3: Sulla homepage del poeta ci sei tu con gli occhiali in primo piano e sullo sfondo c'è lui e Paolo Orecchia. È una foto pazzesca, me la salvo.
0: Ah, perché c'è il c'è la webcam.
7: Paolo Orecchia, come si chiama quello che fa i corsi?
3: Succhiacazzi.
7: Possibile succhi al cazzo.
0: Corsisti.
3: Insegnanti, no?
7: Insegnanti, no.
2: Della cosa.
7: Tutor.
2: Tutorati.
3: questa JPEG si chiamerà
7: RAM, cioè tre cazzate e tutto questo JPEG. Non è possibile, siamo sempre sulla forma di 5 3 2. Possibile reattori?
0: Relatore, mi piace il relatore.
3: No, chiamiamolo
0: maestro. Inventiamoci un termine. Maestri. Maestro mi piace, maestri. Noi siamo maestri.
3: Ci sono sul media, ci sono foto del media lab. No! Foto del media lab del 2002. Pazzesco! Ma tu te lo ricordi questo manifesto che abbiamo messo per gli utenti? Frequent Media, quando usate i computer ricordatevi, non sporcate, vuotate i portacenere. Quando avete finito, se non sapete cosa fare, chiedete a qualcuno che sappia cosa fare. È bellissimo.
2: No?
3: Il negro con il bambino messo qui.
8: Terribile.
3: Cioè un manifesto recuperato terrificante, cioè.
7: Ah, e i costi dei costi.

0: Ah, è che lui pensava sì, questa cosa del costo lo paghi all'inizio, effettivamente.
1: Là si ricade nel costo che
2: Cioè non.
1: dice pago,
0: Peccato che Mr. Brown ha pensato a questa cosa,
2: No, poi è più serio in questo senso, non ho capito io. Mi sembra più.
3: Sì, però sempre donazione libera o
2: Cioè un conto se è un corso secondo me che viene fatto a mille lab, ripeto, dove vieni, vai, non vai, sono delle cose che un conto molto
3: sì,
2: più
3: però io la
2: serio.
3: vedrei sempre
2: Cioè
3: come
2: non viene neanche per.
3: donazione obbligatoria, cioè libera.
2: Perché si parla di donazione? Non se la vuoi cagare, cioè io devo capire, c'è il corso in inglese da un lato, c'è il corso di
4: Sì, ma non è che noi facciamo un corso tipo, è un'altra cosa, cioè, questo qui l'abbiamo parlato con Mr. Brown, cioè è chiaro, nel senso che cioè, non è che noi facciamo i corsi perché. Ho capito che vanno allo stesso volantino dei suoi corsi a pagamento,
2: No,
4: Mr.
2: non è perché.
1: Un po'
4: Cioè non è che ci sarà
2: per
4: spesa, noi nel
2: serietà.
4: volantino non lo scriveremo mai il costo 50 euro, perché il costo non costa 50
2: Cioè, secondo me lui la sapeva anche il prezzo,
4: euro. Il prezzo è indicativamente, una donazione indicativamente di 50 euro, però cioè, se viene
3: Ma
4: a
3: 50 euro tutto il
4: 40,
3: corso è?
2: Allora, questo è chiaro.
3: 50 euro tutto il
1: Con 10
3: corso?
1: lezioni?
2: No, vabbè, 50 al mese se l'ho pensato.
1: 10 lezioni sono 5 settimane.
2: Ma 50 è troppo?
3: 50 è troppo poco.
2: Sono 2 mesi. Beh, lui mi ha detto che i suoi prezzi sono intorno ai 60 euro.
0: Per quante lezioni? Per quante ore?
3: Al mese. Se ci
0: Per
3: gestiamo
0: quante ore di lezioni al
3: 10
0: mese?
3: euro a lezione,
0: Dobbiamo sapere
3: va
0: questo.
2: No, quello andava bene per questo periodo, abbiamo
3: benissimo.
2: cercato un'ora e mezza.
3: 10 euro a lezione va benissimo, no? A mio avviso.
0: 10 euro lezione, e
3: Certo,
0: che siamo? Rocky Pelle?
3: fai 10 ore, fai 10 lezioni, fai 100 euro per tutto il corso.
2: Appunto, 50 e
0: Ah, 2 euro a
3: mezzo.
0: testa,
3: Ma non,
0: dici?
3: come fai 10 euro al mese? Lo sai se dura 1 mese, 2 mesi?
2: Sì, 2 mesi. Quattro, sì, dobbiamo
1: Perché
2: saperle
1: sono
2: prima
1: appunto.
2: queste cose, minchia.
1: Certo.
2: Sono
1: Abbiamo detto prima che il corso passa dai 10
2: quattro volte al
1: lezioni.
2: mese, 2 volte alla settimana, 8 lezioni al mese, fine. 16 in totale. No? Tranne se c'è un corso da 8 lezioni. Non so. Ma è continuità, c'è cioè una cosa anche quando io andavo a fare un corso e vedevo oggi, faccio un corso, dura un mese, boh, dura un mese. Sarà casuale, anche
4: No,
2: poi.
4: certo, no, bisogna, no, il tempo è prestabilito, ovviamente ci vuole senza dubbio. Ho perplessità sul prezzo
2: Vabbè, lo metto
4: che.
2: nella mail allora, decidere. Ah, io metto periodo.
3: No, va bene, 16 lezioni, 16 lezioni per il corso base, 8 lezioni al mese, sono 100 euro a persona. Va bene, ma
0: 100 euro a
3: sono.
0: persona sarebbe ok. È il prezzo del corso l'ultimo che abbiamo fatto ad Arci anni fa, e quindi vuol dire che non aumentiamo.
2: Possiamo benissimo cambiarlo,
4: No, però 100 euro non li puoi chiedere.
0: Perché?
2: No, ma questo non deve essere per forza tutto una volta.
0: No?
2: E il prezzo, poi può anche essere diviso, se uno dice guarda io te li porto 10 a volta, benissimo, se uno dice te li porto alla fine, li porto, cioè queste cose secondo me si possono naturalmente, come si dice, umanamente gestire, no? Però per dirglielo chiaro, uno lo vede, ah costa quanto più, poi questo magari mi chiede 200 euro, cioè è qualcosa di
4: No,
2: chiaro, no?
4: certo, no, anche se si scrive donazione libera ma obbligatoria, effettivamente lascia un po' che troppo.

0: certainement. Quand tu mets sous le cerveau en état,
1: il rouvre la mienne en angologne.
0: Minchia. Se mi stavo chiedendo 7.
2: Minchia? E poi sei andato a lavorare? Ma c'è un lavoro ancora. Vabbè, io metto qua, costo da decidere.
3: No. Senti però che si è pensato di fare così. Mettere 50 euro al mese. 100 euro per tutto il corso.

0: Allora, non c'è bisogno di 50 euro al mese, 100 euro per tutto il corso. 16 lezioni,
1: arrivi che non sai un cazzo e finisci che almeno sai qualcosa in più. Stai intendendo adesso nel corso cosa facciamo? Sistema operativo, installazione.
0: Corso base.
1: Corso base.
0: Mi sa che è esclusa l'installazione dalle dispense, non so.
1: Lo dovremmo fare.
2: Anche come spendere.
3: Quella lampa elettrica con un proiettore. Come facevamo almeno io l'ho fatta di un stay due volte. Sì. Ho fatto l'installazione live, ci abbiamo preso 40 minuti praticamente per fare vedere come si installa. Se poi magari la si utilizza anche come installation test, se qualcuno vuole venire dal suo computer, se la installa lì, prima vede come si fa e poi si perde un altro continuo a seguirli per installarci. Cioè, qua però stiamo parlando di persone che proprio non ne hanno mai visto.
4: Beh, il nostro corso inizia da zero.
3: Inizia da zero.
4: Quindi questo non è un problema. Figli della sega, a che punto siamo? Io sono per 100 euro, punto.
3: Io, devo essere sincero, so che serietà sia a chiedere comunque una cifra, ma anche per chi deve venire al corso comunque se investe dei soldi per fare il corso è più motivato a venire, se no viene due lezioni, poi ne salta tre, poi viene alla quinta,
4: esatto,
3: e poi quando quello gli arriva dopo che ne ha perse tre
4: non capisce più un cazzo
3: e o non viene più o cominciamo a muriare.
4: Esatto, quindi meglio che paga tutto all'inizio, è vero, il motivo per cui noi ci siamo
3: tutti
4: a pagare tutto prima,
3: ma è l'unico motivo per cui
4: perché
3: io
4: perché così sei motivato a venire.
3: Cioè più che altro è una tua
1: parte, uno se uno non ce li ha qualcosa di più.
3: Se uno non ce li ha, allora ti rendi conto che una persona che vuole farlo, ecco, non sarà lì il problema dei soldi. Però magari viene uno che ancora è nell'aria, cioè ovvio che se arriva uno che ancora è nell'aria, che però magari 100 euro li metto per fare un corso, cioè lì non si parla la mia. Se ti arriva uno che ti dice guarda io non ce li ho, però se mi interessa che però vedi tutte le volte le lezioni, ma tu no? Ci lasci un pochetto, cioè lì è naturale, lì è una serie, cioè è naturale la cosa.
0: Certo.
1: Sei così morto? Vuoi un caffè?
3: Un buon caffè?
1: Buon caffè?
3: Il mago del caffè?
1: Guarda, chi è il mago del caffè?
3: Il caffè fa bene.
1: Allora, corsi, magliette e
0: scusate, propongo una cosa.
1: Il mago del caffè!
0: Propongo una cosa, perché tanto da qua non ce l'abbiamo fino a quando non abbiamo discusso pure l'ultima virgola, anche se sono da sempre, non mi ha fatto un cazzo.
3: Due minuti di passo,
0: esattamente due minuti di passo, prendiamo una sigaretta e ci risediamo. Perché io sono stanco, devo stare 7 ore.
4: No, no, sì, metti, però, da dire, cioè, 100 euro a lezione, 100 euro per il corso.
3: ci compriamo la il furgone del
1: bene, ma io pagavo 100 euro a lezione, forse.
2: Prozzi anche lo pagavano 200 euro a lezione, sì, però era mica software engineer, i costi delle aziende, un costo
0: di bambini. No, io
2: bambini.
0: Bambini. Forse mi danno
4: il lo facciamo un caffè, ragazzi.
3: Lo stiamo parlando
2: di non stai parlando di porcate, vero? Di nuovo.
0: Io ho fatto l'ultima lezione di Redi Guardentini, guarda. Mi pagavo 52 euro l'ora, ma a parte il prezzo io sono stato benissimo. Ragazzi, di quando?
4: Ma ti dico, vedi, un secondo. Scuola lì, alla scuola industriale.
0: Allora, qui
1: scuola
0: pubblica.
4: Filata, sì.
0: Ho insegnato a persone di quinto anno,
3: andiamo
0: qui dai ragazzi di quinto anno. Cresce tutto uno spettacolo, cioè la gente, io arrivavo in ritardo, capite ragazzi?
4: Cioè, non so, io ho gridato, ma questo ho fatto male qua!
0: Cioè, proprio appassionati di sta cosa. C'erano tre classi che facevano scegliere contemporaneamente.

0: Ma ce l'ha dato quindi.
1: Virtuali ne hai solo 4?
0: Quasi.
2: Io ho bisogno di un
1: computer nuovo. Maker.
2: Sì. Ancora?
1: Sì, sì,
0: no.
1: E
0: ti
1: che è un
0: po' dietro?
2: Mm?
0: No,
2: sì. Non funziona un cazzo qua con Icecast.
1: Icecast? Oppure avevi tornato là, aspetta.
2: Chissà come cazzo l'ha settato adesso, muovi l'Icecast. Perché ho toccato il file di configurazione e me l'ha ignorato completamente, quindi chissà quale cazzo è il file di configurazione di Icecast.
1: Ok.
2: Well, ok, ok? Se spuntano 40.000.
3: Allora,
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè 40.000 Icecast
0: in Max o
2: WWW? Sì, in Kisucis. Ce ne sono 40.000.
1: Ma come mai Spectrum?
0: Perché è merda, perché sono la base, non funziona. No, la base è un po' di lei.
1: Allora, ci sentono.
2: Ci sentono, ma il problema è che ci sente chiunque nel mondo, non è la cosa bella.
0: Parliamo in dialetto.
2: Capisci?
1: A parte me, fate la
0: traduzione. Ma non usiamo muto. Dai, parliate, ci penso io a scrivere questa cosa. Dai.
2: Ok, no. Tira giù il cacchio di serie.
0: Tira giù Dio.
2: Il problema è che tu dovessi sentire, non scrivere su questa cosa.
0: Dai, sì, se ne preoccupare, io sento lo stesso.
2: Dai, dai.
4: Apriamo ora, devo
2: leggere. Sì, come no?
1: Ah, sì. Quindi parliamo mangiando.
2: Perché? Come facciamo? Funzionava.
1: Hai toccato qua?
2: No, ho toccato qua col metodo Stravinsky.
5: Io questo però non so fino a che
0: punto. No, ti rispondo.
1: Chiedo per flash.
2: Guarda, guarda che minchia è qua. Sul basso www, capito? www.dine Icecast.
4: Ecco,
2: giusto?
0: No, nel documento per Wiki c'è scritto qua.
2: Maxtor, www.dine Icecast, aspetta un attimo.
0: L'hai scritto tu questo documento.
2: Sì, ma vattene a ricordare. www.dine Icecast.
0: Esatto.
2: www o Maxtor www?
0: È un link.
2: Pare.
0: Ci ha abituato a mangiare.
2: No, non è un link, quindi...
0: Sì, sì, è un link.
2: Maxtor www è la stessa cosa.
0: E Maxtro www o www è la stessa cosa. Ice è la seconda XML.
2: Scusa, ma io qua ho Maxtro che è una directory e www che è una directory. Maxtro www. Maxtro o
0: vai dentro www. Vedi che c'è un link. Vedi, sono link.
2: Ok,
0: quindi è la stessa cosa.
2: Ok, io non l'ho modificato.
0: Ice la seconda XML.
2: Ma vai a cercare petone?
0: No,
4: vabbè, non è funzionale.
2: C'è hidden 1, mettilo a 1.
0: Cazzo. Guarda che bella.

0: parte mi stava che dici di no, che sono molto contento. Ma fai un po' di auguri a casa, di furore, fai un po' di auguri a casa.
1: Tutti
0: fai un rossetto, sei fidanzato? Già fidanzato, ha preso il nome
2: porco Dio!
0: Vediamo noi qui. È lui qui. Oh,

Non so solo perché la mia città è

affetto, affetto, auguri, affetto.

0: Siamo riusciti a spostarlo. Qui c'è un casino della Madonna. Il porco Dio bastardo. C'è un casino che non si può calcolare.
1: Ma perché parliamo così lentamente?
0: Perché insisti anche tu al microfono, ti rendi conto che sentire la tua voce dopo almeno 0,7 secondi dopo che hai detto qualsiasi cosa ti fa arrabbiare.
1: Ah, è vero!
0: È una cosa molto strana. Qui c'è una situazione in giro a fumare canne, a sentire parmigiare, familiarizzare, 2001, queste storie qua, insomma.
2: Che cazzo dio?
1: Qui nessuno ha il cervello rallentato.
0: Qui nessuno ha il cervello
1: rallentato.
0: Cervello rallentato. Abbiamo un portale nerd. Siamo felicissimi che la festa qui sia ascoltata da almeno 40 persone. Non sappiamo precisa, ma sono 40 persone. Grazie, TTK!
1: Chi ha fatto aspetto?
3: Gian, è tutta colpa tua, Gian. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua, Giaro. Sta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua, Giaro. È tutta colpa tua.
0: Lo Sputnik fra l'uovo
1: minchia
0: sembra sia tutta colpa mia, esatta. Perché Giaro è tutta colpa, perché Giaro è tutta colpa tua.
1: Sono auguri,
0: auguri, auguri, ma che minchia, hanno già fumato da accusare Giaro. Grazie, voglio bene. E a Quest faccio gli auguri in diretta. Quest, te lo su, prima volta nel 2001, te lo succhio Quest.
1: Rido.
0: Mattina in canale di nuovo. Giaro, ma a che succhi? A Quest. Chiediamo a chi ci sta ascoltando se riuscite a sentire la musica. Voi la sentite la musica? Giaro, noi la sentiamo la musica, ma Giaro, ma cos'hai nella bocca? Sputnik. Ma è della NASA? Ma che cos'è? No, è vero.
3: I russi,
0: gli americani, i russi quelli che comunisti mangiano i bambini.
3: Esattamente.
4: Buongiorno, buongiorno,
0: io sono Russo. I deliri di Chrome al microfono.
1: Non sentire che deliri di Chrome.
0: Lobo, parlaci del periodo che eri uno spazzino in Brasile, tu hai fatto lo spazzino in Brasile a Rio de Janeiro.
1: Sì, esatto, proprio a Rio de Janeiro.
0: Perché?
1: Perché a Rio de Janeiro è bello fare lo spazzino.
0: Ma cosa trovavi?
1: Trovavo roba da spazzare e la spazzavo.
0: E poi lì avevi una vita, una casa, una ragazza, così singoli.
1: No, avevo una vita, una casa e una ragazza. Certo.
0: Hai lasciato dei figli in Brasile?
1: Certo, ovviamente. Ma te non hai mai lasciato dei figli in Brasile?
0: Ma sì, certo. È lo scopo della mia, mio seme.
1: In Brasile?
0: In Brasile. Che in Brasile. C'è BBK, porco Dio, BBK sta parlando con una stella di cui un sacco di scintille in mezzo alla techno e tiene il ritmo completamente. E mi ha portato la scintilla.
1: Ha ragione, la regale parrocchia.
0: La regale parrocchia. Tengo al microfono,
1: qualcuno aiuto, sembra il Papa. Fratelli.
0: Sole. Vega dice viva le brasiliane. Facciamo un sondaggio in questa stanza di cane? Dai un'occhiata, Lobo, tu che ne pensi? Beh, BBK che si muove con una se voglia di dietro che è meglio musica, nel frattempo lo succhio al riff. Allora metto la musica, però il microfono non funziona se lo attacchiamo là. Era il computer. Grazie a Jim. Ma dimmi dove mi tocca fare i pompini.
5: Eh?
0: In radio.
6: No! Un medico del culo.
5: Allora, auguri. Io aspetta. Ah sì, io sono col cellulare adesso, mi sono collegato su internet. Potevo chiamare subito. Dimmi. Sì. Sono a casa con amici. Mi sento male, aspetta, vedi? Tu che qua. Bene, dai. Ti mando i saluti di Giorgio che è qui collegato. Sì. Va bene. Ok. Sì. Sì. Ciao, ci sentiamo poi domani. Ciao. Ti mando gli auguri di Luigi.
1: Ah,
5: molto divertente. Bastardo Gesù. Avete mai provato un giro per strada attaccati alle macchine con gli adesivi con scritto Cristo? Eh? Cristo è la risposta. Gracias.

morning, but it's not.

Thank you.

かと言うんか。

Thank you.

0: Adesso sono pronto per trasmetterlo, dimmi se si vede. Devi tagliare un bel po'.
1: Vincerà il dopo troppo leggero, direi che non può finire.

0: parte più bella.
1: Ma lui potrebbe un po' parlarci.
2: Niente. Dai, vai.
1: Vai.
2: Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai.

Yeah.

Vai, questo è questa pecorina, vai!

안녕.

0: No, aspetta, c'è. Aspetta, potete mettere dietro, capisco, forse. Dunque. Per vedere i tubi e Cuba che è in Cuba. Cosa si vede bene? Tubi, quindi vuole il suo primo piano. Ah, guarda cosa si vede? Si vede la canoa con tubi del terzo di mano.
1: Sembra piccola. Sono piccolo, ma sono tubi.
2: Sento il microfono qua a terra, ragazzi.
3: Perciò che avete fatto?
4: È già pieno di tutto, sul lontano.
3: figli di me.
1: Uno c'è papera, uno c'è fammi.
0: Non c'è il vino, mi sta scrivendo. Non si può fare, mi dispiace.
1: Niente.

0: faccio la pacca e metto a corpa.
1: Ma non si pensa di fare il lopalo?
2: È un gare, tranquillo, è un animale.
1: Tranquillo è pudente.
2: Forse
1: non se ne accorta che stupi, stiamo a trovare intorno a lei. Lei non si accorta, ma un po' cane.
2: Infatti
1: non
2: è
1: Yeah. Quelli di canale 5 hanno preso il suo film.
2: Ma sono anche i capellini?
1: No, no,
2: c'erano.

0: Ya. Naturalmente. Ci faccio quello che cazzo mi pare.
1: Però come si trova a tenere meglio?
0: Meglio. Vuoi che gli stai?
1: Poi sono solo che quello che si vede mi
0: Non ho mai sentito che ti chiamano soldato. La parola soldato è un milione di soldati.

Mi ha convinto che

0: quarto. No, sono il profilato. Il profilato, eh? La profilato. Guarda questo judo. Ti butta a terra.
1: Thank you.

Wow.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

0: cosa.
1: Thank you.
0: Buddana.
1: Computer di la vita.

0: if you don't take care of it.
1: Non è un problema, c'è da chiedere. È successo a mettere lo spaghetti, ma è detto così.

February 20.

0: Tiene dos puntos, ¿no?
1: Morire, eh?

Estraggo la
Thank you.

Grosso, hai un suono, e poi quando sono gli stivaletti è tortissimo.

0: cuerpo que tú tienes, mi pelo.
1: Ce l'ha,
2: ce l'ha.
1: che avere non sono dico 10 volte sto pensando ci usci po' prima di un pochino solo
2: tu dice vai di là io ti uscio
1: come faccio perdere il giorno sbucando quella porta. Ah, quindi è qui una storia bellissima. Perdi, ma che cosa c'è?
2: Ci devo cambiare le sigle perché sto muovendo l'energia.
1: Non fare fronte di me.
3: Sono stato in partito di portare un attimo. Cioè, sta un lavoro.

0: μόνο για την κάρτα τη. Το κορδέλα που είχα προσφέρει στο κοινό σα, το οποίο σου έρθει και αν είναι αυτό. Είναι μια πέντε το κουκάκι. Δεν είναι το πάει σε ένα μήνα το πάνω. Σμόκι πίσω για κάτι. Αντιπατέρα, είχα προσφέρει το κορδέλα που σα το νύχτα το μάρι, το μόνο που πίσω για μια μικρή ώρα.
1: Μίστε ώρα.
0: Μίστε ώρα.
1: Οκ, μίστε ώρα.
2: Non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita, non volevo dire che la mia vita è stata la mia vita Thank you.

0: geniale,
1: che
0: genio.
2: Porco sempre più.
3: Ma che cosa dicendo tu?

No, porque yo no voy a decir nada.

0: Mm-hmm.
1: Well, that's good.
2: Well, that's

0: Mi è servito che non lo un coche de tregua vacío. Todo hay que lo que dijo yo antes. Pero se puede hacer un incendio.
1: Yo te pregunto a esa hora, Tregas. A mí, pero a mí te pinta, ya.
0: Llamo a Ranti, lo dijo yo. A lo que me dijo yo, lo digo lo que te dé. Pero se encanta de que te sopió a Ranti. Io non c'ero fatto io, non mi sono piaciuto, mi stai riuscendo a parlare.
2: Fuori a controllare la parte.
0: Mi devo francare anche di più.
2: E bravo?
0: E bravo la stessa immagine. E vado già sulla parte della strada, quindi quando ti faccio segno, tu ti metti l'altro negozio. Interpronto e interpro?
2: Controllo con la tengo la parte impiegata qui.
0: E il culo di quella là?
2: Dritto dritto su questo cielo.
0: Io ti perdi.
2: Andiamo là per le mie prime. Dal momento che non ci mettiamo a cacciare con le vecchie, non dovrebbero scattare tanti. Ecco, due minuti siamo fuori, non un secondo di più. Che succede se il direttore non lo segna di mattina?
0: Adesso ti spiego, in quanti come quello si assicurano per il culo. Non dovrebbero fare nessuna resistenza. Se ti capita un cliente o un impiegato che si crede Charles Cross, la piccola della canna gli ha fatti su naso, calcava come te l'ha perso. Saltano tutti via, solo che sta tornando con sangue di difficile la casa. Se la fanno tutti sotto e nessuno dice più una parola, lo rilascio.
3: Hai capito?
0: Se una tronza comincia a romperti il cazzo, ma quasi come se stessi per darmi un cazzotto sulla faccia. Vedrai che non è la sentita. Con il direttore è tutta un'altra faccenda invece. I direttori sono che è meglio non fare punta. Però se crede quello che fa lo scemo, quello che si crede un cavolo, e quel figlio di noia è di spezzarlo. Se ti serve un'informazione non te la dà, ti fai dire. Di Nino, ma ci credo con il capo, grazie di cosa non ci sono.

Entonces, solo quiero que sean los mismos.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the hospital.

0: Tremendo.
1: Ah, sério?

0: posizione nel stadio, per lo meno in Giulia,
1: come prima ha sparato lui,
2: no,
1: poi ha sparato gli
2: altri.
3: Ma questi

5 anni e quindi con le palle quando ci vengono.

0: Certo,
1: non ricorda nulla.
0: Certo.
2: Neanche più o meno?
3: C'è il Matrix che ci ha scoperti.
2: Tanto se lo
3: no, io mi sono flashato con tutto quello.
2: Fai mica taxi. Entra nel vivo, sì, ma solo per me. Ma non vedevano mai il
1: porto. Per le piante lo c'erano.
2: Ti mangiavano lì, li bloccavano, li fermavano con una razza, li erano, li ambientavano a cercare quello che aveva la personalità.
0: Ma mi cercavo con una scala di insieme delle varie password.
2: E invece erano tutti dei primi ostacoli, che lo mettono in funzione di
0: terra. Quindi perché la password del Dio?
2: Gigante per la città.
3: Ma non è che ci sono mezzo, cioè mezzo che si può avere.
0: Ma il secondo non c'è un
4: Thank you.
3: E devi parlare quanto?
0: Devo fare una ricarica.
3: No, quindi almeno non
0: devi fare. No, ma tu devi fare, con le tette devi fare almeno una ricarica
3: l'anno. Non muove, ti
0: sta mancando.
4: Trasparente.
0: No, dei figli di puttana.
4: Se non sei guardato di signoria. Dai, hai guardato di signoria.
0: No,
3: quanto parla? 10.000.
4: La grande rapina.
0: Direi che nessuno felice che la testa Laura sia andata.
4: Sì, ma io sono contento, bello col bondo e c'è di tutta la.
3: Rubrica selezione, l'ultimo in basso a sinistra. Chiama.
4: Che bomba. Che lascia la bomba, però non avevi permesso di fare la legge, allora lo studiavi il bombo, in modo
3: che
4: non
3: hai mai
4: devo
3: fare
4: la bomba, devo fare la bomba, devo fare la bomba, mica partiva la bomba, non la bomba, per niente non si chiama per il cartello, su questo è di chiarito.
3: Accademia c'è, Agata, vai a N,
0: non te ne sei Giovanni,
3: Andrea,
0: Alfa
3: Lisa,
0: Antonio,
3: Antonio Casa, Antonio,
0: così ci divertiamo.
3: Che fai la N?
0: Non so come.
3: Nicola. Che devo muovere 2-3, non è lui.
5: No.
3: Nicola Shell, 0349, no. Adesso non è lui. C'è Nicola Jack, 0349. Poi
0: c'è una Nicola Jack.
3: Ok. La linea è.
0: O poi fai Ok e Nicola. Sega.
3: Fine. Nicola c'è una per te? Perché dice fine? Ciccio sarà incomodibile.
4: No, non ancora.
3: Minchia, Ciccio torna a Pisa dopo una
0: settimana.
3: Ma non pregio un cazzo.
0: Pregio un cazzo?
3: Non pregio un cazzo, Ciccio, proprio per Giulano, non pregio un cazzo.
0: Mi ciupi, mi ciupi.
3: Ma come rispondo, c'è?
0: Che rispondo? Se non ti dico la ciupi, ciupi.
3: Oh, mi stiamo trasferendo. Muori.
4: Stiamo trasferendo la
3: sua
0: eterio non lo vuole.
4: Ma che facciamo solo a stavolta, non si vede. comunico che ci sono presi il frigo stamattina.
5: Si sono presi il frigo? Così, se sono presi.
4: Alla fine praticamente cominciamo a fare, ah, questo frigo ci serve, ho detto, guarda, questo frigo era un po', allora ci abbiamo parlato, ci sono giusto lì. Ma dice, no, ma non ci serve, qua vado, senti.
3: Ma ti vedi che?
4: Se te lo vuoi prendere, poi dopo vado, raccogli tutto, lo rifare tu, stai, ci stai attento, lo devi fare per lui, non ci serve, serve.
3: Ma di chi è il frigo?
4: Di Bax.
6: Senti, ma hai visto l'accendino?
4: No, quello là è del là.
3: Ma di chi è quello?
4: È della nonna di Bax.
6: No,
4: non è che non
6: più.
4: Sì, non so. 8 per 2 ci per
5: esempio di 2 storie. Un quelle
4: e quelle. Sì, dai,
5: andiamo.
4: Non bravo.
5: Bravo,
4: tieni tu. Ciao,
3: niente, piangere dietro la porta.
5: Mi raccomando, una a casa tu mi parata in culo.
4: Senti, ma...
3: Ma che cazzo hai combinato con la fattatura qua?
5: Tu che hai fatto la cacca davanti alla porta?
4: Questo coso, foglio di caso, che cazzo è? Io non farò la minchia.
5: Arriverà? Non l'ho ancora visto.
4: Guarda, io quando sono andato al medico, ho cominciato a leggere la posta davanti alle sue 13 anni.
5: No, ha ragione, è una forma del
4: minchia. Ma neanche, che fare un paiacci.
5: No, è meglio che impariamo da leggere il calcolo. Non viene ricordando per imparare.
4: E poi tu non sapevo. Io lo so usare, però non ti voglio fare.
3: Prendi il mio zaino e te lo trovo. E quindi?
4: Io ho fatto, spero, un template.
3: Non hai ragione.
5: Non lo so.
4: Spero che faccia un template, perché non ti voglio fare.
3: No, comunque tu devi andare.
5: Ti farà il template uguale a
3: tutti. Ho visto il filo, ma come se non posso fare un filo.
5: A 10 centimetri
3: da terra posso saltare, superare.
5: Però
3: non faccio una
5: vera. Ciupi!
3: Senta ciupi, poi ciupi da
5: dietro. No,
3: no,
5: io tra poco mi vado

Thank you.

0: esatto,
1: di piombo, alzerò il volume con il petto di piombo.
2: Sì, con la sola imposizione delle mani,
1: con la sola imposizione del piombo.
0: Del bene.
2: Ecco la rotta sulla sua passando come lì da spinto col piombo.
1: Marci, quindi. Ci vediamo marci in
2: mani.
1: Il porco di

0: Porco Dio, Ciccio, porco Dio! Ciccio, porco Dio!
1: Porco Dio!
0: Buon anno! Giubi! Ma noi ci stiamo rincoglionendo davanti alla TV ed è bellissimo, porco Dio! Anche il troppo c'è Giudice, è bellissimo! Porco Gesù Cristo!
2: Che belli che sono c'è Giudice, è vero, mi di skin!
0: Sì, sì, sì! Ciao, ciao! Ciao! Porco Dio, va bene! Beh, certo che lo so!
2: Adesso è mio!
0: Come va?
2: Ho chiamato i miei rimasti!
0: Ma, sento bestemmie! Senti, ma le foto di Giubi? Le foto del più pinculato, non so, questa vede a scarne. Perché?
2: Perché l'abbiamo bruciato.
0: Ah, tu non vuoi? Oh, bellissimo, dai, allora vediamo anche noi allora. Ti ripasso Donata. Ciao! Ah, se vuoi, sì. Ciao, ciao, buon anno. Ovviamente.

0: sembra giusto, mi sembra giusto. La cirrosi rule. E certo, certo. Sì, certo. Grazie, bellissimo. Vabbè, sì. No, qua più o meno siamo vivi. Dovevamo andare qua al centro sociale via Catania, però poi abbiamo deciso di rimanere a casa e guardare i matri.
1: Io non vorrei interpretare.
0: Ops, pardon. Ah, bene, bene, bene. Dai, ti passo Donata qua. Ciao, sono tutti, ciao. Oh, ciao.
1: Signor Giordano. Prego, buonasera. Io, benissimo. Ma che cazzo? Quale
2: contorno? Il borsiere.
1: Chi è qui? Mamma mia. Pure Zunucchio sta bene. Ma lo sai che Zunucchio si è mangiato la naftalina e stava pensandoci secco?
0: Ma un gatto coglione con dei padroni coglioni, può che mangiarsi la
1: naftalina. Giovanni, cosa la naftalina? Non la tazza lunga. Ah, va bene. Ti passo Giulia che stiamo chiamando col telefono di Giulia che ti saluta. Te la passo. Ciao, buon anno. Ciao. Gli auguri. Prego, buonasera. Pazienza. Urate.
3: Ma tu l'hai, piccoli? Allora facciamo

0: annullare quell'ultimo.
1: Sono più grande di voi.
2: Giri.
1: Però io fumo, tu fumo con giri. Minchia, Pinero, l'ultima.
2: Come l'ultima? Bastardo io, però l'ho comprato.
3: Ma una sigaretta, poi me la faccio con le cartine
2: a un quarto.
3: Che sei
1: buon animo,
3: diciamo.
1: Sei buon animo.
3: Io sono...
1: Che buona, non è buona.
3: Se qualcuno ha bisogno, di cosa c'è? Un cuore di
4: quello che sono voglio da levitare.

0: bellissima, piena, 12 passioni da 3000
1: Mi piacerebbe un po' di vita dei cani.

Piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, piangi, pi

0: Sì,
1: sì.
2: E poi come stavamo? Perché non è meglio di
0: Yeah.

0: ma perché se questa è la pillola, lui è già sotto l'effetto del fare il crack,
1: quindi
0: sta creando.
1: Slash Cap Horror a 10 e 5.

Thank you.

0: trovato come dire non c'è la prima che è meglio. Comunque io sono stata a Genova a legare questi vostri mezzi, ma quando io ho visto la Calabria nella parte di oggi è una schiera corsia,
1: Thank you. programma del mio. Io su e tu sopra, no?
2: Non basta,
1: Moto sugli, imparato.
2: Gracias. Thank you.

0: perché c'è l'acido citrico.
1: No, no, no.
2: Non è l'acido citrico.
1: Quando mette nella candela per far assorbire l'odore della sigaretta.
2: Non si può.
0: No, ho visto queste immediate delle candele mangia fumo, è una grossa.
1: No, no, non le mangio.
0: L'arancio tu la metti.
2: Non è vero, non è vero scientifico. Qualsiasi candela è un
0: impacetto. Appunto. Quindi non esistono candele antifumo e altre no.
1: Ma secondo
0: l'aria rimane, come ti.
2: No, ma non è un fatto di combustione.
0: Appunto, perché l'aria calda è una
2: combustione anale.
0: Quindi se c'è qualcuno che fuma tutto il
2: tutto. Ok, mi aggrappa. Combustione anale,
3: ovviamente.
1: Io ti devo piscire altro che combustione.
3: Come si è dalla scritto di un'ora bastone e
2: giovane. No, la scritta del movimento peristaltico della retina con la massa stronzone.
3: Sai qual è il movimento peristaltico della retina?
4: No.
2: Sono i movimenti delle pareti del retto che permettono di uscire i gas trasferendo la nera, senza i quali non potremmo correggiare.
3: Così.
2: Questo grazie alla peristalsi. Sono contrazioni del resto.
4: Armonico.
2: Sì, è armonico. Uscire calcio sono dei droghi che la mia la merda.
3: Ciò che quando la prima in bocca.
2: Si chiama peristalsi.
3: Se su di regalo c'è quello che è. Su cosa? E dirci cosa.
2: Non c'è altro.
3: Non mi fa.
2: Il professore durante la lezione oggi spiegheremo quel meraviglioso meccanismo che è il retto. È tutti a ridere.
3: Allora siamo in tesi. Io non voglio ricordare niente, sono sappiamo. E vorrei essere ricco. Non so,
2: voglio fare la sua importanza. Campione del mondo di lui.
3: Un grande tutto quello che desidera, signora mia. Ecco, ha riportato il mio corpo alla città, ha inserito il mio corpo e dirà tutto quello che vuole. Il codice d'accesso della mia infendita. No, me l'ho già detto, non riconosco la posso. Ma io non sceglierò più il nome. Morpheus. Attento però, la colazione dei cucini.
5: Sì, io, mi sembra di mandare un po' là.
3: Ho una carta di nulla.
2: Ma non lo sciroppo di
5: mio. Oh, io mi sembra di nulla.
0: Tornando
6: con il video,
0: dobbiamo urlare le bestie. Ho capito. Ho visto 27 volte. Minchia, fare di bravo con il
2: suo nome.
3: Thank you.

0: Ok. Abbiamo ripreso la trasmissione. Mi dicono che arriva solo fruscio, ma che cazzo succede con questo minchia di programma?
1: Ah!
0: Vediamo se questo fruscio vi arriva.

0: vediamo un po' come arrivo io. Pare che arrivi. Va. Vabbè. Qui la trasmissione sta continuando ad andare. Sono sempre asbesto dagli studi di Radio Cybernet Catania. Mi dicono vai coi rutti, quindi prendiamo la Coca-Cola e ruttiamo per voi in onore del server Icecast di merda, che ha delle configurazioni di merda. Icecast è un protocollo un po' di merda, devo dire. E ora buttiamo lontano la bottiglia di Coca-Cola. E questo ruttino per introdurvi la stramaledetta intervista che io adesso vi manderò. Noi comunque ringraziamo Lobo perché veramente si è dato anima e corpo per cercare di risolvere i nostri problemi. Non ti preoccupare Lobo, sei un grande lo stesso, e ci incontreremo spesso in quel di, presto in quel di Bologna. E io adesso andrò a fare l'orina, non prima ovviamente aver messo su questa stramaledetta intervista, che è molto interessante e che speriamo vi arrivi bene. Io la rimetto da zero, per cui buon ascolto di questa intervista. Quindi sbagliato,
1: infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
1: Star Trek, però questo è scritto Stargate, in quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti, che è la tua.
2: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
3: Io sono Bruno.
4: Ciao.
3: Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la FIAR. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conosci. Deve parlare lui.
4: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i FIAB. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie. In questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio dei FIAB. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista, e fra queste Insieme Talk Ensemble e diversi progetti di solisti e anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE, mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, intendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico.
0: Comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
4: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di storia per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il giro dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente, cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, sono una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
4: No, ma credo che tra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoinviarsi il materiale,
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o con un altro organismo.
4: Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi per esempio del Sud c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare esami per melodista, compositore, non trascrittore, qui da Siracusa ci dobbiamo spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami eccetera eccetera, e poi comunque questa tassa annua che credo sia intorno alle 100.000 lire, secondo me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendoci le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
4: Mi dispiace.
0: Da 2 o 3 settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
4: No, ma la cosa
0: anche se non sia il sito la SIAE.
4: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD Vergine si paghino i
0: diritti. Sì, questo già succede.
4: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste cosa che fanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto è irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di Jimi Hendrix.
2: Ma domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture, da qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile rendere almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare in modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure di modificarla?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
2: Cioè, la struttura è tale che né una struttura d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi
2: cadrà. Se persone in qualche altro tipo di realtà che si valida, magari 5 anni, l'assurdità della sua realtà. Però prendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, sia intercettabile nel passaggio da una all'altra realtà. Si potrebbe fare come, se, quando.
0: Questo
2: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la CIA esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la CIA che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industry Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi e hai i tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
4: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
4: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare. Cioè,
0: l'hanno chiamata decima.
4: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo.
2: Aspetta,
4: cioè, tassare l'arte. Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento,
4: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa, o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè, la CIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso, che
5: il problema è che la CIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni, e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che, siccome quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente, chiaramente, i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose, e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
4: Il mondo ha cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè, se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
2: Quindi, modificando il tipo di produzione musicale, andrebbe modificata con l'industria.
4: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè, visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare. Magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il discorso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
4: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: è contrario, no?
4: Il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5.000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra attività, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Cioè, il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio. Il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
4: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo. Secondo me è venuto il momento di creare una nuova...
0: Felice, un portatile che costa 3 milioni.
4: Una nuova corrente. E cioè, l'idea è questa: che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non ci fossero assolutamente dei... se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è irripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa. Quindi il disco diventa un media, perché io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io, per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte d'élite, diventa arte di massa, perché se non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni di una
2: serie
4: libere di volare.
2: Come? Superata, ma da niente a suo posto.
4: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
4: Vai al concerto del gruppo.
5: Non è possibile bloccare questa cosa. Come
4: fa? No, il discorso è questo: premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì. Perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei pallidi cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che ti posso dire Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovraincido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con me, ma soprattutto con la Zampogna, badate bene, allora automaticamente ricreo quello che poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa? Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
4: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
4: Sì, già quando è uscito il CD,
2: no,
4: i settantini, diciamo, perché i settantottini si sono messi a piangere perché hanno perso la
2: vita. Però non si capisce, dunque,
4: demolire
2: il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
4: No, allora, non è questione che il supporto sia obsoleto. Allora, il supporto...
2: No, cioè, demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa in un altro senso, e il fatto che sia diventato obsoleto da solo è un'altra cosa ancora.
4: Allora io la vedo così, che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
0: Oh, mi scusi.
4: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival, nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi automaticamente se io devo comprare i mobili in arte povera con il legno tarlato mi sta bene, il fatto che gli debba tirare i colpi di fucile a pallini per dire che sono tardi, quello diventa un po' strano. Comunque a livello... come? No, bisogna dare il foro d'entrata dei pallini. Bisogna fare un esame sbadito dei mobili.
0: Pesi in legno, misuri il peso specifico.
4: Oppure con un cercametalli.
2: Questa cosa mi dice molto buona, dizionaria.
4: No, non credo.
2: È interessante questa cosa che dice lui, della possibilità di dire qualche cosa oltre il feticcio presente o anche oltre il feticcio in genere. In effetti la musica rock è musica teatrale dall'inizio alla fine. Quello che sta la musica intesa come musica di consumo è superata almeno quanto superata l'opera lirica dell'Ottocento. In realtà il problema è questo: se lui vuole superare il feticismo e il supporto, deve parallelamente superare il feticismo e la rockstar in sé, del gruppo rockstar.
4: No, io non credo che
2: lo star system teatrale è molto diverso dallo star system.
4: Allora il discorso
2: quello che voglio dire è una cosa: il momento che tu crei dei club, no? Esclusivo.
4: Allora, stiamo andando oltre. Io quello che voglio dire è questo. No, fondamentalmente
2: è regolare il diritto d'autore, il nuovo lavorare un nuovo modo di fare, di produrre arte.
4: Allora, qua il problema non è la SIAE.
2: È campare, perché
4: chiaramente è fatta la legge, si trova in inganno, come si suol dire. Adesso è cambiato tutto. Chiaramente chi ha inventato i supporti registrabili a livello

0: un ritorno del live. Purtroppo sarà sempre qualcosa, penso che riguarderà in ogni caso i grossi investimenti. Il problema dell'arte è sempre stata la pubblicità, cioè la pubblicazione e il movimento proprio distributivo.
1: È un lavoro, c'è un'operazione per rendere.
0: Quindi, non è quello che sta diciamo a monte, ma quello che sta a valle dell'arte. Cioè questo, per ora quello che sta succedendo attualmente è una cosa che assolutamente
1: loro.
0: Disastrosa, perché come possiamo vedere da fenomeni televisivi di quarto ordine, sappiamo benissimo che tutto ciò che tu pubblicizzi può essere veicolato in un certo modo. Quindi
1: sto offrendo selvaggiamente.
2: Non ho introdotto tu chi sei, cosa fai, cosa hai fatto e cosa farai.
3: Cosa farò?
1: Seguirie per tutti i quartieri.
2: A parte badare a 18 gatti.
3: No, sono 13 gatti e 4 cani attualmente. Anzi, se qualcuno vuole un cucciolo. No, io sono Simona, sono diplomata in canto lirico al Conservatorio di Messina. Mi alterno. Mi alterno nei parà. Mi alterno tra tante cose in realtà, faccio sia lirica che soul, che musica sperimentale, rock progressive, dipende, insomma, la musica mi piace un po' tutta, poi sono una persona a cui piace sperimentare, infatti ho anche parecchi progetti personali. E attualmente, ripeto, faccio tante cose, la cosa che faccio di più è occuparmi degli animali. E quello che farò in futuro ancora non lo so, perché sto pensando ancora esattamente a cosa sarà la mia strada futura, perché mi piacerebbe continuare a fare quante più cose possibili, poi sicuramente purtroppo la società non ti permette di gestirsi in maniera molteplice, per cui sarò costretta magari a specializzarmi e fare una cosa soltanto.
2: Quindi dicevi che hai provato a iscriverti alla SIAE, ci avevi pensato?
3: Sì, no, ci avevo pensato perché siccome compongo da parecchi anni, volevo in qualche maniera, insomma, questi brani che ho, di cui ho le partiture, tutelarli. E quindi mi sono informata, ma pensando tra l'altro che essendo diplomata al conservatorio, siccome non bisogna fare gli esami, la cosa forse è più semplice. Il problema sono i costi, perché la SIAE non ti permette di arrivare lì e iscriverti con cifre modeste, ti costringe a spendere un sacco di soldi per una cosa che poi non serve a nulla, perché spendere più di 700.000 lire, che non è una cifra insignificante, per avere una tutela che è semplicemente una falsa tutela, è una cosa assolutamente assurda.
2: È falsa, dici?
3: È falsa perché se ti cambiano le prime 8 battute di un brano lo possono prendere per intero, tutto il resto del brano, ti cambiano una nota e già non è considerato lo stesso. Poi ci sono anche casi eclatanti come la causa di un ragazzo che scrisse, non mi ricordo, che aveva scritto, non mi ricordo lui, la canzone che poi è stata plagiata da due che erano andati a Sanremo, e la giuria della SIAE disse che il brano era talmente tanto scontato e scemo che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quindi non si poteva parlare veramente di plagio. Quando poi invece in casi tipo la causa di Michael Jackson contro Albano, la vince Albano per plagio, ma perché Michael Jackson si sa che è uno che piange i soldi. Cioè, quindi al nostro livello, quando sei comunque bene o male terra terra, o comunque quando stai cercando di farti strada all'inizio, non puoi neanche pretendere che loro ti aiutino in qualche maniera, perché gira e rigira. Se chi ti ha fregato il brano vuoi o non vuoi, perché poi diciamo non è vero, il plagio non esiste, qualcuno mi ha detto non esiste il plagio, è solo che si scrivono delle cose più o meno banali, quindi si copia senza volere, ma non è vero, perché in 12 anni circa di musica io ho mandato non so quante cassette in giro. Vuoi che non arrivino alle orecchie di qualcuno che è in grado possibilmente o di farsi ispirare o di scopiazzare una parte dei miei motivi? Quindi se qualcuno sconosciuto, se una persona sconosciuta fa, intenta una causa che per giunta sono pure costose per plagio, secondo me non lo fa tanto per farlo, lo fa perché possibilmente è anche vero, ma se tu sei lo sconosciuto e chi ritieni che ti ha plagiato invece è un personaggio famoso, sta sicuro che la SIAE non te la darà mai vinta. Quindi il massimo che puoi fare è andare da Maurizio Costanzo e cercare di farti pubblicità, almeno forse una chance in più di venire fuori ce l'hai. Quindi la SIAE fondamentalmente dal mio punto di vista non serve a nulla. Poi non mi pare corretto andare a pagare una tassa per una cosa che alla fine non ti dà neanche, non solo non ti dà la tutela, non ti dà neanche soldi, ti dà guadagni sui verificatori. Non è vero, perché come ha detto Bruno, alla fine se tu per caso ti permetti di fare

0: una cosa di un artista famoso, guarda che il 90% dei soldi se li becca lui e tu ti becchi forse forse un 10%, se non addirittura l'1%.
1: Anche dei brani che hai fatto tuoi?
0: Sì, sì.
1: Durante quella serata.
2: La cosa assurda è questa, che mentre, cioè, anche, lo voglio dire a magari ragazzi che suonano relativamente da poco tempo, o semplicemente non lo sanno, se uno si autoproduce un CD
1: esatto.
2: E fa una...
1: L'idea è questa.
2: Sì, e scrive, cioè, praticamente fa un'autocertificazione dichiarando di non essere socio della SIAE, tu vai a pagare la carta dei bollini, cioè credo che sia 7.000 lire ogni 1.000 copie. Perché il problema della tassa è quella che il produttore che paga i diritti di riproduzione fonomeccanica all'autore deve versare una tassa che poi la SIAE in parte fa avere l'autore. Quindi io, se pubblico un disco, il mio produttore versa dei soldi alla SIAE che poi la SIAE in parte mi dà. Ma se sono io il produttore di me stesso e dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, compro la carta dei bollini, posso...
1: Compri i bollini soldi?
2: Compri i bollini fisici proprio, senza il valore del bollino, e quindi pubblico il mio disco. Temo che però questo non si possa fare per i live. Quindi se io vado a fare un live, comunque il proprietario del locale deve andare a pagare una tassa alla SIAE, anche se io non faccio cover. Quindi questa è la cosa allucinante.
3: No,
2: ma
3: poi alla fine...
1: Ma la cosa che... Sì. La cosa che... We got milk. E si chiude di Baltimore, un americano.
4: Tutto ciò è bene.
1: Sì, penso che siamo già online.

0: di Ops for Cop.
1: Oh, ma questo game è come
2: si usa l'ignoro su Twitch? Vai, per signore,
0: ma non si ignora, non si ignora.
2: Ciao.
0: Ciao,
3: mi avevo detto ciao, va bene, non c'è niente ancora. No. Non l'ho detto abilità da oggi, non c'è niente. Mi interessa, non c'è niente.
2: Ma chi fai lì? Se ti stai regalando, giovine. Mi hanno visto un sottomuro. Grazie, mi
0: fermo. Ciao.
1: Non c'è nessuna pressione. Un bene mi senti di dare
2: una cosa di tuo. Cacca.
1: Oh.
2: Mi devi scrivere che ha il canale.
1: Non so.
0: Bene, no, bene, bene.
2: Ma di fare qualcosa che non devi fare.
1: Ma che è questo che non
2: niente.
1: Perché lo signore? Solo si vede questo genere, si ha sulla web.

0: abbiamo già due ascoltatori. Ma uno pensa che sia Lobo, che salutiamo, e un altro non lo so, e non me, devo dire che non me ne frega un cazzo. Comunque, torniamo qui al Freaknet Media Lab di Catania. Ci sono diversi utenti che stanno utentando, che utentano le loro utenze, mentre in sottofondo lavorano, insomma, stanno minchionando allegramente. Come va? Sì, stiamo trasmettendo in diretta su internet, su Radio Cyber. Siamo su Radio Cyber. Ah, e tra l'altro devo anche lanciare il nostro minchia Radio Cybernet. Qui non si sente un cazzo. Ah, vero, certo, vai. Adesso live. Che dobbiamo fare? A furor di popolo. Ci hanno chiesto di trasmettere. Vabbè. A furor anale di popolo. C'è un po' di eco. Ma porca puttana. Eco. Eco. Eco. Il miracolo dell'eco. Eco. Non è sorgente di un cazzo. Radio Cyber. E devo dire, ben arrivati all'ascolto di Radio Cybernet. Noi siamo molto bene, e voi? Come state?
1: Mandateci segnali di fumo.
0: Mandateci dei segnali di fumo.
1: Sig Kill in segnale di fumo come ti rende?
0: Allora, qua c'è la lista delle connessioni attive, devo dire che non ci capisco un cazzo. Sembrerebbero tre ascoltatori.
2: Ah, non si capisce un cazzo.
0: Però arriveranno.
2: Arrivate, bastardi.
0: Rimanete in ascolto per avere aggiornamenti sull'azione anale qui al centro sociale Auro di Catania. E vabbè, e per ora vi trasmettiamo un po' di rumori di fondo. Sì, una cosa che pensavo io.
3: Ah, no, vabbè, essere un sistema che lo vuoi. E stai dicendo, non mi sento un cazzo.
0: Vediamo un po' l'immagine di uno che non capisce un cazzo di Sam.
1: La muffdo canna è cambiata di colpo.
0: Beh sì. Ma non è che qualcuno mi precisi senza dover rimpazzire con questo BCX, vero? Vediamo un po'. Vediamo se riesco a entrare. Qualcosa mi dice di no. Niente da fare. Ok, come non vedo.
3: Dimmi che ce la smette.
0: Ce la smetti? Scrivilo. Portati giù.
4: Quindi non c'è un cazzo per il cazzo di niente. Non mi cazzo dove è la tua, non me la mi chiamano.
0: Ma potremmo fare la rassegna stampa. È l'ora della rassegna stampa?
1: Sì, è l'ora della rassegna stampa.
0: Però non ho la stampa qui con me.
1: Intanto fai la rassegna.
4: Non hai oggi, non c'è assolutamente niente.
0: No, ma la rassegna stampa è la rassegna stampa. Comunque non è uscito assolutamente niente. Fine della nostra rassegna stampa. Speriamo che vi sia piaciuta. E ora, giusto per intrattenervi un po', oppure infastidirvi, vi mandiamo la dichiarazione di guerra di Mussolini. Che dici, gliela mandiamo? Allora, è idoneo, ascoltatevi questo documento storico. E voilà.
1: Mi sembra idoneo al momento.
5: Di terra, di mare, dell'aria. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania. Ascoltate.
0: Questa è storia. Siamo di nuovo in trasmissione qui dagli studi di Radio Cybernet. Abbiamo provato a spostarci sul veloce, che però purtroppo ha dei problemi, per cui siamo tornati sul vecchio server, lo stesso mount-point di prima. Ci potete ascoltare, salutiamo gli ascoltatori, Breccia, salutiamo Humphrey, salutiamo un po' tutti quanti che sono qui sul canale ATIP 99 di ECN.org. Il NetStrike va avanti. Salutiamo anche Lobo, che ci sta comunque dando una grossa mano. Mi dispiace che questi suoi sforzi non arrivino a buon fine. Riusciamo a dare un aiuto a Lobo.
6: Sapeva quello a cui andava incontro, sapeva che sarebbe successo.
0: E vediamo se possiamo essere un server un po' più veloce. Noi comunque niente, noi rimandiamo l'intervista, sperando comunque che si senta. La rimandiamo da un po' avanti, un po'.
6: Il pacco frenante dell'arte italiana in questo senso. Ora, il discorso che...
7: Il problema è che la CIA si è spesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la CIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni, e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che siccome... Quando venivano messe in scena le opere, chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il Nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio. Perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
6: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto.
0: Attenzione, attenzione, noi facciamo le nuova per spostarci su un server più veloce grazie a Lobo che ci sta aiutando in questa cosa, quindi adesso noi ci spostiamo su un nuovo server, quindi la trasmissione si interromperà per un attimo. Fra poco vi daremo le coordinate del nuovo server. Puttana di Eva, quanto l'odio questo portatile di merda.
8: Regalo, io lo dirò. Inizia, ha compilato del 31 warning, porco Dio! Vediamo, si è impallinare prima.
9: Puttana di Eva, quanto l'odio, questo portatile di merda.

0: Ciao.
1: Scusa.
0: Sto per iniziare la trasmissione.
1: Di Radio Sverzia?
0: Sì.
1: Per Lauro? Anche. Perché di questo non arriviamo ancora?
0: No.
1: Ehi. Che è da sabato mattina con lo stesso pacchetto di sigarette, si è andato un mago. Che siamo contenti di tutto ciò, guarda. Ah, il mio sei grasso, quindi.
0: Il mio è sempre stato grasso.
1: Ah, sì? Ma tu da... Sì, è sempre che mai grasso.
0: Beh.
1: Sicilia, ma sul
0: giornale
1: niente.
0: Giornale di Sicilia.
1: Non c'è un tasto. Beh, leggi, non c'è la minchia. Quello di oggi. La Sicilia di oggi che c'è.
0: Non fare né strike tu. Cioè da qua non ne facciamo. Perché sennò non riesco a trasmettere.
1: Che oggi non strike, no?
0: Sì.
1: No,
0: non mi sembra il caso.
1: Stai streamando Insta?

0: entra su www.icn.org, canale ACIS99.
1: Sì, lo so, appena entro qua.
0: Bacci.
1: Ma fai il culo, no? E porco di anche. Poco in cosa, ma anche di cosa. Ovviamente mi avrò due, cazzo.

0: unwittingly, not intentionally.
1: Perché? ecn.org?
0: È andato via. Anche questo da Instagram.

Quindi io probabilmente sono riuscito a registrare, mi vanno a aspetto, dalle registrare di India. Oddio, non ci riuscivo. Sono un coglione, sono. Questo. Che prenda di qui.

capoavro, il treno della protezione non è triello. La bella meglio così. Quindi prima non ho messo il resto, non ho messo il gatto.

0: dentro h-x99 o h-x99?
1: Senza nessun trattino, h-x99.

0: quando era no Strike. Zio?
1: Sì, andiamo a schiare. Io ci vado un attimo.

0: siamo in culo. Senti, ma la porti a un Veneto come il tuo?
1: Minchia, l'ho cercato in barca e non l'ho trovato. Ora però penso di trovare una musica grigio. Perché questi qua sono arrivati quando sono partiti con mia madre, no? Ma non lo dico con quattro, cioè quelli della gente pigliati, danno tipo così per partire. E vedo questi quattro, uno era in barca e non l'ho trovato, uno stava a casa e altri due ce l'avevo messo in giro. Oh!
0: Cosa?
1: Oh!
0: Vai!
1: Poi te lo offro io, volevo dire. Grazie. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Conte del centro sociale Aula, la sua richiesta è scritta in nota da 30 consiglieri. Direi anche la relazione del consigliere.

0: quella sembra una bella cosa che potrebbero fare i tipi che vengono attaccati. Quando glielo buttano giù.
1: Cosa?
0: Tipo quando vengono attaccati potrebbero redirigere quell'indirizzo all'indirizzo dell'intente. Cioè, se vado ad attaccare quel sito, lo attacco me stesso, mi rimbalzo. Sì, c'è anche una warex.com che ti mandava al tuo server web locale. Quindi www.siae.it. Oh! Oh!
1: No, il ping non funziona.
0: Oh, non funziona.
1: Stacca il ping. Sì, ma staccalo, non ti ci mettere a pingare.
0: Sì, ora tutti quelli attacchi sicuri si possono di un ping.

0: offenderebbe effettivamente la ragione dei cittadini. Qualche porto di
1: esempio. Usate il fax 06.
0: Sì.
1: Quindi siamo 80 persone, è bellissimo.

0: اليوم. ¿Lo has decidido?
1: No.

0: Sembrerebbe essere la mia voce quella che vi arriva. Ancora un attimo, che dobbiamo verificare se tutto va bene.
1: Verificare.
0: In ogni caso, beccatevi il nostro piccolo jingle, che non si capisce come cazzo si manda in loop, che il muso non è assolutamente chiaro su questo. Porco Dio, con la luce che è saltata. Siamo in attesa di iniziare le trasmissioni regolari di Radio Cybernet qui dagli studi di Catania. E stiamo usando Ishtar per forza di cose.
2: Radio Cybernet.
0: Vediamo come
1: forza di cose.
0: Sembrerebbe arrivare bene.
1: Vediamo come forza di cose.
0: Sì. Arriva con un eco, logicamente. Ma dovrebbe andare. Ok, mi sa che ci siamo. Io vedo Smasher che mi chiama. Siamo sul canale. Allora, niente, dai, sono. Salutiamo Lobo, salutiamo Blicero, salutiamo tutti i 36 per ora partecipanti al canale Active 99. Abbiamo avuto, anzi no, scusatemi, 95 partecipanti. Abbiamo superato il record degli scorsi NetStrike.
1: Porco Dio.
0: E direi che a questo punto possiamo partire regolarmente con la nostra trasmissione.
1: Radio Cybernet.

0: ok. Incomincia adesso la trasmissione di Radio Cybernet, mentre adesso mi regolo i volumi e speriamo che comunque tutto vi arrivi bene. Va bene, se andiamo un po' in feedback. Ah, prova, ok. Sembrerebbe esserci il segnale, la voce qui mi viene indicata come bella sparata. E quindi, bevendo Coca-Cola dagli studi di Catania, incomincia oggi questa trasmissione di Radio Cybernet che commenterà per voi il Net Strike contro il sito della SIAE. E in questi ultimi giorni abbiamo registrato... Scusate che bevo un po' di Coca-Cola. Abbiamo registrato un po' di interviste a musicisti che adesso noi vi passeremo, e qui in studio con noi c'è HKS1 che vi ha appena salutato, come avete sentito. Per cui allora
1: tu
0: incomincerei a mandare qualcuna delle interviste che appunto abbiamo registrato negli scorsi giorni a dei musicisti locali qui di Siracusa, che sono appunto più o meno coinvolti nel discorso SIAE, perché essendo comunque musicisti che hanno prodotto dei CD, che hanno un errore di porco Dio. Non sappiamo bene cosa succede, forse la trasmissione adesso è ripresa. Il nostro server ha un po' di problemi purtroppo a supportare tutto il traffico, e tra l'altro non so neanche come cazzo si fa a gestire questo cazzo di iCast. Siamo in 100 sul canale Akit 99, mentre stiamo aspettando che Lobo ci fornisca un server un po' più veloce per il nostro stream. Oggi avremo anche una mini rassegna stampa da una rivista tecnica, parleremo di Packet Radio, e nel frattempo potremo cominciare anche a mandare, se ci riesco, un po' di musica di merda, musica registrata analmente. Vediamo un po' che cosa troviamo nei nostri archivi. Nei nostri archivi possiamo mandarvi sinceramente questo brano, che non è tutelato dalla SIAE, quindi si tratta di un brano libero, è un brano musicale registrato da uno dei nostri utenti, si chiama True Nepal, nei tempi andati in cui lui suonava con un gruppo in quel di Venezia. Perdonateci per la qualità dell'incisione, ma ci è pervenuto così e noi ve le mandiamo così.
1: Eccellente.

0: Beh, abbiamo ascoltato questo brano che purtroppo non si sente bene, ma ce ne sbattiamo le gran palle. Scusate, ma mi suona il telefono.
1: E Marco, te lo chiedo.
2: Sì? Ciao, senti, in questo momento non siamo più nel tubo. Per cui ne siamo molto più tardi. Sbattiamo le gran palle. Sì, scusate, ma ciao. Mi suona il telefono.
1: Sono la minchia.
0: Eccomi di nuovo tra voi. Io vi consiglio il sito internet www.qs.org/trnepal, quindi Trnepal, senza la UE di true, quindi Trnepal. Lo trovate anche lo trovate in qualche modo, sono cazzi vostri come ci arrivate, mentre noi qui dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Speriamo che vi arrivi bene il suono, perché tra poco noi manderemo la prima intervista. Un musicista siracusano, si chiama Fabio Puglisi, è un musicista abbastanza particolare, suona da quasi 12 anni, ha fatto un sacco di cose nel thrash metal, nel death metal, nella musica sperimentale, e ora si occupa della sua passione principale, che è il blues e il soul, comunque la black music, e con lui abbiamo registrato questa intervista che adesso noi gli spariamo lì come una bella bombetta che spero vi piacerà ascoltare. E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
3: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
3: Chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno. Tra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Ma tu non riesco a parlare, ti dico.
3: Allora, togliamo niente, che inizia a suonare tanti anni fa, verso il...
0: Perché entra il microfono? Porco Dio! Porco Dio! Ma che cazzo è? E musica che rompe il cazzo! Io t'ho staccato il talk, però il... e adesso noi stacchiamo letteralmente il microfono a questo punto. Ma porca troia! Non si sta capendo più un cazzo io! Adesso staccherò il microfono e buon ascolto dell'intervista! E allora iniziamo questa intervista con Fabio.
3: Sì.
0: Fabio come? Se vuoi dire i tuoi dati...
3: Toriano.
0: Toriano? Che vuol dire? Cos'è? Sono, nome d'arte?
3: Sono conosciuto nell'ambiente musicale come Toriano.
0: Ah, bene.
3: Mi chiamano così.
0: Beh, parla un po' della tua storia musicale, intanto. Cioè, quando hai iniziato, cosa hai fatto, cosa fai, cosa farai, insomma, racconta.
3: So già che... quando sentiranno questa intervista i miei amici,
0: se la sentiranno,
3: sicuramente la sentiranno, fra cui voglio salutare Bruno e Simone, che si faranno un po' di risate.
0: Beh, ma tu puoi benissimo sparlare su di loro, eh?
3: No, non lo farei mai.
0: Ok, dai.
3: Allora, Toriano, niente, comincia a suonare tanti anni fa, verso il 88-89, in quel periodo, e diciamo che ho fatto un po' tutti i generi, ho attraversato la musica, i vari generi del rock moderno, e passando per il punk, per l'heavy metal, death metal, anche cose molto pesanti, per poi tornare comunque al mio amore iniziale che è sempre stato la black music,
0: quindi blues, soul,
3: la musica soul, blues, jazz, soprattutto quello più vecchio,
0: più tradizionale. Anni 30, 40,
3: sì, periodo swing, wow. Billie Holiday, queste cose qua. Questi sono i miei grandi maestri, Miles Davis, John Coltrane,

0: presto vedranno la luce.
1: Buono.
0: Queste sono le cose più importanti.
1: Vediamo un po' le domande relative a questa nostra puntata, la SIAE. Cosa pensi un po' in generale della SIAE? Qual è stato il tuo rapporto, diciamo? Cioè, logicamente, quando è iniziato hai dovuto cominciare a pagare, no? Per
0: sì,
1: i diritti,
0: la
1: eccetera.
0: SIAE, la SIAE si paga innanzitutto quando ti iscrivi, che devi fare l'iscrizione, devi versare le tasse per gli esami, per le prove d'esame e via dicendo. Poi c'è solamente una quota annuale, che sarebbe la quota sociale, che si paga alla scadenza della data, diciamo, della decorrenza di iscrizione. E stop, queste sono questo è quello che si paga alla SIAE. Poi, se uno lavora, chiaramente, se tu fai dei dischi, se diventi famoso, se vendi milioni di copie, vai disco d'oro, di platino e via dicendo, allora la SIAE in quel caso ti può servire a qualcosa. Se tu sei un artista underground, se fai le cose due così come facciamo noi e poi cambi con le seratine, diciamo che la SIAE non è una grande risorsa in questo caso. Più che altro è un metodo per avere la certezza che le opere che tu crei sono tutelate.
1: Dal punto di vista del copyright.
0: A livello di introiti non ce ne sono, perché è chiaro che se tu non fai una produzione che vende, quindi che ti fa lavorare, non ti possono mandare i soldi loro.
1: Certo, forse il problema nasce quando tu hai comunque soltanto delle spese, perché se devi distribuire per conto tuo un CD,
0: guarda,
1: devi purtroppo, secondo la legge, comprare i bollini e applicarli. Anche se non sei iscritto alla SIAE, questo è il problema.
0: Sì,
1: questa è la grossa cosa su cui noi stiamo cercando di lottare.
0: Perché
1: se io non mi ci voglio iscrivere, sono anche affari miei. Però la SIAE mi dice: no, nonostante questo tu devi sempre comprare il bollino e metterlo.
0: Devi comprare il bollino. Questa è una legge che è sbagliata, non ho idea di come si potrebbe ovviare a questa situazione.
1: Bisogna cambiare la legge.
0: Situazione.
1: Solo cambiando la legge.
0: L'unico modo credo che sia quello, perché poi per il resto non credo che ci sia
1: niente
0: da fare.
1: Certo.
0: Perché la SIAE, come tu sai, in Italia diciamo che hanno un po' sotto mano tutto loro, capito? Quindi non è che puoi fare. Però ecco, se si fanno delle iniziative come questa,
1: sì, di sensibilizzazione,
0: si portano avanti dei discorsi, delle cose, allora può darsi che magari si comincia un po' a combinare qualcosa, a creare dei cambiamenti, capito? Questa è l'unica cosa su cui possiamo contare, perché per il resto non credo che ci sia granché da fare, che insomma alla fine la SIAE è la SIAE, cioè comandano loro, capito? Non è che se loro mettono una legge,
1: esattamente,
0: alla fine, capito? Non è che puoi fare. Però insomma è una cosa buona che ci siano queste iniziative, perché comunque è una legge sbagliata, io la penso così, come anche tanti altri artisti.

0: È finita questa prima intervista con Fabio Puglisi, un'intervista diciamo molto tranquilla nei toni. Fabio è un personaggio sempre molto, che cazzo parlo qua, talk, ecco, sì, Fabio è sempre una persona molto, come dire, tranquilla nei suoi toni, mentre la prossima intervista che ora manderemo è già un po' più massiccia, ma mi avvertono che possiamo spostarci su un server un po' più veloce, per cui in questo momento noi adesso ci attiviamo per cambiare server e avere quindi una connessione a Icecast più veloce. Intanto vi do un po' di notizie sul canale e su come sta andando il NetStrike. Da quello che posso vedere qui, in pratica il server www.siae.it sta filtrando un po' tutte le chiamate. Qualcuno riesce a raggiungere il sito, ma come veniva detto ieri e anche negli scorsi giorni, in pratica in un certo senso il NetStrike ha già avuto successo. Ha già avuto successo perché la CIA ha dovuto fare un lavoro bestiale di praticamente di filtraggio sul loro server, per cui in realtà è bastata la paura del NetStrike a far chiudere un sacco di porte di accesso e in realtà abbiamo già vinto.
1: Io me la mio, sono contento.
0: Ora io devo fare queste modifiche al volo per passare su un server un po' più veloce, cosa che adesso sto cercando di fare parlando con voi, e devo dire che non è per niente, facile, perché mi incasino. Allora, vediamo un po'. Tra poco cambiamo server. Allora, il server nuovo per la connessione.
1: Madonna.
0: Sto lavorando sulla pagina web di Radio Cyber per poter scrivere lì anche il server. E fra pochi istanti ve lo diamo.
1: Di dietro.
0: Perfetto, ecco la nuova pagina, la sto mandando su in questo momento. E sto per passare al nuovo server per lo stream, che è decisamente più veloce e con il quale speriamo non ci siano problemi di rallentamenti. Dovrebbe essere su una linea molto più veloce.

Il nuovo server è 195, 110, 99, 100. 195.110.99.100. E non funziona.

Maria, Santa Lobo. Aspetta, 54, 27.

il nuovo server non va. Stiamo lavorando come i matti, purtroppo le trasmissioni di questo tipo ancora abbiamo dei problemi di gestione. Da 4:27.

0: vediamo un po' se ci ascoltate. E a questo punto manderei la seconda intervista che abbiamo registrato a questi merdosi musicisti siracusani. E vediamo un po'.
1: Albanesi.
0: Vorrei la conferma sul canale se si sente, perfetto. Mi dicono che ci stanno sentendo e io a questo punto partirei con la seconda intervista a due musicisti, esponenti di due gruppi siciliani, siracusani, abbastanza famosi qui nel sud, sono i Fiaba e gli Alembic Virtual. Oh, per cui adesso manderei la seconda intervista per poi magari rimandarla più in là, vediamo un po' se si sente oppure no. Quindi è sbagliato.
2: Infatti quello è caduto.
0: Che gioco è?
2: Star Trek, però questo è scritto Stargate, quelli vecchi sono Star Trek.
0: Siamo in una casa piena di gatti.

0: che è la tua.
1: Sì, la mia.
0: 13 gatti. E con noi ci sono?
2: Bruno.
3: Bruno,
2: ciao.
3: Saluta.
0: Bruno e Simona, due musicisti, i quali ci diranno un po' la loro esperienza con la SIAE. Beh, intanto parliamo di te. Chi sei, cosa fai, cosa hai fatto in questi anni con la musica e cosa farai? Fatti conoscere.
4: Cosa può dire Max Faiz?
0: Deve parlare lui.
2: Allora, io sono da circa 15 anni, più della metà di questo tempo l'ho dedicato al mio gruppo, il gruppo che ho fondato io, sono i Fiab. Abbiamo pubblicato diverse cose, diversi dischi, demo tape e robe varie, e in questo gruppo mi sono dedicato a suonare la batteria, e nonché la composizione di musica e testi della stragrande maggioranza del repertorio di Fiab. Poi ho anche operato chirurgicamente, no, che so, ho anche operato delle collaborazioni con altri gruppi, e anche solo compositive o solo come turnista. E fra queste c'è il Talk Ensemble e diversi progetti di solisti, anche musica cantautorale. In tutti questi anni chiaramente mi sono documentato per quanto possibile sul discorso della SIAE. Mi sono reso conto che è una struttura che arbitrariamente si appropria del sangue dei musicisti e potrebbe essere utile solo qualora si fosse in regimi di vendita talmente alti che questa piccola percentuale che poi va effettivamente agli autori si potrebbe percepire. Per gli artisti minori, sentendo i semi sconosciuti come noi, quindi quelli che non sono nel grosso mercato discografico,
0: comunque vendete abbastanza, qualcosa, cioè.
2: Beh, noi vendiamo, il problema è che vendere sotto le magari 10.000 copie in Italia, poi non parliamo del mondo, è una cosa di fuori per quanto riguarda il professionismo musicale, soprattutto nelle strutture che concernono insomma i gruppi, quindi dove ci sono tre o più elementi. Alla fine, se parliamo di professionismo, parliamo di lavoro, cioè in parole povere mantenersi con la musica, la vendita di 10.000 copie è irrisoria, anche perché il ciclo dei concerti è praticamente nullo. Chiaramente si deve aprire una grossissima parentesi, cioè il sottile filo o la grossissima spessa corda che divide il professionismo dall'arte. Chiaramente cercando di vivere di musica bisogna entrare in determinati giri, allora lì è d'obbligo, penso, anche essere affiliati a associazioni che diciamo così tutelino gli artisti, anche se poi in effetti questo non avviene, sono una tassa che viene pagata per esercitare comunque i diritti sulle composizioni musicali, perché poi la tutela è una cosa veramente irrisoria. Abbiamo delle prove incredibili, anche in passato sono successi dei casi clamorosi di plagio, quindi lì sono poi battaglie che si giocano a colpi di centinaia di milioni, chiaramente anche
0: con avvocati, e lì non c'entra quasi niente.
2: No, ma credo tra l'altro se non la SIAE si limiti solamente a testimoniare sul fatto che un'opera è stata depositata comunque precedentemente rispetto a quello che dice la parte che sostiene la proprietà di questa opera. Quindi se io mi ritrovo un brano plagiato, e anche lì si aprono incredibili parentesi, che credo che basti cambiare le prime 8 battute di una canzone per consentire un plagio, quindi senza che ci siano gli estremi per definirlo tale. E quindi io che mi ritrovo un brano plagiato, ho la SIAE semplicemente come testimone di questo, allora a questo punto basterebbe autoavviarsi il materiale,
0: ma anche fare una registrazione internazionale negli Stati Uniti o in Francia o con un altro organismo.
2: Ci sono determinati, se ci sono altre associazioni come la SOSEM francese o la GEMA tedesca e la BUMA credo svizzera che si occupano di questo, per esempio non prevedono esami. C'è una tassa annuale da pagare che è leggermente superiore a quella della SIAE, però non essendoci esami da sostenere, intanto non c'è, per noi c'è il problema di spostarsi, qualora si vogliono fare questo esami per melodista, compositore o non trascrittore. Qui da Siracusa c'è il mio spostare a Roma, perché credo neanche a Palermo ci sia questo tipo di situazione. Quindi alla fine sostenere il viaggio, le spese degli esami, eccetera, eccetera, e poi comunque questa tassa annuale che credo sia intorno alle 100.000 lire, a me è una cosa abbastanza pesante. Ora spero che aprendosi le frontiere cambi un pochettino tutta questa.
0: Invece è il contrario.
2: Mi dispiace.
0: Da due o tre settimane la SIAE ha fatto passare al governo italiano una nuova legge per cui addirittura anche i CD-ROM e qualsiasi supporto contenente dati, programmi, suoni di qualunque tipo deve avere il bollino SIAE.
2: No, ma la cosa
0: anche se non sia il titolo SIAE.
2: La cosa tragica è che credo che già acquistando un CD Vertine si paghino i
0: diritti. Sì, questo già succede.
2: Quindi in pratica non è un'organizzazione che tutela il musicista, tutela l'interesse comunque di un'oligarchia di persone che sono quelli che mangiano tramite la SIAE. Ci sono dei nomi grossissimi che poi fanno parte del famoso serbatoio. Cioè basta anche compilare erroneamente uno dei moduli perché questo perché tutto quello che dovrebbe essere pagato dal fantomatico locale che insomma devolve questa somma come tassa sia e vada a questi signori. Fra le altre cose esiste, cosa che sanno in pochi, il peso dell'artista, quindi eseguendo delle cover di un artista più famoso che ha un regime di vendita più grosso, automaticamente il piatto della bilancia pende dal punto, cioè dal lato di questo artista, dal grosso spessore, niente battute, automaticamente c'è cioè la cifra che va a percepire il gruppo sconosciuto è irrisoria, quindi basta fare una cover di Jimi Hendrix in un contesto di rock band per non beccare una lira. Ora non so chi abbia in mano i diritti di
4: Jimi Hendrix. Una domanda ce l'avrei io, all'aspetto che comunque sul piano dell'informazione, delle leggi, delle strutture, da qualche cosa. Volendo che la SIAE non sia possibile renderla almeno dannosa e neanche abolirla, si può fare un modo almeno di farla servire a qualche cosa oppure immodificabile?
0: Attualmente, come adesso, credo proprio di no.
4: Cioè, la struttura è tale che né una persona d'Europa né un tipo di pressione dall'interno.
0: La struttura è tale che tra qualche anno è destinata comunque a crollare perché è una questione di evoluzione naturale della rete e delle tecnologie. Per cui non c'è niente da fare, prima o poi cadrà.
4: Queste persone in qualche altro tipo di realtà che si valida magari più per gli anni la struttura della sua realtà, però volendo che questa nuova realtà che verrà, che è in mano a quelli che attualmente hanno attuato, sia intercettabile nel passaggio da un'altra realtà, potrebbe fare come, se, quando,
0: e questo
4: dove.
0: Esattamente non lo so, ma è un problema di libertà. Intanto ci siamo accorti, facendo una ricerca legale, che la SIAE esiste solo in Italia, nel mondo. Un organismo come la SIAE che impone i bollini, eccetera. E in maniera minore in Giappone. Cioè, negli Stati Uniti, per fare un esempio, c'è la RIA, la Record Industrial Association of America, non so come cazzo si pronuncia e come si dice, che tutela i musicisti. Tu sei musicista, ti ci iscrivi, e ai tuoi brani non tutelati, perché la tutela del discorso del copyright è una cosa, la tutela per quanto riguarda diritti di esecuzione è un'altra ancora, e c'è questa industria, però non tutti ci si iscrivono.
2: Sì, no, ma è una cosa incredibile.
0: E chi non ci si iscrive non ha nessun obbligo di pagare bollini, di pagare tasse per poter distribuire la sua musica.
2: Cioè, qui siamo proprio ai confini della tassa sull'aria da respirare.
0: L'hanno chiamata decima.
2: Se arbitrariamente qualcuno decida di fare un'operazione del genere è assurdo. Tassare l'arte. Tassare l'arte è una cosa incredibile, che comunque al solito noi abbiamo creato una struttura che e ci piace chiamarlo democratico, non fa
0: risale all'Ottocento
2: che schiacciare la minoranza. Comunque sappiamo benissimo che la musica di qualità, come il cinema di qualità, come tutto quello che effettivamente si propone come alternativo, solo perché esiste una corrente che noi definiamo, diciamo, normale, no? Ora che succede? Automaticamente questo tipo di struttura schiaccia qualsiasi piccola iniziativa o comunque iniziativa indipendente, e questo, cioè la FIA è un'altra pietra nel, diciamo, nel sacco frenante del, dell'arte italiana in questo senso. Ora il discorso che...
1: Il problema è che la FIA si è estesa ad una cosa che non le competeva, perché in realtà la FIA è nata nell'Ottocento per tutelare i diritti sulle edizioni e solo sulle edizioni. Praticamente il problema era che siccome quando venivano messe in scena le opere chiunque sapesse scrivere musica poteva prendere, trascriversi la partitura e vendersela, automaticamente chiaramente i legittimi proprietari dell'opera venivano a perdere tutti i soldi che potevano guadagnare vendendo la partitura a un determinato editore. Siccome nello stesso tempo sono nati la Ricordi, il nato Sonzogno, tutta una serie di case editrici che si occupavano anche di questo, per evitare la pirateria a livello proprio, perché alla fine la paternità dell'opera era comunque dichiarata. Il problema nasceva nel momento in cui c'erano moltissimi musicisti, moltissimi maestri che non facevano altro che trascrivere le parti più salienti di determinate opere o le aree più famose e se le vendevano al miglior offerente, e le utilizzavano anche per rifare altre cose.
2: Il mondo è cambiato, perché prima si parlava di artigianato, cioè io facevo qualcosa e poi la potevo vendere. Adesso esiste un mercato comunque che schiaccia tutto, che sempre gioca molto con la pubblicità e la promozione, quindi automaticamente noi siamo tagliati comunque fuori. Cioè se fossimo ai livelli di vendita sul milione, milioni di copie, allora automaticamente la SIAE potrebbe essere una situazione che comunque ti fa tornare un utile economico. Là penso che un produttore comunque ti imponga qualcosa del genere, anche perché i contratti standard per le grosse produzioni, oltre una percentuale sulle edizioni musicali, prevedono anche una percentuale sulla canzone e sull'esecuzione, no?
4: Modificando il tipo di produzione musicale, perché andrebbe modificata con l'industria.
2: Io credo che sia venuta l'ora di comunque aprire una nuova corrente di pensiero, cioè visto che si sta cercando di lottare contro il copyright, di fare in modo che tutto sia di tutti, e comunque internet sta svolgendo questa operazione. Sì, ma è sempre una cosa relativa, perché comunque chiunque può mettere in rete qualcosa che tu ti puoi riversare, magari il tempo che ti beccano e ti fanno chiudere il sito, comunque la frittata è fatta.
0: Poi il caso chiave è sempre comunque nel rispetto di tutti, perché non è una cosa che io impongo, il fatto che no, tu la tua opera me la devi far copiare.
2: No, ma non è quello il punto è questo, che se
0: è il contrario, no?
2: Il discorso è questo, che se io vendo 1000 copie e 5000 persone si riversano il mio disco, io sono morto come artista. Se voglio fare il professionista, cioè se voglio dedicare la mia vita alla musica senza nessun'altra tira, quindi essere libero di suonare senza dover essere schiavo ed esercitare un altro lavoro che non è nelle mie aspirazioni, questo è il professionismo musicale. Se il professionista non è una persona che vede nella musica un utile e quindi svilisce l'arte e la porta a livello di commercio, il professionista è uno che vorrebbe fare coincidere la sua attività lavorativa, che è il 90% della vita di una persona oggi, con quella che è l'arte. Automaticamente la pirateria audio uccide il libero professionista, che è un artista minore comunque, che fa delle cose sempre d'élite comunque per un circuito ristretto, mentre chiaramente una Pausini non verrà mai intaccata dalla pirateria audio.
0: Beh, uccide per modo di dire, perché potrebbe dare modo a questo artista emergente di emergere effettivamente.
2: È vero, però il discorso è questo, il problema è questo: come farà questo artista a percepire dei quattrini quando praticamente gli sono precluse tutte le vie per poter percepire questi quattrini? Allora io la vedo in un altro modo, secondo me è venuto il momento di creare una nuova,
0: che c'è un portatile che costa 3 milioni,
2: una nuova corrente, e cioè l'idea è questa, che il supporto audio deve essere superato e si debba fare solamente musica dal vivo, e sarebbe una cosa buona se non ci fossero assolutamente se bypassassimo la memoria incisa, la memoria registrata, per una memoria volatile, quindi il gruppo che si esibisce in quel momento con il Verba Volant suona in quella situazione lì, e nessuno sa come suona quel gruppo, che musica fa, fino a quando non va a sentire quel momento, che poi comunque è ripetibile. Quindi si supera il supporto, che comunque è un'invenzione sempre delle strutture che, come la SIAE, hanno voluto un mercato discografico, cioè di demolire il mercato discografico, perché noi con il disco, con il supporto, abbiamo reso la musica un'arte di consumo di massa, praticamente da consumo di massa.
4: Quindi
2: il disco diventa un media, perché, cioè, io faccio sempre questo esempio qua: il pittore, chiaramente, che teoricamente è libero di esprimere qualcosa in un quadro che diventa un pezzo unico, magari trova un solo fuori di testa, un pazzo che ama quell'opera e se la compra 3 milioni. Io per percepire 3 milioni da un disco, quindi da un'opera prima, forse dovrei vendere 3.000 copie. Automaticamente la mia diventa, non è più arte di lista, diventa arte di massa, perché se io non riesco a piacere a 3.000 persone, non vendo 3.000 dischi. E questa è la differenza che c'è fra un supporto come il disco e uno come la tela, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una farfalla in una collezione, cioè le canzoni
4: di
2: Mercedes libere di volare. Come?
4: Superata, ma da niente, a suo modo.
2: No, ritorniamo alla musica come teatro, cioè come momento di esecuzione.
0: Vai al concerto.
2: Vai al concerto del gruppo.
1: Ritorna quello di prima, cioè che poi comunque ci sarà sempre quello che si copierà, perché tanto i supporti ci sono, quello che si copierà, quello che fa, cioè è impossibile bloccare questa cosa. Come fa?
2: No, non è. Allora, il discorso è questo: premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque d'élite, quindi non esiste una musica fatta da artisti d'élite che interessa la massa, quindi automaticamente il mercato discografico si disinteressa di quelle cose lì, perché non è che manchino le idee, ci sono degli standard, ci sono delle mode, che poi cioè l'Italia non sa fare niente altro di meglio che copiare l'Inghilterra o l'America, quindi noi facciamo dei palli di cloni delle cose commerciali che escono negli altri paesi, quindi già questo è squallido di per sé, perché se tu già vedi che, ti posso dire, Björk, le cose commerciali che fa Björk in America, che comunque escono in Italia, sarebbero sperimentazione folle per l'Italia. Quindi un artista che fa comunque qualcosa di estremo, io che prendo la zampogna e ci salto sopra con i piedi e gli sovraincido una scorreggia di gatto, automaticamente non penso che interessi il grosso mercato. Però se io faccio questo a mo' di teatro, sempre che il gatto sia d'accordo a suonare con
0: donna. Bella, ci siamo rincontrati un bordello di persone, questa è una bella situazione, ma tutto di un bel po' di discussioni in giro, di incontri vari, ci tuffiamo in questa situazione. E perciò si chiude, convertiremo e metteremo su Radio Cybernet in MP3
5: l'intervista di Raul Chiesa e Rapetto, una perla da non perdere,
0: che abbiamo in real audio e dobbiamo convertire in MP3. Nel frattempo c'è Shogun che fa le riprese splashate con la telecamera.
6: Telecamera, tecnologia ACM.
0: Partiamo tutti con la sigla allegramente. Grazie per averci ascoltato, è stato bello. Ah, più tardi mettiamo su i Miss Poo, no, si cazzi. Stasera ci sono i Miss Poo che suonano e qui quindi streamiamo i Miss Poo in live, che poi sarà pure in MP3 su Radio Cybernet. Minchia, Radio Cybernet!

0: http://cutes.org/radio.
1: Poi è il momento musicale, no?
2: Posso intervenire brevemente una cosa. Se tu pensi però di demolire il feticismo del supporto...
1: No, attenzione, il feticismo del supporto si è già demolito nel momento in cui...
0: Secondo me è già demolito.
1: Sì, quando è uscito il CD, i sessantini, diciamo, perché i sessantottini si sono messi a piangere perché hanno perso l'album.
2: Dobbiamo pure le figurine. Demolire il supporto, superare il supporto e che il supporto sia obsoleto sono tre cose diverse.
1: No, allora, non è questione che il supporto è obsoleto. Allora, il supporto...
2: Demolire il supporto è una cosa, superarlo da un'altra cosa in un altro senso. E il fatto che sia diventato completo da solo è un'altra cosa ancora.
1: Allora, io la vedo così, è che un vecchio adagio è quello lì che... Zaverio, non si distragga.
0: Oh, mi scusi.
1: Un vecchio adagio è quello lì che le cose si possono anche superare andando indietro, no? Nella peggiore delle ipotesi questo diventa revival. Nella migliore diventa riscoperta di una cosa, no? Quindi, perché lì non è solo l'immagine, è anche l'idea del pezzo unico. Allora, se noi eliminiamo il disco proprio come supporto, l'idea della registrazione anche come feticcio, che è stata un po' superata, potremmo ritornare a quella che era la musica, per esempio, per i bluesmen, che dicevano che registrare un disco era come inchiodare una
2: faccia.
0: Allora, torniamo un attimo in... perché vorremmo fare queste cazzo di prove con questo mio di nuovo server che non funziona e non vuole e non c'è modo di funzionare. Quanta punto cosa. Ora a questo punto vediamo.
1: Il discorso è questo, premettendo che molti musicisti in Italia e nel mondo facciano arte comunque delizia, quindi non esiste una musica fatta da artisti.
0: Vediamo un attimo se riusciamo a mandare.
2: Con l'opera, sì. Già il rockstar si doveva inventare.
1: Re poeta.
0: Quanto?
3: In Italia,
0: no, scusami, quanto?
3: I comuni,
4: troppe
3: le città,
4: perché qua avevo
0: allora qua era andata via la merda di buttana del santo padre di news che è crashato, riprendiamo la trasmissione, porco Dio, buon ascolto.
1: Non sono iscritto alla SIAE, deve autocertificare il fatto che non è iscritto alla SIAE, che i brani sono comunque suoi, per una tutela, e comunque in caso di una causa ci vogliono bei quattrini, per una tutela comunque, una prova che questi brani siano effettivamente di quella persona, bisogna autoinviarsi il famoso pacchetto sigillato con il pezzetto e il timbro eccetera eccetera, quindi automaticamente tu puoi dimostrare che dicendola alla Tyler che la data di emissione del pacchetto è quella, e quindi che brani sono.
0: Ma c'è qualcuno che dice, c'è un avvocato che dice che questo metodo in realtà non ha una validità.
1: Ma io credo che un avvocato bravo forse anche senza bisogno di metodo alcuno riesce a fare valere le sue ragioni.
0: Mi dicevano che è molto più facile spedire il pacchetto alla Library of Congress degli Stati Uniti e con credo $12 a vita automaticamente ti registra il brano, spedisci il CD o la cassetta, e siccome la registrazione è comunque internazionale, fa parte di un circuito che si chiama OLAF, se non mi sbaglio, automaticamente il brano è tutelato anche in Italia.
3: Un'altra cosa, quando tu pubblichi un CD, che tu lo pubblichi con o senza il bollino SIAE, per quanto in realtà si dovrebbe, cioè se lo vuoi distribuire dovresti avere il bollino SIAE, mi ricordo che quando pubblicammo il disco con gli Olympic Virtual, ci fecero firmare la liberatoria della SIAE, cioè ci fecero firmare la certificazione, noi non eravamo iscritti alla SIAE, però ci spiegò uno dei tizi della casa discografica che in pratica dal momento in cui esiste il supporto, quindi esiste di fatto anche una sola copia dei CD, praticamente quindi un supporto che sia udibile, chiaramente, una registrazione, automaticamente i brani, la proprietà dei brani e la tutela dei brani a tuo nome è registrata per 80 anni. Quindi teoricamente senza pagare nulla, senza fare nulla, avendo una copia di una cosa, tu puoi praticamente avere una tua forma di tutela.
1: Il problema è dimostrare che quella copia lì è
0: l'originale.
1: È stata fatta da te, no? Mm-mm. Cioè, e tu l'hai fatta prima. Ma voglio dire, ad esempio,
3: vabbè, lì metti una data,
1: con i lavori dei Fiaba, per esempio, una volta uscito il disco è stato recensito da diverse testate, no? Quindi noi potremmo avere le prove della paternità di Brian semplicemente con la testimonianza di Giovanni.
3: Sì, ma c'è anche un sistema molto più semplice adesso, scusami, non per dire. Io ho i miei brani sul sito di internet, sul quale tu ogni brano che scarichi praticamente devi scrivere la data del brano, il titolo, l'autore, quindi hai una sorta di tutela di copyright automaticamente nel momento in cui ci dovesse essere qualcuno che rivendica la paternità del tuo
1: ma tu non fai bleffare in questo modo,
3: non ti conviene a questo punto,
1: scrivo lo stesso tuo brano con una data precedente, lo metto lì, chi ha la prova che
3: scrivo? Questo è anche vero, comunque
1: il discorso fondamentale non è un problema, cioè secondo me
0: noi non parlavamo di copyright perché quello è anche importante.
1: Allora il problema è che in ogni caso
0: era il discorso di imporre a chi non è iscritto alla SIAE che comunque deve pagargli dei soldi.
1: Sì, vabbè, ma
0: è quello il grave.
1: Il problema del nostro mondo è anche il fatto che tu debba pagare una tassa per esistere, è già una cosa incredibile. Cioè, ma là andiamo oltre. Purtroppo, dovendo stare in un sistema in cui esistono i soldi, perché il problema deriva da questo, cioè bisognerebbe distruggere l'idea dei quattrini, automaticamente dovremmo cercare in ogni caso un'alternativa. La cosa che mi dà fastidio è che mi preoccupa come artista è quello lì che tu stai gridando nel deserto, quindi non avendo una spinta per quello che fai, sia o non sia, rimani completamente fuori.
0: Abbiamo avuto 18.000 ascoltatori, quindi non stai gridando nel deserto.
1: No, ma io grido nel deserto, però chiaramente la mia musica non va a finire a 18.000 persone. E in ogni caso la struttura...
0: Perché l'abbiamo passata.
1: Io ti ringrazio. Voglio dire, in ogni caso la struttura che abbiamo in questo momento permette magari che 18-30.000 persone ascoltino i brani. Però io da questo chiaramente non avendo un utile economico può essere una cosa molto gratificante, molto bella sul piano artistico, però automaticamente domani quando dovrò andare a trappare, quindi a coltivare i cetrioli, io smetterò di suonare e quindi queste 30.000 persone non potranno mai fruire della musica.
3: Talmente tanto forte da permettere di distribuire la tua musica gratis e poi professionalmente di gestirsi a livello economico dal punto di vista dei concerti, allora uno potrebbe dire vabbè, allora non vendiamola più la musica, facciamola e basta, come dicevi tu prima, giustamente, d'altronde in fondo è nata così.
1: Io riesco a capire perché in Germania pagano un sussidio di disoccupazione e noi non dovremmo essere per esempio stipendiati dal
0: come era in Austria fino a poco tempo fa.
1: È una cosa interessante.
2: Volevo fare un punto. Il problema fiscale è quello più immediato, è praticamente quello che è in qualche modo il diaframma che ti impedisce di fare la tua vita insomma in Italia più che in altri posti. Questa situazione è in evoluzione perché stiamo entrando in un circuito europeo. Quindi effettivamente esistono delle possibilità immediate di bypassare questo problema, per esempio costruendo le club che hanno per esempio pagano questo tipo di contributi.
3: Fabio, non hai capito una cosa fondamentale, il mestiere del musicista non è considerato un mestiere finché tu non vendi la tua musica.
1: Fino a quando esiste un produttore che pensa di schiacciare comunque il mercato internazionale.
2: Io credo che investire esista.
3: Perché se mi si chiede altro per fare il compositore, sia che io venga, sia che io non venga, perché io un lavoro faccio, mi metto lì, scrivo musica, che io la venda, che io non la venda, comunque io faccio il compositore, solo che se non la vendo non ci mangio, se non la vendo, desgraziatamente la società non mi considera un professionista e non mi si vende.

0: con l'operativo. Già il rockstar si va a inventare.
1: No, lui è poeta, e quindi...
2: un tempo in Italia, dico in Italia perché in realtà succedeva qui, i comuni o le città si prendevano i loro compositori, ma
0: quando
2: un sacco di gente, ma qual è? Qual è?
0: Quando il partito comunista,
2: ma,
0: quando...
2: ma no, stiamo parlando dei primi del Novecento, stiamo parlando del Ottocento, c'era gente che si prendeva un Verdi, gli diceva io ti do un top per produrre la tua musica,
1: ma poi invece io prendo un Caravaggio.
0: Ma ti ricordi? Se ti ricordi com'era? Poi c'erano molto poco.
1: Comunque, allora, il discorso
2: del fatto che all'istituzionale non è stato il collocamento dello spettacolo, tutti noi poveri cristi siamo iscritti e che non serve a niente.
1: Ah, c'è il collocamento per lo spettacolo?
2: Sì, esiste un collocamento, è il collocamento sezione speciale per lo spettacolo. Noi siamo.
3: Poi si collocano qualcosa di molto speciale.
2: Ti fanno scrivere la tua qualifica. Ti fanno scrivere la tua qualifica, ti rilassano tanto di tesserino praticamente, di libretto di lavoro, e che ogni persona praticamente che ti ingaggia per fare il tuo lavoro ti dovrebbe timbrare, perché ti verte contributi EMPALS. Ora io ancora contributi EMPALS non l'ho visto se me li hanno versati, basta fare un controllo della posizione contributiva per vedere se
0: pare
2: tutti che quelli che mi hanno detto che mi pagano. Però se io non faccio minimo 80 euro dell'anno non avrò mai diritto ad una pensione, per non so quanti anni dovrei fare un minimo di 80 euro dell'anno.
0: Simona, da quello che mi fa vedere una cosa,
2: veramente.
0: Che la CIA riesce ad essere un organismo parassitario quasi inutile, perché è stato creato per quell'epoca. Per l'epoca dell'operamento
1: è veramente agghiacciante il quadro che viene fuori.
2: Ma non c'è niente a prendere,
0: questo perché? Perché poteva funzionare in quel contesto, ora questo è solamente parassitario, no?
3: Allora il problema è questo, che fondamentalmente noi siamo degli artigiani e facciamo sedie, io voglio vendere le mie sedie,
0: quando queste sedie me le fottono
3: e io non posso, me le fottono le sedie, come dice il nero della televisione,
1: quando
3: me le fottono io ho finito di lavorare. Quindi ho finito a fare sedie. Automaticamente scompare proprio quella dimensione lì. In ogni caso noi parliamo sempre.
1: Ma che cazzo c'entra? Non ho capito.
3: No, allora sì. Allora il discorso. Allora il discorso è questo: il musicista è un artigiano. Le sedie sono le canzoni. Automaticamente quando queste canzoni qui vengono prese come qualsiasi altro oggetto artigianale e non viene pagato nulla a questo povero Cristo di artigiano per il lavoro che fa, il lavoro dell'artigianato finisce.
0: Infatti,
3: questo sta succedendo anche con le ricotte,
0: ragazzi.
3: Cioè, praticamente la CE ha distrutto il lavoro artigianale, cioè anche di cose pazzesche,
0: per esempio
3: di alimenti, per esempio la ricotta fresca, no?
0: E dimmi, cavalletta, se nessuno fattura la ricotta, come si fa a tutelare un mestiere che è scomparso?
3: Sì, Scarafaggio, ti dico subito, la ricotta diventa un lusso, automaticamente bisognerebbe pagare di più la ricotta artigianale. Ma
0: e chi può imporre questo, se non sono gli artigiani a pretendere questo?
3: Allora, il discorso di imporre già è sbagliato concettualmente.
0: Un imprenditore.
3: È sbagliato
0: con questo. E quando anche l'imprenditore non va più bene, quando fondamentalmente il rockstar.
4: All'epoca la gente rompeva i coglioni ed era anche molto insistente.
0: Quando compare l'artigianato, il professore.
3: Ehi, ma che fatto stai, amico? Ehi, cazzo, tu hai fatto di mia moglie! Vuoi fottere mia moglie, amico?
0: Ma guai, vabbè. Quando il professore d'orchestra di Fila finisce, quando l'artigiano finisce, compare la star imprenditrice di se stessa.
3: E il tuo
0: quello che quello
3: e tu hai fatto di mia moglie.
0: E quando scompare quello che
2: fa. Io fa.
0: L'orticello non te lo può coltivare né come artigiano né come dire.
3: Io ci cago sull'orticello, così anche rendo la terra feconda e fertile.
0: Per poterlo fare dovete farlo insieme.
3: Tu sai cosa disse l'ortolano è entrato in banca. Fermi tutti, questa è una ratina.
5: la vapa, no?
1: Sì, ecco, beh. Ok, allora chiudiamo qua.
0: Non lo puoi fare più, quindi devi fare per forza un'altra cosa.
3: E allora, tu fai in culo intanto. Dunque, parliamo di cose serie. Allora, fondamentalmente...
1: Però c'è anche stata questa cosa di MP3, la causa contro Napster, eccetera. Noi Metallica e Peter Gabriel, che noi boicottiamo alla grande ormai perché hanno fatto causa a Napster. Che appunto hanno fatto causa un'altra, che non è che ci fossero i brani.
3: Vabbè, ma la nostra vendita
1: palla colossale arriva nei Limbisky, da quando c'è Napster la nostra vendita è triplicata.
3: Vabbè, chiaramente lo fa qualcuno per loro, ma in ogni caso sono movimenti quelli pubblicitari. Il discorso è questo, che noi parliamo, diciamo musica. Allora, c'è la musica non esiste. Esiste un mercato discografico che fa, diciamolo pure, delle cazzate, delle porcate.
5: Sì,
3: perché tutto quello che vende alla grande, questo lo sanno anche i musicisti che lavorano all'interno di queste cose, cioè l'arrangiatore di Tizio, il session man di Caio, inutile che mi vengano a dire abbiamo fatto un lavoro così, abbiamo fatto un lavoro fomì, come si diceva negli anni 80, lo sanno benissimo che è una porcata quello che fanno, lo sanno benissimo che è merda quella che pubblicano, quindi diciamo la verità, la musica che si pubblica oggi in Italia è merda, e questo lo sanno anche le persone che sono più preparate, anche più brave, anche più talentuose dei presunti artisti che fanno musica alternativa, ma comunque pubblicano musica di merda, quindi la musica attualmente si fa in Italia è merda, noi abbiamo un mercato discografico di merda e si vende solamente la merda confezionata con degli standard precisi che sono quelli, al di fuori di quella storia lì non si pubblica musica, quindi tutto quello che facciamo noi, cioè tutto quello che fa il jazzista, tutto quello che fa il tizio che fa rock progressivo, tutto quello che fa la sperimentazione elettronica, tutto questo non è musica, non c'è neanche un nome per questa cosa, perché non viene considerata musica in Italia, quindi il problema della CIA non è così, il discorso è molto, non è che il mercato non si interessa alla musica, il mercato non si interessa all'arte, perché l'arte non è commerciabile. La cosa paradossale è una che per estensione tu potresti vendere di tutto, e questo l'hanno dimostrato pienamente, perché mettere quattro idioti dentro una casa vuota e farli diventare dei vivi significa che tu puoi mettere merda dentro un disco, come anche puoi mettere musica buona all'interno di un disco e venderla, è tutto un problema promozionale, quindi il discorso è che qui proprio sta scomparendo completamente un'idea proprio di arte,
0: ma non è un'idea,
3: stanno scomparendo i poeti, quel modo di fare lavoro già è scomparso da tempo,
0: e quindi
3: rimane quella fascia di mercato che comunque si occupa di cose dalle quali io mi dissocio totalmente.
2: Una domanda a proposito di questa storia, stavo ripetendo questa storia di Napster, visto che è considerato che tutto si consuma a livello di mercato pubblicitario, non è che già c'era comunque un progetto Napster di farlo diventare un sito commerciale, cioè un sito a pagamento?
1: Molti hanno pensato
2: e
1: questo.
2: Quindi c'è stato bisogno di fare tutto questo gran bordello della Madonna,
1: sì,
2: per trovare una giustificazione al fatto che una cosa che in realtà faceva comodo a tutti doveva essere,
1: sì,
2: a pagamento?
1: Vabbè, io guarderei più in là comunque, perché Napster ormai non lo sta usando più nessuno,
2: esatto,
1: stanno usando Freenet, stanno usando Nutella.
2: Sono 12 miliardi,
1: esatto,
2: ormai che ti frega,
1: esatto,
2: capito?
1: È quello che dicevo prima, l'evoluzione della rete.
2: Ma per non parlare,
1: non c'è niente da fare.
2: Mi sono cancellato, ho cancellato la registrazione perché non me ne frega più niente, dal momento in cui non mi serve quello che mi serve, vado a cercarmi le mie cose da un'altra parte, non è quello il problema.
0: Poi vorrei aprire un'altra parentesi.
1: Però sta finendo il nastro comunque.
3: Chiaramente la rete è un territorio, no? Quello che è successo agli artisti, quello che è successo alla... quello che è successo agli artisti, quello che è successo agli attestamenti di terra. Ecco, Valentina ha avuto...
2: Clementina!
3: Allora, ormai è diventata Valentina. Allora, quello che è successo agli artisti e all'arte, quello che è successo al territorio succederà anche alla rete. Chiaramente troveranno il modo di lottizzare tutto, e anche se questa cosa è estesa all'inverosimile, troveranno il modo di promuovere di più una situazione rispetto a un'altra.
1: È una visione pessimista la tua.
3: No, è una visione realista.
1: No, secondo me, relativamente, allora, io vedo il contrario invece.
3: È questo, io sono libero di fare la mia musica, però nessuno me la fa veicolare, quindi il fatto che io dica una cosa è praticamente irrilevante.
1: La puoi veicolare in rete, liberamente.
3: No, lascia perdere la rete, sto facendo un esempio,
1: un parallelismo.
3: Allora, se io nell'Ottocento facevo musica e mi spostavo, ero io e a qualche altro musicista, alla fine io mi facevo notare. Cioè, se ora tu prendi Gesù Cristo e lo porti da Costanzo, non è che lo mettono in croce, lo fanno parlare, sembrerà uno delle tante persone che dicono le sue stronzate, e morirà lì e finirà lì la cosa sua. Quindi automaticamente un domani ci saranno 20 miliardi di situazioni in rete, quindi sarà un posto in cui perdersi, come il mondo, come tutti gli artisti che sono nel mondo. Però quelli che verranno fuori saranno solamente quelli promossi da che cosa? Dalle multinazionali che non deve essere portato avanti. Allora ci saranno due siti a pagamento promossi all'inferno e tutti quanti andranno su quelli lì, e tutte le cose alternative le dovrò andare a trovare con lanternino, come il gruppo di nicchia che suona a Siracusa, che suona a Cagliari, che non è che tu non ci puoi non ti puoi comprare il disco del gruppo di Cagliari, ma non sai neanche che esiste. Quindi automaticamente quando la rete sarà completamente estesa, tu andrai nei siti che saranno promossi dai tizi del Grande Fratello, e così chiuderanno i coglioni nella cascia, come si suol dire dalle nostre parti, a tutti. Questo è il problema. Il problema è che la libertà è anche la libertà di non poter fare un cazzo, è quello il discorso. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire quello che vuoi, entriamo in una torre di Babele cosmica, ognuno dice le sue stronzate, vincerà quello che ha il microfono più potente.
0: Quello è quello che sta succedendo.
1: Direi che abbiamo finito.
3: Faccio la vecchia versione, io sono del 66.

0: E per la macchia il mio classico è il trapano che della parete del vicino. Trapano.
1: Cazzo fai?
2: Il, quello che non sono riuscito a dire prima.
1: E adesso andremo avanti a ruota libera finché non finisce il nastro, logicamente.
2: Praticamente, no, un cappelletto. Praticamente la musica non può imporre se stessa, è più l'altro il lavoro che non riesce, dell'artista che non riesce a imporre l'arte, non è l'arte che non riesce a imporre. Non è tutelabile come lavoro. Perché non c'è più quel lavoro.
1: Comunque, devo dire che storicamente tutti i tentativi finora di ingabbiare la rete, come hai detto tu, non hanno funzionato. Non hanno funzionato. Per fortuna. E c'è chi comunque vede un futuro molto più positivo come evoluzione della rete.
0: Quando c'è un valore, c'è sempre qualcuno che cerca di appropriarsene e quella stessa persona cercherà di venderlo. Quindi automaticamente il destino della rete dovrebbe essere questo. Penso io.
2: Dipende anche da come viene prodotto il valore.
0: Oppure mettiamo che in questo momento conviene le compagnie telefoniche o comunque quelli lì che fanno proprio il contatto, cioè che creano il contatto per la rete, di fare questo tipo di situazione. Magari domani gli converrà di più alle compagnie fare pagare una mega tassa per stare sulla rete, quindi la rete sarà libera, ma comunque la fruizione della rete sarà a pagamento, non lo sappiamo.
2: Come dice lui, certo, è molto importante la tecnologia che riesce a utilizzare.
3: Se inventeranno dei decoder per entrare in non lo
1: certo.
3: Comunque, sul testo, se contortamente ci pensi un poco, lo trovi un modo per fottere anche la nostra idea di rete, capisci? Quindi si può fare.
1: Certo.
3: Si può fare.
2: Cosa di posto sicuro, cosa di cinismo, trascinatore di massa, è invece un tribalismo.
1: Ma poi ci sono anche meccanismi stupidi, la CIA ha proposto questa tassa sull'audio sul web, cioè se tu metti un brano di musica superiore a 10 secondi sul tuo sito, devi pagare, mi sembra, 300.000 lire. Ok? Ritorniamo in diretta. Siamo sempre qui dagli studi di Catania, il Net Strike sta continuando. Vediamo un po' come vanno le cose. Intanto qui al Media Lab è arrivata altra gente. Direi che con le interviste per ora abbiamo finito. Ci sono 77 utenti sul canale Hackit99DCN. Oh! Vediamo un po'. Sarebbe bello cercare di capire chi è. Chi fa parte della SIAE in questa lista di utenti.
4: Quello che proviene da SIAE.
1: Sì, è perché scompare SIAE.it nella lista degli utenti? Sarebbe alquanto idiota. Sarebbe da vedere un po'. Se qualcuno di questi utenti compare con un indirizzo IP SIAE, io qua con XChat non ho la minima idea di come cazzo si faccia una lista di tutti gli utenti, me ne sto fottendo. Sì, uno per uno, ci sto un anno.
2: Un anno?
1: Un anno ci sto. E comunque la diretta radio è qua. Qui c'è la diretta radio. Noi abbiamo in questo momento 10 ascoltatori, a quanto pare. Qua ci stanno bombardando con bottiglie di Coca-Cola. Ci stiamo prendendo a bottigliate. Mentre se il sito SIAE funzionasse potremmo andargli a leggere un po' di dati tratti dalle loro pagine. Purtroppo invece il sito non funziona, a quanto pare è stato bloccato preventivamente perché dice perché la connessione viene rifiutata dal server. Beh, dunque, vediamo un po'. L'unica cosa che potevamo dire è riguardo alla tutela delle opere diffuse via rete. Il contratto recitava, per quanto mi ricordo, che il modulo recitava che si diceva praticamente, spiegava che si occupa della tutela delle opere tutelate dalla SIAE. Ma io mi domando se ci sono opere non tutelate dalla SIAE. In teoria sì, perché insomma, se uno, porco Dio, non ha intenzione di registrarsi alla SIAE, dovrebbe essere libero di farlo. Mentre abbiamo 15 ascoltatori, diciamo che è un buon picco, noi li salutiamo tutti questi ascoltatori. HK, saluta gli ascoltatori.
5: Come saluto? Con un cazzo in bocca li saluto.
1: Salutali come vuoi.
5: Con un pene in culo vi saluto. Porco Dio.
1: Qui praticamente abbiamo esaurito il repertorio delle interviste ai musicisti che avevamo preparato per la trasmissione di oggi. E quindi continuiamo la nostra trasmissione in diretta con un po' di notizie e informazioni. Quest, vuoi dire la tua su questo discorso della SIAE? E qui con noi Quest. Ciao mamma, tu hai mai avuto a che fare con la SIAE?
6: Purtroppo sì.
1: Ah sì? Suonando? Tu di cosa suonavi? Cosa facevi?
6: Io suonavo i piatti.
1: I piatti? Quindi tu screcciavi sui piatti?
6: Sì, qualcosa del genere, insomma, quello che è un pochettino di bordello. E la SIAE era un cagamento di cazzo, generalizzato. Quanto ruba la SIAE per una serata, poco e niente.
1: Nel senso che? Cosa ti è successo?
6: Niente, serate chiuse, multe...
1: Hai avuto delle multe?
6: Minchia, ho avuto delle multe che ovviamente non ho pagato, perché se la collava il gestore del locale o il tipo che armava la sala clandestina o altri cazzi, però ecco.
1: Sala clandestina?
6: Sì.
1: Perché si parla di clandestinità praticamente.
6: Eh sì, se metti musica anche in casa dove siete già 3 o 4 persone, in teoria dovresti pagare la SIAE, giusto così per ascoltare, figuratevi se si paga un minimo di biglietto o consumazione obbligatoria, chiamalo un po' come te pare.
1: Ma quanto ammontavano queste multe?
6: Dipende, io ne ho viste che vanno dal milione fino agli oltre 150 milioni.
1: Ma dai, 150 milioni?
6: Una discoteca.
1: 150 milioni di multa?
6: Sì, sì, hai, perché la serata, nonostante le discoteche abbiano convenzioni, c'è stata una storia in un locale per un capodanno che a quanto pare non so chi non aveva dato l'autorizzazione di fare quella serata e gli hanno accollato 150 milioni di multa.
1: Porca puttana!
6: Di gran cazzo, direi.
1: Ti sei mai iscritto alla SIAE per farti tutelare?
6: Ma io vorrei dire alla SIAE di tutelare sto cazzo piuttosto, cioè cazzo, io non voglio essere tutelato dalla SIAE, cioè parliamone. Perché?
1: Parliamone.
6: Perché la SIAE deve tutelarmi? Non può essere qualcun altro a tutelarmi, perché è giusto la SIAE? Ammesso, io non voglio essere tutelato, ma ammesso che volessi essere tutelato, perché dovrei essere per forza tutelato dalla SIAE? Non potrebbe essere un'altra organizzazione che mi tutela? Non ci potrebbe essere? E se non c'è, perché non la facciamo e dopodiché accusiamo la SIAE di posizione dominante nel mercato e la denunciamo all'antitrust?
1: Potrebbe essere un'idea. Perché c'è solo la SIAE? Perché questo monopolio nella tutela?
6: Boh.
1: Ma l'antitrust non dovrebbe fare qualche cosa?
6: Dovrebbe? Potrebbe?
1: Boh,
6: boh, boh. Forse lobby massonica, la SIAE è una nuova massoneria? Boh.
1: Le notizie che arrivano dal canale parlano di sito giù, sito su, a me carica le pagine veloce, a me non arriva niente, qui non arriva nulla, da Windows non va, ma non riusciamo a capire insomma cosa sta succedendo. Mentre a questo punto io direi che potremmo anche andare a leggere uno dei comunicati che è arrivato. Relativamente a questo SIAE è arrivato poc'anzi un comunicato nella nostra mailing list Hack Meeting che noi adesso andiamo a leggere.
7: Era un da 1 e 3 e 4 non ha redatto qualcosa. Vediamo un po' se lo troviamo. È un comunicato molto interessante. Per cui appena lo troviamo, che qua ci abbiamo tutte le mail duplicate. Io amo allora. No, si ha. Siamo talmente in anticipo su che vuoi una società dell'informazione tipo chiuso che vinciamo ancora prima di mobilitarci. 400 adesioni con il NetStrike. www.sia.it non è stato raggiungibile non per 3 ore, cioè durata del NetStrike, ma per ben 10 giorni, dal 17 al 27, il tempo necessario per cambiare il server della SIAE e affidarlo alle cure di una delle maggiori aziende di sicurezza in Europa. Il sito della SIAE in ristrutturazione è tornato online, scarso di chiarezza e di contenuti quanto prima. La grande partecipazione al loro blackout rappresenta ormai la forza di movimento d'opinione di intelligenza che sta sostenendo la battaglia sulla libertà di accesso e di circolazione dei saperi. Porco Giuda.
8: Hai detto cesso?
7: Sì, libertà di cesso.
8: Cioè libertà di andare a cagare.
7: Sta funzionando. Quanto pare sta andando. Lobo dice che ho la voce da Paperino. Potrei mandarlo a fare in culo. faccio.
9: Potrei cambiare voce. Porco Dio, e parlare in questo modo.
10: Sì, è bello attento.
9: Vediamo adesso che cazzo di voce mi arriva.
10: Sentiamo.
9: Mentre abbiamo ben 14 ascoltatori. Noi parleremo così il 19. Il numero da lei richiesto corrisponde al seguente abbonato. Cognome SIAE. Nome Ladri. Via della Minchia. Numero 69. Telefono.
7: Aspetta che recupero i telefoni, va. No, vabbè, i telefoni chissà dove cazzo sono. Comunque erano passati in lista dei numeri telefonici di fax a cui spedire fax per richiedere informazioni, perché penso che ci sia anche qualcuno che voglia informarsi sulla SIAE. Mentre è arrivato con noi finalmente uno degli speaker ospiti con la cui felpa recita si incazzerebbe anche Spartacus.
11: Figuriamoci Shining!
7: Figuriamoci come si incazza Shining ora che parleremo di SIAE e non solo. Tu sei un musicista, non è vero?
11: Sì, io sono il telefono.
7: Il telefono? Il citofono?
11: No, di là delle battute. Vuoi sentire un pezzo fatto al telefono?
7: Ce l'hai? Non è un telefonino. Un pezzo fatto al telefono. Fai il telefono. C'è un telefonino, che cazzo. Ce ne so.
11: Sono
7: pattoni.
11: Sono
8: pattoni.
7: No, neanche il mio fa i toni, mentre Bibi Caneda ci manda un MP3 che noi accettiamo analmente. E speriamo di potervelo mandare al volo, anche se sinceramente qua mi dice adesso failed, per cui noi abortiamo. Bibi Caneda, purtroppo non possiamo ricevere il tuo MP3 poiché stiamo dietro un firewall e ce ne stiamo fottendo.
11: Squilla
7: il telefono. Per cui il concerto di musica. Mi chiedono se possiamo mandare della musica senza pagare diritti. Beh, basterebbe appunto come recitava il contratto SIAE per la diffusione di musica in rete, basterebbe semplicemente mandare musica di autori non tutelati dalla SIAE. E qua non riesco a trovare un cazzo in questo momento. Me ne foto della musica, comunque non mandiamo musica.

0: qui. Magari adesso ci arrivo, vediamo un po', pre-buffering, vediamo se ce la facciamo. 7K.
1: Non ho capito dove sono i toni.
0: Ok, provo un po'.
1: La rifacciamo. Ma quella del beat, ve lo faccio.
0: E vai. Adesso ce la riascoltiamo dall'altoparlante.
2: Grazie.
0: È arrivata. Vabbè, no, è che l'ascolto ci viene male perché siamo troppo lenti.
1: Però non ci ascoltiamo perché ci troviamo bando da fuori, siamo nel coglione.
0: Beh, sì. Io devo andare a pisciare, che fai? Mi sostituisci un attimo e ci dai le ultime notizie su come vanno le cose qua da noi?
1: Avremmo una cosa divertita, abbastanza urgente. Sarebbe che, beh, però sto arrivando con un ospite molto importante, diciamo che sarebbe carino che togliamo un po' di munnizia alla stanza prima che arriva.
3: Ma chi è questo ospite?
1: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori, ma sicuramente è importante per noi la sua presenza.
3: E chi è?
1: Non interesserà sicuramente i nostri ascoltatori.
3: Ma io lo voglio sapere.
1: Va bene. Allora andiamo a pisciare insieme.
3: Andiamo a pisciare insieme, lasciamo a Caruso a intrattenere.
1: Lasciamoci a Caruso.
3: Oh, what's that? Fatevi
4: fate voi.
5: Vorrei sapere anche io, volevo urinare insieme con voi.
1: Ok,
4: ho capito,
1: parlo
4: io.
1: Yes! Va bene, se ne sono andati, quindi parlo io. Sparerò cazzate.
6: No, no, non siamo iscritti alla CIA, BBK, non rompere le palle. Ciao, BBK! Ok, vediamo un pochino che si dice sul canale. Wow. Paschi ride, e se ride Paschi ci sarà un motivo. Night Talk dice questo, Suka. Grazie, Night, sempre gentilissimo, un amico. Ti sente Saccarut? Saccarut dice di sucare a Night. Mi suona il coso. Vediamo. Come va questo Net Strike? Come procede?
7: Fammi salutare a Madler.
6: Ciao Madler, sono Crut.
1: Chi se ne fotte, direi io.
7: Suca, questo.
6: Ciao, il mio papà mi dice ciao Troia, lo so, ma solo per pochi. Allora, durante il Net Strike procede, speriamo che il sito sia a quest'ora sia sommerso, morto e sepolto. Vediamo un pochettino. Qualcuno sostiene che InWind ha bloccato l'accesso al sito SIAE, non ci risulta. Controllate gente, noi che siamo su Wind. A Napoli è stato occupato il centro telematico di architettura per partecipare al Net Strike. Yo! E vai! Grande Napoli!
7: Beh, sono del quarto piano.
6: Shining, sono del quarto piano.
7: L'architettura di Napoli, grande.
6: No, BBK, non mi scopro tutto l'esercito italiano, sono pochi. Vediamo un pochettino cosa che succede. E Paskin è già anche a Napoli, wow.
7: Sì.
8: Fammi mandare la
6: terza. Ok, arriva Sbest.
0: Allora, io vorrei a questo punto mandare la terza e ultima intervista, giusto per chiudere la trasmissione, che poi non si chiude, ma più tardi si chiuderà. È un'intervista interessante che ho realizzato a un caro amico. Un caro amico che si chiama Fabio. Fabio è il nostro Enrico Gheggi della situazione. È un personaggio che mi piace definire hacker, anche se non ha mai visto un computer, però le sue lucide analisi alla Enrico Gheggi meritano spesso di essere ascoltate per chi ci riesce, perché come Enrico Gheggi si tratta di tante parentesi che si aprono, ma poi alla fine si chiudono tutte. Diciamo anche diciamo che adesso voi vi ascoltate questa cosa, questo suo intervento sul movimento degli hacker, secondo lui, e più tardi riprenderò la trasmissione dal microfono, per cui buon ascolto di questa intervista.

0: pochino da certo un po' di manifesti barbanti italiani, prego di poter rispondere.
1: Ma tu cosa pensi della CIA?
0: Che sono le forze del sindacato?
1: Tu che vedi i musicisti, musicisti che comunque fanno queste cose, costretti a pagare.
0: Se i musicisti in Italia non ci sono, è colpa di questi sindacati bastardi. Se ci sono, è sempre colpa di questi sindacati bastardi che non possono campare. E se ci sono a metà, è sempre colpa del sindacato bastardi. Non so perché qualcuno pensa alla cultura di sinistra. Ci sono tanti esibizionismi, tante cose, fondamentalmente c'è tutto questo baraccone. Corrisponde alla sinistra di oggi, che fa l'esibizionismo, che rivede Marx, che non rivede praticamente Sant'Agostino, equivale a quello che potrebbe fare la Chiesa con una riforma reale. Ovviamente rivedendo la famiglia e le intenzioni come dice il docente attualmente all'interno della famiglia, quando rivedo i sindacati di questa burocrazia che sta all'interno, io finalmente sono delle persone serie.
1: Sali, sali.
2: Io non credo a nessun tipo di radicalità della sinistra, né italiana né europea in questo momento a livello ufficiale.
1: In che senso radicalità?
2: Radicalità, cioè che l'unica cosa radicalità nel senso di capacità di dialettizzare in modo profondo la realtà, di cambiare le cose, di comprendere le cose, di entrare nelle cose. Ho detto, io quello che penso è che la sinistra abbia praticamente rinunciato a qualsiasi teoria propria della sinistra moderna, laica, e praticamente si è tornato alla vecchia sinistra sociale cattolica, che allora già i cristiani lo facevano prima di loro, ora lo fanno, cioè era questa cosa. Lo vedi cosa c'è in Italia e in Europa, un sacco di gente che praticamente vive nel consenso di tutta una parte laica e religiosa molto vicina ai cardinali, molto vicina allo Stato sociale, alla socialdemocrazia, al modello burocratico centroeuropeo, no? Queste cose così annacquate che sono proprio il paese normale, anche quello con i baffetti. Ma io voglio un paese normale, voglio qualcosa di stabile, cioè in questo momento mi sembra l'epigono di gente come il di un politico intero.
1: Ma gli hacker in senso lato, hanno la possibilità di fare qualcosa?
2: Secondo me hanno una grande responsabilità.
1: Che abbiano
2: una possibilità, penso che sicuramente abbiano dei poteri nelle mani, forse da soli non ce lo potrebbero fare. Però in ogni caso hanno la possibilità di capire o non capire se quale possibilità hanno. Secondo me gli hacker non hanno capito che per sviluppare in qualche modo dei comportamenti spontanei, che sono la parte più importante dell'azione hacker, no? Che non possono essere programmati all'interno della burocrazia, comunque fondamentalmente c'è anche da considerare che se l'hacker è antiburocratico per eccellenza, è praticamente il grande burocrate, è il burocrate assoluto dall'altra parte, è lo svecchiamento del burocrate, no? Alcuni mi accusavano, per esempio, la legione del destino, legion Dom, no? Di essere passati da uno stato giovanile di persone che bugiardicamente, anche in un modo di ricerca intellettuale e creativa, no? Di fare i maledetti che lottavano contro il Leviatano, a una situazione di persone integrate che hanno svecchiato questo sistema perché l'hanno reso più efficiente. Questa accusa che hanno fatto ai politici radicali che negli anni 70 praticamente non hanno fatto altro che svecchiare, hanno ammazzato un po' i soci vitalizi del potere.
1: Ci hanno rinnovati, va?
2: Sì, praticamente prendendo di mezzo un po' di professori inefficienti, hanno tolto un sacco di situazioni parassitarie e hanno rinnovato gli apparati che ora ci troviamo a difendere contro quella fiare. No? Gli esercizi in questo momento devono capire che devono mantenere un metodo tribale molto vicino al loro tipo di situazione spontanea, perché nel momento adesso che si formalizzano in modo anche normale rendono normata la loro situazione anche minimamente, sono già nel meccanismo.
1: Però questa cosa l'hanno fatto per esempio quelli del Chaos Computer Club di Hamburgo, e comunque loro stanno funzionando, ci hanno funzionato.
3: Sì, ma io non credo, ma non credo che il pericolo è funzionare. Quando funzionare in qualche modo significa anche essere funzionari. Cioè, se la cosa è una tecnologia, è oppure un gruppo di tecnologi, già è una roba che si vola. Non posso essere il grande potere assoluto, cioè non posso essere un potere, sono una componente della nuova egemonia prossima avventura, no? Cioè, quando c'è il potere di mezzo, cioè avere tutto già proprietà, sei già proprietario, proprietario di questo, no? La libertà è quella situazione in cui praticamente esercitare il potere, averlo oppure da parte di parte, è irrilevante, perché in un'aura in cui praticamente la personalità vale più di quello che sto controllando. Perché praticamente c'è una situazione in cui niente è controllabile e soprattutto tu non sei controllabile, no? Quella praticamente di un gruppo di ragazzini che, senza che nessuno lo sappia, riescono a fare un sacco di casino e esprimono inconsciamente delle cose dentro un programma preciso. In realtà, cioè, questo culturale a livello così insurrezionato, come dice Asimbeni, per un momento solo, poi finisce. Ma se prende tutto funzionare questa cosa qua, non tanto con un programma e con delle norme, con un modo di essere riconosciuti, o un tentativo, cioè, ingenuo di rispecchiare le norme in un senso radicale, ma per questo è proprio la grande illusione della sinistra. E invece tu fai un discorso centrato verso l'interno, un autocentramento continuo, in qualche modo, cioè, permanente, no? Chiaramente neanche loro, però non c'è bisogno di saperlo, perché praticamente si vede che la realtà si autocontrolla. Quante cose ci sono nella società che hanno queste caratteristiche? Tante. E come quando praticamente c'è nel...
4: sistemi biologici.
3: È proprio quello, è una metafora biologica, non meccanistica. È importante recuperare questa dimensione, che quella antropologica, quella etnica, che guarda caso in questa società che comunque non è meccanica, in cui praticamente c'è un progetto all'interno del quale l'individuo mostra la sua proposta, no?
4: Per ora, finché le macchine non prendono il sopravvento.
3: No, non parlo tanto di tecnologia, cioè sì. Parlo di capacità, insomma, di considerare il futuro, perché l'identità in questo momento non è credibile in quanto individuo all'interno di un contesto. Cioè, se non si sa cosa è il divino, non si sa cosa è il contesto, cioè nessuno pensa al futuro in un senso cioè stagliandosi verso un orizzonte molto diverso da sé, perché chiaramente, cioè, il potere sta nascosto molto meglio di quanto lo sia tu in ogni caso, e tu non sai fondamentalmente da che parte voltarti, né per sferrare un colpo e né per pensare alla tua sussistenza, per vivere, insomma, la tua esperienza di io, no? Fondamentalmente, cosa la gente pensa, questa nebulosa in qualche modo di aspetti, di identità, che vanno comunque in un senso più che reazionario o reattivo verso queste vecchie forme, no? Che sono la persona più che l'individuo, no? Il gruppo istintivo più che il gruppo normato da regole, no? A cui quelle sono sospese, le regole sono incomprensibili e astruse, perché cioè fondamentalmente le regole in un momento in cui non si sa che cosa e in che direzione regolare sembrano sospese, e l'istinto tribale, reti barbarici, quelli tribali sembrano più affidabili, più umani nella loro imprevedibilità, e si rivaluta l'ambiguità, si rivaluta praticamente lo spazio lasciato alla wilderness, al selvaggio, no? È importante che si sia, perché quello non ce lo voglia nessuno. Se io non voglio spiegare completamente la realtà, una volta la realtà va male mi ci rifugio in quella parte che non ho spiegato, no? Quando invece veramente la realtà è una roba in cui io non posso fare niente come individuo, io preferisco essere comunque ritornare a quelle fagli ancoraggi istintivi o comunque di appartenenza, di riconoscibilità, cioè che praticamente sono...
4: Perché quella poi è una cosa che rimane comunque solamente tua e nessuno te la può togliere.
3: Ecco, cioè, entrambe le cose, cioè, se ci esistesse la possibilità di una intelligibilità, di una chiarezza, no? In un modo o nell'altro, sia essendo organici, sia contrapponendosi, sarebbe una cosa tua, sarebbe un'invenzione, sarebbe un proiectum, no? Andare in avanti. Il futuro non sappiamo che cosa è. Allora si tende all'immediatezza, no? Dell'istinto, del ritrovarsi in delle situazioni che non è importante che siano vere, quanto che siano percettibili, sensibili, cioè siamo autentiche, ecco, l'autentica cioè sostituisce un po' questa categoria del discorso dell'identità in quel senso, no? Cioè, io dico, io non so chi sono, perché non so in che mondo vivo, e so anche che c'è un complotto, so che si tende comunque a favorire in tutti i modi questa situazione, non credo che ci sia un'immensa diversa in questo senso, però cioè, io a questo punto me ne sbatto e io romanticamente una vita da selvaggio, buono o cattivo che sia, ma l'importante è che sia mia, nel senso che io preferisco in qualche modo una situazione che risponda a delle regole non regolabili, non normabili, che vanno un po' barbaricamente in modo autonomo e che sfuggono quindi a un controllo da parte del potere, una misura in cui sfuggono a me, insomma, in qualche modo io mi fido più del... anche quella comunque diventa un'utopia, chiaramente. Il problema comunque alla fine è un...
4: Però dovrebbero muoversi poi la comunità etnica in questo senso.
3: Perché poi è quello. L'identità del gruppo degli Ethers nasce appunto un gruppo di goliardi che è come la cultura del surf, no? In America.
4: Certo.
3: È un. Sì, è questa cosa. Sì. La prima cultura giovanile è quella. Cioè un gruppo di persone che vivendo in una situazione cioè l'anno sabbatico l'hanno inventato gli americani, cioè la possibilità di un grande spazio da dedicare completamente a una specie di grand tour, alla conoscenza del mondo romantico in massa, si prevedeva che un ragazzo che si vuole essere avesse un anno completamente da riservare l'esperienza.
4: Sì.
3: Era possibile in questa scala perché la borghesia aveva allargato molto la sua piattaforma, perciò in questi posti ricchi, ma ancora prima in posti di aristocrazia coloniale, cioè di Sudafrica, Nuova Zelanda, la West Coast, no? Sì, forse per i bianchi soprattutto,
4: i bianchi.
3: Dava la possibilità a tanti giovani in massa di comportarsi come Byron, come Shelley, no? E questo è abbastanza importante. Con la cultura del surf esiste quasi un discorso astorico, spirituale, quasi buddista della situazione, no? Il tempo libero non è qualche cosa che può ritornare alla realtà, resta lì. La grande, visto penso un mercoledì a Leoni, no? È la grande mareggiata, il tempo libero non diventa il tempo, è in qualche modo una sorta di tempo liberato che vive vicino e parallelamente e comunque prevalente a un tempo impiegato, perché in qualche modo, cioè, anche se comunque non è, cioè, un tempo liberato è eccessivo, però un tempo in qualche modo in cui si ricompone quasi virtualmente, la realtà virtuale comincia da allora nella società occidentale, no? Una libertà, una serie di ruoli, una serie di verifiche, in cui anche una persona che passa il segno dell'età riesce a trovare se stesso, grazie a un momento magico in cui tutto un sacco di gente sfaccendata si trova istinti andando in una spiaggia e riconoscendosi in un'esperienza potente perché ricorrente, transgenerazionale, una piccola tradizione etnica, quindi una sorta di subetnicità, ma in effetti non si tratta neanche di questo, perché non abbraccia l'esistenza, cioè è una parte dell'esistenza, quasi schizofrenica, no? Ma questo comunque è la grande utopia del tempo libero che crea questo discorso dell'etnia. Dopo la cultura del surf abbiamo tutto un proliferare, quella della largarsi delle basi economiche, queste cose qui, che potrebbero tornare quella lì. Perché meno soldi ci stanno e meno volontà e meno fiducia si ha in questo momento magico, in questo satori, per così dire, no?
4: Mm.
3: Più arriva l'esigenza di riportare qualche cosa nella vita impegnata, in questa vita liberata, in questa vita virtuale, cioè di liberare veramente, no? E comincia tutto lì, il business che dai cosa derivano. Quello che praticamente gli hobos facevano per la dura università, anche disumanizzandosi a volte, no? Lo potevano fare tanti ragazzi che facevano i loro terzi in un altro modo. E allora è tutta una storia praticamente per i giovani occidentali di cercare di riacchiappare per la coda il tribalismo che era stato annullato, guarda caso, no? Cioè che aveva prodotto il loro benessere, cioè il l'uomo della foresta che vive in un modo totalmente disimpegnato, quasi proprio, cioè non faccio un discorso utopico, cioè, voglio dire, cioè,
4: no, capito.
3: Esiste un cosmos in cui si può ritrovare tranquillamente, non ha neanche bisogno di essere né persona né individuo, cioè, va da sé, insomma, no? Tutta questa libertà, cioè, c'era un sovrappresso pagato, la si ritrova nel tutto l'Occidente, distruggendo questa cosa, produce allargando la base del suo benessere. E guarda caso le tribù spuntano esattamente in quel punto. Vai ragazzi. E allora a questo punto c'è gli Ekron, dopo i punk degli anni Ottanta, sono qualcosa di molto paradossale, sono utilizzare la non libertà e la frustrazione di Clinton, ovviamente, come spazio di libertà. Le cadute, l'inadeguatezza, essere le pecore nere, no? Essere gente disprezzata, diventa, guarda caso, uno spazio dove riconoscere. È l'ultima paradossale autoreferenzialità, no? Di questo tipo di modo di fare.
4: Perché uno arriva ad emarginarsi apposta.
3: Sì, ma poi successo qualcosa in più. Dopo quel momento di alienazione è arrivato proprio un ulteriore cambiamento della città, per cui questo tipo, sì, ma allora era questo, il punk era un cercare di equilibrio. Sì, però quando, nel momento stesso in cui si confina il cyberpunk, praticamente la virtualità ha dato tutto. Cioè, diciamo che ormai la tecnologia permette di valorizzare questa esperienza insieme a tutte le altre, e si viene a creare una classe di cuore eterno, di Robin Hood, di Elfi, se vogliamo, no? Di gente di strada, di nerd davanti a un computer, oppure di gente che comunque passa tutta la vita in solitudine, neanche con i punk a cercare di essere pecore nere, perché avevano bisogno di un gruppo. Ora non ce n'è più bisogno, questa è la grande differenza. E allora praticamente abbiamo una forma etnica che anche, guarda caso, oltre che una capacità di valorizzare la vita in un modo trasversale, addirittura diagonale, come diceva anche Bacciato, ma, cioè in questo modo, non solo per se stessi, come ma guarda caso si eccede sempre, come sempre accade, in un'efficacia. Se questa efficacia diventa riconosciuta nella realtà dei fatti, del fattuale proprio, no? E alla fine etichettata e pronta per la vendita, la parte più importante, cioè quella per se stessi, si perde. Quindi questa efficacia alla fine per chi sarà? Essendo per se stessi si può essere anche per gli altri. Però questa è una teoria dell'avanguardia rivoluzionaria, cioè quelli che prende prima è una vecchia teoria dialettica marxista che ora non si riesce più a ricostruire. Cioè la gente che il cambiamento deve essere oggettivo per cambiare la vita, prima che soggettivo. Però per alcune persone cambia prima, perché la soggettività è più avanti, e così praticamente le masse, seguendo queste persone quasi fideisticamente, riescono a oggettivizzare prima e quindi acquisire prima la coscienza. Questa è la teoria leninista che si è portata molto dietro Guevara, gente così, no? E praticamente questo discorso di dialettizzarlo nella realtà diventa un po' una così, religione che funziona sempre o non funziona mai. Cioè le ultime grandi interpretazioni di questo sono quelle di Gramsci, l'ultima di Marxisti, quello di Pinto. Ma comunque è una cosa interessante, però si arriverà ad essere una filosofia, insomma, dottrina, un discorso applicabile scientificamente. Però praticamente abbiamo questo discorso qua di, comunque, di avanguardia, gente che riesce a realizzare un po' di libertà, un po' di vita prima degli altri. Che cosa farne di questo qua? La prima cosa è mettere da parte e fare in qualche modo. Mettere da parte in una sorta di risorse, no? Cristallizzate, se vogliamo, ma non cristallizzate, che delle stratificazioni, no? Creiamole tra.
4: Ti devo dare conto e ragione a questi ascoltatori che sono rimasti così ad ascoltare.
0: Ah, cazzo!
4: Sembra che tu l'abbia intervistato in una fogna con il microfono al primo piano. Perché stiamo ancora trasmettendo. Noi però adesso ci stiamo facendo i cazzi nostri. Per cui, cari ascoltatori, dato che il net strike sembrerebbe essere finito da circa 10 minuti, diciamo ufficialmente, infatti sul canale Hackis 99 ci sono semplicemente 56 persone,
0: Ma
4: cosa
5: eliminato e io ne fai. Sei eliminato? Non commenti, ti metti la scia davanti.
6: Vediamo un po'.
5: E io ti lascio davanti.
6: Questo sticchio.
5: Quando non hai il file, lascio. Se ne andrà mia madre, posso dico io.
6: Andiamo a calendare. Pardon. Cioè praticamente quel faro non serve una merda magica.
5: Lo vuoi fare di dietro?
7: Sì, un anno è quello dietro.
6: Ma fa poca luce.
5: No.
6: Ma là dietro non ci arriva.
5: Dietro non serve.
6: Manca il cavo elettrico dell'illuminazione. Gennaio 2001, oggi quante ne abbiamo? Oggi ne abbiamo 15. Domani è 16?
5: Oh, sì.
6: 17:30, classe C, lezione 14. Andiamo a vedere.
5: No,
6: io
5: non so, non è mia.
6: La mia.
5: Mia.
6: Sei sicuro?
5: Sì.
6: C'è bisogno che guardo?
5: Eh?
6: Non c'è bisogno che guardo allora.
5: Se ti tira la testa.
6: Ho capito. Abbiamo 5 ascoltatori di cui praticamente ce ne fottiamo. Senti, torniamo a parlare dei cazzi nostri, gli ascoltatori che ascolta. A questo punto lo rimandiamo a quando torna.
5: No, non rimandiamo un cazzo. Tu quando porti? Domenica? No, domenica sera parto. Poi domenica sera si parte da lì. Domenica sera. Se non mi fermo a Roma per 2 giorni. Questo ancora non lo so. Facciamo una cosa, lo fate il pomeriggio e mi accollo io le lezioni che ci sono.
7: Allora, no, ci proclamiamo il giro sul treno, nel senso che diciamo la settimana prossima veniamo a trovarti quel giorno,
5: certo.
7: Così in maniera tale che ci sarà il solare, non parliamo dei commessi che ci sarebbero un po' di mari. E ci riprogrammiamo combinando lì per tavole di città,
6: che
7: tavolo 1,
6: ma c'è lo scorporo il doppio turno o no?
8: Sento chiamare dalla finestra.
5: Vabbè.
8: Con una voce che si esce dalle mucose.
5: Allora è io.
7: Diciamo che la voce è il tuo canale.
5: Allora è un bello. Guardate che mai. Miraccio è.
6: Ernegraccio. Ah, abbiamo 6 ascoltatori.
5: Ah!
6: Io questi ascoltatori avevo promesso una rassegna stampa.
7: No.
6: Per cui.
5: Io vedo che sta crescendo da questo punto di vista, non sta offrendo più sigarette. Sembra che anche lui è cresciuto.
6: In stronzaggine. Allora, pagina 80, radio rivista del gennaio 2001. Pagina 80, l'uso del protocollo IP e dei server IRC nella rete fatti. Cosa? Questo arriva a me. IRC l'anonimo di eccetera eccetera, la rete packet di qua di là. T-Pack, TSP, host, WinPack, nome, località, ir1ip.mpr.org, a pagina invece 82, CRISO4-1, collegamento X25, Linux, XChat per Unix, utilizzo dei clienti RC, abilità LA X25 Lisa, X25 Apps, X25 Tools, eccetera, eccetera, e direi che per oggi abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, grazie per averci ascoltato e... alla prossima su Radio Cybernet con la chiarissima rassegna stampa. Invece io devo trovare questi indirizzi IP. Vediamo un po'.
5: Indirizzi IP sono.
9: non
6: cosa si fa per trovare un indirizzo IP? Ovviamente un NMAP 131.26. Vediamo che cosa arriva a questi indirizzi IP della rete AX25. È la prima volta che su una rivista di questo tipo parlano di Linux. Organo ufficiale dell'Associazione Radiomotori Italiani, un'associazione di stronzi che non fa altro che rompere il cazzo a quei radioamatori che non sono iscritti alla loro associazione.
9: Il cazzo!
6: Un po' come la CIA. Sono dei rompicazzo abbastanza unici.
9: Perché io ho fatto una audiocassetta tutte quante le regresse. Sono arrivata la mia compagna.
6: Una audiocassetta regresse.
9: Mi ha mandato un messaggio. Mi ha detto, stentavo a crederti, comunque ho fatto davvero una bella cassetta. Io cerco di fare
6: in alimentatore stabilizzati, prova con un intervallo. Ecco, questo è un vecchio trasmettitore CV per i 20 metri.
9: Ci trasmettiamo sui 20 metri?
6: Sulle bande dei 20 metri ci trasmettiamo il codice Morse. Codice Morse. Ci puoi trasmettere il cazzo che ti pare?
9: Come oh, ok, ci trasmetteremo il cazzo che ci frega.
6: Non c'è un cazzo su quell'IP. Gli stolti campi elettromagnetici, 4 semipoli, antenne accoppiate, antenne ad alto guadagno,
9: antenne di fonda, antenne di dietro,
6: posto di aggiornamento, comportamento delle resistenze nel campo della radiofrequenza. E che dobbiamo fare? La gente si diverte con queste cose. Dice trasmettitore P130, un apparato di moda.

0: Sério, cara? Che è un buon test per 100 watt. Per via, un 40 mega.
1: Dovresti parlare così comunque, eh?
0: AMCV, RTTY, USB, minchia, tutte cose trasmette questo. Trasmettitore RTTY.
1: Trasmette in culo.
0: Pannello frontale, tutto scritto in russo. Come cazzo si usa? Complessità degli schemi elettrici. Variometro. Modo di impiego.
1: Di dietro.
0: Anche per non capirci un cazzo. Dovrebbero tradurlo. La propagazione di febbraio.
1: Quando ci sarà la migliore propagazione?
0: Dove?
1: In culo.
0: Su quale banda?
1: In culo.
0: Qualche buona apertura anche in culo. Al mattino via lunga con il Pacifico. In culo. Ma anche durante il pomeriggio verso la stessa zona ma via lunga.
1: In culo. Beh, che cazzo che mi frega ovviamente.
0: Vabbè.
1: Non so, Maria, io ho fermato.
0: Ivo Germano.
1: Di dietro Ivo Germano.
0: Allora, isole spedizioni. Qua parlano unicamente di programmi. Decodifico alle RTTY. È gratuito. Bel programmino per le RTTY, dai. Bastardo.
1: Devo aver messo questa cosa lì per lui, no. Eh?
2: Sto parlando a uno, stai, stonda.
1: Ah, Paolo, sì. Grazie, mio omosessuale. Ha un ragazzo che ha molta voglia di imparare. Ok.
0: National Beast Comp.
1: Ragazzo che legge.
0: No, di RT Polo.
1: Ma come?
0: Uso le cose con le PS delle vicine delle pacche. La rete pacchi
1: è bene, tutto scritto, però.
0: La rete pacchi.
1: No,
0: la pacchi è radio.
2: Ma qual è questo coglione?
0: Ma chi è?
2: Voglio diventare un hacker.
0: Uccidilo.
1: Uccidilo.
0: Sì, hai sbagliato persona.
1: Aspetta.
0: Hai sbagliato canale.
2: No,
1: io gli ho mandato la cappa, vai, ti venivo.
0: Super frequency list CD-ROM, worldwide broadcast and digital radio station. Niente, va a finire che mi devo comprare un altro scanner. Già che mi sono frantumato la cappella.
1: Si abita un cazzo di shiny.
3: Oh,
1: non c'è un paese, quel paese
0: d'Albano
1: dopo Sannullo, con la circonvallazione stai sulla destra, come si chiama? Perché Sandra lo dopo Sannullo, quindi si assurdo come la prima di tutte.
0: Beh,
1: no, comunque dopo San Nullo riparazione questa che minchia,
0: non sono affari tuoi,
1: l'ho fatto con Palma. Monte Palma, ok, tanto Monte Palma, dai, Monte Palma
2: che mi hanno pure.
0: Allora
1: questo numero di BFI. Mi ricordo un attimo. Ah vai, è un nemato, lo sto facendo un po' di anni. Cominciamo a lavorare.
0: Io saluterei Pasqua. Ma sì, salutiamo Pasqui.
1: No, non c'è avuto Pasqua.

0: Lobo sta ascoltando.
1: Lobo dice di fucare.
0: E io direi a Lobo la parolita magica.
1: Mi dice che io e tu la dobbiamo fucare.
0: Vale a dire mufdo.
1: Lobo mufdo.
0: Mufdo.
1: Dai tu, offendetevi via radio, minchia.
0: Mufdo. Direi semplicemente mufdo.
1: Mufdo. Oh, coglione.
0: La parola magica di quest'anno è mufdo.
1: Faremo un rito voodoo con la parola mufdo.
0: E avremo online mufdo.freaknet.org. Sarà bellissimo fare Telnet mufdo.
1: A me però qualcuno lo fa scrivere mufdo.
0: Che si pronuncia con la O ma si scrive con lo zero. Io mi sono dimenticato come è nato mufdo.
1: Penso
0: da un semplice errore di digitazione, di prestidigitazione. Mufdo. Sai cosa mi dovrebbe fare questo? Mettere la secure shell giusta su MediaLab o perlomeno abilitare la compatibilità con quella vecchia.
2: Sì, quello di già stare.
0: Perché sennò come si fa?
1: Ah,
2: non di dietro.
0: Clean blue. Pure l'MKB id, oppure MUFD98 of Dam. Però devo dire che MUFDO suona decisamente meglio.
1: Ma io sono per il MUFDO. Il 2001 farà l'anno del MUFDO, senza dubbio. Il nostro segno zodiacale quest'anno sarà il MUFDO.
0: La mascotte ufficiale dell'Hacker Meeting
1: sarà il MUFDO.
0: Ce la dovremmo inventare?
1: Inventeremo un mufdo. Oppure metteremo a cacaffanudo e diremo che è un mufdo.
3: Cos'è un mufdo?
1: A cacaffanudo è un mufdo.
3: Ma che dici questa foto così alta?

0: Va.
1: Alberto,
0: Solaris
1: è quella che
0: è la... Quale Solaris?
1: La...
0: No, ma che Solaris? Questa è Debian.
1: Debian è personale.
0: La Potato.
1: 2-2.
0: Sì.
1: Potato.
0: Sì. Non lo so, la nuova. Finché non... Finché non me lo sbatto e gli metto la Slackware pure qua, che è uscita la Slackware per Spark.
2: Che è onesta.
0: Onesta.
2: Oh, il trigreco dice qualcosa.
3: Ok.

0: Muffdo.
1: Muffdo.
0: Vediamo se è online la Muffdocam. Vediamo un po' se la Muffdocam funziona.
1: Mi registro questo io.
0: Ma non so, Lobo ha avuto dei problemi con sto computer. Oh, è Muffdo! Stiamo vedendo il nostro Muffdo preferito. Fa freddo, eh?
1: Minchia. Mutande di lana.
0: Già. Io mi porterò delle mutande di lana.
1: Io delle mutande anali, invece.
0: Lobo, dovresti scriverci Muffdo webcam.
2: Ma che a me?
0: Sono catti nostri.
1: Non ti interessa. E guarda.
2: Slinga.
1: Faccio lì, c'è cagato.
2: Vedete, l'ho peccato.
1: Oh, era entrata Way, potevi salutarmi la Way.
2: È entrata e è uscita di bordo. Questo era un po'.
1: No,
2: dai, sono cieco. Allora, lei scrivo. Una cazzata.
3: Ma perché non prima?
2: Prima mettere lì. Lo coglione.
1: Ah, vabbè.
2: Devo mettere il domain.
3: No.
2: Ugo. Che è tutto questo gente?
3: Sei omosessuale.
2: Questo è questo gente, se non è finita. Questo. Questo. Questo.
1: Oh!
2: Ma tu dove mettere questo che sta? Capito come funziona tutto ciò?
0: Muffdo.
2: No, non ho capito come funziona tutto ciò. Allora, qua in questo interno ovviamente il blog ritorno di Teret.
0: Io direi
2: Muffdo. Allora, se Teret ritorna,
0: ovviamente Muffdo. Io direi
2: che è lo stato di essere standard input. Ok, quindi poi dice che
0: io bevo Muffdo.
2: Muffout 0 uguale C.
3: E si comporta
2: di disturbo. Un pau 1 uguale per l'esterno. E prendo. E prendo il carattere. E poi c'è il controllo di nuovo. Non c'è. Quando c'è la lettura, controllo invece il...
0: Sono fatti miei. Oggi ho emesso tantissime volte l'orina.
1: Oh, e penso che anche gli ascoltatori interessi molto questo fatto.
0: Ah sì, abbiamo 5 ascoltatori, sono molto interessati al fatto che io emetto orina.
1: Ha detto emette orina, è ufficiale, signore.
0: Invece potremmo dire qualche cosina su Lauro, sulla situazione.
1: Dobbiamo.
0: Che ne pensi, Lucio? Come? Lo faccio, però se ci fossi anche tu.
3: Sì,
0: allora, fra qualche minuto vi daremo qualche aggiornamento sulla nostra situazione locale come centro sociale Auro e come Freenet Liberab. Per cui niente, per cui siamo sempre qua.
2: Thank you.
0: Ruttino.
2: E cos'è che far? Potrei fare la funzione
0: una fork, fai una fork
1: e poi un malloc di 5 mega.
0: Perfetto. E poi fai un exit 0.
1: È proprio di fare una strncpy, ovviamente.
0: Puoi fare un db, una system di db, db
1: no?
0: if uguale a def null o if uguale a def baracca di a. Porca madonna, dice Lobo.
2: No, potrei fare una funzione che mette gettar in buffer un array finché select ritorna 1, se ritorna 0 basta, senta. Ok, ho capito.
0: Bene, bene. Anzi,
2: bene.
1: Bene, mostri, ovviamente.
2: E per questo lato devo incolpare la mia insegnante di belli.
0: Perché non vieni a spiegare al popolo che programma stai scrivendo e perché?
4: Beh, diciamo che ho un progetto.
0: Ok, grazie.
4: Il progetto è di andarmene.
1: Adesso ci sta sanguinando il dito.
0: No, è disinfettante, mi sono tagliato. Allora, aggiornamenti sul XA Auro?
1: Beh, aggiornamenti. Sono stato ascoltando la
4: discussione. Gira quel cazzo di microfono.
1: Gira il microfono.
0: Aggiornamenti sul XA.
4: E cazzo, mi potete parlare di facile cellulare.
1: Ogni volta.
4: Che letto.
1: Pronto? Ehi, dove sei? Ehi, ok. All'Auro. Perché non ti sento.
4: Vengo ad aprire.
0: Allora li rimandiamo.
1: Sì. No, vai tu ad aprire Enrico.
0: Ah, Enrico?
1: Vai ad aprire.
4: Io?
0: Chi è Enrico?
4: Le prime roba?
1: Sì, anzi andiamo.
4: E io la spalla.
1: No, tu resta qua, il
4: parapellato.
1: Parapellato. Ok, allora ragazzi, vi spiego
0: la situazione.
1: Vai, se vuoi tornare qua.
0: Sì, ok, diciamo anche il giornale.
1: Dove cazzo di
0: andare? Dunque, vi spiego un pochettino la situazione. Venerdì c'è stato consiglio comunale a Catania. Come sapete, questo posto è affidato da un paio d'anni a un'associazione culturale che gestisce questo centro sociale dopo tantissimi anni di occupazione. Bene, la destra si è svegliata e ha detto che questo è un posto di ladri, di drogati e tante cose tipiche della terminologia di destra nei confronti dei centri sociali. È stata presentata sia una mozione da parte di un consigliere comunale cattolico integralista per la revoca della convenzione che affida il posto all'associazione che lo gestisce e persino una proposta firmata da 30 consiglieri per la costituzione di una commissione che indaghi sui gravi reati, si parla proprio così, si parla di gravi reati commessi prima della stipula della convenzione. Ora, la convenzione era stata fatta con l'amministrazione precedente, che era un'amministrazione di centrosinistra, mentre l'amministrazione attuale è espressione delle forze più becere, meno democratiche che esistano. È veramente una pessima amministrazione che sta rimettendo dentro ai palazzi del comune i peggio delinquenti che erano stati fatti uscire durante gli anni i pochi anni di democrazia che c'è stato in questo paese.
5: l'indomani quindi i giornali hanno dato ampio risalto, la stampa locale ha dato ampio risalto alla questione sollevata dal centrodestra di questa volontà di chiudere esatto questo posto. Noi abbiamo risposto, poi anche alcune forze dell'opposizione sono intervenute insomma in sostegno di questa bellissima esperienza che stiamo facendo al centro sociale Auro. Posso leggere il comunicato che dell'associazione in risposta alle cose di cui siamo stati accusati appena trovo il giornale. Aspettatemi solamente un attimo.
0: Ok, grazie per... Trovato il giornale. Oh, incredibilmente oggi la stampa cittadina con ritardo ha pubblicato integralmente la nota dell'associazione Lorenzo Aiello che gestisce l'Auro. La nota era stata spedita sabato, è andata in stampa solamente oggi. Questa nota recita: la stampa cittadina ha pubblicato l'iniziativa di un consigliere comunale per la revoca della convenzione e la creazione di una commissione d'inchiesta sul centro sociale Auro. Non c'è chiaro il senso di accertare cose che sarebbero accadute prima della stipula della convenzione. Questi gravi reati sarebbero stati riscontrati dai vigili nel gennaio 98, quasi 6 mesi prima della delibera. Una delle cose contestate riguarda il consumo e la detenzione di sostanze stupefacenti. Forse il consigliere si riferisce a un paio di spinelli trovati ai ragazzi in occasione dello sgombero? Il furto di elettricità e acqua ha permesso lo svolgimento delle attività del centro negli anni dell'occupazione, quando cinicamente venivano negate le forniture. Accusare il disturbo della quiete pubblica è quanto mai buffo, visto che l'Auro si trova tra pub e caffè Chantant. Non si può imputare all'associazione Lorenzo Aiello la responsabilità di fatti avvenuti prima della Costituzione. L'associazione si riserva la facoltà di querelare chiunque tenti di lederne l'immagine. L'attività che viene svolta all'Auro è invece meritoria. È attivo per esempio il Fake Amidalab, un laboratorio di informatica aperto a tutti, che offre gratis l'uso del computer e email a oltre 250 utenti. Il laboratorio è anche l'unica occasione in città di formazione sull'open source, Linux in particolare, e di apprendimento dello Unix. L'attività del Freaking Media Lab, quasi ignorata dai media locali, ha risonanza in Italia e fuori. Solo nell'ultimo mese se ne sono occupati la Rai Radio 2, il Manifesto, Canale 5 e la televisione svedese. A proposito di questo, insomma, mi dispiace fare pubblicità per Mediaset, però sappiate che domenica 21 alle 23 potrete vedere il Media Lab. In TV, proprio una trasmissione link, ci saremo noi. Poi c'è anche questo link che stavo rivelando ieri sera e mi ha fatto un po' vomitare come tipo di trasmissione.
5: Ci sono stati un paio di servizi veramente belli.
0: Sì, però
5: quello su Netflix è stato bellissimo. Insomma, guardare dal sito subito dopo.
0: Il
5: non parlare male della trasmissione che ci offre, ne parliamo male dopo. Guardate però link, non fa male alla salute. Allora, leggo un altro intervento di un consigliere comunale che è sceso in difesa nostra. Le affermazioni del consigliere comunale Marco Consoli sul centro sociale Auro, la sua richiesta sottoscritta peraltro da 30 consiglieri di revoca della convenzione tra il comune di Catania e l'associazione culturale Lorenzo Aiello e dell'avvio di una commissione d'inchiesta circa l'accertamento di presunti reati che continuerebbero a perpetrarsi ad opera dei ragazzi dell'Auro, preoccupano assai sulla tenuta democratica della maggioranza di destra. Per quale ragione, infatti, si riapre stucchevalmente ma a freddo e con un'esita violenza verbale il problema della legittima esistenza del centro sociale Auro? La spiegazione, semplice e banale ma anche inquietante, sta tutta nella trasgressiva mostra in corso che, a detta dei 31 consiglieri, offenderebbe il sentimento religioso dei cittadini. continuiamo a ricevere visite nel frattempo. La denuncia di Consoli tradisce dunque un problema di fondo assai più serio, quello dell'elevatura della classe politica e della città dei suoi connotati assai meno democratici, liberali e pluralisti di quanto si voglia far credere. Tutti ricordano la polemica di Alleanza Nazionale e Forza Italia che divampò nell'estate catanese 2 anni fa sull'opportunità di proiettare il blasfemo film Totò che visse 2 volte di Ciprier Maresco. Allora erano minoranza, oggi sono maggioranza, i cosiddetti liberali della destra appaiono ancora più aggressivi. Eppure, dinanzi alla loro responsabilità di governo, al loro dovere, al di là del merito di rispettare la libertà di espressione, le forme di pensiero e dei modelli culturali, soprattutto delle minoranze, raccolgono le pulsioni più retrive dell'ortodossia cattolica. Nessuno impone ai 31 consiglieri, con in testa Marco Consoli, di visitare la mostra o di condividerne contenuti e messaggi, ma una cosa è certa, non viene nessuna offesa al sentimento religioso né la morale cattolica può essere assunta come criterio principale dell'azione di governo nelle istituzioni laiche. Quanto poi all'ipotesi di reato, invito il consigliere Consoli, se in possesso di notizie serie e fondate, di riferirle all'autorità giudiziaria e a svolgere piuttosto con maggior impegno e attenzione la propria funzione di controllo sul governo della città, individuando forme assai più gravi e pericolose di illegalità e abusivismo. Mentre il Partito Popolare Europeo, nel suo congresso berlinese, vota all'unanimità un documento che apre alle coppie di fatto, a Catania si invocano commissioni di inchiesta, blitz, arresti contro i portatori di culture alternative non omologate al modello dominante. Non sarebbe allora forse opportuno sganciare pure qualche bomba all'uranio impoverito? Su via, colleghi consiglieri liberali, meno solerti, meno zero. Lo Stato Pontificio non esiste più. Questo è stato l'intervento del consigliere comunale dei comunisti italiani, Orazio Lisandro, come dicevo, una delle poche voci che all'interno della palazzo della politica che si è elevata in favore di Lauro. E adesso KS1 finalmente ci illustrerà che cosa sta scrivendo.
1: Cosa sto scrivendo?
0: Sì, parlaci del tuo programma. Ah sì,
4: ti parlo del mio stupidissimo programma. Allora, il mio programma si chiama Elnet, ovvero il client Telnet dell'inferno. È un semplicissimo client Telnet, si chiama così perché il codice è un vero inferno.
6: E perché non funziona?
4: Ovviamente non funziona. Attualmente riesce a leggere dal socket, però non riesce a scrivere sul socket. Perché? Perché il codice è un inferno. È illeggibile, a parte poche righe. E ora vi spiegherò perché. Vi spiegherò il perché. Perché io, quando avevo 5 anni, ho imparato il Basic. E per questo io maledico la mia insegnante di Basic che mi ha malformato il cervello. Questo, cosa ci vuol dire del, insomma, del mio apprendimento come

0: ce l'ho, non è cosa che non ce l'abbiamo qui.
1: Perché c'è lo stammer di programma?
2: Non ti eravamo uscito di dietro. Allora, vediamo se possiamo parlare di qualcosa. Potremmo leggere il codice del programma. Del cazzo che ti frega.
3: Ma lo vuoi vedere però con moderazione.
2: Ah, potrei diventare HKS1 da qui. Su HKS1. Password, la solita password.
3: Perché non la programmi da radio?
2: La mia password è la mia solita password.

A questo punto direi di fare un... No, un cazzo. È andato qua il monitor in bianco e nero, non mi serve a niente. Allora, direi di andare nella cartella del mio programma, Elnet, e mi aspetto sul canale qualche consiglio. Andiamo a leggere l'header che ho scritto. Elnet.h. Perfetto. Andiamo a vedere la funzione che si chiama Open Prompt. Ok, in questa funzione io dichiaro un array di 80 caratteri. Stai leggendo anche là? Bene. Un altro di 1024 sono? 1023. E un altro di un carattere. Per i dati che leggo dal socket. Quello di uno per quelli che manda, è qui il problema. Comunque, per leggere dal socket e scrivere sul socket ho utilizzato la funzione select. Select controlla lo stato del socket descriptor. Quindi, se la funzione ritorna 1 e quindi lo stato è cambiato, e allora legge dal socket e stampa sull'output quello che ha letto. Ora il problema è come scrivere sul socket. Ho utilizzato la stessa funzione, ovvero ho fatto controllare a select se 0, che è lo standard input, cambia di stato. In questo caso dovrebbe fare get char, e quello che ha preso dovrebbe buttarlo sul socket, ma non funziona. Io vi chiedo aiuto a questo punto, vi chiedo aiuto, perché io devo realizzare questo client. Non vi leggo la parte di codice riguardante il socket perché è infernale e non si capisce un cazzo. Dio Basic. Maledetto il giorno in cui ho imparato il Basic. Cosa? Potevi fare tutto e non mi carica. Questo mi dice che potevo fare tutto in un'unica riga di codice. Secondo me non è una buona soluzione. Niente, io non ho parole. Devo riuscire a fare questo client, perché ho un progetto.

0: un progetto e non ve lo dico, perché sennò cominciate a drogarvi e a suicidarvi. Non ve lo dico, non posso dirvelo. Se volete sapere il mio project, fate finger hps1@medialab.dns.org. A questo punto me ne fotto e vi lascio. Godetevi i rumori del Media Lab.
1: Come?

0: No, no, no.
1: Perché se poi mettiamo, non lo vediamo.

Come.

Thank you.

Thank you.

0: Claro.
1: A quale direttore hanno andato questo ragazzino? A un pugno?
2: No, non infetto catenetta libero.
1: Eh?
2: Catenetta libero.
1: Libero?
2: Sì, catena in San Libero.
3: Strano come

0: arrivati con il rapporto di scatto.
1: Perfetto.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Allora, per la Lazio
1: possiamo farlo.
4: Entrambi, questa è la del tuo corpo.
0: Dai, se c'è questa,
4: non c'è la
1: ma dove
4: cacca
0: di là
1: e allora aspetta la partita
0: la
1: partita
4: no
1: probabilmente
4: probabilmente
1: scambierai e sicuramente non mi riporto indietro la
0: schiena Stavo devo riflettere essenzialmente su cosa vuol dire tutto ciò. Permette di vedere quella porta, perché io ho rifletto
4: su troppo. Ma quando è che andiamo qua a mettere un argomento di meno queste due cose, non troppo io perché.
0: Vedi, l'università non ti posso fare le cose utili. Ti deve insegnare il C, però non sa cosa fare.
4: Io mi scrivo infatti fuori da informatico, dicevo questa cosa, ti abbandonerò.
0: Iscrivimi a filosofia, ascolta a me.
4: Iscrivo a Canterbury, io. Perché non sono domani.
0: Ti macchinerei quel cazzo di cosa?
4: Allora chiudere!
2: Ma che prego?
0: Sì!
4: Andrea, può fare questa cosa, fai la domanda, noi ti diamo spesso. Può fare indicazione, se diciamo costante. Ma dopo la passione, quando il primo non c'è un cazzo di questo sono anche stati. Ma sicuramente poi il pacchetto l'uomo nuovo, che mi sento una faccia. Pam pam, capita, stanno, ma stiamo filmando ancora? Guardate la doccia.
5: Mi sentite? Scrivete sul canale Kernel Panic se mi sentite, perché non so se stiamo. Non vedo niente, o sono loggato, laggato o non mi cagate.
4: Ma io che tu?
0: Ma io direi che coglione con la papera.
4: Ma questo bambino è a colori?
0: Ma io che cazzo?
4: È colori questo bambino?
0: No. Devi essere i colori per andare.
4: Mi ricordo a colori. È uguale a quelli che sono là. Cioè.
3: Dove?
4: È un college di... Aspetta, non devo vedere il nome. Non devo in Irlanda, ma devo vedere il nome. Stafford College.
3: E chi c'è più di più volte?
4: Sono sempre indietro, quando ci guardi con obiettivi di raggiungere, però la città pomeridiana non sono mai sposto, perché sono ben di in informatica. E c'è una cazzo di questi costi, perché là ce ne hanno 12. E non riusciamo a fare una famiglia della stampa di rete, non so che qualche cazzo l'avevo fatto, la ci siamo riusciti. Pam,
2: Laura
4: e il motorino? Ma che cosa è? Il garage di quella con le cose così? Perché non ci arriva il motorino normale? Quindi ma la vista la di Marta allora.
3: Allora adesso è.
4: Allora no, la vista la di Marta, si vede il numero loro. Dai, il tuo. Violato.
0: Il più brutto è quello che costa di me. Se non è stato questo costo. Non è più
1: non ti piace
0: non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti piace non ti pi

0: Andrea, te l'ho detto? Se mi parliate, compagni degli elementari.
1: Compagni del
0: giorno 27, c'è una mia compagna che l'ho detto da 13 anni. A ora dormire di nome.
1: Cosa?
0: I miei compagni degli elementari che non vedo 30 anni dormire di nome. Mi ha trovato un po' impazzito.
1: Ma gliel'hai battuto?
0: Niente, me l'ha scritto un nuovo commento pure dei miei cognomi, su ciao.com.
2: Che puttana fuori, capirei.

0: papeles, pero ahora está tan guapa, buscando la regata, pues.
1: Non Poi che pensavo, sì, vengono ogni ricordi, cioè poi non lo sai, io la legge non si può conoscere il mondo civile.
2: Ma perché non tu lo
1: conosci? Il gioco di civetto con le scuole del 2008.
0: Ma che cazzo porti, il cazzo che ti sovrega.
1: Grazie, me ne asterisco. Allora, cazzo.
0: Non gli devo rispondere un altro, non gli devo
2: abbiamo bisogno della password di HD. Pace. Qua.
1: Me la andiamo a trovare password, quando guarda il mio banco, ma se però facciamo così.
2: Che cazzo vuoi la vita mia?
0: Se non le trovi nella mia. Davanti, non ci sono più.
1: Ma
3: non ti dimentichi la
1: pasta,
3: devi
1: dire questo, questa tutta. Se non vedo ricordo nel capo, come faccio di dimenticare la sombra di Gigi? E gli ho detto, entro, non fare, caro per uno. Poi ho un paio uguale alla mia ombra, che sono la mia. Ma la mia ombra, che non questo. Ma che cazzo è? Cazzo! Me la succiata, era la pasta di tutta l'uola, sono super giù. Cioè, ma che cazzo è?
2: Come dire, entro nella mia home, insomma, tutti i file di proprietario quest. Si sta home.
1: Ma questo perché è scrivibile?
2: Come?
1: Questo perché la home è scrivibile?
2: No, tutto trovato, quasi tutto.
0: È scrivibile. Vuol dire che
2: no, no, sì.
1: Vabbè, così. Il bicchiere.

0: Windows me!
1: Windows merda!
2: Allora, sono operativo.
1: Io gli ho mandato.
2: Windows
1: qua.
2: No, nessun sistema operativo.
0: Il file
2: di usare. Allora,
0: ma io non ho preparato,
2: se mi
0: e poi per cosa? Per
2: oh, questo
0: è rimuovere.
2: Questo? Cosa avrei questa? Quando adesso comprare il computer, niente di non mettere nessun sistema operativo, questa l'idea è che funzionava il computer, viene stato Windows e ecco, ora funziona, e poi l'avrei installato, perché l'avrei pagato. Se ti rendi conto, bisogna vedere che il computer funziona con Windows, non funziona.
0: Ah sì, qua poi vedi le proprietà, le cose, io come se non io soltanto, dico sì. Sì.
2: Dico, è che si apre quello che si chiama il menu, non è L?
1: L. Comunque basta che scrivi l'username, chioccio, off che vuoi andare a prendere.
2: Dai. Minchia, ma tu lo sai che sulla mia macchina ho combinato un casino.
1: Perché?
2: Perché vende tipo non avevo una vendita a parte diamanti e diamanti, gli hanno scritto sì, però mi hanno lavorato le tecniche allo scelto. Allora senti, guarda, la posso dire tutti quanti. Allora scrivo il mio ministro, ma non so dico, meglio di dire la posso dire tutti quanti. È nato un casino, il mese di giorno mi sono dato 96 mail per il Linux Messina. Ah, la posso dire a tutti, non ti interessa se io non sono Linux. Se devo fare delle cose posso farle. Ah, qua non
0: mi
2: è nato un casino.
1: Ovviamente.
2: Mica, ma sono dei coglioni da dentro. E come? La questione? Le nove, senso, che vengono i costi?
1: Ma io non so, ma che devono venire, figurati che sono una ragione. Passano il
2: trovare.
1: Quando dice. Non so, ma questa sera, a me nessuno ha detto niente, ma che ne so, io non ci vado a questa cosa, diceva, perché non ce l'ho più soldi. Ho qua mandato le mail per tutti, ho qua quanto.

Store.

0: quello con il foglio da qua.
1: Perché mi fai il cervello, mi devo parlare ora, gli invitati, cos'è gli invitati alle feste in tavolo?
2: Sono aperto allora?
1: No, gli invito a fare con i parenti.
3: Quindi invito a tutti qua?
1: Sì, sì, a tutti i parenti.
0: No, non è fatto. No, non c'è. Anche stai.
4: Questo è quello su cui non hai sentito sempre di domani.
1: Cavallo qua, però li mangio dal fiere, io li mangio e lui perde la porta.
4: Certo.
1: Perché va? Mangia.
4: Sì, sì, sì, è chiaro.
1: Mangia. Mi pare di cavallo.
4: So. Però perde la donna.
1: Però lo scacco. Con qualsiasi cosa prendo poi mi dice la
0: porta.
1: La pizza perciò non la prego. Si basa su questa variante della lettura, se non mette si basa proprio su questo. E si manda il secondo pedone. La torre. E lui. Dove se ne va con la donna?
4: Tu c'è ancora, no?
5: Oh! Ciao!
1: Dai, no! Dove ce ne può andare? Ah,
5: non
1: so la
5: cosa. Aspetta, non sono d'accordo.
4: Poi qua non andiamo a fare
1: quello di...
5: Ah,
1: ma... Sono solo a casa.
3: Ma così com'è questo ramo?
1: Mi nasce anche il sacco qua di cavallo che
4: si sì, sì,
1: la stampa. Mi do scacco qua, scacco qua e non andrò.
3: Prego,
4: allora
1: dove ti sei? Cavallo in chi sei? Cavallo in chi sei? Ora te lo faccio vedere. Cavallo in chi sei? A che altro va? Il perché di donne e tre? Infatti gli ha fatto questo. E ora che può fare?
4: Niente.
1: La sera non se lo può mangiare perché se l'ha inchiodato. Questo è il torneo, eh?
4: No, ora si parla con la sera.
1: Al fiere è bene. Qua io ho mangiato di alfiere in torneo, però forse sarebbe stato più dinamico a far liquidare la qualità a mangiare di torno.
4: Mangiare di torno?
1: Invece ho mangiato di alfiere.
4: Tutto, così non è sempre
1: la regina. Sì, sì, sì. Cioè, ora gli sono ripresi due pedoni, però guarda è posizione. Non si può arroccare perché sennò perde la schiena. E dove questo? Donna qua. Si può arroccare?
4: Non si può arroccare perché
1: figlia no.
4: E quindi
1: e quindi qua lui gioca fermato torre F8 a 6 cavallo qua torre F8
4: però l'ha scoperto comunque.
1: Io
4: so, le vuole a noi. Questo questo pedale.
1: Lo stesso mangio qua.
5: No, è vero che
1: sto attaccando due volte qua. L'unica cosa è lo questo, lo torre questo se non lo posso dire. Ecco perché torre questo.
5: Vedete,
1: infatti
5: abbiamo costruito una casa sopra un gate.
4: Però una per salutare
1: perciò ha fatto torre questo perché dopo che io mangio lui rimanga e io rimangio attacco sempre quattro volte è obbligato a difendersi, attacco la terza volta e può giocare questo. Così andava la partita su questa si mangia questo.
4: Comunque lui è
1: per evitare lo scacco qua che è letale va qua al fieretto qua lo scacco doppio si mette subito la partita 3 di 1 scacco qua non ci può andare perché c'è sempre lo scacco sulla testa questo scacco no. Unica tutte mosse portate sono queste ah. Da scacco in fuori scacco solo perché la schiera è inquietata da vai
4: questo è incredibile
1: ce la siamo andata una gran
4: ce la facciamo una velocissima tanto durerò non va per niente.
1: È un attacco proprio gratuito questo qua che stanno facendo tramite media, perché tra l'altro l'auto prende una più attività in questo periodo.
4: No, non so, di copie avvenute prima
1: della formazione
4: della convenzione, prima dell'associazione, per revocare la convenzione. E che significa là? Come se tu...
1: Voi che inserite delle mani?
4: Dunque tu mi fai questa cosa?
1: Ma voi la convenzione l'avete scritta con Mr. Focca?
4: Dunque io a questo punto dovrei mangiare una cosa di tacco, ma se io non mangiassi che aspettativa?
3: Non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega, non è un mega

Però ancora c'è la ragione del diritto, però in più, cioè, perché è stato così, eh.

0: forse sbagliato.
1: Vabbè, cambi pure notte,
0: no,
1: questo è molto qua, dai. Questo, se vuoi, questo era anche meglio, in effetti.
2: HKS1, numero di battute al minuto 134.
3: No, al secondo che fatto Andrea, 21 era fino al secondo.
2: Allora deve essere HKS21.
3: No, uno, perché stai il primo ad avere questo link.
1: Allora. No, niente, non riesco a fare niente. Non c'è
2: niente.
3: Dimmi che
2: cosa fai. Allora, anche l'HKS 1.1.

Yeah, no wonder. Time to live it, but...

0: 연도 선배가 방금 양도 자리 안 하는 정도가
1: Allora
2: Nile è un grande, anzi lo scrivo subito. Vabbè,
0: vabbè, io oggi l'antenna satellitare, praticamente
2: Allora, vi comunico che su istologia1.nbo.unicp.it ci sta un server.
1: Dipartimento biologia animale.
3: Eh sì.
1: Dove c'è il tovino?
2: Dove c'è Sama?
1: Dove c'è il Meruno? Ma perché non conoscete il Meruno?
2: Ricordo che hai un esercizio che trasmetterà l'FTC
1: a lui
2: e lui diceva proprio le cose che le mando per forza.
4: Ma questo è proprio no, questo è proprio no, una cazzata. Vabbè, va bene, va
2: bene. Ah, infinita il progetto di esercizio, come si chiama?
4: Sempre, che cazzo faccio?
1: Se non l'ha messo online, non mi ricordo.
4: Questa è stata una mossa di troppo del cazzo. Questa
0: è iniziato troppo tempo perché è una cosa in genere.
4: È
0: una regola fondamentale che è più lunga è la pensata, più grossa è la minchiata.
4: Cioè la risposta all'apertura che ho fatto io è esiste?
0: Sì, io devo giocare con l'F3, tu mangi e io mangio il pedone, tu mangi e io mangio. E poi l'alfiere non lo devo mettere qua, lo devo spingere qua e me lo devo riprendere con l'alfiere il pedone.
4: Vabbè, comunque vado anch'io.
2: Ah, perché
4: l'hai vedendo bene. No. E queste cose mi mette in crisi, queste aperture strane. Lo so, è già per me.
0: No, non la gioco mai.
4: No. Perché è un po' pericoloso.
3: Contro
4: l'altra di
3: comando, ogni volta.
2: Ok, come gusto, grazie.
3: Ci stiamo.
2: Non è che tu stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai, ma stai,
5: come?
6: Non devo dire il fatto che lui non avesse missione.
5: E qui facciamo questa
6: cosa?
5: No,
6: grazie, momento, prego che ancora non sia.

0: Как?
1: Non so se sono ragazzi di Linux messi, no?
2: Ma è per ragazzare, come formattare un dischetto da 720 kilobyte?
3: Niente. Ho appena avuto, ma adesso sempre la faccio.
1: E alla fine?
3: Tutti i colleghi l'hanno fatto, ah, io voglio fare. Io allora, io mi dico una cosa. Io ti ho fatto un motore tremendo, allora ti dico, ora mi chiede, chi deve essere un, chi deve avere la parte di lui. Dalla vostra risposta deciderò se seguire. Che non ero per stare in inglese. Non ha risposto più nessuno. Da quel momento, dopo 24 ore, nessuno avversario si promette in quella lista. Comunque, se sono stati con più del 7 di questo risposto.
2: Come?
3: Anche il bunker.
1: Sì, non è da non parlare.
3: No. Ma il primo si chiede, non è che non devo fare per scalpo. Il fatto è che là c'è gente che non sarà anche omosessuale. E il problema è che poi la nostra più si serve a centrale per fare delle prove. Ma che prove fare? Se ti rendi, non un server per mettere i servizi.
1: Se no, poi
2: bene.
4: Io imparo poi velocemente, non sono uno di quelli.
2: No,
4: meglio
2: che mi sta contando.
4: Però a questo punto io dovrei solo studiante che mangiare, perché c'è un vantaggio.
3: Devi trovare la casa fuori.
4: Mangiare, che
3: io sto staccando,
2: no? Come fai per un fatto?
4: Allora io sono un po'

0: le magie dans le monde de la communication, fait tout ça.
1: Aspetta, perché qua sono la figura che c'è qualche cosa che ti potrebbe...
2: Ma non sai però che tu la faccia scadere.
1: Perché sei proprio ridotto...
3: Le ragazze fa sposta così, non mi farei toccare i
0: tuoi giudicanti, che era ottimo.
3: Quindi ho detto, vabbè, sto per evitarmi. No, bene, bene.
0: Buono. Più possibilità. Qualcuno lo sa che... Cosa vuoi dire mio? Allora, giusto, bisogna farlo. Ah, mio. Il fatico nome del Greger. Greger, però, bisogna.
3: Allora, non ti vuoi dire mio. Prego. No, con la storia. Prima di lui, già.
2: Che palle.
3: Perché non sarà uscito la mia?
0: Ovviamente è il mio figlio qua, per essere di passeggio. Esatto, ovviamente.
1: Certo.
0: È una relazione di profano. Perché è immigrato in Giappone, con il suo computer, però anche quello che noi assistemmo come al segno indelebile del passaggio.
4: Ciao
0: Manino.
1: Ciao.
4: Ma
1: non puoi
4: chiamare italiano.
0: Nel
4: senso che
0: adesso
4: la
0: faccio in italiano. Ah, certo,
4: ma
0: arriva
4: della tua ma non è in italiano.
0: Allora.
4: Oddio, c'è un tuo lavoro tale.
0: Possiamo farla qua, però possiamo farla qua.
4: Allora, se vogliamo partecipare, non c'è. Allora,
0: no, aprire significa aprire.
4: Cosa?
0: Aspetta, non so, non ci sento un po' qua. Sono la finestra, non ci sono la qua. Noi lo potremmo anche fare un po' a volendo, ecco, è proprio, c'è questa voglia di rivivere l'assemblea una volta ogni tanto.
4: No,
0: ma vuole invertire, non so questa situazione.
4: Allora,
0: mi serve che leggendo. Se la vogliamo fare la facciamo. Se noi andiamo qua, se si fa assemblea partecipiamo.
4: Allora, mi hanno detto che altre persone volevano portarla per domani.
0: Cioè,
4: per domani è meglio?
0: Beh, sì, c'è uguale.
1: Non è domani c'è il consiglio comunale.
0: Tanto come non ce ne sarà come oggi, no?
1: Domani c'è il consiglio comunale.
4: Ma
1: no. Ciao Giorgio.
4: E non ti devi fare assolutamente oggi?
1: Ma
4: se
1: non vai,
4: io non
1: posso. Ma che
2: c'era una lettera nell'altra stanza.
0: Ah, quindi sì, questo è un fanno. E va, ma che noia, no?
1: Ah, non c'è stata la scelta. Vabbè.
2: Un altro pezzo che mi metto a piangere.
1: Dunque.
2: creativo.
1: Sì. Ah. Sì, è qualcosa di creativo. Si fa blonda, sai dove è in crisi che mi prende, quando c'è troppo spazio sulla schiacchiera, che il panico del...
2: delle possibilità, delle troppe possibilità.
1: La mia mente è un'altra. Va bene, guarda, io faccio questo giusto per il piacere, faccio
2: per essere insultante, dai.
0: Mi secondo lei mi si non è stupato, io sono la nostra, come me stesso non si viene stupato, mi rendono tu in plastica, mi chiedo qua, se lo vuoi fare, mi chiedo qua.

0: fatto di riesci a farmi un altro mosso di sviluppo.
1: Sto cercando di riesci a farmi.

0: sulle librerie, sulle officiorie, tipo fanno dei fai con dei tipo ben cassettiali, linee, quindi una funzione, si può fare ovviamente fa una linea oppure fa una parabola, una circonferenza, non dei dati. E queste sono le funzioni. Perché sennò vuol dire di scrivere linee grafici.
1: Grandi, io vengo con queste cose, quindi me ne sposto.
0: Grazie.

0: Questa partita, va. Come l'ho potuta perdere?
1: Giocando molto probabilmente.
0: Giocando male. Semplicemente giocando male.
2: Questo, quasi sicuro che domani. Allora va, sei.
1: Sì.
2: Possiamo prendere.
1: Cambiamolo quello dopo.
2: Dai, andiamo in giro.
0: Sono sicuro che faccio una mossa del cazzo. Sono sicuro.
3: Stiamo aspettando questo.
0: Va bene, hai ragione, adesso non posso fare ulteriormente, quindi. Qual è la mossa del cazzo che faccio?
3: Una che sia proprio definitiva, però.
0: Definitiva.
3: Innanzi a chi è?
0: Vabbè, no, non è.

andata, è stata, ma comunque anche volendo, mi sta andando, senza niente.

0: That's good.
1: But I'm
0: in the town a lot. I'm in the town.
2: Benvenuto stasera, per Giovanni, ex consigliere provinciale del CCD.
3: Oh,
4: veramente?
3: Quello che era.
4: Ma come si chiama?
2: Giovanni Granato.
4: No, non un controllo.
2: Non è questo Marco Conte. Io ex compagno di Grazia.
0: Giampiero, un uomo all'improvviso. C'è una cosa che è caduta così, c'è una rassegna di film Afro Asiatici al Cino Harrison che è stato trasmesso. Comincia alle 9 oggi con un film del Chad. Capitale in Gemena,
2: Sì, conosco.
0: Un film, una rassegna cinematografica, un film intero su questo paese. Puoi immaginare la quantità di questo film, per esempio? Un paese che produce solo petrolio minerali, capito? Ha prodotto un film. Io sto andando. Mi piace venire.
2: Non so.
0: Non sei ancora. Allora prossimo giorno.
2: Ogni lunedì.
0: Grazie. Allora metti questo papello. Alle 9.
2: Metterò in programma.
0: Io ho detto tu perché è vero che sei un po'.
2: Sì, mi piace.
0: Senti, per andare alla zona di via Gabriele di Danunzio, si può prendere l'autobus di qua? Un autobus?
5: Vai a Gabriele con gli altri, vai a Gabriele
2: con gli altri. In macchina?
4: No, ma poi mandiamo.
0: Andare via a Gabriele di Danunzio, è lontano andare via?
5: No.
0: No.
2: Devo mangiare, scusa, che sto sentendo.
5: Due,
2: mi sono lasciato un attimo. Grazie.
0: Americana. Si fa come le auto.

0: quello lì siamo a destra un po', siamo a livello molto alto.
1: Ah, sì,
0: siamo a destra un po'.
2: Sì, che va la mia cosa. Sì, così.
0: Dopo un quadro,

Cool.

0: Grazie. Redditi qui su pocket.h e pocket test. Guarda, se tra le opzioni è possibile.
1: Conosco la, non ho strategia, conosco le regole del gioco.
2: Non è vero che sta.
0: Mi pare che ce ne potrebbe essere uno. Ma
2: perché il cavallo non deve si muove solo. Il cavallo si muove solo in generale.
1: Sono
2: qua,
1: L.
2: A L. Cavallo? Ah, giusto. Cavallo si muove. Le torri sono a scacchi, le torri si muovono in diagonale, i pedali si muovono in avanti.
1: In diagonale quando
2: devo andare?
1: In diagonale quando devo andare?
3: Ciao.
1: Anche noi, perché la volta scorsa non l'avevamo data, quella precedente, ma la volta scorsa l'hanno data, quella precedente.
0: Sì.

0: Mi sto riconnettendo, sto cercando di riconnettere.
1: No, ma io però sono abbastanza segnato. Vabbè, almeno devi perpensare anche di voi. Non lo dico più.
2: Che fai dietro i giochi?
3: Non gioco. Sono dei giochi.
0: Questo è
3: il
2: sì, che stanno dicendo da
0: adesso a cuore. Può fare la raccolta, non vuol dire adesso. Allora,
2: io voglio la lingua non c'è
0: più. Sì, adesso è finito. Sì.
4: Assolutamente.
0: Non chiudo la ventilazione, non la

Hai ragione, la configurazione dello stream. Quindi bookmarks. Ah. Hanno suonato la porta e io vado anche a controllare il pollo.

Un foglio strappato.

0: Avete ascoltato cagarsi in fronte quando si è contenti?
1: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto. Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo. Hai ragione. Sei un vero amico, Federico. Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: bene. 0338 72 03 425.
1: Ok.

0: realizzato adesso il prodotto.
1: Ho registrato questi prodotti analisi. Radio Cybernet, Centro Sociale Auro, riunione della rete telematica Freaknet.
0: Possiamo finire, ma c'è tu sei? Allora, praticamente qui a Mauro si sta portando avanti un progetto assieme al CIS che riguarda
2: assieme alla
0: di cooperazione internazionale Sud-Sud, è un organismo di volontariato praticamente che si occupa di immigrazione sostanzialmente, ma soprattutto di quello che riguarda la possibilità di sviluppo di un certo tipo di cultura e di tecnologia a favore dei paesi del terzo mondo. Comunque qui nell'ambito catanese stanno progettando una serie di iniziative praticamente tendenti a integrare quelle che sono le culture degli extracomunitari, a creare dei momenti di integrazione, di comunicazione, di incontro tra le varie culture. Ora, nell'ambito di questo progetto, che tra l'altro è finanziato dalla CEE, loro avevano chiesto se l'Auro, e quindi anche noi, perché di fatto se vogliamo possiamo portare avanti noi questo progetto all'interno dell'Auro, e se si poteva organizzare dei corsi di informatica di base, che naturalmente sarebbero finanziati alla stessa, ovviamente sarebbe modo per anche avere un minimo di reddito, ovviamente non pensiamo di guadagnare chissà che cosa, però ecco, diciamo chi ci lavorerà sarà rimborsato, ecco, per il tempo che spenderà. No, per questo no, non è necessario. Io so che per quello che riguarda i finanziamenti della CEE non sono necessariamente legati a questo, non credo. Anche perché stiamo trattando poi di una cosa dove lo sai bene, i titoli contano poco e niente. Vabbè,
3: ma non voglio dire, perché poi uno non sa niente.
0: Comunque.
3: Cioè, contrario, poi per la professione della scuola, siccome i titoli e poi alla fine non insegna nulla.
1: Ma siccome siamo noi a portare avanti questa cosa, dobbiamo un secondo, suppongo.
4: Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po'. Radio Cybernet, intervistiamo SIS 64738, uno degli utenti del canale, che ci dirà un po' qualcosa. Cosa ci vuoi dire di bello?
5: Allora, secondo me le cose interessanti del canale Cybernet sono due. La prima è che tutti gli utenti sono operatori del canale e quindi viene destabilizzato completamente la situazione che normalmente si verifica negli altri canali, e cioè che alcuni utenti detengono potere di censura sugli altri. La seconda cosa interessante, e forse ancora più interessante, è che non è un canale tematico. Negli altri canali tematici gli utenti joinano il canale appunto per trovare qualcuno con cui parlare di qualcosa. Questo è molto poco interessante, nella realtà non si verifica mai che nessuno fa qualcosa per poter parlare di un argomento. In realtà quando noi usciamo con degli amici, quello di cui si parla poi si vedrà durante la serata. Il canale Cybernet è così, non è un canale che ha un tema, ha solo un modo, nel senso che quello che è stato stabilito è solo il modo di comportarsi, cioè nessuno deve prevaricare gli altri, nessuno deve porre limiti sul linguaggio degli altri.
4: È quello, una specie di spazio virtuale da usare come si vuole.
5: Esatto, una piazza virtuale vera e propria, questa è la cosa interessante. E poi l'argomento varia, una sera si parla di qualcosa, una sera di un'altra, non è molto importante questo. Il problema è questo, che quando noi entriamo nel canale Cybernet, entriamo in un canale dove troviamo degli amici, non degli utenti che hanno qualcosa, un argomento in comune con noi. L'argomento lo si crea ed è veramente una cosa poco importante rispetto all'amicizia tra gli utenti.
1: Esatto, però poi di fatto spesso questo non accade, ci sono problemi ad esempio con degli utenti che infastidiscono altri utenti, che cercano di censurare ciò che si dice nel canale, quindi si crea un po' questo conflitto. Cosa ne pensi? Cioè, come si potrebbe risolvere secondo te questa situazione di conflitto quando si crea?
5: Questo è un problema connaturato all'essere umano stesso. Quando la tecnologia arriva alle masse, nello stesso momento non funziona più. Già internet non funziona più perché collassa sotto il peso delle pagine, delle enormi home page dei ragazzini, e già le università di tutto il mondo stanno creando una internet 2 per le elite che funzioni su larga banda, eccetera. IRC finché collegava solo le università probabilmente era un luogo dove scienziati altisonanti potevano comunicare in modo perfetto, eccetera. Oggi che anche i 14enni hanno la possibilità di entrare in IRC, entrano magari per dare fastidio, entrano per insultare, entrano come si dice per fludare, eccetera. Questo è un problema dell'essere umano: nel momento in cui un qualcosa, un mezzo diventa di massa, comincia a non funzionare più. A questo noi rispondiamo, o meglio Cybernet risponde con l'automoderazione, con l'autogestione del canale, non già un utente Superman che deve censurare gli altri, che deve bloccare gli altri, ma invece tutto il canale e quindi parecchi utenti che si assumono questa responsabilità. È molto meglio perché è molto più facile che molti utenti tengano a bada uno piuttosto che uno ne deve tenere a bada molti.
1: Quindi diciamo un canale cyber che è poi specchio della realtà, cose che succedono nella realtà, nella vita normale, succedono anche sul canale.
5: Certo.

Thank you.

0: culto. Signore e signori, uno scoop Radio Cybernet. Il caffè di Dio Santo è andato a fuoco praticamente. Siamo qui davanti al locale, è chiuso, e beh, questo è stato un incidente. Vediamo se riusciamo a raccogliere le informazioni. Scusi, sa mica cosa è successo per Radio Cybernet? Un incidente di notte, cosa è successo?
1: Cosa fuoco?
0: Ma di notte, di giorno? Incredibile. Grazie. Scusi, sa qualcosa di cosa è successo per Radio Cybernet? Quando è successo, di notte, ieri, oggi? Ah, è tanto. Grazie.
2: Mi consenta, vorrei imparare a parlare il catanese.
3: Ti vuoi imparare a parlare il catanese?
2: Sì.
3: Non ci sono problemi, ora ti canto una canzoncina, in 2 secondi parli il catanese.
2: Ah, no?
3: Vai a base, tu ora.

0: I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.
1: Qualsiasi domatore di muli sa che l'animale non deve essere forzato o sottomesso se ne vuole conservare le capacità.
2: Che vuoi dire, Federico?
1: Che voglio dire? Tofranil, il medicinale per un'obbedienza felice.
3: Ordinalo subito via internet www.istitutodiobbedienzaanimale.com.

0: sono bellissime.
1: Minchia, tu con la bacchetta.
2: Minchia, vai, hai sentito?
1: Bacchetta,
3: sì, sì.
2: Porca vacca, che vedeva te che con la mano sulla gola.
4: Unità speciali. Addestrati a operare dietro le linee nemiche, capaci di annientare forze 10 volte superiori, di vivere in condizioni di estremo disagio, abituati a non andare al gabinetto per giorni e giorni. Gioca alle unità speciali. Con tuta integrale, armamento completo e catetere d'emergenza, tutto sembrerà vero. È un prodotto Thanatos Multimedia.

0: Approfitta di un'offerta irripetibile.
1: Compra NAG 3, il televisore prodotto e distribuito dall'Istituto di Obbedienza Animale. NAG 3 ha un solo canale, schermo concavo da 9 pollici, stabilizzatore di tensione. NAG 3, la tecnologia di ieri, nel futuro.

0: Cosa stai facendo? Perché quel cacciavite?
1: So che ho preso delle decisioni abbastanza discutibili. Giro, giro, tonto.

0: Дорогой
1: Фею!
0: Grazie. Altra, grazie.

남의 집에 쓰기 나도 적기 나는 집에 쓰기

0: Catania, 11:30 di sera, siamo in macchina con Draven che ci porterà a fare un giro per la splendida città di Catania. Draven, vuoi dire qualcosa alla popolazione di Radio Cybernet?
1: Dai, stiamo andando in giro per Catania a trovare un contrabbandiere per comprare delle sigarette. Poi compreremo pure la droga a Lauro, per cui, boh.
0: Spieghiamo, Lauro è un luogo di ritrovo qui a Catania, è un centro sociale autogestito, ma in effetti comunque noi non compreremo droga, siamo contrari alla droga, siamo perfettamente legali, noi acquistiamo sempre il software originale e penso che questa parte non la metterò, perché è troppo sgamata questa parte. Comunque, niente, adesso ci siamo a Fra Verdi, interrompo.
2: Rumore di Jugoslavia, qui negli studi di Radio Cybernet, e vaffanculo.
3: Thank you.

0: Signore e signori, ci troviamo al cinema a vedere, come si intitola questo film? E parla!
1: No!
0: Come si intitola? Il sapore della ciliegia? Dimmi, di cosa parla?
1: Non so niente.
0: Ah, ammazzati, perché non ti uccidi? Tutti questi qua. Ecco, inizia il film.
2: Caro signore, tu hai il pensiero che è malato. In realtà sei bene, cambia colore.

0: Pronto?
1: Pronto Mario, sono Gabriele.
0: Gabriele?
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Bene, tu?
0: Bene, sposato.
1: Lo so. Quando?
0: Il 6 settembre.
1: Penso. Ah, quindi, un giorno dopo il mio compleanno, guarda un po'.
0: Sì, ricordo questa cosa che mi hai detto.
1: Senti, niente, io...
2: Si è connesso miracolosamente. Connesso con bambini urlanti in linea.
3: Sono chiesta sono deciso del carattere, verbali di interrogatori e confronti, non solo. Una perizia potrebbe accertare che alcune bambine sono state manomesse, si allungano così necessariamente i tempi dell'inchiesta e si aggrava ancora la posizione dell'ex procuratore Cuba, finito sotto inchiesta a Milano per falso, perché avrebbe minacciato alcuni degli imputati e proprio oggi Cuba ha messo a confronto con alcuni suoi collaboratori pure indagati. La seconda vista sorprende in Libia.
2: PM Cuba, falso ideologico e minacce agli imputati. Stiamo. Registriamo un slavo cretino.

0: Sere.
1: Atto sere.
0: Ciao Vicky Giovanni.
1: Ciao Poppone.
0: Ok. Ho un sospetto. Poi ho motivi buoni. Vado per caricare una lezione di prova delle nostre
2: attività. No, non lo dico. Ah.
0: Capito? Ma sei un po' così. Io non capisco. Sono così. È Porto Sicilia. Giovanni, si chiama Porto Sicilia quello, però va. La strada accanto alla stazione. Per il posto di Sicilia troverai più avanti in posto di Sicilia un semaforo, non il primo, il secondo. Diretti, la imbocchi, percorrendo questa strada che sale, troverai uno slitta, così becchi questa famosa strada, che è quella che scende, per dove ci sono gli autobus. E mi l'avete accompagnato?
3: Nel mondo capito.
0: Ok, ciao.
1: Ciao. Poi le chiavi.
0: Ah, minchia, stavo registrando alla sala slavagna.
1: È un classico. Retromarcia a 200 all'ora.
2: Intanto spostala un pochettino.
1: Madonna, vedere un attimo, scusa.
3: Ma guarda, ma c'è dietro, va andare però.
1: Per arrivare fino all'altro, insomma. Ciao
0: Vicky,
1: sono
0: Giovanni.
1: Ciao
0: Vicky.
1: Io l'ho detto sempre.
0: Andiamo a 200 all'ora ogni volta. Yo creo que se puede mantener la voz.

0: vedi se gli serve questo.
1: Allora.
0: Pronto?
1: Ciao.
2: Sì, no, qua le solite macchine di retromarcia, vado a boom contro un'altra macchina, 200 all'ora andava. Vabbè, comunque. Però la macchina mi conosco, sta preso dentro. Giovanni qua. Sì. E adesso sto vedendo. Comunque, cosa succede? Sì, la tenda 80 cm devi tagliare, di sopra. Da una parte arriva fino a terra, comunque ci va bene quella che per me. L'altra devi togliere 80 cm, ma è per Giulia, perché c'è il tavolo, se non sono sposato. Sì, qui è 80 cm, sì, va bene. E via dai che domani vengono i suoi, prendono queste cose qua, i soldi, perché ribalta una bolletta della luce, e poi c'è una bolletta dell'acqua, che è l'acqua qua generale di tutti, la luce del motorino dell'acqua e... una statia in mio 70, 69, ma non c'è bisogno, vedi un po', se mandi 100 va bene, perfetto, voglio dire.
3: Fabri, baci, per favore.
2: Bravo, baci, ok, baci. Senti, io vado a vedere qua la giusta, ok?
4: Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo vedi. Sì, se ti fa un ciao.
2: Ciao. Vado a vedere qua la giù.
5: Un pochino. Va bene. Vai. Sì, se non lo vedo vedi.
4: Sì, se ti fa un ciao. Ciao. E le dà tutto cosa?

0: No, non è bagnato.
1: Comunque aspetta un attimo, facciamo una cosa. Faccio assicurazione. Faccio assicurazione.
0: Siamo andati a mangiare bene.
1: Che so di che adesso non ti ha vestito magari.
0: Con questo è semplice, ti compila e fa. Lo so, però forse chiede non fa
1: chiedere
0: a me quando non è giù d'accordo.
1: Sei d'accordo a fare l'assicurazione?
0: No, aspetta, fammi vedere se storico perché.
2: Che fa l'assicurazione? Che so di che adesso non ti ha vestito magari la tua macchina. Perché tu sei una macchina consumata.
1: Cioè tu la macchina stamattina la puoi mettere prima. Ora dopo tassa cazzo lo scegli, se no ci facciamo scegli, io vi ho detto ancora. Sanguin, tu vuoi fare il sanguin, anziché che ti metti?
0: Il tanto penso che tutti e due. Il
1: tanto è tutti e due? E tu hai la strada, forse c'è la macchina come ti capita prima?
0: Infatti lui ha torto, ma anche tu che vai retromarcia.
1: Ma ascolta, perché gli abbiamo detto noi, sposta la macchina dopo che andiamo a fare.
0: Appunto dico, bisogna fare questo e poi si vede.
1: Infatti, no, fa lo scegli, fa.
0: Bisogna fare, sbatti, ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa
1: è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma
0: cosa
1: è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma cosa è tolto? Ma

0: Catalino.
1: E allora?
2: Dopo mi hanno detto poi.
1: Dai, non me la chiamo. Guarda lì, io lo voglio impiegare all'angolo, dai.

0: ho scoperto un poll registrato su questo nastro, ma non so perché, non so perché e non so perché. Bene,
1: qua c'è il verde.
0: Conviene volare un po'. Benone, dopo questa acceleratio officinalis che mi ha portato a... Oh, ho beccato Contact. Contact sta qui.
1: Ora, se non ricordo male...
0: Questa macchina è uno sterzo del cazzo. Contact è qua al Minion.
1: Io non vedo
0: la macchina della testa di cazzo. E toh, passa, passa, Dio porco. A meno che non sia questa. No, sinceramente non ne sono sicuro.

0: Basta, mi sono rotto il cazzo.
1: Ma tutto c'è un limite, Dio bastardo. Sei andato a vedere Conta. Ok, facci. Ma la macchina, dove cazzo l'hai messa? Porco Dio!

0: Registriamo adesso Eventi Catanesi, volume 2 o volume 1.
1: Satan devono aspettarsi per la fine delle forze in arrivo prima di rimanere isolati a causa della guerra. Sta finendo sia il riso che la terra. Si è stata con le parti di Renna di Vito. Se ne porta di nuovo questo mondo.
2: Ma
1: fuori intanto taglierà gli affari con un
3: pulmino
1: prepara molto bene la comunità oggi usanti per poterare da pochi o portare cattivi. L'esercito principale della carne è costituito dalle corna delle le corna giovani che puntano in primavera sono molto ricercate nei cilindri per le loro proprietà afroniche. Hanno pagato circa 45.000 lire al giorno. In questo caso, in realtà, possono comprare ciò che occorre in Italia. Non si trova a
4: Siamo fuori!
1: Sì! Sono tutti i vostri propri...

0: Arriba.
1: Immersi nel traffico di Catania. Solo la morte ci salverà. Solo la morte. Solo la morte ci salverà. Cosa ne pensi di questa cosa?
2: Non posso dirlo.
3: Un segreto.
1: Traffico, macchine, morte, devastazione ovunque. Persone che si uccidono. Persone che si strappano brani di carne con i denti. Macchine in doppia fila! Macchine in doppia fila!
4: Brani di carne.
1: Brani di carne, esatto, brani di carne.
3: Per me è antico come termine.
1: Lo so che è antico, antico, aulico, ma suona bene e perciò lo uso.
5: Comunque, se tu facessi ascoltare ogni tanto
1: se io
5: a degli psichiatri
1: ogni tanto facessi ascoltare queste cassette, forse il mondo sarebbe salvo. Invece, in mezzo a tutto questo traffico ci sono anche le macchine della scuola guida e io non ho armi, non ho armi e sono così in preda agli eventi, in balia degli eventi. Cos'è Benham? Che cazzo è? Tappeti, ma se li sbattessero in culo, arrotolati, superlano. Questo si gratta la oriccia e invece registro. Giulia spara minchiate come al solito, oppure tace pensandole. Eccola lì, ha parlato, ha articolato dei suoni. E cosa ha detto? Unicamente cazzate.
5: Niente lei. Povera.
1: Vero, povera. Va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, cambia corsia, va dritto. Metti la freccia, ormai non puoi andare più dritto. Resta qui. Dove vai? Resta qui. È tutto rosso. Siamo fottuti. È proibito parcheggiare sulle strisce.
5: Oh, metto più avanti e fare più stare a piedi, metti fra fino a zero.
1: Io declino qualsiasi responsabilità. No, no, ormai parcheggia qua, no? Che fai?
5: No, sto fottendo, ormai ho detto la minchiata, me l'ha stufato.
1: Ho detto la minchiata.
6: Ognuno poi ha il suo campo di esplorazione. Io potrei dire che ogni anno si scoprono nuove specie di farfalle, ma quella che interessa la criptozoologia e di cui io mi occupo è la Sfinge Credetta del Madagascar, che è un'altra cosa, la Xanthopan Predicta, perché è molto interessante. Nel 1862 Darwin indovinò, predisse che esisteva una farfalla come questa, ma non l'aveva mai vista. Perché? Perché aveva trovato un'orchidea così con un'infiorescenza così profonda, con un fiore così profondo, che diceva se deve essere impollinata, deve essere impollinata da un insetto, da una farfalla che abbia una spirotromba, no? Una proboscide molto molto lunga. E sembrava impossibile, eppure molti anni dopo fu scoperta questa farfalla e fu chiamata Xanthopan Predicta. È veramente un caso di insetto criptozoologico, era stato immaginato e ritenuto esistente ancora prima di vederlo.
7: Meraviglioso. Ecco, allora, un po' per concludere, l'opinione del criptozoologo rispetto a quelli che così noi abbiamo un po' definito i grandi classici, per cui il Bigfoot, il mostro di Loch Ness, lo Yeti, che significato hanno questi animali, insomma, queste creature rispetto alla nostra cultura e rispetto alla criptozoologia?
6: Beh, diciamo che ognuno ha una sua storia. Il mostro di Loch Ness è un po' il paradigma dei mostri, degli animali fantastici. Molti pensano che sia solo un'invenzione o una truffa. Sicuramente ci sono stati molti inganni in passato e anche recentemente, però affermare con certezza che non esista niente di insolito nei grandi laghi del nord sarebbe un atto di superbia, perché la stessa leggenda, se vogliamo chiamarla così, emerge da tutta una serie di altri laghi che si trovano nelle stesse posizioni di latitudine nord dell'Asia, nell'America settentrionale, nell'Europa e in certe parti anche nel sud degli stessi continenti. Allora ci si chiede, è possibile che tutti hanno deciso un giorno di inventare qualcosa di simile o c'è qualcosa che ci sfugge? Per esempio, siccome i laghi come Loch Ness erano in realtà dei fiordi marini che adesso comunicano con il mare attraverso sifoni, attraverso condotti sotterranei, non si può immaginare che ci siano degli animali, delle creature, poi di quali siano sarebbe lungo spiegare, e che si spostano dal mare al lago, e pensiamo che sarebbe facile vederli in un lago che ha una tale densità di torba dove appunto la visibilità è scarsissima. Questo è solo un esempio. Quanto agli ominidi o ai primati superiori, Yeti, Bigfoot, Almas, ce ne sono tantissime versioni in soprattutto continenti come il Nord America e l'Asia, che sono ancora ricchi di montagne praticamente inesplorate o comunque quasi del tutto non frequentate. Beh, lì le spiegazioni possono essere molte. Certo c'è una parte di invenzione, di allucinazione dell'alta quota, però dobbiamo anche ricordare che ci sono delle storie che raccontano nel Caucaso, per esempio, che si riferiscono a ominidi che assomiglierebbero moltissimo a uomini dei Neanderthal. Allora è emersa la teoria secondo la quale forse diciamo dei relitti di discendenti di Neanderthal potrebbero essere sopravvissuti. Sembra assurdo, ma se qualcuno sa cos'è il Caucaso, sono parecchie catene di montagne assolutamente impercorribili, assolutamente inesplorate, allora ci si rende conto che forse ci vuole un po' più di modestia e bisogna dire forse non conosciamo tutto. Certo c'è un fatto che pochi anni fa una spedizione nel Bhutan raccolse dei peli di una bestia che chiamavano Yeti o con un nome equivalente, perché ogni regione ha il suo nome, e questi peli sono stati analizzati dai migliori laboratori. Il DNA non corrisponde a nessuna specie vivente, e allora domandiamoci qual era questo animale che ha lasciato questa traccia e se non vale la pena di andare a esplorare per capire veramente di fronte a cosa siamo.
7: Ecco, allora proprio un po' in funzione di quest'ultima cosa, ci interesserebbe a questo punto capire, visto che lei fa parte del gruppo di criptozoologia italiano, un po' cosa fa questo gruppo ed eventualmente com'è possibile rintracciarvi per approfondire questo argomento che ci pare interessantissimo, che forse finalmente sta diventando un argomento non per pochi, per cui se riesce a darci qualche informazione su cosa fate e su com'è possibile avvicinarsi a voi.
6: Dunque, noi adesso stiamo riprendendo l'attività dopo un periodo diciamo di minore impegno dovuto a tante ragioni, però in passato abbiamo fatto convegni, abbiamo fatto anche qualche spedizione, abbiamo raccolto esperti di vari paesi e credo che ci faremo la stessa cosa già a partire da quest'anno. Per esempio l'ultima riunione ci ha visto a Ravenna con un gruppo che si occupa del pesce luna, Mola Mola. È un pesce a forma di luna che però in inglese chiamano sunfish, pesce solo, ma che sia sole o luna non importa, importa capire che nell'Adriatico ne hanno pescati anche di oltre una tonnellata di peso. Pensate che razza di pesce, non credo che tutti quelli che passano amenamente il tempo sulle spiaggette dell'Adriatico si rendano conto di cosa può nascondere quel mare che apparentemente sembra quasi deserto. E questo è solo un esempio. Noi abbiamo una sede provvisoria adesso che è in Roma e troverete indirizzo, dettagli, possibilità di iscrizione su un sito che si chiama CryptoZoo e che è facile consultare in internet.
7: Ecco, magari poi non so, noi lo possiamo mettere già stasera come indirizzo in trasmissione e poi più avanti farlo sapere ad eventualmente chi avesse bisogno. Se ce lo ripete...
6: Sì. L'indirizzo, dunque, il sito si chiama CryptoZoo, www.cryptozoo.com, e però diciamo, e lì trovate l'indirizzo anche postale. però diciamo, se volete, l'indirizzo postale è molto semplice: Roma 00124 Roma, e la via si chiama Gorgia Leontini. Questo è un nome forse un po' brutto da pronunciare, era un personaggio dell'antica Grecia. Gorgia Leontini numero 330. E a questo indirizzo, scrivendo magari con il mio nome per semplificare, Franco Tassi, per non citare tutto, Gruppo Criptozoologia Italia, si può chiedere come aderire, come ricevere materiale, come far parte del gruppo, diciamo, che hanno chiamato una volta gli Indiana Jones degli animali misteriosi, cioè quelli che vanno alla ricerca oltre i confini della scienza. Qualche volta riescono a scoprire, qualche volta scoprono anche che non era vero, però non vogliono dimostrare a tutti i costi che tutto quello di cui si parla esiste, vogliono capire qual è la verità che si nasconde dietro tante storie.
7: Ecco, benissimo, noi la ringraziamo, faremo sapere tutto questo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, e speriamo di risentirci verso nuove avventure, mi viene da dire.
6: E allora io dovrei dire in bocca alla lince, cerchiamo di avere un incontro con questo animale meraviglioso, così capiremo che in Italia c'è e c'è davvero.
7: Speriamo, grazie infinite professore, a presto.
6: Buon lavoro.
7: Grazie, altrettanto.
0: Not if you care for me. Stay, little funny Valentine. Stay.

Il calessino delle paludi è l'ultimo dei mammiferi viventi scoperti. Tutti gli altri infatti hanno il pelo, o almeno si coprono o riparano in qualche modo dal freddo, ma lui niente. Gironzola per le paludi nord-australiane senza concludere nulla. Non caccia, non costruisce ingegnose tane, non ha interessi. In una parola, un perdigiorno. Ne sono stati segnalati 25 esemplari, tutti malconci e raffreddati. La femmina del formichiere gigante dimostra, se attentamente osservata, una dedizione pressoché totale nella cura dei piccoli, passando fino a 20 ore consecutive di veglia a proteggerli, lavarli e insegnare loro a cacciare. Ma quando non è osservata attentamente se ne infischia e passa il tempo a trastullarsi e far gare disputi con le altre formichiere. Il lamantino è un poderoso mammifero acquatico che vivacchia lungo le coste atlantiche americane. Mangia quasi esclusivamente vegetali, a differenza della gran parte dei mammiferi acquatici. Ha zampe enormi se confrontate a quelle di uno scoiattolo. Il lamantino è ritenuto animale a rischio dall'UICN. Cacciato per la carne e la pelle, è vittima dell'inquinamento, dell'abbattimento della vegetazione costiera e di uno sconsiderato vizio del fumo, unico nel regno animale. Il brapido, animale mai avvistato né esistente in alcuna leggenda o mitologia, è rettile in tutto e per tutto simile al bradipo, ma velocissimo, e per questo praticamente invisibile e inafferrabile.

0: questo era il primo dei due pezzi che Federico Valera ha scritto per noi e che è stato recitato da Lorenzo Valera, che come potete capire è della famiglia uguale.
1: E... io anche sospettavo che le formichiere femmine ogni tanto si distraessero, quando non sono inquadrate dalle telecamere dei documentari, hai sentito, quando gare di sputi, io lo immaginavo, ho notato con quella faccia, un po' me lo aspettassi. Bene, quindi dopo il criptozoologo, dopo questo...
2: Scusate, c'era il mio microfono, era spento ancora dalla telefonata, è arrivato anche uno a dirmelo da un'altra stanza, perché qua c'è gente che ascolta in un'altra stanza, fa da monitor umano. No, dicevo, abbiamo sentito questo pezzo sempre su Animali Fantastici, che quindi si ricollegava all'intervista che ha fatto Luna con il criptozoologo, e adesso proseguiamo, abbiamo ancora tante cose, e allora, con cosa andiamo? Andiamo con una delle interviste...
0: Sì, io prima di entrare nel mondo dei Bonobo, che
2: quello è il pezzo caldo, eh?
0: Esatto, il pezzo caldo che noi aspettiamo.
3: Lasciatemeli stare i Bonobo, va bene, perché adesso con questa pubblicità che stiamo facendo rischieranno anche loro l'estinzione.
2: Ma stanno già rischiando, te lo dico subito. Pare che ci siano branchi di Boy Scout cattolici che gli stanno dando la caccia perché sono troppo lascivi, come dire, cioè, libertini.
3: Gli mettono una specie di mutandone,
2: sì,
3: per
2: esatto.
3: Le impudicizie.
2: Li bastonano sui genitali. Questa è una pratica proprio di evangelizzazione tipica della scuola, cattolica. Di alcune scuole teologiche cattoliche, sì.
0: Ecco, prima di andare a parlare di Bonobo, invece ci ascoltiamo questa, un primo intervento dei due che ci saranno, di Giorgio Celli, e questo è sugli imenotteri superiori.
4: Ci sono degli imenotteri superiori, no? Degli imenotteri superiori che nutrono le loro larve in questo modo. Prendono... per esempio, non so, un grillo, la femmina prende un grillo e attraverso il suo pungiglione, che è un pungiglione diverso da quello delle api, che ormai in ogni modo è simile per certi aspetti, nel senso che mettere questa volta veleno, prende questo grillo, lo colpisce, pensi un po', nei gangli nervosi, con grande precisione, in modo che lo paralizza. Poi lo porta nella tana e lo pone sopra l'uovo da cui verranno fuori le larve. A cosa serve questo insetto paralizzato e non ucciso? L'insetto paralizzato resta fresco sempre, perché naturalmente è ancora vivo e nello stesso tempo è paralizzato, ahimè, una cosa macabra, è incapace di difendersi. Quindi in pratica viene mangiato vivo dalla larva, che poi riuscirà dall'uovo e si nutrirà di questa carne sempre fresca. Pensi che è come se l'insetto femmina conoscesse i luoghi dove deve infiggere il suo pungiglione, come se sapesse che mettendo del veleno lì, quindi ha delle nozioni di filologia, colpendo con il pungiglione ottiene la paralizzazione dell'insetto ospite, della vittima. È come se sapesse che la carne, diciamo così, morta si deteriora rapidamente. È come se sapesse che la carne che si deteriora rapidamente naturalmente potrebbe nuocere alla salute della propria prole. Quindi pensi un po', si comporta come se fosse, come questa femmina di insetto, un grosso fisiologo, come se fosse un endocrinologo, un neurologo, ecco, voglio dire, non endocrinologo, un neurologo, un fisiologo, nello stesso tempo un alimentarista e, tanto per concludere, anche una buona mamma che ha grande cura della sua prole.
3: Abbiamo sentito Celli e come sempre Celli ci fa vedere il mondo a diversi colori, cioè io credo che così come c'è gente che cerca di dimostrare che l'uomo è superiore all'animale perché ha grandi qualità, così Celli ci dimostra come il mondo animale è uguale a noi anche nei lati peggiori e cupi.
0: Esatto.
3: E su questo, se mi permettete, vorrei mettere un pezzo che poi si ricollegherà a qualcosa che sono i rapaci di città.

giovane, incensurato, ero appena avanguardista. Io giravo per i pollai per addestrarmi sul pollo. Volevo farci un po' il callo, pollai, io non ne so mai.

Metto un bel barco in cocciai.

Venne in un ospedale, però in quello di San Vittore, quel tecchino micidiale era un'aquila imperiale.

0: E questo era Iannacci con il primo furto non si scorda mai, eh? Dino, che storia è?
1: Questa è una storia dove l'uomo e l'animale hanno un rapporto stretto. Vogliamo ricordare che comunque l'uomo, sempre pieno e tronfio del suo successo di primate, alla fine tutti i suoi simboli sono sempre animali. In questo caso parlavamo dell'aquila romana, l'aquila imperiale, che rappresentava il fascismo. Quindi il primo furto è finito in un confino politico.
0: Pensava fosse un tacchino, si è preso l'aquila e l'ha mandato al confino, giustamente. Bene, insomma, stiamo mettendo un sacco di carne al fuoco, per fortuna non carne di animale, ma carne sugli animali, perché qua, a parte te, Dino, non si mangia carne, tu lo sai.
1: Ma io faccio anche per voi.
0: Ma tu ti mangeresti un bonobo pure, guarda, tanto sei...
1: Più che altro per la paura della sua reazione.
2: Cioè tu dici è meglio farlo fuori prima che lui...
1: Che si incazzi, perché sappiamo come, quando si addira, come si comporta.
0: Bene, poi avremo sui bonobo, tra l'altro ho trovato anche una storia vera di un guardiano di bonobo che fu... No, non proprio come ha fatto il gesto Dino, che adesso non si può rendere in radio, però praticamente entrò per dargli da mangiare e una bonobo lo prese, lo abbracciò e lo baciò con la lingua. E questo dopo ve lo racconto.
1: Ma vogliamo ricordare come questo caso di bonobo è entrato nella leggenda popolare. Vogliamo ricordare che finché era relegato al mondo degli scienziati, la cosa non creava scandalo. Quando poi in California, in un bellissimo zoo, hanno messo una coppia di bonobo che facevano cose innominabili.
0: Più di una coppia. Era una piccola orgia.
1: Un assembramento di bonobo. Hanno dovuto coprire le gabbie dalla vergogna che scaturivano nei poveri bambini col palloncino in mano.
0: Esatto, poi parleremo proprio di questo, ma adesso...
2: Ma adesso, visto che si parlava di aquile, tacchini, aquilotti, abbiamo questo contributo che ci arriva da Andrea Landi, sempre che ha raccolto invece Lorenzo per noi, che parla di rapaci che stanno a Milano in città.
0: Quindi appunto, fate attenzione, perché se volete avvistare rapaci a Milano, ma penso anche in altre città, poi...
1: Beh, basta andare in Piazza Affari, però...
0: Sì, vabbè, no, quelli secondo me sono più squali, adesso siamo lì, mezzi rapaci, mezzi squali.
2: Il falso squalo.
3: Innanzitutto, come rapaci diurni, i più comuni qua a Milano sono i falchi pellegrini. Ce ne sono diverse coppie, almeno un paio di coppie che nidificano nel castello, nella torre del castello Sforzesco, e poi spesso si trovano lì alla montagnetta di San Siro. Ce ne sono altre due o tre coppie segnalate. E poi, dunque, cosa abbiamo? Abbiamo delle albanelle, una coppia alla bicocca, che vedo praticamente due volte alla settimana.
4: Come sono fatte le albanelle? Come sono fatte le albanelle?
3: Le albanelle, dunque, hanno un colore più chiaro, volano tutti i rapaci diurni, allora, piccola cosa, tutti i rapaci diurni bene o male hanno il petto e le sottoali più o meno maculate, su fondo bianco, marroncino molto chiaro, e il dorso scuro. Quindi dal grigio dell'albanella appunto al marrone scuro della poiana, passando per il rosso dei falchi pellegrini.
4: Ma la dimensione qual è?
3: Dunque, delle ali, come apertura alare massima, stiamo parlando di un 70-80 centimetri, non di più. Qualcosa di più nei gheppi, che sono i gheppi, sono quelli scuri, con spesso anche il petto abbastanza scuro. Visti da vicino sono puntinati. La differenza più che altro è nel comportamento, mentre i falchi pellegrini si possono tranquillamente, nelle belle giornate, vedere fermi sugli alberi e bassi in volo pianato. Albanelle e gheppi di solito sono molto più veloci, volano anche a bassa quota, perché mi è capitato di vederli anche in circonvallazione, a bassa quota, quasi tra le auto, e sono molto più veloci, quelli di più difficile.
4: Cioè tu hai visto dei falchi pellegrini in circonvallazione?
3: Sì. Assolutamente sì, l'ultimo che mi è capitato di vedere sarà stato a 30 metri da me mentre stavo andando l'anno scorso alla fermata di Lampugnano del metro, nel parcheggio del Credito Italiano, era lì su un albero ed era a 20-30 metri da me.
4: Ma è frequente incontrare questi animali in città?
3: Se ci si sta un po' attenti, sì. Diciamo che nelle belle giornate, specialmente di primavera, autunno, inverno, d'estate è già più raro, si trovano abbastanza spesso. Basta trovare un posto dove li si vede una volta e tornandoci spesso si ritrovano.
4: Ma bisogna munirsi di cannocchiale oppure li vedi anche a occhio nudo, sì?
3: Si vedono tranquillamente a occhio nudo. Se uno vuole munirsi di cannocchiale riesce anche a riconoscerli.
4: Ci sono delle zone più frequentate, prima dicevi del castello, eccetera, e sono zone in cui è più facile imbattersi in uccelli di questo tipo?
3: Senza dubbio i parchi. I parchi, quindi Parco Sempione, quando è poco frequentato, quindi per esempio al mattino. Il Parco Nord sopra Niguarda è pieno. È pieno nel senso che si vedono molto spesso. Per le strade proprio ci sono delle zone in cui si vedono spesso, per esempio via Pirelli alla Bicocca è percorsa quasi tutti i giorni, però più che altro nei parchi dove sono un pochino più tranquilli.
4: Ma da dove è che arrivano questi uccelli?
3: Non arrivano da nessuna parte, vivono qui da sempre. I pellegrini del Castello Sforzesco sono segnalati nel 700 e nell'800, poi se ne erano perse le tracce dopo la guerra fino agli anni 80, ma ci sono sempre stati. Questi per i rapaci diurni, come per esempio ci sono sempre stati i rapaci notturni, però quelli sono difficilissimi da trovare. In realtà molte specie di rapaci, albanelle, gheppi e nibbi, ma nibbi qua a Milano non ce ne sono, sono molto frequenti proprio nelle zone abitate dall'uomo. Un po' perché trovano modo di fare nido nelle case, nei ruderi specialmente, un po' perché in realtà Milano è piena di topi e quindi trovano da mangiare molto meglio che non magari nelle campagne, che adesso un po' meno, ma una volta erano piene di pesticidi e quindi si sono spostati.
4: E quindi anche i rapaci notturni, cioè civette, gufi e via dicendo, però meno.
3: Allora, civette sogniamocele, gufi probabilmente ce ne sono, barbagianni sono quelli più frequenti, si tratta di una frequenza senz'altro relativa, però per esempio nelle vecchie cascine o vecchie case sui Navigli o all'interno sempre di Milano si trovano barbagianni. Di solito frequentano i ruderi, quindi vecchie case, oppure buchi di picchi, ma anche in grandi parchi non penso ci siano alberi adatti ad avere questi rapaci, è più facile trovarli appunto nei ruderi, nei sottotetti.
4: Il volatile più strano che ti è capitato di vedere a Milano?
3: Beh, più strano... Vabbè, quando sono riuscito a vedere per bene un barbagianni vicino a Viale Monza, dove abitavo prima, non è particolarmente strano, ma è proprio una...
4: Cioè, strano per la città, intendo dire.
3: Sì, esatto, cioè è un evento, perché sono proprio molto difficili da osservare. E poi, una coppia di gheppi in via Sale Brescia, che non ho capito se stessero cacciando o amoreggiando, ma erano praticamente a volare tra le macchine in movimento.
4: Ma quando tu vedi questi uccelli, vedi altre persone che si interessano, incuriosite o che ne seguono il volo come te?
3: No, non mi è mai capitato, anzi, cioè, è una cosa, ripeto, semplice da vedere, ma bisogna starci attenti, altrimenti ormai per esempio Milano è pieno di cornacchie, è difficile distinguere una cornacchia in volo se non si conoscono i caratteri da un altro rapace. Cioè, noi siamo pieni di rapaci, le cornacchie sono rapaci, ma ormai si nutrono poco più che di rifiuti, per questo ce ne sono tantissime. Anche solo vedere un corvo a Milano ormai è un evento, però come numero ci sono, basta starci attenti. Non conosco nessun altro che faccia questa cosa di guardare ogni tanto in alto e vedere che cosa c'è di strano, di diverso.

0: più o meno, il cielo di Milano si è popolato di uccelli che assolutamente non erano presenti negli anni precedenti, e questo mi viene da dire purtroppo per una semplice ragione che tutti i vari pesticidi hanno fatto sì che laddove questi animali potevano cibarsi precedentemente non lo possono più fare. Una serie di animali di cui si cibavano si stanno estinguendo, tipo le varie bisce e vipere sulle prealpi, per esempio, per cui perché in città riescono a trovare cibo e caldo, tutti questi rapaci stanno giungendo in città, non solo rapaci, ma anche per esempio i gabbiani, che ormai sono assolutamente tipici dei nostri cieli, non solo vicino alle discariche, ma anche sul cielo di Milano.
1: Io un'idea ce l'avrei, per vederli meglio questi rapaci, sterminiamo i piccioni, così non si nascondono più, e le cornacchie.
0: Ma non si nascondono, li vedi
1: benissimo. No, ma si confondono in mezzo a tutti quei piccioni.
2: Luna, io devo dire che vedo una metafora nella storia dell'uomo. In fondo anche l'uomo, non trovando più cibo, trova caldo e cibo nella città. E noi lì fermi insieme,
1: esatto,
2: ai
1: allora
2: nostri
1: perché,
2: amici barbagiani, e ne
1: perché
2: conosco molti.
1: Perché prendersela con i rapaci, per l'urbanizzazione del rapace? È naturale in un certo senso.
0: Ma infatti
1: anche
0: nessuno se la prende, però è effettivamente un fenomeno che si sta verificando, che è molto interessante. Tra l'altro è interessante anche il fatto che, per esempio, le rondini, che prima arrivavano esattamente in un certo periodo e se ne andavano esattamente in un certo periodo, stanno arrivando molto prima e se ne stanno andando molto dopo.
1: E occupano tutti gli alberghi a una stella di Milano.
0: Esattamente.
1: Amici che si lamentavano di questo.
2: E devo dire che hanno un comportamento poco ospitale, perché alla fine arrivare prima e andare via dopo è un comportamento che neanche con una bottiglia di Chivas Regal puoi permetterti.
3: Ecco, adesso dico anch'io la mia. Io mi ricordo di aver visto un documentario dove dicevano che a Londra i piccioni prendevano la metropolitana per non volare.
1: Sì, l'ho sentito anch'io.
3: È troppo stancante.
1: Io ho due convinzioni forti sugli animali, adesso ve le butto qua. Primo, l'habitat naturale di tutti gli insetti, secondo me, è la televisione. Questo è l'unico posto in cui mi piace vederli. E secondo, i piccioni non sono degli animali. Sono un rifiuto della natura. La natura ce li ha messi in città perché noi li sterminiamo. E noi non stiamo obbedendo a questa richiesta di madre natura.
3: È Dio che ce lo chiede.
1: Di Gaia, di Pachamama. Noi invece dobbiamo tutti impegnarci.
0: Mi pare.
1: Come dicono anche gli indios.
2: Mi piace che tu non apprezzi la carne, perché il piccione torraiuolo è squisito. Però
1: io ti dico,
2: cresce
1: fare
2: nella
1: uno
2: torre
1: strappo.
2: Antica.
0: No, vi prego, smettetela.
1: Potrei fare uno strappo.
0: Io stavo cercando di portare delle affermazioni pseudoscientifiche.
1: I piccioni, cioè, diciamo la verità, poi danno la colpa ai peruviani che lasciano in giro le birre. Sono i piccioni che si ritrovano in Piazza del Duomo, bevono fino a tarda notte
2: e poi prendono la metro.
1: E poi prendono la metro, van via e lasciano le bottiglie di Heineken. Sono i piccioni, io volevo dirlo. Questo è la verità. Voglio dire, io sono animalista.
3: Prendiamo un partito. Secondo me, alle prossime elezioni qua a Milano si becca tanto, se si parla dei piccioni. Se
1: questi piccioni faranno la fine dei dodo, aremate. Io dico solo questo. Va bene, allora ascoltiamo un brano o andiamo direttamente con il prossimo argomento? Cosa dite?
3: Allora, potremmo andare
1: via tutti.
3: Tutti quanti
2: a caccia di piccioni
1: ci sono.
3: Allora, a questo punto andiamo col prossimo argomento?
1: Andiamo.
2: Ma perché no?
3: Va bene.
2: Dopo il piccione pendolare che prende la metro.
3: Dopo il piccione pendolare, io a questo punto vi manderei un servizio che ho fatto io invece sui salmoni.
1: Usti, un altro tipo il fuco.
3: Sì, è un altro animale che non dovrebbe esistere. Per
1: andiamo sul
3: fa.
1: Filone sfigati. Poi io dico la mia anche su un'altra terza certezza, è l'estinzione del panda è giusta. Dopo vi spiego il perché.
3: Sul panda invece c'è una cosa interessante da aggiungere anch'io.
2: E poi vi racconterò le processionarie, come mai l'irregimentazione porta alla scomparsa di una specie.
1: E tutto ciò passando per l'omosessualità animale. Ragazzi, che programma, state con noi. Andiamo con i salmoni,
3: state
1: dai.
3: Con noi e andiamo con i salmoni.
4: Molti sono convinti che l'evoluzione delle specie animali sia una lunga linea ascendente, diritta, che porta al miglioramento costante, all'adattamento della vita sulla Terra. Ma così non sarebbe. Molto spesso strutture complesse hanno origine

casi fortuiti e si sviluppano in conseguenza di proprietà secondarie. Noi viviamo in quello che potremmo chiamare il sistema QWERTY, dal nome delle prime 6 lettere di una comune tastiera. Nella seconda metà del 1800 cominciarono ad entrare in circolazione le prime macchine da scrivere con meccanismo martelletti e tra i vari prodotti si sviluppò con maggiore forza la macchina con tastiera QWERTY. Questo per il motivo che una battitura troppo veloce con il sistema martelletti creava il blocco delle lettere che andavano a scontrarsi tra di loro. Quindi la QWERTY doveva rendere più difficoltosa la battitura, impedendo che tutto ciò avvenisse. Ma quello che all'inizio era un pregio si è ben presto trovato ad essere un inghippo. Infatti con l'introduzione ben presto di macchine più sofisticate e perfezionate, la battitura poteva assumere una velocità più elevata. Nel 1932 venne introdotta la DVK, Dvorak Symphyed Keyboard, con la quale si battevano tutti i record di velocità. Venne anche adottata dalla Marina americana, che non perdeva d'occhio ogni possibile guadagno di tempo e cresciuta efficienza. Ma August Dvorak morì deluso nel 1975 perché, contro qualsiasi ragionevole previsione, la QWERTY, non avendo grandi qualità, riuscì comunque ad imporsi a livello mondiale, fino ad arrivare al punto che al giorno d'oggi nessuno si prenderebbe la responsabilità di sostituire le tastiere classiche con soluzioni più ottimali. Questo perché, come ci insegna Gould, i grandi sistemi complessi devono vivere di stasi, perché qualsiasi grande cambiamento non è controllabile. Un esempio della sopravvivenza del sistema QWERTY è la storia dei salmoni. Il periodo riproduttivo o della fregola del salmone colpisce particolarmente. Gli adulti migrano dal mare verso le foci dei fiumi percorrendo 50-100 km in 24 ore e il periodo dell'avvicinamento alle acque dolci varia con l'età. I pesci di grosse dimensioni lasciano le acque salate del mare in inverno, salmoni invernali, quelli più piccoli verso l'estate, salmoni estivi. Inizialmente sono grossi e in forze, ma dall'inizio della migrazione sino alla deposizione delle uova non toccano cibo. Tutte le loro riserve di grasso sono utilizzate per fornire energia per la risalita e in autunno per produrre gli organi sessuali. Gli attende un periodo particolarmente difficile tra mille ostacoli. Risalgono prima il fiume e poi il torrente, rimontano le cascate compiendo degli acrobatici salti. Ad esempio, un maschio di grosse dimensioni può compiere un salto nell'aria di 3 metri, purché possa prendere lo slancio da acque profonde. Durante la risalita la livrea assume colori più vivaci e la pelle diviene spessa e dura. La mascella inferiore del maschio si modifica assumendo una forma uncinata. Allo stremo delle forze i salmoni giungono nella zona riproduttiva, ma la grande fatica non è ancora terminata. Le femmine scelgono un'area tra 1 e 3 metri di profondità per deporre le uova. Si adagiano su un fianco ed iniziano a sbattere vigorosamente la coda, spostando pietre e ghiaia, così da creare una buca profonda 10-30 cm e lunga anche 3 metri. Per 3-15 giorni la femmina depone le uova e il maschio che le si avvicina rilasciando lo sperma per fecondarle. Progressivamente la femmina crea una nuova buca, nascondendo le uova appena deposte tra i sassi. Il maschio rimane in prossimità della compagna, allontanando potenziali avversari ed eventuali ladri di uova. Queste sono piccole, appena 5-7 mm di diametro. Sono più pesanti dell'acqua e sono vischiose, così aderiscono alle pietre sulle quali si sviluppano durante tutto l'inverno. Al termine della fregola i salmoni sono esausti. Dal giorno in cui hanno lasciato il mare hanno perso anche il 40% del loro peso. Molti muoiono, altri sono infestati da parassiti e terminano la loro esistenza in qualche secca. Altri svengono in qualche buca e si lasciano trasportare dalla corrente verso il mare. La vivace livrea iniziale scolora, diviene argentea e anche la forma uncinata della mascella inferiore dei maschi viene meno. I pochi individui che raggiungono il mare recuperano velocemente tutte le energie perse, aumentano anche di un chilo alla settimana e dopo 1 o 2 anni sono pronti per una nuova risalita riproduttiva. Intanto nelle acque dolci le uova schiudono tra aprile e maggio. Gli avannotti misurano 20 mm di lunghezza.
Per il primo mese e mezzo si alimentano grazie ad una riserva di sostanze nutrienti contenute in un sacco, detto sacco vitellino, posto ventralmente. Successivamente iniziano a nutrirsi di piccoli animali, di larve di insetto e di vermi. Per 1-5 anni i giovani salmoni crescono nelle acque dolci. E in primavera, raggiunti 10-20 cm di lunghezza, iniziano a spostarsi verso il mare e la livrea diviene argentea. Raggiunta la foce, i salmoni si fermano per un certo periodo, così da adattarsi all'acqua salata e alla nuova dieta a base di crostacei, di pesci, come gli spinarelli e le aringhe. La crescita è piuttosto lenta nelle acque dolci, ma estremamente veloce in mare. Dopo 1-4 anni in acqua salata si anima, l'istinto riproduttivo ed inizia la faticosa risalita nelle turbolente acque dolci. Il fatto incredibile è che il salmone risale le stesse acque percorse qualche anno prima, e questo è stato confermato dalle svariate ricerche realizzate. Non dimentichiamo che nella risalita il salmone diventa facile preda per gli orsi grizzly, che in massa si accalcano nei torrenti per una facile caccia dei salmoni, dato che questi saltano letteralmente in bocca loro. Una strada così tortuosa per l'evoluzione di una specie parrebbe impensabile se non fosse spiegata con l'esempio del sistema QWERTY. Non sempre il più bravo ha delle qualità giuste per vivere in questo mondo. È l'evoluzionismo, baby.

0: E dopo il fuco il salmone non se la cava male nella lista degli animali, insomma, non tanto fortunati, ecco, mettiamola così.
1: Bah, mi ricorda un po' anche le tristi avventure dello gnu, la pasta asciutta d'Africa, come tutti conoscete.
0: Certo, ricordiamo lo gnu che in tipo 1 milione, 2 milioni di esemplari
1: per guadare
0: certo, fiumi. Loro vanno dal Serengeti al Masai Mara e viceversa, dove c'è acqua loro si spostano, mentre i turisti di solito li mandano con i last minute, li mandano dove non ci sono più gli animali, no? Gli animali vanno dall'altra parte e, come dici tu, guardano questi fiumi in cui ci sono i coccodrilli, che ricordiamo sono invece tra gli animali più saggi, perché non fanno niente, assolutamente niente, per tipo 3, 4, 5 mesi, e poi si mangiano uno gnu intero di 300 kg e campano per altri mesi.
1: Devo dire che è vero, un po' questa figura mitica del coccodrillo colpisce un po' in modo negativo, ma lo gnu, ma vogliamo dire un po' lo gnu? Io vidi un documentario, ovviamente a scopo propedeutico, dove lo gnu rappresentava un po' il fante italiano nella prima guerra mondiale.
0: Ostia, dove l'hai visto?
1: E da 1 milione d'anni che attraversano lo stesso fiume, c'era una secca, ma il primo, il capo gnu, non attraversò la secca, annegò in un punto d'acqua a 50 metri dove l'acqua era alta. Bene, al posto di prendere la secca, gli gnu fecero un ponte di cadaveri.
0: Esatto, i primi 500 gnu morirono per creare questo ponte, è esattamente così. E la natura si manifesta in forme strane, il fuco e il salmone, lo gnu, come animali decisamente sfortunati, e secondo me un altro animale che è sfortunato, perché in realtà lui vuole estinguersi, è appunto il panda.
1: Perché
0: il panda
1: non lo,
0: gigante,
1: non me lo fanno suicidare.
0: Il panda gigante odia il WWF, che l'ha preso come simbolo e lo vuole far continuare a vivere. Lui in realtà è stanco, molto molto stanco. Se voi studiaste il comportamento dei panda, scoprireste che questo specie di orso, insomma, lui praticamente si accontenta di essere diventato un famoso pupazzo, un famoso peluche. Ecco,
1: ne conosco diversi.
0: E lui, in pratica, ce la sta mettendo tutta. Ha deciso che la sua alimentazione si basi solo sul cuore del più tenero bambù rarissimo, che vive solo in una zona della Cina e che lui mangia solo quando è piccolo e tenero, e glielo devono anche sbucciare, credo. Ecco, non fa sesso, quindi non si riproduce, a meno che non venga posto in un ambiente che solo lui sa come deve essere, solo lui intende ogni singolo individuo. Tipo, voglio avere due bambù di qua e un baobab dall'altra parte, che tra l'altro non c'è in Cina, quindi vedi tu, e quindi non fa niente tutto il giorno, e questi hanno provato in tutti i modi, anche con riviste pornografiche, gli hanno fatto vedere i video dei Bonobo, niente, lui non vuole riprodursi, e non ci vogliono credere, ma lui vuole estinguersi, io lo so, me lo sento, e il WWF è colpevole di questo grande crimine verso un animale.
2: Mi pare ci sia molta invidia rispetto allo stile di vita del panda.
0: Beh, insomma, voglio dire, sul fatto che non faccia niente...
1: Rappresenta in qualche maniera la società opulente e decadente che va all'estinguimento naturale.
0: Un po' l'aristocrazia, ecco, un po'
2: insomma,
0: l'aristocrazia.
2: Insomma, via, credo che a tutti e a tutte
0: panda,
2: noi...
0: fare una battuta così, insomma.
2: Potrebbe piacere, via, non far nulla...
0: Sì, ma non tromba neanche, mangia solo cuore di bambù, insomma, che non è che sia proprio il massimo.
2: Adesso sul trombare io stenderei in questo momento sulla redazione... Veli pietosi su chiunque di noi.
0: Vale, adesso ma lui la fa.
1: Si trascende dal
2: si
1: punto
2: trascende.
1: Centrale.
0: Lui non vuole.
2: No,
0: a me
2: no, no, ma parlo anche per.
1: Il punto centrale della questione è che sostanzialmente l'uomo continua a riprodurre su altre specie degli immaginari umani. Quindi il panda non si deve estinguere, mentre altri animali non contano niente.
0: Esatto, e poi ci vengono a dire che il dodo si è estinto, ad esempio, perché non riusciva a correre, hai capito? Mentre gli tirava le remate, ma poi
2: no,
0: parleremo
2: si è estinto
0: anche
2: perché
0: di questo.
2: L'hanno ucciso il dodo.
0: Sì, ma dicono, se fosse scappato non si sarebbe estinto. Beh, grazie. Non
2: beh,
0: era
2: certo,
0: abituato.
2: Ma anche il panda
0: non
2: magari.
0: Non era abituato a,
2: povero
0: agli
2: cucciolo.
0: Olandesi che gli tiravano le remate. Bene, affrontiamo però un altro argomento molto interessante, perché sono già le 11:14 minuti, ma direi che prima, già che diciamo anche l'ora, ripetiamo la solita tiritera, ovvero questa è Radio Bandita, questa è una radio che trasmette su internet il lunedì sera a partire dalle 21:45, ma che può essere ascoltata anche da qualche settimana a questa parte, in differita la domenica a 12:30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto di Brescia, che trasmette però non solo a Brescia ma anche Cremona, Mantova, parte di Milano, varie valli, mica valli. E quindi, insomma, se volete mettervi in contatto con noi, vi lasciamo l'email che è redazione@radiobandita.org e il sito invece in cui potete sapere un po' come si ascolta in diretta e così via, ma anche scaricare le registrazioni delle puntate, è www.radiobandita.org. Ho detto tutto?
3: Bravo, hai detto tutto perfettamente, preciso. Scriveteci, preciso. Visto che alla fine non ci sta scrivendo nessuno, a parte
0: c'è stato un
3: ascoltatore da Torino.
0: Roberto, noi lo salutiamo. Roberto da Torino ci ha scritto complimentandosi per le nostre trasmissioni dalle costruttive tematiche e leggo testualmente: in particolare ho apprezzato, dice, sviluppi sociali ed urbanistici condotto dai valenti Paolo Cottino e Graziano Palamara, questa puntata che si trova sul sito.
4: Giucas, scusa, ma allora ci sei cascato.
0: Chi è?
4: Ma te l'ho scritta io, ma dai, ma ti sembra che è costruttiva la nostra radio?
0: Dino Bonobo Bramieri Taddei, tu a malapena riesci a scrivere una mail col tuo nome, non saresti mai in grado di scrivere una mail in cui
3: appare un altro indirizzo. Scusa, diciamo che lui quando scrive le mail ci firma, cioè il titolo della mail è Dino, sempre.
0: Lui non ha capito che oggetto, non vuol dire l'oggetto che sta scrivendo, ma vuol dire l'oggetto della mail. Tu non sei un oggetto, Dino, tu validi più di un oggetto, hai capito?
4: Io della filosofia non ho capito nulla, tant'è vero che soggetto-oggetto si complicano nell'individuo.
0: E questa è l'analisi logica, veramente, più che la filosofia. Comunque, forse eri assente, o forse da te facevate altro, ecco. Ma adesso, se mi permettete, vorrei passare ad un nuovo argomento. Allora, abbiamo parlato di tanti vari variegati animali.
4: Ma scusa... Scusa se ti interrompo nuovamente.
0: No, hai qualcosa da dire sull'ultima trasmissione che ti è venuta in mente adesso?
4: Con un certo ritardo io intervengo. Ma perché non proponiamo questo argomento, non proponendolo, guarda che idea rivoluzionaria, ma direttamente con un pezzo musicale e lasciamo interpretare quale sarà l'argomento?
0: Ah, tu hai un pezzo che introduce questo argomento?
4: Ma non so.
0: Questo... Aspetta, che ti faccio vedere. No, non questo, ma questo.
4: Assolutamente sì.
0: Allora mettilo.
4: Lo mettiamo.
0: Ce l'abbiamo?
4: Non so, dimmelo tu, sei tu quello che gestisce queste cose. Io al massimo mi gratto come i bonobo e
0: il problema è che
4: parlo di oggetto.
0: Se lo dici a me, lo dici a tutti.
4: Che mi gratto e sono un bonobo.
0: se lo dici a me, oltre a questo, anche il pezzo.
4: Metteremo qualcosa dei Village People.
3: Oh, sì.
0: Ok, allora, vada per i Village People, è un grande classico, YMCA.

0: Bene, allora cominciamo a parlare con questo nuovo argomento. Introduciamo l'argomento: anche gli animali sono gay.
1: Sono sporcaccioni, vogliamo dire.
0: Sono amorali. Allora, a questo proposito, in rete si trova un po' di materiale. In particolare, negli ultimi giorni è apparso un articolo su Repubblica.it dal titolo "Essere gay, secondo natura". E cominciamo quindi da questo spunto per poi approfondire e allargare il discorso. In questo caso si tratta di due pinguini maschi dello zoo di New York. Si chiamano Roy e Silo, sono due pinguini dello zoo di Central Park a Manhattan e sono molto fedeli l'uno all'altro. Sono inseparabili da 6 anni. Esibiscono quello che nel gergo dei pinguini si chiama comunemente comportamento estatico, il che significa che se ne stanno appoggiati l'uno sulla spalla dell'altro, si lanciano richiami e fanno sesso. Silo e Roy, volendo antropomorfizzare un po', sono due pinguini gay. Quando è stata ad esempio presentata loro una pinguina, entrambi si sono categoricamente tirati indietro e anche le femmine della loro specie non paiono particolarmente interessate a loro. Ma il loro custode, di nome Rob Grunsey, ha raccontato che i due, una volta, quasi disperati di non poter covare un uovo, hanno messo nel nido un sasso e vi si sono seduti sopra, tenendolo al calduccio nelle pieghe dell'addome. Allora lui ha sostituito questo sasso con un uovo fecondato che doveva essere covato e tutto si è svolto alla perfezione. Per cui in questo caso i due pinguini hanno anche potuto adottare un bambino, mentre le coppie gay in Italia almeno non possono.
2: Hanno più diritti gli animali che gli uomini, pensa
0: esatto,
2: te.
0: Esatto.
1: Questo però rientra nella casistica di gravidanze isteriche, insomma, un sasso riscaldato.
0: Sì, sicuramente è un caso bizzarro, ma non solo, ma questo di Roy e Silo non è un caso isolato e né raro. Infatti Milou e Squawk sono due pinguini maschi che si stanno corteggiando a vicenda e si frequentano assiduamente, e anche loro fanno questa tipica posizione con i capi accostati. Ma prima di loro, nello zoo di Central Park, era stata la volta di George e Mickey, due pinguine, gentù, in questo caso femmine, quindi, che avevano cercato di covare insieme lo stesso uovo. Mentre Wendell e Cass, una coppia di pinguini maschi africani, vive ben affiatata nell'acquario di New York a Coney Island.
1: Scusa, io adesso mi viene da ridere, ma non tanto in sé, ma i nomi che gli hanno dato, sembra un film a luci rosse degli anni 70, Wendell, com'è che li ha chiamati?
0: Sì, no, cioè, porno Milu, no, no, Mick, no, come si chiamano? Dai, Wendell e Cass, insomma, sembra più che altro un telefilm, Wendell e Cass, non so, qualcosa
1: tipo
0: del genere.
1: Un Love Boat versione pinguini.
0: Ma se vogliamo approfondire la questione omosessualità, diciamo che questa questione è stata studiata soprattutto negli ultimi anni ed è stata dipanata in particolare da un voluminoso libro di 750 pagine che si intitola Animal Homosexuality and Natural Diversity. E in questo libro vengono un po' presentati tutti gli studi assolutamente scientifici, quindi osservazioni di comportamenti omosessuali in varie specie animali, e si sono contate la bellezza di 450 specie animali in cui sono presenti comportamenti omosessuali. In questo caso si considerano comportamenti omosessuali, se tu ridi perché vedi due giraffe, che poi le vedi solo la testa, quindi come fai a dire?
1: Beh, ero già incuriosito dal pinguino con quelle ali e col becco, non so.
0: Ecco, in questo caso, dicevo, si considerano comportamenti omosessuali non solamente quelli di sesso completo tra animali dello stesso sesso, ma anche, diciamo, di corteggiamento, attenzioni, coccole, come vogliamo dirlo. E l'omosessualità è presente, ad esempio, per fare degli esempi, vediamo se trovo, ecco, che praticano effettivamente stimolazione genitale. In alcune, come gli orangutani, i macachi, i bisonti, le giraffe, è frequente la penetrazione fra maschi, mentre le femmine di orangutan, bonobo e delfini usano introdurre in vagina dita, clitoride e la parte terminale della coda. Questa mi è nuova.
1: Mi sembra in qualche maniera che il bonobo si distingue sempre, insomma.
0: Esatto, ma se vogliamo andare ancora sui numeri e sulle statistiche, diciamo che ci sono l'animale che ha il maggior numero di omosessualità, cioè la maggior percentuale di omosessualità, incredibile, è la giraffa, in cui il 50% degli individui sono omosessuali. Questa è una cosa incredibile, mentre il numero minore di omosessualità è solo il 2-3%, è nel caso invece delle ostriche. che secondo me non lo so come, beh, questo è bizzarro, cioè, questo...
1: Io non so, scusa, se è più bizzarro l'ostrica o chi studia l'omosessualità delle ostriche, cioè devo dire che è particolare, come tema.
0: Beh, sicuramente sì. Beh, allora, se vogliamo andare con altri aneddoti su omosessualità tra animali, diciamo che c'è il caso delle cimici Afrocimex, in cui, e questo è uno strano caso, non è proprio omosessualità, è un qualcosa di bizzarro, un maschio inocula i suoi spermatozoi in un altro maschio che poi li userà insieme ai suoi per fecondare una femmina.
1: È la fecondazione assistita.
0: È la bifecondazione assistita, io direi.
2: Cioè. Qua sarebbe il governo Berlusconi sarebbe contro questo, eh?
0: Sì, in effetti Casini ha fatto un'interpellazione parlamentare, come si dice, su questa cimice.
1: Chissà Monsignor Ruina cosa ne pensa.
0: Ruina, come dice. Ma se vogliamo andare proprio sui virtuosismi, è l'ultimo che dico, questo è forse il caso di sesso omosessuale tra animali più virtuosistico in assoluto e bizzarro. L'hanno fatto dei biologi canadesi che hanno filmato a ben 2512 metri di profondità nell'oceano Atlantico ben 16 minuti di amplessi a luci rosse tra due polpi maschi di specie diverse. E ci sono le foto, signori, ci sono le foto sul numero 41 di Focus a pagina 32. Ma vi rendete conto, a 2300 metri due polpi di specie diversa? Ma questo è incredibile.
1: Scusa, ma questa ricerca vorrei sapere lo scienziato che ha fatto.
0: L'hanno fatto, cioè, dei biologi canadesi.
1: È un biologo che per due anni è stato immerso a 2500 metri a aspettare il polpo assassino.
0: Ma no, ma ti dirò, probabilmente si sono immersi una volta sola e ne hanno beccato uno. Tu figurati che cosa succede normalmente a 2500 metri di profondità. Ma roba da far impallidire i bonobo, io ti direi.

Molti animali si difendono imitando animali pericolosi o non commestibili. Alcuni predatori imitano le loro vittime, in modo da poterle attaccare a tradimento. È il caso del ragno Cosmophasis, specializzato nella caccia alle formiche. Nelle immagini che vediamo, il Cosmophasis ha assunto un aspetto molto simile a quello delle sue vittime, che lo trattano come un membro della colonia finché non è troppo tardi. Il problema del Cosmophasis è che queste formiche hanno assunto le sue sembianze per difendersi, diventando così dei ragni, che danno al Cosmophasis ormai formica una spietata caccia senza tregua. Solo che le altre formiche, osservando quei ragni in giro per la colonia, si sono spaventate a morte e, pensate alle volte la natura, per espellere i ragnacci hanno assunto la forma di un piccolo topo, gonfiando alcune ghiandole che hanno da qualche parte, il che ha spaventato le formiche Cosmophasis, le quali per difendersi dal topaccio, una dietro l'altra, si sono messe ad imitare una biscia, che ha provocato la trasformazione delle abitanti della colonia da formiche topo a formiche cane e così via. Alla fine, due formiche, ormai arrivate alle dimensioni di un piccolo di ippopotamo, hanno spiaccicato la colonia, che per la verità al momento era vuota, poiché nessuna riusciva più ad entrarvi. Visto il disastro ed i disagi creati, il Cosmophasis si è così deciso a tornarsene a fare la sua brava tela di ragno, e tutto è tornato regolare.

0: Beh, mi sembra che questo pezzo che riguarda l'omosessualità maschile, ma anche il lesbismo nel mondo animale, ha dato nuovi input alla nostra ricerca. Non so di che cosa dire vero, qua spaccano tutto e dico anche di più, che una volta che parliamo d'amore non possiamo che parlare anche di morte, e in questo le processionarie sono un esempio eclatante di come un sistema gerarchico porti all'ammasso la gente. La gente, scusate, le processionarie le considero un po' come parte della nostra
1: parte
0: civiltà.
1: Di noi, sono una di noi. Come
0: allora,
1: si dice.
0: Ora vorrei leggere un tema di una ragazza, ovviamente che evito di citare, del liceo europeo Vittoria, pubblicato sulla stampa Scienza. Allora, il titolo di questo tema è «Non scordiamo che l'uomo animale». Evito le prime 10 righe che servono per aumentare il punteggio, come sempre nei temi in classe, e arriviamo al dunque. Capire questo, non si è capito bene di tutto, cioè che l'uomo è prima di tutto un animale, è importante anche dal punto di vista sociale. Qua abbiamo una darwinista di destra eccezionale, sentite qua. Nell'ultimo secolo diverse ricerche hanno infatti dimostrato che i comportamenti ereditati dagli animali sono più di quanti pensiamo. L'imitazione, la cura per la famiglia, il corteggiamento, forse il corteggiamento, uno dei fenomeni più curiosi è quello relativo all'imitazione sociale. Un esempio lampante è quello della processionaria, le cui larve di notte si muovono in file ordinate alla ricerca di cibo. All'inizio della colonna di marcia c'è un bruco e dietro di lui seguono gli altri, in modo da formare un lungo cordone. Se si porta la testa del bruco a capo della colonna, a contatto con l'ultimo bruco del cordone, in modo da formare un anello, le larve continueranno a girare in tondo all'infinito. Neanche insetti organizzati come le formiche riescono a liberarsi da questa strana giostra.
2: Sarebbero organizzati questi.
0: È come l'economia capitalista, che non ha sfondo se non l'autoriproduzione. Capita a volte, sentite qua signori, capita a volte che la pioggia possa far perdere loro il senso di marcia, disorientandole a tal punto da farle avanzare in cerchio per più giorni, fino alla morte di tutti gli animali. Naturalmente qua parliamo delle processionarie, quindi il capo bruco impazzisce e tutti seguono verso la morte.
2: Ma chi è che decide chi è il capo bruco?
0: Questa ragazza
1: è un fuco, è un fuco scappato dall'alveare, secondo me.
0: Allora, ma un altro caso interessante, sempre che ci riporta questo tema, casi simili si riscontrano anche in specie più evolute, come gli uccelli e i pesci. Pensate quante cose insegnano a scuola, ragazzi. Cioè, hanno già detto che cos'è la gerarchia, che cos'è la società e che cos'è il potere. E soprattutto qual è la gerarchia tra gli animali. Questi ultimi ci dicono molto anche sull'organizzazione familiare. E qua uno immagina quello che abbiamo pensato su gay, le lesbiche, nelle giraffe. No. Ad esempio, i pesci gatto, e qua arriviamo al complesso d'Edipo, e i ciclidi tengono nella cavità orale le uova per proteggerle e tenerle al caldo fino alla nascita dei piccoli. Spesso a questa incubazione nella cavità orale segue la formazione di una famiglia. I piccoli vengono condotti nel branco dai genitori e, in caso di allarmi, si rifugiano nella loro bocca, dove trovano protezione dal pericolo ancora per qualche tempo. Ma il dato più interessante riguarda forse l'ordinamento gerarchico tra gli animali. Diversi esperimenti sono stati fatti sui polli. E appare chiaramente un netto rapporto di subordinazione tra alcuni individui. Per esempio, se si lancia del cibo tra due polli, molto spesso uno aggredisce violentemente l'altro, che si ritira senza combattere. Ragazzi, non mi fermo qua, però ci ha dato degli stimoli importanti questo tema.
1: Soprattutto ci ha fatto capire appunto cosa insegnano a scuola, che forse è la cosa più grave di tutto questo articolo.
0: Pensavo fosse del convitto militare questo articolo, ma non era così.
1: Tra l'altro posso dire un'altra cosa che ho scoperto sulle processionarie, che in questa lunga coda, no? Loro appunto vanno tutte in fila indiana, la cosa incredibile è che se tu togli uno di questi dalla metà, si bloccano tutti.
0: L'anello debole della società.
1: Questo no, viene descritto in alcuni siti come comunicazione paragnosta, qualcosa del genere. Ma il bello è che anche se togli l'ultimo, e questo forse ci fa un po' rivalutare le processionarie, insomma, eh? nessuno resti indietro, eh beh, ma ragazzi, si potrebbe dire.
0: No, forse l'opposto, che una società se non ha il cattivo, l'ultimo non può esistere, perché è la negazione del cattivo che crea una società.
1: Io direi che le processionarie sono un po' come i carri armati sovietici, non hanno la retromarcia, non possono però, ecco, diciamo, invertire il senso di marcia, se lo fanno muoiono tutti, quindi anche loro, sull'orlo dell'estinzione.
3: Ma potete descrivercele le processionarie?
1: Sono dei bruchi pelosi e irritanti, così.
3: Oh, dei bruchi pelosi, sono, sì, sì, irritanti.
1: No, sono pericolose. Ad esempio, se i cani ne mangiano uno, stanno,
3: certo,
1: molto molto male.
3: Anche i gatti.
1: No, è vero,
3: Ma lo so, ma c'era qualcuno che in precedenza...
0: Sì, io d'altronde sotto le pantegane per me sono tutti insetti, quindi le avevo già catalogati come un insettaccio, una specie di formica.
1: Bene. Cole Chambers in una cover di Peter Gabriel, Shock the Monkey.

0: Bene, torniamo in studio, Radio Bandita, sempre a parlare di animali. E adesso con Marcolfo affrontiamo un argomento particolare, cioè gli scienziati che si sono ostinati nel voler dimostrare qualcosa rispetto a degli animali, perché appunto la stranezza animale non la fanno solo gli animali, che già di per loro insomma ce ne mettono di impegno, ma la fanno anche le persone che studiano gli animali, e vedremo un paio di casi interessanti. Marcolfo.
1: Sì, infatti, come prima dicevamo, come diceva anche Dino prima, ma chi è che si va a studiarsi a 3000 metri di profondità queste creature?
0: I polipi.
1: E poi soprattutto il comportamento animale è anche veicolato in realtà da quello che noi percepiamo per comportamento, visto che noi siamo esseri umani e abbiamo tutti i nostri modi di vedere il mondo che ci sta intorno. Per cui abbiamo fatto anche questa piccola parentesi su questi esseri animali che sono i ricercatori, gli scienziati, gli esseri umani che vedono gli animali dal loro punto di vista. E uno dei primi punti che vogliamo dirvi è questa ricerca che è stata fatta negli Stati Uniti, che parte, lo spunto di partenza è stata una dichiarazione di Thomas Huxley, che è un evoluzionista di fine 1800, un darwiniano puro, che disse che dando una macchina da scrivere a tutte le scimpanzé avrebbero prodotto l'intera opera di Shakespeare. Da questo punto di partenza, all'università di Plymouth è venuto in mente qualche anno fa di provare a vedere se questa dichiarazione di Huxley fosse vera. Come potesse venire in mente a qualcuno di dimostrare questa cosa non si sa. Comunque all'università di Plymouth è venuto in mente di provarlo, al che hanno preso 6 scimpanzé, visto che non potevano prendere tutti gli scimpanzé del mondo, e li hanno intitolati con 6 nomi di personaggi delle opere di Shakespeare, per cui si chiamavano Elmo, Gam, Heather, Holly, Mystery Two e Rowan. E hanno dato in mano questi sei scimpanzé, hanno dato in mano un personal computer. Il primo tentativo è fallito miseramente, perché questo personal computer praticamente è stato di fatti distrutto, hanno prima distrutto, poi hanno defecato sopra il computer, poi hanno comprato un altro PC, sempre l'università, hanno riprovato a fare la ricerca e dopo ennesimi tentativi finalmente questi hanno prodotto una serie di tabulati pieni di S, di H e di G insignificanti. Finito dopo un anno di ricerca, si è chiusa, è stato dimostrato che è impossibile che le scimmie possano produrre l'intera opera di Shakespeare.
0: In compenso possono far spendere un bel po' di soldi in macchine, in computer e macchine da scrivere, questa è un'altra cosa importante.
1: Esatto, però voglio dire, questa è stata una ricerca, cioè avessero chiamato penso qualsiasi pirla per strada, avrebbero potuto dirglielo tranquillamente.
0: Ma d'altronde voglio dire, ma anche se mettessero uno di noi davanti a una macchina da scrivere, potremmo mai scrivere un'opera di Shakespeare?
2: No,
0: a parte
2: però
0: il fatto che la lingua giù,
2: la tua opera completa potevano farla, insomma,
0: le scimmie, sì. Sì, come d'altronde la tua biografia, esatto, che è abbastanza
2: scarna. Una serie di H e di S
0: che erano i sibili delle manate di tuo padre, esatto. Giusto, così va bene. E come finì questa storia così, che dimostrano, chiusero la ricerca, non arrestarono nessuno comunque.
1: Infatti è stato...
0: Nessuno fu denunciato.
2: No, le scimmie furono bocciate.
0: Non passarono l'esame, le scimmie.
1: No, comunque tutte le opere, questi listati che le scimmie hanno prodotto, pieni di H, di G, sono state poi stampate, messe in un DVD, e si possono acquistare 25 sterline che l'università vende di appunto Plymouth.
0: Non ci credo, la voglio, io le devo trovare. 25
1: circa. E potete acquistare e potete vedere quello che le scimmie hanno composto.
0: Ma sai in un DVD quante S, H e G ci stanno? Miliardi, miliardi letteralmente. Circa 5 miliardi, non lo so, giù di lì. È fantastico. Ma e quindi forse gli animali più strani sono poi quelli che se vogliono studiarli con questo piglio un po' strano, no? E noi allora a questo proposito andiamo a vedere la storia di un altro bizzarro scienziato, che è Andrew Kitchener, già un uomo che si chiama Kitchener, che suona un po' come uomo della cucina, insomma, che è il curatore del Royal Museum of Scotland, ha voluto incaponirsi sul dimostrare un falso storico, secondo lui. Infatti questo articolo, questa traduzione, si intitola Finalmente giustizia per il dodo. Ecco, il dodo, un altro dei nostri animali...
2: Uno dei nostri preferiti,
0: il dodo, anche lui per un atteggiamento comunque caparbio, io direi, verso la vita... vi ricordiamo che praticamente si estinse ai primissimi anni alla fine del XVII secolo ad opera di eventi naturali quali le remate dei marinai olandesi che avevano occupato le isole di Mauritius.
2: Sì. Ma caso unico nella storia umana, non si stancarono finché non le estinsero.
0: Ma tra l'altro la cosa incredibile, no? Era veramente naturale questo evento, in quanto loro chiamavano il dodo in olandese, adesso non te lo saprei dire, però era l'uccello nauseante, perché la sua carne a quanto pare faceva veramente schifo.
2: Solo quindi per loro, divertimento l'ho
0: sì,
2: fatto fuori.
0: A remate, perché forse a Mauritius non c'erano ancora le spiagge attrezzate e tutto quello che uno ci può trovare oggi. Bene, il Rufus cucullatus, che questo è il nome scientifico del dodo, fu portato all'estinzione.
2: Già, scusate, la cattiveria di certi scienziati. Come ti chiami? Rufus cucullatus? Insomma, già fa ansia.
0: Cucullatus, ricordiamo che in latino vuol dire colui che è colpito da remate, è proprio da un'opera di Catullo, tu quosque cucullatus, eccetera eccetera, ecco, vi ricordate tutti voi liceali. Bene, il dodo, no? Questo uomo disse, il dodo estinto appunto verso la fine del XVII secolo è stato dipinto come un uccello ingombrante, grasso e maturo per l'estinzione. La realtà era molto diversa, questo è l'incipit dell'articolo. Bene, il dodo, rinomato per essere lento, stupido e grasso, un disastro evoluzionistico, il Rufus cucullatus fu condannato all'estinzione dal giorno che è stato scoperto, era il 1598 appunto nell'isola Mauritius, da affamati marinai olandesi. Ma era proprio così? Si domanda Andrew Kitchener. Forse no. Per prima cosa, la reputazione del dodo per la stupidità e la lentezza è facile da spiegare, se non aveva mai incontrato un predatore. Perché sarebbe dovuto fuggire dai randelli dei marinai? Ci chiede quest'uomo. E non ha...
2: Scusa, però se mio fratello me l'ammazzano e mio cugino pure, la terza volta imparo cos'è un predatore.
0: Non era neanche dotato di quella facoltà cosiddetta...
2: di quella cume!
0: L'induzionismo non era proprio del dodo, che era più un uccello metafisico, insomma. Ma cosa dire a proposito del grosso corpo dell'uccello? Dobbiamo decisamente fermarci all'aspetto tramandatoci dal folklore, si domanda quest'uomo. Bene, quest'uomo, tra l'altro, facciamo un piccolo incipit perché l'articolo è lungo, fu commissionato dal Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali della Scozia per fare una ricostruzione di questo famoso uccello, no? Perché lo vedeva, quest'uomo, come un possibile business, avere statue di dodo da vendere e da mettere nei giardini al posto dei nani. Per cui già come è nata la ricerca, doveva creare il dodo da giardino. E quindi che cosa fece? Praticamente si mise a studiare e a voler dimostrare che il dodo non era così. Sfortunatamente, dice, c'erano pochi resti di questi preziosi dodi grassocci in cattività. Nel museo di zoologia dell'università di Oxford c'è una testa essiccata e il museo di storia naturale di Londra vanta un piede essiccato, entrambi però senza speranza per ricostruire la forma del corpo.
2: Invece, scusa, anche al museo di scienze naturali di Milano c'è, cioè,
0: no,
2: impagliato.
0: Mi sa che quella è una ricostruzione, perché io ho studiato un po' i dodo e ci sono pochi pezzi, ma poi invece ci furono molte ossa che uno studioso andrò a recuperare proprio a Mauritius. E attenzione, che cosa fece quest'uomo? Quindi prese nel corso di alcune settimane all'Università di Cambridge, nel Museo di Storia Naturale a Londra, misurò centinaia di queste ossa e usando le misure medie di ogni osso costruì uno scheletro in fil di ferro, poi lo impagliò e che cosa fece? Lo imbottì tutto, no? E lo immesse in una vasca.
2: Ma l'ha imbottito per quei remi.
0: No, non fece il crash test del dodo, che ricordiamo che anche alcune auto venivano ma il dodo no. Il dodo lui lo immerse in acqua per misurarne il volume. E attenzione, cosa scoprì? Che un dodo non poteva pesare che tra i 12,5 e i 16,1 kg. Quindi non era poi questo obeso come l'hanno voluto dipingere, insomma, i pittori europei. Bene, ma questo non gli bastò come prova, perché diceva, va bene, questa è una delle prove, però c'è un altro procedimento, ci dice, per valutare il peso corporeo. Esaminando differenti specie di piccioni, ricavai una relazione di misurazioni in scala tra il peso del corpo e la lunghezza dell'osso della gamba. Poi potei usare una formula per calcolare il peso del corpo del dodo da misurazioni delle sue ossa della zampa. Le citate relazioni di misurazione in scala per piccioni davano che il dodo, attenzione attenzione, avrebbe pesato tra i 10,6 e i 17,5 kg, dipendendo da quale osso della zampa era misurato.
2: Questo uomo qua, ma questo uomo qua gli ha dato qualche titolo accademico per questa ricerca?
0: Oh, quest'uomo dirige un museo attualmente, io non so dirti altro. E comunque lo pagavano per fare queste ricerche, e voglio dire, se proprio devi perdere tempo
2: almeno dimmi quanto pesava il quagliotto lì, il dodo.
0: Beh, questo non gli bastò, allora cosa fece? Disse, ma un altro modo ancora è vedere dalle dimensioni dell'uovo, dalla massa dell'uovo si può capire quanto è grosso un uccello. Allora prese un rarissimo uovo di dodo conservato in frigo non so da chi e scoprì che anche secondo questa misurazione, perché si rifece anche una fonte, no, del 1638, in cui un marinaio descrisse l'uovo di un dodo come della grandezza, attenzione alla scienza, di un mezzo penny in rotazione, o l'uovo di un pellicano bianco. Quindi molto simile all'alchimia, a manciate proprio si va qua, una manciata di non so, code di lucerta. Qua era più o meno un penny in rotazione. E anche secondo queste stime un dodo andava intorno ai 13,7 kg.
2: Questo accademico, oltre ad essere uno scienziato, è anche un matematico eccezionale, perché un mezzo penny in rotazione non so dire che cosa può produrre.
0: Geometrie non euclidee, sicuramente. Bene, cosa succede? Infine, dice che dopo tre prove che il dodo non era poi così obeso, che era poi la sua dimostrazione, infine sembra che il dodo fosse molto più magro appunto di quanto pensassimo. Questo solleva un ulteriore problema. Attenzione, qua entra anche un po' la letteratura. Avrebbe potuto vincere la famosa corsa confusa di Alice nel Paese delle Meraviglie? Ve la ricordate? La corsa per asciugarsi di tutti gli animali intorno al fuoco? Bene, c'era anche un dodo che non vinse questa corsa. Allora si chiede, l'avrebbe potuta in realtà vincere? Ebbene, nel romanzo di Carroll, lui avrebbe effettivamente potuto battere gli altri animali. Questo ci fa sapere questo ricercatore.
2: Allora, bravi gli olandesi.
0: Ah no, ma voi pensate, avrà finito qua dimostrando che era snello e quindi ce la faceva? No, no, no, no, cara Luna, no. Vuoi sapere come andò avanti?
3: Che non è Carol, è Walt Disney.
0: Sì,
3: non è nel romanzo di Carol.
0: No, c'è anche nel romanzo di Carol la corsa
3: hai
0: per asciugarsi.
3: Hai controllato?
0: Sì, l'ho letto, me la ricordo.
3: Ah, ho letto, buona. Ricordavo solo in Walt Disney.
0: No, quella c'è, me la ricordo. E che cosa successe? Che lui non gli bastò dimostrare che era magro, ma andò avanti con la ricerca, adesso magari non le facciamo tutte, cominciò a misurare metatarsi, tibiotarsi e altre ossa della gamba per dimostrare che non solo era magro, ma era anche velocissimo. Era una specie di struzzo.
2: Allora vogliamo rendere omaggio ai cacciatori olandesi, che erano dei grandi cacciatori? Perché prendere un animale così sembra proprio un problema, insomma. Veloce, bello, snello. E questo l'hanno pagato,
0: quest'uomo l'hanno pagato, e quindi lui si lamenta che per oltre 350 anni il dodo è stato non correttamente presentato come grasso e lento, in realtà era un gran corridore. Allora io direi che a questo punto non possiamo che mettere così come ovazione al dodo, ma allo stesso tempo anche ai marinai che l'hanno preso a remate, ma diciamo più al dodo, dai, e mettiamo questo brano che forse ricorderete da un bellissimo film che è come si chiamava? L'era glaciale, grazie, è lo stile di vita dei dodo.
4: Mi hanno detto e forse è vero,
5: mi hanno detto e forse è vero,
4: che il mondo finisce in cielo,
5: che il mondo finisce in cielo.
6: Prepararsi all'era glaciale, difendiamo lo stile di vita dei dodo.
7: La sopravvivenza distingue i dodo dalle bestie.
6: Difendiamo lo stile di vita dei dodo. Prepararsi all'era glaciale.
8: L'era glaciale?
9: Avevo sentito di questi pazzoidi.
10: Ah, etruschi!
11: E non cascateci dentro, altrimenti finirete per...
10: Etruschi! Etruschi!
11: Morire bruciati.
8: Potremmo riavere la nostra anguria, il giovanotto è affamato e...
11: Niente affatto, queste sono le nostre scorte per l'era glaciale. Il clima subartico ci terrà sottoterra per 1.000.000.000 di anni.
8: E avete solo 3 angurie?
11: Se non siete stati abbastanza furbi da pensare al futuro, allora sciagura a voi!
12: Sciagura a voi! Sciagura a voi! Sciagura
8: state
12: a
8: state lontani!
12: Voi, sciagura a voi!
11: Oh no,
12: sciagura
11: no!
12: A voi! Sciagura
11: prendo per l'anguria! Dai, quando vado all'attacco!
1: Ma invece io volevo ricordare anche un altro animale che si è estinto abbastanza a quella velocità e in quel modo un po' stupido che è proprio del Dodo, che invece è l'uomo di Neanderthal, che ricordiamo abitava tutta la zona europea, e quando arrivò invece i primi uomini pre-sapiens, l'uomo di Cro-Magnon per esattezza, che arrivava dall'Africa, nel giro di poche decine di anni fece fuori praticamente tutti gli uomini di Neanderthal, conquistando tutto il territorio, non lasciandogli niente da mangiare. Questi dovettero emigrare sempre più a nord finché morirono tutti dal freddo e non riuscivano assolutamente, non avendo né il linguaggio, non riuscendo a comprendersi l'uno con l'altro, a stroncare questa avvenuta dell'uomo sapiens che arrivava dall'Africa.
2: Beh, mi sembra che insomma lo stroncarsi tra specie simili è un fatto. Vorrei ricordare qua la mitologica lotta, epica lotta tra il topo norvegese e la pantegana. Ragazzi, qua ha cambiato la storia
0: norvegese e la pantegana.
2: Ha cambiato la storia dell'umanità, non è uno
0: per
2: scherzo.
0: Per quei topazzi biondi che vediamo.
2: No, invece
0: contro con gli occhi azzurri.
2: Contro ogni ipotesi
0: che vengono qua e rubano le tope italiane e se le portano in.
2: Invece è in nero con la coda nera e ve ne esistono pochi esemplari oramai, ma fino al Medioevo era l'unico topo autoctono europeo. Con l'inizio dei commerci dall'Asia arriva la pantegana come la conosciamo noi.
0: La pantegana comune.
2: La pantegana con la coda anellata, che prima di attaccare la peste polmonare agli uomini ha distrutto la popolazione dei poveri topi neri. Quindi, topi neri ma norvegesi.
0: Ma tu pensa, ma guarda quante ne sa Dino Bonobo Taddei. Ma allora a questo punto potremmo anche dire le api africane. Lo sapete che c'è il terrore delle api africane? Che arrivano dal sud verso il nord degli Stati Uniti, dal Sud America al Nord America. Queste api africane arrivano a migliaia.
2: Per me è un'invenzione della Lega, come l'uomo di Cro-Magnon che veniva dall'Africa.
0: Anche secondo me, le cosiddette api assassine, che poi si incrociano con quelle americane e danno fuori delle api americane assassine, che sono peggiori delle api africane assassine.
2: Io vorrei fare un'indagine, perché io credo in un complotto della scienza internazionale. Se voi pensate, le specie più aggressive me le fanno sempre venire o dall'Asia o dall'Africa. Il pericolo giallo ai negri. È così. Lucy. Cos'era? Lucy, mi pare. L'uomo famelico che nell'Asia creò già miliardi di abitanti, erano già allora.
1: Era l'uro.
2: L'uro? No, l'uro è un animale mitologico, dici.
1: No, stai parlando di una popolazione umana o stai parlando di un animale?
2: Umanoide, non lo so, comunque.
0: Sì, comunque è vero, vengono tutti da lì. E questo probabilmente...
2: Brutti e cattivi, questa è l'ideologia che c'è dietro.
0: Esatto.
1: Beh,
0: esatto.
1: Visto che abbiamo cominciato con le api, adesso andiamo con un altro pezzo sulle api, questa volta è Giorgio Celli, sempre con il secondo contributo che Lorenzo Valera ha raccolto per noi.
13: Mandi!
0: Giorgio Celli non canta in milanese, no. Parlando delle api.
1: Scusate, perché è stato ricominciato il file, adesso devo andare a beccarlo.
0: Va bene, se vuoi te lo metto io, se lo trovo. Sì, quindi Giorgio Celli intervistato da Lorenzo Valera, non lo trovo neanch'io. Come l'abbiamo chiamato? Api e qualcosa. Api, furca con api e forniche.
1: Sì, esatto.
0: Questo è un piccolo inghippo in una trasmissione che non stava dando problemi. L'ho trovato. Vai. Api e formiche.
14: Che sia uno dei più conosciuti.
0: Scusate, lo rimettiamo un attimo perché...
2: Adesso in che lingua canta? Che...
0: Giorgio Celli, mitico cantautore milanese e anche a tempo perso etologo, ci
2: l'ho
0: parla
2: visto
0: di...
2: visto con Nanni Svampa, Celli sì, e Nanni sì, Svampa, sì, i sì, gufi, esatto. Visto sì, che parliamo di etologia.
0: D'altronde voglio dire, se Iannacci è un cardiologo, Celli potrà anche essere...

è un linguaggio danzato, ci sono anche dei suoni, ma quelli che emette agitando freneticamente le ali, ma quelli non sono ancora stati ben decifrati. Comunque sta decifrato invece questa danza, e in questa danza, quando un'ape rientra dove ha trovato dei fiori, dice alle compagne, con questa danza, la direzione e perfino la distanza di questo sorgente di cibo. Ora, è molto difficile, direi, visualizzare per radio, naturalmente, ed è difficile, diciamo, tradurre in una proposizione questa danza che bisognerebbe vedere, però si tratta di una specie di otto rovesciato sul fianco, no?

0: guardava in atre al gorilla, desvedisi anche la resun. C'era in mis propitucci in fila, davanti all'esposizion, d'una roba che po' di nodila, una roba de fa impression, da col gorilla, facoltativo.
1: E dopo l'inno dei fuchi, adesso l'inno dei bonobi.

0: Mi sembra un qualcosa di importante per introdurre un argomento a noi molto caro.
1: E sicuramente, io non so se Nanni Svampa, quando ha tradotto Brassan con questo il gorilla, conosceva o meno i Bonobo, ma sicuramente se i Bonobo conoscessero questa canzone probabilmente la farebbero come il proprio inno nazionale, insomma. E di questo andiamo a parlare, appunto, di Bonobo, bene, forse l'animale che tutti stavamo aspettando, perché il suo comportamento è un po' quello che vorremmo tenere un po' tutti. Diciamo la verità.
0: Diciamo la verità che noi abbiamo un 2% in più che ci rovina l'esistenza.
1: Un 2% di diversità, che secondo me sono due geni che ci hanno installato, non so,
0: la Chiesa
1: e lo Santo, probabilmente.
0: Potremmo tutti urlare, siamo tutti dei Bonobo.
1: Chi non salta non è un Bonobo, Ebbene, allora, vogliamo fare un attimo, discutiamo insieme. Io mi sono documentato, per cui oggi possiamo portare un po' di scienza, no? E delucidare un po' la figura del Bonobo, perché noi conosciamo
0: quella che mi ha dato fino adesso,
1: sì,
0: la scienza.
1: Ma attenzione, perché io ho degli elementi nuovi che ho voluto tenere nascosti anche a voi per rivelarli in anteprima qua questa sera. Dunque, io ho studiato attentamente il lavoro di Franz De Waal, questo scienziato che pubblicò nel 95 sullo Scientific American un articolo dal titolo Sesso e società fra i Bonobo. Dunque, cominciamo col dire questo. Allora, il Bonobo, prima di tutto, e guarda caso, secondo me non è un caso, è stato l'ultimo dei grandi mammiferi, o almeno dei grandi primati, ad essere stato scoperto dagli scienziati. E ciò avvenne solamente nel 1929. Secondo voi perché?
0: Perché se l'è scampata bene, insomma.
1: Ma secondo me prima ci andavano solo quelli della Cattolica a cercare i gorilla e non l'hanno mai detto di averlo trovato. No, in realtà inizialmente erano considerati degli scimpanzé. Poi qualcuno capì che però non erano proprio degli scimpanzé, ma non solo dal loro comportamento, ma anche da tratti distintivi che adesso non stiamo qua a spiegare. Allora, questione fondamentale, il bonobo accomuna il bonobo all'uomo ben il 98% dei geni, quindi per molti scienziati è il più simile animale all'uomo.
0: Il primate più vicino all'uomo.
1: Esatto, sì. Qualcuno dice che lo scimpanzé ha lo stesso livello, qualcuno dice che il bonobo è più vicino a noi. Io non lo so, secondo me noi siamo più scimpanzé, dato che poi andando a vedere quello che è appunto il loro comportamento ci accorgiamo di questioni molto interessanti. Allora, ci dice questo scienziato, per la mia ricerca, che cominciò nel 1983, scelsi lo zoo di San Diego. All'epoca esso ospitava la più numerosa colonia di bonobo in cattività al mondo, 10 individui suddivisi in 3 gruppi. Passai giornate intere davanti al recinto, con una videocamera che veniva accesa al momento dei pasti. Non appena i custodi si avvicinavano al recinto portando del cibo, tutti i maschi avevano delle erezioni. E già qua uno dice, usci, e cos'è?
0: Quando c'è, non è normale, eh? Si vede che avevano un cuoco eccezionale.
1: Sì, io non lo so chi fosse. Cioè, davvero, io non so, la cucina di quello zoo era rinomata in tutta San Diego. Infatti il giorno dopo c'erano molti uomini di mezza età che volevano comprare il cibo dei bonobo e non gli fu venduto. Prima ancora che il cibo venisse gettato all'interno dell'area, attenzione, i bonobo cominciavano a richiamarsi l'un l'altro per fare sesso. I maschi invitavano le femmine e questi invitavano sia i maschi sia le altre femmine. E già questo voi dite, 2% ragazzi, il 2% ci ha tolto tutto questo. Tu sei al ristorante e dici, oh, arriva il cameriere con le nostre portate, vieni qua piccola.
0: Senti, cioè, quello del 2% di differenza vorrei dire che c'è anche un detto. Si lavora e si fa fatica, no? Com'era?
1: Non me lo voglio. Non lo so.
0: Non so cosa stai dicendo, ma pensaci attentamente.
1: È un pezzo che non vado al catechismo. Chi non lavora non fa l'amore, forse volevi
0: dire. Sì, diciamola in questa versione.
1: Ecco. Bene, quindi questo è già. Allora, vabbè, il bonobo, ad esempio la femmina del bonobo è simile al. Dice, c'è una somiglianza con gli umani, ad esempio nella prolungata recettività sessuale della femmina, che al contrario di altri animali in cui l'estro è solamente in certi periodi brevi, nel caso delle bonobo è praticamente continuo da quando, cioè da pochi anni in poi. Il comportamento sessuale più tipico del bonobo, mai documentato in nessun altro primate, è probabilmente il genital rubbing fra femmine adulte, cioè lo strofinamento dei genitali. Questo avviene soprattutto tra femmine, anche se saltuariamente poi ci dice anche tra i maschi. una, vabbè, qua c'è tutta la descrizione che saltiamo, potete anche immaginarvela, insomma. Anche i bonobo maschi però possono intrattenersi in forme di pseudo-accoppiamento, ma solitamente preferiscono un'altra variante. In piedi, schiena contro schiena, un maschio strofina velocemente il suo scroto contro il fondo schiena dell'altro. E praticano anche il cosiddetto penis fencing, in cui i due maschi si fronteggiano appesi ai rami, strofinando insieme i loro membri eretti. Quindi c'è anche questa forma di socialità dei bonobo. Non lo so.
0: Cioè, posso darsi la mano?
1: Sì, sì, appesi ai rami, perché forse gli viene più qua.
2: Acrobazia e sessualità insieme, insomma.
1: Ecco, sporadicamente, diciamo, l'estro erotico dei bonobo include anche il sesso orale, il massaggio dei genitali altrui e intensi baci di lingua. Ragazzi, questa è una cosa che, a parte l'uomo, vabbè che già è un po' tutto questo, a parte l'uomo e anche, diciamo, quelli più pervertiti, non, no, cioè, vuol dire, a parte alcuni uomini e donne, solamente i bonobo fanno è anche il bacio con la lingua. Però attenzione, il bonobo ci dice la durata media di un accoppiamento è di appena 13 secondi. Il contatto sessuale tra i bonobo è molto rapido secondo gli standard umani.
0: Beh, anche rispetto ai miei standard, insomma, 13, più o meno.
1: Più o meno, tu sei come un bonobo.
0: Siamo sui 15 secondi. 15,
1: li batti di poco, proprio sul rush finale, ecco. Bene, datele, ecco, ma poi appunto c'è tutta la questione che qua sarebbe lungo spiegare, comunque la questione è fondamentale, che la sessualità viene utilizzata nei bonobo come con funzioni di pacificazione e di mediazione. Quindi non sorprende che tra i bonobo il sesso avvenga in così tante combinazioni di partner differenti, comprese quelle tra adulti, giovani immaturi e uomini-uomini, donne e donne.
0: Giovani immaturi?
1: Oh, dice così
0: proprio.
1: Scusa,
0: la categoria...
1: Adesso questa è la traduzione, però, giovani immaturi.
0: Pedofili.
1: Eh sì, c'è anche questo. Il bisogno di coesistenza pacifica, giustamente, non è limitato alle coppie di adulti eterosessuali. Quindi, cioè, voglio dire, no? Giusto? E in questo caso, infatti, così. Ma tra l'altro i bonobo ci stupiscono anche perché hanno un'organizzazione sociale che è davvero fondamentalmente pacifica. Ci dice che scontri seri tra gruppi di bonobo in libertà sì, sono stati osservati ma sembrano molto molto rari. Al contrario sono stati documentati episodi di mescolamento pacifico tra gruppi diversi. E ovviamente come avvengono? Tramite il sesso e contatti fisici reciproci. Tra membri di quelle che appaiono chiaramente essere comunità diverse.
0: Una bella cordialità.
1: Esatto.
0: Insomma.
1: Tu immaginati, Dino, sei nel tuo barrio, con i tuoi amici e le tue amiche.
0: E mi vengono quelli del barrio vicino.
1: E vengono quelli della...
0: Al posto delle testate...
1: Della Bovisasca. Che cavolo fanno quelli della Bovisasca qua? Allora, oh, voi, venite qua. Abbassa lo sguardo e le braghe. E via, ci si conosce così, tra gruppi differenti. E questo quindi è anche un altro... D'altronde la società dei bonobo è fondamentalmente, poi scopriamo anche, centrata al femminile. È una società, diciamo, paritetica fondamentalmente, ma se vogliamo le femmine hanno un
0: ruolo importante.
1: Esatto, ad esempio mangiano per prime e così via, anche se mai si succedono, diciamo, violenze anche solo per questo. Quindi, ecco, questo è un po' un sunto. Poi, se volete cercare l'articolo completo, io ve lo raccomando, lo trovate anche tradotto in italiano, è di Franz De Waal e si intitola Sesso e società tra i bonobo.
0: Beh, sarebbe interessante farlo pervenire alla professoressa che ha spiegato invece come si muovono i pesce gatto, i polli,
2: sì, esatto,
0: e la familiarità nelle processionarie.
2: Che forse dagli animali non si apprende solo la gerarchia che qualcuno vuole farle apprendere, ma esistono anche degli animali un po' diversi, diciamo.
1: Ecco, sì, appunto,
2: fuori dei canoni.
1: I bonobo sicuramente, insomma, hanno rotto parecchio, perché poi io adesso ho riassunto, ma l'articolo è parecchio lungo. Io vi ho presentato le parti più, insomma, così, più facete, ma se vogliamo andare proprio sull'interesse anche scientifico, ma anche poi etico, così, no? Come ha rotto nella scienza, è molto molto interessante, insomma.
2: Diciamo che i bonobo sono un ramo dell'evoluzione sessantottina dei primati, si sono staccati.
1: Se vogliamo, adesso così riassumendo, da quello che ci dicono è che non si sono Sì, non è un ramo che si è separato nel 68.
3: Sono quattro capelloni.
1: In realtà, no, quello che dice è che probabilmente è molto simile a quello che è un antenato comune tra molti primati e l'uomo compreso. Quindi sta un po' alla radice di tutti. Poi tutto è andato a puttane, non si è andato male.
2: Ma lui ha resistito.
1: Ma lui ha resistito fondamentalmente portando avanti lo stile di vita dei bonobo, che voglio dire, niente di male, insomma. Bene, che dire?
2: A questo punto, visto che abbiamo detto prima, mettiamo il gorilla
1: nelle due versioni,
2: a questo punto ci manca il gorilla nella versione De André.
1: Così anche chi non comprende il dialetto meneghino può apprezzare il pezzo e capire perché i bonobo sarebbero orgogliosi.
4: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico

0: Aveva l'animale, s'aprì di schianto non so perché, forse l'avevano chiusa male, la bestia uscendo fuori di là disse, quest'oggi me la levo, parlava della verginità, di cui ancora viveva schiavo, attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare, il mio gorilla fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione, attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga, visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato, con quattro salti si portò, attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto, non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto, attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro, ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla, né per lo spirito né per il gusto, attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti al gorilla.
1: E quindi andiamo verso la conclusione anche di questa puntata, speriamo che vi siate divertiti parlando di animali e quant'altro, e vi vogliamo ricordare ancora una volta che potete scriverci, noi attendiamo le vostre mail, potete scriverci a redazione@radiobandita.org e potete anche visitare il nostro sito che è www.radiobandita.org,
2: in cui trovate anche un sito interessante sui Bonobo, un link. Nella sezione link trovate anche quello, nella sezione archivi trovate le puntate e che altro dire?
1: Trovate anche le foto che abbiamo fatto, la Mayday ma non solo, esatto. Anche la redazione.
2: Dovremmo arricchire, ad esempio, ricordiamo l'articolo che è uscito.
1: Sì, è uscito un articolo sul numero di marzo di Rivista Anarchica, su Radio Bandita ma non solo, anche sul progetto Eterete. E acquistate anche la Rivista Anarchica, che comunque è sempre buona leggere, una buona cosa.
3: Come si suole dire, si trova nelle migliori librerie d'Italia.
2: Che sono pochissime, tra l'altro, le
3: esatto,
2: migliori.
3: Le migliori sono poche.
1: Sono sempre poche.
2: Se no visitate il sito, potete ordinarlo, insomma, tranquilli. Ma lo troverete anche nella futura festa di Radio Bandita, che in primavera ci sarà.
1: Esatto.
3: A questo punto che dire, se non chiudere su questa pagina gloriosa del mondo animale che ci insegna sempre qualcosa e chiudere salutandoci.
1: Noi non vi diciamo cosa succederà lunedì prossimo come siamo soliti fare, perché ancora stiamo pensando, ci sono un po' di idee, però l'argomento di lunedì prossimo ancora non è stato fissato.
2: Forse una puntata monografica sui Bonobo, ma questo è del tutto in dubbio, perché forse ci sembra un po' troppo, potremmo diventare una radio monotematica, ma non possiamo, il dovere ci chiede altro. Sì, ne parleremo e con
3: forse,
2: questo...
3: e qua possiamo dare un'anticipazione, piuttosto che parlare dei buoni, stavolta parleremo dei cattivi, quelli veri.
2: E con questo vi salutiamo con un brano di Sergio Enrico, L'Arca di Noè. Buonanotte a tutti.
3: Buonanotte.
1: Buonanotte a tutte.

Amitripticina, il farmaco con azione sedante. Amitripticina, a volte guarire, spesso alleviare, consolare sempre. Amitripticina, economico, facile da usare, adatto anche per cani e gatti.

0: Copy that, Blue 1-1. McGuire Commando says nothing further.
1: Copy,
2: Golem, alzati in piedi.
3: Mi auguro di sì, perché altre...
4: Maledetto raffreddo.
5: Non lasciate!
3: Nell'ottica perimetrica...
6: Vogliono mettere...
7: Pochissimi luoghi, vecchio.
3: Sapeva che in televisione...
8: Golem.
7: Idoli e televisioni.
8: Un programma di Gianluca Nicoletti.

0: Adesso, tranquillamente, con grande gioia, cominciamo a scalare i gradoni della nostra piramide d'oro!
1: Ma come? Ma come? Lei nemmeno mi saluta? Non mi dice neanche benvenuta?
0: Sì, io glielo direi anche benvenuta, ma chi è che parla?
1: Sono io, mi guardi. Sono qui vicina della nostra...
2: Da lunedì la nostra vita ha uno scopo in TV, seguire Colorado su Rai 1, perché ritorna la zingara. Se la zingara riesce a far levitare gli ascolti di Colorado, mi ossigeno i capelli. Questo l'abbiamo reperito in un newsgroup itmedia.tv, il signore che si firma al presidente degli Stati Uniti dà questo fatidico annuncio. Puntualmente si è avverata questa profezia, ma non ci voleva molto, è stato abbastanza pompato dai giornali. Riappare la zingara, esce dalla piramide di Colorado, riviene fuori in qualche maniera Clovis Prosca. Da un certo punto di vista può essere considerato un fausto messaggio, personaggio fortissimo e potentissimo quello della zingara, che univa in sé una sorta di levità seduttiva e il senso del mistero, le carte, l'azzardo, che sull'azzardo mi sembra oggi fondata gran parte di tutta la teoria e il pronostico sulla televisione. Riappare un po' palliduccio, un po' smunta, le manca un po' di trucco ancora, ahimè, si vede che è una presenza buttata lì all'ultimo momento, l'iniezione di formalina per ridare un po' di vitalità a Greco, ma si fortificherà in qualche maniera, riprenderà probabilmente anche lei un ruolo dentro quella trasmissione. È importante vedere la risumazione della zingara, ciò significa che si è completamente perduto il senso della programmazione, della previsione dell'evento televisivo. Allora perché era stata tolta? Perché è stata rimessa con una pseudo zingara, una regina della piramide, che senz'altro attirerà un pochino più di attenzione sullo stanco programma, ma allora perché era stata tolta prima, vista la forza del personaggio zingara. Fra questi tanti interrogativi, che poi avremo modo di chiarirci quando poi vedremo l'effettivo effetto zingara, se il sortilegio zingara funzionerà, rialzerà la piramide di Colorado, piramidi faraone, già ricorda qualcosa, anche se quelle sono piramidi azteche, ricorda qualcosa di familiare golemaniaci. Oggi darò un po' di spazio alla posta degli affezionati e non, e citerò da Trento, mi scrive Ciccillo Cacace, chiaro pseudonimo di Trentino, che mi scrive una simpatica letterina, un bigliettino che però non posso leggere per intero, sennò mi mandano ad occuparmi del giubileo, perché è pieno di paroline che non si possono dire per radio, però dice che veramente ho stufato, sono più noioso, ce l'ha con la mia remoscia, con la mia voce strascicata. Dice che io devo comunque cambiare lavoro e mi consiglia di andare a fare il guardiano ai luoghi di decenza. È meraviglioso perché questo bigliettino intriso d'odio non fa che ridare forza vitalità al golem, che dell'odio degli altri si accresce e prende senz'altro forza e vigore. In un momento in cui tutti dicono di amarsi, falsamente, ipocritamente, qualcuno che ha, come il signor Ciccillo Cacace, alias non so chi, coraggio di esprimere il suo odio, non posso che rallegrarmi con lui e ringraziarlo. Il tanto odio incurrà ancora più tanto amore da parte dei tanti golemaniaci. Altra persona che mi scrive una simpatica e cortesissima lettera è Antonella Boralevi, che ho un po' maltrattato in precedenti trasmissioni. Mi dice: caro Nicoletti, golem naturalmente mi terrorizza, e credo che sia giusto, certo, giustissimo, anche a me terrorizza molto. Credo di esserle antipatica e per questo mi piacerebbe incontrarla. Assolutamente non mi è antipatica, la trovo una piacevole e bella donna, Antonella Boralevi, anche molto simpatica, però quando io parlo di quello che fa in televisione non parlo di lei, ma parlo della sua proiezione, del suo ectoplasma, del suo alias che si muove in televisione, e è raccapricciante. Lei dice che vorrebbe incontrarmi in privato per sapere la mia vera opinione sui suoi programmi. L'opinione vera è quella che esprimo testé.
3: Miki Gioia e Antonellina Interlenghi sono una madre e una figlia ai due lati opposti di una barricata. Miki Gioia, si può scegliere tra essere una donna di successo, una donna molto amata dagli uomini, e essere una buona mamma?
4: Sono convinta di una cosa, per scendere, io sono ancora abbastanza commossa dalla testimonianza di prima, perché mi tocca, non così profondamente, ma mi tocca moltissimo. Quindi,
2: e Miki Gioia rompe in singhiozzi, perché prima c'era andata una delle tante solite interviste nel film dossier, l'ultima puntata, dedicato a una figlia contro, e si parlava di una mamma, il film parlava di una mamma che riprende la figlia dal marciapiede, la discussione in studio con Antonella Boralevi, c'era Vittorio Feltri, Cicciolina e questa misteriosa Miki Gioia. Beh, la signora Michi Gioia, ci siamo consultati fra vari colleghi, non sappiamo chi sia. Veniva presentata come un'esperienza di madre famosa che ha tralasciato in qualche maniera la cura dei figli. Devo dire onestamente, ammetto qui la mia enorme lacuna e l'enorme lacuna dei miei collaboratori. Non sappiamo chi sia Michi Gioia. Era stata ampiamente presentata come personaggio noto. A noi non noto, ma questo è un nostro limite, lo ammetto. Perché questo programma, su questo programma ho avuto da dire e continuo a avere da dire? Perché è l'insieme dei luoghi comuni della televisione, la peggior televisione, e viene presentato per l'Unione dei Giornali come un programma innovativo. C'era tutto. C'era la madre con il trucchetto elettronico che non si vede la faccia, che parla del figlio tossicodipendente, il privato portato come spettacolo in televisione, tutti piangono, anche Michi Gioia, e fingono di commuoversi. C'era l'intervista cicciolina, prostituta, redenta, pornostar redenta, che parla del figlio. C'erano una serie di madri, figlie, le figlie che fanno ricatto alle madri, diventano orecchie, come se fosse così automatico. Io mi sono comportata male con mia figlia, lei per dispetto è diventata anoressica. Questo diceva Michi Gioia. Quindi in questo coacervo di luoghi comuni non posso fare a meno che inorridire. Ma questo è un mio personalissimo parere, suscettibile di ogni critica, non vale in assoluto, assolutamente. Ferma restando la mia simpatia per Antonella Boralelli e per tutte le gole manieche in particolare.
3: Non penso che le donne vogliano essere la Marta Marzotto dei salotti telematici. Forse questo è un problema maschile. Bisogna chiedersi come gli uomini entrano nelle chat e come le considerano. Sicuramente non come un luogo di scambio di semplici idee. E per quanto riguarda le casalinghe, è sicuro il signore di NetMeeting che tutti si presentano per quello che sono?
2: Questo messaggio che ci arriva tramite la rete, quindi non ci arriva che attraverso una via eterodossa per le emittenze radiofoniche, è di Laura che riprende il filo del nostro forum. Ricordiamo che Golem ha una sua appendice in rete, un suo prodotto in rete che va pari passo a quello radiofonico, ma in questo scambio fra rete e radio cerchiamo di creare un nuovo mezzo che forse piacerà, forse non piacerà, ma noi ce la stiamo mettendo tutto. Questo messaggio ci arriva dalla rete, una delle tante donne che ci scrive sul problema delle donne che si muovono in rete, mentre ormai la loro presenza in televisione è usurata, vedete, sono strizzate come limoni dal luogo comune, nei tanti programmi in cui vanno le donne a parlare di se stesse e i loro problemi. In rete esiste ancora una zona vergine in cui però c'è qualche problema. Le donne in rete diventano facile preda degli assatanati che, come vedono una donna, le piombano addosso come se trovassero in un vicolo cieco. Donne in rete, centinaia di milioni di miliardi, solo che come sempre meglio far finta di non esserci. Mi scrive Gas, che è un alias di una donna che mi scrive dalla rete sempre. Io uso un numero inverosimile di alias, tutti rigorosamente maschili, e non denuncio mai di essere uno dei pari. È estremamente seccante partecipare a un forum o a una chat chiacchierando su un tema qualsiasi, il quale immediatamente viene trasformato in una sessione hard. In questi casi capisco il velo islamico, lo porto anch'io in rete. Le donne in rete devono portare una specie di velo islamico. E mi scrive anche un'altra donna, dice che propone una sorta di unione delle gole maniache in rete, è Liliana Sighizzi, affezionatissima gole maniaca, e vorrebbe fare una specie di convention delle donne in rete legate a Golem. Per aiutarle noi daremo presto una pagina di sopravvivenza, un kit di sopravvivenza per le donne in rete, dato con le famose trombe di Tutankhamon, da mandare agli intenzionati che vi oltraggiano, ed una foto orribile di donna ciccionissima e schifosa, da mandare a tutti quelli che vi chiedono comunque, datemi una tua foto, dammi una tua foto, fammi vedere come sei.
5: Radio PRCD on the net. Iniziano oggi le trasmissioni di Radio PRCD.
6: Una radio in real audio su internet.
5: 30 minuti di musica, notizie, informazioni e altro.
2: Per farvi capire che dentro la rete si muove un mondo parallelo, molto singolare, molto interessante, dove vengono precedute certe mode, certe linee di tendenza, altre ne riano un loro specchio attraverso.

0: attraverso appunto un testo scritto può comunicare. Ma questo è interessante perché gli hacker, i personaggi più in vista della società degli uomini, della società ufficiale, si muovono in rete. Cosa fanno in rete? Ricostruiscono una loro radio privata.
1: Allora, una piccola descrizione tecnica di ciò che stiamo utilizzando. Abbiamo un PC con Linux,
2: un software, hardware per il campionamento di suoni, microfoni autocostruiti.
1: Sì, microfoni autocostruiti a capsula, condensatore.
0: È bello che mentre le alte tecnologie dei computer diventano argomento di tutte le riviste patinate, di tutti gli inserti di tutti i giornali, dei volantini che ci troviamo dentro la cassetta della posta, insomma, quanto più si è fighetti, tanto più si vuole il nuovo processore, il nuovo computer, il nuovo mega schermo, quanto più si è veramente conoscitori del mezzo e veramente padroni della filosofia del mezzo, tanto più si usa una tecnologia obsoleta, antica, vetusta, che ricorda un po', non so, quei film post-atomici. Ecco, tutta l'ideologia degli hacker che si muovono in queste radio misteriose in rete ha un po' questo senso di sopravvissuti dopo la catastrofe, che assemblano, come faceva Geppetto, dentro la pancia del pesce cane che riesce a sopravvivere con i resti dei naufragi degli altri, assemblano i rifiuti che la società del consumo e del consumismo fa anche del materiale telematico e attraverso quelli creano un nuovo prodotto in rete che tanto assomiglia alle antiche radio degli anni 70, ai primi esperimenti di radio privata o di radio non pubblica, come allora si diceva.
1: Bene, adesso credo che sia ora di dare spazio alla pubblicità.
2: E qui ascolteremo le news del crasso.
1: Esatto. Direttamente dal canale Cybernet.
3: Onoranze funebri, Mortal Kombat.
4: Cara, ma oggi piove?
0: Non lo so. E adesso andiamo a quello che è l'argomento del giorno che vorremmo trattare. L'episodio scandaloso di Anna Falchi che ha presentato lo Zecchino d'Oro.
5: Alzati la goccia, fammi vedere cosa c'è da fare.
6: Ormai si è scoperto.
7: Vabbè, tanto era una sorpresa.
6: Visto
7: era
6: che
7: una sorpresa per
6: è la festa dello Zecchino,
7: è la festa dello
6: anche
7: Zecchino,
6: la tua festa.
7: E lui se li è fatti tutti, quindi è la sua festa. Abbiamo preparato una sorpresa dedicata a te.
0: Ci sono due scuole di pensiero. L'una che vede i poveri frati dell'Antoniano colpiti e contriti nel loro animo, che hanno messo Anna Falchi a condurre l'anteprima dello Zecchino d'Oro, molto casta, con un bel vestitone da damina o da fatina che la copriva tutta, e poi qualche cattivo, qualche uomo senza cuore, ha mandato loro riviste semipornografiche come Pub, in cui Anna Falchi appariva desnuda in tutta la sua procacità e anche la copertina di un noto settimanale femminile, in cui faceva parte della gola dei sette vizi capitali, interpretando questa gola in maniera probabilmente lubrica. I frati sono scandalizzati, non sapevamo, Dio mio, Anna Falchi, e vorrebbero mandarla via. Questa è la linea di pensiero che vuole i frati Ingelli. L'altra linea pensiero che oggi viene interpretata da Don Mazzo, il Corriere della Sera, che non posso che condividere, è quella che dice che i frati in qualche maniera un po' ci giobbano su questa storia qua. I frati sono in cattiva fede, dice Don Mazzo. Possibile che i frati dell'Antoniano non hanno mai visto Anna Falchi, non sanno che una donna dalle bombe stratosferiche che tutt'altro potrebbe fare la fatina dei bambini, a meno che non si voglia, all'interno dello Zecchino d'Oro, richiamare un po' di attenzione. Come qualche anno fa Eleonora Brigliadori fu allontanata dallo Zecchino d'Oro perché apparve uno spezzone in un suo film in cui appariva anche lei semidesnuda, oggi la stessa sorte sta seguendo Anna Falchi. Sarà vero, saranno innocenti i frati, ma molto poco innocenti lo sono, al di là della vicenda Anna Falchi che non so come si concluderà, per quello che mandano poi all'interno dell'orribile Zecchino d'Oro.

0: Guardate, guardate quante meraviglie Gig ci sono. C'è The Tensor, il super veicolo Micro Machine, che diventa una grande base. E poi guerre stellari con tutte le...
1: Qualcuno ha detto che i bambini avrebbero detto alle mamme, ma quella signorina già l'ho vista, come dicono i bambini alle mamme di Ivrea che passano davanti al sexy shop per andare all'asilo, lo chiuderanno, le mamme sono imbarazzate, indicano l'innominabile oggetto, dicono, mamma, cos'è quello, a cosa serve? Mi compri quel bel gioco, e la mamma arrossisce a testa bassa, lo porta via. Beh, trovo molto più grave che D'Angelo, usando i simboli tipici del Natale all'interno di trasmissioni per bambini, faccia questa smaccata pubblicità, è giusto, le trasmissioni devono vivere anche di pubblicità, per i giochi, per gli UFO robot, per una serie di cose che nulla hanno a che fare con l'intrattenimento, con il gioco, con il divertimento, con lo spirito più puro dello Zecchino d'Oro, che, guardate, in singolare contemporaneità, va sul canale 5 quando Mike Buongiorno

0: presenta l'orribile Bravo Bravissimo, dove appaiono, mentre una parte appare Cristina D'Avena prima e dopo la cura, quindi da bambina e da grande, dall'altra parte appaiono i tre orribili tenori, la versione infantil grottesca dei tre tenori, e attraverso tre bambini, ahimè, che a vederli peseranno 70-80 kg l'uno, ma questa non è colpa loro, poverini, è che era proprio terribile la cosa.
1: Allora, eccoli qua, i tre tenori, Nessun Dorma, dalla Turandotti Puccini.

0: Abbiamo trasmesso
1: Golem,
0: un programma di Gianluca Nicoletti.
1: Hanno collaborato Giuseppe Antonio Perrelli e Helen Romana Viola.
0: Coordinamento di Claudio Mantovani.
2: Carmelo, sarò sincero con te. Non è facile cambiare una personalità in cui l'apatia ha occupato per tanto tempo il primo posto. Stanotte ho fatto un sogno. Sotto il chiaro di luna, un mulo camminava in cerchio. Carmelo, questo è il segno tangibile che tu stai cambiando, che il successo già scorre nelle tue vene. Istituto di Obbedienza Animale vi ha presentato Una Storia Esemplare, quinta parte.
3: And here's the backing track.

0: Ah, che bel modo per iniziare la registrazione.
1: Ah, perché stiamo registrando?
2: In questo momento sì.
1: Io volevo solo fare un commento.
3: Che faccio
4: spendere.
5: Senti, ma perché non ci muoviamo sopra? Così io posso prendere il mio portatile. Vi colleghiamo che ho portato anche un altro.
6: Ma
7: che c'è
6: nel tiro?
7: Siamo previdenti sociali. Sì, poi ci spostiamo sopra, penso.
8: No, eh?
7: Sì,
8: io devo finire di scrivere l'ultima cosa.
6: No, sopra no,
8: che problema è che geograficamente siamo sopra.
7: Oggi è l'1 settembre.
6: No, non è
7: l'1 settembre.
6: Non è l'1 settembre, è il
7: 31. Il mio computer qua dice 1 settembre.
5: Siamo 1, anche il mio orologio.
7: Mi dispiace, i computer sono infallibili.
6: Vabbè, avete ragione.
8: Però strano, perché di solito questo qua si fa sempre in buco.
7: Sempre 31.
8: No, nel senso, non sai, non sai quando è il mese.
5: Perché il mese è di 31, per questo è giusto.
7: Non ce l'ho fatto, gli scriptini comodissimi. Stream e registra.
8: Ma poi,
7: allora devo streamare, si può streamare. Come adesso?
8: Guarda che il mio studio è molto più stabile. Io ieri ho provato. Ho già fatto un po' di cose a entropica.
7: No, ma io ormai lo uso solo da console. Non uso più le facce grafiche.
9: Dai, una chiave da pregare?
7: No, così. Musemi, no, così. Di 16, 4, 20, 30. Stream partino e poi la data di oggi punto 23.
8: Ma però tu stream
7: dai statistico, ma più 8.000 la PC, ma X, la Mastro, che è su Keno Radio
8: Cybernetico.
7: No, me ne spaldo.
8: Si può fare l'MP3 streamare.
7: Puoi dare la playlist.
8: La posso dare una playlist.
7: Invece registra e in.
6: Ma tu casomai
7: come cazzo si chiama? No, S di rec,
8: Icecast è un set, è uno stream
7: eccetera.
8: Muse gli butta, cioè Muse è uno stream e stream ha un set, ha un set. E poi il set si occupa di accettare un stream e mandare lo stream, perché giustamente tu puoi avere una macchina che non ha banda, però ha la banda per mandare lo stream a un set di sopra.
7: Fai sentire un po' il rumore dell'arrostamento. Vai, intervista gli astanti, insomma, fa qualcosa, sii un professionista. Tappo di Coca-Cola? Eh sì, e spugnetta.
8: Che bello?
6: No.
7: Non c'è nulla.
8: Ah, il rumore.
7: Comunque comincia a stare in strettino.
10: E quindi vabbè, poi alla fine non prova.
7: Scalda la
10: testa. Ho pensato
7: Faccio io, va.
11: E finisce qua questa discussione. Iron finisce qua.
7: perché il portatile, perché potrei uccidervi e metterti là.
2: Ma sto apporchettando.
4: No,
5: scusami. Poi più uno parte Greenpeace.
7: Guarda, sei.
5: Non muore, non hai fatto saltare.
7: Fai la donna, pensa.
9: Gabriella, infatti fai la donna.
5: 43 euro non l'ho montato. Non credo.
7: E la farò proprio adesso.
5: Va bene. Prova a convelare.
7: Non quando c'è vicino lei. Quel cazzo la mangia. Sì, è un po'.
5: Devi essere RP.
7: Mi rompe i coglioni lei. Lui.
5: Prova a convelare.
9: Sì. Non mi cavalcare il cagnetto.
7: Furbo.
5: No, Aida, se tu mandaste, mi prendi un po' di birra. A me hai detto fai la donna e prendi un po' di birra.
11: Ma lei già va la donna.
5: No, c'ero.
7: Fai uomo. Prendimi un po' di birra. E fai in culo. Fai in culo e mi prendi un po' di birra. Ma questi pantaloni rigati? Bellissimi.
5: Lo sai io come mi diverto
7: nella riunione
5: con i coglioni di queste vostre.
7: Io te l'ammazzo se mi passa ancora i mesi i cavi. Via!
11: Non toccate i cavi ad asbesto.
5: No, non toccate i cavi, Gabriella.
7: No, no, tranquilla, cresce bene così.
8: Ma questo cazzo,
5: Io.
7: Gabriele, ma poi sei riuscita a ricaricarla questa
5: ricarica?
8: Ma vai, Gabriele!
5: Entrati!
7: Deve capire!
5: Sei riuscita a ricaricarla questa batteria?
7: Sì, io voglio, un caricabatterie per auto. Carica, la ricarica rapida dura 6 ore.
8: È una praticità di
5: fare. La ricarica rapida?
7: Ce l'ho a casa, ce l'ho quello con gli spinotti proprio.
5: Dura 6 ore?
7: No, mi dura 4 ore e mezza. Però la ricarica è un attimo.
8: Decisamente
7: qualche ora.
8: Proprio confortevole. Non troppo confortevole. Questo dispositivo.
7: Beh, guarda, se potevo comprare quelle un po' più slim, ma costavano di più. Questa però ci sono batterie. Questa 13 euro.
5: Niente.
7: Un cazzo, infatti. Cioè, se devo andarmene da qualche parte, ho bisogno di autonomia con una di queste. Me ne compro 5. Spendo 50 euro, me ne porto 5 cariche e sto una settimana col portatile anche di più.
8: 12 kg.
7: Vabbè, pesa un po'. 12 volt, 7 ampere ora.
5: Ma ci sono quelle più slim con stessa capacità?
7: Sì, sì. Costano un po' di più. Sì.
5: Queste per esempio sono quelle che mettono dentro i cofini,
7: però non è senza manutenzione.
4: Senza manutenzione.
5: Ma nei gruppi di continuità
4: ci mettono queste. Però qua ce l'ha, la mettono queste.
8: Tu dici metto queste?
7: Sì.
5: Ma senti, ma quindi se nel mio gruppo di continuità, ad esempio, c'è una 8000 e 10000, se gli cambi il tipo di batteria, ne aumenta di capacità.
7: Sì.
11: Quando gli continua a la carica, gli potrebbe anche poppare.
7: E quindi ti può cambiare il ciclo di carica a seconda del tipo di batteria. Però di solito montano queste.
8: Io ce l'ho.
5: UPS. No, il mio è Tecno.
7: Ho pure Ogga che è registratore in onboard.
8: Amici miei che con questo qua il Jeff Fattura gli hanno portato nuovo e si sono riportati quello.
5: No, parlavo con lui.
7: Sì, è pesantuccio, vuol dire. Però c'entra bene, devo dire.
5: No, ma
8: dai, la sicurezza.
5: Ah, quello che fa, insomma, non è pesante. 12 volt 7 ampere. Ma senti, ma tu qua non avevi la storia che il tuo non era proprio 12 volt?
7: Era 19 volt.
5: Ecco, 19 volt.
7: Però ho scoperto che fino a 8 volt tiene.
11: Anche mio, questo è 14.
7: Quando scende gli 8, quando va agli 8 volt, scende sotto gli 8 e si spegne. Ho fatto la prova facendo a scaricare proprio con un tester collegato.
5: Quindi praticamente questa storia dei 14 volt è una
7: sera.
4: La madre è chiusa in cantina.
5: E saranno pure cazzi tuoi?
2: Sì, è la mia cantina.
9: Non ti preoccupare che non è successo niente.
7: È piena di telecamere.
5: Ed
7: è piena di telecamere, ovviamente.
2: Non l'hanno lasciata.
5: No,
2: non
5: l'hanno lasciata. Non
2: l'hanno lasciata.
7: E poi c'ho la comodità, scrivo stream, mi cambia il nome, mi mette la data. Stream 29 agosto 2002 alle 12:21:52.
0: meglio di così, più meglio di così, più meglio assai di così, veramente.
7: Beh, c'è la registrazione, mi richiama Rick. Ma perché?
12: Vieni qua, piccolissimo.
8: Non capisco. Non ammazzare tu.
13: Sono andato a prendere la mano.
8: Cioè, piccino. Sai, qual è il tempo? A
12: questo punto, dai.
14: Sì, infatti, saliamo sopra.
7: Sì, mi sono rotto il cazzo anch'io, adesso stacco la registrazione.
15: Se non sapete come fare, chiamatemi. Io so come fare. Istituto di Obbedienza Animale.

0: Carmelo, in te c'è una forza capace di rivoluzionare la tua vita. Una forza in grado di trasformarti radicalmente, di risollevarti dal fallimento al successo, dalla malattia alla salute, dal dubbio alla determinazione di chi comanda.
1: Sì, ma dov'è questa forza? Dove posso comprarla?
0: Telefona subito all'Istituto di Obbedienza Animale. Loro possono darti la forza di cui hai bisogno. Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è impossibile.

0: guardò dalla serratura e vide un magnifico giardino. «Come vorrei andare in quel giardino», pensò. Ma la porticina era troppo piccola per passarvi. Però vide sul tavolino una bottiglietta. Sull'etichetta c'era scritto I.O.A.
1: I.O.A. Che vuol dire?
0: Istituto di obbedienza animale. Diventata piccola piccola, passò dalla porticina e giunse nel bellissimo giardino.
2: Aspetta, forse non la conosco nemmeno, non lo so.

0: Io invece ho un'idea che riguarda l'analogico come modalità per comunicare. Avevo pensato di realizzare una agenda di un formato multiplo a quello della stampante, in maniera tale che il documento si poteva poi stampare da web per poi distribuirli su carta.
1: Un'agenda, no?
0: Ce ne ho una in tasca. Questo prototipo. Questo l'ho fatto io. Questo prototipo qua è un quarto della via 4.
1: Sì.
0: Io mi sono fatto i fogli a righe e i fogli a quadretti perché mi limito a quello. Gli anelli apribili si comprano in cartelleria.
1: Però
0: la bucatrice a due fori, la distanza è 80 tra i due fori, si compra pure in cartelleria. Ho chiesto a diversi amici informatici, fammi un driver di stampa per questo formato, che poi vengo facendo un filtro sul driver di stampa, io non so se
1: ti credo. Un driver di stampa, questo è un 4 di A4?
0: Vieni, io... Allora, a me interessa...
1: Questo è una 5,
0: una 6. È una 6. Okay, mentre 6. Questo qui è una 5. Il formato è 5, se i buchi li metti sul lato, sul lato lungo della 5, puoi avere un libro, no? E quindi l'idea era di avere un software che tu fai drag and drop e fornito un'impagine direttamente per il formato che ci interessa, che è o a 5 o a 6, lasciando lo spazio per il mondo di lato. Io qua mi sono fatto i fogli a righe con il millimetro di qua a 5.
1: Non c'è un bravo per questo.
0: Che bello.
1: Ma stampante che c'ha, non so la scendina, che carità.
0: Io volevo farne una cosa universale, cioè l'idea comunque di questa è più che altro metterla in culo ad Echelon, perché Echelon traccia tutto ciò che è digitale, no? Allora, una volta ho letto in un forum che nulla di digitale potrà mai essere sicuro, e allora cioè, mi fido di
2: quindi
0: questa.
2: Vai sul cartaceo.
0: Cartaceo, capito, cartaceo. E mi piacerebbe che l'idea di stampare e distribuire sia prenda piede.
2: Il proprio taccuino, dice.
0: Sì.
2: Paginazione o anche i contenuti?
0: Le faccio io, no, i contenuti volevo però che fossero distribuiti, nel senso che ognuno fa poi da hub dei propri contenuti o dei contenuti che gli interessano, non per forza centralizzare.
1: Ma tu hai da accendere?
2: No, ok.
0: Quella te la bruci certe volte e tu gli avrai.
2: Io ce l'avevo ma non trovo.
0: Io pure, ce l'ho sicuramente.
2: No, no, no,
0: no. No, io l'avrò.
1: Io ne ho uno, ma non ce l'ho. Io vengo dico.
2: Radio.
3: va perfetto.
4: Sì, beh, insomma, diciamo di sì.
2: C'è ancora qualcosina, sì, beh, qualche stronzatina. Mi spieghi perché qua non funziona?
5: Ah, è offline mode.
6: Thank you.
2: bello su un portatile di questo tipo.

0: Lo puoi rivendere, ma lo devi vendere con le stesse libertà che...
1: Allora ci siamo.
0: Sì, sì, quello è aperto. Sì, quella
2: che tu hai venduto, ma se non la puoi copiare.
0: Cioè, scusa, poi alla fine, perché io lo devo dare fra, cioè lo devo vendere quel cuore, non so se lo darò fra. Allora, non è gratis, scusa, io...
3: In realtà il mercato si sposta perché tu poi non hai più il software, vendi,
0: però se non lo vendi. Esatto, e poi ti fai pagare giustamente, ma allora raccomandare perché tu fai
1: giustamente, prendiamo canonica, prendiamo la nota,
0: secondo te lavora una cosa più canonica
1: con supporto,
0: se solo la canonica non c'è
1: supporto,
0: e poi che ha
1: fatto la Germania tutto il mondo.
0: Gente che dice io voglio che tu mi fai assistenza, ma quando ho un problema voglio il tempo. In Germania la canonica
4: io voglio qualcosa la rete.
0: Qualcuno la rete, sì, ma comunque
4: la bella stessa.
5: La bella stessa, io vendo un tuo sopra.
6: Porco Dio! Porco il maledetto Dio!
5: Dall'università! Perché all'università ci sono cose che si dà, e poi chiunque non lo sa.
6: Bastardo.

Thank you.

0: anni e se ripeto sono rientrato il 5 di luglio, li ho fatti lì in Giappone, ma non ero a Libreville, ero a Mista Libreville, esattamente
1: c'ho i 4 bigliettini per la pappa, io no.
2: Ah.

Okay. Yes, sir.

0: Attaccarla perché io non capivo. Come chiama? Volevo installarti Xchat ma non la password. Xchat, scusa, Xlog ma non la password di.
1: Ma c'è una cosa.
0: No, non l'ho trovata. Ma
2: la sua
0: guerra. Cosa